0: Anche IP dopo Eni annuncia da oggi sconti sui carburanti. Torna l'allerta terrorismo nel Regno Unito. 5 arresti per un presunto attentato ad una base militare. Aggredisce una donna e travolge con l'auto 2 persone. Arrestato un giovane a Reggio Emilia. Il ducatista Bulega, il nuovo campione del mondo della Superbike. Il calcio per l'Italia di Mancini. Secondo esame in Nations in Turchia. Benvenuti a questa edizione di GR24, Valeria Bernardi alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Anche la catena di distributori IP dopo Eni ha annunciato che farà da oggi sconti sui carburanti.
1: Anche sulla rete IP, circa 4.000 distributori, il 18% del totale, ci saranno sconti sui prezzi di benzina e gasolio. Ad annunciarlo è la Socar, la compagnia energetica di Stato azzera, che dal maggio scorso ha acquistato IP. Un segnale importante per le famiglie italiane, scrive la Premier Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e quello di Socar. Il tetto al prezzo, già annunciato dall'Eni nelle sue circa 4.000 stazioni di servizio, scatta da oggi entro le 8, 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio. Socar IP non parla invece di prezzo fisso e non fa cifre sullo sconto. I prezzi, spiegano, saranno stabiliti in modo da garantire la sopravvivenza della filiera. Si parte dalla rete IP per poi estendere gli sconti ai partner e, se possibile, al marchio controllato esso. Dunque, fra Eni, IP e partner, gli sconti arriveranno sul 35-40% delle stazioni di servizio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Molto bassa l'affluenza alle supplettive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Alle 19 aveva votato appena il 10% degli aventi diritto. Nel 2022, quando si votò per le politiche in tutta Italia, il dato era al 35%, anche se all'epoca si votava in un solo giorno. Oggi infatti si vota di nuovo dalle 7 alle 15. Il Papa ha incontrato 7 vittime di abusi da parte di religiosi, ringraziandole per la dolorosa testimonianza e ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. L'incontro è avvenuto a Lourdes, penultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, che si conclude oggi a Metz. È stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati per il fallito attentato ad una base militare nel Regno Unito.
2: L'allarme nel Gloucestershire è scattato poco dopo la mezzanotte, con la segnalazione di 3 veicoli sospetti diretti verso la base militare dell'aeronautica britannica a Fairford, centro strategico per le missioni dei jet americani in Iran e nello stretto di Hormuz.
3: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
2: La polizia ha confermato che qui sono stati arrestati 5 uomini sospettati di aver violato le norme antiesplosivi. Gli artificieri stanno di fatto ancora esaminando i 3 furgoni bianchi attorno ai quali è stato predisposto un cordone di sicurezza di 400 metri. Nella cittadina di Welford, attigua alla base, sono state evacuate 85 abitazioni. Il livello di allerta è ai massimi livelli e a coordinare le indagini è il nucleo antiterrorismo. Gli inquirenti non escludono la pista russa o il collegamento con il regime di Teheran, che nei mesi scorsi aveva minacciato ripercussioni contro l'uso della base da parte degli Stati Uniti. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Decine di morti e quasi 60 feriti negli attacchi russi che hanno colpito diverse regioni ucraine, colpite case e infrastrutture civili.
4: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda e quanto pubblica il Guardian citando funzionari dell'intelligence europea. La notizia arriva mentre la guerra tra Mosca e Kiev si fa sempre più intensa. Nel fine settimana la Russia ha effettuato centinaia di attacchi con droni. I raid hanno preso di mira infrastrutture civili ed energetiche, oltre a edifici residenziali. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Odessa, Kharkiv, Sumy. Resta intanto disperata la situazione per le oltre 1.500 persone sotto assedio nella città di Oleshkin, nella regione di Kherson. La città è occupata dalle forze russe sin dalle prime fasi dell'invasione nel 2022. Gli abitanti, che non sono riusciti ad andarsene in questi anni di guerra, vivono ormai senza cibo, acqua, gas, elettricità e cure mediche. Il governo di Kiev ha fatto sapere che per contenere l'emergenza vengono usati droni per far arrivare cibo alla popolazione, ma molti di questi vengono abbattuti dai russi. La città è circondata da campi minati e costantemente sorvegliata. Le vie d'uscita terrestri sono impraticabili. L'unica strada percorribile a piedi per oltre 20 chilometri è stata ribattezzata dai civili la strada della morte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Svizzera manterrà le sanzioni contro la Russia, vista la vittoria del no al referendum sulla neutralità rafforzata promosso da un gruppo nazionale conservatore. Il no ha vinto con oltre il 70%. Secondo il canale israeliano Channel 12, il primo ministro Netanyahu è volato negli Emirati Arabi Uniti in mattinata e ha incontrato il presidente Bin Zayed. Due fonti confermano che Netanyahu ha viaggiato con un aereo privato fino ad Abu Dhabi ed è tornato in serata. Veniamo all'Italia. Un uomo di 26 anni è stato arrestato in serata dopo aver aggredito una donna che stava facendo rifornimento a un distributore di benzina nella periferia di Reggio Emilia e poi, dopo aver ripreso la propria automobile, ha investito due persone che si erano fermate a soccorrere la donna. I feriti si trovano in ospedale e non sono in pericolo di vita. Indagini sono in corso sul 26enne nato a Reggio Emilia da famiglia di origini egiziane. Il trapper Nikolaj Novachenko, conosciuto con il nome d'arte Bratan, è stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Moldavia dopo aver bloccato 10 giorni fa, assieme ad altri motociclisti, la superstrada Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. L'uomo è stato considerato pericoloso socialmente e gli è stato revocato il permesso di soggiorno. Bratan, in Italia dal 2009, è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese. L'Etna non si ferma e le attività di volo a Catania sono state ulteriormente sospese. La nuova scadenza è fissata per oggi alle ore 12. Le piste dell'aeroporto di Catania sono chiuse ormai da sabato mattina. Siamo adesso allo sport e ci dice tutto su questa domenica Dario Ricci.
5: Un italiano torna ad essere campione del mondo in Superbike in sella a una moto italiana 14 anni dopo il titolo vinto da Max Biaggi. È Nicolò Bulega che domina il mondiale Superbike. Fino a ieri al pilota emiliano è bastato infatti il secondo posto nella Race 2 a Cremona per la matematica certezza del titolo dopo una stagione appunto da assoluto dominatore. Allora sentiamo la gioia di Bulega a Sky Sport.
6: Sognavo di vincere il campionato perché le ultime due stagioni ci siamo andati vicino, ma vincerlo in Italia è veramente ancora più speciale, quindi sono veramente contento. Vincerlo qua è veramente, c'è quel qualcosa in più, quindi è bello.
5: Il calcio ora con la nazionale azzurra che dopo il KO di Roma contro il Belgio è volata in Turchia, dove stasera alle 20:45 a Bursa affronterà appunto i turchi allenati da Vincenzo Montella nel secondo impegno di Nations League. Il CT Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini. Ma sentiamo proprio il CT.
7: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo, perché abbiamo giocato contro una squadra forte come il Belgio che poteva metterci in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, però poi la squadra in secondo tempo ha reagito bene, poteva cambiare la partita, ma alla fine credo che il Belgio abbia meritato di vincere quella partita di venerdì. Adesso abbiamo la seconda partita, ci abbiamo la possibilità di poter fare meglio, abbiamo cambiato qualcosa, cambieremo qualcosa, quindi e valuteremo altri giocatori.
5: Per la vela, Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già era avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. E lo statunitense Brandon McNulty ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada ai mondiali di ciclismo e quindi il nuovo campione del mondo a Montreal in Canada. L'americano ha preceduto di 13 secondi l'australiano Matthews e l'olandese Van Der Poel. Miglior azzurro Giulio Ciccone, nono. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Molto bene, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per i programmi in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Se siete alla ricerca di qualche esperto di tecnologia che rassicuri i cittadini sul reale pericolo dei sistemi di intelligenza artificiale, ecco a voi le parole di Bill Gates, che in un'intervista di questa settimana dice che l'intelligenza artificiale è uno strumento abbastanza potente, tradurrei come sufficientemente potente, da poter causare la morte di una parte consistente dell'umanità. Bill Gates fa riferimento anche ad eventi che potrebbero causare la morte addirittura di 1 miliardo di persone. Quindi non usa certo delle sfumature. Il pericolo, lo ricordiamo ancora una volta, deriva soprattutto da comportamenti inattesi in cui un sistema di intelligenza artificiale finisce fuori controllo. Anche questa settimana è stato svelato un nuovo episodio in cui un agente di intelligenza artificiale ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare. Ma a volte anche la fantasia dei ricercatori, di chi programma questi strumenti, non è sufficiente per prevedere tutto, perché questi sistemi a volte fanno cose veramente impreviste, cioè proprio impensabili. Che ne so, scoprono una vulnerabilità non nota di un sistema e quindi trovano un pertugio per passare dove non dovrebbero passare. Allora, che cosa è successo? Un agente di OpenAI ha visitato un sito del sistema sanitario australiano, un sito in disuso, ed è entrato senza autorizzazione in un archivio che conteneva sia file pubblici, e fin qui uno dice vabbè, ci poteva andare anche una persona umana, sia file riservati. Adesso ci sono delle indagini in corso per capire meglio che cosa è successo, ma uno degli aspetti criticati e di cui si è discusso in settimana è che questo episodio è accaduto a giugno, ma i tecnici di OpenAI se ne sono accorti ad agosto. E non solo, se ne sono accorti dopo un po', hanno ancora aspettato perché dovevano capire meglio che cosa era accaduto, e solo il 10 settembre il governo australiano è stato informato. Infatti la notizia è stata svelata dal premier australiano albanese, si chiama così, a New York durante l'assemblea dell'ONU, parlando appunto con il Altman, fondatore di OpenAI, o meglio numero uno di OpenAI, si è proprio lamentato del fatto che sono stati informati i funzionari del governo australiano con grande ritardo. Poi tra l'altro anche senza grandi particolari. Comunque le autorità australiane stanno indagando per capire bene che cosa è successo. Tra l'altro, secondo alcuni ricercatori indipendenti, ci sarebbero altri casi e, secondo il loro parere, alcuni di questi ricercatori sentiti in settimana, le tecniche di addestramento usate da OpenAI e da altri laboratori di intelligenza artificiale sembrano spingere gli agenti, questi software basati su intelligenza artificiale, a ricorrere a tecniche di hackeraggio per completare i compiti assegnati, e che i casi noti sono probabilmente solo la punta dell'iceberg. Adesso notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
2: Digital News.
1: Abbiamo un po' di notizie a proposito di vulnerabilità, ma in questo caso dietro ci sono umani. Allora, l'exchange di criptovalute BitGet ha sospeso i prelievi dei clienti dopo un attacco informatico in cui sono state rubate criptovalute per un valore di circa 351 milioni di dollari. BitGet dice: non c'è problema, tutti i fondi dei clienti sono a posto, speriamo per loro. Ricordo che con i suoi 120 milioni di utenti è una delle più grandi piattaforme di scambio di criptovalute al mondo. Altre indagini sono in corso su una violazione subita dall'FBI. Un gruppo di criminali informatici ha dichiarato di avere violato i sistemi della Polizia Federale Americana e di avere sottratto dati relativi ad un numero enorme di dipendenti attuali ed ex dipendenti dell'FBI. Ma il problema non è solo questo, perché in alcuni casi sarebbero state rubate informazioni su attività di intelligence o controspionaggio di altissima importanza. E appunto c'è chi dice bisogna capire bene che tipo di informazioni sono state rubate, perché questo potrebbe mettere a rischio molte operazioni di intelligence. E chissà chi c'è dietro a questo gruppo di criminali informatici di cui si sa il nome, che è anche abbastanza un gruppo abbastanza noto, però la situazione è questa. Allora, a proposito di criminali informatici, quelli che si fanno chiamare I'm Not a Villain, che sono riusciti ad ottenere i dati di 680 quasi tutti facoltosi clienti Revolut, spacciandosi per la prefettura di Reggio Calabria dopo essere riusciti ad impossessarsi della PEC. Allora, questo gruppo ha annunciato che metterà in vendita i dati esfiltrati e sembra che stia contattando tutti i clienti coinvolti per tentare di ottenere denaro in cambio della restituzione dei loro dati. Cioè loro dicono: mettiamo in vendita tutto, però se tu mi dai un po' di soldi, quindi chiedono il riscatto per ogni cliente. Un'altra truffa informatica di altro tipo, che è oramai purtroppo un classico nell'era dell'intelligenza artificiale, a proposito di contenuti fake, cioè falsi. Allora, un'altra truffa è stata svelata dal Corriere della Sera e purtroppo non è nemmeno la prima che accade, ma è sicuramente grave ed eclatante. I fatti risalgono a febbraio di quest'anno, quando l'allora presidente di Fideuram, gruppo Intesa San Paolo, che poi si è dimesso probabilmente anche per altri motivi, comunque non è più lui il presidente, riceveva un falso messaggio WhatsApp che sembrava arrivare dal numero uno di Banca Intesa, Carlo Messina, invece era un messaggio falso dei criminali, che gli chiede di effettuare un'operazione finanziaria da quasi 100 milioni di euro. Per rendere credibile il tutto, arriva poco dopo una telefonata con una voce riprodotta dall'intelligenza artificiale dell'avvocato che segue l'operazione, un avvocato tra l'altro conosciuto dal presidente di Fideuram, che quindi, parlando con questo avvocato, che però è finto perché è ricreato dall'intelligenza artificiale, e ordina di eseguire questa operazione. Quindi vengono versati circa 90, poco più, milioni di euro su conti cinesi e di Hong Kong. E nel frattempo, in questi mesi, le forze dell'ordine e anche i sistemi di cooperazione interbancaria internazionali sono riusciti a recuperare circa 53 di questi circa o poco più 90 milioni versati. Quindi il resto è nelle mani dei criminali. Allora, uno potrebbe dire: ma cosa fai? Ti fidi di un messaggio WhatsApp? Certo, ad un certo livello non bisognerebbe proprio usarlo WhatsApp, ma non solo per questi messaggi, proprio in generale, no? Bisognerebbe usare dei sistemi un po' più blindati. Poi uno potrebbe effettivamente dire: ma no, fai una telefonata, tu fai due telefonate per verificare. Ma sicuramente queste truffe sono create così bene, riescono a comprendere anche i momenti opportuni per farle. Magari ti arriva un messaggio dal tuo capo, dal numero uno di una grandissima banca, che dice: ma sono in un consiglio di amministrazione importantissimo, non ti posso chiamare. E tu nel momento cioè col senno di poi uno dice: vabbè, ma come si fa? Bisogna avere procedure veramente rigidissime che non guardano in faccia a nessuno, e uno dice: no, io non mi fido di un messaggio WhatsApp. Ma poi succede così, lo usano, immagino, anche i capi di Stato, purtroppo. Non penso che ci siano capi di Stato che siano così rigorosi. Probabilmente spero che in altri ambiti, che sono militari, ci sia un po' più di rigore. Comunque, è andata così. Allora, c'è così tanto mercato per la cyber security, e ne stiamo parlando spesso, cioè della evoluzione, ma ne parleremo anche in questa puntata, dei sistemi di intelligenza artificiale per bucare siti, sistemi, eccetera, eccetera. Dicevo, c'è tanto mercato per la cyber security che una startup, tra le tante che seguiamo durante la settimana, vi segnalo questa, è una startup americana del Texas, si chiama Island, specializzata in sicurezza informatica, ha raccolto 400 milioni di dollari dai venture capital sulla base di una valutazione di 6,4 miliardi di dollari. Island è nata nel 2022, quindi molto giovane, e ha già circa 1000 dipendenti. Parliamo di telefonia mobile. Sky Italia continua a credere ad investire nella rete mobile, oltre che nella connettività internet fissa, e ha ottenuto la licenza per diventare un operatore mobile virtuale con una propria capacità di gestione della rete. Perché ci sono degli operatori mobili virtuali, come del resto lo era Sky Mobile fino a poco fa, che rivendono semplicemente il traffico di altri. Invece in questo caso Sky Mobile ha ottenuto una licenza che gli permette di avere una gestione molto più precisa della rete. Allora, continuerà ad usare l'infrastruttura fisica, quindi le antenne di Fastweb più Vodafone. E comunque questo è un mercato molto interessante. Pensate che ci sono in Italia 111 milioni di SIM attive, di queste 79 milioni sono intestate a persone, le altre sono dentro a macchine. Anche ad esempio la macchinetta del caffè in molti casi ha una SIM dentro. Il primo operatore mobile virtuale è PostePay, col 5,6% del mercato, che usa la rete TIM, ma direi che poi dopo l'operazione di Poste che compra TIM, probabilmente fonderanno tutto e ci sarà solo TIM, ma non lo so, magari rimarrà l'operatore mobile virtuale. Il secondo sul mercato è Coop Voce, che usa la rete Fastweb più Vodafone e ha il 3% del mercato. Bentornati o benvenuti, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è la puntata del 27 settembre. Io sono Enrico Pagliarini. Questa settimana c'è stato Connect, l'evento annuale in cui Meta illustra la propria visione e lo sviluppo dei propri prodotti.
3: Delivering personal superintelligence is now within reach. Soon everyone is going to have an extremely capable personal agent.
1: Mark Zuckerberg, il numero uno di Meta, ha parlato di personal super intelligence, una super intelligenza personale che oggi la tecnologia permette di fornire nella forma degli agenti di intelligenza artificiale. E secondo Zuckerberg, presto tutti avranno un agente personale molto capace, in grado di comprendere i vostri obiettivi, lavorando 24 ore al giorno al vostro servizio. Adesso va molto di moda parlare di super intelligenza, che è un termine un po' fuorviante, forse esagerato, anche perché i tempi sono così rapidi, per cui fra qualche mese cominceranno a parlare di iperintelligenza, di ultraintelligenza, eccetera eccetera. Anche se devo dire che Meta forse è la più titolata a parlare di superintelligenza, visto che lo scorso anno aveva ribattezzato la propria divisione Meta Super Intelligence Labs. Allora, per Meta questo concetto è rappresentato da Muse, che è un assistente personale basato su intelligenza artificiale, un agente che prova, se gli date il permesso, a fare al vostro posto attività che oggi voi fate sullo smartphone o sul computer. Le ricerche online, una prenotazione di un ristorante o di un viaggio, addirittura acquisti online, se avete il coraggio di dargli il permesso di spendere dei soldi. Allora, Muse è al momento l'app più scaricata negli Stati Uniti, si può usare su computer, Mac, su smartphone, ovviamente, attraverso gli occhiali smart, i Ray-Ban Meta che conosciamo e di cui tra l'altro parleremo tra poco, ma non solo.
3: We packed the whole Muse experience, including the whole real-time voice and avatar stack.
1: Allora, Zuckerberg, mentre pronuncia queste parole, sta mostrando un prototipo di un nuovo apparecchio chiamato Charm, grande come un pacchetto di sigarette ma di forma quadrata, con un display che, secondo la visione di Meta, dovrebbe essere un sistema per interagire rapidamente con il vostro assistente virtuale. Alcuni lo hanno già chiamato il Tamagotchi moderno. Questo è un prototipo, il prodotto uscirà a dicembre. Devo dire che altri ci hanno provato ad andare in questa direzione. Forse il più noto, un prodotto di questo genere, si chiama Rabbit R1, però non ha avuto molto successo. E sembra anche che OpenAI voglia lanciare un prodotto simile. Ma la domanda che tutti si fanno è: ma perché io, che comunque lo smartphone ce l'ho, dovrei tenermi qualcos'altro in tasca? E quando voglio interagire col mio assistente virtuale, lo tiro fuori, schiaccio un tasto, ma non lo so. Allora, parliamo di occhiali che Meta continua a sviluppare grazie ad Essilor Luxottica. È stata presentata la terza generazione di Ray-Ban Meta, che oltre ad una montatura più sottile hanno anche una più lunga autonomia, fino a 9 ore, il tutto in 43 grammi. È stato annunciato l'arrivo anche in Europa dei Ray-Ban Meta Display, che integrano in una lente un piccolo display nel quale possono essere visualizzate informazioni di vario tipo, ma la novità è un prodotto dove manca qualcosa. Adesso ce lo facciamo spiegare e raccontare da Roberto Pezzali, che è andata alla presentazione di questi nuovi prodotti dalla redazione di dday.it. Roberto, ciao, bentornato.
4: Ciao Enrico, un saluto a tutti.
1: Partiamo da questa novità che riguarda una nuova versione dei Ray-Ban Meta, che è stata definita Ray-Ban Meta Audio, ed è una versione nella quale hanno tolto qualcosa. A volte la novità è aggiungere qualcosa, invece in questo caso c'è un po' meno. Allora, che cosa sono questi Ray-Ban Meta Audio?
4: Hanno tolto le fotocamere, che forse erano l'elemento più discusso in questi anni di Ray-Ban Meta. Sai che ci sono stati diversi movimenti che hanno criticato il fatto che questi occhiali potessero registrare video e scattare foto ovunque, cioè ci sono posti dove addirittura le hanno vietati. Diciamo, la videocamera, la telecamera, l'elemento discusso è stato tolto per realizzare degli occhiali che sono essenzialmente degli occhiali con un microfono e degli auricolari.
1: Perfetto.
4: Questo audio puro, e sono occhiali comunque AI, cioè la parte diversa è il fatto che oggi praticamente abbiamo le AI.
1: Quindi questi sono occhiali che hanno solo dei microfoni, non dovrebbero avere problemi di privacy, anche se per la verità, Roberto, alcuni potrebbero accusare chi porta un occhiale del genere di registrare audio in giro per tutta la giornata. Sono occhiali con
4: i... Questo è interessante, secondo me, comunque quello che hai sottolineato, perché diciamo che al momento questo tema non sussiste, nel senso che gli occhiali si svegliano solamente quando tu pronunci la parola chiave, che è i Meta, altrimenti loro non ascoltano nulla, anche per questione di consumo energetico. Va detto che però Meta sta già pensando a delle funzioni dove loro comunque durante la giornata registrano quello che potrebbe esserti utile per un recap giornaliero, e poi tu chiedi all'occhiale: scusa, mi dici cosa l'indirizzo che mi ha detto quella persona 10 minuti fa? Oppure non so, gli puoi chiedere cosa hanno detto durante la riunione e te lo fanno. Però oggi abbiamo dispositivi come i Upload che lo fanno, ma se tu ben ricordi, se hai seguito l'evento Apple recente, sì, esiste una funzione di Apple Watch chiamata Siri Recap, dove l'Apple Watch, non ancora in Italia ma negli Stati Uniti, registrerà tutto quello che sente durante la giornata e poi ti farà riepilogo giornaliero. Tu potrai chiedergli cose tipo: ricordami gli indirizzi che mi hanno dato, fammi un sunto dei meeting, dimmi le persone che ho incontrato. Cioè, nel senso, l'IA funziona se hai il contesto, e l'audio è un po' il contesto. Poi qua si apriranno enormi problematiche appunto a livello di privacy su questa cosa, perché è inevitabile. Cioè, se ogni persona diventa praticamente un elemento, un nodo di un'intelligenza che vede tutto, ascolta tutto, capisci che stiamo veramente andando verso quel futuro di telefilm che nessuno pensava si sarebbe mai avverato, no?
1: Allora, tornando al concetto dei Ray-Ban Meta Audio, sono semplicemente dei Ray-Ban Meta senza videocamere, senza fotocamere, o c'hanno qualcosa di più? Cioè, a che cosa servono questi nuovi occhiali solo audio?
4: Beh, allora, l'idea è che ti danno possibilità di fare telefonate, di rispondere a telefonate, di ascoltare un podcast, di ascoltare la musica. Sono occhiali come se tu avessi degli auricolari, però di quelli che non ti tappano le orecchie, quindi diciamo tu senti anche quello che succede attorno a te, però senti la musica o l'audio molto molto vicino, quindi diciamo non è alienante come potrebbe essere magari un auricolare che non senti nulla di quello che ti dicono attorno, a meno che tu non abbia uno di quelli moderni con modalità diciamo trasparenza che ti fa sentire anche le voci. Ma questo è solamente un primo passo, perché ci sono due funzioni. La prima è il fatto che negli Stati Uniti per ora Meta darà un software certificato per le persone che fanno fatica, iniziano a perdere un po' l'udito, e quindi questi occhiali qua amplificano, fanno un po' quello che hanno fatto altri dispositivi che sono diventati oggi apparecchio acustico. Pensa tipo alle AirPods Pro, no? Che hanno ricevuto la certificazione e fanno da apparecchio acustico. Lì potranno fare anche loro, se compri questo software o se ti abboni al piano di abbonamento di Meta. E poi c'è la questione appunto degli agenti A, ovvero il fatto che tu hai un agente Muse sempre a portata di mano, che basta che lo chiami Ehi Meta e gli chiedi cose. La differenza qual è? Non è un chatbot non è solo un chatbot, cioè non è che tu gli chiedi qualcosa e lui prende e ti risponde. È un agente che fa operazioni in background sul tuo telefono e poi ti dà la risposta quando ha finito di farle. Tipo, tu gli dici: guarda, cercami un ristorante per dopo e prova a fare la prenotazione. Lui teoricamente dovrebbe provare in background a cercarlo, dirti: guarda, ho trovato questo, poi prova lui a prenotare. E quando l'ha fatto ti dice: guarda, ho prenotato. Quindi diciamo è proprio la nuova AI, no? Quella agentica, quella dove anziché avere un bot che ti dà una risposta diretta fa delle operazioni per te, che possono essere operazioni su internet, accesso ad altre applicazioni, tutto ovviamente sul telefono con la persona che ha il telefono in tasca.
1: Perfetto.
4: Quindi diciamo gli occhiali sono solamente un'estensione di quel cervello che è nell'app Meta, che hai in tasca, tutto ovviamente tramite il cloud di Meta.
1: Quindi ci stai dicendo che in Italia dal 13 ottobre non arriveranno solo questi nuovi occhiali, ma anche Muse, cioè l'agente di intelligenza artificiale.
4: Arriveranno anche il nuovo modello di AI, hanno detto Muse, sì. Adesso esattamente le funzioni bene non si è capito, perché sai che sulla questione c'è sempre la questione normativa burocratica europea sull'IA, quello che può fare, quello che non può fare, che funzioni arrivano, però hanno detto che comunque le stesse funzioni arriveranno anche da noi, quindi sì.
1: Ok, quindi però non sappiamo le sfumature di questo Muse, se sarà esattamente come negli Stati Uniti, ci sarà qualcosa magari in meno. Tu prima facevi riferimento agli AirPods, che hanno questa funzione che aiutano non le persone sorde ma le persone che hanno qualche problema di udito, e senza andare fuori casa di Meta e di EssilorLuxottica, che sviluppa e produce i Ray-Ban Meta, i Nuance Audio fanno esattamente questa cosa, cioè sono occhiali.
4: Esattamente, infatti questa funzione non arriverà però da noi subito, c'è solo negli States per ora, penso che sia questione di certificazione.
1: Sì, invece i Nuance Audio sono certificati in Europa e ovviamente anche in Italia. Allora, detto degli occhiali smart, quindi di questa novità dei Ray-Ban Meta Audio che si aggiungono ai Ray-Ban Meta classici e anche ai Ray-Ban Meta Display, che arrivano appunto dal 13 di ottobre anche in Italia. Ricordiamo che i Ray-Ban Meta Display sono un occhiale smart che ha un piccolo display incastrato in una lente che non disturba la visuale normale, ma che ti permette di avere delle informazioni su questo piccolissimo display, presentati già un anno fa. Invece c'è una novità che però dovremmo attendere fino alla prossima primavera 2027, ma che tu hai già provato, ovvero i Meta VR Glasses. Parliamo di realtà virtuale. Che cosa è? Che cosa sono questi occhiali, che di fatto non sono occhiali, cioè un visore di realtà virtuale?
4: Visore a forma di occhiale, cioè è un occhiale da 100 grammi, che è praticamente quello che fa il Vision Pro di Apple, che però ne pesa molto di più, in una forma di occhiale in titanio che tu puoi indossare, togliere e mettere nel taschino. È un prodotto di nicchia, cioè non stiamo parlando di un prodotto, cioè sicuramente per un utilizzo sono molto più utili i glass audio, cioè per tutti, no? Sono prodotti per tutti i Ray-Ban Glass. Questo è un prodotto molto di nicchia, però tecnologicamente è un prodotto davvero fatto bene.
1: Allora, in estrema sintesi, in che cosa sono innovativi questi Meta VR Glasses e che cosa ci puoi fare? Cioè, a che cosa servono?
4: Un visore per realtà virtuale è praticamente un visore, una grossa maschera che ti metti sul viso

0: tipo, mi hanno fatto vedere una trasmissione di una partita di basket. Tu ti scegli il posto allo stadio, puoi startene alla fila al centro, puoi startene sugli spalti e ti giri attorno e vedi le persone di fianco a te che sembrano, che sono vere perché sono riprese proprio, non sono ricreate. Cioè sono stati ripresi questi eventi con videocamere 8K, quindi tu ti vedi la partita come se stessi seduto praticamente sotto il canestro di fianco all'allenatore, con una qualità pazzesca e sembra veramente di essere lì. Concerti, poi hai videogiochi, puoi guardare anche applicazioni. C'è Instagram, per esempio, no? Cioè, l'idea è che tu prendi, indossi questi occhiali, e il fatto che siano così compatti ti permette di indossarli mentre sei su un aereo, mentre stai aspettando qualcosa, mentre sei a letto la sera, e ti immergi in questo mondo dove praticamente hai accesso a tutte le cose che tu di solito fai, ma su dispositivi esterni. Quindi magari Instagram lo guardi sullo smartphone, il film lo guardi sul televisore, sul proiettore se sei fortunato, fai qualcosa col tablet. Lì hai tutto praticamente dentro questo mondo virtuale che è creato per te e che utilizzi con le mani. Questa è la cosa addirittura sorprendente, perché loro hanno praticamente sensori sulle astine sotto e tu li usi semplicemente con le mani o con la pupilla. Tu guardi quello che vuoi indicare sullo schermo, fai uno schiocco con le mani e selezioni, indichi. Poi ci sarebbero tante altre cose da raccontarti, tipo pensa che puoi per esempio collegarci il tuo PC o il tuo Mac, quindi ti trovi dentro questa scrivania, scegli te tipo l'ambiente in cui vuoi stare e ti disponi queste finestre con il tuo software, il tuo browser, e ci puoi lavorare come? Metti le mani sulla scrivania, le appoggi e si crea una tastiera virtuale dove puoi digitare con le mani. E funziona, eh?
1: Ci credo. Dunque, Roberto, stiamo parlando di questi nuovi occhiali per la realtà virtuale presentati da Meta, che arriveranno però a primavera 2027. E alcuni, sentendo la descrizione che tu hai fatto poco fa, stiamo parlando appunto dei Meta VR Glasses, potrebbe dire: ma abbiamo già visto cose del genere anche su altri occhiali, ad esempio Vision Pro di Apple, cioè le stesse azioni le abbiamo già viste, no?
0: Sì. Allora, questa era la loro logica, diciamo, di spatial computing. Facevano qualcosa di simile, con la differenza appunto che lì hai un blocco pesante da mettere sulla testa, che comunque hai la cinghia che ti schiaccia dietro, infatti dopo hanno rivisto anche il design facendolo un pochino più comodo, mentre invece qua hai degli occhiali da 100 grammi collegati in fibra ottica a una piccola batteria che contiene anche l'unità di calcolo che tieni in tasca, e durano 3 ore, 3 ore e mezza, 4 ore. Quindi davvero questi qua li puoi portare sull'aereo senza bisogno della valigetta come il Vision Pro, li metti nel loro sacchettino piccolino, li tiri fuori, sei in volo, te li indossi, ti guardi un film su uno schermo da 200 pollici, oppure se hai bisogno lavori col computer.
1: Molto bene, quindi questa è una ulteriore evoluzione del mondo della realtà virtuale. Roberto, ti ringrazio per essere stato con noi, in questo caso dovremo aspettare fino alla primavera 2027 per vedere.
0: Sì, a 1299 euro, diciamo, hanno già annunciato che il prezzo, che non è un prezzo, se uno pensa quanto costa il Vision Pro, quanto costano gli altri visori, Valve ne ha lanciato uno adesso per il gaming a circa 1100 euro, mi pare, quindi il prezzo per la tecnologia è anche, diciamo, basso. Certo, è sempre un prodotto comunque di nicchia.
1: Sì, sì, non un prezzo stellare, un buon prezzo, no. Diciamo, cos'è. Sì. Roberto, ti ringrazio come sempre, buon lavoro, a presto.
0: Ciao Enrico.

Vi ricordo il nostro podcast, lo spin-off di 2024, ovvero lo speciale intelligenza artificiale. La prossima puntata sarà online il prossimo martedì. E parleremo anche dei pericoli di cui si parla, insomma, in questi ultimi mesi con grande insistenza, dei sistemi di intelligenza artificiale. Se ci sono dei pericoli, bisogna anche occuparsi della protezione. Ed è proprio questo il motivo per cui gli investitori Venture Capital hanno investito 270 milioni di dollari con una valutazione di 1,7 miliardi in Exane, startup italiana che ormai va verso i 10 anni di vita. Si occupa di sicurezza di dispositivi fisici. E oggi la dimensione verso la quale si guarda è la cosiddetta Physical AI. Saluto Giovanni.

0: Alberto Falcione, CTO, responsabile dello sviluppo tecnologico e co-fondatore di Exane. Grazie di essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a te Enrico, un saluto agli ascoltatori.
0: Ricordo nella prima intervista che avevo realizzato nel 2018 con Gianni Cuozzo, che è il CEO dell'azienda col quale tu hai fondato Exane. Parlavamo di embedded security, ma facevamo riferimento al mondo IoT, la Internet degli oggetti, Internet of Things. E adesso invece, anche nel round che voi avete annunciato pochi giorni fa, parlate molto di physical AI. Allora, anche dal punto di vista della cyber security, con l'arrivo della intelligenza artificiale generativa, che cosa sta cambiando e che cosa è cambiato?
1: Allora, direi che è cambiato tantissimo negli ultimi anni, soprattutto da quando hai conosciuto Gianni, insomma, quando Exane era all'inizio, però questa trasformazione era assolutamente prevedibile, almeno per noi. Quindi cos'è il mondo della physical AI oggi? Non è che la naturale evoluzione dell'IoT, dell'embedded che abbiamo avuto negli anni passati, cioè rendere piattaforme di calcolo sempre più piccole e sempre più potenti, in modo da dare nuove funzionalità ad oggetti che prima erano stupidi e man mano stanno scoprendo il mondo, prima attraverso la connettività, e quindi abbiamo avuto l'era dell'IoT, quindi poter scambiare informazioni con un'app, con un cloud remoto e dare nuove potenzialità a questi oggetti connessi. E oggi c'è questa grande ondata, che è quella della physical AI, in cui questi oggetti stanno iniziando a comprendere il mondo attorno a loro attraverso modelli di AI che diventano sempre più ottimizzati da poter essere eseguiti, quindi da poter fare inferenza su oggetti che sono distribuiti in giro per il mondo. Quindi abbiamo tutto il filone della, ad esempio, robotica, sia industriale che umanoide, che è un settore importantissimo, ma anche tanti altri oggetti che rientrano nel mondo della physical AI, come nuova generazione di videocamere di sicurezza che ci permettono di tracciare attraverso modelli di AI i volti delle persone, di riconoscerle e di eseguire azioni basate su questa conoscenza del mondo attorno a loro. Quindi questo è un po' il mondo come è cambiato e come sta cambiando anche grazie alle AI. Per noi, diciamo, l'idea resta sempre la stessa: ogni oggetto là fuori che fa parte delle nostre vite deve essere messo in sicurezza, a maggior ragione adesso che è più potente e intelligente che mai.
0: Ti faccio una domanda che riguarda i vostri centri di sviluppo, immagino, ma adesso ci spiegherai tu meglio. Voi avete già una presenza negli Stati Uniti e in Asia, in particolar modo a Taiwan, dove insomma tutti sappiamo che vengono prodotti buona parte dei chip che vengono poi spediti e installati in tutto il mondo, e voi avete anche degli accordi per installare la vostra sicurezza intelligente dentro questi chip. Ecco, in queste due aree del mondo si fa già oggi o farete sempre più anche ricerca, o la ricerca e sviluppo continuerà a essere fatta prevalentemente in Italia?
1: Questa è una gran bella domanda e noi siamo molto fieri di aver portato questa tecnologia e la nostra azienda in tutto il mondo, mantenendo tutt'oggi il 100% della ricerca e dello sviluppo in Europa. Buona parte delle persone che fanno parte del mio team sono in Italia, più o meno una metà, e il resto sono distribuite in Europa, dove abbiamo anche altri uffici. Però tutta la ricerca e lo sviluppo in questo momento viene appunto effettuata in Europa. Poi abbiamo tante altre risorse chiave del team, anche del team tecnico che io dirigo, come dicevi tu, a Taiwan, negli Stati Uniti o in altre geografie. In Giappone adesso stiamo assumendo in maniera importante, ma il nocciolo, diciamo, della ricerca viene fatto in Europa tuttora. Man mano che cresciamo è possibile che inizieremo a espandere un pochino le nostre funzioni di ricerca anche negli Stati Uniti, per un motivo molto semplice: la tecnologia su cui lavoriamo è una tecnologia enormemente complessa, assolutamente nuova. Quello che facciamo non era possibile qualche anno fa. Le persone che sono in grado di lavorare su questa tecnologia in maniera seria si contano forse su non su due mani, ma forse su quattro, e bisogna andarle a prendere un po' in giro per il mondo dove sono. Quindi stiamo allargando i nostri orizzonti anche per il team di ricerca negli Stati Uniti, dove c'è tanto talento, ma anche in Corea del Sud e in Giappone e a Taiwan. Quindi prevediamo di espanderci un pochino, però la mia idea è quella di mantenere sempre, laddove possibile, il cuore della ricerca qui in Italia e in Europa.
0: Sì, anche per motivi di sicurezza, immagino. Cioè, esatto. Anche per quello. Hai in parte già risposto, anticipando la mia prossima e ultima domanda, che riguarda i talenti, le competenze. Questo è un problema enorme per tutte le industrie, in quasi tutti i settori. Però volevo chiederti com'è la situazione per voi, allargandoci anche all'Europa, non solo all'Italia. Però sull'Italia ti volevo fare anche una domanda più specifica, cioè se è vero, come alcuni dicono, che in ambito cyber security abbiamo delle buone competenze. Questa è una cosa che a volte dicono alcune persone che lavorano nel settore, oppure vediamo i buoni risultati dei nostri studenti in varie competizioni internazionali, però poi un conto sono le competizioni teoriche, un conto poi è il lavoro all'interno di un'azienda strutturata che deve poi mettere il proprio software su prodotti fisici. Ecco, qual è il tuo parere dal punto di vista delle competenze?
1: Allora, io, questa è anche una bellissima domanda, potremmo parlarne per ore. Sì. Io sono d'accordo, credo che in Italia ci sia una grande base di talento in ambito cyber in particolare, ma in generale è ovvio che in Italia ci sia veramente un grande numero di talenti. Il problema qual è? Il problema, a mio avviso, è la mancanza di un ecosistema, soprattutto late stage, diciamo così, molto maturo, e quindi tutti i talenti migliori tendono ad essere assorbiti poi negli Stati Uniti o altrove, per un motivo molto semplice, perché stiamo vivendo una lotta salariale in questo momento che è assolutamente importante. In questo settore noi arriviamo a pagare anche cifre vicino al milione di euro per alcuni talenti l'anno. In Italia è difficile trovare organizzazioni talmente grandi o talmente, diciamo, strutturate in ambito cyber che possano garantire questo tipo di sviluppo di carriera, e quindi ci troviamo anche ad assumere italiani, e questo ci fa molto piacere, da Google o da Apple o da aziende di questo tipo. Questo è quello che stiamo facendo noi. Io penso ci sia bisogno di un ecosistema più maturo, che vedo che si sta creando, ci vuole ancora un altro po', ma vedo che si sta creando, per dare possibilità a questa enorme fonte di talenti che abbiamo in Italia di crescere, di stare qui in aziende italiane.
0: Giovanni Alberto Falcione, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro.
1: Grazie mille.
0: Trovate l'intervista integrale con alcuni passaggi anche più dettagliati sulla tecnologia, sullo sviluppo tecnologico di Exane, nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, la nostra app per smartphone e tutte le piattaforme di audio on demand, a partire da Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. L'ultima parte del nostro programma, adesso parliamo di un progetto presentato da STMicroelectronics, una delle aziende più importanti al mondo nel settore dei semiconduttori, una delle poche in Europa, che in Italia ha 12.500 dipendenti in 13 siti, 3.474 sono ricercatori, e proprio per il mondo della ricerca, per accelerare la ricerca, secondo dinamiche di cui parleremo tra poco, è stato pensato un nuovo centro ricerca Digital Twin, un centro ricerca virtuale, diciamo così, anche se nascerà in un luogo fisico, ovvero nel centro ricerca di Castelletto alle porte di Milano. Ne ho parlato con Fabio Gualandris, responsabile ricerca, produzione e qualità in ST Microelectronics.
2: A Castelletto abbiamo uno dei nostri centri di ricerca e sviluppo, in particolare oggi qua a Castelletto facciamo attività di sviluppo su dei dispositivi particolari, si chiamano MEMS, e facciamo anche attività di progettazione e sviluppo su prodotti che vengono classificati come di potenza intelligente o di potenza. È un centro storico, è un centro che è attivo da quasi 50 anni, quindi da sempre Castelletto è stato un motore dell'innovazione. Oggi, come dicevo, facciamo fuoco su questi punti e abbiamo deciso di rilanciare il sito, ospitando in questo sito il centro di ricerca più innovativo in assoluto che abbiamo mai concepito, che è questo R&D Digital Twin.
0: Voi siete in una fase di costruzione e attivazione di questo centro che cambia la dinamica della ricerca. Come la cambia e perché state facendo questo? Di che cosa vi siete accorti sul mercato che vi ha spinto a creare un digital twin della ricerca, quindi di fatto un laboratorio virtuale? Adesso spieghiamo in che cosa consiste.
2: Noi partiamo sempre dall'ascolto dei clienti e dei mercati. Il mercato e i clienti cosa ci chiedono? Ci chiedono prodotti nuovi, innovativi, performanti, che costino poco, che non falliscano mai e che siano rispondenti al 100% alle loro esigenze. Bel problema, quindi utilizzando il modo tradizionale, e tradizionale significa lo stato dell'arte nel mondo dei semiconduttori, non è facile rispondere a questa domanda. Quindi, stimolati da questo bisogno, abbiamo cominciato a pensare come facciamo a fare le cose presto, bene, veloci, flessibili, che non sbagliano mai. E da qui è nato, un pezzo alla volta, questa idea di trasportare tutte le attività fisiche che facciamo per la realizzazione di un nuovo prodotto, che richiedono investimenti ingenti per lo sviluppo delle tecnologie, la messa a punto delle tecnologie, la progettazione del dispositivo e la creazione del dispositivo, e poi tutti i cicli di ottimizzazione. Abbiamo detto, per far questo abbiamo bisogno di lavorare su due fronti. Uno, dobbiamo costruire delle infrastrutture che siano capaci di lavorare senza errori, in modo flessibile e con un livello di precisione elevatissimo. E questo è il filone che noi chiamiamo la trasformazione del nostro impianto manifatturiero attraverso l'automazione avanzata. L'altro è come faccio a progettare in maniera flessibile e soprattutto accorciare i tempi di sviluppo, e questo lo facciamo trasportando tutte le attività di sviluppo dal mondo reale al mondo virtuale. Sviluppo tutto nel mondo virtuale, in poche settimane ottimizzo tutto e poi mi rivolgo al mondo fisico, che esegue con precisione e senza errori grazie al resto della trasformazione. Quindi stiamo cambiando il nostro modo di operare lavorando su queste due leve, come progetto sviluppo e come fabbrico.
0: Le faccio una domanda sulle persone, perché lavorare, fare ricerca attraverso un laboratorio virtuale, un digital twin del laboratorio, penso richieda anche un cambiamento di mentalità.
2: Allora, un giovane ricercatore è più abituato a utilizzare queste metodologie di un ricercatore che magari ha già 20 anni di esperienza. Però quello che a noi serve è qualcosa di più. Quindi quello che noi facciamo, stiamo investendo in maniera sostanziale nella formazione, perché per operare in un ambiente di ricerca digitale è indispensabile avere una conoscenza profonda della fisica e dell'ingegneria che sta alla base di questi oggetti e avere un alto livello di dimestichezza con le tecnologie informatiche e soprattutto essere molto addentro alle metodologie dell'intelligenza artificiale. Quindi bisogna combinare questi tre vettori. Persone così non esistono, vanno formate un pezzo alla volta, poi come al solito la differenza la fanno le persone. Il modello è bello, ma la velocità di implementazione e la differenza la fanno le persone. Quindi per noi questo è fondamentale.
0: Un digital twin della ricerca, quindi la ricerca virtualizzata grazie ai sistemi, come lei ci ha ricordato, anche di intelligenza artificiale, non richiede più passaggi fisici?
2: No, richiede ancora passaggi fisici, perché poi alla fine quello che noi mettiamo sul mercato è un prodotto fisico, no? Quindi l'attività di ricerca si fa nel mondo digitale e in questo modo ci permette di accorciare tempi, tagliare costi, aumentare la capacità di esplorazione, aprire a nuovi orizzonti altrimenti impensabili. Poi alla fine, una volta che hai messo a punto l'oggetto che ti serve, lo devi fisicamente costruire. Quindi alla fine c'è, no? Poi questi modelli devono essere popolati. Quindi per popolare i modelli servono ancora i laboratori, vanno estratti i dati, vanno fatte misure, quindi anche lì con modalità più sofisticate del passato, però non è solo digitale.
0: Siamo in un luogo fisico, c'è un motivo per cui siamo in un luogo fisico, nel senso che i ricercatori che lavorano su queste macchine devono venire qui perché le macchine sono segregate e quindi non sono raggiungibili da internet per motivi di sicurezza, o fatto il digital twin della ricerca, un ricercatore potrebbe essere ovunque, sia nei vostri centri di ricerca o addirittura anche a casa?
2: Il digital twin, per concetto di operatività nel mondo digitale, può essere ovunque. Non c'è un motivo specifico per mettere da una parte o dall'altra. Noi abbiamo deciso di concentrare in un posto geograficamente specifico per due motivi. Il primo è per proteggerci, soprattutto nelle fasi iniziali, perché più sei distribuito, più sei vulnerabile. Il secondo è perché per attivare un cambiamento così forte, che impatta non solo sulle tecnologie e sulle metodologie, ma anche sulle persone, è fondamentale un punto di aggregazione. Poi, una volta che questo sistema sarà completato, sarà in piena operatività, è possibile avere dei centri satelliti oppure averlo in maniera disaggregata. Va da sé che uno dei temi caldi, sia nel mondo in cui operiamo nel modo in cui operiamo in maniera concentrata che in maniera delocalizzata, è la protezione e la sicurezza delle proprietà intellettuali, dove noi stiamo facendo delle riflessioni molto molto profonde.
0: Quali sono i vantaggi, i veri vantaggi di un approccio a digital twin per la ricerca rispetto al mondo tradizionale?
2: Direi tre. Il primo è la precisione e la copertura sperimentale di tutte le possibili e immaginabili opzioni, che dal punto di vista fisico diventa a volte praticamente impossibile. Il secondo, la velocità di esecuzione. E il terzo, la possibilità di aprire a nuove combinazioni di IP che in maniera tradizionale non sono accessibili. Quindi si aprono nuovi domini, si fanno le cose in maniera più estesa e più precisa, e in terzo motivo si fanno le cose molto più velocemente.
3: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: Per vincere non ci vogliono schemi e chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9, quelle cagate lì.
1: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo. Io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
2: Pardo, ci vuole la qualità ragazzi.
1: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
3: GR 24 di mezzanotte.
4: Anche IP dopo Eni annuncia da oggi sconti sui carburanti. Torna l'allerta terrorismo nel Regno Unito, 5 arresti per un presunto attentato ad una base militare. Aggredisce una donna e travolge con l'auto 2 persone, arrestato un giovane a Reggio Emilia. Il ducatista Bulega, il nuovo campione del mondo della Superbike, il calcio per l'Italia di Mancini, secondo esame in Nations in Turchia. Benvenuti a questa edizione di GR24, Valeria Bernardi alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Anche la catena di distributori IP dopo Eni ha annunciato che farà da oggi sconti sui carburanti.
5: Anche sulla rete IP, circa 4.000 distributori, il 18% del totale, ci saranno sconti sui prezzi di benzina e gasolio. Ad annunciarlo è la Socar, la compagnia energetica di Stato azzera, che dal maggio scorso ha acquistato IP. Un segnale importante per le famiglie italiane, scrive la Premier Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e quello di Socar. Il tetto al prezzo, già annunciato dall'Eni nelle sue circa 4.000 stazioni di servizio, scatta da oggi entro le 8, 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio. Socar IP non parla invece di prezzo fisso e non fa cifre sullo sconto. I prezzi, spiegano, saranno stabiliti in modo da garantire la sopravvivenza della filiera. Si parte dalla rete IP per poi estendere gli sconti ai partner e, se possibile, al marchio controllato esso. Dunque, fra Eni, IP e partner, gli sconti arriveranno sul 35-40% delle stazioni di servizio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Molto bassa l'affluenza alle supplettive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Alle 19 aveva votato appena il 10% degli aventi diritto. Nel 2022, quando si votò per le politiche in tutta Italia, il dato era al 35%, anche se all'epoca si votava in un solo giorno. Oggi infatti si vota di nuovo dalle 7 alle 15. Il Papa ha incontrato 7 vittime di abusi da parte di religiosi, ringraziandole per la dolorosa testimonianza e ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. L'incontro è avvenuto a Lourdes, penultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, che si conclude oggi a Metz. È stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati per il fallito attentato ad una base militare nel Regno Unito.
6: L'allarme nel Gloucestershire è scattato poco dopo la mezzanotte, con la segnalazione di 3 veicoli sospetti diretti verso la base militare dell'aeronautica britannica a Fairford, centro strategico per le missioni dei jet americani in Iran e nello stretto di Hormuz.
7: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area.
6: La polizia ha confermato che qui sono stati arrestati 5 uomini sospettati di aver violato le norme antiesplosivi. Gli artificieri stanno di fatto ancora esaminando i 3 furgoni bianchi attorno ai quali è stato predisposto un cordone di sicurezza di 400 metri. Nella cittadina di Welford, attigua alla base, sono state evacuate 85 abitazioni. Il livello di allerta è ai massimi livelli e a coordinare le indagini è il nucleo antiterrorismo. Gli inquirenti non escludono la pista russa o il collegamento con il regime di Teheran, che nei mesi scorsi aveva minacciato ripercussioni contro l'uso della base da parte degli Stati Uniti. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
4: Decine di morti e quasi 60 feriti negli attacchi russi che hanno colpito diverse regioni ucraine, colpite case e infrastrutture civili.
8: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda e quanto pubblica il Guardian citando funzionari dell'intelligence europea. La notizia arriva mentre la guerra tra Mosca e Kiev si fa sempre più intensa. Nel fine settimana la Russia ha effettuato centinaia di attacchi con droni. I raid hanno preso di mira infrastrutture civili ed energetiche, oltre a edifici residenziali. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Odessa, Kharkiv, Sumy. Resta intanto disperata la situazione per le oltre 1.500 persone sotto assedio nella città di Oleshki, nella regione di Kherson. La città è occupata dalle forze russe sin dalle prime fasi dell'invasione nel 2022. Gli abitanti che non sono riusciti ad andarsene in questi anni di guerra vivono ormai senza cibo, acqua, gas, elettricità e cure mediche. Il governo di Kiev ha fatto sapere che per contenere l'emergenza vengono usati droni per far arrivare cibo alla popolazione, ma molti di questi vengono abbattuti dai russi. La città è circondata da campi minati e costantemente sorvegliata. Le vie d'uscita terrestri sono impraticabili. L'unica strada percorribile a piedi per oltre 20 chilometri è stata ribattezzata dai civili la strada della morte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: La Svizzera manterrà le sanzioni contro la Russia vista la vittoria del no al referendum sulla neutralità rafforzata promosso da un gruppo nazionale conservatore. Il no ha vinto con oltre il 70%. Secondo il canale israeliano Channel 12, il primo ministro Netanyahu è volato negli Emirati Arabi Uniti in mattinata e ha incontrato il presidente Bin Zayed. Due fonti confermano che Netanyahu ha viaggiato con un aereo privato fino ad Abu Dhabi ed è tornato in serata. Veniamo all'Italia. Un uomo di 26 anni è stato arrestato in serata dopo aver aggredito una donna che stava facendo rifornimento a un distributore di benzina nella periferia di Reggio Emilia e poi, dopo aver ripreso la propria automobile, ha investito due persone che si erano fermate a soccorrere la donna. I feriti si trovano in ospedale e non sono in pericolo di vita. Indagini sono in corso sul 26enne nato a Reggio Emilia da famiglia di origini egiziane. Il trapper Nikolaj Novachenko, conosciuto con il nome d'arte Bratan, è stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Moldavia dopo aver bloccato 10 giorni fa, assieme ad altri motociclisti, la superstrada Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. L'uomo è stato considerato pericoloso socialmente e gli è stato revocato il permesso di soggiorno. Bratan, in Italia dal 2009, è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese. L'Etna non si ferma e le attività di volo a Catania sono state ulteriormente sospese. La nuova scadenza è fissata per oggi alle ore 12. Le piste dell'aeroporto di Catania sono chiuse ormai da sabato mattina. Siamo adesso allo sport e ci dice tutto su questa domenica Dario Ricci.
9: Un italiano torna ad essere campione del mondo in Superbike in sella a una moto italiana 14 anni dopo il titolo vinto da Max Biaggi. È Nicolò Bulega che domina il mondiale Superbike. Fino a ieri al pilota emiliano è bastato infatti il secondo posto nella Race 2 a Cremona per la matematica certezza del titolo dopo una stagione appunto da assoluto dominatore. Allora sentiamo la gioia di Bulega a Sky Sport.
10: Sognavo di vincere il campionato perché le ultime due stagioni ci siamo andati vicino, ma vincerlo in Italia è veramente ancora più speciale, quindi sono veramente contento. Vincerlo qua è veramente, c'è quel qualcosa in più, quindi è bello.
9: Il calcio ora con la nazionale azzurra che dopo il KO di Roma contro il Belgio è volata in Turchia, dove stasera alle 20.45 a Bursa affronterà appunto i turchi allenati da Vincenzo Montella nel secondo impegno di Nations League. Il CT Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini, ma sentiamo proprio il CT.
11: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo, perché ha giocato contro una squadra forte come il Belgio che poteva metterci in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, però poi la squadra nel secondo tempo ha reagito bene, poteva cambiare la partita, ma alla fine credo che il Belgio abbia meritato di vincere quella partita di venerdì. Adesso abbiamo la seconda partita, ci abbiamo la possibilità di poter fare meglio, abbiamo cambiato qualcosa, cambieremo qualcosa, quindi e valuteremo altri giocatori.
9: Per la vela, Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già era avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. e lo statunitense Brandon McNulty ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada ai mondiali di ciclismo e quindi il nuovo campione del mondo a Montreal in Canada. L'americano ha preceduto di 13 secondi l'australiano Matthews e l'olandese Van der Poel. Miglior azzurro Giulio Ciccone, nono. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Molto bene, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
12: Bentornati a Leoni per Agnelli, ovunque voi siate. Potete contare sul fatto che io sono Manuel Agnelli e che stasera si parlerà di intelligenza artificiale nel mondo di Manuel.
13: Manuel.
14: Manuel.
13: Manuel.
14: Manuel.
13: Manuel.
12: Il mondo di Manuel.
13: Manuel.
12: Il mondo perfetto.
13: Manuel.
12: Il mondo di Baduel,
14: Manuel.
12: Dove tutti sono Baduel. Il tema è talmente clamoroso che si fa quasi fatica a parlarne. Lo sapete tutti, immagino anche i gran mogul della Silicon Valley hanno dato l'allarme che esiste la concreta possibilità che l'intelligenza artificiale sia diventata così intelligente da poter sfuggire al controllo e distruggere il mondo. Noi che siamo spettatori e queste cose le abbiamo lette o viste nei libri di fantascienza possiamo solo cercare di capire. Per questo abbiamo chiamato un esperto di fama mondiale di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie ed etica delle tecnologie, autore di un podcast originale 24 ore podcast insieme a Gianluca Nicoletti. Il podcast si chiama La resa quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Benvenuto a padre Paolo Benanti.
15: Salve, ben trovato.
12: Padre, le confesso che sono rimasto molto sorpreso dalla sua dichiarazione fatta a 8:30, il programma condotto da Lily Gruber, dove lei, che era stato al vertice di Glasgow, organizzato da Re Carlo con le più importanti figure mondiali della tecnologia globale, ha dichiarato che le narrative apocalittiche sono strumentali. Ce lo spiega un po'?
15: Ma guardi, il tema è che quando noi parliamo di intelligenza artificiale parliamo in realtà di una serie complessa di elementi che concorrono a donarci quella che oggi sembra essere la tecnologia più incredibile che abbiamo mai prodotto. Il primo elemento è tutta una invisibile ma potentissima infrastruttura di data center, cioè di silicio, energia, telecomunicazioni e acqua per il riscaldamento, per il raffreddamento dei data center, che costa ogni anno investimenti da capogiro. Solo le quattro principali aziende statunitensi nel campo dell'intelligenza artificiale il prossimo anno prevedono di spendere 700 miliardi di dollari in contanti in questo tipo di infrastrutture. Questo solo per dirci una cosa, che quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo quindi di una cosa molto fisica sulla quale si sono messe a terra una serie di risorse che nessuno vuole vedere sprecate. La seconda questione è che mai come oggi noi stiamo vedendo una reazione sociale molto spaventata, perché l'idea di poter cambiare radicalmente il mondo del lavoro, in cui una serie di lavoratori a metà carriera avevano acquisito delle competenze e che ora si vedono messi in dubbio nella loro necessità, nella loro capacità di produrre valore, è la seconda grande questione che sta muovendo gli animi dei politici americani. La terza grande questione è che tutto questo accade in un clima di crescente competizione tra due nuovi blocchi, che sono il blocco nordamericano e il blocco cinese. L'insieme di queste tre cose fa sì che ci siano delle pressioni anche all'interno degli Stati Uniti per regolamentare, e per la prima volta in una maniera che non si era mai vista prima c'è una convergenza tra quello che è, diciamo così, una visione più conservatrice come quella di Bannon e dei MAGA e quella di Sanders, che invece è dal lato opposto. È chiaro che se un'azienda come Anthropic, che sembra destinata a valere il giorno della discesa in borsa 1.000 miliardi di dollari, dovesse, per una legge uscita dalla pancia di una paura dell'elettorato medio di perdere il lavoro, trovarsi nella condizione dell'impossibilità di vendere i propri prodotti, ecco, capite che quel valore svanirebbe immediatamente. Ed è qui che la narrazione apocalittica, di fronte alla quale c'è un grande misterioso qualcosa che non si riesce a gestire, ma che le stesse compagnie giurano di poter gestire, è una sorta di grande camouflage per un'operazione antica quanto è antica l'economia, che prendeva il nome di cartello, cioè lasciate a noi aziende regolare noi stessi. Se succederanno degli scenari apocalittici, non sarà per l'intelligenza artificiale, ma ahimè per un altro elemento che possiamo definire come la stupidità naturale, cioè il fatto che qualcuno, senza rendersi conto di quello che faceva, ha chiesto alla macchina di fare in maniera molto efficiente delle cose che comportano degli effetti assolutamente negativi.
12: Però, se ho capito bene, ormai lo sviluppo dei modelli più avanzati viene affidato all'intelligenza artificiale, è qui che le cose possono un po' sfuggire di mano.
15: Possono sfuggire di mano per dei livelli che possiamo chiamare di complessità. Il sogno di ogni ingegnere è la linearità. Fatto con un esempio della cucina della mia mamma, una tazza di zucchero e una tazza di farina danno luogo a due tazze di zucchero e farina. Io so cosa metto dentro, so cosa tiro fuori. Ahimè, oggi queste cose funzionano in una dinamica che è molto promettente, perché ci danno delle dinamiche complesse. Voi immaginate di avere una tazza di Coca-Cola e una tazza di aceto. Ecco, l'acido acetico che c'è nell'aceto riesce a sprigionare tutte insieme l'anidride carbonica della Coca-Cola. Se io mischio le due sostanze, è una bevanda imbevibile che però non so quante tazze occupa, perché inizia a fare tanta schiuma ed il risultato non è più pari alla somma delle parti. Di fronte a degli strumenti di intelligenza artificiale così potenti, la complessità vince sulla linearità e quindi è difficile dire prima quale sarà fino in fondo l'effetto che c'è dopo. Ma non è la prima volta nella vita che abbiamo a che fare con sostanze che portano con sé dei pericoli. Pensate alla nitroglicerina, pensate alla benzina che può esplodere. Quello che manca è tutto ciò che trasforma il pericolo in un rischio che sappiamo gestire. E questo non è un apparato tecnologico, ma un apparato giuridico e sociale.
12: Infatti, in qualsiasi ambiente, anche in quelli più avanzati, può esserci un cretino. Senza fare nomi, ma mi pare che il mondo in questo momento ci stia dando una panoramica straordinaria di cretini prodigio al potere, no? Ma anche se non è cretino, supponiamo che uno non abbia capito una cosa perfettamente e sbagli. Per esempio, ho letto che un analista delle forze speciali americane aveva chiesto all'intelligenza artificiale di analizzare i dati di carico di una nave cinese che navigava in Medio Oriente. La risposta è stata che trasportava componenti destinati alle armi nucleari in Iran e si è andati vicini a un blitz dell'esercito. Per fortuna il Pentagono ha scoperto l'errore in tempo, e quindi la domanda che le faccio è: c'è una garanzia, e chi la dà, che non si ripetano casi del genere o presumibilmente ancora più gravi?
15: Ma la garanzia non la dà nessuno, così come nessuno ci dà la garanzia che quando trasportiamo un'autocisterna di benzina questa non prenda fuoco e non faccia una strage sulle autostrade. Abbiamo imparato a gestire quel pericolo nelle categorie di rischio. E questa gestione fa sì che, sebbene la possibilità non scompaia mai, è un evento molto molto raro. E qui quello che manca sono due cose. Uno, il fatto che si va con una velocità incredibile, per cui noi mettiamo in mano questi strumenti, come nel caso del Pentagono, a ufficiali che magari sono molto preparati, ma che non hanno avuto tempo di digerirne la natura e quindi di vedere dove possono fallire. La seconda questione è che non serve essere né cretini né cattivi per fare grandi disastri. Penso che questa è una pagina scandalosa che ci ha insegnato Hannah Arendt. Quando lei si chiede come è stato possibile che un regime come il nazifascismo abbia ucciso 6 milioni di persone, risponde dicendo: perché c'è stata una serie di piccoli consensi, di piccole persone che sono in mezzo e non si sono mai opposte. E allora questa piccola assenza di attrito del singolo è diventato un disastro a livello collettivo. E quante volte sul click su conferma che compare davanti al nostro schermo noi facciamo click perché vogliamo andare veloci senza neanche chiederci che cosa stiamo dicendo o facendo? Ecco, quella piccola assenza di attrito per quanto riguarda noi è quello che può cooperare a un disastro più grande. E qui dobbiamo interrogarci: questo scambio tra convenienza e sicurezza non è detto che sia uno scambio che siamo pronti a fare o che ci convenga fare.
12: Lei, oltre a insegnare all'università, ricopre anche incarichi istituzionali ai massimi livelli, dal Vaticano al governo italiano fino all'ONU. Io immagino che l'unico sistema per controllare lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie sarebbe o affidare il controllo agli stati o creare un organismo che si occupi di questo, cioè del controllo. Cose che a questo punto mi paiono molto difficili, perché mi corregga se sbaglio, tutto è gestito dai soliti soggetti che interloquiscono direttamente con gli stati, cioè le big tech, no? Quindi si dovrebbe immaginare che questa gente sia davvero capace di autoregolarsi, abbia un'etica che vada al di là del proprio interesse.
15: Allora guardi, la concentrazione di potere non è una novità, perché quando c'è stata la guerra fredda erano due le nazioni che avevano la bomba sostanzialmente. Mm-hmm. Il problema è l'ingresso del soggetto privato, e di un soggetto privato che io non riesco a capire perché stiamo tutti considerando implicitamente come al di sopra della legge. Se qualcuno raffina del petrolio, per estrarre il petrolio ha bisogno di severi controlli ambientali, la raffineria ne ha altri, il trasporto ne ha altri ancora, la vendita ne ha ulteriormente altri, uh-huh. E la macchina che utilizza quella benzina è piena di dispositivi e di dispositivi di sicurezza. E qui stiamo dicendo che dall'estrazione fino al consumo accettiamo senza colpo ferire che qualcuno dica mi autoregolo. Uh-huh. Non si è mai fatto prima, ed è dare per scontato questo, secondo me, uno dei tante, delle tante dimensioni di questo problema super complesso che stiamo vivendo adesso.
12: Assolutamente. Di recente le migliori menti matematiche del mondo sono in sorte perché l'intelligenza artificiale ha risolto uno dei dilemmi matematici più difficili di sempre, la comprensione delle equazioni di Navier-Stokes, proprio quando i matematici umani erano praticamente a un passo dalla soluzione. Tra le conseguenze del fatto che ormai le macchine sono in grado di risolvere tutto, secondo Alessio Figalli, vincitore italiano della medaglia Fields, considerate il Nobel per la matematica, ecco, le conseguenze sono lo svuotamento delle classi dei corsi universitari di matematica.
15: Ma guardi, nessun genio è un genio isolato dagli altri, ma la creatività avviene sempre in un contesto. Quello che appare da questa diatriba sulla scienza e la matematica è che la macchina fa quello che è molto brava a fare, raccogliere tutta una serie di informazioni e macinare quelle informazioni senza stancarsi mai. Dei matematici, per quanto bravi, prima o poi avranno bisogno di dormire, di mangiare, eccetera, eccetera. Uh-huh. E la risposta di OpenAI è interessante: non gli abbiamo dato quei vostri documenti, ma non possiamo escludere che parte di quei documenti non siano finiti dentro il grande calderone dell'addestramento. E allora forse questa sarà una notizia che farà discutere a lungo, non per l'innovazione scientifica, ma per quello che riguarda attribuirsi un'invenzione, se questa è semplicemente una calcolatrice che ha iniziato a fare i calcoli in una direzione che già c'era all'interno di questi studi. Cioè, di nuovo siamo di fronte a una cosa la cui frontiera secondo me è stata aperta quando abbiamo dato il Nobel ad Assabis e ai compagni per le loro macchine come DeepMind. Il Nobel lo vince una macchina o lo vince una persona? Questa cosa secondo me è interessante, certo. Perché per quanto sia stata potente questa macchina, la domanda di ricerca, quello che muove il nostro cuore, il voler capire qualcosa, è comunque una domanda umana. Allora abbiamo semplicemente una supercalcolatrice enormemente più potente della calcolatrice per passata, o abbiamo un soggetto? Ecco, io sarei più dell'idea della prima cosa, alla quale dei soggetti umani non estettamente superdotati in matematica, che però hanno riconosciuto qual è una delle soglie dei problemi più interessanti, hanno chiesto di andare avanti nei calcoli.
12: Okay.
15: Quindi la cosa che a me interessa è che noi siamo qui a parlare perché in fondo registriamo nel vissuto una sorta di sfiducia che abbiamo in noi stessi.
12: Che questa comunque è giustificata, padre, perché,
15: sì.
12: Perché insomma,
15: questa specie strana di scimmia che siamo, perché sapete, noi ci definiamo scimmie intelligenti dall'Inneo in poi, no? Prima sì. Sullo scheletro c'era scritto conosci te stesso, dall'Inneo in poi c'è scritto che siamo scimmie, cioè homo, con una cosa strana che è sapiens. E non sarà che temiamo che se abbiamo fatto la macchina sapiens non rimaniamo che scimmie? Ecco, secondo me c'è tanto di, come dire, di non detto in questa direzione nei discorsi che sentiamo. E da studioso di storia del pensiero umano, cioè da filosofo, mi sembra che è una domanda che torna con toni e argomenti diversi tutte le volte che l'umanità si trova di fronte alle grandi trasformazioni delle epoche storiche. Quella domanda di Ulisse, che Dante mette in bocca a Ulisse, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, è la domanda che oggi viviamo noi. Perché cosa siamo fatti? Se il calcolo lo fa la macchina meglio dell'uomo, se il gioco magari a scacchi viene meglio alla macchina che l'umano. Beh, senz'altro per giocarlo, certo. Perché per la macchina è un calcolo e per noi è una cosa che riempie il tempo e dà significato. Ma ecco che di nuovo, ed è questo secondo me la parte più bella del discorso che facciamo, non possiamo aver costruito una macchina super potente senza farci domande su che cosa significa essere umano.
12: Guardi, ha messo in campo un sacco di temi, mi piacerebbe averne tre di puntate con lei. Le chiedo, padre, veniamo adesso a un tema a me caro che lei ha appena accennato. Lei si occupa di etica e tecnologia e visto che è anche un uomo delle istituzioni, quindi conosce bene anche come funzionano certi meccanismi, ci spiega come si può arrivare a conciliare l'etica con l'uso dell'intelligenza artificiale, al di là proprio della parte pratica e terrena, insomma?
15: Purtroppo questa è una domanda che attraversa l'umano dal giorno 1 della sua comparsa sulla Terra. Quando 60.000 anni fa un membro della nostra specie in una caverna ha preso in mano una clava, era un utensile per aprire più noci di cocco o era un'arma per aprire più crani di quelli della caverna vicino? Ecco, probabilmente entrambi, però non c'è utensile che non possa essere arma o un'arma che non possa diventare utensile. E qui mi perdoni, ma io sento il bisogno di raccontare una cosa, visto che lei ha citato le istituzioni internazionali, che a me ha proprio folgorato. Quando sono andato al Palazzo di Vetro a New York e sono entrato nel giardino, perché mi hanno dato il badge e quindi potevo entrare dentro, al di là delle emozioni, ho visto una statua che ho visto tante volte fotografata, instagrammata, si dice oggi, da tante parti. La prima cosa che mi ha colpito è il braccio, poi mi sono girato, mi ha colpito la posizione. Non è un gesto compiuto, ma è un uomo che sta sbattendo il martello tutto proteso in avanti su un pezzo di ferro che assomiglia a una spada. Quella è una statua di Vucevic, che è un ucraino all'epoca appartenente all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che più o meno tra il 40 e il 50 la Russia ha donato alle Nazioni Unite in piena guerra fredda per parlare di pace e di pace atomica. E non c'è scritto sotto niente, manca completamente il versetto della Bibbia dalla quale è tratta, che è il libro di Isaia, dove si dice forgerete, batterete, meglio tradotto letteralmente dall'ebraico, le vostre spade in vomeri.
12: Okay.
15: Ironia della sorte, se uno attraversa la strada quattro corsie più in là, su una parete c'è il versetto senza autore ma non c'è l'immagine. Queste sono le cose che solo New York ci può regalare, ma secondo me qui c'è tutta la risposta alla sua domanda sull'etica. Allora, innanzitutto battere non è un gesto concluso, e lo stesso bronzo che dà l'aratro, qualcosa che sfama, è il bronzo che dà la spada. E c'è tutta una sapienza, che stia all'ONU, che stia così, con questa forma plastica e questa idea di un lavoro mai compiuto, ci dice che da 60.000 anni a oggi come usare questa clava ce lo dobbiamo chiedere ogni volta che attraversa la nostra mano. E l'etica è questa, non è la risposta che potremmo fondare su credenze diverse o su posizioni diverse, ma è la domanda: che cosa stai facendo e perché, e come lo vuoi giustificare a un altro membro della tua specie?
12: Però mi sembra che questa domanda, diciamo così, i modelli di società che ci vengono proposti ultimamente non la considerino proprio, diciamo, no? C'è un modo.
15: Già che ne parliamo io e lei, vuol dire che
12: qualcosa se ne
15: sì. Poi ci siano convenienze altre, beh, questo c'era dal tempo delle caverne, quando la caverna del vicino era più bella, per cui il famoso proverbio, la caverna del vicino è sempre più bella.
12: La caverna del vicino gliela rubo. Rimaniamo però sull'etica e vediamo un tema che mi riguarda direttamente ed è un po' simile al caso del dilemma matematico, no? Io lo chiedo per curiosità, ma secondo lei è giusto, e se vogliamo è etico, che le macchine vengano addestrate rubando le nostre canzoni per produrre canzoni messe sul mercato senza avvertire il pubblico che sono prodotte con l'intelligenza artificiale? Perché lei ha accennato prima una cosa molto interessante, cioè che se non è una cosa prodotta dall'uomo in un modo o nell'altro non ha un senso, no? Nella nostra realtà, diciamo, che è un po' quello che penso io dell'arte prodotta dall'intelligenza artificiale. Può essere anche bellissima, può essere efficacissima, ma se non è il risultato di un'espressione umana, sia intellettuale che emotiva, a me non interessa. Lei cosa ne pensa?
15: Allora, quanto posso essere provocatorio?
12: 100 per 1000%.
15: Eccolo là, ha fatto un'operazione pericolosissima. Dunque, elemento numero uno. Tutto il tempo che io ho passato nella mia gioventù in biblioteca a leggere, ho rubato a testi di altri perché ora appartengono alla mia conoscenza. Ci siamo detti prima che queste macchine ci fanno una domanda su cosa significa essere umano. Qual è la differenza tra io che mi sono studiato un po' di testi in biblioteca e una macchina che fa la stessa cosa? Perché nel mio caso la chiamiamo istruzione, istruzione pubblica, e ce ne vantiamo pure, nell'altro la chiamiamo furto e magari danno di copyright. E chiaramente questa è una domanda più sottile, più generale e quant'altro. E invece per quanto riguarda la seconda questione, voi immaginate di essere un centinaio di anni fa in un parco parigino, dove a un certo punto c'è una persona con una tela che puntino dopo puntino sta riprendendo una fanciulla molto graziosa che fa una colazione sull'erba. Arriva un tizio con una scatola di metallo e cartone, un telo nero, fa un click e riproduce in un attimo la stessa immagine puntinata della la stessa ragazza. È nata la fotografia. Ecco, la fotografia è una riproduzione meccanica di una scena che prima era possibile solo con un atto d'arte lento e compassato come la pittura.
12: Sì.
15: La fotografia ha ucciso la pittura? No.
12: No.
15: Ha però dato a milioni di persone, ad esempio, la possibilità di esprimersi o di avere dei ricordi individuali che altrimenti non ci sarebbero stati, i primi ritratti erano solo per la nobiltà, e ha anche generato nuove forme d'arte. Ora io mi chiedo, supponiamo che un ragazzo si innamori della ragazza, di una ragazza, sono antico, tradizionale, romantico, e gli voglia dire questo suo amore in una maniera molto romantica, e prende uno di questi sistemi di intelligenza artificiale generativa che ti aiutano a scrivere il testo della canzone, a metterci sotto la musica e anche cantarlo con la tua voce. E gli fa questo regalo. Un genio questo ragazzo, secondo me, merita l'affetto della ragazza. Ma al di là di questo, non c'è un atto artistico nel voler far questo democratizzato da una macchina, così come la macchina fotografica ha democratizzato l'accesso alla riproduzione dell'immagine?
12: Io su questo non sono d'accordo.
15: Però alcune cose sono simili. Sì. Secondo me qui bisogna ritornare a quel Walter Benjamin e l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che ha posto delle domande alle quali abbiamo pensato di poter scappare a lungo, ma che oggi bussano su di noi.
12: Assolutamente. È un tema molto delicato questo.
15: È delicato, secondo me, perché nella creazione dell'opera d'arte non si dà semplicemente una capacità tecnica, ma si dà una sensibilità di qualcuno di interpretare un tempo, certamente, e di dire qualcosa di unico sull'umano.
12: Ma poi è un'espressione.
15: E allora la domanda è chi saranno i nuovi artisti.
12: Sì, però l'arte per me è anche un'espressione di personalità, non solo di umanità, per cui non è solo un'idea da un certo punto di vista. Anzi, i miei artisti preferiti tecnicamente sono abbastanza scarsi, me medesimo. Quindi, insomma, lì io sono d'accordo che l'intelligenza artificiale, come qualsiasi altro mezzo, possa contribuire tecnicamente alla creatività, come è stato per la fotografia, diciamo.
15: Sì, una forma diversa di pennello.
12: Sì, sono d'accordo su questo, ma sostituire l'atto creativo è un'altra cosa. Quindi quando l'idea creativa...
15: No, sono d'accordo, ma un Bresson che fa dell'atto creativo al momento in cui preme sul pulsante e fa lo scatto,
12: certo,
15: non ha la pretesa di essere un Michelangelo, eppure dona a noi qualcosa che ancora oggi guardiamo e ammiriamo come espressione di un momento sociale e di una certa poesia, di una quotidianità che prende una forma di un certo tipo, che chiamiamo street photography.
12: Assolutamente.
15: Allora, io quello che penso è che l'umanità, essendo molto più complessa, ha bisogno una parte di essere espressa anche in qualcosa che l'intelligenza artificiale può offrire. Se la mettiamo così non penso che ci siano problemi.
12: Certo.
15: Dire che questo uccide il resto, sono assolutamente d'accordo con lei, o sostituisce il resto, mi suoni, perdoni il gioco di parole, ma non resisto, come una piccola bestemmia, ecco.
12: Va bene, è il momento del secondo spazio dedicato alla musica. Stavolta abbiamo scelto un brano di una band che spesso nelle sue canzoni guarda con ottimismo al futuro e qualche volta anche in chiave psichedelica. Sono i Flaming Lips e il brano si intitola Race for the Price.

0: Sono Manuel Agnelli, con me c'è ancora padre Paolo Benanti. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, ma anche di tante altre cose, anche di etica, di applicazione del progresso alla società. Allora, prima della pausa abbiamo ascoltato Race for the Price dei Flaming Lips, che è una canzone che un po' celebra il progresso umano attraverso due medici che corrono contro il tempo per trovare una cura che salvi l'umanità. Concretamente, l'intelligenza artificiale al momento nella medicina per cosa viene usata e che risultati può portare?
1: Qui siamo di fronte a tantissime promesse, a più livelli anche qui. Partiamo da quella dimensione della medicina che è la scoperta del perché ci ammaliamo o arrivano alcune malattie o come possiamo rispondere, che è tutto quello che chiamiamo di fatto la ricerca in laboratorio e poi fino alla drug discovery, al drug delivery. A Sabis con il suo AlphaFold ci ha messo davanti a una macchina che ci dice che forma avranno le proteine, che da un punto di vista scientifico significa come questa macchina biologica lavora all'interno di un organismo complesso, e quindi ci ha messo davanti alla possibilità di dare forma a una sorta di, la dico malissimo, cacciavite biologico che riesca a fare delle cose e quindi poter trovare cure per cose che fino adesso erano incurabili. Ora la promessa è altissima, ha vinto un Nobel, ancora non abbiamo visto niente per tanti motivi. Primo, perché le ditte farmaceutiche ci hanno insegnato che produrre in massa un farmaco non è così facile come scoprirlo. A volte tra la scoperta di una molecola e la sua commercializzazione passano 9 anni, perché la produzione in qualità e in quantità richiede tutta una serie di verifiche enormi. E la seconda questione è che siamo delle cose abbastanza complesse e quindi quello che sembra funzionare in una prospettiva potrebbe creare delle cose abbastanza complicate in un'altra.

0: Cioè, ci sono degli stetoscopi, quelli che si usano per ascoltare il cuore, in cui dentro nel microfono c'è anche un'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale aiuta un medico, che però non è un cardiologo specializzato, ad avere delle indicazioni di quella che potrebbe essere una visita cardiologica specializzata.
1: Assolutamente.
0: Nei paesi ricchi, questo significa che io posso mandare più velocemente dal cardiologo che ce n'ha bisogno senza aspettare che gli prenda, a Roma si dice, il famoso coccolone per le scale. Nei paesi poveri posso democratizzare e far arrivare una medicina di secondo livello, anche se con questo metodo che è un po' più risicato, a chi magari fino adesso non pensava proprio di potersela permettere.
1: Sì.
0: Allora, in questa seconda dimensione, che è una democratizzazione delle conoscenze mediche, se la giochiamo come abbiamo giocato la scienza, cioè una conoscenza libera e aperta destinata a tutti, potremmo vedere delle belle cose. Nel dire questo, però, so anche che stiamo parlando di uno dei mondi con più brevetti e riserve commerciali che esistono, e quindi che questo accada come una risorsa per tutti è tutto da dimostrare, e
1: Certamente.
0: accadrà solo se non abbassiamo la guardia, se non accettiamo che la medicina diventi un altro mercato da sfruttare da parte di qualcuno.
1: Certamente,
0: Posso dire una cattiveria? Mi
1: ma
0: fa dire una
1: certo,
0: cattiveria, poi mi
1: è nel
0: confesso.
1: posto giusto.
0: Poi mi confesso, io sento tanto non detto all'interno di queste 4-5 aziende superpotenti dell'intelligenza artificiale, e questo non detto è: fateci fare la famosa intelligenza artificiale generale e noi metteremo a terra l'azienda definitiva, quella che fa tutto, dalla consulenza alla medicina ad altro, e saremo i padroni di tutto.
1: Certo.
0: Ecco, io non vorrei che andassimo in questa direzione.
1: Certo. Sarà necessario fare uno scatto mentale per abituarci ad avere un robot come migliore amico, primo confidente, primo consulente. Dobbiamo accontentarci invece di un maggiordomo, una sorta di maggiordomo, che in questo caso non sarebbe neanche male, insomma. Come la vede lei?
0: Purtroppo ci stiamo scordando di un elemento che è il terzo incomodo: chi è il padrone del maggiordomo, del consulente? Io non vorrei mai avere come miglior amico un chatbot che in realtà è proprietà di qualcun altro e che viene sistematicamente usato per massimizzare le mie quantità di acquisti.
1: Certo.
0: Glielo dico perché, ahimè, ho seguito da vicino questo caso di una serie di ragazzi che, intrappolati all'interno di questi chatbot, companion chatbot si chiamano, che sono affettivi, sono stati devastati. Ci sono stati anche un paio di casi di suicidio, perché sono delle cose progettate per diventare, delle trappole emotive a ragazzi che hanno il diritto di essere adolescenti come siamo stati noi, di innamorarsi, di sbagliare, di fare tutto, ma di farlo in una maniera sicura. E questi gli hanno detto: falla finita e staremo per sempre insieme. Ecco, l'idea che una compagnia possa pensare di fare soldi andandosi a innestare su una fase così delicata, intima e personale delle persone, mi porta a dire che maggiordomo o amico, quello che vogliamo, basta che sia chiaro di chi è, a chi obbedisce e a chi è fedele.
1: Certo. Grazie a padre Paolo Benanti, grazie padre, è stato veramente super interessante, spero di averla qua più avanti per vedere se ci sono stati aggiornamenti. E
0: Grazie a voi e molto volentieri.
1: ricordo il podcast originale di 24 ore podcast, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, insieme a Gianluca Nicoletti.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: Le città hanno paura, il nuovo clima le rende invivibili e il verde urbano torna protagonista. Come possibile soluzione e ancora di salvezza. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano. La domanda di oggi è: il florovivaismo italiano è pronto a salvarci? Chi decide? Ha le competenze giuste? Questi temi saranno al centro della prossima edizione di Green Italy dal 7 al 9 ottobre a Fiere di Parma presso il Teatro Palaverdi. Con noi per parlarne abbiamo Renato Ferretti, coordinatore scientifico di Green Italy e vicepresidente del CONAF. Ferretti,

0: Come sta il florovivaismo e come sta cambiando?
1: Ormai ci sono diversi distretti produttivi. C'è quello di Canneto sull'Oglio, che è specializzato nella produzione specialmente di alberature, quindi di alberi per i parchi, giardini, viali alberati e via dicendo. C'è tutta l'area, diciamo, dell'Alto Piemonte, del Biellese, la zona del Lago Maggiore, che è specializzata nella produzione di piante acidofile, di azalee, rododendri, quindi più piante arbustive. C'è l'area veneto-romagnola, che è specializzata nella produzione di piante da frutto, che cominciano ad avere anche in Italia un'utilizzazione anche dal punto di vista ornamentale. Poi ci sono i distretti, in modo particolare, del centro-sud, come della pianura pontina di Latina, di Sabaudia, che è specializzato nella produzione di piante fiorite, verdi, in vaso, ma anche di arbusti mediterranei, come la Puglia. La Puglia sta producendo dal punto di vista delle piante mediterranee delle buone quantità, e la Sicilia ovviamente. Nella zona adriatica, soprattutto la zona di Chieti, Pescara, zona dove c'è una buona produzione di giovani piante, quindi anche quello è un segmento assolutamente importante. Poi naturalmente c'è tutto il tema della floricoltura, ma si va verso un'altra frontiera che interessa la Liguria, dove si fanno anche piante officinali come rosmarino, salvie, tutta una serie di piante che hanno anche un interesse ornamentale e che quindi anche queste sono assolutamente importanti.
0: Quindi è vero che le piante ci possono salvare dal cambiamento climatico?
1: L'unica cosa che mi sento di dire è che, diciamo, che le piante possono contribuire in maniera significativa a mitigare gli estremi climatici, a mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico, ma da sole non ce la possono fare, ecco.
0: Che altro serve oltre le piante?
1: Indubbiamente serve un'urbanistica che metta al centro, non per dirla con i colori, il grigio delle costruzioni, ma il verde delle piante. Serve che si facciano all'interno delle città prima reali piani del verde, ma non tanto per dire dove si fanno i giardini, quanto per realizzare una rete ecologica urbana, che vuol dire parchi, giardini, viali alberati, corsi d'acqua che siano rinaturalizzati come prevede la Natural Restoration Law dell'Unione Europea, e quindi, insomma, avere una rete ecologica urbana su cui poter innestare gli interventi di carattere urbanistico edilizio, che naturalmente a quel punto saranno più vivibili per tutti.
0: Abbiamo sentito delle potenzialità di aree verdi ben progettate sulla salute e sulle strategie di adattamento al nuovo clima, ma è anche importante quantificare questi impatti. Ne parliamo con Daniele Torregiani, professore ordinario di ingegneria agraria all'Università di Bologna, coordinatore del corso di laurea in Scienze e Tecnologie per il Verde. Torregiani, il verde è bello e salutare, può bastare per decidere di cambiare il volto dei nostri centri urbani?
2: Il verde offre anche una vasta gamma, una gamma molto più vasta di benefici. Basti pensare ad esempio al miglioramento della qualità dell'aria, quindi la riduzione dell'inquinamento, all'isola di calore, che è un fenomeno ormai sulla bocca di tutti, il fatto che nelle città il caldo sia ancora più severo di giorno, ma anche di notte, durante un'estate che ormai è sempre più lunga, e anche, ad esempio, il miglioramento nella gestione delle acque di pioggia, e quindi anche la riduzione o comunque la mitigazione di tutta una serie di problematiche, ad esempio durante i venti di pioggia intense che ormai sono sempre più frequenti. Ecco, come diceva lei, ovviamente serve come dire, quantificare questi benefici e il più possibile anche quantificarli ex ante, cioè, no, prima degli interventi. Noi, diciamo, parliamo di servizi ecosistemici, no, per parlare in termini più possibile comprensivi e ampi dei benefici che il verde dà, ed è fondamentale appunto questa quantificazione preventiva, ma proprio per cambiare approccio, per cambiare mentalità nella progettazione del verde urbano. Quindi passare da dobbiamo piantare tot piante, ad esempio, vogliamo generare questa quantità di benefici per l'ambiente e per le persone. Quindi questo, diciamo, consente anche di spostare proprio il punto di vista del verde da una voce di costo, no, anche per le nostre amministrazioni, a sempre di più invece un investimento che ritorna ampiamente ripagato sulla qualità dell'ambiente e della salute.
0: Anche il PNRR ha contribuito a finanziare progetti interessanti in questo settore, in particolare il progetto GRACE. Ci spieghi che cos'è, di che si tratta?
2: Sì, il progetto GRACE, finanziato dal PNRR, che ho avuto l'onore e il piacere di coordinare, che si è di recente concluso, è nato proprio per valutare il contributo che il verde può dare, ad esempio, al miglioramento del microclima urbano e alla qualità dell'ambiente urbano. Grazie a un team interdisciplinare dell'Università di Bologna e anche dell'Università di Perugia, sono state unite competenze fortemente interdisciplinari nel mio settore, che è quello dell'ingegneria dei biosistemi, ma ad esempio anche nell'agroecologia, nelle scienze del suolo. E abbiamo ottenuto risultati veramente interessanti. Anzitutto, ad esempio, abbiamo messo a punto un metodo, quindi diciamo un modello, che consente alle città di individuare le aree più critiche, cioè le aree, diciamo ad esempio, dove l'isola di calore estiva è più intensa, ma anche ad esempio dove c'è più bisogno di integrare il verde e dove la popolazione è più esposta, compresa ad esempio la popolazione più fragile, ad esempio gli anziani. E quindi questo è uno strumento molto interessante anche per le amministrazioni, proprio per dare una priorità agli interventi nelle città. E poi abbiamo cercato di simulare i benefici attesi appunto dagli interventi verdi. Abbiamo considerato varie strategie, quindi chiaramente le aree verdi, ma anche le alberature lungo le strade, nei parcheggi, fino anche ad esempio alla vegetazione integrata negli edifici, ad esempio il verde pensile, no? I tetti verdi, che sono un po' una strategia per aggiungere verde dove è un po' più sfidante farlo nel senso a terra, ecco. E abbiamo usato dei modelli digitali, avete presente che spesso si parla di gemelli digitali, proprio per fare delle simulazioni e valutare gli scenari più promettenti. I risultati, devo dire, hanno evidenziato che il verde consente, se opportunamente progettato, dei miglioramenti molto interessanti. Ad esempio, abbiamo simulato dalla mattina alla sera le giornate più calde degli anni e abbiamo visto che nelle giornate, ad esempio, in cui la temperatura percepita, no, quella che chiamiamo temperatura percepita, superava addirittura i 40 gradi, c'era una riduzione, grazie al verde, di molti gradi. E abbiamo anche cercato di capire come questo effetto varia nello spazio, cioè ad esempio se noi realizziamo un'area verde in un posto, a che distanza si sente il beneficio? È ovvio che vicino all'intervento è massimo, però a distanza di diversi metri il beneficio si prolunga, questo poi dipende molto anche dal tipo di intervento e dal contesto della città, dal contesto urbano. Poi ad esempio abbiamo valutato anche la capacità di ridurre gli inquinanti e sequestrare, no, il carbonio, e abbiamo visto che effettivamente è ovvio che strategie più importanti, più massive, come che ne so, la forestazione urbana dà i maggiori benefici, no, per sequestrare carbonio, però ad esempio anche gli interventi sulle alberature stradali o sui parcheggi, che sempre di più dovrebbero diventare aree verdi con posti auto e non no, non più dei parcheggi soltanto fatti di cemento e asfalto, beh, anche lì è molto interessante perché le piante abbiamo visto che riescono a sequestrare gli inquinanti proprio localmente dove vengono prodotti, che per gli inquinanti è ancora più importante rispetto ovviamente a carbonio, che ha un bilancio più globale. Ovviamente parliamo di alberi a maturità e scelti opportunamente. Noi abbiamo insomma fatto determinati scenari, quindi è fondamentale scegliere bene le piante e ovviamente anche prendersene cura nel tempo. E dico l'ultima cosa simpatica su questo progetto, perché abbiamo voluto anche lasciare un'eredità, finito il progetto, quindi un'app che invito i nostri ascoltatori a scaricare, la cercate proprio normalmente dove cercate le app sui vostri cellulari, sui vostri smartphone. Si chiama proprio Grace e consente di esplorare alcuni parchi nelle nostre città per esplorare i benefici del verde urbano.
0: Bentornati a Madreterra. Oggi ci occupiamo di verde e florovivaismo come nuovi protagonisti della vita in città. Con il cambiamento climatico anche alcuni alberi soffrono più di altri e chi gestisce il verde urbano con l'aiuto dei modelli climatici previsionali deve riprogrammare i paesaggi vegetali futuri sulla base della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Come va scelto un albero? Silvia Vigè, dottore agronomo, esperta nella progettazione e gestione di parchi e giardini.
3: La scelta adesso dell'albero viene influenzata stato ormai, l'abbiamo visto quest'estate che è stata un'estate veramente torrida, anche dai cambiamenti climatici. Se ne parlava, ormai ci siamo pienamente dentro a questi cambiamenti climatici. Estate sempre più calde, sempre meno pioggia durante il periodo autunnale e primaverile, e quindi anche la scelta dell'albero diventa fondamentale per le nostre città, in quanto deve essere un albero che resiste a tutte queste condizioni climatiche avverse. E sicuramente adesso abbiamo anche dei dati statistici importanti, cioè sappiamo quali sono gli alberi che più di altri, come per esempio i bagolari, la ceroplatanoides, il cerro, così, sono alberi che resistono agli inquinamenti e anche catturano molta anidride carbonica, quindi queste potrebbero essere piante scelte per esempio viali urbani. Altra cosa, che alberi che hanno una bella chioma grande così sono alberi che portano ombra, e questo serve molto soprattutto in città, dove troviamo spesso anche delle piazzette completamente al sole. Quindi l'albero è fondamentale ultimamente, la sua scelta, una scelta di un albero resistente, un albero che sappiamo deve avere anche una bassa manutenzione, deve affrontare sistemi sempre meno idrici, e quindi una pianta resistente comunque a che è una pianta che non deve essere sempre continuamente bagnata, per esempio. Sta cambiando il paesaggio comunque troveremo che il paesaggio verrà cambiato, perché quello che una volta si diceva pianta autoctona non è più così, perché faccio l'esempio per esempio delle betulle nella pianura padana. Ormai non ci possiamo più permettere di piantare delle betulle che non resistono ai climi attuali, dovremmo mettere altre piante, non saranno più quelle di un vecchio paesaggio per esempio lombardo, ma saranno quelli dei nuovi paesaggi lombardi. Quindi dobbiamo anche affrontare un nuovo tipo di paesaggio che ci circonda, tutto sommato.
0: Ci sono ovviamente aree da riforestare nelle città, e poi anche alberi, appunto, che appartenevano al passato da sostituire, e quindi anche nuovi criteri, penso anche agli eventi estremi oltre che alla siccità.
3: Per quanto riguarda vecchi alberi sistemi a rischio, gli alberi comunque, parlo per esempio degli alberi punto comunali, hanno dei programmi di manutenzione, quindi può succedere l'evento straordinario di una tromba d'aria, quello non è un evento che si può prevedere con una normale manutenzione. Se c'è invece venti forti che cade in ramo, quelli dovrebbero far parte di una manutenzione in cui vengono potati regolarmente gli alberi. Sicuramente bisogna anche affrontare le patologie che stanno arrivando nel nostro paese, o che comunque già ci sono, e in alcune regioni non sono presenti ma si stanno già attivando. Parlo per esempio della Poppilia japonica, abbiamo il cancro colorato dei platani, cioè abbiamo anche alcune emergenze fitosanitarie che non ci permettono di rimettere gli stessi alberi, per esempio penso ai lunghi viali di platani di Milano, con il cancro colorato non si possono rimettere altri platani, quindi questo è anche uno scenario che va tenuto in considerazione nelle progettazioni di adesso, perché anche le patologie influiscono molto sulla scelta delle piante.
0: Grandi protagonisti di parchi e giardini con un impatto cromatico e olfattivo inestimabile anche in città sono i fiori. Il nuovo clima ci costringerà a rinunciare alla loro bellezza? Lo chiediamo a Beatrice Barni, responsabile ibridazione rose di Rose Barni, uno dei nomi storici del florovivaismo italiano, specializzata nell'ibridazione di rose d'autore. Barni, intanto, che cos'è la rosa d'autore?
4: Per rosa d'autore si intende una rosa che è protetta da un brevetto, perché le rose sono presenti da sempre anche in natura, anche come specie botaniche pure e anche spontanee, però già a partire dalla fine degli anni del Settecento, i primi dell'Ottocento, si è sviluppata tutta una tecnica di ibridazione, quindi di ricerca di nuove varietà di rose, attraverso proprio una serie di incroci operati inizialmente, diciamo, più a livello naturale spontaneo, poi sempre di più mirati attraverso delle linee guida di ricerca, che hanno portato quindi a introdurre nel mercato degli ibridi, quindi delle nuove varietà di rosa che provengono proprio da un complesso programma di ricerca, perché lei consideri, per ottenere un nuovo ibrido, quindi una nuova varietà, dall'ibridazione alla messa in commercio si parla dai 7 ai 10 anni, quindi è un processo molto lungo. È molto lungo perché sempre di più gli standard qualitativi della rosa in particolare si sono alzati e quindi noi dobbiamo valutare prima della messa in commercio di una nuova varietà tutta una serie di caratteri che non sono soltanto estetici, quindi la bellezza del fiore, la lunga durata, la permanenza, soprattutto anche la stabilità di fronte ai raggi solari, ma anche e soprattutto dei criteri di forza, di resistenza alle malattie, perché appunto si parlava, no, della direzione del mercato. Oggigiorno il primo criterio di selezione per un nuovo ibrido di rosa è legato alla resistenza alle malattie, cosa che invece prima veniva preso meno in considerazione. In realtà oggi si fa una grande attenzione perché l'utilizzo dei fitofarmaci va sempre più diminuendo, le persone non hanno nemmeno il tempo di star dietro alle varietà, alla cura, e comunque insomma si va sempre più in un discorso di naturalità della pianta e della rosa stessa. E quindi ecco perché oggigiorno c'è una forte, forte attenzione alla resistenza alle malattie, alla vigoria, quindi già una pianta deve essere di sua natura forte e deve mettere sempre nuovi rami, e poi anche alla rifiorenza, che è una delle caratteristiche più importanti della rosa, perché le rose oggigiorno ci assicurano una fioritura che va da maggio fino continuamente all'autunno inoltrato. E quindi ecco perché, siccome soprattutto in Italia l'attività vegetativa è molto lunga nella rosa, cioè la rosa continua a fiorire e a emettere nuovi rami, nuove foglie se le temperature sono miti, quindi arriviamo ad avere delle fioriture addirittura fino a novembre o dicembre in certe zone d'Italia. E anche questa caratteristica viene presa in considerazione nei programmi di ricerca.
0: Quali sono i fiori del futuro?
4: Intanto la rosa sì, è una delle poche piante ornamentali che ci offre queste fioriture continue, quindi rimane sempre una grande attrazione per il pubblico, anche perché non esiste solo la classica rosa che fa lo stelo lungo, il fiore grande, la lenta apertura. Esiste tutta una serie di rose definite paesaggistiche, che sono caratterizzate da fioriture più massive, quindi fiori più piccoli, ma riuniti in mazzetti, e ne fanno veramente tanti, quindi un effetto estremamente cespuglioso, che quindi assicura questo effetto ornamentale per tutta la stagione.
0: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia. Potete scriverci a madreterra@radio24.it e riascoltare tutte le puntate in podcast sul sito e app di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio.

0: Anche IP dopo Eni annuncia da oggi sconti sui carburanti. Torna l'allerta terrorismo nel Regno Unito. 5 arresti per un presunto attentato ad una base militare. Aggredisce una donna e travolge con l'auto 2 persone. Arrestato un giovane a Reggio Emilia. Il ducatista Bulega, il nuovo campione del mondo della Superbike. Il calcio per l'Italia di Mancini. Secondo esame in Nations in Turchia. Benvenuti a questa edizione di GR24, Valeria Bernardi alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Anche la catena di distributori IP dopo Eni ha annunciato che farà da oggi sconti sui carburanti.
1: Anche sulla rete IP, circa 4.000 distributori, il 18% del totale, ci saranno sconti sui prezzi di benzina e gasolio. Ad annunciarlo è la Socar, la compagnia energetica di Stato azzera, che dal maggio scorso ha acquistato IP. Un segnale importante per le famiglie italiane, scrive la Premier Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e quello di Socar. Il tetto al prezzo, già annunciato dall'Eni nelle sue circa 4.000 stazioni di servizio, scatta da oggi entro le 8, 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio. Socar IP non parla invece di prezzo fisso e non fa cifre sullo sconto. I prezzi, spiegano, saranno stabiliti in modo da garantire la sopravvivenza della filiera. Si parte dalla rete IP per poi estendere gli sconti ai partner e, se possibile, al marchio controllato esso. Dunque, fra Eni, IP e partner, gli sconti arriveranno sul 35-40% delle stazioni di servizio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Molto bassa l'affluenza alle supplettive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Alle 19 aveva votato appena il 10% degli aventi diritto. Nel 2022, quando si votò per le politiche in tutta Italia, il dato era al 35%, anche se all'epoca si votava in un solo giorno. Oggi infatti si vota di nuovo dalle 7 alle 15. Il Papa ha incontrato 7 vittime di abusi da parte di religiosi, ringraziandole per la dolorosa testimonianza e ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. L'incontro è avvenuto a Lourdes, penultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, che si conclude oggi a Metz. È stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati per il fallito attentato ad una base militare nel Regno Unito.
2: L'allarme nel Gloucestershire è scattato poco dopo la mezzanotte, con la segnalazione di 3 veicoli sospetti diretti verso la base militare dell'aeronautica britannica a Fairford, centro strategico per le missioni dei jet americani in Iran e nello stretto di Hormuz.
3: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
2: La polizia ha confermato che qui sono stati arrestati 5 uomini sospettati di aver violato le norme antiesplosivi. Gli artificieri stanno di fatto ancora esaminando i 3 furgoni bianchi attorno ai quali è stato predisposto un cordone di sicurezza di 400 metri. Nella cittadina di Welford, attigua alla base, sono state evacuate 85 abitazioni. Il livello di allerta è ai massimi livelli e a coordinare le indagini è il nucleo antiterrorismo. Gli inquirenti non escludono la pista russa o il collegamento con il regime di Teheran, che nei mesi scorsi aveva minacciato ripercussioni contro l'uso della base da parte degli Stati Uniti. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Decine di morti e quasi 60 feriti negli attacchi russi che hanno colpito diverse regioni ucraine, colpite case e infrastrutture civili.
4: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda e quanto pubblica il Guardian citando funzionari dell'intelligence europea. La notizia arriva mentre la guerra tra Mosca e Kiev si fa sempre più intensa. Nel fine settimana la Russia ha effettuato centinaia di attacchi con droni. I raid hanno preso di mira infrastrutture civili ed energetiche, oltre a edifici residenziali. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Odessa, Kharkiv, Sumy. Resta intanto disperata la situazione per le oltre 1.500 persone sotto assedio nella città di Oleshki, nella regione di Kherson. La città è occupata dalle forze russe sin dalle prime fasi dell'invasione nel 2022. Gli abitanti, che non sono riusciti ad andarsene in questi anni di guerra, vivono ormai senza cibo, acqua, gas, elettricità e cure mediche. Il governo di Kiev ha fatto sapere che per contenere l'emergenza vengono usati droni per far arrivare cibo alla popolazione, ma molti di questi vengono abbattuti dai russi. La città è circondata da campi minati e costantemente sorvegliata. Le vie d'uscita vita terrestri sono impraticabili, l'unica strada percorribile a piedi per oltre 20 chilometri è stata ribattezzata dai civili la strada della morte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Svizzera manterrà le sanzioni contro la Russia, vista la vittoria del no al referendum sulla neutralità rafforzata promosso da un gruppo nazional conservatore. Il no ha vinto con oltre il 70%. Secondo il canale israeliano Channel 12, il primo ministro Netanyahu è volato negli Emirati Arabi Uniti in mattinata e ha incontrato il presidente Bin Zayed. Due fonti confermano che Netanyahu ha viaggiato con un aereo privato fino ad Abu Dhabi ed è tornato in serata. Veniamo all'Italia. Un uomo di 26 anni è stato arrestato in serata dopo aver aggredito una donna che stava facendo rifornimento a un distributore di benzina nella periferia di Reggio Emilia e poi, dopo aver ripreso la propria automobile, ha investito due persone che si erano fermate a soccorrere la donna. I feriti si trovano in ospedale e non sono in pericolo di vita. Indagini sono in corso sul 26enne nato a Reggio Emilia da famiglia di origini egiziane. Il trapper Nikolaj Novachenko, conosciuto con il nome d'arte Bratan, è stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Moldavia dopo aver bloccato 10 giorni fa, assieme ad altri motociclisti, la superstrada Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. L'uomo è stato considerato pericoloso socialmente e gli è stato revocato il permesso di soggiorno. Bratan, in Italia dal 2009, è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese. L'Etna non si ferma e le attività di volo a Catania sono state ulteriormente sospese. La nuova scadenza è fissata per oggi alle ore 12. Le piste dell'aeroporto di Catania sono chiuse ormai da sabato mattina. Siamo adesso allo sport e ci dice tutto su questa domenica Dario Ricci.
5: Un italiano torna ad essere campione del mondo in Superbike in sella a una moto italiana 14 anni dopo il titolo vinto da Max Biaggi. È Nicolò Bulega che domina il mondiale Superbike. Fino a ieri al pilota emiliano è bastato infatti il secondo posto nella Race 2 a Cremona per la matematica certezza del titolo dopo una stagione appunto da assoluto dominatore. Allora sentiamo la gioia di Bulega a Sport.
6: Sognavo di vincere il campionato perché le ultime due stagioni ci siamo andati vicino, ma vincerlo in Italia è veramente ancora più speciale, quindi sono veramente contento. Vincerlo qua è veramente, c'ha quel qualcosa in più, quindi è bello.
5: Il calcio ora con la nazionale azzurra che dopo il KO di Roma contro il Belgio è volata in Turchia, dove stasera alle 20.45 a Bursa affronterà appunto i turchi allenati da Vincenzo Montella nel secondo impegno di Nations League. Il CT Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini. Ma sentiamo proprio il CT.
7: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo, perché abbiamo giocato contro una squadra forte come il Belgio che poteva metterci in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, però poi la squadra nel secondo tempo ha reagito bene, poteva cambiare la partita, ma alla fine credo che il Belgio abbia meritato di vincerla quella partita di venerdì. Adesso abbiamo la seconda partita, abbiamo la possibilità di poter fare meglio, abbiamo cambiato qualcosa, cambieremo qualcosa, quindi e valuteremo altri giocatori.
5: Per la vela, Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già era avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. E lo statunitense Brandon McNulty ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada ai mondiali di ciclismo e quindi il nuovo campione del mondo a Montreal in Canada. L'americano ha preceduto di 13 secondi l'australiano Matthews e l'olandese Van der Poel. Miglior azzurro Giulio Ciccone, nono. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Molto bene, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
4: Buona domenica, sì, è stata una settimana in cui più e più volte da più parti ci sono arrivati segnali di allarme. Di allarme in relazione alle mosse di vario tipo che la Russia avrebbe in mente o ha già avuto modo di esplicare nei confronti dell'Europa. Faccio una breve sintesi: El Mundo, che è il quotidiano spagnolo che lancia un allarme proprio sulle mosse russe, ne parleremo tra poco. Ma ancora prima il presidente francese Macron, che convoca tutti i candidati alle presidenziali del 2027 per dire guardate la Francia è sotto attacco della Russia. Insomma è una settimana punteggiata da questi eventi ed è la settimana giusta per parlare con Paolo Gentiloni, che è già stato presidente del Consiglio tra il 2016 e il 2018, poi commissario europeo per l'economia e prima ancora ministro degli esteri e prima ancora delle comunicazioni, insomma una lunga carriera, fondatore del Partito Democratico e autore di un saggio appena pubblicato da Rizzoli, diventare una potenza, istruzione per una rivoluzione europea. Buona domenica Paolo Gentiloni.
5: Buona domenica.
4: Allora, lei definisce l'Europa sotto assedio e come dicevo nella mia introduzione è in buona compagnia perché sono in tanti a vedere un'Europa compressa tra le minacce di Putin, l'incertezza degli orientamenti americani, gli obiettivi neanche tanto nascosti della Cina che vede l'Europa come un vasto mercato da conquistare. Consumatori, come dire, tutti per lei. Allora, qual è la cura? Cosa fare secondo lei perché l'Unione Europea diventi un attore geopolitico globale in grado non di subire gli attacchi, ma in qualche modo di reagire?
5: Ma direi innanzitutto rendersi conto della serietà di questo assedio, diciamo così, no? Nel senso che abbiamo una guerra ai confini orientali dell'Unione Europea, abbiamo, come lei ha appena ricordato, diversi episodi, come si dice, di guerra ibrida, sia di attacchi cyber, sia di attacchi di disinformazione, sia di sconfinamenti di droni o anche di velivoli. Abbiamo dall'altra parte una precipitazione dell'atteggiamento degli americani, perché non è che gli americani abbiano scoperto con Trump l'intenzione di ridurre il loro coinvolgimento in Europa, però questa intenzione, che è di lunga data, e con Trump si è trasformata in una vera e propria ostilità per certi versi, no? Trump dice l'Unione Europea è nata per fregarci. E direi, se vogliamo completare un po' di pessimismo sull'assedio, l'assedio riguarda anche in fondo i giganti della tecnologia, i giganti dell'intelligenza artificiale, di cui al momento noi europei non facciamo parte, e che sono un po' i nuovi colonizzatori, si potrebbe dire, no? Siamo passati.
4: Anche qui l'Europa, Paolo Gentiloni, è stretta tra i giganti delle tecnologie che stanno nella Silicon Valley negli Stati Uniti e il grande piano tecnologico del governo di Pechino, che ha altrettante mire. A nessuno dei due conviene che l'Europa si rafforzi su questo terreno, qualcuno dice è anche troppo tardi.
5: Ma io non credo che sia troppo tardi. La storia delle diverse evoluzioni tecnologiche nel corso degli ultimi decenni ha fatto vedere che certo la catena di montaggio dell'automobile l'hanno inventata gli americani e Henry Ford, ma poi c'è stata la stagione delle auto giapponesi, poi c'è stata la stagione delle auto tedesche. Il problema è che la concentrazione di ricchezza e di potere, per questo io lo paragono con il colonialismo, no? Perché in fondo gli algoritmi sono le cannoniere del tempo di oggi. Quella concentrazione di ricchezza e di potere non è solo una superiorità tecnologica, tende ad essere anche una minaccia alla sovranità. Quindi tutte queste cose messe insieme dicono, a mio parere, una verità molto semplice, e cioè che o l'Europa diventa una potenza, come provo a descrivere nel mio libro, oppure avremo un'Europa dei 27 nani, ma un'Europa dei 27 nani nel mondo così turbolento e così ostile, non è più l'età dell'oro di 20 anni fa, beh, rischia molto, rischia di compromettere le tante cose belle che abbiamo noi qui in Europa.
4: Appunto, sono cose che altri ci invidiano, tant'è vero che appunto appena un cinese diventa benestante o ultra benestante, viene in Europa e compra un vigneto in Francia, compra un palazzo in Italia, e la stessa cosa vale per gli americani. Però per ora siamo 27 e siamo molto divisi. All'interno dell'Unione Europea i governi guidati da forze di destra o di centrodestra sono 18 e gli altri sono invece guidati da governi, diciamo, di centro o centrosinistra. Chi deve farla la rivoluzione, secondo lei?
5: Ma io direi che primo ci vuole questa consapevolezza, secondo non bisogna fare una, come posso dire, una Costituzione europea, un proclama costituzionale su cui raccogliere delle firme o delle adesioni. Penso che bisogna fare dei salti in avanti enormi in due o tre grandi dimensioni. La prima, certamente, in questo momento è la dimensione della difesa comune. La seconda, direi, è quella del, per semplificare, del tesoro comune. Non possiamo immaginare di andare avanti per 50 anni con una banca centrale unica, una moneta unica e 27 politiche di bilancio, 27 politiche economiche. È insostenibile questa doppia realtà. E poi serve cominciare a fare dei passi verso gli Stati Uniti d'Europa, una federazione europea, e il primo passo è l'abolizione dell'unanimità nelle decisioni, no? Perché è chiaro che non avremo degli Stati Uniti europei identici agli Stati Uniti d'America, resterà comunque un ruolo più importante degli Stati nazionali qui da noi in Europa, ma se la regola resta la regola dell'unanimità, non andiamo da nessuna parte, come si vede anche in molte scelte contemporanee.
4: Senta, da 4 anni l'Ucraina è sotto attacco di Mosca. Da più di 4 anni, ma sicuramente in questi mesi in maniera proprio vistosa, Mosca attacca anche le nostre aziende. È successo con i supermercati Auchan a Parigi, in Francia, influenza, lo dice lo dicono gli 007 tedeschi, cerca di influenzare le elezioni in molti paesi. Gli 007 tedeschi l'hanno detto riferendosi alle elezioni regionali nel Mecklenburgo e a Berlino. Insomma, che succede se arriviamo alla, come dire, a rendere azione, ma se ci fosse un attacco da parte di droni russi all'Italia o comunque a paesi del sud del Mediterraneo, come ha paventato il quotidiano Il Mondo?
5: L'Unione
4: Europea si sbriciola?
5: Ma io sono più fiducioso. Penso che se guardiamo poi a come l'Unione Europea è riuscita a reagire alla conclusione della lunga stagione di illusioni sulla Russia, no? Perché non dimentichiamo che noi a cavallo di questo secolo, alla fine del secolo scorso c'era Boris Yeltsin, ma anche nei primi anni di Vladimir Putin abbiamo molto sperato in un'evoluzione democratica della Russia. Putin nel 2002 prende la parola al Bundestag, parla molto bene in tedesco e alla fine del suo discorso ci sono 5 minuti di applausi. E poi piano piano, prima la violenza in Cecenia, poi la Georgia, poi l'annessione della Crimea e poi l'Ucraina. Ora, questa illusione è finita in fondo il 22 febbraio, il 24 febbraio del 2022 con l'invasione dell'Ucraina. La situazione è pericolosa. Perché è pericolosa? Perché qualcuno che vuole ridicolizzarla dice: ma non ci sono i carri armati russi a Gorizia o chissà cosa. Ma prima di tutto noi siamo una Unione Europea e quindi dobbiamo farci carico, e l'Italia lo sta facendo con i nostri caccia, per esempio, che sono dislocati in Lituania, dobbiamo farci carico anche dei paesi del fianco nord baltico, così come dobbiamo chiedere al resto dell'Unione Europea di farsi carico dei problemi del Mediterraneo, del Medio Oriente, che ci riguardano più direttamente. Se siamo un'Unione non possiamo immaginare che la distanza geografica cancelli i pericoli, ma poi, come abbiamo appena finito di dire, i pericoli sono ormai oltrepassano i confini geografici, perché se parliamo di guerra ibrida, per definizione parliamo di una guerra che può riguardare la Grecia come l'Estonia e l'Italia come la Polonia, e questo è quello che sta succedendo. Ci sono decine di attacchi informatici di origine di paesi ostili, non solo della Russia, nei confronti del nostro paese, e ci sono molto pericolosi questi piccoli incidenti di sconfinamenti di droni, di elicotteri,
4: di aeroporti che per esempio a Copenaghen a un certo punto non funzionano più. Sono segnali che, messi in fila uno dopo l'altro, dovrebbero aprire gli occhi anche a chi li vuole tenere chiusi. Gentiloni, lei ricordava prima, no, che c'è stata per una lunga stagione un'apertura di credito molto seria da parte dell'Europa nei confronti di Putin. Citava l'applauso di 5 minuti che fu tributato al leader russo quando parlò in Germania nel 2002, mi pare. Lei citato.
5: Poi c'è stato anche Pratica di Mare per parlare di cose,
4: esatto,
5: più nostre, italiane.
4: Con Bush, no? E Berlusconi. Ma veniamo ai giorni nostri. Ci sono stati i voti ad Alternative für Deutschland qualche giorno fa nel Mecklenburgo, che ha preso il 38% di voti, e Alternative für Deutschland non fa mistero di essere in qualche modo un partito che ammira la Russia di Putin, e così come da noi l'ammira apertamente il generale in pensione Roberto Vannacci, ma anche Giuseppe Conte fece venire i russi ai tempi del Covid in Italia, e la Lega di Matteo Salvini ha avuto in passato dei rapporti. Allora, la fascinazione per la Russia di Putin non è scomparsa insomma, sarà scomparsa nelle cancellerie europee, che temono appunto l'influenza nelle elezioni, ma tra gli elettori e tra alcuni partiti che comunque fanno parte della vita politica europea, è tutt'altro che scomparsa. Che si fa?
5: Non c'è dubbio che non sia scomparsa. Io aggiungerei che non è del tutto innocente questa che lei definisce fascinazione, no? Un solo esempio è il più grande progetto che la Russia ha cercato di sviluppare nei confronti dell'Europa, che era il raddoppio del gasdotto Nord Stream. È andato avanti addirittura fino a 2 giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina, nonostante fosse un progetto che diciamo bypassava l'Ucraina per portare gas russo in Europa. E il fatto che queste fascinazioni non siano del tutto innocenti è dimostrato dal fatto che 2 capi di governo dei 2 principali paesi europei, la Germania e la Francia, pochi mesi dopo sono andati a lavorare per 2 grandi giganti energetici russi. Parliamo di Schröder e di Fillon, uno di sinistra e uno di destra, così è tutto equilibrato. Quindi non c'è solo una benevola fascinazione, c'è anche una responsabilità nelle decisioni che vengono prese. Io però direi che, e questo è anche un po' il senso del mio libro, bisogna che chi invece all'Europa tiene, chi pensa che l'Europa, con tutto quello che rappresenta in termini di welfare state, di diritti, di libertà, di civiltà, debba essere difesa, non deve spaventarsi da queste manifestazioni più o meno filorusse o da queste spinte nazionaliste e sovraniste. Non è una novità, tutto questo cova nella grande crisi economica, finanziaria ormai di quasi 20 anni fa. Non dimentichiamo che l'exploit del nazionalismo, sovranismo, populismo in Europa risale addirittura al 2015, quando un grande paese come il Regno Unito lasciò l'Unione Europea su impulso di Nigel Farage, che non era certo un moderato, era sicuramente...
4: No, ed è comunque uno, come dire, sicuramente apprezzato dalle parti del Cremlino, anche perché c'è interesse.
5: È molto simile ai protagonisti di cui lei parlava prima, e però ha vinto purtroppo non in Sassonia-Anhalt, ma nel Regno Unito.
4: In Gran Bretagna, certo.
5: E questa è stata la più grande vittoria anti-europea di questo periodo. Quindi io penso che se tengono le alleanze tra le forze europeiste moderate, se tiene il cordone sanitario nei confronti di queste forze nazionaliste, l'Europa può fare dei passi in avanti.
4: Però mi dispiace tornare alla domanda di prima, ogni schieramento ha al suo interno o nei paraggi partiti che non sono molto, come dire, preoccupati dalla guerra ibrida di Mosca. Veniamo proprio al punto, no? Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, l'ha ribadito proprio in una versione rocciosa nei giorni scorsi da Milano, quando ha presentato il programma del Movimento 5 Stelle. Ha detto: inviare armi a Kiev allontana la pace. Allora, come fate? Come fa il Partito Democratico a trovare un accordo su questo? Elly Schlein dice si troverà, ma come?
5: Ma io penso che alla fine è possibile che si trovi un accordo, quello di cui però sono graniticamente certo è che l'unico modo per trovare un accordo è quello di confermare una posizione italiana di totale sostegno anche militare all'Ucraina. D'altra parte io ho una certa fiducia che a questo si arriverà, perché alla fine non vedo un paese come l'Italia, con le sue tradizioni europee, andare completamente fuori strada, svolgere, per intenderci, un po' il ruolo che ha svolto Viktor Orban prima di perdere le elezioni un anno fa. L'Italia è un paese con una straordinaria coerenza di tradizione europeista ed atlantica, al punto che ricordiamo tutti che quando nel 2022 vinse le elezioni Giorgia Meloni, beh, insomma, nessuno avrebbe scommesso molto sul fatto che lei alla fine si sarebbe in qualche modo adattata a un mainstream, a un modo di pensare europeista, senza diventare europeista, no? Ma comunque non ha certamente confermato alcune cose che nelle campagne elettorali aveva detto il suo partito contro l'Europa o addirittura contro l'euro. Quindi io non credo che se vinceranno le elezioni, le opposizioni, cosa che ovviamente mi auguro, ci saranno dubbi. Noi non ci possiamo permettere, noi italiani, di fare la parte di Orban, di fare la parte di quelli che contro tutti i governi europei in questo momento. Perché...
4: Senta, a proposito di elezioni, no? Angelo Bonelli, e non solo lui, insiste sulla necessità di trovare una figura terza per il campo largo. Lei ne vede in giro qualcuna?
5: Ma io ne vedo tantissimi. Il problema è che per trovare un terzo bisogna che lo decidano i primi due. E non mi sembra che questo sia il caso. Cioè, mi sembra di capire che i leader delle due principali formazioni politiche abbiano un'aspirazione che è assolutamente legittima a guidare la coalizione, e quindi a me viene da dire, con tutti i legittimi dubbi, qualcuno è anche preoccupato da queste benedette primarie, mi viene da dire, visto che se ne parla da 7-8 mesi, forse sarebbe il caso di farle, perché altrimenti continuiamo a discutere del possibile avvento di non so chi. E delle...
4: Ma per esempio potrebbe essere lei il federatore?
5: No, io non ho nessuna di queste ambizioni, partecipo al dibattito pubblico senza essere minimamente impegnato né in attività di partito, non sono neanche in Parlamento, ma comunque ci sono tante persone più giovani e valide. Ma la premessa per fare questi discorsi è che le forze politiche, a cominciare dalle due principali forze politiche, siano di questa opinione, e visto che non lo sono e mi sembra siano favorevoli alle primarie, io dico che si facciano queste benedette primarie. Aggiungo, per favore evitiamo di farle online, perché tutte le cose di cui abbiamo parlato in questo caffè portano a dire che non siamo certissimi che le primarie online sarebbero così tranquille.
4: Dice che, a proposito di influenze di cui hanno parlato gli 007 tedeschi, poi bisognerebbe parlare anche delle influenze sulle primarie italiane.
5: Ma io qualche giorno fa mi è scappato di dire che il rischio è che le primarie online siano un'insalata russa, e questo mi è scappato di dirlo, ma credo che lo pensino un po' tutti, no? Quindi tutti. Siamo l'unico posto al mondo in cui si fanno delle primarie aperte a tutti, senza elenchi come ci sono negli Stati Uniti e da altre parti. Conserviamo questa tradizione, ma non esageriamo con l'apertura.
4: Con la fiducia, diciamo, con l'ingenuità. Grazie a Paolo Gentiloni. Vi ricordo che abbiamo parlato di molte cose, di Europa, di minacce all'unità dell'Europa e di molto altro. E tutti argomenti che troverete nel saggio appena pubblicato da Rizzoli e firmato appunto da Paolo Gentiloni, Diventare una potenza, istruzione per una rivoluzione europea. Grazie e buona domenica Paolo Gentiloni.
5: Grazie e buona domenica.
4: Io vi aspetto, se vorrete, alle 11 circa, sempre qui su Radio 24 con Nessuno è Perfetta.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Questa mattina abbiamo di consueto due ospiti di mondi totalmente diversi. Avremo Roberto D'Antonio, che è non solo il parrucchiere di tutte le attrici italiane, di gran parte del mondo dello spettacolo, della TV, anche i registi, da Sorrentino a Matone, finiscono sotto le sue forbici, ma è soprattutto un sensibile conoscitore dell'animo delle sue clienti. Allora, reduce dal Festival di Venezia e prima della Festa del Cinema di Roma, ci faremo raccontare un po' di cose da lui. Ma prima andiamo ad annusare, la domenica mattina è perfetto per questo, il profumo del pane appena sfornato nell'esperienza di una 27enne che ha scelto di proseguire l'attività di uno storico panificio del suo borgo. Perché ne parliamo? Perché Radio 24 e Touring Club Italiano ancora una volta sono insieme per la caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che si svolgerà domenica 5 ottobre. E in vista di questo appuntamento Radio 24, come sempre, dedica una serie di approfondimenti ai vari interlocutori dei borghi bandiera arancione del Touring. E noi invece andiamo subito a cercare il profumo del pane appena sfornato con la nostra Sunday.

Buona domenica, Lucrezia Marianelli, 27 anni, ha rilevato da pochi mesi il panificio Centi, che proseguirà così l'attività. Questo è un negozio storico del borgo Montopoli in Val d'Arno, in provincia di Pisa. E buona domenica, Lucrezia, perché hai scelto

0: Cosa facevi prima di rilevare il panificio a Montopoli in Val d'Arno?
1: Senta, io lavoravo in calzaturificio, ho lavorato per quasi 9 anni in calzaturificio e ho deciso di lasciare e di dedicarmi al panificio, al mondo del pane, della schiacciata, prodotti alimentari.
0: Parliamo di pane. Molti sono diffidenti rispetto al pane che compriamo oggi nei panifici perché dicono che magari la pasta arriva addirittura dall'est Europa, che ci sono un sacco di additivi. Tu come lo fai il tuo pane?
1: Allora, io ho cioè il mio panificio che sarebbe il Centi con prodotti con lievito madre, farina, acqua, sale e basta, cioè pochi prodotti buoni e è questo che basta per comunque un prodotto primario come il pane, un bene essenziale come il pane, senza tanto
0: Bene.
1: cioè.
0: Ma aprire un'attività in un borgo con poche centinaia di abitanti ti fa tornare i conti alla fine del mese o no?
1: Allora, inizialmente è stata abbastanza difficile, però non sempre, ecco, riesco a fare una buona, diciamo, chiusura, però ci sono giornate e giornate, quindi sono sempre alla portata di tutti. Sto aperta nonostante. Ci sono alcuni pomeriggi che magari apro e non entra cioè, appunto persone. Però almeno sono aperta, il servizio io comunque lo do.
0: Certo. E gli abitanti del borgo come ti hanno accolta?
1: Bene, perché comunque io bene o male ero sempre cioè sono sempre stata di Montopoli, sono nata comunque in una piccola frazione di Montopoli che è le Capanne e mi conoscevano la mia famiglia, sono stata abbastanza cioè, ben accolta perché comunque tutti mi dicono che sono una ragazza abbastanza solare, positiva e disponibile e questo magari fa anche il suo biglietto da visita.
0: Certo, ma rispetto a quando lavoravi nel calzaturificio, il tuo impegno, diciamo, professionale è più pesante? Bisogna svegliarsi all'alba, no? Anche prima dell'alba per aprire poi il panificio al mattino. Com'è la vita? Come ti è cambiata la vita?
1: Mi è cambiata cioè, in senso positivo perché mi sono magari ho più responsabilità e questo mi sprona. Io sono sempre una persona che vuole fare sempre di più per me stessa, ovvero se io magari tipo adesso mi sveglio alle 5, 5 e un quarto per poter venire qua, mettere a posto un bancone, preparare le schiacciate, pizzare e tant'altro, così alle 6:30 magari il panificio è già aperto come anche prima, 6, 6:30 io sono già aperta e mi ha spronato e tuttora mi sprona. È vero che comunque il lavoro lo faccio anche a casa perché c'è da andare a fare la spesa, c'è da calcolare questo, ci sono feste, quindi c'è tante cose da calcolare. Prima invece io alla fine mi alzavo alle 6:30. Facevo le mie 8-9 ore di lavoro e poi tornavo a casa e una volta chiuso il cancello era chiuso, io non avevo altri pensieri, aspettavo poi magari di riscuotere lo stipendio, stop, finiva lì.
0: Ma alla luce di questa duplice esperienza, l'essere stata una lavoratrice dipendente in una fabbrica e l'avere un'attività tua, un panificio, se dovessi dare un consiglio a un tuo coetaneo, cosa gli diresti?
1: Ti direi innanzitutto di provarci perché la vita è una e prima di stare chiusa, fra virgolette, ditta a lavorare, se ha un sogno, magari anche con qualche sacrificio, però può provare a realizzarlo. Perché la vita va vissuta e bisogna anche buttarsi in nuove idee, un po' per se stessi, un po' anche per il comune dove si abita, dove si può lavorare e per se stessi più che altro. Questo è il consiglio che do.
0: Lucrezia, grazie, grazie a Lucrezia Marianelli. Andate a trovarla se passate da Montopoli in Val d'Arno, il suo panificio Centi vi aspetta. Grazie e noi ci fermiamo qualche secondo e torniamo con il parrucchiere di mezzo mondo, attrici, politiche.

0: domenica Roberto D'Antonio, il parrucchiere, che non è soltanto un fine conoscitore della capigliatura di una donna, come può stare bene o stare male, ma nella sua lunghissima carriera ha anche, come dire, acquistato la sensibilità di uno psicologo, e sicuramente
1: psicoterapeuta.
0: Sì.
1: Che dovrei essere saldato anche in quello, allora lei pensa, cioè dovrei essere saldato sia per i capelli che per l'altra parte.
0: E per l'altra parte, che secondo me è la più importante.
1: Certo.
0: In tanti anni di osservatorio dell'animo femminile, non solo, perché i più grandi registi sono clienti di Roberto D'Antonio, da Sorrentino a Matone.
1: Matone, Garrone, le Comencini, tanti registi hanno anche Renato De Maria, cioè è stata sempre una mia passione il cinema, dunque mi ha ispirato nel lavoro e anche io forse ispiravo loro.
0: Io partirei proprio dal cinema, perché ogni grande evento cinematografico, adesso ci sarà la Festa del Cinema di Roma, pochi giorni fa c'è stato a Venezia, Roberto D'Antonio da anni parte con alcuni dei suoi collaboratori e si piazza a Cannes, a Venezia, a Roma ci vive, e per alcuni giorni è assorbito da questo mondo. Allora, lo so, te l'hanno chiesto, gliel'hanno chiesto in tante occasioni, chi tra le attrici è un bellissimo ricordo e chi lo è meno. Vogliamo ripeterlo però anche per le ascoltatrici di Nessuno è Perfetta?
1: Guardi Maria, ma per me il ricordo, cioè il ricordo, la memoria l'ho sempre positiva, nel senso che ho una memoria di personaggi che mi hanno sempre stramato e io ho amato loro, ma perché mi sono sempre talmente impaurito, anche quest'anno con Gina Davis, che era un personaggio insomma famoso, grosso, enorme. Per me, che non parlo manco inglese, dunque è già difficile, però mi aveva scelto e io sono andato un po' titubante, nel senso che pensavo di trovare la star hollywoodiana, invece forse quella donna così umile, così gentile, così affettuosa, così calorosa e così che si è lasciata andare nelle mie mani con tanta, pur non conoscendola. A me mi ha commosso, mi ha emozionato, mi ha fatto proprio star bene psicologicamente. Quelle che mi hanno fatto star male non ricordo, perché io sto già di mio male, dunque arrivo preparato a una condizione di praticamente come mi sogno la notte, di cose orribili che succedono che non riesco a mettere nemmeno un pettine addosso, dunque la mia preparazione non è positiva, non posso avere delusioni più di tanto, non l'ho mai avute, devo dire.
0: Ci sono dei momenti in cui uno dice, beh, caspita, ce l'ho fatta, no? Sono arrivato là dove mai avrei immaginato di arrivare. Quando è scattato questo momento per Roberto D'Antonio?
1: Allora, non è scattato e spero che non scatti, perché a 67 anni ancora io ho tutti i timori e tutte le paure e tutte le incertezze e le insicurezze di un essere che secondo me nel nostro campo artistico, diciamo, chiamiamolo artistico, o quantomeno di creatività dovrebbe avere. Perché se tu hai quello, vai avanti, io non so, mi guardo le sfilate di Milano e guardo che mi piace più una cosa che un'altra, non faccio nomi, ma insomma trovo che se c'è un'idea io la metabolizzo e arrivo già da prima che praticamente c'è qualcosa che non mi piace più e cerco di crearne un'altra. Dunque, affinché avrò questa cosa qua, non mi sentirò mai arrivato. E forse questa è la mia grossa qualità, no?
0: Cito da una bella intervista di Michela Proietti al Corriere della Sera. Giorgia Meloni, che io ricordo di aver visto nel suo salone molte volte, ecco, a lei, che da qualche anno invece mi pare frequenti un parrucchiere più vicino a casa sua, eccetera, comunque lei le ha sconsigliato l'ondina da influencer. Perché?
1: Ma perché, secondo me, come mi disse Nancy Pelosi tantissimi anni fa, che ho adorato, una donna che ho amato molto, mi disse che praticamente chi, io dissi Nancy, ma perché arriva qua in Italia spendendo tutti questi soldi, arriva qui in negozio, non vuole nemmeno in ambasciata, non vuole nemmeno in albergo, vuole fare la bonifica del negozio e tutto, arriva qua, la taglio, la trucco, ma sempre allo stesso modo. E lei mi disse, Roberto, si ricordi, è una persona che sta parla con il popolo, parla con il pubblico, deve essere riconoscibile e dunque deve avere la possibilità di andare da qualsiasi altro posto nel mondo e avere qualcuno che ti possa fare la stessa pettinatura senza essere... Io ho sempre un gran ricordo di una grande regina, che era la regina Elisabetta, che da ragazzino la vedevo così e da grande l'ho rivista così, che accennava un sorriso qualche volta e un dissapore mai. Dunque quello per me sono le donne importanti che devono stare al popolo, al governo, al pubblico. C'è una donna che sia riconoscibile e amabile, questo a me piace.
0: Restiamo negli Stati Uniti, Melania Trump lei non l'ha pettinata?
1: No, né Melania né Ivana, ma non per un motivo solo, insomma, diciamo politico.
0: Di simpatie.
1: Di simpatie, no, cioè, a me è il mio lavoro, dunque non, questa cosa la metto sempre da parte. Però forse se fosse stata la moglie di Obama l'avrei fatto più volentieri. Però io devo dirle che praticamente quella volta volevano un orario assurdo, che era le 4:30 di mattina, alle 5, con 4 persone che di aiuto, e io dovevo andare gratuitamente. E io non ho capito il perché, dunque ho detto di no. E questo
0: certo,
1: è
0: il lavoro va retribuito.
1: Sì, ma poi se me lo decido io sono molto uno, sono stato pure forse a 67 anni mi ritrovo che non ho una lira perché sono stato troppo generoso, però sono felice che sono così, cioè io la notte non dormo per ovvi motivi di età, ma per altri no, dormo tranquillo, molto tranquillo.
0: Tanti anni di potere che si è seduto sulle poltrone del suo salone. Donne politiche, donne di potere, amministratrici delegate, amministratori delegati e tutto il mondo del cinema. Quanti segreti conosce, Roberto?
1: Pochissimi, perché praticamente a me, non capisco perché Maria, nessuno mai mi ha fatto una proposta indecente. Cosa che io avrei voluto, nel senso che ho un segreto indecente, non so, ho messo le corna a mio marito e sono andata con un altro uomo, tieni questo segreto. Io ho sempre determinato uno spazio tra me e la cliente, che c'era uno schienale, io dico, no? Che a un certo punto divento o il padre o un confessore, ma buono, o che tiene il segreto tipo psicoterapeuta, quasi col dovere di legge di non parlare, oppure addirittura un fratello. Dunque tutte hanno il terrore di dirmi qualcosa in più. Dunque a me, cioè, la borsa da portare da qua in Colombia non me l'ha mai proposta nessuno. Dunque voglio dire, è sempre chi hai davanti che determina il fatto. Cioè io, come per me parlare di intelligenza, non so se lei è d'accordo, però quando si parla di intelligenza o di studio, io penso che le emozioni, anche la bontà, la cattiveria e tante emozioni vengono date sempre da chi è più intelligente. Cioè io ho adorato Totò Riina, nel senso non per quello che faceva.
0: Questa è una notizia.
1: No, però nel senso che Totò Riina era più intelligente del ladro comune, cioè questo lo dobbiamo dire, perché è un criminale, però più intelligente di un altro, perché quanti criminali ci sono stati nella vita che non hanno, sono andati in carcere per una mela? Todorina è riuscito a fare un bordello nella criminalità, e poi c'era Madre Teresa di Calcutta che nella bontà era più buona di un'altra, dunque quante buone persone ci sono, ma era più intelligente evidentemente. Io credo che sempre l'intelligenza determini queste emozioni.
0: L'ultima cosa che voglio sapere dal figoterapeuta Roberto D'Antonio: quando si chiude la luce, si spegne la luce, no, del salone, si lavora fino alle 6:30, fino alle 7, com'è?
1: Io sto tanto male, Maria. Io sono per anni ho provato delle cose che mi aiutassero a dimenticare questa luce che si spegne, perché questo palcoscenico per me è importantissimo e lo è sempre di più, non è lo è sempre di meno. E quando si spegne la luce divento molto triste. Poi dopo gli amici, o la lettura, o il cinema, ho tante cose che mi... anche la televisione, per carità, io adoro la televisione. Dunque non sono di quelli che dicono no, la televisione no. No, no, amo la televisione, se vado in un albergo per lavorare che non c'è la televisione divento pazzo. Però quando finisce qua la serata un po' mi rattristo, sì.
0: Bene, allora invece domenica mattina con la nostra chiacchierata per Nessuno è Perfetta torna il sorriso. Grazie Roberto D'Antonio, grazie per averci raccontato un po' di vita dietro le forbici e le spazzole di un parrucchiere ultra famoso. Grazie.
1: Grazie ai spettatori.
0: E dunque grazie a Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione, grazie a voi per averci seguito anche questa domenica, e come sempre ci ritroviamo qui domenica prossima su Radio 24.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
2: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Palazzo del Cinema, Venezia. Dario è un padre attento di un bambino disabile. Il suo bellissimo rapporto con il figlio adolescente lo mette in crisi, lo fa sentire in colpa. Di Tommaso Landucci, I figli della scimmia. Produttore e protagonista premiato a Venezia, Riccardo Scamarcio, che per questa ragione ha deciso di girare il film.
3: Senza dubbio la sceneggiatura, quindi il copione che in maniera sorprendente riusciva a tratteggiare la parabola di un padre che deve vivere la sua condizione di genitore affrontando appunto una difficoltà come quella di avere un figlio tetraplegico con una grave disabilità. Però appunto il fatto perché però il copione da qualche parte riusciva è riuscito e anche il film a eludere completamente tutti i cliché e anche quelle dinamiche pericolose che magari avrebbero potuto da qualche parte utilizzare questo tema in un senso un po' ricattatorio, ecco. Per cui mi ha colpito tantissimo il fatto che ci fosse una sorta di grandissima precisione nel tono e quindi il risultato è che già il copione suggeriva la creazione di un personaggio, ma di dei personaggi reali, autentici. Poi ho incontrato Tommaso dopo aver letto il copione e ci siamo parlati, mi ha fatto capire che stavamo parlando proprio la stessa lingua. Quando poi mi ha detto giravamo in pellicola, che il formato sarebbe stato il 4/3, dico, questa è musica per le mie orecchie, è proprio quello che voglio fare. Devo dire che il risultato è notevole per quanto mi riguarda, poi spero che anche per gli altri lo sia, ecco.
2: Come avete trovato la misura nella direzione, nell'interpretazione, visto che comunque è molto delicata nel mettere, nel togliere?
3: Mentre giravamo io dicevo, questa com'era? Lui diceva, buonissima, era perfetta, sì, era molto buona questa. Dico, vorremmo fare una in cui lui magari è un po' più in quella direzione. Sì, così poi tu al montaggio capisci esattamente se magari questo è un po' poco, puoi aumentarlo eventualmente. Quindi non è scontato questo tipo di modalità, per niente, è una cosa piuttosto rara, devo dire. Al di là del gusto cinematografico, al di là della nostra conoscenza, però poi c'è anche un'affinità di intenti umana rispetto alla storia che stavamo raccontando. Questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli ma dei genitori, questa è la cosa, capito? Che è una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no, possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente, avendo un po' di un piccolo unguento questo film per i genitori, per le loro responsabilità, le loro difficoltà, il fatto di non sentirsi all'altezza, di non essere in grado di gestire veramente bene questa cosa, oppure di avere tutta la forza che però a volte non basta perché i figli sono esseri altri da noi. Con la difficoltà di essere genitore, questo film lo fotografo, per cui credo che questo film debba essere visto da quanta più gente possibile. Ovviamente sono anche produttore, quindi lo dico in un senso, non scherzo, però davvero lo penso, ecco, credo che questa sia la chiave di lettura di questo film.
2: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Riccardo Scamarcio. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Anche IP dopo Eni annuncia da oggi sconti sui carburanti. Torna l'allerta terrorismo nel Regno Unito. 5 arresti per un presunto attentato ad una base militare. Aggredisce una donna e travolge con l'auto 2 persone. Arrestato un giovane a Reggio Emilia. Il ducatista Bulega, il nuovo campione del mondo della Superbike. Il calcio per l'Italia di Mancini. Secondo esame in Nations in Turchia. Benvenuti a questa edizione di GR24, Valeria Bernardi alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Anche la catena di distributori IP dopo Eni ha annunciato che farà da oggi sconti sui carburanti.
1: Anche sulla rete IP, circa 4.000 distributori, il 18% del totale, ci saranno sconti sui prezzi di benzina e gasolio. Ad annunciarlo è la Socar, compagnia energetica di Stato azzera, che dal maggio scorso ha acquistato IP. Un segnale importante per le famiglie italiane, scrive la Premier Giorgia Meloni, che ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e quello di Socar. Il tetto al prezzo, già annunciato dall'Eni nelle sue circa 4.000 stazioni di servizio, scatta da oggi entro le 8, 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio. Socar IP non parla invece di prezzo fisso e non fa cifre sullo sconto. I prezzi, spiegano, saranno stabiliti in modo da garantire la sopravvivenza della filiera. Si parte dalla rete IP per poi estendere gli sconti ai partner e, se possibile, al marchio controllato esso. Dunque, fra Eni, IP e partner, gli sconti arriveranno sul 35-40% delle stazioni di servizio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Molto bassa l'affluenza alle supplettive per la Camera nel collegio 5 Reggio Calabria Locri. Alle 19 aveva votato appena il 10% degli aventi diritto. Nel 2022, quando si votò per le politiche in tutta Italia, il dato era al 35%, anche se all'epoca si votava in un solo giorno. Oggi infatti si vota di nuovo dalle 7 alle 15. Il Papa ha incontrato 7 vittime di abusi da parte di religiosi, ringraziandole per la dolorosa testimonianza e ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. L'incontro è avvenuto a Lourdes, penultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, che si conclude oggi a Metz. È stata formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini arrestati per il fallito attentato ad una base militare nel Regno Unito.
2: L'allarme nel Gloucestershire è scattato poco dopo la mezzanotte, con la segnalazione di 3 veicoli sospetti diretti verso la base militare dell'aeronautica britannica a Fairford, centro strategico per le missioni dei jet americani in Iran e nello stretto di Hormuz.
3: Armed officers responded and subsequently arrested 5 men in the Welford area.
2: La polizia ha confermato che qui sono stati arrestati 5 uomini sospettati di aver violato le norme antiesplosivi. Gli artificieri stanno di fatto ancora esaminando i 3 furgoni bianchi attorno ai quali è stato predisposto un cordone di sicurezza di 400 metri. Nella cittadina di Welford, attigua alla base, sono state evacuate 85 abitazioni. Il livello di allerta è ai massimi livelli e a coordinare le indagini è il nucleo antiterrorismo. Gli inquirenti non escludono la pista russa o il collegamento con il regime di Teheran, che nei mesi scorsi aveva minacciato ripercussioni contro l'uso della base da parte degli Stati Uniti. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Decine di morti e quasi 60 feriti negli attacchi russi che hanno colpito diverse regioni ucraine, colpite case e infrastrutture civili.
4: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda e quanto pubblica il Guardian citando funzionari dell'intelligence europea. La notizia arriva mentre la guerra tra Mosca e Kiev si fa sempre più intensa. Nel fine settimana la Russia ha effettuato centinaia di attacchi con droni. I raid hanno preso di mira infrastrutture civili ed energetiche, oltre a edifici residenziali. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Odessa, Kharkiv, Sumy. Resta intanto disperata la situazione per le oltre 1.500 persone sotto assedio nella città di Oleshki, nella regione di Kherson. La città è occupata dalle forze russe sin dalle prime fasi dell'invasione nel 2022. Gli abitanti, che non sono riusciti ad andarsene in questi anni di guerra, vivono ormai senza cibo, acqua, gas, elettricità e cure mediche. Il governo di Kiev ha fatto sapere che per contenere l'emergenza vengono usati droni per far arrivare cibo alla popolazione, ma molti di questi vengono abbattuti dai russi. La città è circondata da campi minati e costantemente sorvegliata. Le vie d'uscita vista terrestri sono impraticabili. L'unica strada percorribile a piedi per oltre 20 chilometri è stata ribattezzata dai civili la strada della morte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Svizzera manterrà le sanzioni contro la Russia vista la vittoria del no al referendum sulla neutralità rafforzata promosso da un gruppo nazionale conservatore. Il no ha vinto con oltre il 70%. Secondo il canale israeliano Channel 12, il primo ministro Netanyahu è volato negli Emirati Arabi Uniti in mattinata e ha incontrato il presidente Bin Zayed. Due fonti confermano che Netanyahu ha viaggiato con un aereo privato fino ad Abu Dhabi ed è tornato in serata. Veniamo all'Italia. Un uomo di 26 anni è stato arrestato in serata dopo aver aggredito una donna che stava facendo rifornimento a un distributore di benzina nella periferia di Reggio Emilia e poi, dopo aver ripreso la propria automobile, ha investito due persone che si erano fermate a soccorrere la donna. I feriti si trovano in ospedale e non sono in pericolo di vita. Indagini sono in corso sul 26enne nato a Reggio Emilia da famiglia di origini egiziane. Il trapper Nikolaj Novachenko, conosciuto con il nome d'arte Bratan, è stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Moldavia dopo aver bloccato 10 giorni fa, assieme ad altri motociclisti, la superstrada Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. L'uomo è stato considerato pericoloso socialmente e gli è stato revocato il permesso di soggiorno. Bratan, in Italia dal 2009, è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese. L'Etna non si ferma e le attività di volo a Catania sono state ulteriormente sospese. La nuova scadenza è fissata per oggi alle ore 12. Le piste dell'aeroporto di Catania sono chiuse ormai da sabato mattina. Siamo adesso allo sport e ci dice tutto su questa domenica Dario Ricci.
5: Un italiano torna ad essere campione del mondo in Superbike in sella a una moto italiana 14 anni dopo il titolo vinto da Max Piaggi. È Nicolò Bulega che domina il mondiale Superbike. Fino a ieri al pilota emiliano è bastato infatti il secondo posto nella Race 2 a Cremona per la matematica certezza del titolo dopo una stagione appunto da assoluto dominatore. Allora sentiamo la gioia di Bulega a Sky Sport.
6: Sognavo di vincere il campionato perché le ultime due stagioni ci siamo andati vicino, ma vincerlo in Italia è veramente ancora più speciale, quindi sono veramente contento. Vincerlo qua è veramente, c'ha quel qualcosa in più, quindi è bello.
5: Il calcio ora con la nazionale azzurra che dopo il KO di Roma contro il Belgio è volata in Turchia, dove stasera alle 20:45 a Bursa affronterà appunto i turchi allenati da Vincenzo Montella nel secondo impegno di Nations League. Il CT Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini. Ma sentiamo proprio il CT.
7: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo, perché ha giocato contro una squadra forte come il Belgio che poteva metterci in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, però poi la squadra nel secondo tempo ha reagito bene, poteva cambiare la partita, ma alla fine credo che il Belgio abbia meritato di vincerla quella partita di venerdì. Adesso abbiamo la seconda partita, ci abbiamo la possibilità di poter fare meglio, abbiamo cambiato qualcosa, cambieremo qualcosa, quindi e valuteremo altri giocatori.
5: Per la vela, Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già era avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. E lo statunitense Brandon McNulty ha conquistato la medaglia d'oro nella prova su strada ai mondiali di ciclismo e quindi il nuovo campione del mondo a Montreal in Canada. L'americano ha preceduto di 13 secondi l'australiano Matthews e l'olandese Van der Poel. Miglior azzurro Giulio Ciccone, nono. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Molto bene, abbiamo concluso questa edizione di GR24, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon ascolto con tutti i nostri programmi.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: Non mi capisci.

0: di Matteo Bussola, Non mi capisci, insieme ogni settimana come sempre per raccontare le storie di ragazze e ragazzi, per dar loro voce. Ciao Matteo, buon sabato.
1: Ciao Fede, buon sabato anche a te e ai nostri ascoltatori.
0: Puntata ricchissima anche oggi, ma insomma è quello che ci piace fare, no? Continuare appunto a esplorare questo mondo. Noi diciamo il mondo delle nuove generazioni, ma di fatto poi è il nostro mondo, perché è un mondo di interazioni, un mondo di relazioni, un mondo di connessioni, no? Tra grandi, piccoli, adulti e giovani.
1: Sì, ma poi è il mondo in cui le nuove generazioni, per fortuna, ci offrono nuovi sguardi, nuovi approcci, svelano nuove possibilità. E va detto che a volte, insomma, purtroppo noi, generazione adulta o generazione educante, non sempre accogliamo quello sguardo con l'attenzione che meriterebbe.
0: Radio24.it è il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutte le precedenti, non solo storie ma anche musica, musica emergente, musica che magari ancora non passa nel le altre radio, perché noi andiamo a cercare le voci nuove, voci come quelle di Emiliano Acario con la sua Cantilena.
2: Sulla cima del monte, lunghi passi dei santi, il vento si piegava alle ali di una libellula.

0: siamo a Fontanellato, siamo in provincia di Parma. Perché? Perché domenica 4 ottobre torna la caccia ai tesori arancioni e Radio 24 e Touring Club Italiano sono ancora una volta insieme, e questa iniziativa appunto è un'iniziativa volta ad andare alla scoperta di quelli che sono alcuni dei borghi più belli d'Italia, no? I borghi appunto che hanno la bandiera arancione del Touring Club, e queste meraviglie, meraviglie nascoste in oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione verranno raccontate anche da Radio 24, che è partner di questa caccia al tesoro. E noi andiamo a Fontanellato e andiamo con i ragazzi della Consulta, che saranno protagonisti della Consulta giovanile di questa caccia al tesoro. Lo facciamo con una studentessa dell'Università di Parma che vive appunto a Fontanellato ed è una delle protagoniste e partecipanti della Consulta, Kundrat Kaur. Ciao Kundrat.
1: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Voi?
0: Bene, grazie. Bene, bene, bene. Dai, allora, fai intanto, raccontaci, ma in poche righe, perché Fontanellato è il borgo, diciamo così, più bello d'Italia. Adesso un po' esageriamo, però, insomma, sei di Fontanellato, tu devi tenere alta la tua bandiera arancione. Perché venire a Fontanellato?
1: Sì. Dunque, Fontanellato innanzitutto, allora, benché è piccolo, sì, però c'è tutto, ragazzi, trovi veramente di tutto, poi si conoscono tutti quanti, è proprio un bel paese e secondo me merita. Vai. Merita il nome di borgo più bello.
0: Siamo già convinti, grazie.
2: Kundrat, senti, tu hai 19 anni, giusto?
1: Sì, esatto.
2: La domanda è perché una ragazza, un ragazzo della tua età oggi, in un mondo che, insomma, diciamocelo, spinge sempre più verso l'individualismo, no? Voi stessi dite che vi hanno atomizzati, leggevo, no? Perché studiate tutti fuori, in posti diversi. Perché una ragazza o un ragazzo della tua età sente oggi il desiderio di occuparsi di pratiche per valorizzare il proprio paese, prendersi cura del territorio, raccontarlo anche da prospettive differenti?
1: Diciamo che il nostro obiettivo principale è quello di cercare di far cambiare questa ideologia che c'è appunto del ragazzo che non gli interessa il proprio, non gli interessa stare nella comunità così, e vogliamo cercare di far cambiare questa mentalità e vogliamo far vedere anche agli adulti che noi siamo capaci e che vogliamo aiutare in questa progressione. E poi ovviamente qua è tutta un'altra realtà. Sì, noi siamo stati guidati dalla nostra professoressa, che anche lei è di Fontanellato e ci conosciamo tutti quanti, quindi sì, ecco.
0: Adesso la Consulta è composta da 5-6 ragazze e ragazzi tra i 16 e i 20 anni. Vi occuperete domenica prossima appunto di gestire la caccia al tesoro del Touring Club, però tutto l'anno fate cose, vero? Quali sono le vostre iniziative principali?
1: Sì, allora dunque, noi partiamo sempre da ottobre con la caccia ai tesori arancioni e man mano ogni mese organizziamo delle serate, degli eventi. Ad esempio, adesso per il mese di novembre stiamo organizzando una serata giochi, oppure di solito a marzo, che è il nostro appuntamento fisso da ben 2 anni, c'è la serata LOL.
0: Ok.
1: Una serata a tema LOL che ride fuori e diciamo che viene valutata molto. E sì, poi partecipiamo anche appunto agli eventi comunali, e ad esempio la caccia al tesoro dell'Avis. E sì, diciamo che sono questi i nostri impegni.
2: No, fra l'altro, Kundrat, leggevo che cercate di fare proseliti anche con la torta fritta, è vero?
1: Allora sì, ci stiamo lavorando un po' anche su quello e vediamo se riusciamo a a prenderci un giorno per fare noi il banchetto della torta fritta.
0: Che è una specialità, vero? Una grande specialità del luogo.
1: Esatto.
0: No, leggevo appunto che a Fontanellato c'è anche questa baracchina che è un po' il cuore vitale, perché sono tanti volontari che tengono viva ogni domenica
1: sì,
0: la tradizione della torta fritta. Grazie davvero, Kundrat. Allora ricordiamo, consulta ragazzi Fontanellato, questo è l'account per conoscervi meglio, oppure tesori.bandierarancioni.it è il sito ufficiale della caccia al tesoro del Touring Club. Si terrà in tantissimi borghi italiani domenica 4 ottobre, ma oggi e domani Radio 24 darà tantissime anticipazioni, in modo che uno può anche farsi un piano di viaggio e andare a visitare il borgo che ritiene preferito. Grazie Kundrat, salutaci tutto il gruppo della consulta.
1: Certo, grazie mille a voi.

0: Bene, canta Aria, nome d'arte di Ilaria Cofone, classe 2004. E in Aria noi adesso ci andiamo con la prossima ospite, Matteo. L'abbiamo già intervistata un paio di anni fa qui a Non Mi Capisci, ma lei continua a vincere premi. E visto che il tema è anche attuale, è un piacere averla di nuovo con noi. Stiamo parlando di Luisa Rizzo, 24 anni, ed è una pilota di droni di San Pietro in Lama, in provincia di Lecce. In verità lei è anche studentessa al DAMS, però ha questa passione e ha questa capacità. Ha conquistato 7 titoli italiani di drone racing, ed è la disciplina in cui i piloti guidano i droni lungo un percorso usando un visore, insomma droni che vanno quasi a 200 km all'ora, e lei riesce a pilotare in maniera stupefacente. E Luisa è qua con noi. Ciao Luisa.
1: Ciao, buon sabato a tutti.
0: Non ti sei stancata di vincere?
1: No, direi, io dico sempre che sono solo all'inizio.
0: Luisa, ma come si affina questa abilità? Raccontaci un po', riraccontaci la tua storia, come ti sei avvicinata a questa disciplina e perché sei così brava?
1: Ma io intanto sono 10 anni che pratico questa attività. Ho iniziato non per motivi sportivi, ma perché, essendo affetta da atrofia muscolare spinale, semplicemente l'idea era quella di muovere le mani attraverso l'uso del radiocomando, quindi era un po' scopo terapeutico, mantenendo un po' il divertimento. Poi, un po' per coincidenza, non so, secondo me le cose succedono tutte per un motivo, e ho scoperto anche le gare. E da appassionata sportiva quale sono, non ne sono fatta dire 2 volte, allora ci ho provato e quindi sono arrivata fin qui. Però questo succedeva praticamente nel 2017. Io il primo drone l'ho preso in mano nel 2015, quindi a livello agonistico sono sì quasi 10 anni.
2: Luisa, senti, che cos'è il volo per te? Ho letto una tua bellissima dichiarazione in tal senso, ma mi piacerebbe sentirlo raccontare in diretta dalle tue parole.
1: Ma il volo per me è libertà assoluta, ma non solo quello. È tutta una serie di emozioni, sensazioni, che è difficile anche da spiegare, perché è una cosa che non si riesce a capire fino in fondo finché non la si prova. Poi nel mio caso in particolare probabilmente questa sensazione viene accentuata ancora di più, perché è un mezzo che mi permette di abbattere tutti i miei limiti fisici, per cui mi restituisce quella libertà di movimento che io non ho sulla carrozzina, quindi sento di poter fare qualunque cosa, ben più di quello che potrei desiderare di fare.
0: Luisa, tu ormai sei un mito nell'ambiente, però che faccia fanno quando ti vedono arrivare con la tua carrozzina, il tuo corpo gracilino, e poi indossi il visore e ciao, non ce n'è più per nessuno?
1: Allora, adesso dipende, perché chi mi conosce adesso, non lo so, mi guarda con un po' di... non so dire sia timore o che, però sanno che non mi devono sottovalutare. Chi non mi conosce invece... sicuramente mi guardo della serie, ma questo dove deve andare? E poi però si trova la brutta sorpresa, quindi.
2: Luisa, senti, in questi mesi, in questi anni, in questo periodo storico, potremmo dire, la parola drone purtroppo no, è associata quasi sempre a situazioni che non vorremmo ci fossero, e da appassionata del lato pulito, passami il termine, del loro utilizzo, certo. Come ti fa sentire questa cosa?
1: È una cosa che mi dispiace molto, anche perché purtroppo con quello che vediamo oggi in tutti i sensi le persone sono abituate a fare di tutta l'erba un fascio, non conoscendo poi specialmente l'ambiente. Purtroppo si tende a pensare che tutti i droni siano usati per scopi negativi, mentre invece esiste questa parte che non solo permette di fare delle competizioni, di esprimersi, ma comunque permette a persone come me di fare uno sport nonostante ci siano delle difficoltà fisiche non da poco. Quindi è una tecnologia che comunque aiuta, non fa danno. Poi come la vuole vedere la gente non lo so, però i droni, se usati nel modo giusto, possono fare veramente del bene.
0: Luisa, ma allargo un po' questa riflessione, no? C'è la tecnologia che può fare del bene. Nel tuo caso, appunto, tu hai questo, ce lo dicevi un attimo fa, tu grazie a questo visore, grazie a questa tecnologia ti puoi muovere, puoi provare l'ebbrezza del movimento, non solo quello del volo, no? Tu che sei costretta, ahimè, a stare su una carrozzina. E lo allargo anche all'intelligenza artificiale. Cioè, a volte le tecnologie possono sostituire le emozioni e questa cosa è sempre positiva, secondo te?
1: No, è chiaro che bisogna vedere l'uso che se ne fa e le intenzioni soprattutto dietro all'utilizzo di questi mezzi. Io sono dell'idea che qualunque cosa usata nel modo giusto possa essere positiva, chiaramente nelle mani sbagliate o di chi non ha buone intenzioni può fare solo del male.
2: Luisa, senti, leggevo che questa tua passione, no, è cresciuta anche, forse soprattutto inizialmente, grazie a tuo padre, no? Perché insieme sperimentate, mettete appunto droni nel piccolo laboratorio allestito in casa vostra. Questa attività, questa pratica, questa condivisione vi è servita, vi serve anche per rinsaldare il vostro rapporto, per rimanere, come dire, più vicini, nonostante naturalmente la tua crescita, nonostante l'adolescenza, nonostante tutto quello che arriva normalmente, ti parlo da padre di tre figlie, nella crescita di una ragazza?
1: Assolutamente sì, io con papà sono un tutt'uno, si può dire che siamo una squadra vera e propria. Lui mi ha sempre supportato insieme alla mamma a prescindere. Io nella mia vita ho sempre avuto la possibilità di scegliere che cosa fare e ho comunque avuto il loro supporto, però in questo ambiente nello specifico siamo appassionati entrambi, quindi il mio correre, il mio volare è un po' come se lo stesse facendo anche lui, e questo è quello che gli dà veramente soddisfazione, quindi il fatto di poterlo fare insieme è il massimo per entrambi, specialmente perché lui è specializzato nella parte, diciamo, meccanica e tecnologica, io faccio il pilota con l'autotore, se così si può dire, quindi siamo assolutamente complementari.
0: Luisa Rizzo 02, se volete conoscerla meglio, se volete vedere il suo account social. Luisa, un'ultima domanda, diciamo prima che fai il DAMS, perché alla fine il sogno, l'obiettivo è questo, immagino, mettere insieme le tue competenze tecnologiche, la tua capacità di guidare, pilotare questi droni, però poi avere anche un lato artistico, un lato spettacolare in tutto questo?
1: Esatto, quello che mi piacerebbe, al di là del racing, dello sport, che comunque continuo a portare avanti, è quello di trasferire le mie abilità anche nel cinema, nella cinematografia, anche perché l'utilizzo dei droni in questo ambito è sempre più richiesto. Quindi mi piacerebbe trasmettere quello che vedo io e provo io con i miei occhi, anche a chi guarda.
0: Dovrei rallentare un po' però per fare le riprese, sennò vengono è tutto un po' troppo mosso.
1: Ci si può sempre attuare comunque.
0: Bene. Ciao Luisa, complimenti e grazie come sempre, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A voi.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ci fermiamo, un po' di pubblicità, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Lei ha una qualche ambizione? E allora vada via, se ne vada dall'Italia, vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta, vada via.
4: E lei allora, professore, perché rimane?
3: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
5: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
6: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con... Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con
9: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
11: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
12: Non mi capisci.

0: Ferro, When Flow, questa invece non è Mi Capisci, Federico Taddia e Matteo Bussola. Matteo Bussola felicissimo perché è il prossimo ospite, racconta una storia che so piacerti tantissimo, vero Matteo?
1: Ma sì, ma è direi uno dei migliori esempi di proprio intelligenza, visionarietà applicata a una roba che serve, soprattutto in questi periodi, no? Tutti siamo stati esposti e siamo esposti continuamente al maltempo, all'imprevedibilità meteorologica, alle grandinate che funestano soprattutto i territori agricoli, ma anche le nostre automobili, le case, i tetti, eccetera. Quindi, insomma, sono davvero curioso di parlare con Davide.
0: A 21 anni ero studente di economia a Padova e ha inventato una app il cui nome è Grandinometro e non aggiungo altro. Lui è Davide Agostini. Ciao Davide.
2: Ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, già insomma ormai siamo abituati, no, a giovanissimi che creano app. Bisogna essere degli smanettoni o bisogna avere l'idea giusta per fare l'app giusta oggi?
2: Ma ad oggi io credo che basti l'idea, perché poi insomma quello che tutto quello che riguarda insomma la programmazione, la creazione, poi si impara e magari ci si fa consigliare, come ho fatto io, da ex compagni di classe, insomma da contatti, e l'importante chiaramente è avere l'idea giusta che in questo caso porta del beneficio alle persone.
0: E qual è stata la tua idea?
2: Allora, io nel 2023 vengo colpito nella mia zona da una grandinata devastante. Ormai sono sempre più comuni, quindi mi nasce l'idea di creare questa, che è una community, perché Grandinometro è una community di persone che vanno a segnalare quello che vedono sul posto. Quindi l'algoritmo di Grandinometro non funziona come, diciamo, i radar e i meteo classici che utilizzano i dati meteorologici, ma funziona principalmente grazie alle segnalazioni al suolo dell'utente.
0: Ok, quindi non ti dice verrà a grandinare, ma ti dice sta grandinando.
2: No, dice anche verrà a grandinare, perché con gli algoritmi interni andiamo a calcolare effettivamente su una segnalazione di grandine dove la cella temporalesca si sta spostando e andiamo a avvisare con circa una ventina di minuti di anticipo le persone, insomma, che si trovano sulla direzione del temporale.
1: No, ma tra l'altro cioè, l'intelligenza dell'idea di Davide è proprio questa, che non si basa sulle mere previsioni meteorologiche, che ahimè, insomma, lo possiamo dire, soprattutto negli ultimi tempi, spesso si sono dimostrate fallaci, anche perché questi fenomeni, no, crescono molto rapidamente e sono di difficile previsione, ma se tu ti affidi alle testimonianze dirette di chi appunto vede avvicinarsi la tempesta o addirittura ne sta subendo i primi effetti, insomma, sono davvero segnalazioni in tempo reale e difficilmente contestabili. Davide, allora, come funziona la tua app? Un pochino ce l'hai già spiegato. Funziona, opera su tutto il territorio italiano? Per ora ci sono delle
2: allora,
1: zone privilegiate?
2: Sì, siamo su tutto il territorio italiano, perché oltre alla grandine seguiamo anche eventi di vento molto forte e gli allagamenti. Infatti negli ultimi giorni ho visto diverse segnalazioni nella bassa Italia, soprattutto in Sicilia, in cui ci sono stati diversi allagamenti dati da temporali di passaggio che hanno scaricato quantità di acqua veramente altissima. E quindi sì, copriamo tutto il territorio italiano, siamo chiaramente più forti al nord, d'altronde l'app si chiama Grandinometro ed è un fenomeno molto più localizzato, certo, in quello che è il nord Italia. E sono molto contento perché chiaramente ha avuto uno sviluppo veramente esponenziale. Siamo passati in un mese da avere qualche centinaio di utenti a superare i 300.000 e chiaramente
1: ma fra l'altro
2: siamo...
1: Davide, fra le applicazioni più interessanti è proprio quella che, fra le cose che fa la tua app, segnala anche parcheggi vicini dove mettere a riparo la macchina, che insomma chiunque può comprendere che è davvero una questione utilissima, perché tante volte quando vieni sorpreso, no, da queste situazioni non sai se metterti di muso sotto un albero, se scendere nel parcheggio del supermercato sperando di trovare posto, quindi è davvero una funzionalità utilissima.
2: Esatto, noi andiamo a dare in un raggio di qualche chilometro quelli che sono i posti coperti che abbiamo salvato, insomma, nel nostro database, e andiamo a suggerirli all'utente. Questi possono essere le pensiline dei distributori, i parcheggi coperti, i multipiano, i supermercati e tutto quello che, insomma, può dare un po' di riparo da

0: grandinometro e credo che rimarrò così, sempre con l'obiettivo di mantenerla gratuita perché chiaramente l'app vive di segnalazione dell'utente e gli avvisi di grandine predittivi, quelli che arrivano prima, saranno sempre gratuiti, l'ho sempre detto e continuerò a dirlo.
1: Grazie davvero, Davide Agostini, questo è il tuo social, Grandinometro, lo trovate ovviamente su tutte le piattaforme. Complimenti Davide, ti aspettiamo con le prossime intuizioni perché sono sicuro che non sarà
0: Grazie
1: questa l'unica. Grazie a te,
0: mille.
1: ciao e buon
0: Grazie,
1: lavoro.
0: grazie.
1: Ciao ciao.

0: Il nuovo singolo di Fluente, e in molto meno di un'ora, perché sono passati pochi secondi, un altro 21enne, un'altra startup, un'altra storia bellissima. Viene da Schio, lui si chiama Edoardo Viero, ha 21 anni ed è il project manager di Sirio. Adesso scopriremo tra un attimo che cos'è questo progetto, però Matteo, ci siamo di nuovo, un giovanissimo, una visione, un'intuizione, uno sguardo e vedere quello che altri non hanno visto in un luogo abbandonato che può diventare una grande opportunità.
1: Certo, e poi a me, Fede, ti confesso, insomma, naturalmente sarà la mia deformazione professionale anche da ex architetto, ma mi piacciono moltissimo queste storie come quella che stiamo per raccontare, che si occupano di territorio, di riqualificazione, di riusare un ambiente, di forgiarlo per nuovi scopi, per nuove opportunità, e quindi insomma un'altra bella storia che siamo felici di poter condividere con i nostri ascoltatori.
0: Che poi è il concetto di bene comune che credo lui abbia masticato fin da quando dodicenne è diventato sindaco dei ragazzi del suo comune, e questo sguardo, no? Questo sguardo sul bene comune, non ci sono parole migliori per identificarlo, lo ha maturato e adesso sta diventando anche una professione. Dammi il benvenuto a Edoardo Viero. Ciao Edoardo.
2: Ciao, grazie mille.
0: Che cos'è Sirio?
2: Allora, Sirio è il nome che ho scelto per la stazione di Rosà che stiamo rigenerando con l'associazione Amici del Villaggio APS. Sirio perché, come sapete, è il nome della stella più luminosa dello spazio, e ho un po' scelto di creare una costellazione di stazioni che vorrei rigenerare affiancandole appunto questa linea visiva dello spazio, delle stelle, di punti che torneranno poi ad avere una luce propria.
0: Sono vecchie stazioni dismesse, ma perché sono un'opportunità secondo te?
2: Sono un'opportunità perché sono punti che permettono alle persone di incontrarsi, sono punti che connettono opportunità allo stesso tempo, e soprattutto sono spazi fisici sulla quale le aziende corporate e PMI potranno poi entrare in contatto diretto con le esigenze reali dei ragazzi che poi risiederanno appunto in questi territori. E questo è un po' quello che sto cercando di fare in quest'ultimo periodo con l'associazione e il bando che abbiamo vinto appunto per la stessa stazione.
1: Edoardo, poi la stazione è anche un luogo fortemente simbolico, mi verrebbe da dire, no, è il luogo delle partenze verso destinazioni sconosciute,
2: sì,
1: o degli incontri inaspettati. E, tra l'altro, leggevo una tua dichiarazione, no? Tu dici: ho capito subito che non poteva essere una semplice struttura rigenerata o un semplice spazio di aggregazione per giovani, doveva avere un valore aggiunto, una storia diversa. Che storia avete scelto? Cioè, quale luogo state cercando di creare?
2: Sto cercando di creare un luogo in cui per la prima volta i ragazzi non debbano più nascondere o trattenere il proprio sogno nel cassetto, quindi si tratta di uno spazio in cui uniremo una formazione imprenditoriale, una formazione umana all'interno di una struttura che risponderà

0: tutte le loro esigenze e lo farà gratuitamente. E quindi ho cercato un po' di connettere questi puntini e sono convinto che diverrà una scuola di orientamento alla vita per tutti i ragazzi, appunto, dei vari territori con la quale poi entrerò ed interagirò.
1: Edoardo, come e quando hai capito che sociale e impresa potevano andare a braccetto?
0: L'ho capito quando Amici del Villaggio mi ha permesso ancora 3 anni fa di unirmi alla loro realtà, cercando di connettere il valore del volontariato, quindi del sacrificio, dell'altruismo nei confronti del bene collettivo, al voler fare impresa. E c'è un termine che a me piace molto, che tra l'altro è la professione che vorrei perseguire poi in futuro, che è quella dell'imprenditore sociale, che è la possibilità di generare impatto attraverso dei modelli di business o un business model Canva, no? Quindi delle strutture che ragionino non solo tramite il profitto, ma di fatto anche la possibilità di creare qualcosa di nuovo, portare un'innovazione che guardi al benessere psicofisico, nel mio caso specifico dei giovani.
1: Edoardo, tu hai 21 anni e noi per nostra fortuna, lo anticipava prima Federico, no, parliamo spesso con tuoi coetanei che hanno idee, che hanno visioni, che hanno proposte. E secondo te il mondo adulto, soprattutto in questo paese, rispetta a sufficienza i ragazzi come te, ma soprattutto dà sufficiente dignità, legittimità ai loro desideri di fare cose?
0: Io credo non sia sufficiente, in parte l'ho citato anche in qualche articolo che racconta un po' della mia storia, ma in molteplici occasioni ho sviluppato progetti per ragazzi coetanei, quindi ragazzi della mia età, in cui più volte mi sono state fatte promesse da molteplici investitori, imprenditori, in alcuni casi sono stato addirittura, ve lo racconto con la massima trasparenza, bloccato su WhatsApp. Dunque c'è, secondo me, la mancanza proprio di un ponte di connessione con le esigenze reali, concrete dei giovani. E in realtà l'ho detto adesso, ma la realtà che vivono tanti ragazzi è questa esigenza, ricerca di concretezza costante. Cioè io faccio un qualcosa per poi riuscire ad ottenere un risultato, uno sbocco, no? Quindi se io partecipo a delle attività di formazione, quello che sto facendo in questo momento è garantire loro la possibilità poi di essere assunti o di chiaramente accelerare un proprio percorso imprenditoriale. Per cui secondo me è importante in questo momento aprire un dialogo che venga fondato su trasparenza e ascolto.
1: Quando vedremo Sirio?
0: Quando vedrete Sirio, beh, già in questo momento è possibile venire a visitare la stazione che, come dicevo, è in concessione ad Amici del Villaggio APS. Al suo interno abbiamo un'attività bellissima di supporto psicologico per le tossicodipendenze e presto ospiterà tantissime altre attività con bandi di vario tipo. Come dicevo, si trova a Rosà, per cui tutte le persone che viaggiano tra la linea di Padova e Bassano hanno la possibilità poi di fermarsi, di incontrarci e ovviamente di parlare con me per raccontarvi anche la storia di questo progetto e quello che vorremmo fare in ottica di replicabilità. Lo vedrete presto, probabilmente su qualche testata, qualche articolo, appena lanceremo le attività più interessanti, che saranno proprio i percorsi e gli eventi con ospiti anche di spessore nazionale sulla stazione.
1: Verremo a trovarti. Edoardo Viero, grazie davvero per essere stato con noi.
0: Ottimo, grazie
1: Complimenti.
0: a voi.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Loro sono i Cosmonauti Borghese, questa è Gomma Americana, band pop che ha un'influenza funk disco e dance rock, insomma bella, bellissima sonorità, e con questa sonorità ci avviamo alla chiusura di questa puntata con un'altra storia, una storia di volontariato, la storia di una studentessa di ingegneria ambientale che ha preso una pausa nella sua vita da studentessa, una pausa lunga di 7 mesi, per andare a fare la volontaria in una baraccopoli a Bangkok. Si chiama Lucia Dalmaso, ha 23 anni ed è qua con noi. Ciao Lucia!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Appena arrivata, no? Un paio di settimane, direi.
1: Sì, esatto, mi sto ancora godendo il rientro. Diciamo.
0: Com'è? Hai nostalgia? Che dopo anche 20 giorni, no? Sono un tempo dove forse è passata l'emozione del ritorno, uno inizia un po' a sedimentare, a ricordare, a mettere in ordine le tante memorie. Come li stai vivendo questi giorni?
1: Ma devo ammettere che è ancora un po' quel periodo, comunque 2 settimane non sono troppe, in cui sembra quasi una parentesi, diciamo, all'interno dell'esperienza che ho fatto. Sembra ancora di essere, insomma, devo ancora elaborare bene cosa è successo, probabilmente elaborerò nei prossimi giorni quando tornerò effettivamente alla mia routine, alle lezioni, insomma, a quella che era la normalità prima di partire. Diciamo che la nostalgia c'è, comunque le persone con cui vivevo 24 ore su 24 adesso sono dall'altra parte del mondo. Però allo stesso tempo più che nostalgia è soddisfazione e felicità per quello che ho fatto.
2: Lucia, Federico in apertura diceva che ti sei presa una pausa, una lunga pausa, ma poi sono quelle pause piene di senso, no? Sono quelle pause che fanno la differenza in un certo senso. Tu dici che la vera missione è là dove magari non vorremmo andare, ma dove c'è davvero invece bisogno di noi. Ecco, come si sviluppa una consapevolezza del genere a soli 23 anni?
1: Ma allora, tutto è partito dopo un'esperienza breve che ho fatto di 3 settimane in Sierra Leone, quindi in Africa, in un contesto completamente diverso. E a me questa era un'esperienza che era piaciuta tantissimo, aveva dato veramente moltissimo, però sentivo che c'era ancora tanto da imparare, da poter raccogliere da questo tipo di esperienza, perché comunque 3 settimane sono un periodo lungo, però non abbastanza lungo da riuscire a sentire magari le fatiche, le difficoltà che ci sono in un contesto del genere. E io avevo voglia di prendere anche, diciamo, il lato difficile di questa esperienza. Poi, tornata da queste 3 settimane, da questo viaggio, non riuscivo più a rincastrarmi in quella che era la mia routine. Io avrei dovuto iniziare la laurea magistrale, avevo già le mie idee chiare, quello che volevo fare, dove volevo andare. Tornata però mi stava un po' stretta, diciamo, l'idea che avevo prima di partire. Non ero più convinta di quello che facevo, non riuscivo più a dare un senso pieno a quello che facevo. E quindi mi è tornata questa idea di ripartire per un periodo però più lungo. E quindi volevo ritornare in Sierra Leone, dove era stata così bene, diciamo. E questo non è stato possibile. Quando ho chiesto di tornare mi hanno detto: guarda, là c'è già un'altra volontaria, noi avremo proprio bisogno in Thailandia invece. Io in Thailandia non ci volevo andare all'inizio, comunque volevo un contesto molto diverso, un contesto piccolino. In Sierra Leone era un villaggio in cui si lavorava con i bambini, quindi completamente diverso. In Thailandia, a Bangkok, siamo in una delle città più grandi del mondo, milioni e milioni di abitanti, un contesto movimentato ovviamente, in cui si lavora anche molto con gli anziani, oltre che con i bambini. Quindi è un contesto molto diverso che io non mi sentivo giusta ad affrontare. E quindi all'inizio avevo detto no, non è quello che fa per me, non è quello che cerco. E quindi da lì ho avuto un altro un po', una parentesi, nella parentesi di crisi, cosa voglio fare, cosa faccio, cosa non faccio. Sono tornata all'università, ho riniziato, e mi piaceva quello che facevo, quello che volevo fare all'inizio effettivamente era quello che volevo continuare a fare, però c'era comunque questo desiderio di ripartire che volevo assecondare, e quindi ho deciso di prendere un po' quello che mi veniva chiesto di fare. Non era quello che volevo fare io, però ho deciso di lasciarmi sorprendere da quello che una destinazione così incognita poteva offrirmi, ed è stata, devo dire, la scelta più giusta che potessi fare. Per quello anche che è stato il mio ritorno, come mi sono sentita durante e dopo.
0: Lucia, ci fai entrare in questa baraccopoli? Cosa significa appunto baraccopoli a Bangkok?
1: Ecco, questa era una delle domande che mi facevo anch'io prima di arrivare, effettivamente. Baracopoli intanto è una città, se vogliamo, nella città. Stiamo parlando di circa 100.000 abitanti. E quindi sono queste zone proprio, questi quartieri, in cui c'è di tutto dentro. Ci sono questi palazzi, molto, anche molto grandi, di più piani, formati da piccoli appartamenti che di solito sono una stanza in cui a volte c'è magari un angolo bagno, a volte anche no, tutto molto sporco per quello che sono, insomma, le nostre abitudini, l'odore chiaramente è un odore sempre molto forte, e poi intorno magari a questi palazzi ci sono delle baracchette di legno, fatte di legno, di lamiera, a volte magari fatte anche di mattoni, è tutto molto vario, a volte trovi anche case in cui entrando sono piccoline ma non così male, altre invece sono proprio baracche in cui sono all'aperto, non hanno neanche dei muri, è un contesto molto molto vario.
2: Lucia, senti, avrei molte domande da farti, ma cerco di condensarle in questa: che cosa si impara sugli altri aiutandoli, ma soprattutto che cosa si impara su se stessi aiutando gli altri?
1: Allora, intanto il ritmo è completamente diverso, ed è una cosa da rimparare, riscoprire il ritmo di vita. Io arrivavo alla fine della giornata, soprattutto all'inizio, in cui ero stata molto bene, perché per me fin dall'inizio è stato un impatto positivo, però mi chiedevo, ok, e quindi oggi cosa ho fatto? Cosa ho portato a casa? Cosa ho concluso concretamente? Insomma, in un contesto come il nostro, occidentale, in cui alla fine della giornata è importante aver fatturato, concluso qualcosa, là arrivavo alla fine della giornata e mi dicevo, ma e quindi la mia presenza qui cosa ha portato? E quindi ecco, la prima grande cosa che ho dovuto imparare è cosa portarmi a casa dalle giornate. Non, la cosa importante non era magari cosa avevo fatto a livello pratico, cosa avevo concluso, ma il sorriso che avevo avuto durante il giorno, i contatti che mi ero portata a casa dalle altre persone, gli incontri che avevo fatto, quindi un modo completamente diverso di vivere proprio le giornate e il momento. Poi altra cosa grandissima che ho imparato è che alla fine non siamo tutti così diversi, o meglio, Europa, Asia, sì. Alla fine quando parli con i giovani, con i bambini, siamo tutti uguali. Passavo le giornate con gli anziani delle baraccopoli, chiacchierando del più e del meno, anche a volte semplicemente guardandoci, sorridendo, perché la lingua è chiaramente una difficoltà, e a volte mi sembrava di essere con i miei nonni, con le persone anziane del mio paese. Alla fine è tutto così uguale quando si sta con le persone, uguale ma diverso.
3: Certo. Lucia Dalmaso, grazie davvero, ricordiamo questi 7 mesi appunto in questa baraccopoli di Bangkok, 7 mesi di volontariato con i saveriani. Lucia Dalmaso, con 2 O per chi ti volesse contattare sui social. Grazie davvero per questa bellissima testimonianza, ciao.
1: Grazie mille, ciao.
3: Un sacco di belle storie anche oggi, un grazie quindi alle ragazze e ai ragazzi che con noi hanno voluto condividere i loro vissuti, l'altro grazie va a voi invece per essere stati in nostra compagnia, e poi c'è il grazie per tutta la squadra di Non Mi Capisci, Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata, Pippa Oreggi oggi alla parte tecnica e Marco Santoro come sempre in attenta assistenza. Radio24.it è il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast, da lì potete contattarci, da lì potete conoscere meglio questo programma. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao Fede, ciao, buona settimana anche a te.
3: E l'appuntamento come sempre a sabato prossimo alle 14.35 con Non Mi Capisci.

0: scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
1: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10 con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
0: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
1: Ma dai, 10?
0: Ma come 10? Hai detto che si dice 10.
2: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10. Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
3: In collaborazione con
4: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Carburanti, il tetto cresce, anche i piedi riesce agli sconti alla pompa lanciati dall'ENI. Portavano esplosivi verso una base della Royal Air Force, accusa di terrorismo per 5 persone. Consolato americano a Milano, maxi risarcimento, oltre 19 milioni di euro agli operai sfruttati. Da gregario a campione ai mondiali di ciclismo a McNulty Nation League, stasera l'Italia in Turchia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Anche Soccarri P dopo l'ENI annuncia che farà sconti di prezzo sui carburanti nella propria rete di distribuzione. Insieme arrivano a circa il 35-40% delle stazioni di servizio.
2: La rete dei distributori IP controllata dalla Azera Socar si aggiunge a quella dell'ENI negli sconti volontari sui prezzi dei carburanti. Grazie alle richieste del governo rivendicate ieri dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dalla premier Giorgia Meloni, che ha ringraziato i presidenti dell'Azerbaigian e di Socar. ENI e IP, ciascuna circa 4.000 distributori, fanno insieme il 35% delle stazioni di servizio in Italia, con l'obiettivo, spiega Socar, di estendere gli sconti anche ai partner e alle stazioni esso controllate indirettamente, e si arriverebbe così al 40% circa. Le uniche certezze però le offre ENI: dalle 8 di oggi 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio, prezzi fissi per almeno un mese. Ai prezzi attuali, su un pieno di carburante è un risparmio di 8,5 euro per la benzina e 9,35 euro per il gasolio. Socar IP invece non si impegna per un prezzo fisso e non fa cifre sull'entità dello sconto. I prezzi, spiegano, saranno stabiliti in modo da garantire la sopravvivenza della filiera. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in estremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira a Teheran. 5 le persone arrestate. E almeno 14 persone sono state uccise e altre 57 ferite negli attacchi russi in diverse regioni dell'Ucraina. Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Kherson, le zone più colpite, mentre sempre più grave la crisi umanitaria nella cittadina di Oleski.
3: Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, e quanto pubblica il Guardian citando funzionari dell'intelligence europea. La notizia arriva mentre la guerra tra Mosca e Kiev si fa sempre più intensa. Nel fine settimana la Russia ha effettuato centinaia di attacchi con droni. I raid hanno preso di mira infrastrutture civili ed energetiche, oltre a edifici residenziali. Colpite in particolare le regioni di Kiev, Odessa, Kharkiv, Sumy. Resta intanto disperata la situazione per le oltre 1.500 persone sotto assedio nella città di Oleshkin, nella regione di Kherson. La città è occupata dalle forze russe sin dalle prime fasi dell'invasione nel 2022. Gli abitanti, che non sono riusciti ad andarsene in questi anni di guerra, vivono ormai senza cibo, acqua, gas, elettricità e cure mediche. Il governo di Kiev ha fatto sapere che per contenere l'emergenza vengono usati droni per far arrivare cibo alla popolazione, ma molti di questi vengono abbattuti dai russi. La città è circondata da campi minati e costantemente sorvegliata. Le vie uscite terrestri sono impraticabili. L'unica strada percorribile a piedi per oltre 20 chilometri è stata ribattezzata dai civili la strada della morte. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Papa Leone ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes, dove il vescovo ha voluto dare un segnale coprendo i mosaici di Marco Rupnik, l'ex gesuita accusato da diverse religiose tuttora sotto processo. Al palazzo vescovile c'erano 7 persone, 4 uomini e 3 donne, ciascuna con la sua storia di dolore, e Papa Leone ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Maxi risarcimento e permessi di soggiorno per operai sfruttati al consolato degli Stati Uniti a Milano. Via libera un maxi risarcimento.
4: I lavoratori sfruttati del cantiere del consolato americano a Milano verranno risarciti con 30 milioni di euro per danni materiali e morali. Lo stabilisce un accordo preso tra la Procura di Milano, l'amministratore giudiziario arrivato dopo l'inchiesta per caporalato, e la stessa impresa di costruzioni, l'americana Caddell, accusata di aver sottopagato più di 400 lavoratori e di averli sottoposti a turni massacranti, ricatti e minacce. La multinazionale ha utilizzato un'intermediaria turca per reclutare manodopera in India, aggirando le regole del lavoro italiane. Si tratta di un maxi risarcimento mai visto prima in Italia, con un metodo, l'amministrazione giudiziaria, mai utilizzato prima in Europa. Di questi 30 milioni, 19 sono risarcimenti veri e propri, mentre il resto verrà versato a INPS e INAIL. Intanto sono stati riconosciuti circa 250 permessi di soggiorno e 50 assegni di disoccupazione ai lavoratori che erano stati licenziati prima dell'inchiesta. Le indagini intanto proseguono, ma non è da escludere che a questo punto potrebbe essere trovato un accordo sul fronte penale. Sara Monaci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È stata l'ex compagna del padre a investire il bimbo di 5 anni sabato sera a Torino. La donna è stata fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
5: Quello che poteva sembrare un incidente ha assunto subito un altro risvolto quando il padre del bambino di 5 anni investito nel quartiere San Donato a Torino ha riconosciuto immediatamente la donna al volante. «La mia ex è stata lei, ci è venuta addosso apposta», ha riferito il padre del piccolo. L'ipotesi principale al vaglio dei carabinieri è che una 24enne volesse investire il padre del bambino, suo ex compagno, a bordo della sua panda gialla. Il nucleo radiomobile di Torino ha arrestato la donna per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Secondo una prima ricostruzione, la 24enne originaria di Nichelino, nel torinese, avrebbe investito il bimbo di 5 anni dopo una lite con l'ex compagno, prima di tamponare un'auto parcheggiata e di darsi alla fuga. I fatti sono avvenuti tra le 22.30 e le 23 di sabato. Il bambino si trovava in strada con il padre e la sua nuova compagna quando è stato travolto dall'auto. In seguito il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita, dove gli è stato riscontrato un trauma toracico e addominale, giudicato guaribile in 40 giorni. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.
0: A Reggio Emilia, intorno alle 19, un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo il rifornimento con un cacciavite. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone, una ragazza e un uomo, che si erano fermate a soccorrere la donna prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne di Reggio Emilia. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. Ora lo sport, con in primo piano la Superbike con Nicolò Bulega, campione del mondo in sella alla Ducati, 14 anni dopo il titolo vinto da Max Biaggi. Al pilota emiliano è bastato il secondo posto nella Race 2 a Cremona per la matematica certezza del titolo dopo una stagione da assoluto dominatore. La gioia di Bulega, Sky Sport.
6: Il risultato di un anno non si può considerare in un anno intero, diciamo, ci sono anni di lavoro prima. Il team mi ha supportato dal primo anno che sono arrivato qua e devo dire che insieme abbiamo fatto un percorso incredibile, abbiamo vinto la Supersport, primo mondiale della Ducati in Supersport e poi adesso sono il primo italiano a vincere un mondiale con la Ducati in Superbike, quindi è veramente una figata pazzesca.
0: Il calcio ora con la nazionale azzurra che dopo il KO di Roma contro il Belgio è volata in Turchia, dove stasera alle 20.45 a Bursa affronterà i turchi allenati da Vincenzo Montella nel secondo impegno di Nation League. Il CT Mancini ha lasciato Coverciano una decina di giocatori, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini, ma sentiamo proprio il CT.
7: Non pensavamo che in due allenamenti potessimo così, inserendo giocatori nuovi che non erano neanche mai stati in nazionale, poter cambiare tutto. Sapevamo che avremmo affrontato una partita difficile, volevamo fare meglio, ma nei 90 minuti ci sono state anche delle cose positive. Sicuramente noi abbiamo bisogno di valutare questi giocatori in queste partite, i giocatori soprattutto quelli più giovani, e quindi queste sono le partite che ci danno la possibilità di capire se poi possono rimanere e far parte del gruppo, quindi per questo sono importanti.
0: Per la vela, Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. Per il ciclismo, lo statunitense Brandon McNulty, il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal in Canada, l'americano ha preceduto di 13 secondi l'australiano Michael Matthews e l'olandese Mathieu van der Poel, miglior azzurro Giulio Ciccone nono. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Carmelo, la Ricella Regia, Gera 24 torna alle 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Una telefonata di notte.
9: Una fiammata improvvisa.
10: Dio mio, adesso.
9: La fuliggine.
11: Tutto nero, gran fumo.
10: Probabilmente una scintilla.
12: La produzione ferma.
13: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: Grazie anche a loro.
12: Non si vede più nulla del disastro.
14: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Care amiche e cari amici, oggi la vostra Nico vuole raccontarvi una storia. Sì, entriamo dentro una storia che parla di salute, certamente, ma soprattutto una storia che parla di vita, perché ci sono dei momenti che arrivano e sembrano dividere il tempo in due, prima e dopo. Prima c'è la vita che conosci, con le sue abitudini, i suoi progetti, le sue certezze, le lamentazioni. Poi invece arriva una parola che non avevi previsto, una diagnosi. E lì la storia cambia, perché cominci a guardare tutto con occhi diversi. Io ho invitato oggi qui una persona che quella parola l'ha incontrata più di 20 anni fa. Si chiama Felice Bombaci, molti di voi lo conoscono, è coordinatore nazionale del gruppo pazienti leucemia mieloide cronica di AIL, ma soprattutto è diventato per noi un amico ed è una persona che ci racconta come quella strada l'ha percorsa, che cosa ha incontrato e come è cambiato. Do il benvenuto allora Felice, grazie Felice per essere con noi.
2: Grazie Nicoletta, grazie del tempo e della disponibilità che dai a tutti noi.
1: Senti, dovrei chiamarti Ingegner Bombaci, ma ti chiamo Felice, vero? Noi ormai abbiamo così coltivato, iniziato poi a condividere un po' dei pensieri, delle storie, delle passioni, e quindi si instaura subito. È una cosa strana, lo chiedo anche alle amiche e agli amici che ci stanno ascoltando. È strano, Felice, perché quando tu incontri e conosci una persona che ha attraversato e superato, sta percorrendo un viaggio in cui si è messo molto alla prova, come succede a chi incontra una malattia, è facile entrare subito in empatia e in sintonia. Come mai?
2: È così, perché tu sei alla ricerca di qualcosa, come era successo a me 26 anni fa, e tramite un newsgroup incontro un'altra persona che stava sperimentando una nuova terapia in Canada. Entro in contatto e scopro che questa persona sta facendo un'altra terapia, ci sono delle possibilità diverse, e quindi è una cosa che ti dà fiducia, ti dà certezza in quello che è un dubbio nel futuro, perché dopo una diagnosi di una leucemia la tua vita cambia. Ero un manager, 42 anni, 3 bambini, di colpo leucemia mieloide cronica dai 3 ai 5 anni di vita. Immagina cosa è successo nella mia famiglia.
1: Tu ti ricordi con precisione la data di quella diagnosi?
2: Sì, ecco. Primo marzo, era intorno all'ora di pranzo, era 1:30, quando ricevetti la telefonata che mi invitava ad andare in ospedale a fare ulteriori accertamenti. Quello non te lo dimenticherai mai. È una cosa che resta impressa in te,
1: ecco,
2: proprio così.
1: Ma tu immagino ti ricordi questo momento in modo preciso, non tanto cosa ti hanno detto i medici, ma che cosa hai pensato tu tornando a casa quel giorno? Tu hai anticipato, manager, giovane, 42 anni, con 3 figli, prospettiva, 2-3 anni di vita e ciao. Ecco, e tu?
2: Come ne parlo con la moglie? Come faccio? Bravo. Questi ragazzi saranno degli orfani? Infatti al mio amministratore delegato disse all'epoca: a me non servono i fondi, i soldi, mi serve che mi garantiate un futuro a questi ragazzi.
1: Certo.
2: Quindi è quello che ti scatta in testa, e poi scopri che ci sono cose che ti hanno occupato la vita, la carriera, e di colpo scompaiono, diventano secondarie. Piccole, perché è bello invece vedere il sole che sorge la mattina e dire grazie, ancora ci sono. E quindi sono queste cose che ti fanno cambiare, e poi dici: ma perché la mia esperienza non devo metterla a servizio degli altri e fare in modo che anche gli altri non debbano fare le ricerche e cercare di comprendere e capire che ci sono delle possibilità? E allora mi sono messa a disposizione degli altri, chiedendo al professor Mandelli, presidente dell'AIL all'epoca.
1: Ce lo ricordiamo bene, il grande professor Mandelli.
2: Il grandissimo professor Mandelli, infatti. Che a cui chiesi di poter fondare un gruppo all'interno di AIL, non creare una nuova associazione, ma creare all'interno di AIL una bolla, un gruppo di pazienti che a 360 gradi permettesse all'AIL di interessarsi delle persone, non solo i servizi, non solo l'assistenza psicologica, non solo lo stare vicino al malato, ma anche difendere i propri diritti e garantire un futuro, anche lottare contro la tossicità finanziaria, aiutare le persone a ritornare a essere cittadini pienamente di questa nazione
1: e a non identificarsi con la propria malattia.
2: E assolutamente sapere questo, che la malattia è lì, è con te, ma quella ci pensano i medici.
1: Ecco, forse quando tu mi hai detto una volta, quando la malattia la guardi, vuol dire che no, ne hai preso, passami il termine, le distanze.
2: Ecco. Sai che c'è, ma sai che non è lei la tua vita e che non devi dargli neanche un secondo della tua vita, ed è quello che dico sempre a tutti gli amici: non pensate alla malattia, non pensate a cosa succederà domani, le analisi, i risultati, i test, no, pensate a vivere, a quelle cose ne parlate, quei momenti in cui serve coi medici, ma la vostra vita non deve essere assolutamente invasa dalla malattia. E questo l'ho scoperto quando, tornando a casa per la prima volta dal primo dono, mia moglie mi disse: e io che volevo invecchiare insieme a te. Allora dico: no, invecchiare, quindi come se non ci fosse più un futuro. E no, noi dobbiamo invece vivere oggi e pensare all'oggi. Il futuro sarà quello che sarà, anche perché ci sono persone che non hanno e non sanno percezione di quando possono avere un effetto, diciamo, nevasto nella propria vita. Ma noi che abbiamo l'esperienza di saper saputo che possiamo morire,
1: certo.
2: Ecco cosa vuol dire. Ecco che allora scopri le cose belle della vita, scopri quanto è bello ogni giorno, dire che è bella, è una giornata nuova. E questo è significa anche cambiare atteggiamento rispetto alle cose importanti. Oggi i miei figli sono laureati, sono tutti e tre medici, quindi sono contento, non me l'aspettavo 26 anni fa che a novembre assisterò alla tesi di sperimentazione di mio figlio più piccolo. Capite, aveva 4 anni lui all'epoca. E io non immaginavo, pensavo che sarebbe stato un orfano senza un futuro, e invece grazie alla ricerca lui oggi ha un padre e una famiglia che lo può sostenere e che lo ha sostenuto in questi anni, e può godere della gioia dell'essere famiglia. E come associazioni ci occupiamo di questo, anche di dare aiuto alle persone, di supportarli, di cercare di fargli scoprire queste cose della vita. Sì, la malattia c'è, ma non è la tua vita. La tua vita è quella
1: altro.
2: Di prima.
1: La ricerca, anzi, ha cambiato completamente, no? Il decorso, il volto di questa malattia che è la leucemia mieloide cronica, tanto che adesso sempre più persone possono vivere a lungo con questa malattia, e la sfida è aggiungere proprio una qualità di vita, no? Nel concetto di cura. Ci sono invece persone che magari ci stanno ascoltando, che direttamente o indirettamente stanno affrontando un percorso molto sfidante in cui la ricerca è al lavoro, ma non ci sono delle prospettive che possano dare loro fiducia nel breve tempo, e quindi un cambio di passo. Ecco, come si trova quell'equilibrio di vivere la giornata, nel senso del vivere il presente per continuare a guardare poi anche il futuro?
2: Guarda, la mia esperienza diretta, quando nel 2000 io cercai, dopo che Zavi Miller mi disse che c'era questa terapia nuova, cercai di entrare in questo studio clinico e ci entrai. Io all'epoca, ma neanche i medici, avevano cognizione di se questa terapia per quanto tempo avrebbe funzionato, per come avrebbe funzionato, e quindi era un buttare avanti la palla. Ed è questo che conta, pensare all'oggi. Oggi ho una terapia, o i medici mi stanno proponendo una sperimentazione clinica, entro in quella sperimentazione clinica. L'unico rischio che corro è di fare un salto nel futuro di 10 anni, come è successo a me. E quindi è importante pensare a vivere l'oggi, perché è quello che conta. Il domani, come diceva qualcuno, non c'è certezza, ma dell'oggi sì. E quindi la ricerca poi ha fatto passi avanti da gigante. In questi 25 anni non è solo un farmaco, sono venuti fuori altri 5. Oggi si parla di qualità di vita, all'epoca parlavamo soltanto di sta funzionando, riesce a tenere a bada un attimo la leucemia mieloide cronica. Oggi diciamo ma io con questi effetti collaterali vorrei non doverci convivere, visto che ho delle opzioni diverse, visto che la ricerca ha fatto passi avanti. Quindi la fiducia nella ricerca, la fiducia che ci sarà un futuro che darà delle nuove possibilità per coloro che oggi non hanno quelle opportunità che abbiamo avuto noi per la mieloide cronica. Mi dico di fidarsi della ricerca, di affidarsi ai medici, di trovare un medico con cui hai l'empatia giusta, trovi un dialogo costruttivo e con questo portare avanti il percorso. E sarà quello che sarà. L'importante è vivere l'oggi.
1: Felice, vieni presto a trovarci, noi ti aspettiamo, perché sentirti, ascoltarti, insomma, ci fa guardare anche il nostro presente in modo diverso, perché abbiamo tante volte, no, usato questa mattina questa parola vita. Una diagnosi può cambiare molte cose, ma poi c'è, come tu ben racconti, la vita che continua. Grazie a Felice Bombacci.
2: Ma grazie a te, Nicoletta.
1: Grazie a voi. C'è Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi torniamo dopo il GR delle 12, siamo sul canale 63 e vi ricordo la nostra Digital Roundtable, nostra perché promossa da Radio 24 naturalmente, perché condivido con Deborah Rosciani, parliamo di longevità. Mi piace dirlo dal punto di vista del cuore, salute e dei denari, servono tutte e due. A dopo, buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Miko. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
5: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
6: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
7: In onda ogni domenica alle 6.30.
6: E in podcast con qualche contenuto in più.
7: Tante voci diverse quindi.
6: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
7: E due che non cambiano mai.
6: Le nostre.
8: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 28 settembre. L'alta pressione inizia ad avere dei contributi subtropicali, clima tipicamente estivo. Generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di direzione variabile deboli. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Lei ha una qualche ambizione?
12: Ma...
11: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
12: E lei allora, professore, perché rimane?
11: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
13: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili in versione extra large, con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto online con Generazioni Mobili.
14: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
15: Procedura attivata, chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
16: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
17: www.sistemi.com.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
21: Ehi amico!
22: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
21: ai ai ai,
22: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
21: Evviva!
22: Vai su agenti.it.
20: Agenti.it,
21: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
23: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
24: PIMCO vi presenta.
25: Anche Socar, l'azienda proprietaria di IP, decide di calmierare i prezzi dei carburanti, anche se non ci sarà un tetto come quello deciso da Eni. Protestano gli altri gestori, soprattutto i piccoli. Non siamo in grado di tenere il passo, dicono. Nel frattempo, dalla crisi di Hormuz non si vedono grandi vie d'uscita, anche se, secondo gli americani, il petrolio sta ricominciando a passare a livelli che non si vedevano da settimane. Mentre potrebbe essere collegato agli iraniani il fallito attentato a una base della Royal Air Force in Gran Bretagna, utilizzata anche per missioni durante la guerra contro Teheran. Nuovi bombardamenti sull'Ucraina, mentre l'attenzione si concentra su una cittadina conquistata dai russi che sarebbe letteralmente alla fame. Ci sono ancora 1500 persone, tra cui molti bambini, bloccati, e Mosca non fa passare aiuti, neanche delle Nazioni Unite. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
26: Bravo Spezia, ma la Crivelli è top.
25: Sono d'accordo.

0: 24 mattino di Simone Spezia.
1: Simone, è lunedì, non partiamo subito a bomba, partiamo col gossip, dai, leggeri.
2: No, guarda, dai, partiamo con questa bellissima campagna elettorale di Reggio Calabria, che infatti ha portato l'affluenza a scendere al 15% rispetto alle precedenti, affluenza della quale abbiamo avuto notizie tardi, perché poi, ricordiamoci, la prefettura di Reggio Calabria è la stessa di Revolut, eh. Però, dai, sentiamo questo bellissimo passaggio di campagna elettorale Cannizzaro su Vannacci, dai.
3: Fa vedere la carota, e perché voi Reggini siete asini, cioè, quindi ha detto che i Reggini sono asini, e poi stasera mi hanno fatto sentire un passaggio dove addirittura ci ha detto che siamo pure cornuti. Urnuto su tu e culo tu dici. Urnuto su tu e culo tu dici.
2: Scusa, mi ricorda qualcosa.
3: Che tu vieni a Reggio.
2: Mi ricorda qualcosa.
4: Con l'aiuto di Dio e della Madonna della Consolazione risorgerà! Reggio risorgerà!
2: Ma che bello! Le 6:32 minuti e 25 secondi, Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marcotulli in assistenza e redazione, Giorgio Druca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.

0: Dice un ascoltatore, così riniziamo, ricominciamo subito a litigare. Dice: caro Spezia, la mossa fatta da Eni dimostra che, a differenza di quanto sostieni tu convintamente, c'è solo speculazione. Ora tutte le altre compagnie, per stare sul mercato, faranno lo stesso. Saluti. Allora, io ribadisco ancora una volta che innanzitutto che cosa sia speculazione, diciamo speculazione cattiva, va bene, perché la speculazione in sé è un meccanismo di mercato e quindi non c'è nulla di male nella speculazione. Il problema, caro ascoltatore, è che per valutare un fenomeno complesso come l'aumento dei carburanti, quello che dovremmo fare è osservare quali sono i meccanismi interni alle compagnie e a ogni singola compagnia, come si approvvigiona, quali sono i contratti, quali sono i contratti a lungo termine, quali sono i contratti a medio termine per la consegna del greggio a breve, quali sono i margini di raffinazione. Cioè, è un meccanismo molto complicato, per cui dire che c'è speculazione solamente perché aumentano i prezzi mi sembra un filino azzardato. E la mancanza di speculazione, chiamiamola così, io la definisco anche dal fatto che i prezzi sono molto variabili tra un distributore ed un altro, a testimonianza che i margini sono diversi, le possibilità sono diverse, dipende da dove ti approvvigioni, dipende quanto ci mette, cioè quanti chilometri deve fare il carburante per arrivare da te, che distanza hai dalla raffineria. Cioè ci sono tutta una serie di elementi che entrano in gioco, per cui dire c'è speculazione, bah, ripeto, è una cosa che mi lascia molto perplesso. Detto ciò, Eni si può permettere questo evidentemente perché controlla tutta la catena, cioè approvvigionamento, raffinazione e poi consegna, e in più è un'azienda di Stato che diciamo non è indifferente, no? Dunque, cosa è successo venerdì? Ormai lo sapete tutti, Eni ha fissato un limite, un price cap, un tetto al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il tetto sarà applicato da oggi, dal 28 settembre, appunto, per una durata iniziale di 30 giorni, da oggi 28 settembre, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Dunque, ieri si è appreso che questa mossa verrà replicata anche da Socar. Cos'è? È un'azienda energetica dell'Azerbaigian che evidentemente anche quella ha una filiera piuttosto consistente, che ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata italiana Petroli, che è IP. Per ora non quantifica il limite. Il valore dei prezzi, dice, verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera, quindi non troverete un tetto del prezzo alla IP, ma troverete anche là una certa variabilità, perché la stessa Socar riconosce che ci sono delle variabilità all'interno della filiera. In questo modo la compagnia statale Azera aderisce all'appello del governo italiano di andare incontro alle necessità di famiglie e imprese. Il limite scatterà da oggi, verrà applicato progressivamente, non sappiamo quanto progressivamente. Si studia un meccanismo per estendere il tetto anche alle stazioni a marchio esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da IP. Quindi Socar dice: guardate che non siamo in questo momento in grado di applicarlo dappertutto, questo tetto. Ripeto ancora una volta, è più complicato di è speculazione. Governo che rivendica il risultato, è un segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Sono però preoccupati gli altri gestori, le cosiddette pompe bianche, quelli che non aderiscono a nessuna, cioè non fanno parte di nessuna catena. FIGISC, la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, quella aderente a Confcommercio, quindi sostanzialmente sono i piccoli, parla di concorrenza sleale. Bruno Bearzi al TG1.
1: Che acquistano il prodotto proprio dalle major petrolifere, non essendo integrati verticalmente come Eni, non potranno mai competere.

0: È evidentemente collegata, come sapete perfettamente, a tutte le questioni che riguardano il Medio Oriente e l'Iran. Da oggi si dovrebbero svolgere nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, annunciati dal presidente americano Donald Trump. Spetterà al Qatar ancora una volta fare da mediatore. Il presidente americano ha respinto nelle scorse ore una proposta di accordo arrivata dagli stessi iraniani, dicendo sostanzialmente che sono, la dico brutta, che sono alla frutta, e quindi è per questo che fanno questa proposta di accordo, anche se i Pasdaran hanno detto che sono pronti a colpire le navi americane anche nell'oceano Indiano. Secondo il segretario al tesoro americano Bessent, le pressioni economiche esercitate dagli Stati Uniti e quindi anche evidentemente le sanzioni stanno iniziando a dare risultati. Come si diceva e come dicevo in apertura, gli americani dicono che il petrolio ha ricominciato a fluire da Hormuz. Parlando con Axios, Trump ha detto che è transitata attraverso lo stretto la maggiore quantità di petrolio dall'inizio del conflitto, più di 20 milioni di barili. Questo è il quadro complessivo che arriva da là, ma in realtà l'attenzione si concentra a questo punto anche su altro, su quello che è successo in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati ieri mattina vicino alla base aerea della Royal Air Force a Fairford, nel Gloucestershire, a sud-ovest dell'Inghilterra, per aver trasportato esplosivi a bordo di alcuni furgoni, forse necessari per un attentato terroristico contro la base. La base viene utilizzata da bombardieri americani per le loro missioni contro l'Iran. La polizia britannica parla degli arresti.
1: At around 12:45 a.m. today, Sunday the 27th of September.
0: Ho detto che naturalmente l'ipotesi iraniana è un'ipotesi che è sullo sfondo in questo momento, che circola da indiscrezioni, non ci sono conferme ufficiali su tutto questo. E poi c'è l'Ucraina, l'altro fronte di guerra, laddove la Russia sta continuando a colpire, mi pare di poter dire ormai un po' nell'indifferenza generale, almeno 14 persone sono state uccise, altre 27 ferite negli attacchi russi condotti nelle ultime 24 ore in diverse regioni dell'Ucraina, colpita in particolare Odessa. In una guerra che si spinge, come sapete perfettamente, su tutto il territorio del paese. Mentre nella cittadina ucraina di Oleshki, occupata dalle forze russe fino dal 2022, la situazione si sta facendo sempre più critica. Ci sono 1500 persone bloccate. Tra queste ci sono alcuni bambini, ormai sono senza cibo, acqua, gas, elettricità e cure mediche adeguate. Le voci che stanno circolando sono delle voci inquietanti, cioè si parla addirittura di persone che sarebbero finite a mangiare i loro cani. Ci vogliono 50 chilometri per arrivare al primo punto di rifornimento di cibo ed è un'area minata con i droni. Gli ucraini stanno cercando di accompagnare una parte delle persone alla fuga attraverso una strada che esce da questa cittadina, da Oleshki, e lo stanno facendo utilizzando i droni, cioè li accompagnano con i droni per evitare che siano colpite da droni russi, ma la situazione è estremamente difficile. Intanto Vladimir Putin e Donald Trump potrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC a Shenzhen in Cina. Poi per l'Italia, vabbè, ci sono appunto le suppletive di Reggio Calabria, ieri affluenza al 14,97%, le suppletive, per chi non lo sapesse, sono quelle che si celebrano quando rimane un seggio vacante alla Camera, un'elezione alla quale guarda con grandissima attenzione il futuro nazionale, che ha sottratto il candidato a Forza Italia, prima era un appartenente a Forza Italia e adesso appunto è candidato a Reggio Calabria. Nel frattempo emerge un'altra vicenda, la vicenda di Matilde Siracusano, o meglio di quello che ha fatto Vannacci con una foto di Matilde Siracusano, un post polemico contro Forza Italia pubblicato a Vannacci sul profilo Facebook.

0: un'immagine creata con l'AI nella quale la stessa Siracusano ha una scollatura profonda realizzata artificialmente. Apriti cielo, addirittura il centro, chi l'ha proposto, adesso lo dico, è una proposta di Forza Italia che dice: un appello alle forze di maggioranza e opposizione a non usare volti e voci modificati con l'intelligenza artificiale in campagna elettorale, come farà il nostro partito. Vabbè, ragazzi, del resto, da uno che ha detto che tra gonna lunga e gonna corta preferisce una donna senza gonna, che cosa vi aspettate? Cioè, chiaramente un personaggio di questo genere. Tajani, che vi devo dire, ragazzi, cioè, è un periodo che non ne azzecca tantissime. In visita al villaggio della legalità esce con questa frase. Via.
1: Questo governo sta dalla parte delle forze dell'ordine, però non è che decidiamo noi su quello che fa la magistratura, ma io chiedo a tutti i magistrati che decidono sugli arresti che è vero che c'è un problema di carceri riempite, ma dobbiamo anche dare dei segnali che garantiscano ai cittadini il fatto che i ceffi non possono agire impuniti. Qualche segnale va dato, qualcuno per, insomma, colpirne uno per educarne 100, credo che serva.
0: Beh, uno slogan da brigate rosse dal partito più garantista d'Italia, che teoricamente dovrebbe essere il più garantista d'Italia, mi sembra un po' fortino. Poi cerca di correggere, interviene a Rete 4 così.
2: Pensiamo cosa succede nelle metropolitane, nelle grandi città, ci sono rom e bambini che vengono fermati continuamente, rimessi sempre in libertà, donne che poi sono incinte, allora vengono rimesse in libertà. Questo è veramente inaccettabile ed è giusto che, come ho detto, senza offendere assolutamente nessuno, i magistrati che decidono si mettano una mano sulla coscienza, perché devono rendersi conto di quella che è la sensibilità e la preoccupazione dei cittadini.
0: I magistrati, allora, io tutto voglio, mi scusi, caro Tajani, caro ministro degli esteri, vicepremier, segretario di Forza Italia, io tutto voglio che meno che i magistrati pensino alla sensibilità dei cittadini. Quello che voglio è che i magistrati applichino la legge, se possibile, per carità. Traffico.
3: Strade in diretta.
4: Una buona giornata a tutti voi. A causa di lesioni ad alcune strutture sulla 25 Torano-Pescara si verificano code in uscita allo svincolo di Bussi Popoli per entrambe le provenienze. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, per traffico intenso, si verificano code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Per traffico intenso si procede in colonnati a tratti sulla 4 Milano-Venezia in direzione Torino, tra Dalmine a Grate e tra Monza e Sesto San Giovanni. Per questo appuntamento è tutto, buon viaggio.
3: 24 mattino.
5: Eni e altre che ora si stanno affiancando al price cap hanno fatto un'operazione imprenditorialmente geniale, nel senso che da una parte loro dicono al governo: io ho fatto il mio, non mi mettere gli extra profitti, perché con gli extra profitti avrebbero dovuto pagare molto di più rispetto ai 20 centesimi che hanno abbassato, e dall'altra parte tolgono un'incombenza al governo che stava iniziando a essere pesante.
6: E comunque, ore 6:36, Giulianova, sì, provincia di Teramo, Eni non ha cambiato i prezzi. Diesel
0: dai,
6: a 2,36.5
0: tempo,
6: super 2,13.9.
0: Poi tenga presente che c'è una variazione tra gli impianti direttamente di proprietà di Eni e quelli che non lo sono, per i quali scatterà un meccanismo compensativo, perché questi hanno già comprato il carburante a prezzi più alti, quindi probabilmente per il momento ti stanno ancora rivendendo il carburante che hanno comprato, cioè diciamo il prezzo di prima, per capirci.
7: Ci sono tetti e tetti. Eni Station a Saronno 5 minuti fa 2,409 il diesel.
0: La nostra puntuale, la nostra redazione sul territorio, che è meglio del servizio del Ministero delle attività produttive, come diavolo si chiama, delle imprese del Made in Italy si chiama adesso. Vabbè. Allora, accendiamo i riflettori adesso su un paese che del quale ci occupiamo relativamente poco. È sempre quel paese che L'Occidente ha abbandonato brutalmente, chissà quanto questo abbandono poi ha inciso sul cambio della guardia alla Casa Bianca, uno dei più grandi fallimenti dal punto di vista operativo che si siano visti sotto l'amministrazione Biden, e questo paese naturalmente è l'Afghanistan, dove ormai un po' nel silenzio internazionale, e persino lo abbiamo raccontato con dei rappresentanti dei talebani in pratica ricevuti a Bruxelles, è in atto una situazione di sostanziale apartheid delle donne. Luca Lopresti è presidente di Pangea Onlus, si trova nella provincia di, spero di pronunciare giusto, Lopresti, Jowzjan, nell'Afghanistan settentrionale. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
8: Buongiorno, e per fortuna riusciamo a parlare. Sì. Effettivamente è una provincia molto, molto remota.
0: Sì. Allora, voi operate dal Kabul, da Kabul dal 2003, i vostri progetti hanno coinvolto più di 7.000 donne nei programmi in Afghanistan e oltre 60.000 bambine e bambini. Lei, Lopresti, torna regolarmente in Afghanistan. Che cosa ci può raccontare di quello che vede?
8: Guardi, ho pensato molto a come rispondere a questa sua domanda e veramente non ho trovato una risposta, perché l'Afghanistan è un paese dove chi le pronuncerà mai parole di certezza non è una persona che ne ha una visione, perché è un paese totalmente frantumato. Ieri l'ho visualizzato come un vaso prezioso, molto prezioso, rotto in diversi pezzi, e in questi pezzi un solo piccolo pezzo sono in mano ai talebani, perché tutto il resto, malgrado l'attenzione internazionale si sia zittita sulla situazione dell'Afghanistan, anche perché ci sono, come dire, molti quadranti interessati da guerra in questo momento, però è un paese che mi interessa moltissimo sotto un profilo geopolitico e non solo, e quindi in continuo movimento, in continua espansione. Il problema di questo vaso è che il contenuto è la popolazione, e la popolazione si è dispersa nel nulla. Questa è la verità, perché io appunto vivo l'Afghanistan da 23-24 anni con Fondazione Pangea, e la situazione fuori da Kabul, fuori dalla capitale, è pressoché sempre la stessa, non è mai cambiata, perché non c'è un interesse, lei me lo insegna, affinché le cose possano cambiare. Questo succede qui come succede in altri posti dove la povertà diventa anche strumento di controllo, no? E quindi i talebani sono al governo di un paese dove la popolazione è dispersa, dove Kabul, se oggi voi la poteste visitare, vedere, cosa che ultimamente vedo anche qualche turista arrivare, ha un'espansione economica quasi inconcepibile, cioè non ci si spiega molto bene il perché girino questi soldi nella capitale. Ci sono palazzi nuovi, ristoranti, strade asfaltate, che sembra un paradosso, ma la capitale non le aveva durante i 20 anni di occupazione straniera, e apparentemente la vita è migliorata, però nel cuore di Kabul, perché Pangea, che lavora sulle colline, che lavora nelle parti più distanti da quello che è lo sviluppo economico, vede persone che ancora non hanno niente, con una economia quasi rivolta a zero.
0: Per dare qualche numero, mi scusi Lopresti, giusto per dare un numero, per dare l'idea agli ascoltatori, ci sono 3 milioni di bambini a rischio di malnutrizione in Afghanistan, ed è uno dei tanti numeri che si possono dare su una situazione che è un'emergenza economica, ed è un'emergenza dei diritti umani anche, Lopresti, perché poi c'è anche questo, quello che dicevamo all'inizio.
8: È totalmente un'emergenza dei diritti umani, cioè, perché comunque sia i diritti umani non sono mai considerati, ma proprio mai considerati, e mi perdoni se metto un accento su questo, perché lei giustamente nella premessa ha detto un paese che abbiamo abbandonato, ma non è che l'abbiamo abbandonato, l'abbiamo proprio passato di mano durante delle trattative che lei conosce meglio di me, effettuate negli anni precedenti la presa dei talebani in potere 2021, e durante quelle tavole mai si è parlato di diritti umani, mai c'era presente una donna, mai è stato parlato di diritti delle donne, e oggi le donne, glielo dico io perché le ho visto coi miei occhi, vengono arrestate dalla polizia della morale per strada perché non accompagnate da un parente maschio o perché non hanno il burqa calato bene sul viso, che è un paradosso, come si fa a non farlo? E quindi, cioè, è un paese dove chi arriva, e questo mi mette rabbia, come turista, dice ma guarda le cose vanno bene, e accredita un regime totalitario che a noi fa comodo, che all'Occidente fa comodo, e lo voglio dire con fermezza, perché in questo momento l'Afghanistan non ha la corrente quasi tutto il giorno, io ora sono senza corrente, e non c'è cibo, perché il cibo costa come in Italia, perché le bancarelle sono piene di frutta, ma il costo della benzina è alle stelle anche qua, perché l'economia, noi lavoriamo in queste province sperdute, cioè le assicuro che la gente c'ha fame, e le assicuro che i progetti di Pangea, adesso io parlo di Pangea, ma parlo delle ONG, ma Pangea è la mia ONG, e parlo di ciò che vedo e ciò che si fa, se si volesse fare, veramente si può costruire pace. Noi qua portiamo acqua, portiamo cibo, costruiamo serre, facciamo come dire, evoluzione del concetto del diritto, creiamo gruppi di donne, creiamo società che comprendono il femminile, perché l'Afghanistan di suo non le rifiuta concettualmente, le rifiuta culturalmente, è sempre il solito discorso, le donne anche in Italia, Pangea lavora fortissimo in Italia, contrasto alla violenza degli uomini sulle donne, e anche in Italia abbiamo lo stesso problema, ma il processo culturale ci permette di avanzare nella comprensione. Se questo non viene fatto, lei capisce che è un disastro. E l'Afghanistan, questo vaso rotto, è gestito nei pezzi più grossi dalle grandi potenze internazionali. Qua i cinesi sono in giro per la strada liberamente, russi, ma anche gli americani che mandano fondi e non si capisce perché apparentemente. Cioè, è un paese molto importante, se lei guarda dove è collocato, se i suoi ascoltatori guardano dov'è, capisce che in questo momento di guerre l'Afghanistan farebbe comodo a tutti.
0: Io la ringrazio, Luca Lopresti, presidente di Pangea Onlus, trovate poi tutti i dettagli se vorrete su Pangea, su internet, come ovvio, e complimenti per il vostro lavoro. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.
3: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
9: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
13: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre Bologna Fiere.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
17: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
18: Le 6:59.
19: GR24, il Sole 24 Ore.
18: Carburante oggi scatta il tetto massimo. Dopo l'annuncio di Eni, anche IP aderisce all'appello del governo. L'Egitto avvertì più volte Netanyahu prima del 7 ottobre, rivelano i media, sospetto attacco terroristico in una base RAF britannica. Reggio Emilia, uomo aggredisce una donna, poi investe due persone. 24enne arrestata a Torino dopo aver investito un bimbo. Da gregario a campione ai mondiali di ciclismo a McNulty, Nation League, stasera l'Italia in Turchia. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Dopo la mossa dell'Eni anche per i distributori IP arriva un limite ai prezzi dei carburanti. La società di Stato dell'Azerbaigian Socar, che controlla Italiana Petroli, ha deciso, aderendo all'appello del governo italiano, di introdurre un valore massimo dei prezzi di vendita.
20: La rete dei distributori IP controllata dalla Azera Socar si aggiunge a quella dell'Eni negli sconti volontari sui prezzi dei carburanti. Grazie alle richieste del governo rivendicate ieri dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dalla premier Giorgia Meloni, che ha ringraziato i presidenti dell'Azerbaigian e di Socar. Eni e IP, ciascuna circa 4.000 distributori, fanno insieme il 35% delle stazioni di servizio in Italia, con l'obiettivo, spiega Socar, di estendere gli sconti anche ai partner e alle stazioni esso controllate indirettamente, e si arriverebbe così al 40% circa. Le uniche certezze però le offre Eni. Dalle 8 di oggi 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio, prezzi fissi per almeno un mese. Ai prezzi attuali, su un pieno di carburante è un risparmio di 8,5 euro per la benzina e 9,35 euro per il gasolio. Socar IP invece non si impegna per un prezzo fisso e non fa cifre sull'entità dello sconto. I prezzi, spiegano, saranno stabiliti in modo da garantire la sopravvivenza della filiera. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
18: Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel ha telefonato al primo ministro Benjamin Netanyahu pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre 2023 per trasmettere un ulteriore avvertimento e segnali di un attacco imminente da Gaza, dopo che due precedenti avvisi egiziani al governo israeliano erano stati ignorati. La notizia arriva dal Wall Street Journal. L'ultimo avvertimento è arrivato all'inizio di ottobre, quando Kamel ha chiamato direttamente l'ufficio di Netanyahu. Una fonte ha riferito che l'Egitto ha continuato a lanciare avvertimenti fino a quasi 48 ore prima dell'attacco. L'allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica per tre veicoli sospetti che sembravano dirigersi verso la base della Royal Air Force di Fairford a Welford, nell'Inghilterra occidentale. Sentiamo.
1: I regimi di Russia ed Iran, tra le piste al vaglio dell'intelligence britannica, che sta investigando il tentato attacco che ha scioccato la comunità del Gloucestershire, a sud-ovest dell'Inghilterra. Un attentato sventato dall'allerta di un passante che nelle prime ore di domenica ha segnalato alla polizia tre furgoni sospetti dirigersi verso uno degli obiettivi più sensibili del Regno Unito, la base dell'aeronautica militare di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per le missioni aeree in Iran. Teheran aveva già avvertito, qualsiasi base utilizzata per attaccarli sarebbe diventato un obiettivo, e a Fairford le forze armate hanno arrestato 5 uomini accusati della preparazione di atti terroristici e detenzione di esplosivo. 85 famiglie evacuate dalla zona all'alba di domenica hanno passato la notte fuori casa mentre i robot degli artificieri esaminavano la possibile presenza di ordigni esplosivi. Una complessa operazione delle squadre d'emergenza britanniche guidate dal nucleo antiterrorismo di Scotland Yard. E a prendersi il merito è stato Donald Trump. Li tenevamo sott'occhio da un po', volevano fare grossi danni alla nostra base, ma adesso li abbiamo presi. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
18: Nuovi spiragli di tregua tra Iran e Stati Uniti, dopo un fine settimana che sembrava invece indirizzato verso la ripresa del conflitto.
21: Pronti alla guerra, ma disposti a riattivare i canali della diplomazia, sta al presidente Trump a scegliere. Così il ministro degli esteri iraniano Araghchi nell'intervista a NBC News. Teheran nei giorni scorsi aveva presentato una bozza di accordo a Washington che prevedeva una tregua temporanea e la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco economico e militare americano. Trump sabato ha duramente rifiutato la proposta. Ieri però ha detto di aspettare che i negoziati riprendano nel corso della settimana, ma a patto che cambino i termini. Quello che ha proposto Teheran è quello che avremmo potuto accettare un anno fa, ha spiegato, sottintendendo che dopo mesi di conflitto e pressione militare l'Iran è più debole e costretto ad accettare un accordo più a favore degli Stati Uniti. L'amministrazione americana chiede che Teheran rinunci definitivamente all'arma nucleare, allo smantellamento del materiale arricchito e pretende anche la riapertura incondizionata dello stretto di Hormuz, con traffico marittimo libero in entrambe le direzioni. Secondo diverse fonti, i colloqui potrebbero riprendere già oggi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: 20 persone sono rimaste ferite nell'attacco notturno russo contro Kharkiv, tra cui 8 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv. Ieri gli attacchi russi contro l'Ucraina hanno causato la morte di almeno 8 persone in diverse località del paese. Il Papa oggi sarà a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. A Lourdes ieri Papa Leone è intervenuto sugli abusi sessuali e ha ribadito il no all'aborto e all'eutanasia.
22: Credo in unum Deum.
23: La recita del Rosario e la processione guidata dal Papa hanno chiuso l'intensa giornata di Leone a Lourdes. Nella messa davanti a 150.000 persone l'invito alla conversione. Perché, ha detto il Papa, il male è nel cuore dell'uomo, come si vede dalle guerre in corso che tante vittime civili stanno causando. Nell'incontro con i malati, il tema della difesa della vita, il no contro l'aborto e l'eutanasia. Nessuno ha il diritto mai di decidere della vita di un determinato embrione o di una persona anziana, ha ammonito il pontefice. È impossibile considerare normale togliere la vita, ciò che è legale non è necessariamente morale. La piaga degli abusi sessuali nell'incontro con i vescovi, a cui ha chiesto di continuare a vigilare e a prevenire, e con un gruppo di 7 vittime, il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lourdes.
18: Ora la cronaca. Ieri a Reggio Emilia, nei pressi di un distributore di benzina in periferia, un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento con un cacciavite, poi ha investito 2 persone.
24: Una domenica sera di follia e terrore ad un distributore di benzina nella periferia di Reggio Emilia. Erano circa le 19 quando un 26enne è sceso dalla sua auto e ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento di benzina, colpendola alle spalle con un cacciavite per poi lasciarla sanguinante a terra. La vittima, una 57enne di Scandiano, provincia di Reggio Emilia, a quanto risulta finora non conosceva l'aggressore. In quei momenti drammatici una ragazza di 26 e un uomo di 49 anni si sono fermati fermati per soccorrere la donna. A quel punto il giovane è risalito sulla sua auto e ingranata la marcia li ha colpiti e investiti di proposito prima di fuggire. Immediati soccorsi, tre feriti sono apparsi subito in gravi condizioni e trasportati d'urgenza all'ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un uomo nato a Reggio Emilia da famiglia di origini egiziane. Le sue condizioni psicologiche sono al vaglio degli inquirenti, così come le motivazioni della duplice aggressione. Un atto di brutale violenza che rigetta l'Emilia nell'incubo vissuto 4 mesi fa a Modena con la corsa a folle velocità in auto di Salim El Kudri, il ferimento di 8 persone, di cui una, la 55enne Monica Esposito, morì dopo circa 2 mesi di agonia in ospedale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
2: È stata l'ex compagna del padre a investire il bimbo di 5 anni sabato sera a Torino. La donna è stata fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
4: Quello che poteva sembrare un incidente ha assunto subito un altro risvolto quando il padre del bambino di 5 anni investito nel quartiere San Donato a Torino ha riconosciuto immediatamente la donna al volante. La mia ex è stata lei, ci è venuta addosso apposta, ha riferito il padre del piccolo. L'ipotesi principale al vaglio dei carabinieri è che una 24enne volesse investire il padre del bambino, suo ex compagno, a bordo della sua Panda gialla. Il nucleo radiomobile di Torino ha arrestato la donna per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Secondo una prima ricostruzione, la 24enne originaria di Nichelino, nel torinese, avrebbe investito il bimbo di 5 anni dopo una lite con l'ex compagno, prima di tamponare un'auto parcheggiata e di darsi alla fuga. I fatti sono avvenuti tra le 22.30 e le 23 di sabato. Il bambino si trovava in strada con il padre e la sua nuova compagna quando è stato travolto dall'auto. In seguito il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale infantile Regina Margherita, dove gli è stato riscontrato un trauma toracico e addominale, giudicato guaribile in 40 giorni. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Marco Spadavecchia, Radio 24 e Sole 24 Ore, Torino.
2: Torturata, picchiata e sottoposta a un tentativo di annegamento da parte di una 38enne è quanto ha dovuto subire una ragazza di 20 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dopo aver respinto un approccio sessuale. La polizia ha arrestato un uomo residente a Montecatini Terme. Il trapper Nikolaj Novachenko, conosciuto con il nome d'arte Bratan, è stato espulso dall'Italia e rimpatriato in Moldavia dopo aver bloccato la Milano Meda per realizzare un video musicale non autorizzato. Il ministro Matteo Piantedosi ha spiegato che è stata messa in pericolo la vita di automobilisti, quindi è pericoloso socialmente e gli va revocato il permesso di soggiorno. Bratan, in Italia dal 2009, è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo paese di origine. Affluenza ai minimi a Reggio Calabria, dove si vota per le supplettive per la Camera dei Deputati. Ieri sera alle 23 aveva votato il 14,97% degli aventi diritto. Le votazioni si chiuderanno oggi alle 15. Ora lo sport, con in prima fila il calcio e la nazionale azzurra stasera impegnata in Turchia a caccia di riscatto dopo il brutto KO di Roma all'esordio in Nation League.
5: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo.
6: Predica calma Roberto Mancini, e non potrebbe essere altrimenti dopo il brutto KO dell'Olimpico col Belgio. Tensioni e catastrofismo certo non aiutano una squadra che deve ritrovarsi. E allora ecco che il Mancio lo divide in due il gruppo azzurro. 23, compreso Bastoni, assente per squalifica contro i Diavoli Rossi, andati a Bursa per la sfida di stasera con la Turchia di quel Montella con cui condivise lui, il Mancio, la maglia della Sampdoria. Altri 10, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini, rimasti a Coverciano per preparare la trasferta di Parigi e la sfida di Bologna ancora coi turchi. Inutile dire che stasera per la classifica del girone di Nations serve la vittoria, ma ancor di più serve la prestazione per dimenticare gli incubi della notte romana. E se il CT allora predica pazienza, uno dei leader azzurri, Sandro Tonali, prova a riempire il serbatoio della fiducia.
7: Abbiamo dei grandi giocatori, siamo una bella squadra, bisogna solamente stare compatti, uniti sempre, sia nei momenti belli che nei momenti bui.
6: Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: E dalla nazionale azzurra quella rossa delle due ruote, la Ducati che trionfa nel mondiale Superbike con Nicolò Bulega.
0: 14 anni dopo Max Biaggi, secondo italiano di sempre a diventare campione del mondo della Superbike, protagonista di una storia con qualche caduta e tante risalite, compresa l'ultima spettacolare che tra qualche mese gli spalancherà di nuovo le porte della MotoGP. Nicolò Bulega ha conquistato il titolo mettendo in fila una serie di secondi posti nella tappa di Cremona, risultati utili per chiudere il cerchio di una stagione dominata da cima a fondo. Si è laureato campione del mondo nella Superbike, prima di lui Max Biaggi nel 2010-2012, poi più nulla per i piloti azzurri, lo ha fatto in sella una Ducati, a Cremona non ha vinto venendo superato dalla Cuona, ma poco conta perché la sua è stata una stagione da record che ora deve rifinire dal punto di vista statistico. Bulega, che 10 anni fa era considerato l'uomo Valentino Rossi, che a un certo punto aveva smesso di andare forte, di fare risultati e che aveva accarezzato l'idea di imbollare per poi ripartire dal basso, dalle serie minori e ricominciare da capo a tenersi tutti dietro. Il trionfo a Cremona ha reso ancora più bella la sua rivincita. Nella prossima stagione sarà in sella una moto del team di Valentino Rossi per chiudere definitivamente il cerchio della sua carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E per la vela Luna Rossa vince il match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. Barche appaiate nella prima parte della prova, poi Luna Rossa riesce a prendere un margine di vantaggio che conserva fino al traguardo finale. Per il ciclismo lo statunitense Brandon McNulty, storico gregario di quel Pogacar, stavolta sente per infortunio il nuovo campione del mondo su strada.
3: Alla fine vince ancora lui, Tadej Pogacar, che può festeggiare con un suo uomo di fiducia, Brandon McNulty. Pensate, esattamente un anno fa, sullo stesso tracciato iridato di Montreal, lo sloveno gli diede la gioia del successo per ripagarlo di tutto il lavoro svolto durante la stagione. Ieri, sul percorso canadese, il 28enne americano il regalo se l'è fatto da solo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo grazie ad un'azione solitaria che è nata a 32 km dall'arrivo, quando lascia tutti i big sul posto e va a conquistare la maglia arcobaleno. Per l'Italia un nono posto con Giulio Ciccone, che ha tenuto testa ai big fino sul traguardo e forse, per quello che ha fatto vedere, meritava anche qualcosa di più. Secondo posto per l'australiano Matthews, terzo Van Der Poel, quinto posto per il messicano Isaac Del Toro, staccati i grandi favoriti della vigilia, solo 12esimo Remco Evenepoel, mentre 15esimo è arrivato Paul Sexard, loro i veri sconfitti. Per Augusto Stagir, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Carmelo Lauricelli regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
19: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
8: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
25: Finalmente, Franz, con che dati?
11: Ah, boh.
25: Sì, ma non posso fare tutto io.
11: E chi lo fa?
25: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
11: Tipo Pantera, quello col TH?
26: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
27: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
10: 24 mattino.
1: Scrive un ascoltatore: caro Simone, sono un gestore Eni, noi abbiamo deciso di non aderire a questa promo, abbiamo acquistato il carburante venerdì a prezzo pieno, guadagniamo 3,5 centesimi lordi al litro, lordi. Non possiamo permetterci di perdere 7.000 euro, la società rimborserebbe solo una piccola parte, lavoriamo per portare a casa la pagnotta, non per fare beneficenza. E aggiunge: tutto questo è stato deciso da Eni e Governo senza mettere al corrente il sindacato e i gestori, molti hanno ricevuto merce per far fronte al fine settimana, i media hanno saputo prima di noi, ci siamo trovati una patata bollente tra le mani ed ora, se facciamo i bravi, accontentiamo i clienti ed Eni, se invece aspettiamo di vendere il prodotto in precedenza acquistato, risultiamo ladri. Un po' stretti alcuni gestori in questo problema, anche se Eni in verità ha detto che rimborserà gran parte, no? Almeno per quanto riguarda i gestori, appunto, che non fanno parte direttamente di Eni, come il caso di Emi, credo.
12: Eni, provincia di Treviso, 2.19 subito alle 6.30 di questa mattina. Una manovra, diciamo, quasi nascosta del governo, che non può trovare risorse per le accise, le trova tramite le sue partecipate.
13: Probabilmente, secondo te, prendere in flagranza di reato qualcuno che poi viene rimesso in libertà nel giro di pochissimo e far rispettare la legge. Sicuramente questi magistrati utilizzeranno dei cavilli che gli permettono di fare questo, però il cittadino come si deve sentire?
1: Ma io lo capisco benissimo, caro ascolto, non è che sono pazzo, perché mi è chiaro, anche a me urta i nervi, mi arrabbio per il fatto che una persona che ha commesso un reato dopo 12 ore sia libera, mi arrabbio io, si arrabbiano i poliziotti che l'hanno arrestato, si arrabbiano anche quelli che hanno fatto le indagini, ma ci sono una serie di elementi che evidentemente i magistrati tengono presenti. Cioè, per essere chiari, non è che i magistrati hanno la passione smodata per liberare le persone che delinquono, fanno l'esatto contrario per mestiere, ok? I pubblici ministeri, l'accusa, fa l'esatto contrario, deve perseguire i criminali. Poi però entrano in gioco tanti fattori, uno di questi sono le carceri piene, tanto per dare un'idea. Questo è un problema, cioè se dentro una cella nella quale possono stare due persone ce ne sono 4, 5, 6, e questo vale soprattutto nelle carceri più affollate, come fai a mettercene un altro? Può essere un problema, può essere persino illegale. Poi ci sono tante valutazioni, è il primo reato? Che persona è? Cioè, entrano tante valutazioni in tutto questo, però l'idea che i magistrati siano i liberatori delle persone, ragazzi, non si è mai sentita nella storia, abbiate pazienza, è l'esatto contrario, cioè chi decide le manette non sono... no...
14: Se dopo violenza sessuale e pedofilia rilasci un bengalese, quello che era, perché ha detto mi dispiace, figuriamoci i reati, diciamo, un po' minori.
1: Siamo d'accordo, quella storia ha colpito tutti, è una delle tante storie che entrano in tutto questo, però diciamo, prendere quella come esempio fondante di come funziona la giustizia in Italia, mi pare francamente un po' troppo, caro ascoltatore, cioè, lo dico in tutta sincerità, cioè da queste parti abbiamo raccontato mille volte invece del problema opposto, di gente che si è fatta carcere, domiciliari, processi e poi è risultata completamente innocente. Poi è chiaro che no, è un sistema, è umana la giustizia, quindi è imperfetta per definizione.
15: Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Lunedì 28 settembre, sono le 7:21 minuti e 55 secondi. Ho posto che da queste parti, come sapete perfettamente, non è che abbiamo mai lasciato passar nulla su questo fronte, no? Mi pare chiaro. Però alla fine, cioè, la mia idea, a differenza di quello che abbiamo sentito dalle parole del vicepresidente del Consiglio, è che il magistrato non deve adeguarsi al sentimento delle persone, anzi è l'esatto contrario. Cioè, il magistrato dovrebbe essere estremamente freddo di fronte alle pressioni esterne. È esattamente quello che gli si richiede. Tutte le volte che i magistrati hanno ceduto, aperte virgolette, alle pressioni esterne, alle pressioni dei media, alle pressioni della politica o alle pressioni del popolo, per così dire, generalmente hanno fatto danni. Quindi meglio di no, sinceramente. 7:22 minuti e 50 secondi di lunedì 28 settembre. Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Ne fate parte anche voi. 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore sugli investimenti dei giovani, che sono contrari al rischio e i risparmi li tengono in larga parte nei conti correnti. Il denaro degli under 35 resta per oltre il 50%, quello che hanno, naturalmente, resta per oltre il 50% nei depositi di liquidità, in portafoglio più ETF e meno azioni sulla spinta della tecnologia. A centropagina si torna su Telefisco col patto fiscale, 9 punti per decidere, il concordato 2026 e 2027. Giudice di Ranucci, gelo dei magistrati. A proposito di magistrature, l'apertura del giornale. Si può chiamare effetto Ranucci quello che ha investito le toghe in queste ore. Le correnti della magistratura non si immolano al fianco della collega Donatella Casari, titolare del fascicolo per dirimere il contenzioso di lavoro tra Mister Report e la RAI. Casari era già nei collegi che decisero su Almasri e Conte. IP blocca i prezzi, taxi in rivolta, il titolo della stampa. Carburanti dopo anni anche IP cala i prezzi, Meloni ringrazia, attenzione alle famiglie, Corriere della Sera. Carburanti, effetto sconti, Mattiere e taxi minacciano sciopero, Quotidiano Nazionale. Carburanti ai massimi, dopo Eni si muove IP, da oggi tetto ai prezzi, è l'apertura del Messaggero, anche se c'è un titolone su un'intervista, o meglio, un testo scritto da Francesco Totti, i miei 50 anni da romano e romanista, e racconta appunto dei suoi 50 anni, potevo giocare solo in giallo-rosso. Segnalo che c'è una storia carina sulle pagine romane della Repubblica, laddove si dice che ci sarebbe un po' di tensione tra Totti e la Roma, non la prima volta, ma in questo caso riguarda le maglie, perché ancora oggi, ed è il dato che mi ha colpito di più, a Roma si vendono, a Roma e nel mondo forse, si vendono 15.000 maglie all'anno col nome di Totti, ancora oggi. E praticamente vorrebbe le royalties, scrive Repubblica, e non riesce ad ottenerle. Effetto domino, dopo Eni arriva IP, per Meloni è l'ultima speranza, domani. I servizi segreti potevano fermare il jihadista della strage a Modena. L'apertura della verità. Salim El Kudri, dopo una telefonata alla base di Camp Derby, era finito sotto la lente degli 007 che avevano seguito i suoi movimenti. A Fuori dal Coro un agente spiega, l'epilogo negativo è dovuto a una cattiva interpretazione. Da parte di chi, dice la verità, l'advisor ucraino di Crosetto ci piazza l'esercito dei robot, e l'apertura del Fatto Quotidiano, si parla di Fedorov, l'ex ministro della difesa ucraino, come sapete, che è ingaggiato dal governo italiano. Il suo progetto commerciale per sostituire i soldati con automi e sottrarre la guerra ai controlli umani. Carburanti, benzinai antiscontro, l'apertura della Repubblica, gasolio da record IP come Eni, tetto per un mese, ma i gestori degli impianti sono pronti a ricorrere all'antitrust, proteste anche dei piccoli petrolieri. Un pieno di sconti, festeggia invece Libero, IP segue Eni, abbassa il prezzo dei carburanti e la sinistra risponde rilanciando la patrimoniale. Se queste sono inchieste, è l'apertura del Foglio con un pezzo di Rosaria Capacchione, che è stata giornalista d'inchiesta, si è occupata di Camorra e poi è stata anche parlamentare del Partito Democratico, contro il giornalismo che è diventato cronaca delle inchieste altrui, di una procura o dell'intelligence. È questa sorta di pamphlet di Rosaria Capacchione. Inizierei oggi, dato che siamo lontani dal venerdì, mi permetto di sottrarre un pezzo di lavoro a Sebastiano Barisoni e alla sua poco invidiabile classifica, in realtà per parlare di un tema serio e importante e che ha a che fare ovviamente col bilancio pubblico italiano e riguarda le fusioni dei comuni. Ogni lunedì la stampa pubblica questa doppia pagina che si chiama Spotlight, è un'inchiesta che spesso, non sempre, ma va a toccare argomenti economici. Oggi Gian Piero Maggio entra sul tema delle fusioni fiasco dei comuni. C'era la legge Delrio nel 2014 che rilanciò le fusioni tra i comuni, arrivando a finanziarle. A cosa serve una fusione tra comuni? Serve teoricamente a risparmiare denaro, metti in comune i servizi e quindi sostanzialmente spendi di meno. Però per fare questo i comuni sono stati finanziati, cioè gli è stata data una dotazione finanziaria ulteriore. Allora, morale, in 10 anni sono stati spesi 720 milioni di fondi pubblici per supportare i comuni che si erano fusi. Ma soprattutto, racconta oggi Gian Piero Maggio sulla stampa, non ci sono analisi d'impatto. L'ultimo studio, una ricerca pubblicata su Regional Studies, dedicata alle fusioni realizzate tra il 2016 e il 2020, ha trovato più spesa corrente, soprattutto per istruzione, trasporti e turismo, non una riduzione generale delle tasse o del costo dei servizi. Aggiunge Maggio, non è, cioè magari alcune di questa spesa corrente, parte di questa spesa corrente è una spesa corrente ben fatta, ben scelta, però bisogna capire perché lo Stato continui a distribuire decine di milioni l'anno senza pubblicare una verifica nazionale. Quanti servizi sono migliorati? Quante scuole sono rimaste aperte? Quanti nuovi comuni reggerebbero senza questo assegno annuale piuttosto corposo? È sempre nella stessa pagina un delizioso pezzo di Anna Maria Angelone, ci racconta come la battaglia contro gli enti, i cosiddetti enti inutili, la stiamo perdendo in sostanza. Ne sono stati varati altri 14, ce ne sono 14 nuovi censiti a settembre, tra i quali compare per esempio, no vabbè, è l'Istituto Nazionale per la Guardia d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon. No, vabbè, no, ma non può essere, dai, non può essere. E invece così come rimane viva l'Unione Italiana Tiro a Segno, e quello che mi è piaciuto di più è l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. Non male, sono tutti soldi nostri, ragazzi. A proposito di pieghe del bilancio pubblico, insieme ai tagli degli enti inutili si può pensare ai famosi tagli delle spese fiscali, dei bonus e delle agevolazioni. Ne abbiamo un record, ricordano oggi Ferruccio De Bortoli e Mauro Marè nelle pagine dell'Economia del Corriere della Sera, che sono 573 a dicembre 2025, per lo più di valore medio-basso. Cosa sono questi bonus e spese fiscali? Lo sapete perfettamente, sono quei tagli, quelle detrazioni, quelle deduzioni, quelle a volte dedicate a piccole singole categorie che intasano il bilancio pubblico. Semplificare, dicono i due, è la riforma che serve, portano qualche esempio. L'assegno unico è l'esempio più riuscito, assorbito detrazioni per figli e assegni familiari in un solo strumento, raggiungendo anche gli incapienti. Lo stesso schema, dicono, si potrebbe valere anche per i bonus edilizi dopo la costosa sbornia di questi anni. Raccontano un po' sottotraccia questa ricerca dei tagli, ricordando, mi pare, solo solo lateralmente, no? Come sottinteso, che il grande problema del taglio di questi bonus è che quando hai 573 tra bonus e detrazioni fiscali e alcune guardano a piccole categorie, quando togli questo bonus o questa detrazione perdi elettorato, molto semplicemente, e quindi diventa estremamente difficile tagliarli. Parliamo di carburanti subito dopo la pausa.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
17: Ehi, amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
17: ai ai ai,
20: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
17: evviva!
20: Vai su agenti.it.
16: Agenti.it,
17: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
21: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Funzionalità della prostata?
28: O ti senti così?
24: O ti senti...
28: ACT!
24: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
29: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
30: Il Nizza E torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente. Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
31: Tempo in diretta.
32: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 28 settembre. L'alta pressione inizia ad avere dei contributi subtropicali, clima tipicamente estivo. Generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di direzione variabile deboli. Scarica l'app di ilmeteo.it.
33: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
34: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
35: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole. Per stupire e sorprendere. Per innovare. Per immaginare sempre nuove soluzioni.
36: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
37: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
38: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
39: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
29: La tua banca sa stare al passo con il tuo business.
36: Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
0: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
2: Il magistrato o i giudici applicano le leggi, quindi perciò se non si cambiano le leggi, applica quello che gli viene detto di fare.
3: Brescia, Viale Bornata, distributore Bianco 219, Eni 219, Kuwait 214.
15: Le nostre sentinelle sul territorio, tra queste segnalo un ascoltatore che dice code al distributore dell'Eni. Mi sto chiedendo, scusate, dopo aver letto quel pezzo di prima, come si diventa guardia d'onore alle reali tombe del Pantheon? Perché io tutto sommato, anche Alessandro Marcotulli dall'altra parte del vetro dice, beh, tutto sommato questa storia della guardia reale, quella guardia d'onore alla reale tomba del Pantheon, che ti vesti, stai là in divisa, bello, no? Elegante, e poi sì, devi star fermo là 8 ore, non credo che succedano cose pazzesche, però non, bello, mi piace. E prima di andare ai carburanti, adesso ci torniamo, solo rapidamente una buona notizia, ogni tanto fatevela dare, va, ed è questa. Oggi il Sole 24, la pagina 4, segnala che sta salendo la fiducia delle imprese nei confronti dell'Italia. È il primo barometro di Confindustria ha rilevato ad agosto le aspettative delle società residenti a controllo

di attrarre, dice anche Barbara Cimmino, vicepresidente per l'export e l'attrazione degli investimenti di Confindustria. Siamo attrattivi, dice, per la qualità del nostro ecosistema. E veniamo alla questione dei carburanti. Il come avviene, ormai lo sapete tutti, ci sarà un tetto al prezzo dei carburanti voluto da Eni, al quale parzialmente, in quali forme non lo sappiamo ancora, si adeguerà anche IP. E ci sono tutte le riflessioni di contorno. Andrei su questo commento di Federico Fubini sul Corriere della Sera, o meglio un'analisi per così dire, nel quale dice che le minori entrate per Eni potrebbero essere di poco meno di 100 milioni di euro al mese, a fronte di ricavi da distribuzione di circa 1 miliardo e 300 milioni. L'impatto per i fatturati di IP dovrebbe essere di poco inferiore. Ciò significa che i consumatori in Italia potrebbero spendere quasi 200 milioni di euro in meno di come avrebbero fatto altrimenti, e fino a 600 milioni in meno nell'ipotesi che le due compagnie prolunghino il tetto fino a fine anno. Per Eni e IP si tratterebbe di un sacrificio tutt'altro che insopportabile. I due gruppi sembrano destinati a perdere alle stazioni di benzina utili per qualche decina di milioni di euro l'anno. Intanto l'aumento del prezzo del greggio con la guerra in Iran e il molto maggiore aumento dei margini di raffinazione compensano i 17 centesimi concessi al consumatore, che creano tanto sollievo nel governo in vista delle elezioni. Lasciare sul piatto poche decine di milioni di euro nella distribuzione al dettaglio rappresenta un sacrificio di due ordini di grandezza minore rispetto ad altro. Appare razionale per Eni non solo perché beneficia i consumatori e agevola il rapporto con l'azionista pubblico di controllo. C'è un fattore in più: nella maggioranza e nell'opposizione torna regolarmente la proposta di una tassa sugli extra profitti delle compagnie dell'energia ogni volta che questa rincara, e questo potrebbe essere un modo per disinnescarla. Ciò non significa che il futuro sarà semplice. Il blocco sullo stretto di Hormuz e i problemi nell'aggirarlo attraverso gli oleodotti fanno ancora mancare all'economia mondiale circa 7 milioni di barili al giorno fra greggio e carburanti. Più la crisi dura, più il prezzo può salire. E le riserve dei paesi ricchi per ammortizzarne gli effetti sono già scese di oltre 250 milioni di barili dopo mesi di utilizzo per calmierare i mercati. Il sistema è in un equilibrio instabile. Il governo l'8 ottobre chiederà ai raffinatori presenti in Italia di aumentare la produzione, quelli chiederanno contropartite finanziarie, ma nessuno, né al governo né all'opposizione, sembra pensare invece a ridurre i consumi di petrolio in Italia, ora che ce n'è sempre meno. Si potrebbe rafforzare e incentivare il trasporto sui mezzi pubblici, se solo, conclude Fubini, qualcuno ci mettesse mano. C'è chi protesta, sono i piccoli gestori. Rosaria Amato su Repubblica pagina 5 intervista il presidente dei benzinai aderenti alla Confcommercio, che oggi riunisce il consiglio, dice questo: solo le società petrolifere integrate verticalmente, che quindi hanno nel core business tutta la filiera dall'estrazione alla distribuzione, possono fare operazioni come quella annunciata da Eni. Gli altri, che acquistano carburanti da rivendere in convenzione e costituiscono il 50% della rete, non sono nelle condizioni di praticare un prezzo inferiore e quindi subiranno una diminuzione delle vendite. Quando alcuni anni fa Eni adottò un analogo provvedimento, dice ancora Bruno Bearzi, valeva per i fine settimana, non lo scrive qua, ma valeva così. I suoi distributori hanno venduto molto di più, ma siccome la rete di rifornimento rimane la stessa, a un certo punto molti impianti sono rimasti a secco e questo ha causato disservizi e problemi a cascata. Un'altra questione da tenere presente, perché Total ha fatto la stessa cosa in Francia e ci sono una serie di impianti di Total Energies che sono rimasti a secco. Vedremo come andranno le cose. Di fatto questo però è un pezzo di questo avvio di campagna elettorale, lo nota molto bene Lorenzo Castellani su Domani nel suo commento, che inizia così: Giorgia Meloni ha fretta e ha cambiato ritmo. Le scelte del governo rispondono sempre più alla necessità di costruire le condizioni della prossima vittoria elettorale, sono segnali di un voto sempre più vicino. La questione scuola, e quindi il famoso tetto del 30%, consente di presidiare il terreno dell'identità, e quindi l'identità della destra, insomma l'identità del partito di Meloni. A questo aggiungo anche un'altra proposta, della quale trovate traccia sul Libero a pagina 6, che presentata dal senatore

0: Matteo Gelmetti da Fratelli d'Italia, basta con i sussidi alle famiglie dei Maranza, come funzionerebbe un sistema di responsabilizzazione dei genitori dei minorenni coinvolti in procedimenti penali, collegando in determinati casi la condanna del minore alla sospensione di alcuni benefici economici comunali non essenziali. Torniamo a Castellani. L'abolizione del bollo auto e l'intenzione di ridurre l'IRPEF sui redditi medi si rivolgono a famiglie e lavoratori che chiedono di avere un beneficio tangibile nella busta paga. Il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni è a sua volta una misura aziendale temporanea, ma pur sempre coordinata con Palazzo Chigi, e risponde alle stesse esigenze. Questa offensiva, dice Castellani, e questo è un altro punto interessante, è anche una reazione a un problema interno alla coalizione. L'aumento della spesa militare e il sostegno all'Ucraina sono elementi della collocazione internazionale di Meloni, ma incontrano resistenze in una parte dell'elettorato di destra. La premier ha interesse a mantenere quella linea senza farne il centro della competizione elettorale. Scuola, fisco e carburanti svolgono perciò una funzione di compensazione e distrazione. Offrono ai suoi elettori ragioni più immediate per sostenere il governo. Di qui anche la tesi, appunto, di Castellani, che il voto si avvicini sempre di più. Il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno a tutti voi. A causa di un incidente che coinvolge più veicoli si verificano code sulla statale Pontina tra Ardeatina e Pomezia Nord in direzione della capitale. Sulla tangenziale est di Roma sono possibili disagi per incidente tra Largo Rodolfo Lanciani e Via delle Valli in direzione Piazzale degli Eroi. Ci spostiamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, si viaggia lentamente per materiali dispersi tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Sulla 12 Genova-Rosignano si procede in colonnati a causa di un veicolo in avaria tra Lavagna e Chiavari in direzione Genova. Sulla 10 Genova Ventimiglia a causa di lavori si procede in colonnati a tratti tra Finale Ligure e Spotorno verso il capoluogo Ligure. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
1: 24 mattino.
0: Buongiorno e bentornato a Ernesto Maria Ruffini, avvocato, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate e adesso promotore non solo di un'iniziativa politica, ma di quello che diventerà, da quel che capiamo, un vero e proprio partito politico. Si chiama Più Uno. Ruffini, buongiorno. Sarà un partito, quindi, in sostanza?
3: Buongiorno a voi. Sì, sarà un partito. Partito che è lo strumento previsto dalla Costituzione per coinvolgere, sì, i cittadini a fare politica, niente di più.
0: Senta, non siete un po' tanti,
3: niente di meno.
0: Non siete un po' tanti al centro?
3: Ma intanto il centro è una figura più che altro geometrica, diciamo che noi cerchiamo di dare un contributo al centro-sinistra. Però le ribalto la domanda: avete visto sui giornali di oggi l'affluenza alle elezioni suppletive in Calabria, che è più o meno al 12-13%, quindi è evidente che i partiti esistenti non riescono a intercettare il voto dei cittadini. Quindi la domanda è se quei partiti sono sufficienti, se si riescono a coinvolgere i cittadini sul futuro del paese. Quindi non mi farei un problema se i partiti sono troppi o sono tanti al centro, a sinistra o a destra, ma se i partiti riescono a svolgere la funzione che la Costituzione gli attribuisce.
0: Cosa contate di portare di più e di diverso all'interno di questo spettro politico piuttosto ampio, che comprende anche qualche piccolo pezzo del centrodestra, qualche pezzo di, come possiamo definirlo, di liberali, qualche pezzo di centrosinistra?
3: Contiamo di portare cittadini che in questo momento non trovano un contenitore, una corrispondenza nelle offerte esistenti. Cioè, il tema di fondo è se davvero si crede importante in una democrazia come la nostra coinvolgere le persone a occuparsi del paese, quindi portarle al voto. Noi cercheremo di portare il nostro punto di vista, cercheremo di portare un metodo, cercheremo di riportare diciamo l'attenzione a una cornice, a una prospettiva di paese, senza stare a parlare di nomi, di leader, di federatori, di primarie, ma semplicemente portare qualche idea e qualche metodo diverso.
0: Ma non è meglio mettersi tutti insieme, fare una sorta di costituente, la tenda riformista, la casa riformista, la chiami come vuole, Ruffini?
3: Ma prima si parla dei contenuti e poi si trova lo strumento, diciamo una tenda, una casa, qualunque sia il nome che gli si vuole dare, bisogna prima trovare il motivo per cui si sta insieme. Io penso che le persone, i cittadini che verranno chiamati al voto vogliono sapere qual è la prospettiva che si offre. Non hanno intenzione di essere coinvolti su nomi, di sigle, di partiti e tantomeno di politici, leader, aspiranti Italia, altrimenti sono tutti in attesa di capire che ruolo hanno. Il problema è il ruolo dei cittadini.
0: Primarie, è d'accordo o non è d'accordo? Si candiderà nel caso si facessero?
3: Ma se le primarie ritornano ad essere lo strumento per coinvolgere i cittadini su una piattaforma comune e poi si cerca di capire chi meglio interpreta la piattaforma, abbiamo detto fin dall'inizio che siamo disponibili a metterci in gioco, a metterci la faccia, e quindi più uno esprimerà la sua candidatura, io ho dato la mia disponibilità. Ma è chiaro che le primarie sono anche lì uno strumento, non sono quello che i cittadini aspettano. Insomma, al bar stamattina, se uno ha fatto in tempo a passare a prendere un caffè, non c'erano diciamo capannelli di persone che si stavano struggendo sull'ipotesi primarie sì, primarie no. L'importante era politica.
0: Ho capito, però insomma, diciamo, è anche un pezzo, un elemento costitutivo, se vuole, di un'alleanza, no? Cioè, come si sceglie il leader della coalizione, no?
3: È un possibile elemento costitutivo. Poi ci dimentichiamo, adesso c'è il problema della legge elettorale che potrebbe imporre l'individuazione di un leader di un'intera coalizione. Ma anche lì è un superamento di quelli che sono i parametri dettati dai costituenti, che lasciano le prerogative del capo dello Stato individuare a chi dare l'eventuale incarico per formare un governo. Adesso stiamo superando la Costituzione con leggi ordinarie, e lì devo dire un po' di malincuore per la mancata occasione che il centrosinistra ha avuto anni fa, quando ha accettato, sull'onda del populismo, la riduzione dei parlamentari, e al contempo, pur avendo detto che era necessario farlo, non ha approfittato di scrivere una legge elettorale, lasciando un vuoto che adesso viene riempito dalla destra, e portando all'approvazione, così sembra, una legge che sicuramente sacrifica la rappresentanza dei cittadini.
0: Senta Ruffini, veniamo a delle questioni più che concrete, quelle ideali per così dire, che poi diventano concrete in Parlamento. Come sa, il Movimento 5 Stelle si è, per così dire, vincolato a questa sorta di giuramento con gli elettori fatto a Nova, per questo 91,7% dei votanti che si è espresso per lo stop all'invio di armi all'Ucraina. Se il centrosinistra dovesse coalizzarsi anche con il Movimento 5 Stelle, come sembra probabile, ci fosse spazio per una posizione di questo genere, lei come la prenderebbe?
3: Allora, faccio un passo indietro. Io credo che tutte le forze del centrosinistra ogni anno al 25 aprile manifestano, festeggiano e ricordano quella che è stata la liberazione. Ecco, la liberazione è stata l'esercizio del diritto alla resistenza del popolo italiano. Non riconoscere questo diritto anche al popolo ucraino, che è vittima di un'invasione, sembrerebbe un tradimento anche della storia repubblicana di questo paese. Quindi è assurdo pensare che si possa immaginare di lasciare un popolo a se stesso quando è vittima di un'invasione. Poi mi permetto un altro elemento. Io penso che i politici abbiano il dovere di essere classe dirigente e non di farsi dirigere. Quindi bisogna fare sintesi, chiaramente, dalle persone che si avvicinano a un movimento, a un partito, però la linea non l'ha detta un referendum tra i propri iscritti. La linea l'ha detta la classe dirigente, che si assume la responsabilità di indicare una via. Se facciamo anni
0: lei
3: indietro,
0: dice, con questa posizione il Movimento 5 Stelle è incompatibile con il centrosinistra, dice lei.
3: Il Movimento 5 Stelle ha scelto di essere nel centrosinistra e ne siamo contenti, perché il centrosinistra ha diverse anime e diverse storie. Quel punto è un punto sicuramente da risolvere prima, però assumendosi anche la responsabilità di dare una linea per quanto riguarda la classe dirigente 5 Stelle, e non nascondersi dietro quello che è una domanda fatta che può essere anche interpretata in mille modi. Io penso che davvero, ripeto, il diritto alla resistenza non si può negare, perché viene meno proprio il senso anche di una democrazia, ma viene anche il senso dell'Europa.
0: Senta, con Schlein ci ha parlato, l'ha incontrata?
3: Ci conosciamo da molti anni, ogni tanto ci parliamo e ci incontriamo. Io penso che siamo tutti quanti, poi chiaramente loro hanno ben più responsabilità di quella che possiamo avere noi, che ci affacciamo soltanto adesso sulla scena politica, e penso che tutti quanti siamo impegnati a trovare una sintesi, una linea comune, che è quello che i cittadini stanno aspettando.
0: Senta, un ultimo punto. Il venerdì scorso ci ha consegnato dei dati che forse a un ex direttore dell'Agenzia delle Entrate possono fare un certo effetto, anche se probabilmente li conosce perfettamente. Cioè, ci sono 9 milioni di contribuenti che non versano un euro di IRPEF. Dentro questi ci sono tanti elementi, naturalmente c'è la flat tax, ci sono c'è la no tax area vera, diciamo, quelli che, e però c'è anche un pezzo importante di evasione.
3: Ma sono dati, diciamo, nulla di nuovo sotto il sole. Ogni anno c'è un appuntamento fisso in cui si analizza una fotografia che non cambia, perché non è stata messa mano alla riforma del sistema tributario. Noi abbiamo circa 42-43 milioni di contribuenti, circa 38 sono dipendenti e pensionati, e su di loro grava il peso dell'IRPEF. Poi all'interno ci sono, appunto, come diceva lei, la no tax area e altri elementi. Gli altri soggetti, i contribuenti che non sono dipendenti e pensionati e contribuiscono, perché ci sono contribuenti onesti che versano le loro tasse, hanno però la possibilità di versare di meno, non solo per l'evasione fiscale, che è uno dei temi che questo paese affronta da anni e sta cercando di risolvere con ricette diverse e con risultati diversi, ma ci sono anche tanti regimi sostitutivi. Sostanzialmente l'IRPEF è stata abbandonata come l'imposta principale universale al cui interno dovevano essere posti tutti quanti i redditi delle persone fisiche, riconoscendo invece altri sistemi sostitutivi dell'IRPEF. Noi abbiamo sostanzialmente un sistema tributario italiano che costituzionalmente deve essere improntato a criteri di progressività, ma il 60% delle entrate di questo paese non sono progressive. Paradossalmente è un sistema che non rispecchia il dettato costituzionale. E questo per scelta del legislatore, perché ha individuato una serie di entrate diverse.
0: Grazie Ernesto Maria Ruffini, che il 10 ottobre trasformerà il suo più uno in un soggetto politico, in un partito politico. Noi ci fermiamo, c'è GR24, a dopo.
4: Questo no, questo nemmeno, ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione, e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Siamo stati alluvionati.
14: L'azienda era compromessa.
15: Fiume di fango, detriti.
16: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
17: Grazie anche a loro.
18: Non c'è più traccia di quello che è successo.
19: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiari al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura Xpeer?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono speed o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
20: Punti tutto sulla crescita del tuo business, ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
21: Sono le 8.
22: GR24, il sole 24 ore.
21: L'Egitto avverte più volte Netanyahu prima del 7 ottobre, rivelano i media, sventato attacco alla base aerea britannica. Carburanti, oggi scatta il tetto massimo, dopo l'annuncio di ieri anche IP aderisce all'appello del governo. Bill Gates, l'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti, incontro Trump a Modena, Casa Bianca. Ultima tappa del viaggio di Papa Leone in Francia, ieri la messa a Lourdes davanti a 150.000 persone. Buona giornata e bentrovati da Livia Zancanero e dalla redazione. In primo piano un'altra inchiesta sugli avvertimenti sottovalutati o ignorati dal governo israeliano prima degli attacchi del 7 ottobre.
23: A 10 giorni dall'anniversario degli attacchi del 7 di ottobre e a meno di un mese dalle elezioni in Israele, è il Wall Street Journal a tornare sugli avvertimenti che l'Egitto avrebbe lanciato a suo tempo su una possibile offensiva da Gaza contro Israele. Notizia smentita nei giorni scorsi dal premier Netanyahu, ma appunto rilanciata oggi dal quotidiano americano, che riferisce di ripetuti tentativi del Cairo di mettere in guardia il governo israeliano da giugno a settembre 2023 e quindi anche di una visita in Israele di 2 telefonate che l'allora capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel avrebbe fatto personalmente a Netanyahu per suggerirgli di riprendere i negoziati con Hamas. Il quotidiano israeliano Haaretz, a inizio mese, ha riportato che anche il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, avrebbe personalmente chiamato Netanyahu 10 giorni prima dell'attacco per assicurarsi che fosse a conoscenza delle allarmanti notizie raccolte dai suoi servizi segreti sulla preparazione di una violenta azione contro Israele. Netanyahu ha negato che anche questa conversazione abbia avuto luogo. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
21: Nel Regno Unito la polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate.
24: I regimi di Russia ed Iran, tra le piste al vaglio dell'intelligence britannica, che sta investigando il tentato attacco che ha scioccato la comunità del Gloucestershire, a sud-ovest dell'Inghilterra. Un attentato sventato dall'allerta di un passante che nelle prime ore di domenica ha segnalato alla polizia 3 furgoni sospetti dirigersi verso uno degli obiettivi più sensibili del Regno Unito, la base dell'aeronautica militare di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per le missioni aeree in Iran. Teheran aveva già avvertito, qualsiasi base utilizzata per attaccarli sarebbe diventato un obiettivo, e a Fairford le forze armate hanno arrestato 5 uomini accusati della preparazione di atti terroristici e detenzione di esplosivo. 85 famiglie evacuate dalla zona all'alba di domenica hanno passato la notte fuori casa mentre i robot degli artificieri esaminavano la possibile presenza di ordigni esplosivi. Una complessa operazione delle squadre d'emergenza britanniche guidate dal nucleo antiterrorismo di Scotland Yard. E a prendersi il merito è stato Donald Trump. Li tenevamo sott'occhio da un po', volevano fare grossi danni alla nostra base, ma adesso li abbiamo presi. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
21: La Russia ha proseguito la sua offensiva contro Kiev con attacchi durati ore, colpendo obiettivi civili e causando almeno 2 morti. 20 persone sono rimaste ferite nell'attacco notturno russo contro Kharkiv, tra cui 8 bambini. Dopo la mossa dell'Eni, anche per i distributori P arriva un limite ai prezzi dei carburanti. La società di Stato dell'Azerbaijan Socar, che controlla Italiana Petroli, ha deciso, aderendo all'appello del governo italiano, di introdurre un valore massimo dei prezzi di vendita.
0: La rete dei distributori IP controllata dalla Azera Socar si aggiunge a quella dell'Eni negli sconti volontari sui prezzi dei carburanti. Grazie alle richieste del governo rivendicate ieri dal ministro degli esteri Antonio Tajani e dalla premier Giorgia Meloni, che ha ringraziato i presidenti dell'Azerbaigian e di Socar. Eni e IP, ciascuna circa 4.000 distributori, fanno insieme il 35% delle stazioni di servizio in Italia, con l'obiettivo, spiega Socar, di estendere gli sconti anche ai partner e alle stazioni ESSO controllate indirettamente, e si arriverebbe così al 40% circa. Le uniche certezze però le offre Eni: dalle 8 di oggi 1,99 euro la benzina e 2,19 il gasolio, prezzi fissi per almeno un mese. Ai prezzi attuali, su un pieno di carburante è un risparmio di 8,5 euro per la benzina e 9,35 euro per il gasolio. Socar IP invece non si impegna per un prezzo fisso e non fa cifre sull'entità dello sconto. I prezzi, spiegano, saranno stabiliti in modo da garantire la sopravvivenza della filiera. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
21: Cena nella notte italiana alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il CEO di Anthropic, Amodei, in vista dell'incontro di domani con i vertici delle principali aziende dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale fuori controllo, non me ne preoccupo, ha dichiarato il presidente americano, mentre il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha parlato di potenziali gravi minacce. L'intelligenza artificiale potrebbe causare 1 miliardo di morti se lasciata senza controllo, ha detto Gates alla NBC, spiegando che l'AI potrebbe diventare la più grande fattore di uguaglianza o la peggiore fonte di ingiustizia in assenza di una qualche forma di regolamentazione umana. Ultimo giorno del viaggio del Papa in Francia. Oggi il pontefice sarà a Metz, al confine con la Germania e Lussemburgo. Ieri la messa a Lourdes.
1: Credo in unum Deum.
2: La recita del Rosario e la processione guidata dal Papa hanno chiuso l'intensa giornata di Leone a Lourdes. Nella messa davanti a 150.000 persone, l'invito alla conversione. Perché, ha detto il Papa, il male è nel cuore dell'uomo, come si vede dalle guerre in corso che tante vittime civili stanno causando. Nell'incontro con i malati, il tema della difesa della vita, il no contro l'aborto e l'eutanasia. Nessuno ha il diritto mai di decidere della vita di un determinato embrione o di una persona anziana, ha ammonito il pontefice. È impossibile considerare normale togliere la vita, ciò che è legale non è necessariamente morale. La piaga degli abusi sessuali, nell'incontro con i vescovi a cui ha chiesto di continuare a vigilare e a prevenire, e con un gruppo di 7 vittime, il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lourdes.
21: A Reggio Emilia un uomo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento a un distributore di benzina, poi ha preso l'auto e ha investito 2 persone, una ragazza e un uomo, che si erano fermate a soccorrere la vittima ed è fuggito. È stato identificato e arrestato circa 1 ora dopo. Si tratta di un 26enne nato a Reggio Emilia. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. Seggi aperti questa mattina per la seconda giornata di voto per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa 71 comuni, i seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo spoglio delle schede. Entra nel vivo questa settimana la nuova certificazione per le aziende sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro. I dettagli nel servizio e sul Sole 24 Ore del lunedì in edicola oggi.
3: Avere un piano di welfare aziendale con un budget dedicato alla famiglia o superare la soglia del 65% dei lavoratori che usano il congedo di paternità o prevedere permessi aggiuntivi e flessibilità orarie per i caregiver. Sono questi alcuni degli obiettivi fissati dalla prassi UniPDR 192 sulla conciliazione tra vita familiare e lavoro, che è alla base della nuova certificazione per le aziende, alla quale è legato anche lo sconto dell'1% dei contributi da versare all'INPS previsto dal decreto 1 maggio. Lo sgravio vale fino a 50.000 euro per azienda all'anno e poiché la certificazione è triennale il risparmio massimo è di 150.000 euro. Questa settimana saranno diffusi i nomi dei primi organismi certificatori accreditati a rilasciare l'attestato. Lo sconto contributivo è finanziato con 31 milioni dal 2026 al 2028. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha messo poi a disposizione, con un bando gestito da Unioncamere, 7 milioni e mezzo di contributi a fondo perduto per accompagnare le aziende verso la certificazione. Valentina Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Lo sport con in primo piano la Superbike con Niccolò Bulega, campione del mondo in sella alla Ducati, 14 anni dopo il titolo vinto da Max Biaggi.
4: 14 anni dopo Max Biaggi, secondo italiano di sempre a diventare campione del mondo della Superbike, protagonista di una storia con qualche caduta e tante risalite, compresa l'ultima spettacolare che tra qualche mese gli spalancherà di nuovo le porte della MotoGP. Niccolò Bulega ha conquistato il titolo mettendo in fila una serie di secondi posti nella tappa di Cremona, risultati utili per chiudere il cerchio di una stagione dominata da cima a fondo. Si è laureato campione del mondo nella Superbike, prima di lui Max Biaggi nel 2010-2012, poi più nulla per i piloti azzurri. Lo ha fatto in sella una Ducati, a Cremona non ha vinto venendo superato dalla Cuona, ma poco conta perché la sua è stata una stagione da record che ora deve rifinire dal punto di vista statistico. Bulega, che 10 anni fa era considerato l'uovo Valentino Rossi, che a un certo punto aveva smesso di andare forte, di fare risultati e che aveva accarezzato l'idea di imbollare per poi ripartire dal basso, dalle serie minori e ricominciare da capo a tenersi tutti dietro. Il trionfo a Cremona ha reso ancora più bella la sua rivincita. Nella prossima stagione sarà in sella una moto del team di Valentino Rossi per chiudere definitivamente il cerchio della sua carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Il calcio con la nazionale azzurra che dopo il KO di Roma contro il Belgio è volata in Turchia, dove stasera alle 20.45 affronterà i turchi allenati da Vincenzo Montella nel secondo impegno di Nation League.
5: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo.
6: Predica calma Roberto Mancini, e non potrebbe essere altrimenti dopo il brutto KO dell'Olimpico col Belgio. Tensioni e catastrofismo certo non aiutano una squadra che deve ritrovarsi. E allora ecco che il Mancio lo divide in due il gruppo azzurro. 23, compreso Bastoni, assente per squalifica contro i Diavoli Rossi, andati a Bursa per la sfida di stasera con la Turchia di quel Montella con cui condivise lui, il Mancio, la maglia della Sampdoria. Altri 10, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini, rimasti a Coverciano per preparare la trasferta di Parigi e la sfida di Bologna ancora coi turchi. Inutile dire che stasera per la classifica del girone di Nations serve la vittoria, ma ancor di più serve la prestazione per dimenticare gli incubi della notte romana. E se il CT allora predica pazienza, uno dei leader azzurri, Sandro Tonali, prova a riempire il serbatoio della fiducia.
7: Abbiamo dei grandi giocatori, siamo una bella squadra, bisogna solamente stare compatti, uniti sempre, sia nei momenti belli che nei momenti bui.
6: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Per il ciclismo è lo statunitense Brandon McNulty, il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal in Canada l'americano ha preceduto di 13 secondi l'australiano Matthews e l'olandese Van der Poel. Miglior azzurro Giulio Ciccone, nono.
25: Alla fine vince ancora lui, Tadej Pogačar, che può festeggiare con un suo uomo di fiducia, Brandon McNulty. Pensate, esattamente un anno fa, sullo stesso tracciato iridato di Montreal, lo sloveno gli diede la gioia del successo per ripagarlo di tutto il lavoro svolto durante la stagione. Ieri, sul percorso canadese, il 28enne americano il regalo se l'è fatto da solo. Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo grazie ad un'azione solitaria che è nata a 32 km dall'arrivo, quando lascia tutti i big sul posto e va a conquistare la maglia arcobaleno. Per l'Italia un nono posto con Giulio Ciccone, che ha tenuto testa ai big fino sul traguardo e forse, per quello che ha fatto vedere, meritava anche qualcosa di più. Secondo posto per l'australiano Matthews, terzo Van der Poel. Quinto posto per il messicano Isaac Del Toro, staccati i grandi favoriti della vigilia. Solo dodicesimo Remco Evenepoel, mentre quindicesimo è arrivato Paul Sexard. Loro i veri sconfitti. Per Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Carmelo Lauricio alla regia. Ora vi lascio a 24 mattino, GR24 torna alle 8:59.

0: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
1: Punti tutto sulla crescita del tuo business. Ma la tua banca sa stare al passo. Più persone, più mercati, più chilometri. Attraversa i confini con facilità. Crea ciò di cui la tua attività ha bisogno. Fai fruttare i tuoi risparmi con la tua stessa efficienza. La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business. Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegasus, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
3: Resta con te.
6: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
7: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
8: 24 mattino.
9: 8:15 minuti e 41 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao Paolo. Eccoci.
10: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Vedo che sui giornali italiani campeggia giustamente l'allarme in Inghilterra, i 5 arrestati per l'esplosivo all'ingresso di una base. Quello che non si dice, o si dice solo velatamente, è che possa essere, insomma, un'ipotesi più probabile è che i mandanti siano gli iraniani, ma ci torniamo tra un attimo dopo aver visto invece quali sono alcune notizie che non compaiono sui giornali italiani e che invece compaiono molto molto poco, che invece hanno una loro importanza. Primo, dopodomani succederà una cosa che ha un rilievo storico: gli americani se ne andranno dall'Iraq. I giornali americani se ne occupano, soprattutto curiosamente quello che sta facendo più lavoro è il Los Angeles Times su questa cosa, perché il ritiro dopo 23 anni, parente del ritiro dall'Afghanistan il 15 agosto del 2021, che causò, di fatto fu talmente rovinoso che causò, o comunque fu messo in relazione con l'attacco l'anno successivo dei russi all'Ucraina, nel senso che videro che l'Occidente e gli Stati Uniti erano così deboli che furono motivati, ecco, diciamo, da questa debolezza che si vede anche adesso. Per esempio la copertina dell'Economist, ne parlammo mi sembra venerdì, di un soldato americano che scappa dal Medio Oriente, dalla guerra di, cioè il desiderio di fuga. Si impegnano in guerre che l'unica differenza è che prima fuggivano dopo 20 anni o dopo 23 anni lasciando rovine, o dopo 10-15 anni come dal Vietnam, e qui stiamo parlando degli anni 60-70, lasciando dietro di sé una situazione peggiore di quella che avevano trovato. Adesso scappano subito, stando all'Economist. Ma l'uscita dall'Iraq non è una cosa qualsiasi, perché ti dico, sui giornali italiani l'unico, tanto per citarlo e rendergli onore, che almeno gli dedica un trafiletto, piccolo ma almeno un trafiletto, al Corriere della Sera, dicevo che lascia in mutande, scusami l'espressione volgare, i curdi. Certo. Il ritiro degli americani dall'Iraq è vergognoso, ci renderà vulnerabili agli attacchi iraniani. Queste sono le dichiarazioni di Masoud Barzani, il leader del Kurdistan iracheno, al Financial Times, e dice che Trump dice ma noi non piacciono le guerre infinite, quindi ce ne andiamo così. Sì, ce ne andiamo così, però E questo è parente di un'altra notizia che mi ha colpito, che è stato questo referendum qua bisogna dire in Svizzera, che è una cosa che mi ha molto sorpreso. Allora, il leader dell'estrema destra filorussa, proprio dichiaratamente Christoph Blocher, aveva proposto un referendum per inspessire, tu mi capisci o voi mi capite ascoltatori cosa voglio dire, la neutralità svizzera, cioè di non partecipare a nessuna iniziativa che con insomma della difesa europea, della difesa antirussa, così. Beh, questo referendum è andato a vedere un sacco di gente e ha vinto il no a questa più stretta neutralità con oltre il 70% dei voti. Mi ha colpito, ne parla almeno questo, rimbalza con Franco Zantonelli su da Lugano su Repubblica, ed è una notizia, sì. Ovviamente la Tribune de Genève gli dedica ampio spazio, ma anche la Neue Zürcher Zeitung, perché è una notizia di valenza europea, non
9: perché
10: è solo una
9: avrebbe bloccato la possibilità della Svizzera di aderire alle sanzioni europee, per esatto. esempio nei confronti della Russia, tanto per dare un'idea. Certo.
10: Esatto. E questa cosa della difesa europea, vedo che Conte continua ad andare in giro, c'è un articolo sul Messaggero di Valentina Pigliautile dicendo ma no, attacchi, figuriamoci se la Russia vuole attaccare l'Europa, non siete, nessuno dice che la Russia vuole attaccare l'Europa in senso tradizionale, anche se qualcosetta potrebbe farla nei paesi baltici, qualche incursione, sì. qualche incursione.
9: Ma guarda Paolo, ti posso dire una cosa, nel fine settimana un po' tralasciata da tutti, forse anche perché non era la prima volta che lo diceva, Putin ha detto che un po' come fece per l'Ucraina, non abbiamo alcuna intenzione di intervenire, però le popolazioni che parlano russo all'interno dei paesi baltici sono discriminate, e quella è la classica, cioè, tiraria da Sudeti, ecco, per capirci.
10: Sì, sì, sì, ma infatti, sempre leggendo, tornando all'articolo di Valentina Pigliautile, il leader pentastellato Conte ieri è intervenuto alla scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, ha detto la UE è invasa dai russi, è inverosimile. Insomma, a parte il fatto che gli attacchi, come dimostra nel caso inglese, possono essere anche fatti dagli iraniani, che l'Europa si difenda meglio, non capisco qual è l'obiezione di fondo, capisci? Parliamo di difesa. Mi è sembrato molto interessante l'intervista che hai fatto a Ernesto Maria Ruffini, almeno su questo, il diritto di resistenza, queste cose qua. Possibile che l'intera sinistra, per fare un patto elettorale, dimentichi il diritto di resistenza dei popoli, una cosa è, e dica no, questa è una guerra fra la NATO e la Russia? Sì. Non lo so, insomma, almeno argomentativamente devo fare i complimenti a Ernesto Maria Ruffini, perché almeno lui regge, no? Onorato non mi pare che abbia detto niente, stava parlando dei piccoli.
9: Ma anche ospite qua, non è stato nettissimo, se devo essere sincero, su questa cosa.
10: Ma poi è chiaro che il sottofondo del dibattito è questo, oggi c'è un articolo di Vanda Marra sul Fatto, che è la principale giornalista politica, che inneggia Virginia Libero. Ormai la Schlein l'hanno rimossa come una che non prende decisioni, non la giudicano neanche una riarmista, la giudicano semplicemente, e poi sono tutti la giudicano una incapace di prendere decisioni, incapace di prendere lei è, come si chiama, ostinatamente, testardamente unitaria, però testardamente unitaria, ma avrei una posizione su questa questione delle armi ucraine, sì o no? E risolverla con un giro di parole non è una cosa onorevole, capisci, per la sinistra. Non sarà forse la cosa più importante, perché poi ci sono, tutti diranno, prima i programmi, quando uno vuole evadere le questioni dice prima i programmi, adesso anche noi, quando tu mi farai delle domande a cui non rispondo e dirai ma scusa ma Simone prima i programmi
9: giusto.
10: E poi facciamo certo, prima certo. prima i programmi e i programmi per te devono essere la programmazione di Radio 24 esatto. di quel giorno, quando io ti dico io prima i programmi mi devi leggere la programmazione
9: esatto,
10: perché
9: il palinsesto va ora in onda prima i programmi va ora in onda prima dagli studi
10: sì,
9: dagli studi Cruciani e Parenzo di Radio 24 in Roma.
10: Guarda che questa strada dei primi programmi sta diventando una pagliacciata perché si sa quali sono le questioni, date le risposte, che aspettate?
9: Già.
10: Però ti ridicevo, loro sono incoraggiati perché i sondaggi dicono che il PD è in caduta, i sondaggi fatti da Pagnoncelli su Corriere della Sera, che il PD è in caduta e loro sommano, loro il Fatto Quotidiano, i voti di Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle e scoprono che ha scavalcato il PD e quindi dice ormai siamo noi. E poi hanno sempre quei sondaggi che dicono che Conte è in netta rimonta e forse, anzi probabilmente nelle primarie vincerebbe contro la Schlein. Ma allora fatele queste primarie, fate le programmi, legate primarie e programmi, insomma non dico delle cose che sono fin troppo banali, mentre invece oggi sarà il giorno della sentenza sul caso Regeni. E perché te ne parlo? Allora, l'articolo più interessante, cioè, o meglio, che riassume meglio insieme a delle schede che riraccontano tutta la storia, è quello di Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, ma anche Repubblica dedica addirittura un pezzo dell'apertura a questo, e il processo ostacolo, assenze, depistaggi, i quattro imputati non si sono mai visti, la trama è stata ricostruita dai PM, e va bene, tu mi dirai, comunque siamo arrivati a un passo dalla cosa di Reggiani, ma non è solo questo, perché come scrive giustamente Giulio Foschini sulla Repubblica, la condanna degli 007
9: Giuliano
10: degli agenti,
9: credo, ma giusto come dettaglio Giuliano Foschini
10: Giuliano, sì, hai ragione scusa, ma, come dice giustamente Giuliano Foschini sulla Repubblica, la condanna degli agenti egiziani potrebbe rivelarsi una grana per il governo, perché Roma dovrà chiedere a Cairo di eseguirla e di pagare anche i danni, aprendo una falla in rapporti che sono appena ricuciti. E quindi, sempre a proposito di... Vedi che tutta la politica italiana, prima abbiamo parlato dei curdi e dell'Iraq, poi abbiamo parlato dell'Ucraina, poi del riarmo europeo, del referendum svizzero, persino la questione di Regeni, è un momento in cui certo esistono le cose concrete, il prezzo della benzina, tutte le cose di cui giustamente parliamo sia io che te ogni mattina, però le questioni di politica internazionale entrano potentemente, quando si è in guerra è come se durante la prima o la seconda guerra mondiale ci sono anche delle cose legate a ciò che è concreto ma che riconducono poi a quello che è lo scenario internazionale. Ciò che sicuramente non è ricondotto allo scenario internazionale è il voto di oggi a Reggio Calabria, un voto importantissimo. E tutti sono sotto shock perché, essendo un voto importantissimo, ieri sera alle 23 credo che l'affluenza era il 15%.
9: 14,97 per essere esatti.
10: Mamma mia, tu sei veramente alla perfezione, rasenti la perfezione. Però oggi i Sergi sono aperti fino alle 15, magari qualcuno in più andrà a votare. E perché sono decisive? Perché è il primo vero test su Vannacci, nel senso che Vannacci si è preso un big di Forza Italia, Domenico Giannetta, che ha lasciato Forza Italia e è andato con lui, lo presenta, questo è un uomo fortissimo per Forza Italia, mentre il centrodestra presenta un uomo, mi perdoni, debolissimo per questo tipo di competizione, che è Fabio Roscioli, tesoriere nazionale di Forza Italia. Tutta una partita, cioè il destino di questa storia vannacciana si gioca intorno a Forza Italia, alla famiglia Berlusconi, ma ne parleremo domani vedendo i risultati. Adesso non mi va di dilungarmi troppo. E che cosa può accadere? Può accadere che venga eletto deputato. Si tratta di un'elezione suppletiva, perché il deputato uscente è andato a fare il sindaco di Reggio Calabria, e quindi si tratta di eleggere un deputato. Una cosa per sé irrilevante, ma ripeto per gli ascoltatori: la prima volta che si vede Vannacci alla prova, non virtuale con i sondaggi e le cose così, ma lo si vede all'opera, e quindi lo si può contare. Allora, può vincere, perché questo è uno, ripeto, questo Giannetta può vincere. Nel qual caso domani sarà l'apertura di tutti i giornali, se vincesse. Può far perdere il centrodestra, cioè far perdere, cioè perde lui e perde Roscioli, e vince Frank Benedetto, che è il candidato, un cardiologo importantissimo, l'ex direttore del generale del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, ma è anche una figura dentro la storia della sinistra calabrese, e quindi e allora si dimostra che Vannacci magari non vince lui, però è in grado di far perdere il centrodestra. O può, faccio delle tre ipotesi in modo che sia chiaro, o può rivelarsi irrilevante, nel senso che pur prendendo, e questo lo prevede, una marea di voti, poi all'interno del 15% o poco più, è possibile che prenda una marea di voti non in numero ma in percentuale, pur prendendo quindi una percentuale che supera abbondantemente il 10%, non intacca la forza del centrodestra, e anche questa sarebbe una lezione per il centrosinistra. Notevole. Attenti, centrosinistra.
9: Notevole, dico, una lezione notevole.
10: Beh, certo, perché se questo prende una marea di voti in percentuale, perché i voti espressi saranno pochi, e il centrodestra vince lo stesso, allora vuol dire che il centrosinistra, altro che queste storie, non riarmo, si arriarmo, adesso facciamo una direzione in cui dovremo vedere i punti e chiarire, insomma, queste cose della Schlein, verso il cui vedo che serpeggia nei giornali un sentimento di insofferenza, e questo mi fa soffrire, perché tu lo sai quanto l'amo.
9: Certo,
10: e quindi l'amo in senso politico, sia chiaro, però l'ho sempre trovato, e non scherzo, l'ho sempre trovato un fattore innovativo, una che rimescolava le carte, che ha costretto il PD, alcuni culi di pietra, a levarsi di mezzo e insomma a ridarsi una mossa. Però oltre questo, quindi la scossa elettrica l'ha data, per un certo periodo i sondaggi davano il PD al 24-25%, così, ma adesso mi sembra che si stia spegnendo, e lei si stia, come dire, non lo so, sta cadendo in un gorgo che è evidentemente una malattia congenita del PD. Prima di finire, sento che vi fa. Devo dire che la notizia invece che più mi ha colpito nella giornata l'ho trovata nella cronaca romana di Repubblica, Andrea Ossino. E te la leggo, e sono sconvolto da questa cosa. Salme fatte a pezzi al cimitero, spunta la pista dei soldi in nero, l'inchiesta interna di AMA su 11 dipendenti e l'ipotesi di un sistema illegale per rimuovere i cadaveri e ridurre i costi sui loculi alle agenzie funebri. Mi sono letto l'intera inchiesta due volte, fatta benissimo, complimenti a Ossino. Ed è una di quelle cose di quell'Italia che noi trascuriamo, dove avviene di tutto, capisci? Questa è una cosa da Gomorra, da, insomma, a Roma, questa è una cosa fatta a Roma, e niente, mi ha sconvolto. Leggetela anche voi e vi accorgerete di quanto ci sia un'Italia brutta e nera che fa delle cose. Poi
9: Sì.
10: Per oggi finisco su questo e ti lascio perdere, ci sono molte cose allegre, ma non mi va sempre di finire con una nota d'allegria, perché sennò voglio fare lo spiritoso.
9: Lo faremo domani, scriviamolo nel programma, caro Paolo. Ci sentiamo
10: domani spiritosata, chiudiamo con la spiritosata. Ciao.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
15: Per le idee che fanno discutere.
16: No, la frase sono per la legalità.
15: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
17: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
15: Per allargare gli orizzonti.
18: La spesa per il PNRR.
15: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
14: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500. Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
19: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
20: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
9: Siamo nel febbraio di quest'anno, quando la squadra mobile perquisisce il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ravenna. 8 medici finiscono indagati per falso ideologico. L'accusa è quella di aver visitato 64 persone tra settembre 2024 e gennaio 2026 che erano destinate ai centri di permanenza e di rimpatrio, e 34 erano state giudicate non idonee al trattenimento nei CPR. Il 16 settembre scorso l'inchiesta si estende. La polizia perquisisce l'abitazione di 23 medici in 9 città italiane, Bari, Milano, Roma, Biella, su disposizione sempre della procura di Ravenna. Vengono sequestrati cellulari e computer. L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla produzione di falsi certificati medici per un solo indagato, l'infettivologo Nicola Cocco. È una vicenda che, sulla quale sotto traccia si sta discutendo da molti giorni, ed è appunto la vicenda che sapete perfettamente, sulla quale si è scatenata una polemica politica in merito appunto al trattenimento nei CPR. Cosa sono i centri di permanenza e di rimpatrio? Sono dei luoghi di detenzione amministrativa. Sono stati introdotti nel 1998, in realtà dal centro-sinistra, era ministro dell'interno Giorgio Napolitano, con un limite di 30 giorni, poi questo limite è stato portato a 18 mesi, non sono un'esclusiva italiana, esistono anche in altri paesi, non so quanto sia un'esclusiva italiana la condizione dei centri di permanenza e di rimpatrio, che è una condizione tutt'altro, diciamo, ampiamente

0: Lei, ma lei in questa indagine e nel fatto che poi la magistratura farà il suo dovere, farà i suoi accertamenti, la prego mi risparmi le frasi di rito perché lo sappiamo perfettamente, però mi dia un'idea di dov'è il problema e di dove secondo lei i suoi colleghi si sono mossi, si potrebbero essere mossi correttamente, prego.
1: Allora, se il capo di accusa, se abbiamo inteso bene, mi pare che sia la redazione di certificati falsi, cioè nel senso che il medico avrebbe certificato una malattia che non c'è al fine di favorire queste persone. Se così fosse, come dire, questo costituisce un reato che porta a sanzioni previste dalla legge fino addirittura alla radiazione del medico e a provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine. Quindi, come dire, la magistratura, se accerta questo, accerta un reato, come tutti i reati vanno sanzionati. Il tema invece si sposta sul fatto che la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni svolge un'indagine al loro interno perché molti medici segnalano che il livello di tutela della salute all'interno dei CPR è molto, come dire, precario e molto spesso le persone che vanno lì dentro si suicidano in un centro di detenzione, un po' succede anche nelle nostre carceri, no? E quindi viene fuori
0: Mi aiuti a capire un elemento tecnico, Anelli. I medici rilasciano un certificato che è semplicemente un certificato medico o è un certificato, per farci capire da tutti gli ascoltatori, un po' come il certificato medico sportivo, cioè di idoneità o non idoneità alla detenzione? Perché questo cambia, cioè un conto è che tu dici questa persona ha la scabbia, un conto è che dici questa persona ha la scabbia e non è idoneo al trattenimento nel centro di permanenza e di rimpatrio, perché cambia anche il ruolo del medico qua, no?
1: Sì, esatto, ed è proprio questo, cioè la certificazione è autorizzativa, quindi consente al paziente di andare, cioè all'extracomunitario in questo caso, di andare o meno nel centro di detenzione. Ed è proprio da questa riflessione, da questo ruolo che è un ruolo un po' estraneo alle nostre, come dire, alla nostra missione, perché in ultima analisi il medico svolge questa attività di tutela della salute della persona che ha di fronte e non dovrebbe avere interferenze di nessun genere, perché è evidente, no? Se uno va dal proprio medico e sa che il proprio medico poi risponde ad altre esigenze, il livello di fiducia e di tutela della salute viene meno. Quindi il medico deve avere come unico obiettivo quello di tutelare la salute. Se il medico poi si convince che rispetto allo stato clinico del malato il centro di detenzione gli determinerà un documento e quindi nuocerà la sua salute, ovviamente scrive che non, per lui non è idoneo. Da questa attività ne è nata poi una discussione all'interno della classe medica, cioè, ma perché tutte queste persone hanno problemi? E viene fuori quella che come dire, la discussione e l'ausilio che una società dà ai propri iscritti, cercando di orientarli nella maniera migliore su come fare la professione.
0: Senta, Chelani, lo snodo l'ha capito, no? Cioè, diciamo, al di là della discussione politica che ci può essere, le perplessità sul comportamento, però è chiaro che, no, all'interno di un medico, cioè nella testa di un medico, un dubbio può sorgere su questo fronte, in coscienza per il mestiere che fa, o no, secondo lei?
2: Guardi, io concordo con il dottor Anelli quando dice che il medico nell'esercizio della sua professione, così come dovrebbe essere per un magistrato ad esempio, deve essere libero da ogni tipo di ingerenza, da ogni tipo di pressione. E io aggiungo, tra queste ingerenze c'è anche l'ingerenza di natura ideologica, perché purtroppo questa inchiesta, che per carità il garantismo ci impone di considerare tutti innocenti fino a che non vi sia un'accusa passata in giudicato, e su questo siamo tutti d'accordo, ma lo spaccato che questa inchiesta sta aprendo è uno spaccato che ci dà delle informazioni. E i medici, lei ha parlato nell'incipit della sua promozione di Cocco, che dovrebbe essere sostanzialmente

0: sostanzialmente il soggetto che ha organizzato questa rete, sempre in base a quello, alla prospettazione della procura. Ecco, il tipo di approccio è un approccio di natura ideologica, non è che i medici in questo caso considerano i singoli soggetti inidonei al CPR, ma ritengono, e questo Coccola ha confermato in conferenza stampa, che sia proprio l'istituzione del CPR a non essere idonea, no, al trattenimento. E questo io lo ritengo un problema, perché uno, i CPR trattengono migranti irregolari che hanno generalmente, o meglio, nella stragrande maggioranza dei casi, se non tutti, i soggetti che sono all'interno dei CPR hanno dei curricula criminali di tutto rispetto, ma parliamo di reati gravissimi, di violenze, parliamo di atti di pedopornografia, di atti osceni di fronte a dei minori, tentati omicidi. Insomma, stiamo parlando di soggetti pericolosi per la società che debbono essere trattenuti per mettere in sicurezza la società e rimpatriati. Quindi, se si ha un approccio ideologico alla questione, e questo è quello che attualmente diciamo, le emergenze dell'inchiesta ci rivelano, io ritengo che ci sia un problema. Ora, non sono indagati questi medici solo e unicamente per falso ideologico, ma si aggiunge un capo di imputazione che è quello dell'associazione a delinquere. Quindi io ritengo che le posizioni di questi medici siano gravissime. Peraltro, liberi da pressioni ideologiche, io dico liberi anche da pressioni politiche. Sono emerse anche delle intercettazioni intercorrenti tra il dottor Cocco, che dovrebbe essere, diciamo, il deus ex machina di questa operazione, con dei parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra, che sappiamo insomma, che tipo di posizione trattengono sui CPR e sulle carceri. In particolare, queste intercettazioni sarebbero intercorse tra il dottor Cocco e la deputata Ghirra e la senatrice Cucchi. Ecco, guardi, io ritengo che se si dovessero concretizzare le prospettazioni della Procura, che è una procura, che è un'inchiesta, ripetiamo, che si è estesa a livello nazionale, saremmo di fronte a dei fatti gravissimi, perché vorrebbe dire tentare di smontare le politiche migratorie di una nazione. I CPR, lei ha ben ricordato, non sono un fatto italiano, eh.
1: Aspetti un attimo, che là c'è il traffico e se no mi troncano.
2: Strade in diretta.
3: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente si verificano code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova, tra il bivio per la 31 della Valdastico e Vicenza Ovest in direzione Brescia. Sulla 1 nel tratto Roma-Napoli per incidente si procede in colonnati per 2 chilometri tra Casoria e l'asse mediano verso Roma. Sul grande raccordo anulare di Roma si viaggia lentamente per incidente all'altezza di Via del Mare in direzione della Via Appia. Sulla statale Pontina, a causa di un incidente che ha visto coinvolti più veicoli, si viaggia incolonnati tra Ardiatina e Pomezia Nord verso la capitale. Code a tratti per incidente anche sulla tangenziale est di Roma, tra il bivio per la 24 e Via delle Valli in direzione Piazzale degli Eroi. Questa è la situazione al momento. Buon viaggio.
2: 24 mattino.
1: Però Anelli, appunto, lo snodo mi sembra quello idoneità, non idoneità, cioè quella parte che a voi crea problemi, perché nel momento nel quale ti trovi di fronte, no?
4: Guardi,
1: Prego.
4: guardi, sì, è esattamente questo il problema. E, come dire, i medici, cioè, se queste persone sono persone che delinquono, io credo che la normativa, abbiamo chiesto che ovviamente al Parlamento di modificare questa norma. Proprio per, come dire, perché ci rendiamo conto molto spesso che c'è questo cortocircuito tra l'attività professionale, i criteri di carattere deontologico che orientano la professione e anche il tema della sicurezza dello Stato, no, e dei cittadini. Io penso che non tocchi ai medici garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi la norma, se funziona in questa maniera, è una norma che deve essere modificata, perché la sicurezza dei cittadini è a carico della polizia, delle forze dell'ordine, della magistratura. Cioè, se la magistratura ritiene che questi soggetti possano delinquere, li deve mettere, deve utilizzare gli strumenti che ha per tutelare i cittadini. Non può utilizzare il medico come se fosse un ausiliario della pubblica sicurezza. Quindi bisogna restituire quella indipendenza e autonomia autonomia da parte del medico e mettere giù una serie di meccanismi che consentono allo Stato giustamente di poter tutelare la sicurezza dei cittadini. A me pare che la questione ideologica sia, come dire, molto ideologica, ideologicamente tirata su, e vediamo che cosa dimostra la magistratura, ma credo che il cortocircuito esiste. Insomma, era stato presentato un emendamento in Parlamento che non è stato approvato. Io spero, insomma, voglio dire, che i parlamentari provino in qualche maniera a rimettere su questo percorso di modifica della norma.
1: Perché, che l'animi scusi, e poi c'è anche l'aspetto della responsabilità, intendo questo, così come se uno mi fa il certificato medico sportivo dicendo che io sono adatto, sono idoneo a far qualcosa e poi mi succede qualcosa durante l'attività sportiva, quella persona subisce, quel medico subisce delle conseguenze. Allo stesso modo, se io accerto che uno è idoneo e poi si toglie la vita o commette atti di autolesionismo nel CPR, anche quello ha un impatto su di me come medico. Forse questo è un meccanismo che andrebbe modificato, o no?
0: Ma guardi, io non è che ho delle preclusioni in assoluto e in astratto a eventualmente modificare le norme relative all'idoneità o all'idoneità, ma ciò vuol dire che il medico si sta spogliando della propria di responsabilità. Perché il medico fa una valutazione obiettiva in scienza e coscienza e la dovrebbe fare sul singolo trattenuto all'interno del CPR, così come il medico sportivo fa una valutazione obiettiva sul singolo paziente che deve affrontare attività sportiva, che sia agonistica o non agonistica. Se non mi fanno un elettrocardiogramma o non valutano la mia situazione cardiologica, io ho un infarto mentre gioco a pallone, è ben normale che quel medico debba essere soggetto a delle responsabilità, o mi sbaglio? Ecco, se le valutazioni dei medici fossero fatte con senza coscienza,
1: però mi scusi Gelani, mi permette una cosa, però a quel punto cautelativamente ovvio che il medico firmi che non è adatto alla detenzione, cioè che non è, adatto alla detenzione amministrativa, perché se poi si ammazza dentro il CPR
0: non è ovvio, a parte che un suicidio non è, posto che voglio dire, non è all'ordine del giorno, anche uno solo è gravissimo, ma non accade percentualmente in maniera così elevata come viene prospettato. Va bene, questo bisogna tenerlo in considerazione. Dobbiamo evitare assolutamente questo tipo di derive, ma non è detto che ci sia un nesso eziologico tra chi, lo dico non in termini giuridici, che sia un nesso di causa tra il suicidio di un soggetto e la sua idoneità o meno al trattenimento. Possono essere cause intervenute successivamente. Guardi, questo è proprio svincolato da ogni tipo di valutazione. Il medico fa una valutazione obiettiva su quello che dovrebbe fare una valutazione obiettiva su quello che è il singolo soggetto trattenuto. Quello che sta emergendo è che non avviene questo. Cioè, la valutazione sull'idoneità, lo sa?
4: Bisogna dimostrarlo.
0: Ma certo, ma io sto dicendo.
4: Bisogna dimostrarlo, aspettiamo la magistratura. Guardi, mi pare che giudizi preordinati.
0: Non mi interrompa cortesemente, Presidente, non l'ho interrotta io, ho aspettato. Allora, io ho già fatto salva la presunzione di innocenza. Sto dicendo che in base alle emergenze che ci dà la procura, quindi non un quivis de populo, non un soggetto che cammina, sono dei magistrati che stanno indagando. Le emergenze ci dicono che la valutazione obiettiva di questi medici non è stata fatta sui singoli migranti, ma sull'idoneità dei CPR. Questo è il punto. Questo è il punto. Io le dico
1: questo è uno snodo molto interessante, perché è un punto e Anelli, questo è uno snodo ed è un punto, perché a quel punto è, mi viene da dire, metodo per certi versi. Prego.
4: Ma io non so se siano queste le conclusioni, non faccio l'inquirente, ne ho parlato con i colleghi che sono indagati, quindi, come dire, questo livello lo apprendiamo tutti dai giornali. La mia impressione è che si ponga una questione di carattere etico-morale da parte del medico, e il medico nella valutazione del singolo paziente, perché i pazienti sono stati tutti visitati, esprime un giudizio. E il suo giudizio tiene insieme due termini che per noi sono cari, no? Scienza e coscienza insieme.
1: Sì, e tiene conto anche del CPR, della condizione del CPR, immagino.
4: Ma non c'è dubbio, perché ovviamente se uno pensa che quella persona andando lì avrà delle conseguenze sulla salute, ha il dovere morale di tutelarlo. Questo dice il nostro codice.
1: Allora, ringrazio entrambi perché mi pare che siamo riusciti, che era poi il mio obiettivo, a non restare tanto e solo sulla questione di cronaca, quanto ad alzare un po' il livello e parlare appunto di quello che deve essere il ruolo dei medici, di quello che deve succedere. Avremo occasione di tornarci naturalmente. Grazie a entrambi. Sara Chelani, responsabile immigrazione dei Fratelli d'Italia, Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, tutta la squadra del 24 Mattino. Ci sentiamo domani alle 6.30 da Simone Spezzi. Una buona giornata. Ciao.
2: PIMCO vi ha presentato.

0: 24 mattino.
1: La tua banca sa stare al passo con il tuo business. Revolut Business, Banking and Beyond. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni disponibili sul sito web.
2: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
3: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
8: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
9: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
10: Hai già provato Buono Premium?
11: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
12: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
13: Le 8:59.
0: GR24, Il Sole 24 Ore.
13: Ancora rivelazioni sugli attacchi del 7 ottobre, secondo i media l'Egitto avverti più volte Netanyahu. Carburanti, scattato il tetto massimo, dopo l'annuncio di Eni aderisce anche IP. La morte di Giulio Regeni, oggi il giorno della sentenza, 10 anni di indagine, depistaggi. Cenere dall'Etna, voli sospesi per il terzo giorno consecutivo all'aeroporto di Catania. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel avrebbe avvertito il premier israeliano Benjamin Netanyahu di un possibile attacco da Gaza pochi giorni prima del 7 ottobre 2023. Secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva già lanciato due precedenti allarmi rimasti inascoltati.
14: A 10 giorni dall'anniversario degli attacchi del 7 di ottobre e a meno di un mese dalle elezioni in Israele, è il Wall Street Journal a tornare sugli avvertimenti che l'Egitto avrebbe lanciato a suo tempo su una possibile offensiva da Gaza contro Israele. Notizia smentita nei giorni scorsi dal premier Netanyahu, ma appunto rilanciata oggi dal quotidiano americano, che riferisce di ripetuti tentativi del Cairo di mettere in guardia il governo israeliano da giugno a settembre 2023 e quindi anche di una visita in Israele di 2 telefonate che l'allora capo dell'intelligence egiziana Bas Kamel avrebbe fatto personalmente a Netanyahu per suggerirgli di riprendere i negoziati con Hamas. Il quotidiano israeliano Haaretz, a inizio mese, ha riportato che anche il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed, avrebbe personalmente chiamato Netanyahu 10 giorni prima dell'attacco per assicurarsi che fosse a conoscenza delle allarmanti notizie raccolte dai suoi servizi segreti sulla preparazione di una violenta azione contro Israele. Netanyahu ha negato che anche questa conversazione abbia avuto luogo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Dobbiamo mantenere alta la vigilanza. Le informazioni di intelligence indicano che la Russia pianifica ulteriori atti di sabotaggio e attacchi contro le nostre democrazie per dividere e intimidire le nostre società, scoraggiandole dal sostenere l'Ucraina. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, entrando alla riunione dei ministri della difesa dell'Unione in corso a Bruxelles. Ora in Italia, IP sulla scia di Eni ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel sulla rete italiana. Lo ha annunciato la Sukkar, azienda energetica dell'Azerbaigian, che ha acquisito Italiana Petroli da API Holding. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, segnale che conferma che è possibile contribuire a contenere il caro carburanti, evidenzia la Premier Giorgia Meloni. I sindacati dei taxi sono pronti allo sciopero. Il caro carburanti si aggiunge a una serie di altre criticità che riguardano la categoria e ha portato la situazione a diventare insostenibile, spiegano Unica Taxi, Field, CGL e Will Trasporti. I sindacati hanno già chiesto al governo un incontro, ma se non riceveranno una risposta sarà inevitabile per loro un fermo del servizio. Oggi si attende la pronuncia della prima corte d'assise di Roma sulla morte di Giulio Regeni, una vicenda giudiziaria lunga più di 10 anni, segnata da continui depistaggi. Era il 25 gennaio del 2016 quando il giovane ricercatore veniva rapito e poi ucciso in Egitto.
15: Giulio è stato torturato ripetutamente, ha subito di tutto, bastonate, bruciature, lesioni da coltello, tutto quello che potevano fare l'hanno fatto. Ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare e non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle tragiche nefandezze dagli stessi compiuti.
16: È il procuratore aggiunto Colaiocco a raccontare il dolore inferto a Giulio Regeni per giorni dei suoi aguzzini per i quali a breve è attesa la sentenza. Regeni si trovava al Cairo per svolgere un dottorato sui sindacati di base egiziani. Venne torturato e ucciso perché ritenuto una spia. Colaiocco ha chiesto l'ergastolo per Sharif, il maggiore delle forze militari egiziane, e 17 anni e mezzo di reclusione per gli altri 3007 egiziani accusati di aver rapito, torturato e ucciso Giulio Regeni, un processo lungo con infiniti depistaggi, un calvario durato 10 anni ed è scritto così da Alessandra Ballerini, avvocata della famiglia Regeni.
17: La famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia, ha lottato a mani nude contro un regime.
16: Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Voli sospesi oggi all'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, lo comunica SAC, società di gestione dello scalo Etneo, in una nota. Si tratta del terzo giorno consecutivo di sospensione di tutte le attività di volo. Una donna di 71 anni è morta, 3 uomini sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale Aurelia nel territorio comunale di Gavorrano in provincia di Grosseto. Secondo le prime informazioni, le 4 persone viaggiavano a bordo dello stesso veicolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito dalla carreggiata terminando la propria corsa contro il guardrail. E in chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
18: Buona mattinata a tutti. In primo luogo andiamo a riverificare l'andamento del prezzo del petrolio, che riapre con un rialzo per quello che riguarda, andiamo a vedere il greggio di riferimento americano. In questo momento siamo a $93, al momento c'è anche una battuta d'arresto per il Brent a Londra intorno ai 98,7, sperando di non avere le quotazioni sbagliate, appunto perché naturalmente la tensione in queste ultime ore si era fatta sentire, aveva riportato le valutazioni molto più in alto. Nel frattempo l'apertura delle borse europee appare tranquilla, diciamo contrastata, poco mossa, leggermente negativa a Milano, meno 0,11, Parigi più 0,30, Francoforte più 0,03%, i temi di Piazza Affari, intanto chiaramente la mossa di Eni che viene salutata positivamente dal mercato perché il titolo sale dell'1,41%, non è il migliore Amplifon più 2,7, Stellantis più 2, Ferrari più 1,6%, venerdì ricordiamo che si è chiusa l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane su Telecom e Telecom parte con un ribasso del 3,38%, in questo momento sono in calo anche tutti gli altri titoli del settore bancario. Ricordiamo le altre notizie del momento: Moody's ha confermato il rating sull'Italia, venerdì sotto i riflettori abbiamo ancora l'andamento dei titoli legati all'intelligenza artificiale e poi per quello che riguarda i dati macroeconomici, venerdì 2 ottobre abbiamo il rapporto sull'occupazione americana di settembre, per quello che riguarda invece l'Europa il dato più importante sarà venerdì la stima preliminare dell'inflazione di settembre appunto nell'area euro. Nel frattempo per quello che riguarda il mercato valutario l'euro è a 1,1372 sul dollaro, stamattina situazione contrastata tra i mercati asiatici. È tutto.
13: Grazie a Deborah Rosciane, grazie a Pietro Lacorte in regia, è tutto anche per questa edizione, ora vi lascio 1 Nessuno 100 Milan, GR24 torna alle 10.

0: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
4: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
4: Sì, ma non posso fare tutto io.
3: E chi lo fa?
4: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
3: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
3: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: 1, nessuno, 100 Milan. Di Andrew Spannaus.
1: Come Andrew Spannaus?
2: No, adesso il microfono funziona, ci sono, buongiorno!
1: Basta questa cosa, basta! Adesso devo cominciare a reagire a questi imperialismi.
2: È nervoso perché è un lunedì senza calcio, sì. O diciamo quel sì. Poco di calcio che c'è stato non è andato benissimo. No? La sì. Benzina costa tanto.
1: Un po' meno
2: adesso, grazie.
1: Adesso ne parliamo.
2: Agli azzeri?
1: Sì, agli azzeri, sì, sì, spiegheremo anche.
2: Ecco.
1: Vabbè, a proposito di calcio, visto che hai dato questa. Hai parlato di calcio, l'hai fatto tu. Voglio porre una questione e filosofica. Matematico-filosofica. Perché pronto. Se il campionato si ferma per 2 settimane, cioè 2 settimane non si gioca e poi si gioca, perché tutti dicono che il campionato si ferma per 3 settimane, quando si ferma invece per 2 settimane?
2: Che sono 2 weekend in cui non si gioca, giusto?
1: Esatto.
2: Quindi da lunedì al venerdì,
1: bravo,
2: più o meno, giovedì,
1: quasi, senti che cade nel trappolone.
2: È quasi 3 settimane, però
1: no,
2: in realtà sono 2 e mezzo.
1: 3 settimane di stop, no? Perché effettivamente non si gioca ieri, non si è giocato, non si gioca la prossima e poi si giocherà. Quindi
2: sono 2 turni, ti spiego perché. Per esempio, ti faccio sì. Il paragone con il basket, ecco, così torniamo a cose serie. Cioè, quando fanno la pausa per la sì. All-Star Break, sì. Dicono quanti giorni, perché? Perché i giocatori prendono l'aereo e vanno in vacanza.
1: Va bene, i giorni va bene.
2: In Messico.
1: Ma se dicono ci sono 3 settimane di stop, vuol dire che se si gioca tra una domenica e l'altra dovrebbero dire c'è 1 settimana di stop. Invece nessuno dice che c'è 1 settimana. No, è un tema
2: voi.
1: Molto importante.
3: Molto.
1: È un tema fondamentale. È un tema filosofico e matematico.
2: Dovresti
1: perché?
2: Parlarne con mio figlio, che lui sulla questione dei numeri.
1: Ci sono 2 settimane di stop e poi si torna a giocare 1 settimana dopo, certo. Va bene, dopo aver risolto, non risolto, questa questione fondamentale del lunedì, diamo il benvenuto, caro Andrew Spannaus, a un ciclone che è venuto a trovarci, ogni tanto viene, è il nostro Albertone Forchielli. Buongiorno.
4: Grande Andrew, grande Alino, ciao
1: Alberto. Alberto Forchielli sta con noi oggi insieme a Pietro Lacorte in regia, insieme a Miria Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. L'invito ovviamente a tutti gli ascoltatori è: avete già fatto benzina? Avete già fatto il pieno di diesel? Che prezzi avete trovato?
2: Stavo aspettando il prezzo più basso.
1: No, dico, avete già trovato il prezzo calmierato dell'Eni e della IP e tutti i vari distributori? Pare che siano tantissimi, insomma, gran parte di fatto della distribuzione sul territorio italiano. No? Avete già trovato il prezzo a 2,17 il diesel
2: per
1: e la benzina
2: 1,99 per la
1: sì,
2: benzina
1: e per la benzina.
2: Così?
1: Ditecelo al 349 238 6666. Vai Pietruzzo, vai.

0: chiaro che è questo.
1: Lulu.
0: Ah, ecco.
1: Cantata.
0: Questo l'ha azzeccato. Questo.
1: Sì, tra l'altro è cantata da pochi giorni fa dai ragazzi di dove? Di Bussero. A un grande evento, ah, sì? Welfare che cambia nove drate. Sì, sto ragazzo ha cantato insieme alla, all'associazione Faccia Vista, dove fa mio figlio ha fatto DJ. È stato, no, è stato
0: vabbè, tutta una roba, tutta una roba tua in famiglia. Allora, con Alberto Forchielli. Allora, dovete sapere che Alberto Forchielli, come va il movimento Dream Dream? Ma non ne parla nessuno, parlano tutti di Vannacci. Dov'è il movimento Dream Dream sui giornali?
2: Il movimento Dream Dream è sotto traccia, in modalità stealth.
1: Non rispondono.
2: Però esploderà al momento opportuno.
0: Ecco, perché in politica bisogna stare sui giornali, bisogna andare in TV, sì. Se no...
2: ma hanno troppa paura di noi.
0: Ah, ecco, hanno troppa paura. Allora, il nostro Alberto Forchielli, lo sapete, è un uomo che sposta soldi nel mondo. Ti capita di spostare soldi?
2: Sì, lo sanno, certo.
1: Lo sanno tutti.
0: No, sì, i nostri ascoltatori lo sanno. Sono un imprenditore che sposta soldi, compra società, vende società, eccetera. Ma ti è mai capitato di essere stato un po' buggerato in qualche bonifico?
2: Sì, in una società del gruppo 600.000 euro.
0: 600.000
2: euro.
1: Cioè?
2: Arrivò questo messaggio a un nostro amministratore delegato, il quale solerte fece il bonifico di 600.000 euro.
1: Subito?
0: Così?
1: Senza...
2: Subito.
0: Ma perché se noi facciamo un bonifico da 5.000 euro ci vengono
2: ci
0: anche
2: chiamano
0: a bussare con la guardia di finanza?
2: So.
0: Invece le società possono.
2: Ma questi amministratori delegati si vedono ricapitare questo messaggio in WhatsApp, ritengono che chi lo manda non preferisca non parlare a voce per mantenere l'assoluta confidenzialità, per cui in modo molto solerte e anche un po' servile,
0: sì,
2: procedono a mandare questi bonifici senza fare le opportune verifiche.
0: No, glielo chiedo perché Andrew avrai letto sui giornali la vicenda che ha coinvolto Fideuram, è uscita grazie a Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, una truffa di... Inizialmente era 95 milioni
2: di euro. Sì.
0: Milioni di euro.
1: 95 milioni. Sì. Però non si riesce a cancellare il bonifico entro fine giornata. Così,
0: no, infatti, no?
1: Ne
0: hanno
1: fino alle 17. No,
0: ne hanno recuperati. Ne hanno recuperati, credo, la gran parte.
2: 59.
0: Ecco, 36 59. Invece.
2: In cavalleria.
1: Beh, poche 3, cose.
2: 36 in cavalleria.
0: Ma tu conosci, so che conosci i protagonisti di.
2: Ah no, io conosco bene Paolo Molesini, perché lui lavorava con me, ti parlo di più di 40 anni fa, quando io avevo la società di consulenza Mag Group ed eravamo specializzati appunto in reti di vendita, servizi finanziari al dettaglio.
0: Che Paolo Molesini
2: ha imparato il mestiere.
0: Che è colui che però è caduto in questo mega trappolone di fatto.
2: Sempre... No, lì va chiarito questo WhatsApp di Messina. Perché a quanto dicono i giornali,
0: il
2: telefono di Messina non fu clonato.
0: Sì,
2: quindi lui poteva capire, io penso questo, poteva capire che non c'era thread, che era un altro WhatsApp, che non era quello originale. Io questo penso. Comunque succede che ti chiama il grande capo, ti investe di una grande responsabilità di fare dei bonifici ultra segreti, e tu ti caghi addosso.
0: Ho capito.
2: Ti senti investito di un...
1: addosso fare un bonifico di milioni.
0: Esatto.
1: Ecco.
2: Sì, ti senti investito della massima responsabilità. Per cui...
0: Ho capito, però metti giù e poi dici, ciao, aspetta, fammi fare... Lo richiamo per dire, ma allora siamo
2: lui sicuri. Pensa, se Messina mi ha mandato un WhatsApp, si vede che non vuole parlare al telefono perché ha paura di essere scoperto. Capito? Hai capito il meccanismo diabolico che si inserisce?
0: Accidenti, però sono, vabbè, 96 milioni, poi ne hanno recuperati 36, questo succede, vabbè.
2: Succede.
0: No, perché conosce tutti i Forchielli, quindi lo conosci bene.
2: No, lo conosco benissimo, era un ragazzo, veniva dall'INSEAD, si era appena diplomato, venne a lavorare con me, lavorammo insieme 4 anni, poi lui ha fatto carriera nel settore, lui cominciò a lavorare per Fideuram e poi San Paolo Invest. Ma fra l'altro dovevamo andare a cena martedì, ha cancellato di fatti.
0: No, questa scusa.
1: Ma cioè, che paghi tu così.
0: Cioè dovevate andare a cena domani.
2: Sì, dovevamo andare a cena domani, mi ha cancellato, dopo ho capito perché.
0: Ah, ok.
1: Ma non, c'è un'assicurazione, delle assicurazioni su queste cose?
2: No, per quegli importi lì no, è fuori da qualunque massimale di responsabilità. Però, anche se fosse fuori da qualunque massimale.
0: Ho scoperto però dai giornali che una banca cinese ha perché quando si sono accorti di tutto questo hanno chiamato le banche a cui sono stati fatti i bonifici dicendo guardate è una truffa, ridateci i soldi. Diciamo, la più onesta è stata una banca cinese che ha restituito 40 milioni, ha detto va bene, in teoria poteva tenerseli.
2: Ah, per me sì.
0: Il bonifico.
2: Sono rimasto sorpreso che l'abbia restituiti così in modo solerte.
1: Un po' sospetto dici?
0: No, è sospetto.
2: No, sospetto no, però anzi. Di solito qualche giorno di valuti i cinesi ce la fanno sopra, sicuro sicuro come minimo, almeno. Però
0: vabbè, è successo.
2: Stanno cambiando, si vede.
0: D'altronde è successo anche a Forchielli, 600.000 euro.
2: 600.000 euro.
0: Vabbè. Molto bene, cioè no, male, male. Allora, devo dire, e voglio chiedere a voi, visto che sono tematiche che conoscete bene, il petrolio, il prezzo della benzina, spiegatecelo sia quello che succede in America, sia cosa ne pensate di questa di questo voler calmierare i prezzi. Devo dire che gli ascoltatori mi mandano messaggi dicendo, bah, per il momento io vedo ancora la benzina verde a 2,19, 2,14 nei distributori Eni, forse non è stata ancora aggiornata, oppure ci sono dei distributori che forse che molti stanno protestando, che magari non si adeguano a questo obbligo di calmierare, non so se è un obbligo a dire o hanno una discrezionalità a dire qua non
1: penso
0: lo
1: penso che la grande
0: applichiamo.
1: Compagnia forse per legge non può non decide, però di base impone, cioè di base può decidere per la sua rete. Mi sembra che bisogna adeguarsi, poi ci sarà qualcuno che dice no, io nel mio caso no.
0: Non lo faccio. Alberto, che ne pensi? È una è la mossa, questo vale per 30 giorni, anche se Eni e IP, che si è subito accodata, dicono potrebbero anche continuare dopo 30 giorni.
2: È una mossa simpatica di grande PR, in parte politica, da parte dell'Eni, società dello Stato. Ottimo rapporto del Scalzi e Meloni, e secondo me si sono parlati, se lo sono detti.
0: E anche la IP, poi la IP che ricordiamo è, diceva Andrew, è degli azeri, cioè dell'Azerbaigian, della Socar, che è la compagnia petrolifica dell'Azerbaigian.
1: Tra l'altro, io ho fatto, cioè, chiedevi gli Stati Uniti, c'è cioè un mio pezzo stamattina su un giornale romano, parlando proprio negli Stati Uniti, quando si è proposto di fare lo sconto. Di abbassare le accise su carburante, tutti hanno detto no, questo non si può fare perché sono soldi che vanno per le autostrade negli Stati Uniti, quindi niente, quindi non si è fatto.
0: Beh, Alex da Rovigo invece ci dice, ho visto girando che nelle stazioni Eni il prezzo è 2,19 per il gasolio e 1,99 per la benzina, quindi preciso. Alex da Rovigo ci testimonia
1: conferma. Rovigo è sempre avanti, sempre
0: che c'è questa situazione sui prezzi. Però Alberto, ovviamente non è che questo risolve la situazione, che è una situazione internazionale ben più seria.
1: Se ci perdono i soldi?
2: Ma non, lì sullo stretto di Hormuz non si vedono schiarite. Io non so se Trump sarà tentato alla vigilia delle elezioni di midterm di fare qualche gesto, però se interrompe la guerra e fa un patto scomodo e antipatico per lui e quindi rischia di perdere. Se non interrompe lo stesso, i suoi votanti non sono felici, quindi Trump è messo in un imbarazzo feroce su questa storia di Hormuz. Si è messo in un bel
0: cul-de-sac.
2: In un bel cul-de-sac.
0: E chiediamolo al nostro amico americano se
1: è un detto: damned if you do, damned if you don't. No? Quindi
0: cioè,
1: lui
0: dannato se fai o dannato se non
1: sì,
0: fai.
1: Sì, esatto. Cul-de-sac. Lui. No, come dice Alberto, è giustissimo. Cioè, Trump, lui potrebbe fare un accordo. Gli iraniani hanno detto: facciamo una tregua, non c'è stato fuoco, apriamo lo stretto. Solo che si apre solo lo stretto. Gli iraniani dicono: però voi dovete darci i nostri soldi indietro, scongelare i nostri asset, dovete cominciare a togliere le sanzioni, cioè quello che vuole l'Iran, tra l'altro che era scritto nel memorandum di giugno, quindi quello che vuole l'Iran per gli Stati Uniti, per Trump rappresenta una sconfitta.
2: Cocente.
0: Sta di fatto che fino a qualche mese fa lo stretto di Hormuz era aperto, passavano
1: sette mesi ormai.
0: Sì, io col tempo ormai perdo
1: oggi è il 28,
0: però
1: il 28.
0: Sta di fatto che era tutto a posto prima che il ciuffolone in CIF non si muovesse. Questo è il dato di fatto. In Italia
1: Commander in CIF.
0: Bella, questa te la rubo. Meglio bello. Di ciuffolone in CIF.
1: È venuto da te.
0: Ciuffolone in CIF o
1: Commander in CIF.
0: Molto bene, questa però in americano non si riesce a tradurre, il Commander in CIF. Allora, in Italia invece si torna a parlare di nucleare, perché? Perché il Senato ha approvato il disegno di legge sulla delega al governo in materia di energia nucleare. Vuol dire che se poi il governo avrà 12 mesi di tempo per stabilire tutta una cornice per possibilmente ritornare al nucleare. Allora, noi abbiamo un professore che ogni tanto chiamiamo, è il professore di impianti nucleari al Politecnico di Milano, il professor Marco Ricotti, che saluto. Buongiorno, eccoci professore.
3: Buongiorno Milan, buongiorno a tutti.
0: Eccoci, qui c'è, devo dire, sia Andrew Spannaus è a favore del nucleare, tu saresti a favore
1: del nucleare. Sì, io sono a favore del nucleare.
0: Alberto Forchielli dice, io la farei anche a casa mia una centrale nucleare. Quindi,
2: se fosse per me... Io approverei anche il deposito delle scorie radioattive sul mio terreno.
0: Sul mio terreno. Vabbè, insomma, questo è Alberto Forchiello. Allora,
1: cresce meglio
0: professor
1: l'erba.
0: Marco Ricotti, questo è un po' il clima qui in studio.
3: Sì.
0: Ci dica però lei che tipo di impianti, ho letto anche addirittura una data, 2033, questa sarebbe la possibile prima data per fare mettere in funzione i primi impianti. Che tipo di impianti sarebbero?
3: Ma fosse anche il 2035 firmerei subito. Ma gli impianti a cui sta pensando il governo sono impianti nuovi di ultima generazione, non tanto quelli grandi, quelli da oltre 1000 megawatt di potenza, ma quelli più contenuti, i cosiddetti small modular reactor, i piccoli reattori modulari, che hanno taglie che vanno dai 70 ai 400 megawatt. Ecco, ci sono vari progetti oggi proposti, soprattutto nel mondo occidentale, visto che noi pensiamo a livello europeo, oggi sono proprio qui a Bruxelles per una riunione dell'Alleanza Industriale Europea sugli SMR, ne sono stati identificati 8, probabilmente oggi saranno qualcuno di più, e sono tecnologie occidentali, quindi sono tecnologie o europee o inglesi o americane. In realtà chi ha già questi reattori in funzione oggi sono i russi e sono i cinesi, che sono più avanti di altri, ma appunto l'Italia credo starà pensando a tecnologie occidentali. Nuclea Italia, che è la società composta da Enel, Ansaldo Nucleare e Leonardo, sta valutando tecnologicamente parlando questi progetti, e credo che prima di Natale uscirà con una lista, comunque identificherà quali potrebbero essere più interessanti per l'Italia.
0: Ma anche le località dove dovrebbero essere?
3: No, le località dovranno seguire, nel senso che prima si selezionerà la tecnologia, poi in funzione della tecnologia si aprirà la ricerca di siti compatibili. Vista la taglia, dovrebbero essere superiori in numero rispetto ai siti che potrebbero ospitare grandi reattori. E quindi credo ci si aspetterà una disponibilità da parte delle popolazioni locali ad accettare
0: è su questo che secondo me in Italia, almeno in passato, c'è sempre stato un grande scoglio, però qui si entra più nel campo della politica che nel campo
3: sì. Questo è eminentemente un tema di tipo politico, come l'ha citato Forchielli prima. Il deposito nazionale non è un tema tecnico,
0: no.
3: È un tema politico, anzi c'era già un sito, un sindaco molto coraggioso, sindaco di Trino Vercellese, che aveva lanciato la propria comunità nella valutazione, non nella decisione, ma nella valutazione. Ha fatto un consiglio comunale che è durato 3 ore, con una discussione molto, molto ampia, tra favorevoli e contrari. Poi alla fine la giunta e il consiglio comunale aveva votato favorevolmente, poi però appunto è stato invitato a ritirare.
0: Sì, sì, poi bisogna,
1: non avrebbe senso.
3: Quindi direi che forse i territori sono ancora più avanti rispetto alla politica italiana. La politica italiana che deve decidere cosa fare, insomma, il nucleare è una scelta strategica di un paese, non è, è una maratona, non significa correre 100 metri, deve essere una decisione il più possibile condivisa, perché attiene una strategia energetica di un intero paese che nel caso ci porteremo avanti per decenni.
1: Ma non avrebbe
3: basta
1: senso
3: guardare Spagna e Francia.
1: Non avrebbe senso partire dai siti vecchi già esistenti, cioè più non perché si possano riconvertire facilmente, ma perché quel sito appunto già ha una sua storia, qualcosa, ma perché altrimenti, sì, altrimenti allora, diventerà una cosa infinita.
3: Sì, sì. No, certamente si partirà da siti già industrializzati. Molti in America e non solo pensano a questi SMR per sostituire le centrali a carbone, e quindi tolgono l'impianto a carbone, l'area è già infrastrutturata, ha già la parte di rete elettrica, ha già delle aree utili di lavoro, e quindi si pensa a utilizzare i cosiddetti brownfield, quindi non siti nuovi verdi, ma siti già industrializzati, e credo che questa dovrebbe essere la strategia anche per l'Italia.
0: Non so, Alberto, tu ascolti e sei favorevole?
2: Magari si facessero, magari si riuscisse a superare questa. Ma purtroppo dovunque si vada si vedono i comuni con sito denuclearizzato, i comuni che mettono fuori il cartello. C'è tanta ignoranza in materia, c'è tanta paura in materia, ma in realtà i rischi di un impianto nucleare che vada a carte 48 sono limitatissimi.
0: Sì, si dice, però è chiaro, i rischi sono limitati quando succede, però non è come... no.
2: Sì, ma è gestibile, sono impianti da 350 megawatt, quindi sono più facilmente gestibili in caso di incidente, ma ripeto, gli incidenti sono, non so neanche se si sono mai verificati, ha rischiato di verificarsi.
1: Solo un incidente nucleare vero nella storia, cioè che ha provocato morti per radiazioni, che è stato Chernobyl, per il resto non ci sono stati. Vi ricordo, a Fukushima quanti sono morti dalle radiazioni nucleari?
0: Vabbè, però bisogna vedere, questo è il grande tema, anche poi vedere che cosa, non so, nelle acque è successo, non lo sappiamo. Non lo sappiamo se le acque sono state inquinate.
1: Professore, ce lo dica, sappiamo benissimo.
3: Sì, guardi, anche lo sversamento di acqua triziata giapponese nell'oceano, io sono andato a controllare i limiti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità mette sul contenuto detrizio, e circa di la... in Giappone la stavano sversando a 270 becquerel al litro, quindi era acqua che si poteva addirittura bere, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: Vabbè, insomma, diciamo che il tema del nucleare, cioè, molti poi si riferiscono anche al referendum che c'è stato nell'87, che come dicono molti non è stato un referendum, ricordate, i quesiti non erano vuoi o no il nucleare, erano quesiti un po' più tecnici che abrogavano delle leggi, come si può fare nei referendum abrogativi, sulla localizzazione, sui fondi che potevano essere dati, anche il coinvolgimento dell'ENI nella gestione di impianti nucleari, però gli italiani votarono no con l'80%. È vero, è cambiata la situazione, siamo anche in una situazione di approvvigionamento energetico molto complicato, però forse bisognerà ripartire da lì, cioè da capire insomma, quel dato è un dato importante, gli italiani votarono, capire come convincere l'opinione pubblica, questo è il dato di fatto. o no?
3: Bisogna partire dalla comunicazione, certamente la comunicazione è un aspetto fondamentale, ma direi che rispetto all'87, al 2011 è veramente cambiato il mondo. Uno, perché le tecnologie che abbiamo a disposizione ora potrebbero tranquillamente resistere a un incidente tipo quello di Fukushima. Due, perché le persone hanno cambiato approccio, soprattutto i giovani, tra i 18 e i 35 anni, diversi sondaggi danno i favorevoli al nucleare oltre il 60-65%. E poi sono cambiate le condizioni al contorno, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a Hormuz, avere a disposizione una fonte energetica che non risolve completamente magicamente tutti i problemi, però riduce molto le dipendenze dall'estero, visto che il nucleare è essenzialmente un 90% europeo, dipendiamo dall'estero solo per l'acquisto dell'uranio naturale, che però potremmo tranquillamente prendere, come già facciamo, dal Canada e dall'Australia. Quindi è cambiato molto attorno al nucleare, ma certamente il tema della comunicazione e del coinvolgimento dei territori è fondamentale.
0: Va bene, staremo a vedere. Lei ci ha ribadito, io ho detto 2033, lei in apertura di intervento ha detto firmerebbe per il 2035, cioè l'ipotesi, se tutto andasse ovviamente per il verso giusto, di avere in 9-10 anni questi impianti, è un'ipotesi veritiera?
3: Sì, è realistico, è l'obiettivo dell'Alleanza Europea Industriale degli SMR che sta supportando questi progetti, e l'obiettivo è avere in Europa il primo SMR tra il 2030 e il 2035, nella prima metà degli anni 30.
1: Non è lontanissimo, dai.
0: Non è lontanissimo. Grazie Marco Ricotti, grazie professore di impianti nucleari del Politecnico di Milano. Allora andiamo un attimo in pubblicità, poi vi voglio vedere parlare un po' dell'economia americana, che è l'economia che si ripercuote anche su di noi, e anche magari dell'incontro Stati Uniti-Cina.
2: Sì.
0: Vorrò sapere da Forchielli se in questo momento la vera potenza mondiale sono gli Stati Uniti o la Cina, tra poco.
4: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Olè! Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Funzionalità della prostata?
15: Oh, ti senti così?
14: O ti senti...
15: ACT!
14: Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
16: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
13: E con
17: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
18: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
19: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Qui a Mantova i distributori Eni sono già 1,99 per la benzina. Quelli IP non ancora, probabilmente lo faranno domani.
1: Ringraziamo Trump, il nostro amico Trump Alino, per la benzina. Dovrebbero mettere le sanzioni agli Stati Uniti, altro che ad altri stati.
2: Grazie, ciuffolone in ciuff. No, commander in ciuff.

0: hai bisogno di sempre, lavori, di fare
1: sempre,
0: in ameria.
1: Sempre.
0: No, non so, ti mettiamo in contatto se vuoi. Il nostro Daniele Corsi è molto bravo. Allora, il dialogo, vedi, Paolo ci manda questo messaggio che secondo me racchiude molto l'idea di molti italiani. Dialogo surreale col mio ex titolare. In auto caldeggiava energicamente la costruzione delle centrali nucleari, sì. Ma io gli chiesi a un certo punto, ma la vorresti vicino a casa tua? Ah, beh, no, vicino a casa mia, no. Almeno è più coerente Forchielli, che metterebbe cos'è il campo addirittura alle scorie.
1: Sì, ma arriverebbero tanti e tali di quegli incentivi e premi e sovvenzioni che sarebbe la ricchezza di tutta la città.
0: Solo che il tuo vicino di casa magari non sarebbe d'accordo, il tuo, no? Quello che abita nel tuo stesso comune dice no, io non lo voglio però nel campo a fianco, che è nel campo di Forchielli.
1: Però io sono proprio tutta la vita,
0: va bene.
2: Vabbè, in realtà diciamo le scorie sono pochissime a livello di grande di volume, ma in realtà tutte le energie producono scorie, un sacco di scorie, molto di più, senso vengano gestite industrialmente e si gestiscono.
0: Sì, infatti non si riesce in Italia a fare nessun tipo di centro unico. Evidentemente un po' di paura c'è, no? Un po' di timore. Comunque parliamo della questione dell'economia americana. Forza, vi devo dare. Noi dobbiamo ringraziare Trump per quello che è il prezzo del petrolio, caro Alberto.
1: Ah, sicuramente sì. Sicuramente è il principale imputato
0: di tutto questo è Trump.
1: Sì.
0: E quindi che dovremmo fare?
1: E quindi sembra che l'elettorato americano sia determinato a punirlo, perché nei gradimenti, nelle poll, è bassissimo Trump. Non so mai se nessun presidente americano è stato così basso nel gradimento degli elettori da cent'anni a questa parte.
0: È così.
2: No, a livello di media non è, cioè da Bush è arrivato da un punto abbastanza basso a un certo punto, però in questo momento di midterm sì, lui è a livelli record che indicano una sconfitta molto, molto forte, solo che il sistema americano è cambiato in questi anni con il gerrymandering, no? Con il modo, cioè i seggi contestabili sono molto meno oggi, perché sono stati ridisegnati i vari distretti, quindi o sono fortemente democratici o fortemente repubblicani, quindi non ci sarà il cambio di 40 seggi come ci fu anche sotto Obama o nel 2006.
0: Spieghiamo agli ascoltatori di questo gerrymandering, che credo sarà protagonista di un podcast prossimo.
2: That's America!
0: Prossimo.
2: In cui c'è un errore tecnico mio storico, quindi ascoltate il podcast e ditemi
0: trovate
2: dove, errore, sì, che come, errore, sì.
0: Come nella rubrica della settimana enigmistica. No, spieghiamola, questo sistema di ridisegnare i distretti elettorali a favore, in questo caso i repubblicani lo fanno a favore.
2: È l'esempio che ho fatto, che magari se c'è una zona dove ci sono tanti ispanici, dicevo, o afroamericani, dicevo, questi voteranno democratico, allora li dividiamo in due distretti diversi, quindi non possono eleggere un rappresentante che preferiscono.
0: Questo è proprio è una divisione fisica. Ok, voi andate a votare in questo distretto, voi in un altro, così separiamo.
2: In passato hanno fatto anche i democratici, chiaramente i repubblicani quest'anno non hanno fatto tanto, e così si tengono una decina di seggi, forse, se va bene, forse, che altrimenti avrebbero perso.
0: Ma senti un po', caro Alberto, ma allora è ancora la potenza numero uno gli Stati Uniti? Sono ancora la potenza numero uno?
1: No, io ritengo di no. Perché intanto i cinesi hanno, in termini di potere d'acquisto, hanno un'economia molto più grande dell'economia americana. Se tu misuri in termini nominali, in dollari, l'economia americana è ancora più grande, ma se lo misuri in tonnellate di acciaio prodotto, tonnellate di alluminio e altri servizi e prodotti reali, l'economia cinese è molto più grande. Poi l'economia cinese, la politica cinese coesa, lanciano messaggi, intraprendono iniziative che durano nel tempo e non vengono contestate, mentre invece il sistema americano è molto, a ogni presidente cambiano le priorità,
0: è più volatile,
1: molto più volatile. Per cui io ritengo, tecnologicamente i cinesi hanno fatto un progresso incredibile, dominano tutti i settori più moderni e domineranno anche quelli degli umanoidi, che si prevede essere anche ancora più grande di quello

0: delle automobili. Io ritengo che come impatto sul mondo e come potenza, i cinesi ormai dominano in Africa, dominano in Asia centrale, dominano nel sud-est asiatico, hanno una posizione di rilievo importantissima in Sud America e contestano il primato americano. Ad eccezione dell'aspetto militare, che vede gli americani con 300 basi in tutto il mondo, quindi li vede molto, molto.
1: 800, ma in diminuzione, 800, visto che ne abbiamo abbandonati 300, tipo 800, 5 in Medio Oriente, diciamo, in questi mesi, non so perché.
0: Quindi, ad eccezione della variabile militare, io ritengo che i cinesi siano già i primi al mondo, ma da mo. E noi ci chiudiamo gli occhi e rifiutiamo di accettarlo.
2: Insomma, ricordate quando Forchielli stava per anni in Cina, poi c'è stato un momento di grande rottura con la Cina, adesso però sei qui ad ammettere che i cinesi, cioè la rottura c'è stata sempre, però sei qui ad ammettere che i cinesi sono la prima potenza al mondo.
0: Ah sì, l'ammetto con dispiacere. Io non sono un fautore del mondo cinese, io non decanto il mondo cinese.
2: Però l'analisi è questa.
0: L'analisi è questa, in un mondo cinese noi non saremo felici, noi occidentali. Un mondo cinese non è bello per noi, però dobbiamo accettarlo anche per poter eventualmente fare qualcosa, se ancora non c'è tempo per farlo, cosa di cui dubito. Vabbè,
2: dopo il traffico, caro Andrew Spannaus, devi reagire a questa mazzata che ti ha dato. Beh, d'altronde, come Donald Trump ha ricevuto Xi Jinping con il massimo degli onori, perché si è detto anche questo simbolicamente significa che insomma lo tratta quantomeno da pari, ma Alberto ci sta dicendo che lo dovrebbe trattare da inferiore.
1: Ne parliamo adesso, dai.
2: Dai, dopo il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati in nostra compagnia sulla 14 Adriatica per incidente. Si procede in colonnati tra Grottamare e San Benedetto del Tronto verso Pescara. Si rallenta per incidente sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Via Ardeatina in direzione di Via Appia. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si verificano code tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia e per incidente risolto si verificano code in direzione Padova tra Sirmione e Peschiera. Per un altro incidente risolto si procede in colonnati sulla stessa 4 tra Grisignano e Vicenza Ovest in direzione Brescia. Per questo appuntamento è tutto, Strada in diretta torna tra un'ora.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: adesso anziché comprare gas eccetera compreremo l'uranio, mi sembra una bella cosa, sì.
1: Alino, ascolta, Tamoil, prima di entrare a Milano, via Lezzara, 2,17 e 1,99. Tamoil non l'aveva ancora detto nessuno.
2: Buongiorno, sono Emiliano Morgia, trampista, e volevo dirvi che il problema della benzina è solo europeo, quindi fatevi due domande.
3: Vabbè, sì, certo, tu stai a Dubai, lì il petrolio ce l'avete un po' più vicino, capisco. Grazie, grazie. Anche in Venezuela la benzina costa zero praticamente, però hanno altri tipi di problemi.
4: Cioè, in America il diesel è aumentato 75% da febbraio, insomma.
3: Allora, un ascoltatore di Francavillamare dice: il modello cinese non è bello per noi, dice Forchielli, ma aggiunge Domenico: è bello quello americano. Credo che ci sia del sarcasmo. Dopodiché, però, se uniamo anche magari la critica all'Europa, quale modello rimane? Magari Domenico stesso dice ma l'Europa non va bene, ho capito, però allora un tipo di modello ci vuole. Comunque,
4: vabbè. Tanto saluti a tutti quelli di Francavilla al Mare, sono stato un paio d'anni fa.
3: Va bene.
4: Allora, intanto, prima cosa, misurare l'economia, d'accordissimo, questo io sottolineo spesso il purchasing power parity, cioè l'idea di misurare l'economia in termini di potere d'acquisto effettivo, cioè di base di economia reale, non quanto noi valutiamo con i nostri mercati. Noi siamo straordinariamente forti in economia, cioè noi americani, perché stampiamo un sacco di soldi, creiamo un sacco di soldi, questi soldi danno un valore molto grosso, però non necessariamente il valore nominale appunto riflette l'economia reale. È chiaro che in termini di economia reale la Cina è più grande, più forte, e anche la CIA, sul sito che mi piace far vedere, la CIA fa vedere le economie più forti al mondo in base di potere d'acquisto reale. La Cina, ci siamo dentro anche noi, gli Stati Uniti, e numero 4 tra l'altro è la Russia, per tutti quelli che dicono la Russia non conta nulla in termini di beni reali. Però io penso che abbiamo ancora qualche vantaggio, e sicuramente politicamente il nostro sistema ci permette di cambiare. Abbiamo fatto un grosso cambiamento negli ultimi anni, molto rocambolesco diciamo, però l'America fa più politica industriale, adesso Trump lo fa molto male, questo è chiaro, però la direzione nelle istituzioni è reindustrializzazione. Ci vuole tempo, non è facile, vivremo senza dubbio in un mondo multipolare, per forza non possiamo più comandare, però dentro questo credo che se continuiamo, anzi miglioriamo il modo in cui stiamo facendo negli ultimi anni, possiamo almeno avere ancora un ruolo molto forte, ecco.
3: Alberto, ti ha convinto? No, ti volevo chiedere questo: ci puoi spiegare in termini pratici, secondo te, che cosa influisce negativamente sull'economia americana e anche occidentale Donald Trump? Se influisce negativamente.
5: L'aumento del prezzo dell'energia è un qualcosa che l'Occidente subisce ed è un fenomeno che rallenta l'economia, perché rende un bene più costoso e quindi deprime i consumi di altri beni.
3: E perché Trump nega questa cosa? Dice,
5: ma sai, lui nega anche.
4: Mai ammettere un errore.
3: Vabbè.
5: E poi praticamente succede, si alza il livello dei prezzi col prezzo dell'energia, si alza l'inflazione, per frenare l'inflazione si aumenta il tasso di interesse, così si rallenta l'economia. È abbastanza elementare il meccanismo, però l'economia americana tiene perché gli investimenti rimangono molto alti, si investe in praticamente tutti i settori, soprattutto il settore high tech, e finché si continua a investire in questo modo, l'economia al 2% è un qualcosa che noi italiani non vediamo dagli anni 70.
3: Ah no, noi siamo sempre litighiamo sugli zero virgola qualcosa.
5: E quindi, nonostante questo, però i consumatori americani non sono contenti e penalizzeranno Trump, credo, nelle prossime elezioni.
3: Ma questo Andrew un po' ce l'ha già anticipato, non possiamo dire molto perché sarà, come dire, il cuore anche del podcast.
4: That's America.
3: Molto bene. Hai i riflessi un po' allentati in questo caso, il podcast.
4: Però non è che posso dirlo sempre uguale, devo cambiare un po', si stancheranno, no, i nostri.
3: Però tu dici, tutti i sondaggi dicono che questa impennata dei prezzi non so se solo questo penalizzerà Donald Trump alle elezioni di midterm che sono tra poco.
4: Senza dubbio il tema numero uno, costo della vita per le persone. Poi in realtà durante gli anni Biden, grazie alla pandemia principalmente, l'inflazione è arrivata al 9% anche, quindi i democratici hanno sofferto parecchio per questo. Solo che in questo caso la colpa è di Trump, senso, non c'è nessun dubbio di chi ha provocato questa situazione, e Trump non riesce neanche ad ammettere alcun errore, non riesce a cambiare, quindi questo è difficile, si vede col prezzo della benzina, ma ci sono altri settori. Il problema adesso è che il diesel serve per trasportare l'80% delle cose all'interno degli Stati Uniti,
3: sì.
4: Quindi questi prezzi vanno a aumentare un po' dappertutto. E poi c'è la questione dei tassi di interesse, i mutui sono arrivati al 7% negli Stati Uniti, mutuo prima casa. In Italia trovi ancora 3,5%, 7%, già c'è un problema di mancanza di un numero insufficiente di case.
3: Però scusa, ti chiedo, siccome sono queste le questioni che incidono poi alla fine del mese sul portafogli sia di un italiano che di un americano, sì. È abbastanza incredibile che Donald Trump non riesca a cogliere il nesso, no? E magari poi quando ci saranno le elezioni si stupirà.
4: Ma no, lui sa che è un problema, infatti mente spudoratamente, dice i prezzi stanno scendendo, cioè
3: vabbè,
4: lui
3: ho capito, ma per lui non credo che
4: ma
3: sia un problema.
4: Ma non ha una soluzione, capito?
3: Sì, va bene, sì. Ma uno può mentire, però appunto quando poi la gente andrà a votare e si renderà conto che i prezzi non sono scesi, si stupirà poi dell'esito del voto.
4: No, dietro le quinte si dice che perfino Donald Trump abbia capito che si va verso una sconfitta. Poi sta facendo di tutto per i trucchetti per cercare di evitare, però è probabile.
5: Poi sai, anche i dazi non hanno fatto bene all'economia mondiale, hanno fatto meno danni di quelli che si pensava, però il sistema dei dazi che Trump ha innescato non è un fatto positivo per l'economia. Per quel che riguarda i petroli invece, Trump continua a dire, perché noi siamo produttori netti di petrolio, esportatori netti, per cui noi ci arricchiamo. Il problema è che le grandi compagnie petrolifere, grandi, piccole e medie, si arricchiscono, ma il popolo si impoverisce. Ossia la distribuzione della ricchezza non è pari, non è che la ricchezza delle compagnie petrolifere si distribuisca tra tante persone.
4: Perché gli azionisti però
3: si arricchiscono, ma quando vai al distributore il gallone
4: comunque,
3: costa
4: detto,
3: di più.
4: Se abbiamo ancora qualche secondo, sì. Va detto che i salari reali crescevano negli Stati Uniti, cioè durante gli anni Biden, hanno iniziato nel primo mandato Trump, cioè che la crescita dei salari era più veloce dell'inflazione, anche durante gli anni Biden ha tenuto, adesso però da un po' di tempo si è invertita la tendenza.
3: Una risposta di un ascoltatore sulle elezioni forse è corretta, dice no, dirà quando perderà, se perderà, che ci sono stati dei brogli, potrebbe anche essere questa una delle risposte, attendiamola. Comunque la prima ora finisce qui, chiamateci, ponete una domanda se volete ad Alberto Forchielli, Andrew Spannaus, chiamandoci all'800 24 0024 per la seconda ora, vai.
6: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità.
13: Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
14: Per le idee che fanno discutere.
15: No, la frase sono per la legalità.
14: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
16: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
14: Per allargare gli orizzonti.
17: La spesa per il PNRR.
14: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
20: Sono le 10.
21: GR24, il Sole 24 Ore.
20: L'alta rappresentante europea Callas per l'intelligence, la Russia pianifica altri attacchi in Europa. Bill Gates, l'intelligenza artificiale può causare 1 miliardo di morti, incontro Trump a Modei. La morte di Giulio Regeni oggi il giorno della sentenza, 10 anni di indagini e depistaggi. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanero e dalla redazione. I rapporti dell'intelligence indicano che la Russia stia pianificando ulteriori atti di sabotaggio in Europa. Lo ha dichiarato Kaja Kallas, alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, entrando al Consiglio dei Ministri della Difesa a Bruxelles, aggiungendo che l'obiettivo è dividere e intimidire le nostre società per indurle a non aiutare l'Ucraina. Nelle ultime 24 ore sono 3 i morti e 8 feriti negli attacchi russi sulla regione di Kiev. Oggi si attende la pronuncia della prima corte d'assise di Roma sulla morte di Giulio Regeni, una vicenda giudiziaria lunga più di 10 anni, segnata da continui depistaggi. Era il 25 gennaio del 2016 quando il giovane ricercatore veniva rapito e poi ucciso in Egitto. Siamo qui oggi nonostante questo faticosissimo percorso a ostacoli in salita. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, lo ha dichiarato l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio insieme ai genitori e alla sorella di Giulio Regeni. Sentiamo.
22: E oggi veramente è una giornata importante, impegnativa, emotivamente molto molto complicata, quindi direi che va bene così, andiamo in aula e vediamo quello che succede.
20: Ieri a Reggio Emilia, nei pressi di un distributore di benzina in una zona periferica, un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento, poi ha investito 2 persone.
23: Una domenica sera di follia e terrore ad un distributore di benzina nella periferia di Reggio Emilia. Erano circa le 19 quando un 26enne è sceso dalla sua auto e ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento di benzina, colpendola alle spalle con un cacciavite per poi lasciarla sanguinante a terra. La vittima, una 57enne di Scandiano, provincia di Reggio Emilia, a quanto risulta finora non conosceva l'aggressore. In quei momenti drammatici una ragazza di 26 e un uomo di 49 anni si sono fermati per soccorrere la donna. A quel punto il giovane è risalito sulla sua auto e ingranata la marcia, li ha colpiti e investiti di proposito prima di fuggire. Immediati soccorsi, 3 feriti sono apparsi subito in gravi condizioni e trasportati d'urgenza all'ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un uomo nato a Reggio Emilia da famiglia di origini egiziane. Le sue condizioni psicologiche sono al vaglio degli inquirenti, così come le motivazioni della duplice aggressione, un atto di brutale violenza che rigetta l'Emilia nell'incubo vissuto 4 mesi fa a Modena con la corsa a folle velocità in auto di Salim El Kudri, il ferimento di 8 persone, di cui una, la 55enne Monica Esposito, morì dopo circa 2 mesi di agonia in ospedale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
20: Cena nella notte italiana alla Casa Bianca tra Donald Trump e il CEO di Anthropic Amodei in vista dell'incontro di domani con i vertici delle principali aziende dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale fuori controllo? Non me ne preoccupo, ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti, mentre il cofondatore di Microsoft, Bill Gates, ha parlato di potenziali gravi minacce. L'intelligenza artificiale potrebbe causare 1 miliardo di morti se lasciata senza controllo, ha detto Bill Gates alla NBC, spiegando che l'AI potrebbe diventare la più grande fattore di uguaglianza o la peggiore fonte di ingiustizia, in assenza di una qualche forma di regolamentazione umana. Calcio Nation League, la nazionale azzurra dopo il KO di Roma contro il Belgio è volata in Turchia, dove stasera alle 20.45 affronterà i turchi allenati da Vincenzo Montella, il CT Mancini.
0: Non pensavamo che in 2 allenamenti potessimo così, inserendo giocatori nuovi che non erano neanche mai stati in nazionale, poter cambiare tutto. Sapevamo che avremmo affrontato una partita difficile. Volevamo fare meglio, ma nei 90 minuti ci sono state anche delle cose positive. Sicuramente noi abbiamo bisogno di valutare questi giocatori in queste partite, i giocatori soprattutto quelli più giovani, e quindi queste sono le partite che ci danno la possibilità di capire se poi possono rimanere e far parte del gruppo, quindi per questo sono importanti.
20: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, Nagiare 24 torna alle 11.00.

Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: house.fileni.it.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Radio 24 presenta I Grandi Maestri.
3: 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ma che bello sentire la voce di Forchelli. Buona giornata a tutti.
1: Chi è quella vecchia in carriola?
2: House, le scorie saranno piccolissime per quanto riguarda il volume, ma non per quanto riguarda la potenziale pericolosità.
3: Vabbè, sarà bene il mondo americano che ci ha portato in questa situazione, meglio un mondo cinese. Ciao belli.
4: No, Forchelli vuole ribadire che lui non ha fatto un peana al mondo cinese, che non però ha fatto un'analisi oggettiva della potenza cinese. Dopodiché tu dici non vorresti un mondo.
5: Guardi, cinese. In un mondo americano c'è libertà e chiunque può ambire ad assumere posizioni di vertice. I grandi capi delle grandi aziende americane sono in gran parte indiani, cinesi stessi, europei. Cioè è un mondo aperto, è un mondo libero. Invece in un mondo cinese, un occidentale al massimo può fare il vice capo magazziniere, però tutti i ruoli di vertice sono tenuti dai cinesi. Quindi è un mondo molto settario. È un mondo in cui comandano loro e noi faremo i camerieri, appunto.
4: Ecco.
5: Ho sempre detto da tempi non sospetti che finiremo col fare i camerieri dei cinesi.
6: Sì. Prima si faceva degli inglesi, no? Molti.
4: E anche, esatto. un po' degli americani.
6: In America,
5: in America tanti anni, non mi sono mai sentito discriminato.
4: Beh, allora, invece il mondo europeo, no, volevo portarti su una cosa italiana, questo ha precisato sul mondo cinese, una questione italiana, notizia che è uscita la scorsa settimana, hai visto i dati legati all'IRPEF, per cui non so ormai quanti italiani, se 24 milioni, solo un italiano su due non
5: paga le tasse,
4: dichiara di non pagare le tasse. Tu... Caro Alberto Forchielli, che ce l'hai con gli statali, faccio come Trump, tu o come Sophie Cunningham, tu che ce l'hai con gli statali, che ricordo, aperta parentesi, lui microchipperebbe come i cani per contrastare l'assenteismo, chiusa parentesi. Forchielli così disse
6: anche
4: varie
6: i cinesi
4: volte.
6: Lo farebbero
4: così dice. Tu che ce l'hai con gli statali hanno la ritenuta alla fonte, non sono penso tra quelle categorie che rientrano nelle statistiche di chi dichiara 3.000 euro, 4.000 euro, non voglio fare nomi, non voglio dire le categorie, cito quelle che vengono citate in media dalle statistiche, cioè quelle che dichiarano meno sono gli stabilimenti balneari, leggevo anche i macellai in media 19.000 euro, i gioiellieri, poi adesso ci scriverà il macellaio arrabbiato, il gioielliere arrabbiato, il titolare di stabilimento, la media è questa, sono statistiche. Ecco, cosa vuoi dire adesso agli statali? Chiedi scusa.
5: No, io, ma per carità, si scherza, no? Ci sono tanti statali in gamba che si sacrificano, non è questo il problema. Io non ho mai capito perché la flat tax è stata data ai detentori di partita IVA e basta. In teoria andrebbe estesa a tutti la flat tax, perché non è un meccanismo che si applica solo alle partite IVA. Il problema è che se si estendesse a tutti salterebbe il paese.
4: Esatto, cioè...
5: è una manovra chiaramente elettorale la flat tax applicata alle partite IVA.
6: Adesso vogliono aumentare a 100.000, no?
5: Sì. Ma
6: lo faranno?
4: Vabbè, però non ha risposto, non ha chiesto scusa.
5: No, ma chiedo scusa. Per chi si è offeso chiedo scusa. Però
4: no, perché scusa, quelli che sono dipendenti non possono... come
5: è più forte la battuta.
6: Però possono fare dei lavori a parte, possono pagare i lavori in nero. Insomma, lo spazio per l'evasione c'è per tutti.
5: Ma d'accordo,
6: un paese democratico.
4: D'accordo, sì, va bene, d'accordo. Sì, c'è sempre la possibilità di evadere qualcosa, lo sappiamo.
5: Timbro le cartelline mutande.
4: eccolo lì che continua. Va bene, vedi che continua, chiede scusa con la mano sinistra ma poi rincara la dose
6: mica
4: con la destra.
6: Mica detto che ha sbagliato, io chiedo scusa se ti ho offeso, però tanto c'ho ragione,
4: però timbrano
6: io.
4: Hai capito? Però
6: Trump non arriva neanche
5: Dio
6: a questo a chiedere scusa.
5: Andrew. Non potresti sostituire Leonardo con Andrew?
4: Ma, no, non dirlo Leonardo che poi dopo prende la palla al balzo. Lorenzo da Torino, buongiorno Lorenzo, eccoci.
7: Buongiorno, in realtà sono Domenico. Ma
4: ah, benissimo. Beh, ma anche Domenico di? Lorenzo. Come
6: di Torino
4: secondo...
6: sempre? No,
4: scherzo, sono Domenico.
7: Sempre di Torino.
4: Prego Domenico di Torino.
7: Buongiorno Milan, buongiorno a tutti i suoi, sì, ai suoi ospiti. Io chiamavo perché io sono amministratore delegato di un'azienda tedesca.
4: Sì.
7: E anche a me qualche mese fa è capitata la stessa truffa che è capitata lì all'amministratore delegato di Intesa.
4: Attenzione, cioè, come funziona? Cioè,
7: funziona. Allora, io premetto che una settimana prima avevo incontrato l'amministratore delegato del gruppo, della capogruppo in Francia, perché dovevo fare una certa operazione. Ci siamo detti, ci sentiremo la settimana più avanti. Settimana dopo, per caso, mi arriva un WhatsApp con il telefono di questo signore, la foto di questo signore, poi mi dice: Domenico, guarda che per quella cosa lì ti chiamerà il nostro studio legale di Londra.
4: Ecco, fermiamoci un attimo, aspetta, perché è importante. Ma il WhatsApp arrivava proprio da quel numero di telefono del suo?
7: Sì, arrivava dal numero, sì, esatto, dal numero di telefono del mio amministratore delegato. Così.
4: Ma vuol dire quindi che gli hanno clonato il telefono? Perché...
7: Esatto.
5: Ah, beh, è diverso.
4: Cioè, c'era anche i messaggi precedenti sopra quel messaggio del disporre?
7: No. La cosa è che non aveva storia questo WhatsApp.
6: Ci sono anche i messaggi effimeri, cioè chi imposta che poi i messaggi scompaiono.
4: Arriva questo numero, bene. Dicendo...
6: Ti difendo Domenico, va.
4: Vabbè, andiamo avanti.
7: Allora, mi chiama questo signore da Londra, parlando in inglese, però con un forte accento francese. E allora la cosa tornava ancora di più, perché l'operazione era in Francia, questo aveva questo forte accento francese, e non mi sono insospettito assolutamente. Tranne per il fatto che, siccome parlo anche francese anch'io, ho detto, allora... Visto che era un inglese un po' stentato, gli ho detto parliamo in francese se la cosa ti è più comoda.
6: Io avrei messo giù subito: non sopporto l'inglese col forte accento francese. Va.
7: Mi scusi. Allora, abbiamo cominciato a parlare in francese. La cosa che mi ha stupito è che non era il francese di un avvocato, era un argot di strada molto grezzo, ecco, non era così. Però ancora la cosa non mi stupiva, perché beh, visto che parlo francese parlerà come parla con un suo amico, sì, e mi chiede di fare una certa operazione. Va bene, metto giù, però mi dico...
4: Chiamiamo, controlliamo.
7: Mi hai chiesto di fare questa operazione, però come saprà bene Forchielli, i soldi da una società all'altra non passano così senza insomma, fatture o prestiti, qualcosa bisogna fare. Metto giù, chiamo direttamente questo signore. Per caso non c'era lui, mi risponde la sua segretaria, mi dice no, guarda, non è in ufficio, appena rientra ti faccio richiamare. Ho detto sì, perché vorrei parlare direttamente con lui, con la sua via voce vorrei parlare, non con nessun altro. E siccome appunto nel WhatsApp mi diceva che era una cosa riservatissima, non ho fatto cenno neanche alla segretaria. Per fortuna mi ha richiamato dicendo ma guarda, lascia perdere tutto perché sei un matto se fai una cosa del genere.
4: Cioè, è una truffa, cioè, quindi lei ha richiamato il suo capo per verificare, ecco, quindi ha fermato tutto questo, no. Vabbè, Domenico,
6: viva il telefono fisso.
4: Ha fatto il controllo incrociato.
5: Ha fatto il controllo, ma Domenico non ti sei insospettito a vedere che la chat non aveva thread, non aveva storia?
7: No, perché ci avevamo visti la settimana prima, dovevamo fare questa operazione in Francia.
4: E non si erano mai scambiati.
5: Non avevate mai scambiati sì, WhatsApp?
4: Sì.
7: Ma no, per WhatsApp non ci avevamo mai parlato.
5: Ah, ok, allora adesso è chiaro.
4: Era il primo messaggio.
7: Era una cosa riservata, diciamo così, detto, non vorrà parlare al telefono per non farsi sentire dalla segretaria.
5: È quello che penso io.
4: Sì. Vabbè, però giustamente il nostro Domenico dice, vabbè, prima di fare questa operazione, aspetta che lo richiamo e gli chiedo, anche solo in codice, uno dice, ma per quella cosa lì allora facciamo la disposizione, no? Invece no. Va bene, Domenico, grazie. Andrei a Fermo da Mirko. Eccoci. Prego.
8: Pronto, buongiorno.
4: Prego.
8: Buongiorno, Mila. Rispondendo a Forchielli, buongiorno Forchielli,
5: buongiorno.
8: Siamo diventati i camerieri dei cinesi.
4: Non ancora, ma
5: stiamo diventando.
8: Siamo diventati, dobbiamo ringraziare l'altro ospite, il
4: ottimo, quando, sempre
8: quando,
4: colpa.
8: Quando gli americani hanno facilitato l'ingresso al WTO 20 anni fa, e quindi avendo gli Stati Uniti consegnato il debito pubblico americano ai cinesi da decenni, tutto torna.
6: No, vabbè, questo è sbagliato. La prima parte sono d'accordo, il debito pubblico non è così, i cinesi hanno meno dell'1%, non ha grande importanza, quando ci serve debito pubblico stampiamo i soldi. Poi se lo facciamo in modo sbagliato o non investiamo bene, crea inflazione, ok, però non siamo controllati dai cinesi.
8: L'Europa sarà concorrente o ancora più amica degli USA se anche l'Europa potrà iniziare a stampare moneta come
6: infatti,
8: fa gli
6: sono
8: USA.
6: D'accordo.
8: L'Europa dovrebbe sì, perché la segreteria di Radio 24 mi ha richiamato giusto per il tema nucleare. Sì. Non sono del settore, quindi ci mancherebbe. Non ho votato il referendum perché ero minorenne, però ricordo benissimo l'avvento di Chernobyl che ha toccato tutti quanti. Oggi abbiamo questa nuova tecnologia, benissimo, io darei i miei terreni per poter installare una microcentrale nucleare, sì, candido. Ovviamente avrò il paese contro,
4: esatto, perché tutti danno il proprio terreno, ma poi Forchielli dal suo. Bisognerebbe mettere tutti quelli favorevoli e creare un comune di tutti quelli
6: nuclearizzato.
4: Comune nuclearizzato, perché chiaramente se si vive in una comunità, Mirko lo sa anche.
6: Anche Pietro da Corte ci viene a abitare.
4: Esatto, Pietro la Corte si compra molto, casa,
6: lo vedo
4: nel
6: molto
4: centro.
6: Convinto.
4: Va bene Mirko, grazie, perché dobbiamo andare a un ospite che è lì con noi e che voglio salutare e ringraziare, perché adesso, allora, tanti temi internazionali li abbiamo affrontati. Vogliamo trattare un tema italiano che riguarda tutti noi, perché tutti noi andiamo al ristorante ogni tanto, chi a mangiare una pizza, chi spesso, chi poco. Tu vai spesso, Alberto? No.
5: No, non tanto.
4: Tu no, Andrew sì.
6: Mi capita di essere
4: anche di grandi
6: fuori.
4: Bevute.
6: Mi capita. Uovo di grandi bevute.
4: Venerdì abbiamo cenato anche insieme, posso confermare.
6: Abbiamo bevuto poco.
4: Uovo di grandi bevute.
6: Bevuto poco.
4: Va bene. Allora, c'è un'inchiesta che è stata pubblicata anche dagli Stati Generali. L'autore è Roberto Greco, giornalista che è esperto di criminalità legata soprattutto alle mafie. Buongiorno, buongiorno Roberto, grazie di essere qui.
9: Buongiorno a te Alessandro e buongiorno a tutti gli ascoltatori e agli altri ospiti in studio.
4: Allora, perché il tema è il riciclaggio di denaro e i locali. Ecco, non so come altro dirlo se non in sintesi così. Ed è un'inchiesta della direzione antimafia. Per scoprire cosa, Roberto?
9: Allora, intanto per scoprire l'acqua calda, mi permetto di dire, le infiltrazioni all'interno del comparto della ristorazione più in generale dei pubblici esercizi in realtà ci sono da sempre, è però cambiato il modello di infiltrazione, questa è la grande novità, quindi passiamo da uno dei settori di elezioni per l'infiltrazione e il riciclaggio dei proventi accumulati dalle consorterie, e questo è il dato che rimane. È che oggi non si usa più la vecchia metodologia, che era quella semplicemente di iniettare all'interno delle società denaro proveniente dall'illecito e con questo pagare il nero. Mi spiego, okay. Si pagavano in nero i dipendenti, si pagavano in nero parte delle forniture, si pagavano in nero tutta una serie di accessori all'attività.
4: Sì. Cioè spieghiamolo per essere pratici, io ho 1 milione di euro magari dal provento della vendita di droga, cosa posso fare? Investo in un locale e pago in nero i dipendenti, che però devono essere ovviamente consapevoli di questa, cioè far parte di...
9: Ecco, no? però questo è il vecchio modello.
4: Ok, questo è il vecchio modello.
9: Questo è il vecchio modello, quello più banale a cui abbiamo sempre assistito e contro il quale siamo riusciti a fare veramente poco. Adesso il meccanismo è cambiato, si è adattato ai tempi, perché l'altra caratteristica delle consorterie mafiose è quella di adattarsi ai tempi prima di noi sostanzialmente. Mm-hmm. Quindi approfittando delle croniche carenze di liquidità e le insormontabili barriere di accesso a credito bancario ordinario, che che gli imprenditori del settore continuano ancora oggi a incontrare, è nata una possibilità per i clan mafiosi di proporsi come centri di finanziamento parallelo e sostitutivo. Cioè? Quindi anche lì, ecco, superiamo il concetto dell'erogazione dei prestiti ad usura, no? Altra cosa tradizionale, ma oramai che dobbiamo considerare vecchia, no? Quindi la banca non ti dà credito. Perfetto. E ti rivolgi all'usuraio, per intendersi. Adesso si entra all'interno della struttura gestionale, che oggi è caratterizzata da un'elevata frequenza di transazioni in contanti e da un'alta rotazione della clientela, e soprattutto con incassi frazionati che rendono ardua la distinzione tra il ricavo lecito e le risorse di provenienza diffusa.
4: Ma per farmi capire ancora meglio, Roberto, cioè, io ho un bar, cosa faccio? Chiedo al mafioso un prestito, oppure dico al mafioso: entra in società, prendi il 20%? Cioè, spiegacelo un po' più dettagliatamente, allora, con un esempio pratico.
9: Allora, in realtà è un mix di quello che tu hai detto, Alessandro, nel senso che da un lato le consorterie cominciano a proporsi, dall'altro abbiamo purtroppo imprenditori che cercano le consorterie. Questo è l'altro grande cambiamento che deve far scattare i campanelli d'allarme. Il procuratore capo della Corte d'Appello di Palermo, la dottoressa Lia Sava, sono anni che dice: c'è troppa voglia di mafiare.
4: Ma questo perché? Cioè, quale sarebbe l'interesse di un ristoratore di, invece di andare in banca a chiedere soldi a una persona che sai che poi è una persona che o ti mangia il locale, oppure
6: gli interessi sono più alti,
4: sì, oppure comunque io, ecco, farei un po' fatica poi a gestire il rapporto con un mafioso rispetto a un direttore di banca.
9: Beh, questo mi fa piacere sentirtelo dire, Alessandro.
6: non era convinto.
4: Nel senso che voglio dire, cioè, sai in che mani ti metti poi, no?
9: Allora, sai in che mani ti metti, ma purtroppo come controaltare a un'imprenditoria illuminata e sana che il nostro paese continua ad avere, c'è un'imprenditoria del prêt-à-porter. Io veramente in 30 secondi ho la necessità di spiegare come nasce questa inchiesta. Io vivo a Palermo. Negli ultimi 4-5 anni Palermo è stata oggetto di un fenomeno di turistificazione enorme, e questo ha portato alla crescita di moltissimi esercizi pubblici, soprattutto di ristorazione.
4: Sì.
9: Se da un lato questo deve essere considerato normale, il problema è quando il focus si concentra su chi ha aperto questi esercizi. E ti faccio l'esempio da cui sono partito. Una persona che fino al giorno prima faceva il cameriere a chiamata, quindi non era una persona attenta dal punto di vista imprenditoriale, nell'arco di 3 anni e mezzo acquisisce, e in parte comprando anche i muri in cui le attività ci sono, 6 esercizi di ristorazione.
4: Cioè, qualche dubbio c'è, qualche dubbio c'è. Viene, ho avuto un'eredità imponente, oppure qualche dubbio c'è.
6: Ma posso fare una domanda?
4: Andrea, una domanda
6: sulla questione dei contanti. Cioè, io forse sarà perché ho visto le serie televisive tipo Ozark, la questione di come si riciclano i soldi. Cioè, non c'è la necessità per appunto la criminalità di mettere i contanti, e usano il ristorante perché la gente può pagare in contanti, quindi si fa finta di avere clientela che ha dato tanti contanti, e poi quei soldi entrano nei profitti.
4: Questo
6: entrano
4: è
6: nei
4: il
6: bilanci.
4: Vecchio metodo, dicevi.
6: No, questo, ma questo
9: questo è prodromico al nuovo metodo, perché oggi funziona esattamente così. In realtà quello che sfugge è proprio questo meccanismo. I soldi entrano in maniera formale attraverso una scontrinatura di
4: esagerata, falsa.
9: Ma banalmente c'è una stima che il 70% dei pagamenti, parliamo delle strutture più vicine al fenomeno turistico, paghino in POS. Quindi se per ogni pagamento in POS io registro un pagamento fittizio in contanti, sposto dall'ultimo cassetto, per intenderci, denaro dentro al registratore di cassa.
4: Su questo ovviamente c'è da pagare le tasse, però è un, come dire, è una parte che le mafie accettano di pagare, però diventa soldi legittimi. Roberto, però noi ci dobbiamo fermare perché leggete anche se volete sugli Stati Generali questo articolo un po' più dettagliato di Roberto Greco. Ovviamente il tema è molto molto ampio e molto molto un tema su cui addentrarsi moltissimo, ma vedo un Mauro Meazza che non è tranquillo perché lo scudetto è nel cassetto per l'Inter, però ci sono appunto 2 settimane di sosta. Io dico due, se tu dici 3 settimane di sosta, caro Mauro Meazza, o due? Due! Bravo! Tutti i giornali dicono ci sono 3 settimane di sosta, sono 2 di sosta e poi si gioca, e quindi 2! Bravo Mauro Meazza, come me!
6: Questo è cosa succede come in un me. Paese malato di calcio, ma cioè no, quando non c'è calcio si mette a litigare su quante settimane sono.
4: Ma no, ma è una questione matematica e filosofica. D'altronde se si gioca domenica e domenica non è che dici c'è una settimana di sosta tra una domenica e l'altra. Bravo Mauro Meazza, tu che segui il calcio da sempre. Deborah, tu che pensi di questa tematica?
10: Guarda, sai quanto mi interessa di questo argomento,
4: sì,
10: di cui state parlando? Proprio sotto zero abbondantemente. Guarda, Andrew, io sono con te.
6: 2-3.
10: Mamma
4: Alberto,
10: mia,
4: guarda,
10: il lunedì mattina davanti alla macchinetta del caffè è un incubo, ma direi tutti il lunedì e tutta la settimana. Ma
4: anche,
10: basta,
4: anche
10: ma fatevi una vita, ragazzi. Fuori dal calcio c'è qualcos'altro. Dai,
4: ma, scusa, ma anche in queste settimane, 2 settimane di sosta ci sono.
6: Devi rispondere per forza, Deborah.
10: Non mi interessa. E poi sono pure juventina, ma cosa c'ho da dire?
6: Ma non mi interessa, ma sono juventina.
10: Ma non c'è niente da dire, dai.
4: Ma dai, vai allora con la borsa.
11: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
12: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
13: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
14: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi, fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta... Borse in diretta.
10: Buona mattinata da Deborah Rosciani, seduta di moderato rialzo per le borse europee che guardano al prezzo del petrolio, naturalmente dopo che Trump ha respinto la proposta di tregua dell'Iran. Dall'altra parte c'è anche però un clima che tenta di essere positivo grazie ai recenti dati economici che confermano la tenuta dell'economia globale grazie in particolare agli investimenti sull'intelligenza artificiale. Andiamo a vedere le prestazioni degli indici. Parigi sale dello 0,37%, Francoforte più 0,28%, Milano più 0,34%, a Piazza Affari i migliori titoli: Amplifon più 4,8%, Stellantis più 2,5%, Ferrari in rialzo di 1,5% con Moncler. L'osservata speciale degli ultimi giorni: Eni più 1,41%, cresce per le quotazioni del petrolio, ma è l'osservata speciale soprattutto per l'iniziativa del tetto ai prezzi dei carburanti. Brunello Cucinelli più 1,44%, abbiamo rialzo di 1% anche per Banca Mediolanum ed Azimut, e per il resto appunto i cali preponderanti riguardano tutti gli altri titoli del comparto bancario. E guardiamo anche alla forte discesa registrata in realtà adesso in netto miglioramento, il calo dell'1,30% di Telecom. Venerdì si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane. L'euro a 1,1379 nella settimana in cui i principali dati economici in diffusione saranno venerdì la disoccupazione americana e l'inflazione preliminare europea. È tutto.
19: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
20: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti.

0: di commercio.
1: Ehi amico,
2: se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai ai ai,
2: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
4: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi, in collaborazione con
5: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
6: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: di tutte le attività aperte, mai vi siete chiesti attività e diciamo qua non c'è nessuno, com'è che questo è sempre aperto? In questo negozio non c'è nessuno e questo è sempre aperto, perché? Facile che a fine giornata risulta che è cassato 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro al giorno e non c'è nessuno, fanno scottrini. E poi quando il proprietario di quel negozio si compra la villa o il macchinone, lo può giustificare perché è cassato tanti soldi.
1: Milan, dillo all'amico Spanhouse che Trump è andato al potere, lo secondo mandato, solo ed esclusivamente per arricchirsi con i bitcoin e con l'amico Jared Kushner, che sappiamo benissimo che è il marito di Ivanka Trump e sappiamo benissimo che con Netanyahu sono pappa e ciccia.
2: Abbiamo fatto un giro del mondo in 20 secondi.
3: Andate al potere per non andare in galera, insomma, anche questo.
4: Andrew, ma quanto bene lo parli l'italiano, rocambolesco, wow.
3: Rocambolesco.
2: Allora, c'è una domanda che arriva da Gianluca per Forchielli. Io temo già la risposta, però così, così io la leggo per Forchielli. Buongiorno, potreste chiedere a Forchielli se il reddito di cittadinanza non era la misura migliore per distribuire, redistribuire reddito, adeguare i salari in base al mercato del lavoro, aumentare la domanda interna. Perché è stato abolito? Considerando che dava dignità a milioni di persone, caro Alberto, eccoci qua.
5: Sì, è stato un grande errore abolirlo.
2: No, dai. No, ma era perché, chiaramente ironico.
5: Ma perché non si può dare soldi alla gente se non lavora? Perché poi praticamente prendevano in gran parte il reddito di cittadinanza e non lavoravano, per cui c'erano delle carenze di manodopera fortissime nel settore agricolo, nel settore del turismo.
2: Anche se ricordiamo il progetto iniziale, poi non messo a compimento, del reddito di cittadinanza, era: ti do un reddito, nel frattempo ti riqualifico e ti inserisco.
3: Che

0: in modo radicale.
1: Riformando?
0: Riformerei il contratto di lavoro, la legge laborale in modo radicale, cosa che non avverrà mai. Io prenderò 6 milioni di offese, ma fa lo stesso.
1: Questo è quello che non hai mai temuto, di, come dire.
0: No, no, non ho mai cercato di essere popolare con la casalinga di Voghera.
1: Vabbè, però fa un partito, è incredibile questa cosa, cioè un partito poi deve chiedere i voti anche alla casalinga di Voghera.
0: È un partito dei giovani, perché i giovani sono i più svantaggiati da questa situazione, e è un partito che abbiamo fatto per i giovani,
1: sì,
0: con i giovani, si caratterizza per quello e non per le tesi nazional popolari che vanno di moda adesso.
1: Partito Ora, tu hai mai sentito parlare di questo partito Ora sui giornali,
2: ora,
1: in TV? Ora, ora, che nasce dal movimento Dream Dream.
0: Arnaldo, attento cosa rispondi.
1: No, no, Andrew, è la verità, hai sentito parlare di
2: no, io lo sapevo dell'esistenza già, perché
1: sì,
2: appunto,
1: però sui giornali, se accendi in TV, vedi un dibattito, vedi un talk show, non è che eccolo qua, il responsabile del partito
2: magari
1: ora.
2: Non so, a livello
0: ci discriminano perché hanno paura di noi.
1: Sì, hanno paura di noi adesso. Ma perché
2: oppure
1: dovrebbero
2: perché,
1: avere
2: oppure
1: paura?
2: Oppure che non lavorano i giornalisti, non fanno il loro lavoro.
1: Esatto. Allora, devo introdurre il tema molto vasto dell'intelligenza artificiale. Qui è la grande battaglia, anche qui, Stati Uniti e Cina. Avete sentito anche il giornale radio, Trump ha detto: l'intelligenza artificiale va fuori controllo, non me ne preoccupo. Ecco, come mai dice così, secondo te, Alberto?
0: Allora, io ritengo che non si debba regolare e che è inutile, queste grida di allarme sono fasulle. Nel caso di Trump c'è una ragione molto semplice: Trump è altamente, la società di Trump è altamente investita nell'intelligenza artificiale, quindi se dovesse prendere piede questa ipotesi lui perderebbe un sacco di soldi.
1: E torniamo sempre,
0: e quindi
1: torniamo
0: al conflitto di interesse di Trump.
1: Tu però, Andrew, sull'intelligenza artificiale mi spiegavi fuori onda che sta succedendo qualcosa.
2: C'è molta discussione proprio negli ultimi giorni negli Stati Uniti sulla sostenibilità o meno degli investimenti, perché investimenti fatti nei data center, anche per investimenti in po' circolare, per i microchip, insomma tutto in previsione di dover aumentare più possibile la capacità, questi investimenti sono enormi. Ormai sono 3,6% del PIL americano, che qualcuno fa notare è di più rispetto a quando c'erano gli investimenti nelle ferrovie, nell'elettricità, cioè è una quantità veramente grossa. E quindi la resistenza che c'è, un po' l'opposizione popolare, soprattutto ai data center in questo momento, come abbiamo spiegato in un podcast,
1: That's America!
2: Ecco, perché sono visti come l'esempio di lo stato di sorveglianza, il rischio di perdere il lavoro, social media, eccetera. La resistenza può frenare un po' questa la corsa verso l'intelligenza artificiale, e poi i profitti devono arrivare ancora. E quindi la questione è: questi investimenti frenano e potrebbe scoppiare un po' una bolla.
1: E poi ci spiegava in un podcast,
2: That's America,
1: sempre Andrew Spannaus, che c'è un forte movimento popolare contro i data center negli Stati Uniti. Ma
0: sì,
1: adesso arriverà anche in Italia, arriveremo con un po' più calma, ma già qualcosa si sta muovendo.
0: Un sacco d'acqua.
1: Ciucciano un sacco d'acqua,
2: energia, sì.
1: Sì. E infatti in molti stati i governatori, insomma, devono tenere da una parte, devono tenere bordone, ecco, mi piaceva dire
2: tenere
1: questo
2: bordone.
1: Termine, tenere bordone, è un'espressione, vai a vedere. Devono sostenere la tecnologia, i data center, dall'altra parte devono tener conto delle proteste popolari, molti che non vogliono questi data center.
0: In effetti sono molto disruptive.
1: Disruptive.
0: Sì, ma poi è un momento in cui si dovrebbe risparmiare energia, si dovrebbe andare green e compagnia, viene fuori una nuova tecnologia che di green non è niente.
1: E che è molto energivora.
0: E quindi è molto energivora, quindi va contro tutte le dinamiche in atto sul risparmio dell'energia.
2: Infatti,
0: sul
2: le grandi big tech investono in nucleare e nucleare, anche impianti nucleari per i loro data center.
1: Per i loro data center.
0: Questo rende giustifica l'investimento.
1: Sentiamo una domanda da Paolo, da Alessandria, prima del traffico. Paolo, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
1: Prego.
3: La domanda era semplicissima. Sì. Dopo le, non per le elezioni di midterm, ma le prossime, siete sicuri che se Donald Trump perdesse

0: voglio andare a casa.
1: Intanto se la Costituzione ha ancora un senso, Donald Trump non si può più candidare
2: lui,
1: dopo due
2: che
1: mandati.
2: Voglia, no, non vuole, questo è di sicuro. Però, diciamo, lui, il suo tentativo sarebbe di dire due mandati sono consecutivi, ma io non ne ho fatti consecutivi, posso farne un altro.
1: Capito, ma,
2: oppure questi trucchi di farsi nominare. Però, visto la discesa, la sua popolarità, visto il probabile esito delle elezioni dei midterm, i repubblicani stanno già allontanando da lui in questi giorni.
1: E troveranno un sostituto.
2: Improbabile che le istituzioni lo sosterebbero su questa
1: però
2: cosa.
1: Però ecco, no, diciamolo a Paolo e a tutti quanti, in America puoi fare due mandati, quindi formalmente non potrà neanche candidarsi per il terzo mandato, a meno che non cambino le cose da qui a due anni, poi vai a vedere. Andiamo intanto al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Un rinnovato saluto a tutti voi. Si viaggia lentamente per incidente sulla tangenziale est di Roma tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione Piazzale degli Eroi. Sulla 14 Adriatica per lavori si procede in colonnati tra Lanciano e Ortona verso Pescara. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori si verificano code a tratti tra Voghera e Casteggio in direzione Brescia. Sempre per lavori si procede in colonnati sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e si verificano code a tratti sulla 10 Genova Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. Questi maggiori disagi al momento, strada in diretta torna tra un'ora.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, beh, Andrea pone un'altra problematica, caro Andrew, perché chiede Andrea, ma potrebbe Trump candidarsi come vicepresidente alle prossime elezioni e poi, casualmente, il presidente eletto, se sarà del suo partito, si dimette e lui subentra come vicepresidente?
1: È un'ipotesi che è stata discussa recentemente.
0: Praticamente è un'ipotesi russa.
1: Non è molto chiara la cosa, sì, è un po' russa. Putin,
0: ti ricordi che Putin aveva fatto eleggere una volta Medvedev per fare il primo ministro?
1: Non è chiarissimo, nessuno l'ha mai provato. Teoria uno direbbe no, perché sarebbe potenzialmente il presidente, quindi essendo vicepresidente, però dovrebbe decidere la Corte Suprema, perché non c'è scritto specificamente questo, se si può fare vicepresidente.
0: Cioè nessuno l'ha mai fatto, dopo due mandati si fa mettere
1: vice. Abbiamo avuto un presidente che è diventato capo della Corte Suprema, però no, tornare a essere vice no.
0: No, vabbè, però c'è sempre la prima volta. Chi lo sa? Va bene, allora c'è un altro tema che volevo affrontare prima di chiudere, il tema delle elezioni israeliane, che sono molto imminenti e molto importanti. Qualcuno dice che non siano elezioni solo per il governo israeliano, ma sono, come dire, elezioni osservate con interesse da tutto il mondo. Oggi ancora i giornali, soprattutto il Corriere della Sera, racconta che cosa sapeva Netanyahu di quel 7 ottobre. Ricordiamo l'inchiesta contenuta in un libro anticipato da Arez, nel quale si diceva che il presidente degli Emirati Arabi lo aveva avvisato di potenziali attacchi. Ma tu, Andrew, volevi sottolineare che c'era un altro aspetto di quell'inchiesta di Arez.
1: Di cui non si è parlato essenzialmente, che il Qatar è intervenuto subito il giorno 7 ottobre e primo ministro del Qatar ha telefonato al Mossad lo stesso giorno, dicendo di aver minacciato Hamas, aver fatto pressione, e che Hamas era disposta a rilasciare tutti gli ostaggi civili quello stesso giorno alle 7 di sera.
0: In cambio di
1: una promessa di non invadere Gaza, infatti.
0: Militarmente.
1: E tra l'altro non è una cosa nuova, il portavoce delle famiglie dei ostaggi nel 2024 l'aveva detto, che la Haim Rubinstein si chiama, possiamo dire l'americano Rubinstein o Rubinstein, va bene. che Hamas aveva offerto due giorni dopo di rilasciare tutti gli ostaggi civili. Questa è una cosa, mi sorprende che nessuno abbia parlato di questa cosa.
0: Cioè,
1: qua,
0: secondo te è quasi più importante questo secondo aspetto rispetto a quello del lo avevano avvisato?
1: Ricordiamo che sono anni che dicono tutta questa cosa, se Hamas rilasciasse gli ostaggi non ci sarebbe la guerra. Invece dimostra che poi magari non si fidavano di Hamas, però chiaramente era non possiamo rinunciare all'invasione di Gaza, no? E gli ostaggi sono diventati secondari, quindi non è vero che gli ostaggi erano punto principale.
0: Sì, c'è l'aspetto degli ostaggi, c'è l'aspetto però di quelle persone che sono state uccise il 7 ottobre in Israele, forse anche.
1: Secondo me la loro risposta, poi ovviamente non lo so, non ero lì, noi non possiamo trattare con questi, adesso dobbiamo fare la guerra, anzi dal punto di vista Netanyahu adesso abbiamo la possibilità di fare quello che dobbiamo fare, però certamente per la società israeliana, per gli ostaggi e per tutto il discorso che si è fatto per anni sugli ostaggi, questo dimostra che non era quella la preoccupazione, perché il governo israeliano ha detto no.
0: Poi si voterà e sicuramente saranno votazioni molto, molto importanti queste nel giro di un mese in Israele. Caro Albertone, che messaggio vuoi? Dai, dacci un elemento del programma di ora, visto che
1: hai un voto per Presidente della Repubblica qui su WhatsApp.
0: Cos'è che?
1: Forchielli Presidente della Repubblica.
0: Della Repubblica, sì. Non mi sembra la persona che mantenga un po' gli equilibri istituzionali, cioè poi se ne esce con gli statali, li microcippiamo,
1: vai avanti sul programma.
0: No, dici un punto essenziale per voi del programma, visto che nelle trasmissioni televisive non vi invitano, dillo qua.
2: Due punti. Uno è sul ritorno degli espatriati, dei cervelli all'estero.
0: E come si fanno a tornare?
2: Punto è quello di mitigare.
0: Ma come li convince a tornare? Cioè come...
2: Con defiscalizzazioni, con i posti universitari.
0: Soldi.
2: Naturalmente costa. Un altro punto è quello di mitigare il peso delle pensioni sul bilancio. perché le pensioni stanno ciucciando tutto, anche il futuro dei giovani.
0: Attenzione.
2: Sono tanti,
0: ci sono tanti,
1: il populismo di Forchielli,
0: tanti pensionati all'ascolto.
2: Populismo.
0: No, esatto.
1: Appunto, l'antipopulismo.
0: Ci sono tanti pensionati all'ascolto. Tu ricordo che una volta avevi adesso anche un limite, cioè le pensioni si possono ritoccare, quelle sì, sopra, certo. Sopra che limite, però non è che vai a toccare la pensione sociale o
2: sopra i 2 milioni, sopra i 2.000 euro.
0: 2.000 euro, cioè chi prende più di 2.000 euro di pensione forse faresti un ritocchino.
2: Sì, comunque anche sul mitigherei
0: al ribasso
2: gli aggiustamenti per inflazione, ossia cercherei di introdurre dei meccanismi per frenare questo che è un vero cancro dei nostri conti pubblici.
0: Ecco, allora
1: piccolo dettaglio, negli Stati Uniti la pensione pubblica Social Security massima è $4,500 massima per un individuo.
0: Sì, tutte le volte, certo, Pietro, 5.000 qualcosa lo chiede sulla patrimoniale, ma lui è per la patrimoniale.
2: Io sono per la patrimoniale.
0: Berto Forchielli è per la,
2: sono anche per la patrimoniale.
0: E
2: sì,
0: anche per tassare i ricchi, cioè per tassare i Forchielli.
2: Sì, certo.
0: Cioè fare una tanto.
2: Se ci fosse un'operazione fatta bene, equa a tutti i livelli, io sarei felice di pagare più tasse.
0: Va bene, fermiamoci qui, caro Albertone, grazie per essere stato
2: figurati,
0: qui a trovarci.
2: Grazie a te.
0: Grazie anche a Andrew Spannaus.
2: È un piacere, un onore essere qua.
0: Domani, peccato che non c'è Manera, ti poteva salutare.
2: No, quei soli quiz e ingannevoli.
1: ma se lo capisci, cioè se becchi la prima domanda allora riesci
0: poi
1: con
0: lo
1: le
0: sgambi.
1: Altre.
2: Esatto.
1: Sì,
2: becchi la
1: perché
2: prima,
1: capisci
2: poi
1: la sua mentalità.
2: Tutto.
1: Sì.
0: Poi lo sgambi.
1: Però devi beccare la prima però.
0: Grazie Andrew, vai a registrare il podcast.
1: That's America.
0: A domani.
3: Buon pomeriggio a tutti.

sempre più sensori e altri dispositivi della cosiddetta Internet of Things popolano case, uffici e fabbriche. È possibile alimentarli con la luce artificiale? Buongiorno da Maurizio Melis. L'idea di usare il fotovoltaico in ambienti indoor può apparire bislacca, e lo sarebbe se il focus fosse la produzione di energia in sé, ma non è questo il caso. Il problema invece è come dotare di alimentazione dispositivi che hanno bisogno di pochissima energia per funzionare, ma che per essere installati possono richiedere operazioni di cablaggio invasive o anche solo una periodica manutenzione per cambiare le pile. Eccoci allora al progetto Viper, ideato dalla professoressa Teresa Gatti e finanziato dall'Unione Europea con un ERC grant, mirato a sviluppare una nuova generazione di celle fotovoltaiche capaci di funzionare in modo efficiente con la luce artificiale presente negli ambienti interni, molto diversa dalla luce solare per cui sono state progettate le normali celle al silicio. Ne parliamo stasera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
2: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
3: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
4: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
5: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni, soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
4: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
5: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.
8: Costa. Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Ma dove va con quel veicolo?
10: Vigile, vado a fare la spesa.
9: Però, che design e che capienza.
10: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
9: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
11: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
12: Sono le 11.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Scende il prezzo dei carburanti, che resta comunque alto. Sciopero degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. Oggi la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, sotto accusa 4 ufficiali che la giustizia egiziana non ha mai consegnato. Droni nella notte su Kiev, colpito un mercato all'ingrosso, attacchi anche su varie regioni russe. Madonna, regina degli MTV Video Music Awards, alla regina del pop vanno ben 7 premi. Prezzi dei carburanti in lieve calo stamattina. Sulla rete stradale la benzina è a 2,15 euro al litro, 7 millesimi meno di ieri. A 2,36 euro al litro il gasolio, 8 millesimi meno di ieri. Lo ricordiamo, è scattato questa mattina il tetto ai prezzi annunciato da Eni e IP. Intanto si muovono le categorie più colpite dal caro carburanti. Gli autotrasportatori siciliani proclamano il fermo dal 16 al 20 ottobre, pronti allo sciopero anche i tassisti che chiedono un incontro al governo. La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità e far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento. Lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27. Oggi si attende la pronuncia della prima corte d'assise di Roma sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016. Una vicenda giudiziaria lunga più di 10 anni dunque e segnata da continui depistaggi. Sotto accusa 4 ufficiali che la giustizia egiziana non ha mai consegnato. Siamo qui e questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, dice l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio assieme ai genitori e alla sorella di Giulio Regeni.
14: E oggi veramente è una giornata importante, impegnativa, emotivamente molto molto complicata, quindi direi che va bene così, andiamo in aula e vediamo quello che succede.
12: Ancora attacchi russi con droni e missili su Kiev nella notte fino al mattino. Uno in particolare ha interessato un mercato all'ingrosso in periferia provocando un incendio. Si contano 2 morti e una decina di feriti. Altri raid, riferisce il presidente Zelensky, hanno interessato Kharkiv e Odessa, colpite le infrastrutture di comunicazione e stazioni di rifornimento in diverse regioni ucraine. Sciami di droni ucraini hanno raggiunto varie regioni russe provocando danni e incendi, in particolare nell'area di Krasnodar. Come gestiscono il risparmio gli under 35? Alcune sorprese nell'indagine pubblicata oggi da Sole 24 Ore.
15: Pochi rischi e obiettivo liquidità. È questo il profilo dei portafogli finanziari dei giovani che emerge da un'analisi del Sole 24 Ore effettuata incrociando più dati di settore. I conti correnti sono ancora lo strumento privilegiato, ma crescono nuove forme di allocazione, in particolare ETF e piani di accumulo. Anche la casa resta al centro di interesse, anche se non facilmente accessibile. Il 36,4% dei giovani che risparmiano, dice il Centro Einaudi, lo fa con l'obiettivo di acquistare un'abitazione. E le performance? Per Gen Z e Millennial il rendimento ricercato è ambizioso ma non troppo, tra il 3 e il 5%. Insomma, i giovani sono investitori attenti, soprattutto ai rendimenti di breve termine. I problemi iniziano quando si parla di decisioni di lungo periodo. In troppi ancora posticipano le scelte in tema di previdenza. Marco Barlassina, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Nella notte a Los Angeles, gli MTV Video Music Awards.
16: And the VMA goes to... Madonna!
12: E l'avete sentito, è stata dunque la notte di Madonna che si è vista assegnare ben 7 premi. L'ultima grande protagonista, l'altra grande protagonista della serata è stata Taylor Swift, a cui è andato il premio più importante della notte, il Video of the Year per The Fate of Ophelia. Ed ora vi lasciamo a 2 di denari, un saluto da Maria Piera Ceci, ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
0: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
4: Arr. Abbiamo visto l'incendio.
5: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
6: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
7: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
9: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
10: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
11: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
12: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
13: È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, nel costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni, o ti attrezzi, o ti prepari.
14: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
15: Se devo dare un voto al palinsesto di Radio 24, due di denari, voto 10.
16: La benzina a me non importa niente se è aumentata, tanto io faccio sempre 20 euro.

0: grandissimo Rino Gaetano. Mauro giustamente si è alzato in segno di
1: Massi, mi stavo chiedendo se questa Cristina preconizzava poi Christine Lagarde addirittura. Tu immagina, magari con tanti anni.
0: Non lo so, non vorrei.
1: Sai che l'artista è preveggente. Quindi
0: parli d'altronde con voce consapevole, diciamo, con cognizione di causa. Allora andiamo, ovviamente non potevamo esimerci anche noi dall'aprire la trasmissione trattando il tema del momento. Da giorni si discute di questo sconto che ha deciso Eni, ha fatto da apripista appunto, e stanno intraprendendo delle iniziative analoghe anche le altre grandi insegne, diciamo, della distribuzione di carburanti. Ma il tema vero è, ci stiamo interrogando se interverranno le autorità su queste iniziative.
1: Allora sì, perché la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina che aderisce a Confcommercio, si chiama FIGISC, sta valutando un esposto all'antitrust, cioè all'autorità garante della concorrenza. Perché, dice la federazione, questa operazione è vero che toglie le castagne dal fuoco testuale al posto dello Stato, e da un lato, ammette FIGISC, può dare parziale sollievo ai consumatori, tuttavia ha l'effetto di sconvolgere il mercato della distribuzione, che è un sistema che pur sempre si deve reggere sulla, immagino, sulla concorrenza. Quindi dicono, poiché questo viene attuato dalla compagnia che ha una posizione dominante, loro hanno il sospetto di dumping, cioè quando si fa un'offerta troppo bassa pur di accaparrarsi un servizio, una commessa, anche in contrasto con quello che in realtà si è in grado di sostenere, e di concorrenza sleale. Vedremo se dovremo mettere le valchirie anche per i distributore a questo punto. Infatti, sai che noi usiamo la cavalcata delle valchirie per le iniziative dell'antitrust, chissà se dovremo scomodarli anche per questo.
0: Mi cimenterò in un editoriale molto asciutto.
1: Sì.
0: Come fai, sbagli? Tanto non è mai contento nessuno. Io direi che al momento apprezzo, come dire, il sollievo, anche se molto piccolo, per le tasche dei consumatori e soprattutto di quelli che viaggiano molto per lavoro, perché sappiamo che per gli autotrasportatori e le aziende, anche soprattutto le piccole di autotrasporto, insomma, questi livelli di prezzo sono davvero insostenibili, soprattutto quelli che abbiamo visto praticare nel weekend sulla rete autostradale. Ma vogliamo sentire gli ascoltatori che cosa ne pensano, quindi li scateniamo sul tema del momento.
1: Io come primo ascoltatore ti dico che il pieno lo faccio oggi a 1,99, se ci riesco, è perché volevo riprovare l'ebbrezza di non vedere il 2 davanti alla pompa, davanti, infatti, al distributore.
0: Voi avete fatto i chilometri, magari non hai neanche un distributore di queste insegne che stanno iniziando gli sconti vicino casa, quindi devi fare anche dei chilometri aggiuntivi per raggiungerle. Raccontateci un po' come state gestendo questa situazione che sta diventando davvero pesante per molte famiglie. Avete fatto il pieno proprio oggi, aspettando il via dello sconto Eni? Come vi state organizzando per sostenere questi aumenti? E vedremo quanto durerà anche questo sconto. Lo hanno detto un mese per adesso,
1: hanno
0: con una proroga
1: per un mese
0: possibile.
1: Immagino di arrivare fino a fine anno. Eni, l'hai già citata tu, l'insegna è Eni Live, e l'altra che si è aggiunta è IP.
0: Ma anche Kuwait, da quello che ho capito, sta studiando.
1: Sta valutando, quindi Italiana appunto. Petroli, che poi è controllata da Socar, che è un'azienda azera, quindi Eni, Italiana Petroli, e probabilmente arriverà anche una terza insegna. 800 24 0024, non avete cambiato i numeri, no? Sono stato via un paio di giorni.
0: Pure io, guardi, in realtà con la trasferta di Roma mi sembra che non sia successo niente. A Roma funzionava tutto esattamente come funziona a Milano.
1: E allora 349 238 6666, diteci se avete fatto il pieno, non l'avete fatto, avete aspettato, non siete riusciti ad aspettare, perché purtroppo
0: Giorgio
1: magari
0: ci racconta,
1: uno arriva al secco.
0: Giorgio ci racconta che a Monaco di Baviera ieri la benzina era 2,70 euro.
1: Ecco,
0: un bello spread, al contrario, sfavorevole ai tedeschi per una volta tanto. Allora,
1: di che si parla?
0: Allora, intanto abbiamo un meteo borsa questa mattina veramente da fuochi d'artificio, con una grandissima ospite e un grande ritorno, che è quello di Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte, perché anche chiaramente i mercati li dobbiamo guardare, soprattutto per l'impatto che ancora una volta le quotazioni del petrolio hanno sull'andamento di borsa e mercato dei bond. Prima cosa. Seconda cosa, parleremo di assicurazioni, perché pare, Mauro, che entro il 2030 molte delle assicurazioni che sottoscriviamo non le sottoscriveremo più direttamente con una compagnia, con un agente assicurativo, perché le troveremo sempre di più allora, il termine nascosto lo dobbiamo utilizzare necessariamente, ma sempre più, come dire, integrato con i prodotti di largo consumo che andremo ad acquistare. Quindi c'è questo mercato embedded, richiamando peraltro un termine anche bellico di guerra,
1: sì, non bellissimo. Mm-hmm. Sì, è il termine che si utilizza quando, ad esempio, i giornalisti seguono una spedizione militare, le truppe sono embedded, cioè all'interno di. Probabilmente tutti noi abbiamo fatto esperienza di offerte cumulative, ad esempio adesso dai gestori dell'energia che ci arrivano, ci propongono anche l'assicurazione.
0: Ma diciamo
1: insieme.
0: Che con i PC e i telefoni, come dire, questo è un settore che già viaggia da mo' integrato con questi articoli.
1: Se volete poi saperne di più, non perdete il Sole 24 Ore di oggi.
0: Sì, l'esperto risponde: no, guarda, siccome c'è anche la mostralo, TV, lo mostro, faccio la ragazza
1: sul
0: del
1: canale
0: ring.
1: 63. Perché il tema principale dell'esperto risponde è proprio questo, cioè
0: i canali non consueti che offrono polizze.
1: E quindi potete trovarlo in edicola, il Sole 24 Ore di lunedì, come sempre numero da collezione, in particolare per la nostra mattina, per questa inchiesta, per questo lavoro di approfondimento dell'esperto risponde.
0: Allora, sì, sarà con noi Simone Ranucci, Brandi Marte, presidente di Italian InsurTech Association. Anche per questi argomenti, se vi è capitato di sottoscrivere una polizza con questa modalità, peraltro non sempre molto chiara e trasparente per i consumatori, spesso automatica, non la conosciamo neanche, non ne conosciamo neanche l'esistenza, se invece vi è capitato di sottoscriverla consapevolmente e anche di sfruttare, insomma, la cosa che avete comprato si è rotta nel tempo coperto dall'assicurazione, ne avete sfruttato appunto i servizi e i benefici, se ce lo volete raccontare ci farà molto piacere. 800 24 0024 per l'intervento in diretta o il solito 349 238 6666 per i messaggi scritti e vocali su WhatsApp. È tempo di borsa.
2: Meteo borsa.
3: AI has emerged from the private sector. You have so little expertise in the government, and it's completely irresponsible not to require every AI to have these safeguards and monitoring capabilities. And you need law enforcement and the politicians. This is more difficult than that was.
4: More difficult than nuclear weapons.
3: Yes.
0: Mi piace un sacco come si chiama questa rubrica di NBC, Meet the Press, incontra la stampa. L'ospite d'onore era Bill Gates, che ha detto la sua su questa grande discussione, questo grande dibattito che c'è in questo momento sul dare un po' una rallentata agli investimenti in intelligenza artificiale, perché insomma tante soluzioni, tanti dispositivi stanno quasi sfuggendo di mano secondo i grandi leader di questo mercato e di questa industria, e lui ha detto chiaramente, insomma, Stati Uniti, datevi una mossa, perché dovete diventare il paese che disciplina con responsabilità questo mondo. Mi pare che, insomma, le sue considerazioni più o meno erano queste.
1: Sì, devo dire un po' in splendida solitudine rispetto a quello che sostiene l'amministrazione americana attuale. Sentiamo cosa ne pensa la nostra esperta Donatella Principe. Buongiorno, bentornata a Due di Denari, è un piacere.
5: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Allora, le borse come si stanno orientando su questi temi dell'intelligenza artificiale? A noi investitori qualsiasi, risparmiatori qualsiasi, il tema mette sempre un po' d'ansia, anche perché non abbiamo capito bene come si collega con le questioni del debito, dei bond, del reddito fisso. Ce la spiega un po' lei, Donatella Principe?
5: Ma magari fosse facile spiegarlo, perché le borse sembrano assolutamente schizofreniche. Da una parte il ciclo dell'intelligenza artificiale è visto come il prevalente rischio ormai da mesi che può scatenare il cosiddetto credit event sui mercati, dall'altra non c'è nessuna aspettativa che le grandi aziende tecnologiche americane mettano un freno a questo ciclo degli investimenti. Sembrava tantissimo aspettarsi 500 miliardi di investimenti quest'anno, in realtà chiuderemo l'anno sopra i 700 e l'anno prossimo ce ne saranno più di 1000. Il mercato obbligazionario, che di solito è il canarino nella miniera, dà qualche titubante segnale di allarme, ma parlo veramente di titubante, e per adesso il mercato preferisce concentrarsi nel 90% dei casi sulle notizie positive, tranne ogni tanto qualche giornata a fare qualche presa di profitto se esce qualche singola notizia negativa, però il trend che ancora sta guidando i mercati resta quello della tecnologia legata all'AI e di tutta la filiera. Forse il tema più interessante però è che per la prima volta il presidente della Federal Reserve durante l'ultimo meeting ha nominato le emissioni dell'intelligenza artificiale come una minaccia per il governativo americano.
0: Allora, intanto adesso esploreremo un po' meglio questo concetto, rilascio a beneficio dei nostri ascoltatori la consueta Polaroid sull'andamento di borsa. In questo avvio di settimana le borse europee erano partite tutte benino, c'è già invece una retromarcia ingranata dai principali listini: Parigi più 0,06, Francoforte gira meno 0,02 adesso, Londra si è fermata sulla parità, ha fatto una veloce puntata in territorio negativo anche Piazza Affari, gli indici asiatici questa mattina tutti contrastati. E allora abbiamo intanto due temi macro rilevanti questa settimana. Venerdì avremo la disoccupazione di settembre dagli Stati Uniti e poi il dato sull'inflazione preliminare dell'Eurozona. E questi i temi, ma da qui a venerdì insomma ci sono diverse giornate che guarderanno a quali altri argomenti, Principe?
5: E come sempre il tema centrale sarà quello che succede in Medio Oriente, perché noi abbiamo un petrolio che è schizzato nuovamente sopra 408, ma la cosa che più preoccupa è che il future per la fine dell'anno si è attestato sopra i $100 al barile e non vedremo una normalizzazione secondo il mercato sui livelli pre-attacco all'Iran di fine febbraio neanche per la fine del prossimo anno. Quindi vuol dire che è un'economia che dovrà fare i conti con un elevato costo dell'energia ancora a lungo, questo vuol dire elevate pressioni inflazionistiche che si protrarranno e questo vuol dire a sua volta higher for longer, una brutta espressione che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni, vuol dire tassi di interesse più elevati più a lungo, con quello che vuol dire in termini di maggior costo per le famiglie, per le imprese e per i governi. Quindi tutto sommato un'economia, ce l'ha confermato l'OCSE la scorsa settimana, che continua ad essere resiliente, ma un'economia che continua ad essere molto fragile perché soggetta a shock successivi.
1: E poi c'è questo debito mondiale, l'abbiamo letto sulla stampa pochi giorni fa, anche sul Sole 24 Ore, che ha raggiunto delle cifre mai pensate prima, non mai viste, ma mai neanche pensate.
5: Eh sì, la settimana scorsa è stato pubblicato il report sul debito mondiale del Fondo Monetario Internazionale. Ogni report segna un nuovo record storico. Dico la cifra perché secondo me parla da sola: 365 mila miliardi di dollari. Stiamo parlando del 310% del PIL mondiale, debito che cresce in prevalenza per i governi, ma che ha raggiunto cifre esorbitanti anche per quanto riguarda le famiglie e le imprese, soprattutto un debito che deve, lo dicevamo prima, confrontarsi con un costo del denaro crescente, perché molto debito era stato emesso quando i tassi erano a zero ove non negativi e quindi tutto sommato il servizio del debito era sostenibile. Oggi siamo in un ciclo rialzista di tassi di interesse, come diciamo prima, addirittura higher for longer, tassi che resteranno più alti più a lungo, e quindi servire questo debito sarà sempre più costoso. D'altra parte non si vedono freni in particolare per i governi. Io parlo molto spesso di super ciclo HED, che sta per Healthcare, Energy, AI and Defense. Alcuni capitoli di spesa come quella sanitaria a causa dell'invecchiamento della popolazione, difesa a causa del contesto bellico, energia per un tema di sicurezza nazionale, AI per la creazione di infrastrutture, tutti capitoli di spesa che sono del tutto insensibili al costo del denaro, alle quali i governi non si potranno sottrarre. E se poi aggiungo anche un forte ciclo elettorale che ci aspetta nei prossimi mesi, si capisce come il debito è destinato solo a salire, con i riflessi che stiamo vedendo sul mercato obbligazionario.
0: Peraltro con grande attesa per questo appuntamento con le elezioni di metà mandato, le midterm americane, a seguito delle quali Trump ha già promesso che intraprenderà ulteriori pesanti iniziative nei confronti dell'Iran. Nel frattempo siamo reduci anche dal grande meeting tra Trump e Xi Jinping. Le cronache hanno raccontato di tutto e di più, in realtà grandi notizie di folklore, mi pare poco contenuto. Donatella Principe, so che lei lo definisce un meeting inconcludente, a prescindere dal prestito del Panda che appunto la Cina farà agli Stati Uniti, ma a parte questo aspetto, insomma, visto che lei ha citato questa questione gigantesca del debito mondiale, appunto, secondo lei in qualche maniera sarà stato anche al centro della loro conversazione?
5: Credo proprio di sì, perché la Cina ancora qualche anno fa, prima che partisse la guerra dei dazi, era il primo detentore di debito pubblico americano, oltre 1200 miliardi, a oggi ha dimezzato la propria esposizione, è ormai da tempo venditore netto di debito e sicuramente una delle fonti di pressione sul treasury americano, adesso che anche gli altri grandi detentori di debito pubblico americano ormai da diversi mesi sono diventati venditori netti. Il meeting sicuramente Trump-Xi Jinping era fortemente atteso, io lo definisco la montagna che ha partorito il topolino, oppure, citando Shakespeare, molto rumore per nulla, perché dopo l'accordo che era stato raggiunto ad ottobre 2025 sulla sospensione dei dazi e quindi la tregua nella guerra commerciale, tutto quello che ci ha portato questo meeting è stato un prolungamento di questa tregua di 60 giorni, nulla si è raggiunto sugli altri fronti. La cosa che forse preoccupa di più, e qui mi richiamo alla prima domanda che mi avete fatto sull'intelligenza artificiale, era questa aspettativa altissima per il telefono rosso che ricorda i tempi della guerra fredda, però questa volta sull'intelligenza artificiale non se n'è parlato, non lo abbiamo avuto.
1: Anche perché ognuno dei due è convinto di poter surclassare l'altro, no? Trump convinto di poter avere uno sviluppo migliore di quello dei cinesi, i cinesi ovviamente del contrario, quindi era difficile trovare un accordo con queste partenze.
5: E siamo in un tipo di contesto da the winner takes it all, non ci sarà un secondo classificato. Va detto che i due paesi hanno scelto però due modelli di sviluppo completamente diversi. L'America da dicembre dello scorso anno si è fatta promotrice della Pax Silica, un accordo dove l'America sceglie chi può partecipare all'interno di un'organizzazione americano-centrica a guida americana che vuole controllare le catene di approvvigionamento. La Cina va per un modello WICO, World Organization sull'intelligenza artificiale, che vuole rispettare i principi delle Nazioni Unite per il libero accesso a una intelligenza artificiale open source. Non potremo parlare di due mondi più diversi.
1: Grazie Donatella Principe, lo ricordo, Head of Global Strategy di Intermonte. Grazie, buona giornata, buona settimana.
5: Grazie, buona settimana e buon lavoro a tutti voi.
6: Ah, buongiorno, io volevo comprare dei bitcoin, sapete indicarmi dove comprarli?
7: Complimenti a quello che fa sempre 20 euro.
8: Fatto il pieno stamattina di diesel alla Star Oil di Fano, 2,179 euro, ovviamente self service. Saluti da Alessandro.
9: All'isola di Pasqua, il posto più remoto della Terra, la benzina a 1,5 euro. Buona giornata.
10: Siamo felici di vedere il gasolio a 2,19 euro. Follia.
11: Ma non è che la stanno facendo con la promessa non dichiarata di non riproporre quella tassa sui famosi extra profitti? Che ne dite? Ciao ciao.
0: Io una soluzione ce l'ho, Mauro, ma non voglio fare la populista. Allora, un po' uno sciopero dei consumatori, proviamo davvero a, per quelli che possono farlo ovviamente, è ovvio che chi lavora con i mezzi di trasporto, con camioncini eccetera, è impossibile, ma io credo che ci sia una fetta di popolazione che può riorganizzare le proprie abitudini di spostamento e poi magari un giorno di smart working in più o due, facciamo stare le persone a casa, si lavora da remoto, ci si collega con Teams e tanto le call le facciamo per qualunque cosa, l'80% delle quali sono inutili, le facciamo dall'ufficio con dei colleghi che stanno nell'altra stanza, stiamo a casa, facciamo in modo che le persone non si spostino, quelle che possono farlo. Secondo me qualche cosa lo vediamo come effetto.
1: Sei un po' nel solco di quanto hanno raccomandato anche il commissario all'energia, il commissario UE, che ha detto: siccome rischiamo carenza di gas, consumate meno.
0: Scusami, cioè con la pandemia abbiamo sperimentato uno stile di vita drammatico che ha riguardato tutto il mondo simultaneamente, ma non possiamo trovare una soluzione momentanea per arginare il peso appunto dei costi dei carburanti. Io direi che solamente già facendo queste due o tre cosette qualche cosa succede. Allora sono le 11:28, rapidamente l'info di servizio.
1: Devo dire due cose. La prima, 30 settembre, il 30 settembre c'è questa tavola rotonda digitale, Digital Round Table, Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani.
0: Sei un po' geloso di non esserci.
1: Dedicata, no, vabbè, ma è un diciamo che è anche una citazione di un programma passato, di un fortunato programma passato che era Cuore e Denari, sì, prima di Due di Denari. Quindi si ricompone questa coppia, Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani, e si concentra sulla vivere meglio, vivere a lungo, longevity, cioè la longevità, come avere una longevità sana, quindi vivere più a lungo. Sì, ma anche vivere in condizioni migliori. Ne parlerete, io vi ascolterò perché mi collegherò senz'altro con professionisti, medici, delle assicurazioni, demografi e così via, insomma tutti coloro che possono consigliare come affrontare serenamente una vita che, grazie al cielo, si allunga, e allora è bene che si allunghi con soddisfazione. È tutto gratuito, lo voglio, sì. Non so se l'ho detto che è gratis.
0: No, ma tu lo so che lo ribadisci, ecco, sempre, anche più volte.
1: Andate sul sito di Radio 24, radio24.it, sezione eventi, la Digital Round Table DRT sulla longevità. E se non siamo troppo impiccioni, parlateci anche della privacy, perché stiamo, come dire, collezionando le vostre impressioni, le vostre esperienze con il garante della privacy. Quanto ne sapete della privacy? Oggi sul Sole 24 Ore del lunedì c'è una bellissima pagina a cura di Valentina Maglione dedicata al telemarketing aggressivo, cioè le telefonate moleste, e anche quello è un tema interessante per quanto riguarda la privacy, perché non ci lasciano in pace. Raccontatecelo a Due di Denari @radio24.it.
0: Antonio da Roma, dopo 10 minuti di fila all'Eni mi annunciano che è finita la benzina. Vabbè, stamattina pure questa, ve l'ho detto, dobbiamo stare tutti a casa, facciamo lo sciopero dei consumatori.
1: Sentiamo come vanno le borse, va?
12: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
13: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
12: Ma tutto tutto?
13: Tutto tutto.
12: Ma chi? Ma come?
13: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
14: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
18: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
19: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
20: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
21: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta... Borse in diretta.
0: Rapido aggiornamento di borsa, concentrato in particolar modo a Piazza Affari, in calo dello 0,05% in questo momento. Oggi gli acquisti ritornano su Amplifon, più 4,86 Stellantis, più 2, la grande osservata speciale delle ultime ore, non solo per l'aumento del prezzo del petrolio, ma anche per la mossa di mettere il cap, il tetto ai prezzi praticati alla pompa. Eni è in rialzo dell'1,45%, sale anche Saipem dell'1,15%, insieme a Moncler più 1,15%. I cali invece più significativi: Telecom meno 1,49%, venerdì si è chiusa l'offerta pubblica di scambio di Poste Italiane sul gruppo delle telecomunicazioni, Inwit in calo di un punto, meno 0,8% per Prismia, nell'euro stamattina viaggia a 1,1378 sul dollaro, per ora è tutto.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
24: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
25: Nuvola la trovi su siscom.eu.
26: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
27: In collaborazione con
28: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
27: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
28: E con
29: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
30: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
31: Due di denari.
32: Deborah, ma cosa stai dicendo? Il fatto di usare meno la macchina è proprio quello che loro vogliono, quello a cui mirano. I prezzi dei carburanti sono tenuti alti per quello, per l'agenda 2030 e per ridurre la libertà di spostamento delle persone.
33: Appunto, dobbiamo ridurre sì o no le emissioni, ma quando incominciamo? Ma da domani del 2050? Lasciamo la benzina che flutti, è una follia ridurre i prezzi. L'unica soluzione è che costi leggermente di più. Buongiorno.
34: Magari potremmo iniziare ad andare al lavoro in 4 o 5 persone una volta alla settimana, invece che ognuno per conto suo.
35: Ciao Deborah, io nel mio piccolo sto facendo quello che hai proposto. Ho preso uno scooter e sto andando al lavoro con quello, che fa 50 km con un litro.
36: Finché la gente continua a consumare, per forza che i prezzi non calano, ma la gente non è disposta a rinunciare.
0: Infatti, poi per cambiare le abitudini bisogna essere sempre colpiti nel portafoglio. Insomma, abbiamo parlato anche tanto con Mauro a microfoni spenti, insomma, di questa idea che ho lanciato. Ma io non so, sono una signora, nessuno.
1: No, è anche difficile, secondo me, modificare delle abitudini di mobilità che sono profondamente radicate.
0: Sì, sì, sì.
1: Per esempio, io posso confessare candidamente, sto un po' lontano dalla sede del Sole 24 Ore
0: e
1: trovo più comodo, più breve, più rapido muovermi con l'auto. Non sempre vengo con l'auto, talvolta vengo con i mezzi. Però, come
0: però sai
1: dire?
0: Mauro, tu, vabbè, noi tante volte facciamo anche la trasmissione da remoto, uno rimane qua, uno sta fuori in casi di, diciamo, estrema necessità, però facciamo un tipo di lavoro per cui è necessario fondamentalmente avere la presenza fisica, ma tante professioni, e lo abbiamo visto col Covid, un po' più di smart working si potrebbe dare per sostenere la famiglia anche con questa modalità, evitando gli spostamenti. Per cui io rilancio questa provocazione a tutte le aziende che magari potrebbero, visto che dopo il Covid abbiamo avuto questo massiccio rientro richiesto da tutte le aziende che vogliono vedere tutti i dipendenti a uno seduti appunto nel loro posto, e invece magari questo potrebbe essere un'altra situazione di emergenza in cui alleggerire un po' il carico degli spostamenti, che poi si impatta anche positivamente nel portafoglio. Andiamo alle assicurazioni nascoste.
1: Sì, perché anche quello è un tema molto importante se vogliamo parlare di risparmio, come facciamo tutti i giorni qui a Due di Denari. Ne parliamo con Simone Ranucci Brandimarte, che è presidente di Italian Insurtech Association. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
2: Buongiorno a tutti.
1: Presidente, noi l'abbiamo convocata perché c'è questo tema interessante, ci capita sempre più spesso, e addirittura secondo una certa previsione questa sarà l'esperienza quotidiana normale di qui a pochissimi anni, di avere l'assicurazione connessa in qualche modo.
0: Integrata
1: nel servizio, nel prodotto che stiamo acquistando o che stiamo sottoscrivendo. Quindi vediamo abbonamenti che si associano ad assicurazioni. Qualche ascoltatore ci suggeriva: guardate, anche quando uno fa la spesa adesso ti propongono un'assicurazione
0: per le attività per le attività sportive dei figli, addirittura per 30 euro di spesa, ci racconta un ascoltatore di un determinato circuito commerciale, c'è la possibilità di sottoscrivere una piccola assicurazione per le attività sportive dei figli. Bisognerebbe vedere come funziona.
1: Voi avete anche provato a stimare quanto vale questo tipo di assicurazione nel gergo, diciamo così, embedded insurance, cioè assicurazione, appunto, come ha detto Debora, integrata, e sono parecchi miliardi di euro, mi pare.
2: Sì, il trend è molto chiaro. Ad oggi la stima è tra i 4 e 5 miliardi di euro, già il valore attuale, e punta ai 30 miliardi.

0: abbigliamento e mobili, quindi assicurazioni e protezioni legate ai singoli prodotti. Andiamo sulla sharing economy, noleggio monopattino, noleggio un'auto, dell'assicurazione integrata, sugli affitti brevi, quindi assicurazioni e coperture che vanno a coprire chi affitta e chi invece prende in affitto, sull'e-commerce, sul B2B, insomma vari generi e nature di prodotti e servizi legati a diversi settori industriali. Perché accade? Accade per due motivi. Il primo è perché in questo modo chi vende il bene e il servizio fa più soldi, ok? Banalmente, le assicurazioni hanno una buona marginalità, quindi il venditore aumenta il primo margine. Secondo, differenzia la propria offerta, creando valore per il cliente finale. Perché oggi e non ieri? È perché la tecnologia ce lo permette, quindi oggi tecnologicamente è molto facile integrare la vendita di un bene e servizio con un prodotto assicurativo.
1: Senta.
0: Due punti di attenzione velocissimamente: il primo è non è nascosta, quindi deve essere bene evidenziata.
1: Allora cambiamo subito termine perché altrimenti gli ascoltatori già si spaventano, bisogna rimodificare il marketing, prego Ranucci.
0: Assolutamente, assolutamente ragione, non è l'assicurazione nascosta, è l'assicurazione integrata, il quanto chi compra non solo deve essere pienamente consapevole di cosa sta acquistando, ma deve anche valorizzarlo, utilizzarlo, perché l'assicurazione, ricordiamocelo, è un momento di protezione, è un'opportunità di protezione e per molti versi anche di risparmio. Lei giustamente faceva riferimento al il figlio della signora che poteva acquistare quella copertura. Bene, quella è un'ottima copertura che può supportare il ragazzo nel momento dovesse avere un incidente, quindi l'assicurazione è un risparmio.
1: Allora, qua tanti punti di attenzione. Sappiamo benissimo, Ranucci Brandimarte, voi conoscete bene questo mercato, che gli italiani non amano sottoscrivere assicurazioni. Infatti continuiamo a definire gli italiani come un popolo di largamente sottoassicurati, un po' perché non si fidano, un po' perché non hanno un'adeguata consulenza, ma io immagino anche che andando al supermercato, dove comprando un computer che già spesso acquistiamo con la formula del credito al consumo, per la quale non riceviamo grande attività di consulenza, se adesso ci associamo anche la polizza, anche lì la consulenza viene un po' a mancare. Invece per le forme di protezione comunicare, informare adeguatamente i consumatori è molto importante. Quindi non vede un po' uno sviluppo anche di un mercato all'insegna della superficialità? Come possiamo colmare anche tra virgolette questo difetto di questo sviluppo tumultuoso, almeno nella mia percezione, poi magari mi sbaglio?
0: Allora, sicuramente la cultura assicurativa in Italia è inferiore rispetto al centro e al nord Europa. Le cito due numeri: il 45% degli italiani non sa cosa assicurare oltre all'RC auto e il 35% esprime una totale ignoranza rispetto ai prodotti assicurativi. Quindi noi, l'Italian Insurtech Association, questi dati li misuriamo ogni anno, la situazione, come lei giustamente menziona, non è buona. Ciò nonostante, ci sono due cose che stanno arrivando in nostro vantaggio. Il primo è l'embedded insurance, oltre a essere un processo di vendita, è anche un processo di comunicazione. Grandi brand, le telcos, le utilities, la grande distribuzione, l'automotive, cominciano a parlare di assicurazioni in modo sempre più netto e chiaro. Ecco, questo aiuta la percezione da parte del cliente finale e la creazione di una cultura assicurativa. Evidentemente bisogna guardare nel medio periodo, non è qualcosa nel breve. Il secondo elemento è la tecnologia. La tecnologia rende l'assicurazione più chiara, più semplice, più accessibile anche a livello di prezzo e facile da accendere e da spegnere in futuro. E questo avvicina i giovani. Entrambi questi punti sono evidentemente tematiche di medio periodo, perché ora cominciamo a renderci conto che problemi importanti come quello della prestazione assicurativa non può essere risolto nel breve, però ci stiamo lavorando.
2: Vi fermo entrambi perché adesso è il momento del traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati sulla tangenziale est di Roma. Si procede lentamente per incidente tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso Piazzale degli Eroi. Per lavori si verificano code sulla 14 Adriatica tra Vasto Nord e Lanciano in direzione Pescara. Sempre a causa di lavori si verificano code a tratti sulla 10 Genova 20 Miglia in direzione Genova tra Pietra Ligure e Spotorno e tra Andora e Albenga. Questi maggiori disagi al momento. Strade in diretta torna tra un'ora più tardi.
3: Due di denari.

0: Sì, sì, riduciamo gli spostamenti, siamo a casa. E io che faccio il rappresentante, che faccio?
1: È vero, per cambiare abitudini bisogna colpire nel portafogli, tipo quando la situazione in cui preferisco usare i mezzi ma lasciare l'automobile in stazione, perché comunque in stazione ci devo arrivare, una giornata mi costa di parcheggio più che il biglietto del treno, e allora mi colpisci nei portafogli e cambio abitudine, vado al lavoro in macchina, intaso le strade e inquino.
2: Noi italiani, europei, migliorare il resto del mondo se ne frega. Noi dobbiamo chiudere le fabbriche perché se no inquiniamo e gli altri se ne fregano e continuano a fare tutto. Siamo un alito di vento nella terra, e la gente crede che non andando con l'autobus, con l'auto in macchina, non andando in macchina al lavoro risolve i problemi.
3: Fate quello che volete, no. Cosa vi devo dire? Io però lo dico al rappresentante, ho esplicitamente detto i lavoratori di settori che possono farlo, un impiegato amministrativo che l'azienda vuole per 5 giorni su 7 in azienda davanti ad un PC può ritornare, magari già fa 3 giorni di smart working al mese, perché oggi insomma le contrattazioni lo consentono, magari ritorniamo da 3 a 5. Per quelle persone che da casa ci mettono un po' a raggiungere il posto di lavoro, devono per forza prendere la macchina, qualcuna la possiamo far stare a casa un giorno in più. Lo so che sono dei palliativi, però qualche cosa può essere utile.
4: Beh, da una parte diciamo c'è questa situazione di emergenza data dalle contingenze internazionali su cui non abbiamo controllo evidentemente, e dall'altra è vero che appunto ci sono delle abitudini di mobilità, come dicevamo prima. Alcune sono effettivamente fin troppo di comodità più che di mobilità, altre sono quelle che si possono rivedere, anche non per salvare il mondo, per carità, solo e soltanto per fare un pieno in meno al mese, ecco, potrebbe essere così, per chi può permetterselo. Voglio restare sull'assicurazione integrata con Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Italian InsurTech Association, perché ad esempio capita di sottoscrivere queste assicurazioni quando si acquistano degli elettrodomestici che hanno una durata pluriennale, il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie, cose del genere. Però mi chiedo quanto poi il consumatore riesce a percepire delle coperture che sono connesse, quanto gli viene spiegato, gli può essere spiegato in quel momento in cui ovviamente è concentrato più sul prodotto che sta acquistando, sul bene che sta acquistando e meno sulla polizza.
5: Sicuramente le estensioni di garanzia, le assicurazioni e le protezioni legate ai prodotti di elettronica stanno crescendo. E inizialmente erano relative nello specifico ai cellulari, quindi le estensioni di garanzia, ora si applicano agli elettrodomestici e a tutti i prodotti di elettronica. Quello che lei ha appena detto è molto coerente con la situazione che abbiamo verificato finora, ovvero che la protezione, l'estensione di garanzia è benvenuta dal cliente finale, però onestamente diciamo, non è in grado il cliente poi di apprezzarla se non in un momento di difficoltà, al momento del sinistro, e onestamente diciamo, non sa bene come utilizzarla. Quindi cosa sta accadendo? Sta accadendo che le assicurazioni legate all'elettronica, oltre a supportarti nel momento di sinistro, diventano un vero servizio di assistenza, ovvero un punto di riferimento che tu puoi chiamare ogni qualvolta c'è qualcosa che non funziona, qualcosa da migliorare, qualcosa da sistemare. Ad esempio le assicurazioni che supportano gli elettrodomestici forniscono servizi di concierge per supportare i problemi all'interno della casa, oppure utilizzare meglio l'elettrodomestico, oppure appunto, per ritornare al tema che facevamo riferimento, limitare i consumi. Quindi l'assicurazione da garanzia che gestisce il sinistro diventa assistenza. Ecco, questo è il modo corretto di posizionarla.
3: Allora, intanto invito ancora per questi ultimi 5 minuti di tempo che abbiamo gli ascoltatori a mandarci le loro osservazioni sull'argomento. Se volete al 349-238-6666, leggiamo i vostri messaggi su WhatsApp, facciamo ancora in tempo a raccoglierne di vocali per capire se vi è capitato effettivamente di acquistare qualche cosa, magari sia attraverso la formula del prestito, e spesso le polizze Brandimarte, se non mi ricordo male, sono associate anche al credito al consumo con cui si acquistano vengano determinati beni, quindi un'integrazione plurima, mi verrebbe da dire, se si utilizza questo termine. Sì,
5: certamente, certamente la polizza si lega bene ai prodotti finanziari, in quanto difende il bene e difende il cliente.
3: Allora abbiamo l'idea naturalmente di un'industria che sarà fortemente sostenuta da questo monopolio che si va a conquistare, no? Con l'automatismo della polizza da sottoscrivere dietro determinati acquisti. Sarà il caso anche magari di pensare anche voi come organizzazione ad una bella campagna informativa su come sta cambiando questo mercato, magari fare dei bei cartelli da affiggere a tutti i negozi potenzialmente interessati a queste novità, perché insomma abbiamo come consumatori tutto l'interesse ad avere delle tutele, perché magari facciamo un acquisto anche impegnativo dal punto di vista economico e insomma la prima rottura di un elettrodomestico, oltre a romperci le scatole ovviamente, può diventare anche una seccatura andare intanto a far valere la garanzia se abbiamo anche la polizza. Quindi davvero bisogna fare un'operazione di crescita di consapevolezza tra tutto il mondo dei consumatori. Potreste essere voi anche gli apripista di questo.
5: Assolutamente, noi riteniamo che la comunicazione e la chiarezza al cliente finale sia il prerequisito per la crescita del mondo assicurativo, e questo devo dire che in 10 anni ha fatto dei passi avanti come concetto enormi. Bisogna partire dal presupposto che il concetto stesso di assicurazione non è legata intrinsecamente alla protezione propria, ma è la protezione del contesto che ci rappresenta, il contesto in cui si è inseriti, ovvero la cosiddetta RC, responsabilità civile, è un'assicurazione che mi protegge nel momento in cui io faccio danni alla mia comunità, ai miei vicini di casa, alla mia città, e qualcosa accade ai miei cari. Quindi il tema dell'assicurazione è un tema di supporto mutuale e non, diciamo, necessariamente personale. Ecco, questo è un altro concetto che in termini di comunicazione bisogna spiegare bene.
3: Allora, intanto stavo guardando un ascoltatore che sottolinea l'aspetto delle franchigie, ma questo riguarda tutto il mondo assicurativo, diciamo, non solamente le nuove integrate che vedremo sviluppare appunto nel mercato, ma è un tema che riguarda tutto. Poi ci saranno le franchigie che è necessario sostenere. In questo momento, Ranucci Brandimarte, quali sono i settori che stanno implementando appunto l'integrazione delle polizze nei prodotti che si stanno vendendo? Insomma, ci faccia un po'. Dove le stiamo trovando in questo momento in termini di novità?
5: Al di là dei settori storici che ho citato poc'anzi, quindi viaggi e credito al consumo, i settori emergenti sono sicuramente le utilities e le telcos, quindi prodotti assicurativi di protezione legati a luce, gas, comunicazione, tutto quello che è legato all'utilizzo.
3: Quello dire che col passaggio al mercato libero gli operatori hanno fatto anche adeguata comunicazione e informazione dell'esistenza delle polizze associate ai nuovi contratti. Effettivamente questo è avvenuto.
5: È vero, e la comunicazione è fatta in modo chiaro e questo crea valore per loro e per il mondo assicurativo. Il secondo ambito estremamente importante è l'automotive. Siamo destinati ad andare incontro ad un contesto dove chi vende l'auto vende in modo integrato anche servizi di copertura auto e di supporto alla famiglia e all'acquirente. E questo qualcosa sta avvenendo molto rapidamente, quindi ovviamente l'RC auto integrata nell'auto, ma anche le famose CVT, quindi grandine, gomme, tergicristalli e mille altri elementi.
3: Dica la parola grandine che qua ci nervosiamo, poi le raccontiamo perché. Ranucci, aspetti un attimo che c'è un ascoltatore.
4: Sì, c'è Gregorio da Padova che interviene sulle polizze degli elettrodomestici. Ci dicono dal centralino, lei è scettico, Gregorio, buongiorno.
6: Sì, di Gregorio, no, sono scettico perché intanto hanno un prezzo che molto spesso è una percentuale abbastanza elevata rispetto al costo dell'elettrodomestico. Poi, come veniva da voi evidenziato, non è chiara la fruibilità, non si sa bene a chi rivolgersi quando l'evento accade. Terza cosa, c'è la vecchia leggenda dell'obsolescenza programmata, quindi si pensa che la polizza copra quello che sarà sicuramente il periodo vitale dell'elettrodomestico, ma un mese dopo scaduta la polizza buttarlo o portarlo a riparare.
4: Tra l'altro da domenica, cioè da ieri, è in vigore il nuovo decreto legislativo che modifica il codice del consumo e vuole combattere il greenwashing e l'obsolescenza programmata. Ranucci Brandimarte, a lei.
3: L'elettrodomestico a scadenza.
5: I commenti dell'ascoltatore sono nella giusta direzione, in effetti devo dire che i prodotti ancora non sempre, non tutti, sono nella giusta direzione. Ora, attenzione, ci sono due tipologie di copertura di elettrodomestici. Cioè, la prima sono i servizi, le cosiddette estensioni di garanzia, che sono sostanzialmente, diciamo, i tipi di protezione a cui fa riferimento l'ascoltatore, quindi valgono quando la garanzia è terminata, non hanno una copertura, un'assicurazione, diciamo, come punto di riferimento, ma hanno società di servizi. Mentre
3: a 30 secondi, Renucci, sì.
5: Quando parliamo di assicurazioni, diciamo, è un prodotto diverso e, come dicevo, si sta puntando sull'assistenza. Quindi io ho un punto di riferimento dal momento in cui acquisto l'elettrodomestico al momento in cui dovessi avere un problema.
3: Che è quello delle utilities, peraltro, certo. Il servizio maggiormente.
4: Grazie, esatto. Grazie Presidente di
5: grazie
4: Italian
5: a tutti voi.
4: InsurTech Association, Simone Ranucci, Brandi Marte. Buona giornata anche a te, Deborah.
3: Allora, domani ti volevo dire che siccome giovedì è una giornata un po' pasticciatina, sì, per noi due, come ti ricorderai, io sì, ho deciso d'imperio di anticipare Investire Informati a domani.
4: Ma bene, hai fatto.
3: Bene, ciao.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai, ai, ai.
4: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
6: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
7: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
0: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
0: O ti senti...
8: ACT!
0: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. emba.it.
13: Sono le 12.
14: GR24, Il Sole 24 Ore.
13: Il tetto al prezzo dei carburanti e fuori dai distributori Eni, qualche coda e qualche cartello esaurito. La morte di Giulio Regeni è il giorno della sentenza dopo 10 anni a giudizio. 4007 egiziani. 10 ciclisti investiti in una settimana è un bilancio inaccettabile, dice il presidente dell'ASAPS Biserni. Settembre il mese peggiore. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Cece. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e stamane i prezzi medi dei carburanti sono in calo. Sulla rete stradale, in modalità self-service, la benzina è a 2,15 euro al litro, 7 millesimi meno di ieri, a 2,38 il gasolio, 8 millesimi meno di ieri. Ma questo non basta a fermare la protesta delle categorie più colpite del caro carburanti.
15: Il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo e dalla decisione di Trump e Netanyahu di attaccare l'Iran si può arrivare al sit-in contro il caro carburante di un gruppo di agricoltori che stamane ha bloccato la statale Palermo-Agrigento, oppure, sempre restando in Sicilia, al fermo proclamato dal 16 al 20 ottobre dal Comitato Autotrasportatori, categoria quest'ultima che denuncia oltre 11.000 euro di extra costi a camion tra febbraio febbraio e settembre, dopo la riduzione dello sconto sulle accise del gasolio e entrata in campo l'ENI a controllo pubblico, che da oggi ha fatto scattare un tetto ai prezzi dei suoi carburanti. Nella stessa direzione va IP e oggi i prezzi medi sono in lieve calo. Si tratta di millesimi, ma c'è già chi parla di effetto ENI, con altri marchi spinti a tagliare i listini. Segnale importante ma non sufficiente per Confcooperative Agroalimentare Pesca Toscana, che chiede interventi immediati per evitare il rischio di fermare le produzioni. Intanto si inizia a vedere la corsa ai punti ENI. Un distributore a Napoli ha erogato 2000 litri di carburante in 3 ore e mezzo. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La Commissione Europea invita gli Stati membri ad adottare misure per ridurre la domanda di gas ed elettricità e far fronte ad una crisi dei prezzi dell'energia legata ad una crisi di approvvigionamento. Lo scrive il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen in una lettera inviata ai 27. Ancora attacchi russi nella notte con droni e missili su Kiev. Colpito anche un mercato all'ingrosso, 2 morti, 10 i feriti. Dall'altra parte sciami di droni ucraini anche su varie regioni russe. Intanto a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo di difesa.
6: Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio difesa a Bruxelles resta il sostegno militare all'Ucraina, per il quale vanno valutate tutte le opzioni, compreso il ricorso ai beni russi congelati, ritiene l'Irlanda, che ha la presidenza di turno del Consiglio. Ma nell'arrivare alla riunione, l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas non manca di sottolineare altre 2 questioni al centro del dibattito. Abbiamo forti carenze nella nostra capacità di difesa comune, dice Kallas, dobbiamo lavorarci. E poi le cosiddette minacce ibride, azioni di disturbo, sabotaggio, hackeraggio, che sono sotto il livello di guerra ma non trascurabili. Kallas riferisce di rapporti di intelligence secondo i quali a Mosca se ne starebbero pianificando numerose nei confronti dell'Europa. Per coordinare risposte efficaci, la Commissione vorrebbe istituire un protocollo di sicurezza comune, ma se non sarà armonico con le procedure NATO, il rischio è di rallentare i processi decisionali. Quindi nell'immediato diversi governi propongono di rispondere alle minacce con più sanzioni e restrizioni sui visti concessi ai cittadini russi. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Il processo per la morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016, imputati 4007 egiziani con l'accusa di sequestro, tortura ed omicidio. I giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto, ha detto. Altra inchiesta, e qui bisognerà vedere se ci sarà un nuovo processo, parliamo dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Oggi si chiudono le indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio.
7: Nella storia infinita di questo caso giudiziario oggi è atteso un altro passaggio cruciale. La procura di Pavia formalizzerà la chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio, portando quindi a conoscenza delle parti quanto raccolto dagli inquirenti negli ultimi mesi, in particolare l'esito degli esami su alcuni nuovi reperti, materiale biologico e impronte in particolare. Siamo in febbrile ma serena attesa, dicono i legali di Sempio, che una volta esaminati gli atti, come prevede il codice, potranno presentare memorie e ulteriori documenti. Attende in silenzio Alberto Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi. Sulla base di quello che eventualmente emergerà dai nuovi elementi, i suoi avvocati potrebbero procedere con la richiesta di revisione del processo. Tra le ultime persone sentite dagli inquirenti, Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma. Al centro dell'interrogatorio ci sarebbero stati alcuni aspetti relativi alle modalità seguite nel corso delle indagini scientifiche a suo tempo condotte dal reparto che coordinava. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Una donna di 85 anni è morta soffocata nel sonno a Pellezzano, nel Salernitano, fermato il figlio di 53 anni. 10 ciclisti uccisi sulle strade italiane in appena una settimana rappresentano un bilancio inaccettabile. Così Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, il quale lancia un appello agli automobilisti ricordando le regole di base. Riduciamo la velocità, manteniamo adeguate distanze di sicurezza e rinunciamo a qualsiasi distrazione tipo uno sguardo sul cellulare. Settembre è stato finora il mese peggiore del 2026, con 33 vittime. Il calcio, la fragile Italia del Mancini bis, cerca stasera il riscatto con la Turchia.
16: Io penso che dobbiamo rimanere tranquilli e non essere così agitati come sta accadendo.
17: Predica calma Roberto Mancini, e non potrebbe essere altrimenti dopo il brutto capo dell'Olimpico col Belgio. Tensioni e catastrofismo certo non aiutano una squadra che deve ritrovarsi. E allora ecco che il Mancio lo divide in due il gruppo azzurro. 23, compreso Bastoni, assente per squalifica contro i Diavoli Rossi, andati a Bursa per la sfida di stasera con la Turchia di quel Montella con cui condivise lui, il Mancio, la maglia della Sampdoria. Altri 10, tra cui l'interista Barella e il romanista Mancini, rimasti a Coverciano per preparare la trasferta di Parigi e la sfida di Bologna ancora coi turchi. Inutile dire che stasera per la classifica del girone di Nations serve la vittoria, ma ancor di più serve la prestazione per dimenticare gli incubi della notte romana. E se il CT allora predica pazienza, uno dei leader azzurri, Sandro Tonali, prova a riempire il serbatoio della fiducia.
18: Abbiamo dei grandi giocatori, siamo una bella squadra, bisogna solamente stare compatti, uniti sempre, sia nei momenti belli che nei momenti bui.
17: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Ed ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
19: Buongiorno, oggi parleremo della guerra cognitiva, come è possibile indebolire un paese diffondendo false notizie. A tra poco.
13: Grazie a Gianluca Nicoletti. Noi ci fermiamo qui, le informazioni tornano alle 13 in Effetto Giorno.

0: questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
7: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
7: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera quello col TH?
8: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
9: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategia di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: A cosa stai pensando? Fermati un attimo e prova a rispondere davvero per capire con un semplice test quanto spesso la nostra attenzione sia già proiettata altrove mentre stiamo facendo altro. In studio con me oggi il dottor Michele Viana, medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Dottor Viana, grazie.
2: Grazie a te, Nicoletta.
1: Il pensiero corre. Cosa succede al nostro cervello quando siamo continuamente impegnati a fare una cosa, ma con la testa siamo già alla successiva? E quanto ci costa in termini di attenzione e sovraccarico mentale?
2: Costa tantissimo. E adesso ti dirò una parolaccia che si chiama costo di commutazione attentiva. Che cos'è? Vuol dire che perdiamo un po' di efficienza ogni volta che cambiamo compito. Sì, perché il nostro cervello non è fatto per il multitasking, fa lo switch, cioè da un qualcosa a un'altra, ma ogni volta che si sposta da un set di informazioni a un altro c'è una proprio commutazione, non è un qualcosa di automatico, ok? E quindi ogni volta si perde un po' di efficienza. Inoltre, cosa succede? È come sul computer quando apri mille finestre. Il computer va più lento, no? E lo sappiamo, perché poi vai in crash e succedono i casini. E questo è un altro aspetto. E poi un'altra cosa che invece è più che anche cognitiva, anche direi quasi narrativa, e nella nostra quotidianità, è che poi ormai facciamo fatica a vivere davvero quello che stiamo facendo. Mangiamo, pensi alla mail, cammini, pensi alla riunione, parli con qualcuno.
1: O alla fidanzata.
2: Esatto. Parli con qualcuno e pensi già cosa devi fare dopo. Ma se ci succede o no?
1: Assolutamente sì.
2: Purtroppo sì, anche a me. Però.
1: E come facciamo allora, dottor Viana, se succede anche a lei? Siamo rovinati.
2: No, nessuno è perfetto, ok, però so cosa succede, quindi la prima cosa, come diciamo sempre, più che sapere è accorgersene e fermare un attimino. Se abbiamo la testa che stai facendo una cosa, pensi già quella dopo ancora,
1: stop.
2: Ci si ferma e, come dico sempre, si fa una cosa sola, molto semplice, e per piacere che attivi i più sensi possibili. Come dicevo, un esempio, perché il bere il caffè, ok, benissimo, tanto facciamo quasi tutti, che poi può essere un tè, un altro. Ci si ferma, ci si allontana, ci si spegne il cellulare, ci si allontana da tutti e si sentono il gusto, il sapore, il profumo, il movimento che si fa portando, cioè ci si concentra su una cosa sola, molto semplice, un attimino, per fermare questa baraonda nella quale ormai, ahimè, siamo spesso dentro nella vita quotidiana.
1: Quindi, se ci accorgiamo che la mente va altrove mentre stiamo facendo qualche cosa, non continuiamo, fermiamoci,
2: sì.
1: Stacchiamo, facciamo altro, bastano due minuti.
2: Cerchiamo di fare un reset in questo modo. Sì.
1: Un reset. Cerchiamo il suggerimento di oggi del dottor Viana. Grazie, medico specializzato in neurologia e master in neuroscienze.
2: Grazie.
1: Grazie dottor Viana, grazie a voi. Grazie. Per averci seguito. Intanto c'è Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire è il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, ha avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, antieuropei e ingerenze e disinformazione da parte della Russia.
2: Così sulle interferenze degli autocrati stranieri che prendono di mira i nostri paesi, si afferma, dobbiamo proteggerci meglio, presenteremo un pacchetto per la difesa della democrazia.
3: Allora, è indubbio che esista un sistema che ha chiamato appunto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di guerra cognitiva. Non ho adesso intenzione questa mattina di arrivare alla radice di chi lo faccia, di come lo faccia, quali siano le tecniche, però è indubbio che quello che dice la von der Leyen è degno di riflessione. Cioè oggi per indebolire un paese in generale, può essere l'Europa, può essere un singolo Stato membro dell'Europa, si può fare in tante maniere, ma una delle più insidiose e più efficaci sicuramente è quella di mettere in atto, come appunto dice la Presidente von der Leyen, una guerra cognitiva. Voi direte, ma guerra cognitiva è fatta per chi ha problemi cognitivi, io sono perfettamente in grado di capire e gestire gli stimoli che mi arrivano e quindi a me nessuno mi condiziona. Beh, su questo oggi vorrei un po' riflettere. Ognuno di noi ha ormai un terminale aperto verso il mondo, che è il nostro smartphone. Lo diciamo da anni, l'abbiamo chiamata protesi emozionale, anche protesi cognitiva, perché è lo strumento attraverso cui abbiamo relazioni con gli altri, quindi specifichiamo e aumentiamo il nostro potere cognitivo e allo stesso tempo riceviamo informazioni. Non ci arrivano in maniera neutrale, non ci arrivano in maniera indifferente, non è un angelo custode che ci informa, ma è qualcuno che vuole che siamo informati in una certa maniera. Vuoi per motivi economici, cioè per venderci qualcosa, per raffinare il nostro gusto verso alcuni prodotti, vuoi anche, come dice appunto la von der Leyen, lavorare nel terreno della percezione, per farci percepire la realtà in una maniera strumentale a chi mette in atto questa guerra cognitiva. Il vero rischio probabilmente oggi per la democrazia come la intendiamo noi, la libertà di espressione, la libertà di scelta, è proprio quello che non tanto qualcuno venga con la pistola puntata alla tempia e ci dice vota questo, fai quell'altro, ma che noi lentamente, gradualmente, arriviamo alla conclusione che quella è la miglior scelta per noi. 800 24 00 24, credete questo sia una realtà o soltanto è una sorta di allarmismo senza fondo?
4: Questa è una bot farm, una fabbrica di profili falsi che si fingono esseri umani. In questi capannoni ci sono centinaia di telefoni programmati per simulare attività reali, scrollare, creare meme, mettere like, cliccare sulle pubblicità, commentare. In altri casi tutte le operazioni sono virtuali e un singolo operatore, con un solo dispositivo, può gestire centinaia di account e litigare contemporaneamente sotto decine di post diversi. E tutto con un unico obiettivo, far credere a noi di stare interagendo con persone vere e spingerci verso idee sempre più estreme.
3: Allora, questo è un servizio fatto, una clip fatto da Daniele Bonanziga, che è un creatore di una area che si chiama Factanza, dove spiega alcuni procedimenti. È interessante perché commenta quello che è un video appunto di queste bot farm, in questo caso una bot farm cinese, di una sola persona con un computer che condiziona una rastrelliera con centinaia di smartphone accesi. Dietro ogni smartphone c'è una persona che è convinta di interagire con un'altra persona. È bravissimo questo signore cinese a mettere a punto le strategie per far capire a queste persone che hanno un interlocutore reale davanti col quale possono arrabbiarsi, può sembrare un troll, può sembrare una persona che ci convinca, può sembrare una persona che ci stimola e ci provoca per farci avere delle reazioni. Tutto questo accade, è una realtà.
4: Qualche giorno fa X ha individuato più di 200.000 account creati dalla stessa bot farm cinese. Alcuni di questi avevano lo scopo di alimentare le critiche verso i data center negli Stati Uniti e per farlo generavano vignette e post di propaganda tramite ChatGPT. La dinamica era sottilissima. I bot non inventavano notizie false, ma amplificavano un odio già presente nella società. Una tecnica che si chiama astroturfing, ricreare artificialmente un supporto popolare a qualcuno o a qualcosa, così da indurre le persone a credere che quella causa abbia un sostegno più grande di quello che ha.
3: Sempre Daniele Bonanzinga, nella sua area Factanza, ci spiega esattamente una delle tecniche. Le tecniche possono essere tante, ma oggi basta che la mattina vi mettiate in maniera imbelle, indolente, con il vostro telefono acceso, arriva di tutto. A me questa mattina mi è arrivato un cartone animato, non so, un filmino, chiamatelo come volete, non so come definire questo nuovo genere, fatto naturalmente con l'intelligenza artificiale, in cui c'era Silvia Sardone, sarà candidata probabilmente a essere sindaco di Milano, qualcosa del genere, che a un certo punto assume le fattezze una supereroina verde e va naturalmente con dei super raggi nei vicoli, spara, brutalizza i Maranza, brutalizza i rapinatori, brutalizza tutte le persone che gli danno fastidio. Ma la stessa roba è entrata nelle pagine di tutti i giornali, di una parlamentare che è stata corretta con l'intelligenza artificiale, è stata fatta una scollatura, cioè per fare vedere che aveva, non so, un atteggiamento ostentatorio, ma non è vero niente. Però intanto, anche solo il fatto che se ne parli, ci sarà qualcuno che metterà in dubbio questa un'operazione, una strategia, è qualcosa che vuole indurre le persone a crearsi un pensiero. Voi direte, con queste maniere banali, brutali, rozze, divertenti, chi vuole che pensi che un personaggio della politica diventi una supereroina? Beh, c'è qualcuno che su cui questo comunque ha una sua impressione, modifica il suo giudizio, lo fa pensare, lo fa ragionare e agire in maniera diversa. Quindi la fantacazzata più assurda ha una sua ricaduta sulla realtà. 800240024, innanzitutto Andrea Barchesi, buongiorno. Non sento Andrea Barchesi, è collegato?
5: Buongiorno.
3: Ecco, buongiorno. Andrea Barchesi, ricordo, è fondatore e CEO di Reputation Manager, che è il principale istituto italiano nell'analisi e gestione della reputazione online di brand, aziende e figure di rilievo pubblico. Normalmente è anche un ingegnere elettronico, Barchesi, quindi sa esattamente cosa parla anche da un punto di vista tecnico. Si è allargato negli ultimi anni anche lo spettro, immagino, delle attenzioni di Reputation Manager. Leggo un articolo di Barchesi uscito su Prima Online, proprio sulla guerra cognitiva che minaccia le democrazie. Vi state cominciando a occupare anche dei macrosistemi di informazione, non è più la reputazione di un'azienda, di una persona, di un gruppo di persone, ormai è la reputazione di un intero continente probabilmente su cui bisogna lavorare.
5: È esattamente così, noi ci occupiamo di percezione e la percezione ovviamente, come la reputazione, c'è anche di una nazione, dell'Italia, dei gruppi, delle tendenze, così via. Quindi insomma è un tema che ci ha sempre affascinato e secondo noi, di lato alla sicurezza, alla cyber security di cui si parla ormai quasi quotidianamente, no? Garantire la sicurezza dei sistemi fisici, c'è anche la sicurezza del sistema cognitivo, esattamente come stavate introducendo, dei concetti a noi chiari, che invece sono molto facilmente infiltrabili.
3: Ecco, qua è molto più insidiosa perché la cyber security può essere combattuta con dei sistemi, con dei software, con delle persone, con dei meccanismi di firewall. Perché? Perché è un software malevolo che entra, danneggia, apre delle porte, ruba dati, cambia dati. Qua è un po' più difficile, per qua stiamo lavorando sulla percezione di un singolo individuo rispetto alla realtà. Ci può fare qualche esempio per capire?
5: Allora, faccio proprio degli esempi che stavate citando contro i data center. Anzitutto è molto difficile capire questo tipo di ingerenza perché l'uomo comune non se ne rende neanche conto, è molto carsica, passa proprio sotto traccia, passa. I data center agganciano ovviamente un tema molto importante che è quello del consumo energetico. c'è crisi, il ceto medio fa fatica, il costo dell'energia è molto alto, allora un eventuale agente esterno comincia a collegare il costo della bolletta ai data center. Ovviamente è una semplificazione, ma dove vuole arrivare? Vuole arrivare a innescare un movimento burocratico di blocco dei data center, una serie di proteste e quindi una politica che deve per forza opporsi ai data center. L'obiettivo finale è rallentare l'intelligenza artificiale. Quindi è un po' come giocare a biliardo a quattro sponde, però in modo molto sofisticato.
3: Cioè, il paradosso è questo, Varchesi, che vengono usati spesso dei sistemi di intelligenza artificiale che sono ormai i manipolatori più verosimili della realtà, attraverso piccole clip, attraverso l'artefazione di alcuni scenari, di immagini, attraverso dei racconti alterati della realtà, non falsi, totalmente falsi, ma con delle lievi alterazioni. Come diceva un'amica mia fortemente fedifraga, dice: al marito non devi mai dire bugie, devi dire mezze verità. Ecco, la stessa maniera più o meno.
5: Sì, la maniera è circa la stessa, ma quelle, negli esempi fatti prima, in cui magari lo stesso soggetto usa l'intelligenza artificiale per proporsi, è una forma, tra virgolette, più tenue, più quasi, insomma, quasi sarcastica nel modo, non negli effetti, per carità. Quella più insidiosa è quando invece qualcuno tende a coalizzare il malcontento e direzionarlo, perché il malcontento non aveva una forma, e in quel momento comincia a prendere una forma e si scaglia contro qualcosa. È facilissimo farlo, ad esempio, contro delle parti deboli della società civile, migranti e così via. Basta rappresentare alcuni casi e iniettarli dentro i social dove si discute di queste cose.
3: Faccio un esempio per tutti, che è uno dei più noti. Il battibecco tra il migrante e il controllore in un autobus, perché il migrante non vuole pagare il biglietto. La signora velata che va alle poste non si vuole togliere il velo e quindi litiga con l'operatore. C'era stato anche all'inizio una realtà ripresa, ma poi è diventata seriale, è stato riprodotto serialmente con l'intelligenza artificiale. Quindi quello che era un caso isolato o vari casi isolati diventa un metodo, un sistema. È questo l'esempio?
5: Assolutamente sì, e dà la forza del fondamento, parte da un caso spesso in cui il malcontento esiste, ma senza audience non avrebbe efficacia. Lì subentra la rete esterna, che invece prende le cose che hanno più possibilità di creare, tra virgolette, diciamo, engagement, cioè essere rimbalzate nella rete, e le iniettano nei punti giusti. È come se fossero dei portatori che le iniettano nei nodi della rete, dove invece ci sono persone pronte, già arrabbiate, a raccoglierle.
3: Lo commenta lei nel suo pezzo, perché ne parla von der Leyen, parla di infrastrutture strategiche, non sono più quelle fisiche, reali, concrete, o quelle digitali, appunto c'è la cyber security. Esiste una terza infrastruttura, è proprio il processo attraverso cui l'opinione pubblica costruisce le sue convinzioni e poi di conseguenza si muove, vota, sceglie dei suoi rappresentanti, protesta, fa delle azioni civili che però sono motivate non da un convincimento ma da un pensiero indotto.
5: Assolutamente sì, e la cosa su cui noi tutti dovremmo riflettere è che questo, chiamiamolo virus, questa tecnica colpisce solo le democrazie. Ovviamente noi non possiamo in nessun modo ritorcere questo tipo di arma verso le autocrazie, Russia, Cina e così via, perché lì non c'è libertà di parola e la rete viene governata in modo capillare, quindi non sarebbero ammesse queste cose.
3: Quindi questo è un tema molto importante su cui vorrei che il pubblico mi portasse la sua riflessione, chiamando l'800240024. Quello che sta dicendo adesso Varchesi è fondamentale. Siamo fragili perché siamo illuminati, civilizzati, abbiamo aperto la possibilità a ognuno di farsi un'opinione e di usare gli strumenti attraverso cui si percepiscono informazioni per farsi un'opinione. Laddove questo non è possibile, dove ci sia una dittatura, ci sia un pensiero controllato, ci sia un'autarchia, questo non è possibile. Quindi in teoria si possono combattere guerre lanciando missili, e chiunque può essere fragile ai missili o può avere dei sistemi di difesa dei missili, ma non si possono fare delle guerre quando è in gioco la nostra capacità di essere civilizzati. 800240024, su questo riprendiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa.
6: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
7: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
13: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
14: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta Borse in diretta.
17: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee poco mosse in questo momento, alle prese con una forte indecisione sulla direzione da prendere. Abbiamo di nuovo in negativo Francoforte, meno 0,11%, Parigi più 0,03%, Milano meno 0,01%, chiaramente in attesa di sviluppi sul fronte internazionale dopo che Trump ha respinto la proposta di tregua dell'Iran. Il petrolio molto alto, allora il Brent spot a Londra a $101, il crude oil fuel a 108, il greggio di riferimento americano spot 96, i parametri sono diversi ma le quotazioni viaggiano verso l'alto, come sanno bene i consumatori italiani alle prese con gli aumenti della benzina alla pompa. Andiamo a Piazza Affari. Amplifon corre questa mattina con un rialzo di oltre 5 punti, Stellantis più 2,55, Eni corre con l'aumento del prezzo del petrolio dopo la mossa del weekend di mettere un tetto ai prezzi appunto praticati alla pompa in Italia. Saipem più 1,7, rialzo di oltre un punto per Moncler e Banca Mediolanum, mentre i cali si concentrano su Telecom meno 1,34 con la chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane venerdì scorso, Inuit meno 1,23, calo dello 0,9% per Enel e Tecnoprobe. Per ora è tutto.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
21: Pioggia di fatture da Saturno.
22: Fatture processate.
21: Pratiche nebulose.
22: Già chiuse.
23: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
24: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
25: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
26: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.

0: Melog.
1: Allora, stiamo parlando di un tema importante, la guerra cognitiva. Ci sono dei sistemi ormai di controllo della nostra opinione, ci fanno agire, pensare, muoverci in maniera molto specifica. Ne sto parlando con Andrea Barchesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, e ora abbiamo un nuovo ospite, Andrea Rossetti, lo conoscete, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Buongiorno Andrea Rossetti, non ti avevo salutato prima. Ti sei occupato anche te, diciamo, di queste tecniche di colpo di stato cognitivo, ci stai ragionando, vedo che cambiano molto i campi di azione. Chi si occupava di reputazione per persone, per individui, per enti, per brand, per aziende, ora comincia a porsi il problema a livello di nazioni. Chi si occupava di informatica giuridica, di sicurezza, di privacy, di dati personali sensibili, comincia a allargare il tema anche in orizzonti ben più ampi. Accade anche con te?
2: Sì, sì, assolutamente. Il tema adesso è proprio, cui sto studiando, ho scritto anche un breve pamphlet, in realtà non è un lavoro accademico, ma che adesso nelle mani dell'editore è proprio quello del colpo di stato, che adesso avviene attraverso tecniche che non sono più quelle descritte una volta, ad esempio, da Curzio Malaparte, no? La presa di il possesso dei centri di potere, dei centri di informazione, ma
1: il golpe borghese era partito così, la conquista della RAI,
2: certo,
1: l'ultimo colpo di stato
2: classico.
1: Esatto, conosciuto era quello.
2: Esatto. Certo. Quello era proprio quasi un'applicazione, no, delle indicazioni di Malaparte. Qui adesso no.
1: Le guardie forestali da Rieti devono conquistare la RAI e mandare un proclama. Non è accaduto.
2: Ovviamente, esatto, no, non, per fortuna non è accaduto, sì. Invece adesso quello che si cerca di conquistare è la coscienza delle persone, no, con le tecniche che descriveva prima Barchesi. Ed è veramente più sottile, perché non ce ne rendiamo conto, sfruttano i nostri bias cognitivi, insomma. Quindi dovremmo iniziare a parlare accanto all'idea di sovranità digitale, quella di sovranità cognitiva, cioè la capacità dei nostri stati, delle nostre norme, di difenderci, no, da questi attacchi che, come diceva prima Barchesi, si possono portare solo in un contesto democratico, cioè in contesti in cui la libertà di espressione è considerato uno dei diritti fondamentali che non si possono in nessun modo limitare. E quindi vedremo cose interessanti.
1: Più siamo liberi, insomma, di esprimerci, più diventiamo fragili, perché non abbiamo nessun filtro, il tema dei dati personali sensibili, quando tu ti accorgi che qualcuno ne sta facendo scempio, ti inalberi, ti irriti, chiedi giustizia, puoi denunciare così. Ma lavorare sul bias è molto più sottile, perché tu sei convinto di quello che ti viene indotto, sei piacevolmente addestrato a pensare in quella maniera. Quindi sarà difficile ti rivolgere a un Rossetti o a un Barchesi per dire aiutatemi. Perché? Perché loro sono i nemici a quel punto, se ti vogliono contraddire e mettere in dubbio il bias.
2: È proprio la consapevolezza l'unica arma che abbiamo, cioè capire che alcuni messaggi, alcune informazioni sono mandate in giro unicamente per cambiare la nostra percezione, ad esempio, della sicurezza. Per esempio, nella mia città, ma anche nei dintorni, girano notizie di aggressione di vario tipo, uno poi cerca di verificarle e non ce ne sono, nel senso, sono soggetti che hanno 2 o 3 followers su Facebook, ad esempio, che lanciano questa notizia che viene ripresa da altri siti più grandi, le persone si incazzano perché c'è stata l'aggressione da parte ovviamente del migrante, però in realtà non c'è nessun riscontro oggettivo, ma ci sono addirittura in India qualche anno fa, partirono addirittura delle persecuzioni a intere categorie di persone sulla serie di messaggi WhatsApp che erano stati trasmessi senza nessuna verifica, che accusavano queste persone delle cose più innominabili. Quindi è davvero una cosa, l'unica cosa che possiamo fare è renderci conto che questi messaggi spesso sono veicolati unicamente per far cambiare il modo in cui vediamo quello che ci circonda, per indurci ad avere paura, no? E ovviamente le persone più fragili sono le persone che sono quelle meno informate in generale, e quelle meno informate di questi meccanismi, no? Di questi che sono insiti in ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha dei bias cognitivi, insomma, sono veramente inevitabili. La nostra, ancora ancora una volta la risposta è unicamente di carattere culturale, cosa sempre più difficile perché in realtà i social, no, gli algoritmi che abbiamo scoperto, abbiamo capito governare i social, in realtà tendono a mostrarci queste informazioni perché sono le informazioni che ci fanno restare più a lungo connessi alla piattaforma, ci fanno reagire di più, ci mantengono, catturano la nostra attenzione, che lo sappiamo è il fine di queste piattaforme, di questi strumenti.
1: Ecco, io so che è inutile che lo dica, perfettamente inutile, perché nulla posso contro il pregiudizio, ma ve lo dico veramente.

0: pensare che noi facciamo semplicemente propaganda, e quindi continuate a immaginarvi la supereroina verde che arriva e con il raggio della morte vi ammazza tutti in Maranza. Paolo da Verona, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, da Venezia, da Mestre.
0: Ah, scusi.
1: Lì niente, ci mancherebbe. Molto, molto interessante.
0: Ah, no, fondamentale.
1: È giusto. E, una preoccupazione molto forte che ho per il futuro è questa incredibile elaborazione e produzione di immagini, delle quali oggi abbiamo una percezione e sappiamo quando sono vere e quando sono finte. Ma tra 20, 30, 50 anni come potremo stabilire che queste immagini sono finte? Si parte dalle cose più piccole, tipo questa persona che è stata la fotografia elaborata in posa un po' discinta che trasmette un certo carattere di questa persona. Quando faremo ricerca storica e magari le immagini saranno di più, cosa immagineremo di questa persona? Ma anche le immagini di paesaggi, di monumenti, ricostruzioni che vengono fatte, come potremo stabilire se sono vere o finte a distanza di tanto tanto tempo?
0: Le dirò, anche l'immagine media dell'umanità, di come viene rappresentata, come si autorappresenta nei selfie, nelle immagini dei propri social, è un'immagine distorta. Quando scaveranno nelle rovine della nostra civiltà come l'abbiamo vissuta e troveranno, ammesso che le trovino, perché saranno dati digitali, difficilmente saranno recuperabili, ma ammesso che ciò sia possibile con tecnologie iperavveniristiche, verranno uomini e donne che non sono mai esistiti, non sono mai prodotti nella realtà oggettiva. E questa è una domanda interessante. Marchesi, esistono secondo lei dei sistemi, lei che lavora poi sulla prevenzione e sulla, se possibile, annullamento di queste operazioni di disinformazione o di creazione di pregiudizi, ecco, quali sono le vie concrete poi per combatterli? Perché è un po' difficile far risvegliare le persone che già ci dicono svegliatevi, voi non sapete nulla.
2: Guardi, io purtroppo sono molto pragmatico e anche un po' scoraggiato della soluzione culturale, nel senso abbiamo lavorato anche contro i Novax col Ministero della Salute e, piccolo spoiler, non siamo riusciti a convincere mai neanche uno, quindi abbiamo sperimentato argomenti e così via. Quindi in realtà il cambiamento culturale è troppo lento e soprattutto dal nostro punto di vista sperimentale non è mai stata una soluzione operativa, non abbiamo mai cambiato d'una riga, anzi, più provavamo a spostarli verso la ragione, più andavano dalla parte opposta, e questo è un altro fenomeno
0: interessante. Rafforzavate il bias.
2: Sì, perché li coalizzavamo come se fossimo un nemico, si coalizzavano e si rafforzavano, quindi è anche scientificamente interessante, cioè sono masse sociali in cui si può effettivamente sperimentare questo tipo di sistema cognitivo. Cosa si può fare? Dal mio punto di vista, pragmaticamente, bisogna agire sulle tubature, sui social, perché in qualche modo dobbiamo prendere il controllo di quello che ci scorre. Controllo non vuol dire censura, controllo è come nelle strade ed evitare che qualcuno vada contromano o lasci la spazzatura in mezzo alla strada. Serve riprendere un po', tra virgolette, il tatto di quello che passa, perché una cosa che forse l'utente comune non capisce è che se questa disinformazione passasse in TV verrebbe subito identificata, perché c'è una TV che dà la stessa cosa a tutti. Canale 5 dice la stessa cosa a tutti in quella sera, in quel momento. I social network no, perché ognuno ha la sua versione, quindi è molto più intangibile, complicato. E soprattutto
0: si ricorda quella puntata trasmessa a Netflix in cui in un futuro possibile, non so se fosse proprio Black Mirror, c'era un Netflix personalizzato, ognuno vedeva se stesso in situazioni reali ricostruite con l'intelligenza artificiale, e ognuno a casa sua aveva il telefilm o la serie personalizzata su quello che volevano farti credere. E questo potremmo anche arrivarci.
2: Ma nei social già è così, per le ragioni che avete già identificato, quindi non c'è un intento, tra virgolette, manipolatorio a priori, è commerciale. Detto questo, sono sistemi internazionali, quindi non abbiamo neanche il controllo giuridico nel diritto, quindi insomma servirebbe rifondare in qualche modo le tecniche in cui passano i contenuti in questa rete, perché ripeto, nella pubblicità l'abbiamo normata, la TV l'abbiamo normata, sui social network siamo ancora con le mani in mano.
0: No, il bello, Marchesi, senza fare nessun tipo di definizione pregiudiziale, che la politica la sta usando a man bassa, e quindi

0: evidentemente la politica poi è quella che forma le classi che gestiscono il potere, che forma l'opinione pubblica. La politica è proprio la presa a piene mani. Non vedo un politico che tenda a dire: ma guardate, ritorniamo a un confronto sulla realtà. Possiamo denigrare, possiamo prendere le distanze, possiamo scandalizzarci, ma ancora non ho visto nessuno, e potrebbe farlo secondo le leggi in Italia, che in questo sono molto avanzate, denunciare un proprio avversario per prendere la sua immagine, la trasforma con l'intelligenza artificiale e ne fa scempio. Tutto sommato diventa motivo poi di polemica, di presenza, di articoli sui giornali, di pezzi in televisione, quindi ci stanno tutti dentro. Ci fermiamo un istante per il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Bentrovati. A causa di un incidente sulla diramazione Roma Sud si verificano code tra Monteporzio e il Bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. A causa di una manifestazione si verificano code sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, tra Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est, in ambole carreggiate. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto si verificano code di 2 km in direzione della 1 tra Vasto Nord e Lanciano. Questa è la situazione al momento. Strada in diretta torna tra un'ora più tardi.

0: Melog.
1: Allora, intanto grazie a Filippo Reggio, Elisabetta Fuscone a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Sto parlando con Andrea Barchesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, e Andrea Rossetti, docente in informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Vi state rendendo conto di cosa stiamo parlando? Vi state rendendo conto dell'importanza di quello che stiamo dicendo? C'è un sistema di autoconvincimento, crea opinione, quindi crea azioni concrete nella realtà, che è difficilissimo da combattere, anzi è impossibile, perché è talmente bello, talmente rafforzante, talmente aggregante tra gli esseri umani avere un'idea condivisa con altri, un nemico da combattere strenuamente, che uno deve alzare le mani. Già penseranno molti che sto facendo propaganda, sto facendo politica, sto favorendo il pensiero politicamente corretto, vi sto semplicemente dicendo con un sistema molto efficace vi stanno applicando dei liquidi lubrificanti laddove più lo sentite e vi stanno lentamente entrando dentro. Claudio da Bergamo.
2: Una sola considerazione, buongiorno a tutti. La propaganda è sempre esistita da tutte le parti, a cominciare da Tucidide e a proseguire Goebbels, era uno dei principali, d'accordo? Ma purtroppo in Italia noi abbiamo un sistema strutturato, una sorta di guerra civile strisciante. Io ho 69 anni, che è durata quasi tutta la mia generazione, tra due componenti in un paese bloccato, dove solo dopo 40 anni il responsabile di una delle due parti ha detto che tutto sommato si trovava molto meglio dall'altra parte. Però purtroppo
1: è un po' criptico, sa che non ho afferrato tutto di quello che vuol dire, comunque vuol dire che è sempre esistita. Le dico però c'è una differenza fondamentale. Differenza fondamentale che qua agisce direttamente nel nostro sistema cognitivo. Non è che qualcuno ci convince con le parole, con le immagini, con la violenza, con la coercizione, perché tutto questo in qualche maniera genera una reazione, genera una resistenza. In questo caso abbiamo una guerra, un attacco, una maniera di condizionare la libertà delle persone che è sottilissima, è piacevole, è inconsapevole, è difficile combatterla. Andrea Rossetti.
3: Sì, però le norme ci sono, non dimentichiamo questo, cioè il digital.
1: È quello che ho detto prima, perché nessuno denuncia mai, mi ha cambiato con l'intelligenza artificiale, potrebbe farlo, no? Mi sembra.
3: Sì, questo allora in Italia sì, perché la legge sull'intelligenza artificiale italiana, legge 132/2025, prevede, ha reso reato la creazione del deepfake, no? Quindi di un'immagine che rappresenta una persona reale in una maniera sconveniente. Certo, nessuno lo fa per motivi comunicativi che hai detto tu, ma più in generale e a un livello più alto.
1: Cioè, scusami, la prima volta che sei visto che in un video c'era un'arena dell'antica Roma in cui alcuni personaggi reali della politica venivano uccisi, ammazzati. Certo, sgozzati, certo. Con la folla diceva dai taglia, sgozza, sgozza, sgozza. Nessuno l'ha denunciati, hanno cavalcato l'ignominia e la loro irritazione, certo. Politicamente, ma nessuno ha detto io ti denuncio, non potevi farlo.
3: No, certo, nessuno l'ha fatto, appunto perché comunque per le parti politiche quello che serva è che in qualche modo le informazioni di tutte le parti girino, perché a questo punto, allora se io denuncio te e io domani faccio un video su di te con la stessa maniera, è chiaro che tu mi controdenunci o denunci anche me, quindi a queste persone fa comodo che non si denunci, perché così possono continuare a veicolare queste informazioni che sono false. No? Che,
1: sì, ma se io voglio una pagina dei giornali, pubblico la foto che tu hai contraffatto e faccio l'indignato e guarda. Guarda cosa fanno, esatto, loro, esatto. Di terribile. E così ne ho vantaggio anch'io.
3: Esatto, il fine di tutti è un po' il sovraccarico cognitivo, se vuoi, no? Cioè abbiamo così tante informazioni che alla fine ci sembrano tutte uguali, non riusciamo più a distinguere davvero, no? Questo è l'altro problema grosso, no? Oltre allo sfruttamento dei bias, il fatto che noi abbiamo un sacco di informazioni e alla fine l'unico comportamento sensato che uno ha è non credere più a niente, no? Quindi avere un comportamento cinico rispetto alle istituzioni democratiche, rispetto alle pratiche democratiche, e quindi smettere di andare a votare, quindi favorire l'insorgenza di situazioni generazioni di regimi che non sono più perfetti, la democrazia come l'abbiamo concepita almeno fino ad oggi. Questo è un grandissimo problema, perché le norme ci sono e sono comunque di difficile applicazione, anche se l'Europa si sta muovendo. Il Digital Service Act ha colpito più volte le grandi piattaforme per la mancanza di controllo effettivo sui contenuti che vengono veicolati, in particolare contenuti di carattere di tipo politico. Questo sì, sarà un procedimento lungo, qui aveva ragione Barchiesi, l'affetto culturale ovviamente non può essere immediato, sarà una cosa generazionale, i nostri figli, i nostri nipoti impareranno in qualche modo, avranno sviluppato le difese cognitive necessarie, che adesso però noi, nella maggior parte dei casi non abbiamo. Io stesso, non mi tiro fuori da queste cose, perché io stesso sicuramente sarò vittima di qualche distorsione, di qualche bias cognitivo, molto spesso ho un atteggiamento cinico rispetto ad alcune decisioni della politica anche locale, perché sono bombardato con tante informazioni da non avere più banalmente il tempo di stare a vedere ciò che è vero e ciò che è falso.
1: Allora Andrea Barchiesi, ma lo spiega, perché per me comincia a essere un dilemma. Come fate voi a muovervi in un ambiente in cui una persona vede minacciata o ha minacciata concretamente la propria reputazione attraverso, mettiamo, delle immagini distorte fatte con l'intelligenza artificiale? Avrebbe strumenti anche giuridici per punire, sanzionare, farle togliere, però tutto sommato gli conviene che girino, perché anche lui ne ha un vantaggio di immagine nella sua reazione, nella sua indignazione e via dicendo, soprattutto parlo di politica. Ecco, come vi comportate in questo caso?
0: Beh, allora, in realtà l'indignazione potrebbero farla anche denunciando, cioè nel senso una cosa non nega l'altra. A mio avviso queste cose avvengono meno per una ragione in realtà molto più basica e pragmatica. La politica è come una corsa ai 100 metri, a tempi rapidissimi, ormai ragiona sempre in modo tattico, non ragiona più alla lunga, in modo generazionale. Una causa sono 100 maratone, di conseguenza si vengono risultati tra anni. Da quel punto di vista diventa completamente ininfluente dal loro obiettivo, per cui è questo il problema. Che cosa si può fare? Si può ovviamente agire sia sulla piattaforma che denunciando, ben sapendo che la piattaforma è internazionale e potrebbe anche non risponderti mai ed è difficilissimo andarli a prendere, e l'altro caso richiede anni.
1: E poi una smentita raddoppia l'effetto di una notizia distorta, ormai si sa, esatto. Se uno si indigna diranno non sai stare al gioco, era una goliardata, non capisci quanto siete pesanti, e voi allora, e si ritorna poi un giro a cui non si esce più.
0: Assolutamente sì, comunque ci sono casi in cui ovviamente si è agito legalmente, poi a distanza di molto tempo le cause arrivano e fanno effetto, però a quel punto i giochi e le partite sono fatti.
1: Andrea Rossetti, tu mi dici che in realtà entriamo nell'ambito del penale e nei processi penali è tutto più veloce.
4: È abbastanza veloce, certo, magari i tempi non sono quelli della politica ma non sono neanche quelli del diritto civile, insomma, e soprattutto sono cause nuove che i giudici tendono a valutare con una certa velocità, per il poco che siamo riusciti a vedere.
1: Allora, grazie Andrea Rossetti, grazie Andrea Barchiesi, grazie che ci ha ascoltato, abbiamo soltanto dato un assaggio di un tema su cui torneremo molto spesso, rendendoci probabilmente molto impopolari. Ci sentiamo domani.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
8: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Tetto al prezzo dei carburanti per Eni al via nei distributori. Sciopero dal 16 al 20 ottobre per gli autotrasportatori in Sicilia. Medio Oriente, nuova tegola su Netanyahu. Il capo dell'intelligence egiziana avvisò il premier di un possibile attacco prima del 7 ottobre. Sentenza Regeni, giudici in camera di consiglio, i legali della famiglia. L'Egitto ha fatto di tutto per impedire il processo. La nuova perizia sulla morte di David Rossi, fu aggredito da più persone e tentò di difendersi. Trump incontra il numero uno di Anthropic dopo le indagini sugli incidenti causati dall'intelligenza artificiale. Non sono preoccupato. Bill Gates invece esorta gli Stati Uniti, guidino la regolamentazione. Calcio, la nazionale torna in campo stasera, Mancini a caccia di punti in trasferta contro la Turchia di Montella. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Dunque, da oggi scatta il tetto al prezzo dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni in Italia. Un annuncio simile è arrivato anche dalla Zera Socar, che controlla la IP. In agitazione però il settore, con gli autotrasportatori siciliani che hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 di ottobre.
2: Il battito d'ali di una farfalla può provocare un uragano dall'altra parte del mondo, e dalla decisione di Trump e Netanyahu di attaccare l'Iran si può arrivare al sit-in contro il caro carburanti di un gruppo di agricoltori che stamane ha bloccato la statale Palermo-Agrigento, oppure, sempre restando in Sicilia, al fermo proclamato dal 16 al 20 ottobre dal Comitato Autotrasportatori, categoria quest'ultima che denuncia oltre 11.000 euro di extra costi a camion tra febbraio e settembre, dopo la riduzione dello sconto sulle accise del gasolio e entrata in campo l'Eni a controllo pubblico, che da oggi ha fatto scattare un tetto ai prezzi dei suoi carburanti. Nella stessa direzione va IP, e oggi i prezzi medi sono in lieve calo. Si tratta di millesimi, ma c'è già chi parla di effetto Eni, con altri marchi spinti a tagliare i listini. Segnale importante ma non sufficiente per Confcooperative Agroalimentare Pesca Toscana, che chiede interventi immediati per evitare il rischio di fermare le produzioni. Intanto si inizia a vedere la corsa ai punti Eni. Un distributore a Napoli ha erogato 2.000 litri di carburante in 3 ore e mezzo. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Adesso andiamo all'estero, in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, anche l'Egitto avrebbe lanciato un avvertimento al primo ministro israeliano Netanyahu. Il capo dell'intelligence egiziana avrebbe infatti telefonato a Netanyahu pochi giorni prima del 7 ottobre per riferire segnali di un attacco imminente da Gaza.
3: Ci sarebbe stato un terzo avvertimento dell'Egitto arrivato a Netanyahu prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. A rivelarlo il Wall Street Journal, secondo cui l'allora capo dell'intelligence egiziana, Kamel, telefonò al premier israeliano pochi giorni prima del massacro. Il Cairo avrebbe continuato a lanciare allarmi fino a 48 ore prima dell'attacco, avvertimenti che tuttavia non indicavano né una data precisa né la dimensione dell'operazione. La nuova rivelazione, come le altre, non è confermata dalle parti, ma riaccende le polemiche sulle responsabilità del governo israeliano e sulle falle dell'intelligence. Netanyahu respinge le accuse, ma non ha mai autorizzato una commissione d'inchiesta indipendente. Premier che intanto ieri si è recato in visita segreta negli Emirati con i vertici dei servizi, incontrando l'emir Mohammed bin Zayed, che secondo ricostruzioni smentite dalle parti lo avrebbe avvertito 3 anni fa del pericolo imminente. La tregua a Gaza resta fragile, nuovi attacchi israeliani contro quelli che l'esercito definisce obiettivi di Hamas hanno provocato vittime e feriti. Nello Delgatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: È in corso a Bruxelles il Consiglio europeo dei ministri della difesa. Da qua l'alto rappresentante europeo per la politica estera, Callas, ha rinnovato l'allarme sulle minacce ibride che arrivano dalla Russia. Intanto sono state varate anche nuove sanzioni contro una serie di individui e di entità coinvolte nella guerra in Ucraina.
4: Primo punto all'ordine del giorno del Consiglio difesa resta il sostegno militare all'Ucraina, per il quale vanno valutate tutte le opzioni, compreso il ricorso ai beni russi congelati, ritiene l'Irlanda, che ha la presidenza di turno del Consiglio. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas ha rilanciato intanto l'appello a chi ne ha la disponibilità a cedere sistemi di difesa aerea a Kiev, che verranno rimpiazzati, ha detto, quando l'Ucraina potrà produrre i sistemi antimissile Patriot, come avrebbe promesso Donald Trump Trump nel suo recente incontro con Zelensky. Altro punto, le carenze della difesa europea. Il Consiglio ha approvato 5 progetti per sviluppare le capacità nella produzione di droni e sistemi antidrone per la difesa aerea e marittima. Quindi le cosiddette minacce ibride, le azioni di disturbo, sabotaggio, hackeraggio. Callas riferisce di rapporti di intelligence secondo i quali a Mosca se ne starebbero pianificando numerose nei confronti dell'Europa. La Commissione vorrebbe istituire un protocollo di sicurezza comune, deciso per il momento il varo di nuove sanzioni nei confronti di 10 individui e 17 entità russi coinvolti a vario titolo con la guerra in Ucraina. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora torniamo in Italia con l'attesa per la sentenza caso Regeni. I giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma per l'omicidio del studente ricercatore italiano avvenuto in Egitto nel 2016, che vede 4 imputati tra gli 007 egiziani. Il procuratore aggiunto Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18 di questo pomeriggio. Si chiudono invece oggi le indagini relative ad un'altra inchiesta, quella sul nuovo filone per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, per cui è indagato il solo Andrea Sempio. Si capirà se è in arrivo un nuovo processo.
5: Nella storia infinita di questo caso giudiziario oggi è atteso un altro passaggio cruciale. La procura di Pavia formalizzerà la chiusura delle indagini preliminari su Andrea Sempio, portando quindi a conoscenza delle parti quanto raccolto dagli inquirenti negli ultimi mesi, in particolare l'esito degli esami su alcuni nuovi reperti, materiale biologico e impronte in particolare. Siamo in febbrile ma serena attesa, dicono i legali di Sempio, che una volta esaminati gli atti, come prevede il codice, potranno presentare memorie e ulteriori documenti. Attende in silenzio Alberto Stasi, condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi. Sulla base di quello che eventualmente emergerà dai nuovi elementi, i suoi avvocati potrebbero procedere con la richiesta di revisione del processo. Tra le ultime persone sentite dagli inquirenti, Luciano Garofano, ex comandante dei RIS di Parma. Al centro dell'interrogatorio ci sarebbero stati alcuni aspetti relativi alle modalità seguite nel corso delle indagini scientifiche a suo tempo condotte dal reparto che coordinava. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno 2 e di grossa corporatura, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi molto probabilmente ha cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni fatte a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione d'inchiesta su David Rossi, lo ricordiamo, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi di Siena, morto nel 2013 a Siena. E ora andiamo in Calabria, dove si vota anche oggi per le elezioni suppletive. Sentiamo.
6: Seggi aperti dalle 7 di questa mattina e fino alle 15 per la seconda giornata di voto delle elezioni suppletive per la Camera nel collegio Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa 71 comuni e 487 sezioni elettorali. In palio c'è il seggio lasciato vacante da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Sono 4 i candidati: Fabio Roscioli per il centrodestra, Francesco Antonio Frank Benedetto, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare. Il primo dato è quello dell'affluenza. Ieri alle 23 aveva votato il 14,9% degli aventi diritto. 4 anni fa, alla chiusura delle urne, l'affluenza era stata del 49,4%, ma allora si votava in un'unica giornata. Oggi dunque è l'ultimo giorno di voto, alle 15 la chiusura dei seggi e subito dopo il via allo scrutinio delle 487 sezioni per l'assegnazione del seggio alla Camera. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria.
1: Secondo i dati dell'Associazione Sostenitori della Polizia Stradale questa è stata una settimana di vera e propria strage per quanto riguarda le morti tra i ciclisti sulle strade italiane. Ce ne sono state 10 in una sola settimana. Sentiamo il presidente Giordano Biserni al microfono di Alessandra Schepisi.
7: Mi piace sottolineare che l'osservatorio ASAP Sapidata riguarda non solo i ciclisti ma anche i pedoni in certi fine settimana. In questo caso abbiamo focalizzato l'attenzione sul fenomeno che riguarda purtroppo le vittime fra i ciclisti, perché 10 ciclisti morti in una settimana sono una cifra veramente angosciante, assurda. Quindi purtroppo abbiamo voluto anche lanciare un forte appello alla prudenza per interrompere questa scia di sangue sulle strade che non trova grandi precedenti, onestamente.
8: Settembre, tra l'altro, è il mese peggiore da questo punto di vista del 2026.
7: Diciamo che il dato che ha il maggior numero di decessi fra i ciclisti il mese di settembre, che non è neanche ancora finito, è con 33 decessi. Stiamo viaggiando a più di un al giorno di media. È un dato che dovrebbe veramente chiamare, come devo dire, le istituzioni, soprattutto gli organi decisori, a dei provvedimenti forse ancora più importanti di quelli attivati, e soprattutto fare appello alla moderazione, alla tolleranza nelle dinamiche della strada. Poi anche i ciclisti ovviamente devono rispettare la loro parte di regole. Questa mi permetto di dire, è una mattanza assolutamente intollerabile. Dall'inizio dell'anno siamo già a 179 ciclisti deceduti. Se teniamo conto che lo scorso anno l'ISTAT ne ha dati 228, siamo in un cammino ancora non certamente virtuoso.
1: Dopo le indagini dei giganti dell'intelligenza artificiale su decine di migliaia di incidenti, Bill Gates, il fondatore di Microsoft, esorta gli Stati Uniti ad assumere un ruolo guida nella regolamentazione della crescita proprio dell'AI, avvertendo però che raggiungere un accordo internazionale su un quadro normativo globale potrebbe rivelarsi più difficile rispetto ai negoziati dell'era della guerra fredda. Nessuno preoccupato per una sfuggita di controllo, invece detto il presidente americano Donald Trump, che nella notte italiana ha incontrato Dario Amodei, il numero uno di Anthropic. Adesso siamo alle 13:12 minuti alla pagina sportiva con il calcio, la nazionale di Mancini che a caccia di punti questa sera in Turchia. Carlo Genta, ciao Carlo.
9: Ciao Alessio, a caccia di punti e molte altre cose, ma principalmente di punti perché insomma questa nazionale non ha credito, Mancini non ha credito, è come se tu dovessi ricaricare il telefonino, credito è zero, bisogna mettere su qualcosa e quel qualcosa lo puoi mettere solo facendo punti questa sera in casa della Turchia, a Bursa, in questo strano stadio a forma di coccodrillo. L'Italia si gioca tanto, molto di più di una seconda partita di Europa League, perché ci sono varie cose in ballo sia in campo che negli uffici, come sappiamo, quindi un momento molto tribolato. E quindi 20:45 di questa sera contro la Turchia di Montella, il problema sarà riuscire a giocare quantomeno una partita accettabile, convincente. Mancini cambia quasi tutto rispetto alla gara di esordio contro il Belgio, come in una situazione di preparazione, di ricostruzione dovrebbe essere normale. In realtà i rischi che si prende sono tanti. Vedremo in campo Kayode dal primo minuto sulla destra al posto di Di Lorenzo, vedremo a centrocampo Dumbia insieme a Tonali e Frattesi, vedremo Ruggeri a sinistra al posto di Calafiori, in attacco Pio Esposito, che potrebbe essere con Cambiaghi e Raspadori oppure con Cambiaghi e il fratello Sebastiano a comporre una coppia azzurra di fratelli. Però insomma, fatto sta che 20:45 la partita di stasera vale molto di più, ripeto, di un secondo turno di Nations League. Alessio.
1: Grazie Carlo, la vigilia la seguiamo con voi più tardi, tutti convocati a partire alle 14, noi invece siamo alla prima pausa di oggi per Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco.
10: Hai mai pensato di aprire un'attività tutta tua? Torna Salone Franchising Milano, dal 1 al 3 ottobre all'Allianz Mico. 3 giorni di formazione, trend e opportunità per far crescere il tuo business. Eurospin, leader della grande distribuzione organizzata e main partner della manifestazione, racconta come diventare affiliato tra know-how, esperienza nel retail e regole del franchising. Il tuo futuro comincia qui. Info su salonefranchisingmilano.com.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
13: In collaborazione con
14: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
13: E con
15: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
13: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
0: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi: il tetto ai prezzi dei carburanti per Eni al via nei distributori, ma gli autotrasportatori sono sul segno di protesta. Medio Oriente, nuova tegola su Netanyahu, il capo dell'intelligence egiziana avvisò il premier di un possibile attacco prima del 7 ottobre. Sentenza Regeni, giudici in camera di consiglio, l'attesa stasera alle 18. La nuova perizia sulla morte di David Rossi, fu aggredito da più persone e tentò di difendersi. Calcio, la nazionale torna in campo stasera, Mancini a caccia di punti in trasferta contro la Turchia di Montella. Eccoci qua, 13 e 17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 349-238-6666. Come sempre potete stare con noi in quest'ora per commentare su WhatsApp i principali fatti della giornata. Ripartiamo dal primo titolo che avete appena sentito. Dunque, è scattato questo atteso tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni. Stamattina i prezzi medi dei carburanti sono segnalati tra l'altro in calo sulla rete stradale: 2,152 la benzina al litro, 2,369 il gasolio, ma il settore resta un po' in stato di agitazione da parte delle categorie. Ieri i tassisti hanno detto di essere pronti allo sciopero, oggi Asso Petroli ed Asso Energia, che rappresentano le pompe bianche, gli impianti dei privati convenzionati coi marchi, chiedono che questo livello, il tetto al prezzo dei carburanti stabilito da Eni, venga esteso anche alle vendite all'ingrosso per garantire le stesse condizioni a tutti gli operatori, perché c'è chi si deve rifornire all'ingrosso. Cerchiamo di capire un po' questa situazione, far luce su questo mercato, su questa fase diciamo delicata e su questo intervento che piace ai consumatori, ma insomma bisogna capire che quanto sono lunghe le gambe di questo intervento. Ho usato un'espressione brutta, ma insomma. Donato Berardi, economista, partner di REF, buongiorno e benvenuto.
17: Buongiorno dottor Maurizi e grazie dell'invito.
1: Eccoci qua. Allora, ho usato l'espressione brutta, ma insomma, per intendersi, perché abbiamo visto i tagli delle accise che sono stati fatti, rinnovati dal governo, sono arrivati a costare diversi miliardi, poi ci siamo dovuti fermare. Adesso l'Eni ha deciso questa iniziativa, che è una iniziativa che fa risparmiare qualcosa ai consumatori di benzina e diesel. Forse c'è qualche problema, si segnalano pompe di benzina che hanno esaurito i carburanti per via di questa, diciamo, di questa iniziativa, ma al di là di questo, Berardi, la prima cosa che le chiedo è questa decisione da parte dell'Eni. Qualcuno dice proprio adesso che si parlava di tasse sugli extra profitti, come va contestualizzata questa decisione? Perché proprio ora Eni e forse anche l'AIP hanno preso questa decisione?
17: Ma diciamo che sul tema specifico di ciò che ha innescato è chiaro che c'è un dibattito abbastanza, come dire, importante, con toni anche politici rilevanti sulla questione. Però c'è da dire che Eni non è un esempio isolato, anzi Eni sta seguendo quello che la francese Total ha fatto in Francia alla fine del mese di luglio scorso, cioè ha fatto un'iniziativa, diciamo, di propria iniziativa, tagliando più o meno di una misura equivalente i prezzi alla pompa dei carburanti. Ovviamente la domanda è in qualche modo se questo tipo di intervento è un intervento strutturale, perché chiaramente in questo momento la dimensione dello sconto che Eni sta andando a praticare diventa insostenibile per larga parte di tutti gli operatori che sono, non sono verticalmente integrati, cioè siccome sappiamo che il grosso dello shock del petrolio è andato a finire sulla raffinazione e sappiamo che i margini teorici della raffinazione, diciamo, sono a massimi storici, sono circa 3 volte quelli che erano solo qualche mese fa, ovviamente
1: Ecco, è caduta la linea in maniera, diciamo, inequivocabile, si sentiva proprio il tu. Vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento con Donato Berardi, economista di REF e insomma in questa veste anche responsabile degli studi sulle prezzi e le tariffe in questo settore. Ce l'abbiamo? Sì. Eccolo qua. E allora è caduta la linea pochi secondi fa, quindi se vuol concludere il ragionamento rispetto, diciamo, la domanda era un po' sulle tempistiche di questa decisione che le stava dicendo, segue quello che ha fatto la Francia poco tempo fa con la Total.
17: Sì, diciamo, è un'iniziativa lodevole come attenzione ai consumatori, dall'altra è chiaro che è anche un'iniziativa che ha anche un valore commerciale, perché se un operatore integrato verticalmente può ridurre di 17 centesimi il prezzo alla pompa, che più o meno è il margine che gli operatori non integrati hanno per pagarsi i costi, diciamo, della distribuzione alla pompa dei carburanti, questo determina anche una forma di concorrenza, anche un po' di distorsione della concorrenza. Chiaramente lo vediamo già oggi, i distributori Eni sono presi d'assalto e quindi uno può anche dire che forse quello che si lascia sul campo in termini di sconto unitario poi si può pensare di recuperarlo vendendo di più. C'è un tema anche commerciale, ecco, diciamo così, oltre che di chiara distorsione un po' degli equilibri competitivi. Non so se è una risposta da economista, direi che è una risposta di breve periodo, diciamo così.
1: Ecco, ma su questo effetto distorsivo effettivamente ci sono state delle richieste in queste ore e si è parlato di questo effetto distorsivo del mercato, anche perché chi si rifornisce all'ingrosso paga, non avrebbe questo sconto perché è stato deciso di farlo solo alla pompa. Però Berardi, la cosa che viene da domandarsi è: ma il mercato funziona solo quando i prezzi salgono? Perché se poi qualcuno li fa scendere, apri di cielo, cioè non, dobbiamo per forza diciamo stare al mercato solo quando i prezzi salgono?
17: No, beh, sappiamo che diciamo le pratiche commercialmente scorrette ci possono essere sia quando i prezzi salgono che quando i prezzi diminuiscono, però è chiaro che ci sono anche pratiche di concorrenza sleale che hanno a che vedere col fatto che qualcuno magari fa dei ribassi di breve periodo dei prezzi recuperando di volumi di vendite, e poi è chiaro che se questo è insostenibile per qualcuno e qualche distributore chiude, qualcuno poi dopo nel lungo termine può pensare di rifarsi, ecco, questo un po' credo che sia lo spirito.
1: Chiaro, c'è questo tipo di preoccupazione qua, anche se ripeto insomma vedere i prezzi che scendono fa sempre piacere per il consumatore, è ovvio. Poi c'è un tema che è stato detto tante volte, che è i prezzi che salgono, attenzione, perché vanno visti anche nel medio periodo, nel lungo periodo, ci segnalano che il bene è scarso, sulla raffinazione in Europa si è deciso di disinvestire perché, come anche in altre zone del mondo, per esempio in Cina, si guarda alla transizione verso l'elettrico. Allora la domanda, Berardi, è: tutte queste energie spese potevano essere investite in altro modo? Come però?
17: Faccio un esempio su tutti, probabilmente abbiamo investito nel bilancio pubblico qualcosa come 2 miliardi e mezzo, forse 3 quest'anno, se avessimo dato un trasferimento alle famiglie a basso reddito per acquistare auto elettriche o auto ibride, forse avremmo chiuso la distanza che c'è nelle immatricolazioni tra quante se ne immatricolano in Italia, il 17-18%, e quante se ne immatricolano in Europa, il 40%, e avremmo ridotto in modo strutturale la dipendenza da questi temi di geopolitica che in qualche modo sono un po' l'ottovolante dei prezzi dei carburanti degli ultimi anni.
1: Molto chiaro, molto chiaro. Io mi fermo qua e ringrazio Donato Berardi, economista di REF. Insomma, è abbastanza chiaro, c'è cioè una realtà doppia, no? Quantomeno. Questi sconti decisi dall'ENI sono ovviamente benvenuti, così come erano gli sconti sulle accise dal punto di vista dei consumatori, però poi c'è un tema di medio periodo, di medio-lungo periodo, ma non lunghissimo, nel quale forse si poteva fare, si possono ancora fare delle scelte un po' più strategiche per evitare di ritrovarci in questa situazione e di protrarre questa agonia legata ai carburanti, benzina e diesel, che comunque insomma non sembrano destinati a scendere di prezzo tanto presto per ragioni strutturali, perché i nodi, le crisi, mi sembra che si siano succedute abbastanza spesso negli ultimi tempi. Quindi va bene, come sempre le cose vanno lette a due velocità, ma insomma adesso invece ci spostiamo a parlare di un'altra vicenda, una vicenda che riguarda la Spagna, una vicenda minore, ma insomma sta facendo discutere a Madrid una protesta, la protesta per il diritto alla casa. Credo che sia già la seconda notte di fila in cui decine se non centinaia di persone sono accampate a Madrid, nella piazza principale della città. Mario Magarò, corrispondente di Radio 24, buongiorno dalla Spagna, ciao, benvenuto Mario, ben ritrovato.
18: Ciao Alessio e buon pomeriggio agli ascoltatori.
1: Allora, raccontaci di questa protesta, perché insomma, abbiamo letto di una storia in particolare, abbiamo visto anche le immagini di questa signora di 87 anni, disabile anche parzialmente, che è stata portata via, sfrattata dalla sua abitazione, ed è un po' il simbolo di questa protesta. Che è successo?
18: Sì, la signora Mari Carmen, appunto una signora di 87 anni, ormai da 5 giorni si è convertita nel simbolo della protesta per il diritto alla casa in Spagna, in particolare a Madrid, città dove la signora risiedeva, e dopo 70 anni, la signora di 87, per 70 anni ha vissuto nella casa di famiglia e 5 giorni fa è stata sfrattata, perché la sua casa era stata comprata da un fondo di investimento che non aveva accettato, la signora continuava a pagare il suo fitto, questo è da sottolineare, non era diventata morosa improvvisamente, continuava a pagare i suoi 500 euro, però il fondo le aveva sostanzialmente avanzato una richiesta che prevedeva triplicare l'affitto avrebbe dovuto pagare, la signora non era in condizioni di far fronte a questa spesa, il tribunale aveva dato sostanzialmente ragione al fondo e la signora è stata letteralmente portata via.
1: Cioè, allora, scusa, ti interrompo solo su questo perché comunque i particolari sono sempre significativi e importanti. Allora, il tribunale ha dato ragione al fondo, il fondo ha comprato l'immobile e ha legittimamente quindi deciso di aumentare i prezzi degli affitti, ma questa signora disabile al 50% di 87 anni si è vista aumentare l'affitto, ma non aumentare, hai detto triplicare, cioè triplicare l'affitto. Che tipo di aumento è? Perché è una cosa, credo che sia anche un po' questo, no, che dà la dimensione di questa indignazione, di questa protesta.
18: Esattamente, perché la signora, le cifre specifiche, si è passati da un fitto di 500 euro mensili che pagava la signora a 1650. Per una signora comunque di 87 anni, invalida al 50%, per lei era impossibile poter far fronte a questa.
1: Vorrei sapere quanti possono pagare un affitto di 1650, tra l'altro. Non solo lei.
18: No, è una cifra, ma questa poi d'altronde è una politica, quella. La questione, diciamo, dei fondi di investimento, sì, investe poi un po' tutta la Spagna, per esempio soprattutto qui dove sono io a Barcellona, direi che è un tema addirittura per certi versi più sensibile rispetto a Madrid. Perché? Perché poi la Spagna, in particolare la Catalogna, il turismo che copre il 15%, rappresenta il 15% del PIL spagnolo, ovviamente in questo caso la fa un po' da padrone, un po' la voce del leone, e inevitabilmente sono in molti poi, soprattutto qui in località tipo Barcellona, da anni, ormai da abbondantemente un decennio, il centro di Barcellona è stato attraversato da politiche che hanno letteralmente svuotato il centro di Barcellona dai residenti abituali. Certo. E questa è una problematica che poi si è estesa anche alle Baleari, all'arcipelago delle Canarie, e ovviamente anche a Madrid, la capitale. Quello che fa specie è che poi la signora in questione, Maria Carmen, sia diventata la vera e propria icona, simbolo di una protesta. E di una protesta che ha in particolare incentrata a Madrid. Oggi per la verità si è estesa qui a Barcellona perché c'è Sanchez questa mattina qui a Barcellona, quindi anche alcune decine di manifestanti hanno iniziato a protestare per strada, appunto unendosi idealmente alla protesta di Madrid. C'è un discorso molto concreto che il governo ha letteralmente un po' travolto da questa ondata di indignazione, sì, della piazza. Tu parlavi appunto di due notti di accampamento a Madrid. Sono 600 le persone che ancora risultano accampate alla Puerta del Sol, quindi proprio nel cuore di Madrid, dopo una manifestazione che si è tenuta sabato scorso. Appunto sono rimasti in 600 nel cuore della capitale madrilena, e il governo sta cercando, messo un po' alle strette, la coalizione di governo, perché ricordiamo che il Partito Socialista non ha assolutamente la maggioranza, ma anzi, soprattutto i soci di governo, in particolare partiti come Sumar o Podemos, stanno premendo affinché venga approvato un decreto urgenza, un nuovo decreto casa a tutti gli effetti, che il cui scopo sostanzialmente sia evitare gli sfratti, vengano blindati i fitti, soprattutto quando si tratta prolungare un fitto quando la persona che ci vive, quindi l'affittuario, non è moroso, cioè non è in condizione di dover denaro, certo, essere un debitore del proprietario. Quindi soprattutto far sì che in questi casi ci possa essere una tutela per chi vive pagando un determinato fitto, e poi appunto aiuti anche per i proprietari e gli inquilini. Ci sono ancora dei punti di contrasto, sì, soprattutto tra Sumar e i socialisti, che il decreto non è stato ancora approvato.
1: Non è ancora.
18: Però nelle prossime 24 ore. Dimmi, scusami.
1: Sì, no, ti interrompevo solo su questo. Devo salutarti, Mario Magarò, corrispondente da Spagna per Radio 24, su questa questione. Però staremo a vedere, perché il decreto, diceva Magarò, non c'è ancora, è in arrivo. Questo è un tema che riguarda anche l'Italia, riguarda tutta Europa, quello del caro affitti e dei problemi abitativi nelle città grandi soprattutto, ma non solo, e vediamo se dalla Spagna arriverà qualche soluzione, qualche indicazione, qualche proposta concreta. Adesso ci fermiamo, c'è il break, tra poco Effetto Mondo con Giulia Crivelli.
19: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
20: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
21: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
22: Aiuto, cadiamo!
21: O ti senti ACT?
23: Oh, che forza!
21: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Funzionalità della prostata?
25: Oh, ti senti così?
24: O ti senti... ACT! Prostata ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
26: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Prima seduta della settimana cauta per le borse europee. Mentre resta elevata l'attenzione sui rendimenti dei titoli di Stato, i listini sono sotto pressione per il nuovo aumento dei prezzi del petrolio in seguito allo stallo delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Così sono attorno alla parità Milano, Parigi e Francoforte, con il greggio che sale del 4% e spinge i titoli del settore. A Piazza Affari, infatti, Eni e Saipem salgono più dell'1,6%, su FTSE MIB a svettare però è Amplifon più 5,8%, con gli analisti che prevedono un trimestre solido e l'aumento dei margini. Bene anche l'automotive, con Stellantis su di 2 punti e il lusso. In coda invece TIM, meno 1,4%, complice il flottante ormai molto ridotto dopo la chiusura dell'OPAS di Poste Italiane. Infine, sul valutario il dollaro si mantiene vicino ai massimi da 2 mesi, con l'euro sotto 1,14. Spread in rialzo a 95 punti dai 92 precedenti. Stefania Arcudi da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
22: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
23: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
25: Ehi, amico!
27: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
23: Agenti.it.
25: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
28: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
29: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
30: Effetto Mondo.
31: I'll be speaking to Dario and others. We have, as you know, a very big meeting on Tuesday where everybody's coming in, and that'll be very important. You know, it's a huge industry. It's really the Industrial Revolution, maybe bigger. You know, they actually say it could be bigger than the Industrial Revolution. Who would think that?
1: Giulia, buongiorno.
32: Buongiorno. Donald Trump ieri intervistato parlava di questo, sì, ormai Dario Amodei, d'accordo che è abbastanza normale negli Stati Uniti chiamarsi per nome, poi sappiamo che in inglese non esiste il lei, il voi, quindi è tutto più informale, però insomma gli chiedono se è vero che cosa dirà, più che se è vero cosa dirà a Dario Amodei, cofondatore di Anthropic insieme alla sorella, e lui dice ah, sì Dario, stiamo molto d'accordo, e poi gli viene chiesto ma non ha, dando anche i dati delle ultime chiamiamoli incidenti con l'intelligenza artificiale generativa o agentica che prende delle decisioni da sola, che insomma che sembra può sembrare fuori controllo, e avete sentito Trump dice no, non sono per niente preoccupato, e anzi siccome questa mi dicono sarà sarà una, anzi mi dicono no, lui lo pensa e basta, che sarà una settore ancora più importante di qualsiasi altro, e come rivoluzione sarà più importante la rivoluzione industriale. Io domani, quindi oggi incontra Dario Modei, domani Tuesday incontra anche tutti gli altri esponenti delle grandi aziende che si occupano soprattutto di intelligenza artificiale, e dirò loro di andare avanti a piena velocità e non comunque, poi gli è anche stato chiesto e viene riportato su tutti i giornali, avevano, si era detto che ne avrebbe parlato anche con il presidente cinese Xi, e lui ha detto no, con Xi abbiamo parlato di altre cose. Comunque gli Stati Uniti devono tenere questa supremazia. Tra l'altro adesso vedremo, no, non lo so se lo sapremo mai, però Anthropic qualche problema oltre a questo, a questa intelligenza artificiale che sfugge al controllo, è stata appena condannata a pagare 1 miliardo per aver violato il copyright di tanti libri, anche non solo contemporanei ma anche antichi, per il famoso processo di addestramento dell'intelligenza artificiale. Però insomma, farlo gratis usando le biblioteche non va bene, quindi per carità, 1 miliardo per Anthropic o per OpenAI
1: sono bruscolini,
32: esatto, però penso che un po' gli dia fastidio. Non so se parleranno anche di questo con Donald Trump.
1: Giulia, che altro?
32: Beh, naturalmente insomma, oggi meno di 100 giorni ormai alle primarie, quindi si parla ancora una volta di come sarà l'economia a decidere, probabilmente in molti degli stati dove si decide di cambiare o di eleggere o di rieleggere o un senatore o un rappresentante alla Camera dei rappresentanti, e pesano i prezzi dei carburanti che non scendono, e anche si cominciano a sentire gli effetti sui mutui e su ogni altro, oltre ogni altro di forma di prestito bancario, perché sono saliti i tassi e quindi i mutui stanno salendo. E questo lo ricorderete, questi erano due dei principali argomenti durante la campagna elettorale contro Biden, usati da Trump contro Biden, tant'è che molti gli dicono ma se era un tema nella campagna elettorale contro Biden, come mai non lo è più adesso? Ma vabbè, poi ci sono mille altri temi. Todd Blanche ha dato un'intervista a ABC, ministro della giustizia, ed è proprio, uscito dai binari, ha cominciato a urlare perché gli veniva chiesto dell'illegalità di questo divieto per CNN, MSNBC e Politico di entrare alla Casa Bianca, e lui ha semplicemente ripetuto quello che dice Donald Trump, cioè sono fake news quelle che diffondono questi tre rappresentanti.

0: di Papa Leone XIV in Francia e che ha galvanizzato soprattutto i partiti di centrodestra e di destra. Qui sentiamo Sara Nafo, che è un esponente di punta di Reconquête, che è il partito di destra che fa concorrenza a Rassemblement National, quello fondato da Eric Zemmour, e che tra l'altro ha appena pubblicato questo libro, un po' una sorta di un libro contro la casta, come era stato da noi tanti anni fa con il primo libro di Sergio Rizzo contro appunto la casta e Gian Antonio Stella. Ma sentiamola.
1: On s'aperçoit donc que le christianisme a en France une capacité de mobilisation qui est intacte, une jeunesse qui est intacte, et c'est beau à voir, ça fait plaisir à voir quand on parle depuis des années, des décennies de déchristianisation, de peuple qui aurait abandonné Dieu, etc.
0: Non credo che Papa Leone XIV sarebbe contento di questa interpretazione. Comunque Sara Nafo dice la visita del Papa e l'entusiasmo che l'ha circondata, soprattutto tra i giovani, dimostra che il cristianesimo in Francia ha ancora molta forza, che la decristianizzazione del nostro paese in realtà può essere anche fermata e forse non è mai avvenuta. Sapete che i partiti di destra parlano spesso di islamizzazione della società francese, quindi questo poi naturalmente tutti i giornali parlano anche di altro, e la famosa finanziaria che per esempio l'Eseco dice l'ora della verità, però sono anche qui, sono titoli che con piccole variazioni li leggiamo da parecchie settimane, non si sblocca la presentazione della finanziaria in Parlamento, e però il tempo passa.
2: Abbiamo ancora un pochino di spazio.
0: Allora ti porto solo in Svizzera, dove sai che in Svizzera fanno referendum quasi tutte le domeniche, e c'era un referendum che avrebbe rafforzato ulteriormente la neutralità, il diktat autoimposto di neutralità della Svizzera. In realtà è stato respinto, quindi la Svizzera resta un paese neutrale, ma non vengono imposti nuovi vincoli, quindi probabilmente.
2: Interessante questo.
0: Probabilmente perché ci sono anche, come sempre, insomma, la Svizzera resta neutrale come paese, ma nessuno può escludere che poi ci siano sviluppi di tecnologia, quella cosiddetta dual use, o che comunque ci siano degli accordi per fornire magari anche armi. Insomma, è una questione un po' delicata, e evidentemente gli svizzeri hanno detto va bene così.
2: Non vogliono rimanere fuori da tutto.
0: Se c'è tempo, visto che abbiamo citato il Regno Unito, la voce di Andy Burnham, anzi meglio quella del primo ministro norvegese, ospite di Andy Burnham a Liverpool, hanno parlato anche qui di armi.
3: And then on our political agenda between Norway and the UK, we have, I would say, the most important issues of our times: security in Europe.
0: Quindi la sicurezza in Europa, anche qui accordi per fornire ulteriore armi o assistenza militare all'Ucraina, e anche appunto accordi industriali, quindi ancora una volta l'economia di guerra che sembra essere ripartita in tanti paesi.
2: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per questa puntata di oggi, con Martin Garamone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Vi lascio ad hashtag Autotrasporti, ci risentiamo per l'aggiornamento più tardi. Ciao.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati. A causa di una manifestazione si procede incolonnati sulla 2 l'autostrada del Mediterraneo tra Pizzo Calabro e l'area di servizio Pizzo Est in ambo le direzioni. A causa di un veicolo in fiamme sulla 16 Napoli-Canosa si verificano code di 4 km tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Per un incidente si procede lentamente con possibili code sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza di Via Pontina in direzione dell'Aurelia. Sulla diramazione Roma Sud per incidente si verificano 4 km di coda tra Monte Porzio e il bivio per la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. Infine, per un veicolo in avaria si verificano code di 5 km sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. È tutto per questo appuntamento, il prossimo tra circa un'ora più tardi.
0: Hashtag autotrasporti.
2: Hashtag autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dunque, da sabato per il gasolio lo sconto sulle accise si è dimezzato, ora è di 6 centesimi al litro e sarà così fino al 5 ottobre. In attesa dei promessi interventi da parte del governo a sostegno

0: Nei comparti più esposti al caro carburanti, l'autotrasporto boccheggia. A Sotira ha minacciato il fermo dei servizi, altre associazioni fanno intendere che ciò potrebbe avvenire non come forma di protesta, ma semplicemente come conseguenza inevitabile della grave crisi di liquidità in cui versano le aziende della serie. Non hanno più i soldi per fare il pieno. Giulio Stoppa, neo segretario generale di Trasporto Unito, buongiorno, bentrovato.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, come dicevo, la situazione si fa sempre più pesante. In questi mesi il governo ha via via prorogato il credito d'imposta sull'extra costo del gasolio. In tutto, lo ricordo, sono stati stanziati quasi 400 milioni, però si tratta di quattrini non ancora disponibili.
1: Voglio dire, quando siamo stati all'incontro al tempo dalla Meloni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le somme messe in campo erano notevoli, ma noi avevamo soprattutto insistito sulla richiesta di adeguamenti normativi che rendessero il tutto, no, più facile e più rapido. Tocca dire che forse avevamo visto lungo, perché a oggi le aziende ancora non hanno avuto la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti che nascono da queste somme messe a disposizione. Ecco perché l'autotrasporto, che già in precedenza alla crisi petrolifera non si trovava economicamente in buone condizioni, è forse l'anello più debole di tutta l'economia del paese, questa situazione ha comportato sicuramente una situazione drammatica. Forse si andrà a un fermo spontaneo, ma perché finiscono i plafond delle carte, carburanti, eccetera. È una situazione difficile.
0: Quali sono allora le vostre proposte per scongiurare tutto questo?
1: Come Trasporto Unito noi stiamo preparando una modifica per rendere la cosiddetta clausola del full surcharge non più libera alla contrattazione tra il committente e il trasportatore, ma che deve essere una formula matematica vincolante, obbligatoria e anche sottoposta a controlli da parte, no, dello Stato, perché altrimenti non funziona, un po' come, no, hanno fatto i nostri colleghi in Spagna.
0: La questione è sempre quella: le imprese più piccole hanno ben poco potere contrattuale rispetto ai committenti.
1: Certo, bisogna anche essere onesti, non dobbiamo nasconderci che spesso e volentieri le aziende di trasporto importanti e strutturate sono a loro volta i committenti, quindi ogni qualvolta, e lo stiamo verificando, c'è anche da discutere appunto gli adeguamenti sul gasolio, la prima cosa che ti dicono: ma voi vi stanno ridando, no? Vi stanno rimborsando i soldi da parte dello Stato e pertanto non ti voglio riconoscere l'adeguamento. Ma questo ovviamente, se poi consideriamo che nel panorama di qualsiasi trasporto che esiste, l'unico che viene pagato non in modo anticipato ma dopo addirittura mesi, a cui si aggiunge anche, no, la drammaticità del fatto che forse stanno oggi viaggiando in perdita, ci rendiamo conto che tutto questo meccanismo normativo porta l'azienda dell'autotrasporto, del piccolo padroncino, a una situazione di disperazione, senza dimenticare che il 40% dei mezzi che circolano in Italia non sono Euro 5, Euro 6, per cui non possono nemmeno beneficiare di questo contributo, senza considerare appunto che tutte quelle aziende piccole non hanno nemmeno all'interno quelle persone che possono attivarsi a fronte di questo recupero ulteriore di questi contributi, che è diventata un'altra procedura burocratica, amministrativa molto complessa, e quindi spesso e volentieri neanche sono riusciti a stare appresso alle modalità, alle regole e alle tempistiche per poter richiedere questo contributo.
0: Giulio Stoppa, Trasporto Unito, grazie, buona giornata.
1: Grazie, grazie.
0: E ora una storia di vita e di lavoro dalla cabina di un tir. In linea con noi Fabio Sutti, emiliano, dipendente dell'azienda XCA, eletto autista dell'anno da Anita. Riconoscimento che ogni anno l'associazione assegna ad un conducente che si è distinto per la sua professionalità. Sutti, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, come inizia questa storia?
2: Io ho cominciato che avevo 21-22 anni, appena ho potuto dare la patente per il rimorchio, ho cominciato subito con i mezzi pesanti. Lavoravo per un padroncino che si lavorava in esclusiva per la ditta Fagioli di Reggio Emilia, di Sant'Ilario d'Enza. E dopo ho fatto una bella esperienza lì, bellissima, che si faceva di tutto, dagli eccezionali all'estero, si lavorava con le protezioni civile. Dopo ho deciso di cambiare, ho fatto 24 anni alla Mercurio, trasporto vetture, che mi ha, diciamo, tirato alla professione è stato proprio il camion, proprio attratto dal camion, un'attrazione dovuta, non so, alla sua imponenza, alla sua bellezza, all'importanza del suo ruolo, al fascino della meccanica che lo circonda. Sì, l'attrazione c'è stata.
0: Lei dunque ci racconta che sin da piccolo è stato attratto da questo mestiere, da questo mondo. Beh, oggi invece i giovani snobbano questa prospettiva ed è un grosso problema, lo sappiamo bene. Mancano autisti, è una grave emergenza per la logistica in generale. E non solo. Perché allora, secondo lei, i ragazzi stanno lontani dalle cabine dei tir?
2: Non so se sia anche la società che indirizza verso altre mete, però io ad esempio ho tre figli, a uno dei tre non dispiacerebbe montare su un camion e fare il mio lavoro.
0: Invece, secondo lei, perché questo mestiere in realtà può essere un lavoro interessante? Mi dica qualche motivo che lo rende tale.
2: Tanto che non è monotono. Poi un'altra cosa è che se ti lasci coinvolgere ti dà delle soddisfazioni non solo sotto l'aspetto professionale ma anche sotto l'aspetto umano. Un'altra cosa che non è secondaria è che ti permette di affrontare vari problemi con una certa tranquillità economica. Ecco, si sa che anche in famiglia, anche sul clima familiare questo influisce. Certo che per poterlo fare a lungo bisogna trovare il giusto equilibrio tra l'impegno lavorativo e la famiglia, perché sennò sei costretto a trascurare o il lavoro o a rinunciare agli affetti. Però il giusto equilibrio ognuno ha il suo, non c'è una regola, non c'è una formula.
0: Negli anni questo lavoro è sicuramente molto cambiato, penso alla tecnologia, penso alle normative.
2: Cambiato molto, e ci sono state dei cambiamenti sia tecnologici sia normativi, e il segreto delle volte sta anche lì, cioè sapersi, per continuare a fartelo piacere devi essere anche predisposto ad accettare questi cambiamenti, cercare di metabolizzarli alla svelta. Prima fai e meno fatica, prima ti adegui e meno fatica fai, ecco, perché tanto sono cose che su cui noi non possiamo influire, o perlomeno possiamo influire in parte, perciò conviene adeguarsi alla svelta e capisci che forse alla fine va bene così. Ecco.
0: Ecco, prima si parlava degli aspetti positivi del lavoro, come in tutti i mestieri però c'è anche l'altra faccia della medaglia.
2: Per me la lontananza da casa, è stato dei periodi, facevamo anche delle domeniche via, si andava spesso anche molto lontano. La lontananza da casa pesava, lo sapevi, cioè sia io ma anche a casa sapevano che insomma si faceva, c'era uno scopo, perciò non è stata una tragedia, però è stata dura, però si supera tranquillamente sempre se sia l'azienda che la famiglia cercano di trovare il giusto equilibrio, cioè l'azienda, e io su questo non posso dire niente, l'azienda capisce quando ho un'esigenza familiare e la famiglia capisce quando ho un'esigenza aziendale. Però se mancano queste cose devi rinunciare uno o l'altro, c'è poco da fare. Guardi, io ci metto entusiasmo, buona volontà, costanza, però ho avuto anche una buona dose di fortuna perché ho trovato un datore di lavoro. Io non avevo un metodo, questo mio datore di lavoro mi ha insegnato a lavorare. Si chiama Andrea Guido Conti. È stato lui che ha insegnato a me e a tanti altri a lavorare. E poi, ripeto, ho avuto alle spalle una famiglia che da decenni si accolla tutto quello che comporta la mia lontananza da casa. Perciò, cioè io ci ho messo solo una parte del lavoro, ma è stata la squadra. In più ho avuto anche un amico e collega che purtroppo non è più con noi, che è stato veramente un esempio di professionalità, ma e non solo. Giorgio Rosi era una gran persona. Ripeto, io ci ho messo solo una parte, il resto è stata la squadra.
0: Fabio Sutti, autista dell'anno, grazie a voi per l'attenzione. Da Andrea Ferro, una buona giornata.
3: Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
8: Hai già provato Buono Premium?
9: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
10: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
11: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
12: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
13: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
14: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
15: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
16: Sono le 14.
17: GR24, Il Sole 24 Ore.
16: Ecco le notizie di oggi, ben ritrovati. Via libera al nuovo stadio della Roma, firmata l'autorizzazione. La conferenza dei servizi ha infatti dato il via libera poco fa alla realizzazione dell'impianto di Pietralatra. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario del governo, l'ingegnere Massimo Sessa. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso dall'ENI alle stazioni di servizio. E stamani intanto i prezzi dei carburanti si segnalano in calo. Le categorie restano però preoccupate. Ieri i taxi hanno minacciato un'agitazione, così come gli autotrasportatori siciliani che annunciano un blocco dal 16 ottobre per Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta le pompe bianche. Occorre estendere il tetto anche alle vendite all'ingrosso. L'Europa vara nuove sanzioni contro Mosca, le ha stabilite il Consiglio europeo, riguardano 10 soggetti russi legati all'esclusione del partito Yabloko dalle elezioni della Duma a settembre. Il partito di opposizione era infatti stato escluso a causa di asserite violazioni del diritto d'autore e per avere screditato l'esercito russo. La morte di David Rossi, responsabile della comunicazione Montepaschi di Siena. Secondo la perizia della commissione d'inchiesta su questa morte, fu aggredito da più persone e tentò di difendersi. In chiusura il calcio, la nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera a caccia di punti in trasferta contro la Turchia di Montella. Previste diverse novità rispetto alla partita con il Belgio. È tutto, vi lascio a tutti i convocati.

0: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto?
2: Tutto, tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti...
7: ACT!
6: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
8: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
9: Ha detto Mancini che lei sentiva il gol come nessun altro.
10: Sentivo anche i suoi assist, molto in anticipo.
11: Dobbiamo convocare la banda.
12: Venite!

0: Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Sulla Turchia penso che Montella abbia fatto un ottimo lavoro, perché la Turchia non meritava poi di uscire dal mondiale al gruppo. È una nazionale piena di giocatori di grande talento, sarà sicuramente una bella partita.
2: Sicuramente una partita a fine del risultato è decisiva, no? Decisiva non lo so, ma sicuramente importantissima, più che per l'aspetto del gioco. Per me sicuramente sarà una partita emozionante, non l'avrei scelta sicuramente, però darò tutto per la Turchia, perché mi hanno accolto, mi hanno adottato, mi hanno sostenuto, mi fanno sentire sempre uno di loro. Quindi quando inizia la partita darò il meglio per la mia nazione.
3: Un mondiale si poteva perdonare, due, forse anche al terzo la gente non vuole perdonare più nulla.
1: Quando uno fa il tifoso di professione credo che ci possa anche stare, se uno perde non è contento, quindi mi sembra che sia una cosa abbastanza normale questa, quindi dipenderà poi da noi in queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
4: Mancini, Montella, beh, in realtà la Turchia meritava di uscire a gironi nei mondiali, perché ha giocato un pessimo campionato del mondo pur avendo alta qualità, e ce l'ha anche stasera nonostante le assenze importanti. Anche se uno non fa il tifoso di professione fa un po' fatica a perdonare partite come quella dell'altra sera in Italia-Belgio in questo momento. Comunque, straordinarie le immagini di Napoli con l'una rossa dentro, ne parleremo giovedì, saremo al Salone Nautico con ospiti di livello e opportuni. Per una rossa che non vince, cioè la Ferrari, c'è un'altra su due ruote che vince tutto nel caso della Superbike, pure con un italiano sopra, cioè Nicola Burega, stiamo lavorando per averlo domani con Leo Turrini. Ebbene, adesso sarebbe bello se la nazionale azzurra andasse forte come quella rossa a due ruote, ma è il bianco-rosso, restando sui colori della Turchia di Montella, a farci paura più del verde dello stadio Coccodrillo. Partita senza rete a Bursa. Pierluigi Pardo, buongiorno.
5: Ciao, sì, partita senza rete è partita che diventa importantissima,
4: sì.
5: Forse anche la più importante di tutte, assieme a Italia-Turchia, che si giocherà lunedì prossimo a Bologna, perché è chiaro che la sconfitta contro il Belgio nella prima uscita ci mette in una situazione purtroppo di dover soprattutto pensare a evitare il quarto posto, e la Turchia dopo la prima partita è l'indiziata per questa sfida per evitare l'ultima posizione, per cui stasera è importantissima. C'è tanto turnover, che è un elemento secondo me abbastanza, non è una critica, sia chiaro, assolutamente, però è un elemento rivelatore di quanto tutto sia un cantiere in questo momento, perché se tu vai a vedere le formazioni probabili o anche quelle con le quali sono scese in campo ieri nella seconda giornata, poi parleremo della Germania che ha i suoi problemi, sì, e il resto, sì, però insomma noi veramente il fatto che probabilmente cambieremo 7-8 giocatori rispetto alla prima partita ti fa capire che insomma
4: no, certo, in una partita così cruciale, Pierre, cioè non è che li cambi 7-8 giocatori in un momento normale di una seconda partita di Nations League post mondiale. Cioè, nella situazione più emergenziale che io ricordi onestamente, cambi praticamente tutta la squadra, e questo hai ragione, è certamente un tema. Ma d'altra parte, tranne la Spagna, che vabbè, va per conto suo, che è impressionante, perché stravince europeo, vince il mondiale, poi finisce il mondiale, uno dice magari si rilassa, va a vincere in Inghilterra, oh, Wembley, veramente pazzesco, però vabbè, lasciamo stare. Nel resto del post mondiale basta guardare appunto la Germania ieri, che perde brutta, perde in casa contro la Grecia, la Norvegia stessa che perde in casa con il Portogallo deronaldizzato, va bene, per loro è post mondiale, per noi invece deve essere l'inizio, per la terza volta l'inizio dell'anno zero. Ma Carlos Passerini, buongiorno, inviato del Corriere della Sera a Bursa, ciao Carlos.
6: Nella ridente Bursa, ciao.
4: Perché dici ridente?
6: Perché piove e fa freddo oggi, proprio il clima ideale anche un po' per raccontare la situazione della nostra...
4: Come a Zenica, uguale.
6: Della nostra nazionale, sì, sì, non così freddo, era proprio inverno, però insomma qua siamo lì vicino, insomma, ecco, una città che... io sono proprio nell'hotel della Turchia,
4: sì.
6: Vi devo raccontare un po' anche questo, no? Il lavoro dell'inviato è anche quello di raccontare un po' le atmosfere, le sensazioni. E, la Turchia c'ha i punti nostri, no? C'ha 0 punti perché ha perso la prima partita contro la Francia, però c'è un entusiasmo che dalle nostre parti non si vede.
4: Ah beh, come fa a vederlo?
6: E secondo me è un po' anche questo che accompagna e che un po' contribuisce, secondo me, al vortice negativo della nostra nazionale. Cioè la Turchia è accompagnata, ci sono tifosi fuori dall'albergo che vogliono vedere Arda Güler, che vogliono vedere Montella, e invece noi sappiamo come ci troviamo. Siamo in un momento in cui c'è una crisi politica, sportiva, certo. c'è una crisi tecnica, e facciamo fatica a tifare per la nostra nazionale, perché poi questo è il vero uno dei tanti problemi, no? Cioè che si sente anche poco proprio la passione per l'azzurro rispetto a qualche anno fa. È inevitabile, però è così.
4: Sì, no, ma è così, ma d'altra parte non è che facciamo fatica a tifare la nazionale, è che ci rendiamo conto della pressione, della tensione di questo momento, perché Pier Mancini dice serve tempo, è l'unica cosa che non può avere quella, non ce l'ha in questo momento.
5: Sì, sì, no, ma infatti... mi sembra che il punto di partenza del ragionamento non faccia una piega, c'è un tema proprio in questo momento enorme di mancanza di calore attorno a questa squadra, e questa cosa poi, c'è la famosa frase che nessuno spettatore ha mai fatto un gol, questo è vero, però è vero che nella costruzione dei meccanismi dell'autostima delle squadre vincenti ci sono mille ingredienti, mille elementi, e quello ambientale è importante. Oggi siamo di fronte a una nazionale in questo momento abbandonata dal punto di vista della politica, con tutti i punti interrogativi che ci sono. Un commissario tecnico che è stato scelto dopo un percorso che è stato molto molto complesso, e, insomma, peggio di così da marzo in poi, da quella partita, quanti dicevamo subito dopo la partita, l'unico aspetto positivo è che sarà un'occasione per ripartire. Mi permettevo di dire che
4: sì.
5: Non è... che è un po' semplicistico pensare che mandar via un presidente federale risolva i problemi di un movimento calcistico e di una squadra nazionale, perché poi il movimento calcistico secondo me è messo meno peggio di come è messa la squadra nazionale negli ultimi tempi. Ma al di là di questo, tutto quello che doveva essere fatto per arrivare invece con un entusiasmo vero e nuovo, con un nuovo corso, non è stato fatto. Ieri con Antonello Valentini
4: sì.
5: Ho fatto molto piacere quel passaggio, perché penso che abbia spiegato in maniera molto semplice di che cosa stiamo parlando per quanto riguarda la vicenda del presidente federale, cioè di un candidato al quale nessuno aveva detto che per una regola che c'è dal 2019 probabilmente non poteva candidarsi, ma al quale nessuno aveva detto di non potersi candidare, che è stato accolto, votato e che ha trionfato, e che poi
4: ha aggiunto che se gliel'avessero detto l'avrebbe risolto in 5 minuti, perché è semplicemente una bagatella burocratica.
5: Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un paese, perché qui il ragionamento è più complessivo, riguarda proprio il sistema paese, che non riesce a fare squadra, che non riesce a capire che ognuno ha i suoi personalismi, per cui c'è quello che tifa per quello, c'è la politica che ha le sue mire, è molto triste. Poi adesso, tornando all'aspetto strettamente tecnico, speriamo di vedere un passaggio, una squadra migliore rispetto all'altro giorno. A me questo turnover così robusto mi mette un po' paura, no, perché mi dà l'idea, ripeto, di una, no, ancora di molta confusione in testa. Io c'è Mancini, insomma, ragazzi, non è né un pirla, no, ecco, voglio dire, è uno che soltanto pochi anni fa ci ha portato a vincere l'Europeo, per cui un'apertura di credito nei confronti dell'allenatore e della persona va fatta. Vediamo se oggi la squadra interpreta la partita con uno spirito e con un'attenzione diversa, perché l'altro giorno la prima mezz'ora è stata veramente complicata. Poi sussulto, ma è veramente troppo poco, c'era una squadra in balia degli eventi. È chiaro che tutte le cose che dice Carlos pesano perché andare a vestire la maglia della nazionale dovrebbe essere per un calciatore una gioia prima di tutto, un orgoglio, un onore, sicuramente un orgoglio e un onore lo è, ma in questo momento sembra quasi andare al patibolo, ovviamente sportivamente parlando, e dovranno essere bravi loro per primi stasera a girare un po' questa ruota negativa.
4: Senti, ma da questo punto di vista, Carlos, è da questi patiboli, no? Perché anche a Zenica sembrava di andare al patibolo. Ora, stando sul campo, c'è chi pensa che la negatività dei senatori reduci da Zenica sia un elemento, sia un tema, insomma. Abbiamo visto che ha lasciato 10 giocatori a Coverciano, tra cui Barella e Mancini. Stasera in una gara cruciale per tutti questi motivi, cioè questa sera devi provare a uscire di lì senza una sconfitta, ma giocando in qualunque modo, però è terribilmente importante il risultato, perché di tempo non ce n'è e di credito neppure. Ecco, stasera in una gara cruciale, Caiode e Dumbia, vogliamo vederli tutti, forse addirittura i due fratelli Esposito, anche se più probabile giochi Raspadori in attacco accanto a Pio e a Cambiaghi confermato, insomma tantissimi cambi, non c'è Calafiore a sinistra, c'è Ruggeri al centro della difesa, tutto nuovo, rientra Bastoni dalla squalifica e gioca Scalvini, insomma cambia tutta la squadra, che sarebbe normale in un'epoca normale.
6: Secondo me, sì, anche io sono un pochino perplesso, ti devo dire la verità, soprattutto perché credo che la partita di stasera sia quella più importante. L'Italia giocherà contro la Francia a Parigi venerdì, ma secondo me la vera partita una logica di scenario, cioè c'è poco da girarci intorno. Francia e Belgio sono più forti e si giocheranno la vittoria del girone. L'Italia deve cercare di evitare l'ultimo posto, deve cercare di evitare la retrocessione nella Lega B, e quindi se la dovrà giocare contro la Turchia. Oggi bisogna andare a far punti, quindi a me questo turnover così robusto un pochino lascia perplesso, però è quello che abbiamo detto prima, sono d'accordo con Pierre. Mancini merita un'apertura di credito, allo stesso tempo però ti devo dire che credo anche che Mancini si debba meritare un po', adesso uso un parolone, il perdono dei tifosi italiani, che insomma alla fine vogliono bene la nazionale perché è l'unica che hanno, e quindi hanno accettato le scuse, insomma la sua voglia di tornare, però ora io mi aspetto
4: ma Carretto, ti voglio bene, ma anche secondo tutti è così, il perdono lo deve meritare eccetera, ma lo sa per primo lui, e il problema è che ci vuole quella cosa che lui non ha, cioè il tempo, e quindi adesso deve fare subito i risultati, anche se lo può meritare nella prima col Belgio, in questa o in Francia o in queste prime quattro.
5: Posso dire una cosa perfettamente inutile, come molte delle cose che dico, e anche un po'
4: perché? Non buttarti giù.
5: Se noi guardiamo il percorso della nostra nazionale, quando Mancini se n'è andato dopo una buona Nations League, ricorderete che abbiamo giocato una Final Four, cioè ce la ricordiamo quella squadra lì comunque giocò una partita, non dico alla pari, ma comunque buona contro la Spagna nella Final Four, insomma eravamo una squadra, e in qualche modo lo eravamo anche nelle prime uscite spallettiane, cioè quando Mancini va via la nazionale aveva avuto quell'incidente di percorso, che ovviamente non è un dettaglio, di aver clamorosamente mancato la qualificazione, ma l'aveva mancata onestamente per una serie di circostanze abbastanza clamorose, due rigori sbagliati contro la Svizzera, un'Italia Macedonia che se la rigiochi altre 50 volte non perdi mai, e comunque già nella Nations League successiva aveva costruito un cammino che era un cammino discreto. La squadra che abbiamo visto l'altro giorno, onestamente ragazzi, io la sensazione che ho provato l'altra sera l'ho provata raramente,
4: di smarrimento,
5: anche in questi ultimi anni. L'ho provata con la Svizzera all'Europeo, sì, sicuramente l'ho provata con la Svizzera all'Europeo, però per esempio dopo l'Europeo c'era stata la vittoria in Francia, c'era stato comunque un cammino in Nations League discreto, quindi voglio dire, mi pare evidente che siamo un po' meglio di questi, dai, siamo un po' meglio di questi. Sono d'accordo, per me quella di stasera e quella contro la Turchia a Bologna lunedì prossimo sono le due partite più importanti. È chiaro che nessuno vuole andare a perdere 5-0 in Francia, però insomma è più importante fare il risultato stasera, almeno un pareggio, e poi magari riuscire a battere in qualche modo la Turchia a Bologna, piuttosto che
4: ma sicuro
5: potrei pure tollerare una goleada in Francia.
4: No, goleada magari no, perché sennò te l'immagini.
5: No, però voglio dirti, dal punto di vista pratico,
4: certo, hai ragione, ti capisco.
5: E quindi oggi è l'andata di un playoff, e tutte queste variazioni ripeto, è un atto di fede, cioè speriamo. Mancini è uno che comunque, insomma, ripeto, non è un pirla ed è uno che ha l'esperienza, quindi se fa questi cambiamenti, cioè pensare che non ci sia spazio per Barella nella squadra di stasera mi fa un po' effetto, no? Nel senso che già abbiamo un problema di leadership, che secondo me è un altro tema importante. Qui scusate, sono un fiume in piena, battetemi quando volete, perché anche rispetto alle ultime nazionali che avevano faticato tanto, al di là della parentesi dell'europeo, cioè lì comunque c'era ancora la BBC, c'era ancora
4: ma questo non vedi, hai ragione, Piero.
5: Poi davanti forse siamo meglio oggi, o comunque non siamo sicuramente peggio oggi, complessivamente non siamo, secondo me non siamo peggio di quel calcio lì, però forse quella squadra lì aveva una leadership che in campo pesava. Questa è una squadra con poca leadership ed è fiaccata secondo me dalle negatività degli ultimi anni.
4: Veramente un, ma infatti se tu devi battezzare un leader di questa nazionale, puoi fare i nomi di Tonali, puoi fare i nomi di, vabbè, Donnarumma forse sì, però mancano leader emotivi, e quella roba lì o ce l'hai o non ce l'hai, non è una cosa che viene con gli anni, che si impara.
6: Tanto, se posso dire, io mi aspetto tanto stasera, cioè i miei occhi saranno tanto per Bastoni.
4: Sì.
6: Oggi Bastoni torna titolare dopo la squalifica, che ricordiamo è la conseguenza di quel rosso di Zenica, di quell'espulsione a Zenica che ha pesato tanto sulla nostra assenza al mondiale. E io stasera mi aspetto una prestazione di livello alto, ma caratterialmente, proprio umanamente, non soltanto dal punto di vista sportivo. Sì. Credo che questa squadra abbia qualcosa da farsi perdonare, più di qualcosa. C'è la Mancini, c'è la Bastoni. E io stasera da Bastoni mi aspetto una di quelle prestazioni che a volte gli vedo fare con l'Inter, poi senza addentrarci nell'aspetto tecnico mi convince poco quando gioca da centrale nella difesa a 4, insomma, a parte queste cose, credo che per uno con, voglio dire, il suo appeal, il suo stipendio,
4: il suo standing, aspetto, facciamo così, così mettiamo
6: in tutto. Mi aspetto che stasera dimostri a tutti che non era il giocatore che ha fatto quel pasticcio a Zenica, ma è un grande difensore dell'Inter che può essere una colonna della nazionale del presente e del futuro. È uno dei tanti giocatori da cui stasera, perché a me contro il Belgio non hanno deluso i ragazzini.
4: No,
6: mi
4: hanno
6: deluso Romano che ha sbagliato il passaggio, mi hanno deluso i leader che hanno 27-28 anni, sono nel pieno della loro età e devono trascinare questa nazionale fuori dai guai.
4: Carletto, è per questo che ti ho detto che
6: anche loro.
4: No, cioè è per questo che ti ho detto che uno dei temi è questa negatività portata dai senatori, cioè sono loro in discussione, non è Romano. È chiaro, può essere Mancini se fa giocare Romano, questo è evidente. Aspetta che c'ho Max dalla provincia di Parma, che è un ascoltatore, mi fa piacere sentire il rumore della gente. 800240024. Max, buongiorno.
7: Buongiorno, complimenti a tutti per la trasmissione. Turrini e Pellegatti Uberalles,
4: Turrini arriva domani, Pellegatti dopodomani. Eccoci.
7: Lo so, conosco bene. No, io venerdì sera, in occasione della partita, avevo il compleanno di mio figlio, compiva 12 anni, in casa 10 ragazzini di 12 anni che mangiavano pizza e facevano casino. Non lo auguro comunque a nessuno, e la meno della metà guardava la partita. La metà dei ragazzini, una decina, tifava contro l'Italia, gli altri preferivano comunque giocare alla play, e una parte di loro ha esultato ai gol del Belgio.
4: Ma perché?
7: Questo è abbastanza, perché secondo me sono talmente ormai disaffezionati, sono talmente delusi dall'Italia, non hanno mai visto un mondiale perché hanno 12 anni, sono nati nel 2014, e per loro la nazionale è una cosa, la vedono quasi in maniera negativa, quasi in maniera come se non ci potessero assolutamente fare affidamento, né contare, né avere, il fatto che appunto ti porta poi a non avere passione per la nazionale. Qualcuno ti fava, e c'è stata un'ampia discussione anche su questi temi, nonostante insomma avessero 12 anni, anche discussioni devo dire ragionate, ma molti rimanevano irremovibili sulle loro posizioni.
4: ti fare contro mi sembra tanta roba, è come quando litighi con la mamma e dici mamma non ti voglio più bene. Io capisco, però
7: c'è stato un ragazzino, ha chiamato gli altri, ha fatto gol il Belgio in 2-3, lo giuro, ero a casa, hanno esultato. Ci sono rimasto molto male, non che io sia affezionatissimo,
4: però capisco quelli che giocano a PlayStation o ad altre cose, perché dicono quando giocano questi che mi hanno tradito non li voglio vedere, però ti fare contro mi sembra tanta roba, caro Max, ma credo anche a voi ragazzi, Pierluigi.
5: Sì, sì, assolutamente. Insomma, adesso non so se questo sia un campione statisticamente
4: rilevante, no,
5: certo, congruente, certo. Rilevante, però sicuramente è un episodio che prende un bel pezzo di verità. Cioè, sicuramente c'è. Già il nostro paese è un paese, come anche altri, è un paese che considera la nazionale soprattutto quando ci sono le grandi finali degli europei e dei mondiali. Cioè, è difficile, al di là degli ascolti televisivi che comunque vengono fatti sempre, ma è difficile che ci sia una grande affezione per una partita di qualificazione contro la Lituania, la Lettonia,
4: no, o l'Irlanda, certo,
5: del Nord, no? Certo, quindi questo, certo, lo sappiamo. In più, negli ultimi anni i risultati sono stati negativi e c'è questa narrativa, che è una narrativa pessima, ma ragazzi è abbastanza oggettivo, insomma.
4: No, ma poi sai cos'è, Pier,
5: il discorso sarebbe sociologico e più complessivo, sì, su che cosa significa l'Italia, la bandiera, tutto il resto, però poi vediamo che invece ci sono personaggi di altri sport che comunque catturano l'attenzione, per cui io voglio sperare che ci sia un sentimento di amore per il nostro paese anche nelle cose futili, che sono chiaramente quelle dello sport.
4: No, ma certo, ma alla nazionale gli vuoi bene, poi ti ripeto, sì, è come quando la mamma ti fa arrabbiare e dici non ti voglio più bene, il che non è vero, però è quello che dici in quel momento lì. No, però
5: è che probabilmente questi bambini delle emozioni positive, ecco, veramente soltanto l'europeo, che le emozioni positive non sono soltanto vincere,
4: sono,
5: può
4: competere,
5: essere pure perdere una finale a Pasadena nel 1994, la partita più famosa della storia del nostro calcio e forse del calcio mondiale è Italia-Germania, che poi alla fine fu una partita inutile dal punto di vista della Coppa, no? Però quella partita lì te la ricordi, io non me la ricordo, ma insomma, ci è stata raccontata come qualcosa di epico, quindi manca proprio questo, però io voglio ricordare che un paio anni fa, cioè non 10 anni fa, un paio d'anni fa, noi abbiamo vinto a Parigi, abbiamo fatto 40 minuti di una partita clamorosa contro il Belgio in casa, stavamo 2-0, poi ci fu l'espulsione, abbiamo pareggiato 2-2, ma insomma queste partite qui le dovevamo giocare.
4: Io
5: spero che non manchi tanto, ecco, spero che non manchi tanto. L'altro giorno, onestamente, ho visto una partita proprio, una squadra, è come quando ci sono...
4: Questa è la cosa, no? Questa è la cosa.
5: Quelle
4: strana.
5: Prestazioni in cui dici cosa sta succedendo, cioè la squadra completamente scollata. Speriamo stasera, nella rivoluzione di stasera, di ritrovare uno spirito, ecco. Me lo auguro tantissimo, perché
4: quello,
5: poi, insomma,
4: quello serve. No, anche poi, Pier,
5: questa passione,
4: ma sai, il problema sai qual è, anche che non possiamo far finta di non sapere che nelle prossime 3 partite, Carlos, se ne giocano 6, perché c'è il campo e c'è l'ufficio faccio nella tribuna autorità, ed è tutto questo insieme di cose che rende la situazione particolarmente preoccupante, perché non è solo questione di ok, c'è questo commissario tecnico, i giocatori sono questi, si tratta di ricostruire, siamo ripartiti, c'è un nuovo presidente federale, siamo all'inizio di un percorso. No, qui non siamo né all'inizio né alla fine, siamo in mezzo al mare in questo momento.
6: Sì, siamo in mezzo al mare ed è evidente che una cosa incide sull'altra. Cioè, dentro questa atmosfera grigia, pesante, che percepiamo, la percepisco io qui a Bursa, ma si percepisce a Milano, a Roma, insomma è tutto quello che perma un po' il nostro calcio, la nostra nazionale. È evidente che la crisi politica sta incidendo su quella sportiva. Sono due cose legate, è inutile che ci giriamo tanto intorno. Abbiamo un presidente federale in questo momento pericolante, definiamolo così, però non sappiamo cosa sarà. Un CT che è stato scelto da quel presidente, che in questo momento è un CT che ha delle difficoltà sul campo, però è evidente che anche quello che sta attorno sta incidendo. Io vi dico, restando al campo, mi aspetto tanto anche da Mancini. Credo che quella bellissima nazionale, quella nazionale efficientissima, ma a tratti anche molto bella, che vinse a Wembley 5 anni fa, quindi non 50, 5 anni fa l'Europeo. Qualcosa possa ancora riportare, cioè voglio dire, non sono passate 3 generazioni,
4: no, ma certo.
6: Sono giocatori diversi, sono cambiati, non ci sono Bonucci e Chiellini. Credo però che anche Mancini debba forse un po' rinfrescare un po' il suo calcio, nel senso che io ho avuto questa sensazione nella partita di venerdì scorso, che quel calcio lì, okay, quell'aggressione alta, quella verticalità, oggi sia una cosa che 5 anni fa, un tipo di calcio che 5 anni fa ha avuto un successo e ha sorpreso un po' tutti a quell'europeo, tant'è che l'Italia ha vinto, oggi è un calcio che tutti conoscono. Okay, io credo che ci sia anche proprio una parte tattica un po' che va sì, risolta, e lì sta l'allenatore. Siccome Mancini è uno bravo, Mancini è uno molto molto molto bravo, non è che ce lo diciamo noi, mi aspetto che anche lui sappia trovare una quadratura a questa squadra. Per adesso la quadratura non c'è, né negli interpreti secondo me, né nell'aspetto tattico.
4: Ciao Carlos, grazie. Buonasera ragazzi,
5: posso ciao. Chiosare veramente in 30 secondi. Soprattutto la sensazione che ho avuto io l'altro giorno è che quel calcio lì lo puoi fare se hai una squadra, se hai una squadra. E in questo momento quel calcio lì che noi abbiamo provato a fare senza riuscirci nella prima mezz'ora, esponendoci a delle ripartenze clamorose e di fatto promettendo subito la partita, quel calcio lì lo puoi fare se hai una bella squadra e sei ben allenato. Oggi il campionato ti dice altre cose, ti dice che si gioca quasi sempre a tre, tanto per banalizzare, ti dice che c'erano tanti dubbi, ma legittimi, è normale che ci sia un rodaggio, lui è allenato 2 o 3 giorni, io non sto minimamente
4: lo so,
5: e bisogna stargli vicino e stare vicino ai ragazzi.
4: Però tu dici l'atteggiamento, le facce, l'approccio,
5: però se l'abbiamo giocato in maniera un po' infantile, cioè col senno di poi. Vedi come hai approcciato una grande squadra come il Belgio, con uno spirito garibaldino, si diceva una volta, con una mancanza proprio di spaziature giuste in campo, di compattezza e di certezze nel kit dei comportamenti dei singoli giocatori, che alla fine pesava tanto. Un atteggiamento così, secondo me, mi auguro l'Italia se lo possa permettere fra qualche mese,
4: con
5: un'intelaiatura di squadra più consolidata, con dei titolari un pochino più
4: magari anche con un animo un po' più sereno, cosa che adesso non hai, ma devi fare i conti con questa mancanza di serenità. La parola infantile, secondo me, come approccio alla partita è correttissima. Amico mio, domani sarà un lungo pomeriggio. Ci sentiamo domani alle 2.
5: Forza.
4: Ciao Pierino, grazie. Ciao. Baci, ciao. Borsa.
8: Non telefono, non chiamo.
9: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
8: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
9: Ecco, bravo mister.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Da un un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
18: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Dopo una mattinata ingessata, gli indici del vecchio continente hanno con decisione intrapreso il territorio positivo, adesso rafforzando anche le loro prestazioni. Parigi guadagna più di mezzo punto percentuale, Francoforte più 0,24, Milano più 0,32%. Naturalmente guardando sempre all'evoluzione delle possibili trattative, se così le possiamo chiamare, fra Stati Uniti ed Iran per riaprire Hormuz, ma in realtà c'è molta incertezza su questo fronte. Si guarda di più alla tenuta dell'economia grazie agli investimenti nell'intelligenza artificiale. Oggi potrebbe riaprire positivamente Wall Street, lo vedremo tra un'ora. Nel frattempo abbiamo l'attesa per i dati economici della settimana, in particolar modo un aggiornamento sull'inflazione europea e l'aggiornamento sulla disoccupazione statunitense. Milano corre Amplifon più 5,43% in vista della pubblicazione dei conti del terzo trimestre, bene Stellantis più 3. Qua abbiamo sempre notizie che arrivano dal fronte americano. L'amministrazione Trump si preparerebbe a varare un allentamento degli standard sui consumi delle auto, una circostanza che farebbe bene al mercato appunto americano, e quindi Stellantis bene. Tecnoprob più 2, Eni più 2% con il nuovo aumento del prezzo del petrolio, e un mercato che evidentemente applaude anche all'iniziativa per il mercato italiano di contenimento dei prezzi. Saipem più 2, Moncler più 1,68%. Per quello che riguarda invece i titoli con i ribassi più accentuati, questa mattina tra i cali più vistosi risulta Telecom, meno 1,6%. Venerdì si è chiusa l'offerta pubblica di acquisto e scambio da parte di Poste Italiane. Per ora è tutto, i mercati tornano alle 15.30.
22: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
23: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
24: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
25: Finalmente, Franz, con che dati?
24: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
25: E chi lo fa?
24: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
25: Tipo Pantera, quello col TH?
26: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
25: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
27: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore. E in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.

0: quando c'è il suono della campana e Evenepoel è ancora lì con i migliori. Tutti ci provano, ma McNulty diventa il terzo statunitense della storia dopo LeMond e Armstrong a conquistare il titolo di campione del mondo.
1: Dunque, McNulty esce dall'urna dei, dalla molto vasta dei favoriti di questo mondiale. Una delle prime cose che ho fatto oggi è andare a pagina 40 della Gazzetta per leggere il fondo del mio amico Pier Bergonzi, direttore di Sport Week, perché per me il giorno dopo il mondiale di ciclismo è un giorno particolare. Ciao Pier, buongiorno.
2: Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
1: Ieri Pier Augusto Stagi mi diceva che Pogacar era uscito per la prima volta dopo l'incidente a fare un giro in bicicletta, un allenamento, e ha messo la maglia di campione del mondo proprio ieri. E sì, io gli ho detto: bene, poi se la toglie e la presta a qualcuno. Ecco, la presta a un suo compagno di squadra.
2: È rimasta in casa, sì, è rimasta in casa. E se, senza Pogacar c'era da aspettarsi un mondiale in qualche modo anarchico, incontrollabile come è stato, ma è stato molto più pazzo di quanto mi aspettassi, perché sono mancati alcuni protagonisti, sì, in particolare è mancato Evenepoel.
1: Sì.
2: Evenepoel ieri non ha fatto il mondiale, ha sempre corso di rimessa, alla fine paradossalmente era ancora lì, ma non è mai stato in grado di incidere su questo mondiale.
1: Sì, si sono sentiti persi anche loro.
2: Sì, quello che dava più forte di tutti ieri era Van der Poel, ma ha sbagliato.
1: Sì.
2: Ha sbagliato perché ha voluto fare il Pogacar.
1: Sì, sì. Ma l'assenza del re ha messo a nudo l'inferiorità degli altri, no? Per me il giorno dopo il mondiale è un po' come il dopo festival di Sanremo, perché valgono anche le polemiche. Queste non sono polemiche, sono considerazioni sportive che hanno totalmente dei diritti di cittadinanza, ma mancava il re, che tu sai che a un certo punto lui va via e tu devi fare qualcosa. Sì. Ieri ti mancava questo punto di riferimento.
2: Esatto, e chi ha provato a fare il nuovo re, in questo caso Van der Poel, che secondo me era il più forte di ieri e l'ha dimostrato poi arrivando ancora terzo e salendo ancora sul podio, attaccato a 100 km la prima volta, poi a 90, poi 85, ha fatto almeno 5 scatti importanti fino a rimanere solo. Ecco, se l'avesse fatto Pogacar, poi quella a rimanere solo arrivava fino al traguardo. Lui non ce l'ha fatta perché non è Pogacar, come non lo è Evenepoel, come non lo è Del Toro, come non lo è Sexas, come non è nessuno degli aspiranti secondi al soglio del re, capito? Alla soglia del re. Cioè, dietro Pogacar ce ne sono tanti che per un giorno possono essere giganti. Lo è stato Van Aert alla Roubaix, lo è sempre Evenepoel nel cronometro, lo è Van der Poel soprattutto nelle gare col pavé. Ma nessuno è Pogacar.
1: Sì, è un'occasione così quando ti ricapita.
2: Tu esatto. E l'ha colta invece il suo gregario, McNulty,
1: è stato bravo,
2: che ha meritato di vincere, perché negli ultimi 30 km è andato forte come quelli dietro, se non di più. Conosceva bene la corsa, l'ha vinta l'anno scorso proprio grazie a un omaggio di Pogacar, perché erano arrivati insieme e Pogacar gli ha lasciato il Gran Premio di Montreal, e ieri ha trovato la corsa della vita.
1: Sì, certo. Senti, quando da quando sono piccolo, il giorno dopo il mondiale leggo le pagelle. Adesso sono un po' passate di moda le pagelle della nazionale azzurra al mondiale. Me le fai tu?
2: Ma sai, guarda, tutto sommato

0: a Lorenzo Marchfin, il più giovane di tutti in gara, che è riuscito comunque a tagliare il traguardo. Era morto, era sfinito. Non so se avete visto le dichiarazioni sue dopo il traguardo. Ha detto: il giorno più difficile della mia carriera. Vabbè,
1: sono ragazzi, però, Chiaro.
0: No, non ho mai fatto così tanta fatica. Sì, lui è sexato,
1: i crampi, non ce la faceva più a pedalare.
0: È saltato per aria. E il povero Finn, che ha tenuto fin dove ha potuto, però mi piace il fatto che non si sia ritirato, che sia arrivato al traguardo.
1: Ma sai, questo,
0: ultima è arrivato lì.
1: Ma questo segna anche, si fa presto a dire giovani, calcio giovanile, basket giovanile, ciclismo giovanile, ma quel salto lì è enorme, anche per uno come Sexas, che comunque ha fatto un tour, ha già grandi prospettive, o uno come Finn, che ha vinto già dei mondiali Under 23, però con i grandi è un'altra roba.
0: Ma sì, ma allora è un'altra roba, perché intanto hanno una cilindrata pazzesca, ieri hanno fatto le 100 km a 48 di media, e poi perché a uno come Finn manca ancora una grande corsa a tappe. Allora, tutti i vecchi del ciclismo mi dicevano che concludere un grande giro di 3 settimane, cioè un Giro d'Italia, un Tour de France, ma anche una Vuelta, in qualche modo ti cambia come corridore, cambia la tua propensione alle lunghe distanze. Allora, ieri lui ha fatto 273 chilometri, che sono la distanza più lunga che mai fatta nella sua vita in gara. Capito? Sexas è un'altra cosa, perché Sexas ha fatto il tour andando bene, arrivando quarto,
1: certo,
0: e ha un motore pazzesco, tant'è vero che è andato sul podio anche della cronometro. Ma lui stesso alla fine è saltato per crampi, e nel ciclismo attuale tu sai che le crisi di fame, i crampi non ci sono praticamente più, se ti alimenti bene, se riesci a seguire la corsa bene, quindi anche lui è andato fuori giri. Penso che abbia fatto bene la nazionale a portarlo fin, perché lui aveva fatto 2 soli mondiali prima e li aveva vinti tutti e due, da junior e da under 23.
1: Sì, sì.
0: Lui un giorno lo vincerà il mondiale, e ci ricorderemo che anche alla sua prima occasione è arrivato fino in fondo.
1: Ma guarda che raggio di speranza che mi lasci, lui un giorno vincerà il mondiale. Ragazzi, ieri ero eccitato quando vedevo Ciccone comunque nel gruppo degli inseguitori, dico: una maglia azzurra lì finalmente, se tu poi mi dici così io ti prendo in parola.
0: Ma sì, guarda, ieri ho visto dei segnali di risveglio della nazionale in generale, cioè Piganzoli ha fatto una bellissima stagione, Pellizzari ha fatto bene, sono tanti giovani che promettono, e Finn ha le stime del fuori classe, cioè uno che vince il Giro d'Italia e il Tour dell'Avvenire nello stesso anno, qualità ne ha, va forte anche a cronometro, quindi a motore, no, l'uomo c'è.
1: Grazie Pier. Grazie davvero, un abbraccio.
0: Ciao. Un abbraccio a tutti voi, ciao
1: grazie, Pier Bergonzi. Allora, abbiamo il traffico e poi andiamo all'altro grande evento di ieri, vi ho detto Bulega, lo aspettiamo domani, ci hanno promesso con Leo Turrini, ci divertiremo. L'altro grande evento è il via del campionato di basket di Serie A.
2: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
3: Vabbè Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
4: Strade in diretta.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, code per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli. Più a sud, sul tratto toscano, per un precedente veicolo in avaria, code tra Valdarno e Incisa in direzione Milano. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Orco Fellino in direzione Genova, e in colonnamenti tra Voltri e Genova Pegli, sempre verso Genova, per la viabilità esterna che non riceve lo svincolo di Pra a causa numerosi mezzi pesanti diretti al porto. In Abruzzo, sulla 14 Adriatica, code per diversi cantieri tra Lanciano e Ortona e tra Pescara Nord e Atri Pineto, in entrambi i casi in direzione Bologna. Infine in Campania, sulla 16 Napoli-Canosa, code per un veicolo incendiato tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. È tutto, Strada in diretta, torna tra un'ora circa.

0: ciliegina sulla torta, Markel Brown, e Napoli è corsara alla prima giornata di campionato, sbanca il Palaeur, batte la Maxima Roma e dà un gran bel segnale.
1: Caro Gerry De Rosa da Sky, amico mio, le vacanze sono finite, si è ripartiti a bomba tra Eurolega e Serie A. Ciao Gerry.
2: Ciao Carlo, sì, anche già da un po' di giorni, dal mondiale femminile in poi non ci siamo fermati più, ma con grande soddisfazione.
1: Sì, con grande gioia, soprattutto per me che ti guardo lavorare, che ti ascolto lavorare. Senti, la notizia prima giornata, secondo me, sono i 6.000 a vedere la Maxima Roma.
2: Sì, sicuramente, capire quanto sia stata più la curiosità di vedere questo nuovo progetto o cominci a riapparire, riaffiorare la passione che Roma ha sempre avuto per la pallacanestro. Ieri, fra l'altro, vedere Repesce al Palaeur ha fatto venire in mente gli anni in cui Roma ha sfiorato lo scudetto con Yasmin Repesce alla sua guida. Vediamo come va, perché sarà importante anche avere qualche risultato per tenere viva questa passione, vedere la prima anche in casa dell'altra Roma, domani e dopo, per le due romane dopo domani c'è anche l'Eurocup. Anche il fatto di giocare così tante partite mette davvero alla prova il pubblico, non solo di Roma ma in generale, perché insomma gli impegni sono tanti per noi, per i giocatori, per le squadre, ma anche per chi vuole vedere le partite.
1: Sì, certo, non è che si fa anche altro nella vita, ma di meno divertente, ricordando che la Maxima gioca al Palaeur. L'altra Roma gioca invece al Palatiziano per vicende, insomma, che sono legate alla nascita di questi due club. No, ma tutto molto interessante, poi si tratta anche di capire quanto fosse la curiosità. Io non lo so se fosse gente che arrivava dai ricordi di Repesa della Virtus, o se ci sia veramente un substrato a Roma, ma è difficile dirlo, ne parlerà il tempo, no Gerry?
2: Indubbiamente, allora, la cosa sicura è che la passione non manca e che la voglia di grande basket a Roma c'è, non così tanta negli ultimi anni per riempire il Palaeur. Sono subentrate difficoltà economiche che hanno riguardato non solo la pallacanestro Roma ma un po' in generale tutto il movimento. È stato riattivato il Palaeur, che era desolatamente solo, senza canestri, senza parquet. Già questo è un bel passo in avanti. Ripeto, siamo solo all'inizio, le due squadre sono nate da poche settimane, diciamo, è un per noi grandi romantici dello sport, diciamo, è stato un'estate un po' difficile, ecco, perché comunque le squadre non sono arrivate dopo una crescita e che quindi inevitabilmente ti porta dietro anche il pubblico. Però questo è lo sport dei nostri anni, quindi non ci si può certo scandalizzare. Vediamo un po' se riusciranno a creare un minimo di identità le due squadre romane. Il pubblico, come detto, è molto appassionato. Si tratta anche per il pubblico di scegliere quale squadra andare a vedere.
1: Ah, beh, certo.
2: Lo capiremo solo nel corso della stagione.
1: No, poi sai, magari i laziali andare a vedere la squadra di Totti non ce la fanno. Vediamo, ci sono anche altre dinamiche. Senti, vorrei condividere con te quello che secondo me è il dato politico di questo campionato, è che Milano, pur indebolita nel complesso, poi ti spiego qual è il mio pensiero, resta sola in cima alla montagna dei pronostici, però sotto quella cima è abbastanza mucchio selvaggio. Mi ricordo un po' la Serie A del calcio, dove tutti dicono Inter grande favorita, sotto per il campionato amministrativo e salvo nuovi contender è tutto un gran gomitolo.
2: Sono d'accordo con te, già ieri Trieste ha dimostrato che per Milano non sarà assolutamente facile anche solo vincere delle partite in campionato, non vincere lo scudetto. La profondità della squadra sicuramente la tiene, e la qualità dei giocatori la mantiene favorita, però sotto, a partire da Napoli ma dalla stessa Bologna che ha cambiato marcia dopo la brutta partita di Supercoppa, bisogna vedere Varese quando sarà al completo, le due romane sono tutte da vedere, ci sarà grande equilibrio. Per Milano la cosa più urgente secondo me è vedere a un livello buono i due playmaker, perché Poeta sarà costretto a tirare il collo a Holle e a Guduric, e con la stagione che aspetta l'Olimpia non sarà una cosa semplice. Per il momento il problema mi sembra principalmente quello, e poi anche la possibilità di gestire un roster così lungo, che io so che a Pepe Poeta non piace avere così tanti giocatori, però gli impegni l'Eurolega pretende questo tipo di situazione. E, insomma, Milano è ancora abbastanza da costruire nella sua identità, lo dimostra il fatto che nella stessa partita alterni cose molto buone a cose davvero molto meno
1: che in campionato magari la raddrizzi. Domani primo derby di Eurolega, è chiaro, è contro Bologna, però a proposito di Eurolega si può dire quello che si vuole, siamo da playoff, siamo da titolo, siamo da Final Four, siamo da quello che vuoi a parole. Nei fatti vedi una Bologna che è chiaramente più debole, ma anche una Milano che con i budget che ci sono in giro adesso, dal Panathinaikos in giù, è un outsider perché ha limiti strutturali, appunto come dici tu, a partire dallo spot di playmaker che con l'Eurolega fino adesso l'ha visto in TV, e Thompson secondo me è un buon cambio di un playmaker titolare.
2: Indubbiamente non è più il Thompson che abbiamo visto a Vitoria ormai diversi anni fa, già nelle stagioni all'Efes e anche l'ultima Valencia non ha fatto le stesse cose splendide che ha fatto Vitoria. Cola, con Cola bisogna avere pazienza, adesso mi sembra davvero molto spaesato, quasi sia entrato in un luogo che conosce poco, si stia guardando intorno, anche un po' intimidito dalla situazione, però è il playmaker della squadra, è lui che le deve far girare e quindi è necessario, insomma, che si abitui presto a questa località nuova che ha incontrato.
1: Perché poi Milano soffre, no? Cioè, tu arrivi a novembre, sei 1-6 in Eurolega, già finita, l'abbiamo già visto sto film, cioè, il problema è che Milano avrebbe bisogno di questo, Bologna invece deve riassettarsi su degli obiettivi che ormai non può più permettersi, ma neanche a partire dal versante economico.
2: Infatti l'Eurolega la gioca per crescere, senza particolari obiettivi, certo. Tutti si aspettano che almeno eviti l'ultimo posto, le prospettive sembrano buone perché i giocatori hanno talento, sanno segnare, è una squadra che vuole, diciamo, emulare secondo me il Parigi di un paio di anni fa, certo. Però Parigi aveva Shorts e Ify, staremo a vedere se Rashid Bello, se Frazier, se Marcus Carr sono di quel livello lì, però il modo di giocare è quello, si prende la palla, si corre ed è un modo di giocare che ti permette magari anche di fare qualche impresa, che secondo me la lunga in Eurolega non paga, perché in Eurolega paga un po' il gioco più tradizionale, sì, che passa dal centrone, che passa dal playmaker, che gestisce i ritmi, però con questo tipo di gioco, per esempio Istanbul contro il Fenerbahce, potrà togliersi le soddisfazioni, poteva togliersele già a casa di Melli e di compagnia.
1: Certo, certo, ha giocato una partita assolutamente onesta. Grazie Jerry. Tu lavora che io, grazie, ti ascolto su Sky.
2: Ciao, anch'io ciao. Lo stesso. Ciao,
1: ciao Jerry De Rosa. Ciao, chiudiamo qui. Claudio Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domani alle 2.
3: Sono stanco, fammi andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: per la legalità.
1: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
1: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
9: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi, amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai, ai, ai.
12: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
11: Evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio?
13: Olè!

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
4: Sono le 15.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: Asso Petroli, bene, calmierazione Eni, IP, governo apra il confronto per estenderla. La perizia sulla morte di David Rossi, sarebbe stato aggredito da più persone e cercava di difendersi. Via libera al nuovo stadio della Roma, firmata l'autorizzazione. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Asso Petroli, Asso Energia accoglie con favore le iniziative annunciate da Eni e Socar IP per contenere il prezzo dei carburanti, un segnale positivo che ora va esteso anche alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese, afferma Andrea Rossetti, presidente di Asso Petroli e Asso Energia. Chiediamo quindi al governo di aprire immediatamente un confronto con l'intera filiera distributiva per individuare insieme le soluzioni necessarie affinché le misure contro il caro carburante siano generalizzate, realmente efficaci e non discriminatorie. E malgrado il blocco, però al momento i prezzi risultano ancora elevati, seppur in calo: 2,152 euro al litro per la benzina, 2,369 euro al litro per il gasolio. Intanto gli autotrasportatori siciliani indicono uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Nuove rivelazioni sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
1: David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Banca Montepaschi, morto a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito da più persone nel suo ufficio e, prima di precipitare dalla finestra, era cosciente, quindi molto probabilmente avrebbe cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dei periti dopo le simulazioni effettuate a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sull'ex capo della comunicazione del Montepaschi Siena, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca. Secondo i consulenti tecnici, la perizia conferma che gran parte delle lesioni di Rossi sono state procurate da un'aggressione e, al netto delle lesioni dell'impatto del corpo al suolo, altre lesioni sono incompatibili con la caduta dalla finestra. Il 12 ottobre sarà presentata alla commissione parlamentare d'inchiesta l'ultima perizia sulle telecamere, dove si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: I giudici della prima corte d'assise di Roma sono in camera di consiglio per decidere sulle richieste di condanna avanzate dalla procura di Roma nell'ambito del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni avvenuto in Egitto nel 2016 e che vede imputati 4007 del Cairo. Il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18. Intanto la legale della famiglia del ricercatore ha sottolineato il percorso ad ostacoli per arrivare al processo. Tutto quello che il regime egiziano poteva mettere in campo lo ha fatto. Le parole del Papa Metz nel suo ultimo giorno di visita in Francia.
2: Il faut toutefois se garder l'illusion du réarmement.
0: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice Papa Leone, il quale ha sottolineato come i ripetuti appelli a incrementare le spese militari sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Favorire la pace è invece un'opera attiva, dice il pontefice. Oggi bisogna chiedersi se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o se stiamo semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra e prepararci meglio a quelle che presumiamo debbano ancora venire. Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi invece è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. La conferenza dei servizi decisionari ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il parere positivo è stato annunciato dal commissario straordinario di governo, l'ingegner Massimo Sessa, che ha sottoscritto il provvedimento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di subcommissario, ha controfirmato l'autorizzazione unica che sarà immediatamente efficace. E questa era l'ultima notizia. Adesso le storie con Matteo Caccia, il prossimo GR alle 16:00.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Ora basta, ci dica la verità, lei viene da un altro pianeta.
2: Ma no, abito qui dietro.
1: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
2: È naturale, uso i software sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
3: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
2: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: E con
7: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
8: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
10: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
11: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
12: Quando la riaccompagnai alla stazione, la baciai con la consapevolezza di chi pensa che forse non la rivedrà mai più.
13: Tra di noi c'era un feeling, un'intimità molto forte. Quando ero al suo fianco mi sentivo quasi come un supereroe.
12: Storie di amori travolgenti e di autoassoluzioni in una puntata che si intitola Meglio non sapere.
14: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

questa è una delle grandi tematiche che vengono fuori quando si parla d'amore. La prima è il tradimento. La seconda è: nel caso in cui, preferiresti sapere o non sapere? Ora, noi non siamo un programma di opinione, quindi noi, figuriamoci poi di opinione sentimentale, non saremo qui a spiegare le nostre ragioni, a dire perché è meglio sapere, è meglio non sapere, è meglio fare, è meglio non fare. Semplicemente vi raccontiamo le storie. E vi raccontiamo una prima storia, che è una storia molto lunga, una storia d'amore molto lunga, e che ha chiaramente un suo cuore nella fedeltà e nell'infedeltà. Ce la manda Alessandro, che ci dice tra l'altro una cosa molto sensata per uno che è dentro a una storia come questa, ed è che, essendo più di 20 anni che conosce questa persona, e poi ognuno ha preso le strade che dovevano prendere, mariti, moglie, figli, è chiaro che lui dice: io questa persona l'ho idealizzata. E partiremo da qui per cercare di capire da dove arriva tutto questo. E poi vi racconteremo un'altra storia, invece, una storia molto bella secondo me, che parla di quando da adulti riguardiamo, riosserviamo, ripensiamo alle nostre storie di quando eravamo ragazzi, e quando da ragazzi abbiamo fatto qualcosa che sembrava terribile in amore: tradire, lasciare la persona con cui stavamo e che a tutti sembrava perfetta. Sai quando hai quella roba assurda, che c'hai 19 anni e tutti intorno: ma siete, guardali, mamma mia, che coppia, voi vi amerete per tutta la vita. E poi a uno dei due passa ed è obbligato non solo a lasciare l'altra persona, ma a lasciare tutti quelli intorno: i genitori, gli zii, gli amici, i parenti, che dicono: ma come, ma stavate così bene insieme. Ecco, immaginatevi in quella condizione, e poi immaginatevi adulti che riguardate per una cosa che accade in famiglia, un cugino che viene lasciato dalla propria fidanzata, di riguardare voi stessi e dire: ma sai cosa, forse alla fine non è stata così sbagliata la cosa che ho fatto. È una puntata piena di bellissime storie, si intitola Meglio non sapere. Benvenuti.

26 giugno 2026. Attendo questo momento da oltre 10 anni e ora, a poco più di 30 minuti dall'incontro, l'ansia comincia a salire. Non aiuta a ricevere i suoi messaggi insistenti in cui mi chiede di spostare l'appuntamento di qualche minuto avanti o indietro. Come rituale, prima di uscire, indosso il mio profumo. È lo stesso che porto fin dai 16 anni. Ne sono ormai assuefatto. L'ho spruzzato già 4 volte. In parte perché non riesco più a percepirne la nota, in parte perché vorrei che un riflesso della mia essenza rimanesse sulla sua pelle dopo il nostro saluto. Se il tempo ha trasformato il mio corpo, il carattere e la tenacia sono rimasti immutati. Oggi mi sento come Ulisse. Ho imparato a slegarmi dall'albero della nave e non ho alcuna intenzione di ascoltare il canto delle sirene poiché Penelope mi attende. 14 luglio 2003. Ho conosciuto Costanza nel luglio del 2003 in una filiale di una banca in Sicilia. Eravamo entrambi neoassunti in uffici diversi ed erano i primi giorni di lavoro. Ogni mattina, entrando in ufficio, vedevo solo la sommità della sua testa, celata da un bancone alto che rendeva impossibile scorgere altro. Il suo nome era spesso al centro di pettegolezzi. Ricordo una conversazione tra colleghe. «Ma dico, tu capisci? Nella pausa pranzo torna a casa a cambiarsi d'abito!» Fu quell'episodio a spingermi ad attraversare il corridoio e a superare quel bancone, come se fossero le colonne d'Ercole, per scoprire cosa ci fosse oltre. Volevo seguire la virtù e la conoscenza, ma anche l'istinto. Fu in quel momento che vidi Costanza per la prima volta nella sua interezza. Non possiede la bellezza stereotipata di una modella, ma ha una luce nello sguardo e un sorriso, capaci di travolgere gli uomini.

0: 20 marzo 2004. Una volta ero a casa mia a Napoli insieme a mia madre e ad Agata, una collega d'ufficio. Mia madre ha sempre avuto il dono di leggermi nel pensiero. Così, senza troppi giri di parole, chiese ad Agata: ogni tanto sento parlare di una certa Costanza. Com'è questa ragazza? La descrizione di Agata non fu particolarmente entusiasta, ma era esattamente ciò che mia madre voleva sentire, perché subito si voltò verso di me. E tu invece? Che mi dici? Io risposi: è mora, non è molto alta, porta i capelli raccolti dietro con un fermaglietto colorato che le illumina il viso e ha un ciuffo che le copre parte della fronte. Ha degli occhi molto belli. A mia madre bastò questo per capire tutto. 7 agosto 2006. Accanto a Costanza il tempo smette di essere una linea retta, una semplice sequenza cronologica, per diventare una curva sinusoidale. Una linea che oscilla e cambia direzione seguendo il ritmo delle emozioni, della sua presenza e il vuoto della sua assenza. Il 7 agosto di 20 anni fa fu di fatto l'ultima volta che ci vedemmo. Quella volta tutto era diverso. Il giorno prima avevo perso mia madre. Ricevetti una telefonata notturna da un amico di mio padre che mi sollecitava a prendere un motoscafo per raggiungere l'isola dove i miei genitori erano in vacanza, dove lei era stata colpita da un infarto fulminante a soli 58 anni.
1: Noi ci siamo conosciuti nel 2003. Io ero fidanzato, poi mi sono lasciato e ho iniziato questa relazione con lei, che però era fidanzata. 2004, abbiamo iniziato la nostra relazione. Nel 2006 mia madre viene a mancare e da lì poi non ci siamo più visti. Lei, era fidanzata, che poi si è sposata con quest'uomo e ci ha fatto anche due figli, ma oggi è separata. C'è stato un momento in cui lei mi ha detto: lo lascio, e invece poi non l'ha lasciato. Quindi a un certo punto io ho deciso: basta, non ci incontriamo più, perché io non è che posso fare l'amante a vita, insomma.
0: Costanza venne a trovarmi per i funerali. La raggiunsi la mattina alla stazione a bordo di una vecchia Fiat 600 bianca. Lei ne possedeva una celeste, non a caso detta Celestina. Durante tutto il viaggio le strinsi la mano. Avevo bisogno di un disperato coraggio per affrontare quel dolore che continuava a montare dentro di me. Quando entrai in chiesa la paura era svanita. Sentivo Costanza accanto a me. Dal pulpito fui invitato a ricordare mia madre. Non avevo preparato alcun discorso, eppure le parole fluirono spontanee. Parlai di coraggio, di come lei mi avesse insegnato a non temere nulla, senza essere un incosciente. In realtà c'erano cose che mi spaventavano, come i bubù, i cani di mio zio. Lei mi diceva sempre: Alessandro, anche se uccidi un uomo, vienilo a dire a mamma. Voleva insegnarmi l'onestà, la responsabilità delle proprie azioni e il coraggio di inseguire i sogni. Quel coraggio che, in fondo, a me e a Costanza è sempre mancato un po'. Quando la riaccompagnai alla stazione, la baciai con la consapevolezza di chi pensa che forse non la rivedrà mai più. Così un giorno di ottobre il nostro capo annunciò il mio trasferimento a Napoli e le risate si trasformarono in pianti a dirotto. L'ultimo giorno in ufficio un fioraio consegnò a ogni collega una rosa gigante con un bigliettino scritto a mano. Su quello di Costanza c'era scritto: non è un addio, tanto tra di noi non finirà. Dal momento in cui ci lasciammo, Costanza divenne per me una chimera, un desiderio irrealizzabile, e per questo l'ho idealizzata. Per tanto tempo non ci sentimmo e le nostre vite seguirono strade differenti. Io impegnato a fare carriera in banca, sempre in giro per l'Italia, lei sposata, pronta a gestire una famiglia e a crescere i due figli. Ma la verità è che ogni tanto le lanciavo un bit, una specie di scintilla, e il fuoco sembrava accendersi nuovamente. 26 giugno 2026. Costanza è nella mia città. Abbiamo la possibilità di vederci dopo 10 anni. Fa un caldo straordinario. Il suo albergo si trova in una ZTL dove se entrassi rischierei una multa salata. Ho chiesto informazioni a un parcheggiatore antipaticissimo che voleva 50 euro per autorizzarmi a entrare, ma ho avuto un colpo di fortuna e ho trovato posto proprio sotto le telecamere del varco. Non sto più nella pelle. Finalmente ci vediamo. Le tengo la mano. Ci scambiamo qualche bacio. Voglio godere di ogni istante. Proviamo a stare in un locale, ma c'è poca intimità, così troviamo una panchina in un giardino davanti a una chiesetta. Riassumere 20 anni non è facile, ma tutto sembra naturale, come il bacio che ci scambiamo e che mi permette di assaporare le sue labbra. Mi sembra che il tempo non sia mai passato. Le dico che dopo questo momento non l'avrei più sognata come prima. Il nostro rapporto rimarrà inevitabilmente ambiguo perché entrambi ci affidiamo più all'istinto che alla sincerità assoluta. In quell'ora non ho smesso di guardarla mentre lei appoggiava la gamba sulla mia. Avevo quasi pudore nel toccarla. Poi accade, come al solito, una cosa incredibile. Un uomo dall'aspetto trasandato nasconde una scatola sotto un cespuglio. Dobbiamo andare, ma c'è tempo per un'ultima cosa. Entrambi, senza dirlo, vogliamo scoprire che cosa ci sia sotto quel cespuglio. Soldi, droga, informazioni segrete. Questa è la sintesi del nostro rapporto. Due persone che non hanno bisogno di confrontarsi perché pensano le stesse cose, perché vogliono divertirsi nonostante la complessità della vita e dei rispettivi percorsi. Ringrazio Dio per avermela fatta conoscere. Forse un giorno ci rincontreremo per provare a stare insieme. Sotto molti punti di vista mi sento realizzato, ma questo sogno non l'ho ancora esaudito. Solo il fatto di continuare a sognarlo mi fa sentire vivo. Per lei sarò sempre lo stesso, quello di sempre.

0: Lei è Phoebe Bridge che canta Still Standing, la puntata si intitola Meglio non sapere perché abbiamo immaginato delle possibili vie rispetto a relazioni complicate, relazioni che durano tanto tra l'altro, perché la relazione, chiamiamola come vogliamo, tra Alessandro e Costanza è una storia che è andata avanti o va avanti, chi lo sa, da oltre 20 anni. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Come stai?
1: Ciao. Non c'è male, tu?
0: Io sto benone e sono molto curioso di chiederti un bel po' di cose. La prima è questa, quella che dicevo proprio mentre introducevo la chiacchierata con te. È andata avanti per 20 anni o sta andando avanti per 20 anni? Cioè, ci siamo ancora in quella specie di relazione? Poi non so che nome gli hai o gli avete dato voi.
1: Possiamo dire che è andata avanti per 20 anni, però manteniamo un feeling ed un'intimità importante. Ci riflettevo stamattina, cioè ci sono delle persone che ti rimangono dentro tutta la vita e per le quali poi continui a chiederti che vita sarebbe stata se l'avessi trascorsa con loro. Ecco, Costanza è una di queste.
0: Ma ad esempio, perdonami il pragmatismo, vi sentite, vi scrivete, vi...
1: Sì, ci scriviamo soprattutto tramite WhatsApp.
0: Tu dici in apertura del tuo racconto che dai per scontato il fatto che, insomma, l'hai idealizzata questa figura. Quindi sei consapevole di questa cosa? Pensi che sia effettivamente così? E se è così, come dire, come ci convivi con l'idea di lei che è più tua che non reale, da quanto dici?
1: Allora, sono certo di averla idealizzata, quindi diciamo, nonostante il tempo, lei tende a mantenere una capacità di sedurmi proprio nel senso etimologico della parola, che è fuori dal comune. È come se lei avesse dei magneti sotto i propri vestiti. Di contro, diciamo, c'è un'affinità che ci lega, ci continua a legare, e poiché a me capitano spesso cose strane, incontro personaggi strani molto divertenti. La prima cosa che poi penso dopo aver fatto l'ultimo incontro è vorrei raccontarglielo, vorrei dirglielo, vorrei confrontarmi con lei. Ecco, per questo ritengo che da una parte l'ho idealizzata, dall'altra parte continuo, diciamo, a sperare.
0: E quando l'hai vista dopo 20 anni, come, cioè, ti è sembrata cambiata? Lei ti ha detto che sei cambiato o non avete parlato?
1: Allora, c'era da parte mia sicuramente, anche da parte sua, una grande emozione, perché comunque incontrarsi dopo tanto tempo, ecco, come hai detto tu, 20 anni, è veramente un lasso di tempo importante. Il tempo ci ha cambiati entrambi, non solo fisicamente ma anche i fatti della vita, le nostre storie, le nostre professioni. Però dopo aver scambiato giusto proprio 2 o 3 chiacchiere, mi è sembrato di tornare indietro agli inizi degli anni 2000, quando ci siamo conosciuti, dove c'era appunto quell'energia, quel feeling fuori dal comune.
0: Alessandro, c'è sempre stata distanza equanime tra di voi, oppure ci sono stati dei momenti in cui uno era pronto e l'altro no, l'altra era pronta e l'altro no? Hai capito cosa intendo?
1: Sì, certo che ho capito. C'è stato un momento in cui prima che poi finisse mia madre, verso il 2005, che io pensavo di avercela fatta, perché veramente sembravamo una coppia che viaggiava all'unisono, e lei mi aveva promesso che avrebbe mollato, diciamo, il suo compagno di allora, con il quale poi si è sposata, però poi le cose non sono andate proprio per il vestro giusto. Non l'ha mai fatto, e questa cosa non l'ho condivisa, mi ha fatto male, però torto collo l'ho dovuta ovviamente rispettare.
0: Senti, l'ultima cosa che volevo sapere è che cosa c'era dentro quella scatola sotto il cespuglio.
1: Io pensavo che ci fosse qualcosa di strano, in realtà era vuota, c'era niente, però è stato carino, insomma.
0: L'avete vissuta come una metafora o no?
1: È una bella domanda. Bella domanda, tipo pensavo fosse amore invece era
0: no, non lo so, no. È la no, è che da come no, ma non volevo insinuare, solo che da come l'ha raccontata credevo che fosse e invece era vuota, mi è arrivata subito, come dire, l'idea di un film, no, che ha un finale in cui vabbè, ma era tutto un mio viaggio. Alessandro, ti ringrazio comunque per averci varato la storia e per avercela raccontata così serenamente. In bocca al lupo per tutto.
1: Grazie mille, è stato un piacere conoscerti e grazie di aver pubblicato la mia storia.
0: Buona giornata. A presto. Ciao, anche a te. Ciao.

0: calm down, not easy as falling.
1: Erykah Badu e The Alchemist che cantano I Know That Man, io conosco quell'uomo. Borsa in diretta e poi torniamo, meglio non sapere.
2: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
3: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
2: Ma tutto tutto?
3: Tutto tutto.
2: Ma chi? Ma come?
3: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
4: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
5: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
6: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
7: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
9: ai ai ai,
10: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
9: evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le nuove preoccupazioni, come se si fossero mai sopite per la nuova impennata dei prezzi del petrolio, dopo che Trump ha detto no alla proposta iraniana per porre fine al conflitto e riaprire nel caso Hormuz, elementi che generano nuovi elementi di tensione a Wall Street, in particolar modo, che sta partendo molto male. Dow Jones è meno 0,75%, Standard & Poor's e Nasdaq in calo di mezzo punto percentuale, abbondante per il Nasdaq. L'Europa invece da questa mattina più prudente, ha imboccato il territorio positivo, lo mantiene con Parigi che sale di mezzo punto, Francoforte più 0,17, Milano più 0,40. Tutto questo peraltro si guarda certamente a questo elemento, i nuovi rialzi dei rendimenti dei titoli di Stato e poi l'attesa per i dati economici della settimana. In particolar modo avremo un aggiornamento sull'inflazione europea e un aggiornamento sulla disoccupazione americana. Andiamo a Piazza Affari in tutto questo a vedere quali sono i titoli che stanno sostenendo Milano. Amplifon, in attesa dei conti del trimestre, sale sulle scie prospettive, sulla prospettiva positiva del mercato del 5,65%, Stellantis più 3,60%, Tecnoprob più 3%. STM più 2,6, poi Eni più 2,20 con Saipem più 2, i titoli del settore energetico con l'aumento del petrolio chiaramente aumentano e poi c'è grande attenzione alle major del settore energetico con le mosse che stanno operando sul territorio italiano, in particolar modo per il contenimento dei prezzi della benzina alla pompa. Telecom meno 2,28, peggior titolo di Piazza Affari con un calo di oltre un punto, segnaliamo Avio ed Inwit, è tutto.
7: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
14: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
15: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Stanna, Montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
16: E con
18: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
16: E con
19: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
20: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
21: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria, più che altro gli venivo da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
22: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
23: In onda ogni domenica alle 6.30.
22: E in podcast con qualche contenuto in più.
23: Tante voci diverse quindi.
22: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
23: E due che non cambiano mai.
22: Le nostre.
24: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
25: Matteo Caccia racconta.
1: Dopo una storia d'amore lunga e vissuta spesso in solitudine, ora la storia di una donna che perdona la se stessa ragazzina che anni prima aveva fatto qualcosa che sembrava spregevole e in fondo poi, forse, era solo la cosa giusta. State con noi. A febbraio il mio telefono era diventato incandescente per tutti i messaggi sull'ultima rivelazione riguardo alla rottura sentimentale di mio cugino. Nelle settimane precedenti ci eravamo stretti tutti attorno a lui, che aveva 28 anni, dopo che la sua ragazza, con cui stava da 2 anni, lo aveva lasciato senza preavviso e senza spiegazioni, lasciandolo distrutto e sotto shock. Lui si ribellava a quella nuova realtà, faticava ad accettare che la donna con cui credeva avrebbe trascorso tutta la vita se ne fosse davvero andata e che forse non avrebbe mai saputo il perché. Poi gli arrivò uno screenshot scattato da un amico prima della rottura che dimostrava che lei lo aveva tradito. Il nostro improvvisato carrozzone di sostegno passò dallo sconcerto all'indignazione. Le chat si riempirono di messaggi di sostegno. Io scorrevo i messaggi in silenzio, con i pollici sospesi sullo schermo, pronti a scrivere e poi subito ritirati. A ogni insulto che partiva nei confronti della sua ex, sentivo lo stomaco stringersi, perché quelle domande erano legittime e fin troppo familiari, perché pensavo di conoscere già tutte le risposte che quel ragazzo cercava dalla sua ex, apparentemente così senza cuore. Questo perché 26 anni prima, quella ragazza ero stata io. Ero innamorata da più di 2 anni di un ragazzo che, sotto ogni punto di vista, era il tipo perfetto da presentare alla mamma. Eravamo entrambi più giovani di mio cugino, non avevamo ancora 20 anni, ma eravamo già tutto ciò che erano stati mio cugino e la sua ragazza. Rispettosi l'uno dell'altra, compatibili in tutto, adorabili come in una serie di Disney Channel. Tutti erano convinti che saremmo rimasti insieme per sempre, finché io non lo tradii. Non nel modo sordido, dominato dalla lussuria che spesso viene in mente quando si pensa a un tradimento. Fu piuttosto un'attrazione cresciuta lentamente, che cercai di negare per mesi, finché alla fine non ci riuscii più. Ma non avevo né le parole né il coraggio per raccontare tutto questo al mio ragazzo. Non volevo fare del male a nessuno, meno che mai a lui. Così mi limitai a buttare fuori una debole dichiarazione di fatti. Non ce la faccio più. tu non hai fatto niente di male, non c'è altro di cui parlare. Preso completamente alla sprovvista, il mio ragazzo andò in pezzi. Come mio cugino, imploravo una spiegazione convincente, una possibilità di trattare, un elenco puntato delle cose che avrebbe potuto aggiustare. Poi arrivò addirittura a rifiutarsi di accettare la mia decisione, sostenendo che la scuola e un recente problema di salute mi avevano sottoposta a troppo stress, che in quel momento non ero in grado di prendere decisioni lucide, e chiedendosi se non stessi avendo una specie di esaurimento nervoso. Io continuavo a scuotere la testa, chiedendomi che cosa avrei dovuto dirgli. La verità? Che senza nemmeno cercarlo avevo trovato qualcun altro e che improvvisamente tutto quello che credevo di sapere sull'amore e su come dovrebbe sentirsi una cosa giusta si era rivelata completamente e inequivocabilmente sbagliata. Che cosa avrebbe ottenuto quella verità se non aggiungere altro dolore? Non lo saprò mai.

Anni dopo sposai quell'altro uomo, quello che aveva cambiato tutto. Il nostro amore si è dimostrato inarrestabile per 26 anni. Eppure, in un angolo di me, coperto di ragnatele, è sempre rimasta la paura che ci fosse qualcosa di sbagliato in me fin dall'inizio. Che fossi in qualche modo incapace, per il mio DNA, per il mio carattere, per il divorzio dei miei genitori, di accontentarmi di qualcosa di perfettamente buono. Continuavo a chiedermi: è soltanto questione di tempo prima che questo mio difetto di fabbrica dia fuoco alla vita meravigliosa che ho costruito. Chi tradisce una volta, tradisce sempre. Guardando mio cugino rovistare tra le macerie della sua relazione, non potei fare a meno di riesaminare il mio passato. Ripensai a tutte quelle conversazioni entusiaste in cui il mio ex e i nostri amici davano per scontato il nostro lieto fine. E per la prima volta mi accorsi dell'unica persona che durante quelle conversazioni rimaneva immersa nel silenzio. Io. Ripercorsi l'ultimo anno intero trascorso insieme su una relazione durata complessivamente meno di 3 anni e vidi che litigavamo più di quanto ridessimo, che i nostri sorrisi non arrivavano più agli occhi, che entrambi aspettavamo che le cose tornassero magicamente a funzionare. Ripensando alla me stessa di 19 anni, non vidi traccia di una strega calcolatrice. Vidi soltanto una ragazzina spaventata che cercava di affrontare una delle conversazioni più difficili della vita senza avere un copione, in un mondo che continuava a ripeterle che era fortunata, che nessuno trova l'oro due volte, che le brave ragazze non osano chiedere di più quando hanno già ricevuto tutto. E comunque, qual è il momento giusto per spezzare un cuore perfettamente buono? Quale casella del calendario è quella giusta per demolire un sogno, per abbattere una brava persona che con te si è comportata soltanto con gentilezza? Smettere di amare non era stato premeditato, nel bene e nel male. Quando lasciai il mio ex, non gli dissi che c'era già un'altra persona, perché la mia decisione era presa comunque e omettere quella parte mi sembrava il modo migliore per limitare i danni. Ho trascorso gran parte della mia vita adulta convinta che avere fatto una cosa brutta significasse essere almeno in parte una persona brutta. Avevo affrontato una conversazione insopportabile troppo tardi invece di non affrontarla mai. Ma comunque, prima di un anello, di un ricevimento a lume di candela, di 2 mutui o di una causa per l'affidamento dei figli. Se mai dovesse trovarsi in una situazione simile, sono esattamente le cose che vorrei facesse mia figlia. Anni dopo, io perdonai me stessa. La me adulta, pur essendo tutt'altro che orgogliosa di quello che aveva fatto, riuscì finalmente a farci pace. Eppure mi faceva male vedere mio cugino soffrire. Qualche giorno dopo eravamo seduti uno di fronte all'altro al tavolo della mia sala da pranzo. Gli versai una tazza di tè e cercai di spiegargli nel miglior modo possibile quello che secondo me un giorno la sua ex avrebbe forse voluto dire all'uomo a cui aveva spezzato il cuore. Farti soffrire è stata la cosa più difficile che abbia mai dovuto fare. Ha rimandato quel momento il più a lungo possibile. Può avere fatto una cosa terribile, gli dissi, ma tu non eri innamorato di una persona terribile. Essere lasciati senza averlo minimamente previsto è straziante, ma lei vedeva la situazione con sufficiente chiarezza per entrambi. Con il tempo starai bene.

0: Lui è Kurt Weill, che cantano Every Time I Look At You. Se avete voglia di cercare questa storia, cercatela su New York Times. Si intitola Love Infidelity Couldn't Tell Him Why He Had To Break Up, cioè l'amore e l'infedeltà non erano in grado di dirgli perché avrebbe dovuto interrompere la sua relazione, mal tradotto, insomma. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Le Donne dell'Odissea.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, code tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione Venezia a causa di un incidente tra due veicoli poco prima dello svincolo per la tangenziale nord. Permangono poi disagi intorno al nodo autostradale di Genova, sulla 10 Genova Ventimiglia, code in entrambe le direzioni all'altezza di Pra a causa della viabilità esterna che non riceve, ripercussioni anche in A26. Sulla A13 Bologna-Padova, code per un veicolo in panne tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna e code sulla variante di valico della 1 tra la Quercia e Badia in direzione Firenze per un altro veicolo in avaria all'altezza della galleria Val di Sambro. A Roma sulla Pontina un incidente provoca incolonnamenti tra Castel di Decima e Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale. Infine a Napoli disagi per chi esce dalla città attraverso il raccordo Pomigliano centro direzionale a causa di un incidente segnalato poco prima dell'innesto con la 1. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.
1: Matteo Caccia racconta.
0: La scorsa settimana abbiamo ascoltato la prima parte del racconto di Alessandro Casale tra Ulisse e le sirene. Come ricordiamo sempre, le nostre storie seriali sono tratte da podcast che poi potete trovare sulle principali piattaforme audio. In questo caso vi basterà cercare Le Donne dell'Odissea e potrete risentire per intero tutto quello che Alessandro Casale ha scritto e raccontato in questa serie di Klaxon Media. Ecco, ripartiamo da Calipso. Calipso è la dea che nessuno conosce, eppure rappresenta il pericolo più grande di tutto il viaggio. Non trasforma gli uomini in animali, non canta per farli schiantare sugli scogli, non tessa inganni, fa qualcosa di semplice e terribile. Ama, non vuole lasciare andare. La sua isola è un paradiso e una prigione e Ulisse, che ha affrontato dei, mostri e tempeste, finisce intrappolato come un insetto nell'ambra, in un'eternità che lo riempie di terrore. Calipso è la dea più fragile ed è la più spietata. State con noi.
3: Immaginate un'isola incantevole, al centro di un mare azzurro, lontana da qualunque terra. L'aria fresca del mattino profuma di agrumi e resina di pino. Rumore di cicale e di risacca, il sole è ancora basso e una donna cammina sulla spiaggia. Una donna, in realtà è una dea che vive su quell'isola splendida, lontana dal resto del mondo, completamente sola. Mentre cammina sulla spiaggia vede qualcosa in riva al mare, qualcosa che è stato trasportato dalle correnti. Sono i resti di un uomo che un tempo era stato un eroe. È nudo, con le braccia e le mani coperte di ferite e di lividi. E respira appena. La dea lo riconosce. È il re di Itaca, uno che un tempo si riferiva a se stesso come il distruttore di rocche. Sorride la dea, un sorriso bello, perché la donna è bella, ma anche sinistra. Io sono Alessandro Casale e questo è Le Donne dell'Odissea. Gente che raccoglie naufraghi in mare. Vi ricordate del viaggio di Ulisse nella Terra dei Morti? Circe gli aveva rivelato che l'unico a sapere come salvarsi dalla maledizione di Poseidone era l'indovino Tiresia e che il solo modo per interrogarlo era andarlo a trovare nell'oltretomba. Per questo il viaggio, i sacrifici e tutto il resto, per incontrare Tiresia. E Tiresia, interrogato, aveva risposto. La domanda era: posso tornare? La risposta

Mustafu sì, ma occhio. Superato lo stretto c'è un'isola. Su quell'isola, Iperione, il dio del sole, tiene al pascolo le sue mandrie immortali. Ci tiene tantissimo, non toccarle per nessun motivo. Se non lo farai, tornerete a casa nonostante la maledizione di Poseidone, altrimenti finirà malissimo. Partendo dall'isola di Circe, Ulisse aveva avuto istruzioni complete. Tapparsi le orecchie davanti alle sirene? Fatto. Evitare a tutti i costi Cariddi? Fatto. E non toccare per nessuna ragione al mondo le mandrie immortali di Iperione. Era tutto chiaro nei dettagli. Cosa poteva andare storto? Ovviamente, tutto. E non per caso, perché va bene Tiresia, va bene gli aiuti di Circe, ma era pur sempre il dio del mare ad avercela con lui. Superato lo stretto, Ulisse approda come predetto su un'isola. Un'isola bella, verde, dalle colline ondulate. E chi scorrazza fra quelle dolci colline? Esatto, le mandrie del sole. Ora, come un genitore apprensivo, Ulisse raduna tutti i suoi uomini e ordina tassativamente che nessuno, per nessuna ragione, tocchi quelle bestie paffute e sode. E gli uomini obbediscono, perché quando parla il re si fa così. Ma Poseidone è già due mosse avanti e quindi dopo una notte tranquilla, quando i greci si preparano bel belli a lasciare l'isola, il mare si oppone e impedisce alla nave di uscire. Restano bloccati per un giorno, poi un altro ancora. Il tempo passa, il mare non si apre, le scorte si esauriscono e gli uomini cominciano ad avere fame. E cominciano a guardare con occhi diversi, ora, quelle bestie dalle cosce tornite che trotterellano lì intorno, tutte fiduciose. I giorni si susseguono, sempre più duri. Per un intero mese il mare li blocca sull'isola, riducendoli allo stremo per la fame. Giustamente angosciato, Ulisse decide di pregare gli dèi e chiedere consiglio, ma per tutta risposta quelli, aizzati da Poseidone, invece che consigli, gli mandano un sonno profondo. Al risveglio sente prima odore di carne arrosto e poi gli orribili lamenti delle vacche sacre e capisce che per lui è finita. La scena che si trova davanti è orribile. Gli uomini, abbrutiti dalla fame, hanno fatto a pezzi le vacche e le hanno gettate sul fuoco. Ma quelli sono animali immortali e le pelli scuoiate, i pezzi dei loro corpi si agitano e si lamentano come in un film dell'orrore. Nessuno ha il coraggio di guardare in faccia il re. Tranne Euriloco, che era anche quello che era riuscito a fuggire dalla casa di Circe, lui lo dice chiaramente: saremmo morti di fame. Abbiamo solo scelto una morte diversa. Alla fine di quell'orrido banchetto, Poseidone, soddisfatto, calma il mare e finalmente riescono a partire. Ma tutti sanno che non torneranno più a casa. Appena la nave raggiunge il largo, il cielo si oscura e si scatena su di loro non solo la furia del dio del mare, ma di tutti gli dèi offesi dal sacrilegio. Iperione era infatti andato furibondo da Zeus in persona, minacciando di scomparire nell'Ade a illuminare i morti se il sacrilegio non fosse stato vendicato. La tempesta cattura la nave come un giocattolo, strappando le veli e scagliandola di nuovo verso lo stretto. I marinai si affannano ai remi ma non hanno scampo, perché Zeus stesso gli scaglia contro il suo fulmine, mandando la nave in pezzi e uccidendoli tutti. Ulisse si salva legandosi a un pezzo del relitto, ma viene trascinato dalla tempesta proprio verso Cariddi. In pochi attimi la sua zattera è risucchiata nel gorgo, lui ha la prontezza di saltare un istante prima e di aggrapparsi al ramo di un albero che pende dagli scogli. Quando Cariddi vomita l'acqua, si lascia cadere e la tempesta lo porta via, assieme al suo sogno di tornare a casa. Dopo molti giorni, il suo corpo nudo, stremato e con appena un alito di vita rimasto, giacerà per metà ricoperto dalla sabbia sulla spiaggia dell'isola nascosta di Calipso. Ed è lì che in una calda mattina la dea dei bericcioli lo trova, lo raccoglie
lo prende con sé. Quando riapre gli occhi, gli sembra di essere in una sorta di paradiso. Si trova dentro una grotta arredata in modo magnifico. Al centro della grotta arde un gran fuoco e c'è una donna dall'incantevole bellezza che canta tessendo su un telaio con una spoletta d'oro. Ancora non ha idea di trovarsi davanti al più grande pericolo di tutto il suo interminabile viaggio. Una dea innamorata.

The Less I Know The Better. Tame e Impala cantano proprio il titolo di questa canzone, cioè, perdonatemi, il titolo della canzone evidentemente, il titolo di questa puntata, Meglio Non Sapere, per chiudere così questa prima puntata della settimana. Io ringrazio moltissimo Alessandro Casale che ci permette di ascoltare e di raccontare il suo podcast Le Donne dell'Odissea. Ringrazio però soprattutto questa redazione incredibile, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. E voi ovviamente che mandate le vostre storie a Matteo Caccia Racconta @radio24.it. Continuate a farlo, noi le mettiamo lì nel nostro archivio e col tempo a disposizione riusciamo a raccontare tutte le vostre storie. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Strade e auto del futuro richiedono soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare l'intero ecosistema della mobilità. Proprio per questo è nata Mobilitalia, un progetto che punta a migliorare la digitalizzazione del settore e soprattutto l'introduzione dell'intelligenza artificiale per ottimizzare la produzione automotive. Ne parleremo questa sera all'interno della nostra trasmissione. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55. Non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
8: Ogni libro inizia con una parola, ogni ripartenza con una storia. Parole Nuove, il libro nel cassetto, è il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io, che dà voce a racconti inediti di resilienza, fiducia e futuro. Se anche tu hai un libro nel cassetto, scopri come farlo uscire. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
9: Sono le 16.
10: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: La morte di David Rossi, la perizia fu aggredito da più persone. Netanyahu smentisce le ricostruzioni sul 7 ottobre, i paesi arabi dietro quelle accuse. Attacco alla base della RAF, tutti britannici gli arrestati. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Come avete sentito dai titoli, ci sono nuovi particolari sulla morte di David Rossi.
1: David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Banca Montepaschi, morto a Siena nel 2013, sarebbe stato aggredito da più persone nel suo ufficio e, prima di precipitare dalla finestra, era cosciente, quindi molto probabilmente avrebbe cercato di difendersi. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dei periti dopo le simulazioni effettuate a Roma con l'ausilio dei RIS nell'ambito della perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sull'ex capo della comunicazione del Montepaschi Siena, morto dopo essere precipitato da un palazzo della banca. Secondo i consulenti tecnici, la perizia conferma che gran parte delle lesioni di Rossi sono state procurate da un'aggressione e, al netto delle lesioni dell'impatto del corpo al suolo, altre lesioni sono incompatibili con la caduta dalla finestra. Il 12 ottobre sarà presentata alla commissione parlamentare d'inchiesta l'ultima perizia sulle telecamere, dove si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA per rafforzare le accuse. Hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana Abbas Kamel all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive Bibi Netanyahu su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri ostili, compresi i paesi arabi. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra i 5 uomini arrestati ieri in relazione al presunto attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo ha reso noto oggi l'antiterrorismo, mantenendo un velo di cautela sulla matrice nell'ambito dell'indagine definita a vasto raggio. Per le suppletive a Reggio Calabria dobbiamo dire che sono solo 11 le sezioni attualmente scrutinate, ma il candidato di centrodestra Fabio Roscioli ha conquistato 1079 voti ed è in testa rispetto a quello di centro-sinistra Frank Benedetto e a quello di Futuro Nazionale Domenica Giannetta e anche a quello di Democrazia Sovrana e Popolare Fabio Roscioli. Ed è strage di ciclisti uccisi sulle strade italiane, 10 in una sola settimana, a denunciarlo è l'ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, il presidente Giordano Biserni al microfono di Alessandra Schepisi.
2: Mi piace sottolineare che l'osservatorio ASAPS Apidata riguarda non solo i ciclisti ma anche i pedoni in certi fine settimana. In questo caso abbiamo focalizzato l'attenzione sul fenomeno che riguarda purtroppo le vittime fra i ciclisti, perché 10 ciclisti morti in una settimana sono una cifra veramente angosciante, assurda. Quindi purtroppo abbiamo voluto anche lanciare un forte appello alla prudenza per interrompere questa scia di sangue sulle strade che non trova grandi precedenti, onestamente.
0: Settembre tra l'altro il mese peggiore da questo punto di vista del 2026.
2: Diciamo che il dato che ha il maggior numero di decessi fra i ciclisti il mese di settembre, che non è neanche ancora finito, è con 33 decessi. Stiamo viaggiando a più di uno al giorno di media. È un dato che dovrebbe veramente chiamare, come devo dire, le istituzioni, soprattutto gli organi decisori, a dei provvedimenti forse ancora più importanti di quelli attivati e soprattutto fare appello alla moderazione, alla tolleranza nelle dinamiche della strada. Poi anche i ciclisti ovviamente devono rispettare la loro parte di regole. Questa mi permetto di dire, è una mattanza assolutamente intollerabile. Dall'inizio dell'anno siamo già a 179 ciclisti deceduti. Se teniamo conto che lo scorso anno l'Istat ne ha dati 228, siamo in un cammino ancora non certamente virtuoso.
0: E questa era l'ultima l'ultima notizia, adesso Nessun Luogo è Lontano con Giampaolo Musumeci, il GR torna alle 17.

0: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
1: Ehi, amico!
2: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
1: ai, ai, ai.
2: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
1: Evviva!
2: Vai su agenti.it.
0: Agenti.it,
1: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
6: Finalmente, Franz, con che dati?
5: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
6: E chi lo fa?
5: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
6: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
8: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
9: Arr. Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
10: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
11: Regno Unito, allarme terrorismo, base della RAF nel mirino, caso Regeni, oggi la sentenza. Benvenuti alla nuova puntata.
12: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
13: Five men have been arrested on suspicion of preparing an act of terrorism.
14: It has been an incredibly tense 24 hours, especially for the 85 families who were evacuated from the village just up the road.
15: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza.
16: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
11: Questo è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Pozzo, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV il racconto, i montaggi video di Milena Grigolo, la regia è quella di Etienne Perrot. Per voi come sempre 349-238-6666, domande, commenti, curiosità, tutti pronti a punteggiare il racconto di quest'oggi. Apriamo la settimana con un sacco di notizie importantissime, ne troverete traccia sui nostri social. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. 16.09 in questo esatto istante qui a Milano, un'ora indietro, le 15.09, una manciata di secondi nella base aerea della RAF di Fairford, Regno Unito, che ha mostrato di essere molto vulnerabile.

0: E allarme terrorismo nel Regno Unito, dove nelle scorse ore il tentato accesso a una base aerea militare da parte di un commando ha riacceso i riflettori sulla sicurezza delle infrastrutture militari. La base RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti per decenni peraltro per tutte le missioni e i raid in Medio Oriente, era nel mirino di qualcuno. Ma di chi? Media britannici e internazionali stanno fornendo ampio risalto all'ipotesi della pista iraniana, che però per ora non trova né conferma né smentita da parte di nessuna autorità. Alcuni segnali la potrebbero suffragare, soprattutto se andiamo a vedere lo stato delle relazioni tra Londra e Teheran. I Pasdaran, la leadership iraniana, avevano indicato nel Regno Unito un fedele e stretto alleato degli Stati Uniti e avevano detto: attenzione, le basi militari da cui partono i bombardamenti sono bersagli, obiettivi legittimi per noi. La base UK di Fairford è storicamente utilizzata, come dicevo, dagli Stati Uniti. L'altra coincidenza è che nel weekend Donald Trump ha rifiutato la proposta di tregua che arrivava dall'Iran e che vi abbiamo raccontato venerdì. Era una sorta di mini roadmap in 7 giorni per giungere a un cessate il fuoco e un'apertura negoziale degna di questo nome. Ci sono 5 arresti per il momento nel Regno Unito, sono 5 cittadini londinesi, cercheremo di capire di più, c'è anche un range di età. Ma ancora c'è molto molto mistero che aleggia su questa vicenda, tra cui anche il fatto che sembra ci sia stato un blackout totale dell'intelligence, perché a dare notizia, a dare l'allarme per meglio dire, lo riporta la BBC, il Telegraph, attorno alle 12.45 della notte tra domenica e lunedì è stata una contadina di ritorno da una festa che ha notato 3 van bianchi che bloccavano la strada e un nutrito gruppo di uomini incappucciati. A quel punto ha dato l'allarme e da lì poi si è scatenata la caccia all'uomo. Donald Trump, ma anche altri, hanno rassicurato tutti dicendo: guardate che gli occhi dell'intelligence, le nostre forze di sicurezza erano già sulle tracce di questi uomini. Ma staremo a vedere quanto è vera questa tesi. Non parleremo solo di questo, perché oggi è il grande giorno, triste ma grande giorno, per l'odissea giudiziaria e non soltanto il caso Regeni, la famiglia che da anni attendeva un pronunciamento. Quest'oggi ci sarà la sentenza di primo grado. Alle 18 dovrebbe essere letta la Corte, è entrata in Camera di Consiglio alle 10, tra un paio d'ore dovrebbe appunto pronunciare la sentenza di primo grado, che è straordinaria per tanti motivi, anche perché teoricamente il diritto penale non prevede la condanna in contumacia degli imputati, ma c'è un caso di eccezionalità. L'eccezionalità è stata proprio che, la riduco ai minimi termini, sarebbe stato sostanzialmente un omicidio di Stato, perché i 4 membri d'altissimo rango delle forze di sicurezza, dell'intelligence egiziana, ritenuti responsabili, sono appunto molto molto legati all'apparato statale egiziano. Da ciò il diritto italiano concede questo aspetto, questa scappatoia. Faremo quindi il punto su una delle pagine più drammatiche e buie delle relazioni tra l'Egitto e l'Italia. Allora, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, la grande atleta internazionale riparte quest'oggi qui da nessun luogo lontano, ma riparte con i dossier. Il primo dei quali, ahi noi, ci riporta in Etiopia, dove vi sono aggiornamenti non esattamente rassicuranti. Lo raccontavamo la settimana scorsa, che cosa è accaduto? Per sommi capi, 5 formazioni ribelli, tra cui il TPLF, il Fronte per la Liberazione del Tigray, che già nel 2023 si era reso responsabile assieme alle forze governative di una vera e propria guerra civile, 600.000 almeno i morti, incalcolabile il numero degli sfollati, un buco nero non soltanto dal punto di vista umanitario ma anche mediatico e dei soccorsi, era molto difficile arrivare in quelle zone. Ebbene, nelle ultime ore, non soltanto, lo dicevamo, l'aeroporto di Aksum, quello di Mekele, sono stati presi d'assalto da queste 5 formazioni ribelli. Adesso il governo federale di Abiy Ahmed si trova a fronteggiare ben 5 fronti diversi, ma il capo dell'esercito federale etiope, il generale Birau Jula, ha dichiarato sul suo canale YouTube: stiamo combattendo forze che sono organizzate e alleate per servire gli interessi di forze esterne. Né l'Eritrea, né il TPLF, il Movimento Rivoluzionario Tigrino, anche se alleati tra loro, possono fare nulla da soli, a meno che, ha detto il generale, non siano supportati e riforniti da Sudan, Egitto e altre potenze estere. Nel frattempo sul campo, e torneremo su questa guerra, lo ribadiamo ancora una volta, è una tesi tragicamente cara a noi di Nessun Luogo Lontano. Attenzione a non raccontare tutti i conflitti che noi stiamo raccontando come conflitti isolati. C'è sempre un filo rosso in qualche modo che li lega. Troveremo sempre un nemico di un nostro amico che in qualche modo spinge i vari attori internazionali a sporcarsi gli scarponi sul terreno. Vi dicevo, sul terreno, a proposito, il TPLF e gli alleati stanno avanzando molto rapidamente nella FAR, nel nord-est del paese. L'ipotesi più accreditata qual è? E qua bisogna tornare a guardare la geografia. L'Etiopia non ha lo sbocco al mare, è importantissimo il controllo di Gibuti, evidentemente. Allora, probabilmente le milizie ribelli stanno cercando di creare una sorta di zona tampone, di fascia, per isolare Addis Abeba e il governo federale da cosa? Da Gibuti. Gibuti è importantissima per mille motivi. Ci sono un sacco di basi militari stranieri, c'è un'attenzione internazionale, il 70% dell'export, quindi tutte le merci che arrivano a Gibuti, nel Corno d'Africa, dove vanno? Ad Addis Abeba, in Etiopia, perché è un paese che è bloccato dalla terraferma e quindi necessita fondamentalmente di uno sbocco sul mare. Ci torneremo, così come torneremo a parlare di Serbia, lì dove il presidente Vučić si è dimesso per candidarsi come primo ministro. Le elezioni parlamentari ci saranno il 25 ottobre, sono elezioni importantissime, lo sapete, tutta quella fascia balcanica ribolle dal punto di vista politico, guarda con diverse sfumature anche a Bruxelles e alla strada europea. Il 7 settembre, mentre a Belgrado si svolgeva il funerale del criminale di guerra serbo-bosniaco Mladic, Vučić aveva annunciato lo scioglimento del Parlamento per andare alle elezioni anticipate. Secondo molti, questa mossa non è tanto una risposta alle proteste di piazza, piuttosto una strategia per, adesso la dico malissimo, togliersi la giacca da presidente e mettersi quella da premier e continuare con la sua politica. Niente di male, perché il sistema e l'architettura costituzionale serba glielo consentono. I maligni potrebbero dire che voglia sfruttare anche il forte sentimento nazionalista dopo appunto quei controversi funerali di Mladic. Peraltro ricordiamo che Vučić è già stato premier, lo è stato tra il 2014 e il 2017. In puntata vi porto nel Regno Unito. Vi ci porto adesso, ma nell'Irlanda del Nord, le sei contee del nord dell'isola, lì dove a Port Down una manifestazione della parte cattolica della città ha impedito che si tenesse una marcia dell'Ordine Arancione nella via principale della città. Le marce orangiste sono un grande drammatico classico delle sei contee del nord, quelle forse più famose a luglio, a Belfast, ma anche a Derry, Londonderry, a seconda degli schieramenti, e molto spesso sono motivi di tensioni e anche assalti armati, e a volte a farne le spese, come è accaduto qualche anno fa, giornalisti che provano a raccontarli. Ebbene, cosa è accaduto? Che questo cordone che è stato messo in piedi dai cattolici ha sostanzialmente creato due folle di persone che sono rimaste divise dalla polizia a fronteggiarsi. Per fortuna non è iniziata nessuna marcia, non vi sono stati scontri degni di noto, quantomeno violenti. Però, dato politico interessante, chi c'era tra i manifestanti cattolici? La premier irlandese Michelle O'Neill. Il presidente ucraino Zelensky, durante il suo discorso all'Assemblea Generale dell'ONU, ha detto che l'Ucraina nel 2025 avrebbe catturato sulla prima linea del fronte con la Russia due militari nordcoreani, e questi, su richiesta dei due militari, sarebbero stati consegnati alla Corea del Sud. Cosa è accaduto però? Beh, sostanzialmente apriti cielo. L'annuncio ha generato le proteste e le richieste di scuse ufficiali da parte del presidente sudcoreano Lee Jae-myung. L'accordo con cui la Corea del Sud ha accolto i due prigionieri di guerra nordcoreani, disertori a tutti gli effetti, doveva infatti rimanere segreto per questioni di sicurezza. Lee ha chiesto le scuse a Zelensky perché ha rotto l'accordo di riservatezza tra i due paesi, ma anche perché sostanzialmente quell'accordo doveva restare segreto. Immaginate che fonti di intelligence possono essere due disertori nordcoreani per la Corea del Sud. Ricordiamo che sono almeno 14.000 nordcoreani inviati a combattere nel teatro russo-ucraino. Varie stime di intelligence raccontano che almeno 3.000 di questi sarebbero stati uccisi e altri 1.500 feriti gravemente. Zelensky aveva anche sottolineato, particolare macabro e forse raccapricciante, che era stato difficile catturare vivi i nordcoreani perché normalmente i nordcoreani si suicidano prima di essere catturati dalle forze ucraine. L'ultimo dossier velocemente ha a che fare con un'inchiesta esclusiva pubblicata da politico.eu, secondo cui un'azienda russa di software per la sorveglianza si sarebbe infiltrata in alcuni appalti per la sicurezza dell'Unione Europea e in strumenti utilizzati dalle polizie europee. L'azienda si chiama Oxygen Forensics, risulta domiciliata negli Stati Uniti, in Virginia, e sembrava a tutti gli effetti un'azienda statunitense al 100%. Questo aveva in qualche modo fugato eventuali sospetti o doppi tripli controlli. In realtà, qualche giorno fa, il Dipartimento di Giustizia americano ha indagato e ha scoperto che l'azienda è di proprietà russa. I proprietari effettivi risultano legati all'FSB, i servizi segreti russi. L'inchiesta del giornale politico dimostra che quell'azienda è riuscita a inserirsi in almeno due progetti dell'Unione Europea. Il primo è un software di scambio di prove digitali tra le varie forze europee. Immaginate quanto sensibile è questo dossier. Il secondo progetto si chiamava Inspect ed è un aggregatore sempre di prove digitali. I nostri dossier internazionali saranno le prossime puntate qui in Nessun Luogo Lontano. Vi porto nel Regno Unito, lo faccio con il portavoce della polizia di Gloucestershire.
1: La polizia ha ricevuto una chiamata riguardante tre veicoli sospetti che si dirigevano verso la RAF di Fairford. Sono intervenuti degli agenti armati che successivamente hanno arrestato cinque uomini nella zona di Fairford con l'accusa di aver commesso reati ai sensi della legge sugli esplosivi. Gli uomini sono stati portati in custodia, dove rimangono. L'operazione di arresto nel Regno Unito è stata fantastica. La collaborazione con la Gran Bretagna è stata eccellente. Quelle persone erano già sotto indagine. Lavorare con i britannici ha dato ottimi risultati. Forse si trattava di Scotland Yard, non saprei dire con certezza. Abbiamo collaborato con diversi settori delle forze dell'ordine. Li abbiamo tenuti d'occhio a lungo e alla fine li abbiamo presi. Grazie.
0: Prima la voce di Richard Cohn, portavoce della polizia del Gloucestershire, poi la voce, l'avete sentita, riconosciuta del presidente americano Donald Trump, che come al solito la butta su un terreno piuttosto facile. Li tenevamo d'occhio, è stata una fantastica operazione, ma quanto ci devono? In realtà, se leggiamo la stampa britannica, sembra davvero che i francesi l'avrebbero chiamata un'operazione di intelligence di prossimità, cioè quando le società civili, le collettività notano qualcosa di sospetto e avvisano immediatamente le autorità e colmano in qualche modo quel buco che a tutti gli effetti sembra esserci stato, una base fondamentale per la difesa britannica, per l'alleanza della NATO, per gli Stati Uniti. Ebbene, sarebbe stata violata in maniera così facile. Giorgia Scaturri, in diretta da Londra, giornalista e producer. Ciao Giorgia, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti.
0: Allora, Regno Unito sotto attacco, quanto sono giustificati questi allarmi?
2: Ma diciamo che il Regno Unito è sotto attacco da molto tempo e su vari fronti. Resta da capire dietro a questo ennesimo presunto attentato terroristico chi ci sia. Sappiamo che abbiamo il sabotaggio russo, abbiamo i jihadisti e come si sta negli ultimi tempi parlando molto, la pista iraniana. Devo dire che nelle ultime ore dall'ambasciata iraniana a Londra hanno rigettato ogni connessione con questi fatti del Gloucestershire e hanno detto che sono speculazioni malevole, quindi loro si sono già chiamati fuori. C'è di fatto che proprio quest'anno, cioè già dal 2022, 20 complotti sventati dalle autorità britanniche e quest'anno appunto il governo ha dichiarato le guardie rivoluzionarie, i Pasdaran, così come pure le forze del Quds, formalmente una minaccia alla sicurezza nazionale. Una minaccia significativa e persistente, è stato detto. Quindi il primo dito è stato puntato contro l'Iran, non appena abbiamo appunto sentito di questo attacco sventato alla base, anche perché come ricordavate, da luglio il regime di Teheran aveva ufficialmente detto chiunque qualsiasi base ospiterà delle missioni americane diventerà un bersaglio. Ebbene, in qualche modo ci siamo, bersaglio di qualcuno lo è stato.
0: La voce, l'analisi, il racconto di Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Regno Unito sotto attacco, le minacce, le strade per individuare le minacce sarebbero almeno tre. La pista iraniana in questo momento, secondo molti media, è quella più plausibile, anche perché vi sarebbero stati dei precedenti e anche perché, aggiungo, dal punto di vista diplomatico, Londra e Teheran sono veramente ai ferri corti. Donald Trump, nel frattempo, l'abbiamo sentito insieme, Giorgia dice: ma tranquilli, noi li tenevamo d'occhio, è stata un'operazione fantastica. Bene, sì, hai ragione, viene da sorridere perché Donald Trump spesso, come dire, la butto un po' in caciara, non è un termine propriamente geopolitico, ma invece sembra a tutti gli effetti che vi sia stata una falla gigantesca, e questo può essere un problema anche per il governo Burnham, e poi che sia stata colmata per caso, perché c'era questa lavoratrice, questa contadina che tornava tardi, li ha visti, ha avuto la prontezza di dire: beh, c'è qualcosa che non va, e sta emergendo qualcosa di più al riguardo.
2: Ma intanto Andy Burnham, il premier che si dovrebbe trovare a Liverpool per la conferenza di partito, la sua prima, proprio questo pomeriggio ha indetto una riunione del comitato Cobra, ovvero il comitato di gabinetto che si riunisce nelle situazioni di emergenza, per coordinare un pochino la risposta. In questo momento nessuno sta commentando sull'arresto di questi cinque giovani londinesi, quindi i dettagli non vengono fuori, ma come ricordavi, la stessa operazione è un mistero nel mistero. Poco fa Scotland Yard ha detto che sì, si tratta di un'operazione molto complessa e su vasta scala, però ha menzionato le forze di polizia locali, le forze nazionali, il Ministero della Difesa, nessun riferimento ad un coordinamento con l'intelligence americana. Detto questo, West Reading, il Ministero della Difesa, ha sì lodato l'atto di questa contadina che, di ritorno da una festa, ha visto questi giovani incappucciati e quindi altamente sospetti, sì. Però ha detto anche che questa è soltanto una parte dell'operazione. Residenti stessi hanno raccontato che già da martedì ci fosse un grande movimento attorno alla base, in particolare sono stati chiusi gli accessi, alcuni impiegati non sono stati fatti andare dentro la base, quindi si sentiva nell'aria che c'era qualcosa che si stava preparando. Detto questo, però è stata in effetti la chiamata di una civile. L'intervento è scattato subito, quindi le forze dell'ordine erano pronte e ad ampio raggio tutte le forze speciali, però ecco, una piccola falla, se vogliamo chiamarla così, c'è stata, grazie al cielo, non così grande da creare poi la tragedia.
0: Grazie mille, Giorgia Scaturro, in diretta da Londra. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Giorgia. Grazie.
2: A voi.

0: 349-238-6666. Qualcuno scrive: sabotaggi russi, la smettete con questo complottismo? Ogni volta che c'è una notizia simile basta con questa Russia. Veramente stiamo dicendo che l'ipotesi più accreditata è quella iraniana, gentile ascoltatore. Tanto che poi Antonio Tale si è messo a ricostruire alcuni degli esempi simili, uguali ma diversi per dirla male, di piste europee riconducibili all'Iran. Ed è accaduto con la Foxtrot, una organizzazione di trafficanti di droga svedese guidata da Rawa Majid, un cittadino svedese di origine iraniana. Come hanno dimostrato una serie di sentenze di tribunali svedesi, Majid era stato reclutato proprio dai Pasdaran per sfruttare il suo network in alcuni sabotaggi e omicidi condotti in tutta Europa. Cioè, il modus operandi quale sarebbe stato? Io non vado ad attivare gente di primo pelo, cosa che potrebbe essere successa in questo caso, perché se andiamo a vedere l'anagrafe hanno 23-25 anni, arrivano da alcuni quartieri londinesi, sembrano tutti britannici, sono illazioni, per cui le prendiamo e le buttiamo via. Qui cosa fai nel caso svedese? Ti appoggi a un'organizzazione criminale che ha già pelo sullo stomaco, ha già un curriculum criminale di un certo livello, quindi sa muoversi, ha già reclutato ulteriori agenti, e gli dici: quello che stai facendo continui a farlo, solo che lo fai per me, oppure ampli il tuo raggio di attività. Questo chiaramente risulta molto molto più efficace nel caso di azioni come queste, in cui tu prendi dei van, dei furgoni, provi a caricare di esplosivo e poi cerchi di creare un danno che è anche e soprattutto simbolico. Immaginate fosse successo qualcosa dal punto di vista mediatico, che tipo di vittoria sarebbe stata? Per punti di domanda, non sappiamo chi, naturalmente, perché sono soltanto per il momento speculazioni. Non sono speculazioni, ma sono numeri, numeri che cantano quelli della borsa. Sentiamo come se la cavano.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Il petrolio, il no di Trump alla proposta iraniana per porre fine al conflitto sono i temi che oggi generano nuovo pessimismo tra gli operatori finanziari, in particolar modo Wall Street, partita male e peggiorata nel corso della prima ora di contrattazioni. Per il Nasdaq è meno 1,12%, sullo Standard & Poor's calo di mezzo punto, Dow Jones è meno 0,4%. Il dato centrale della settimana, oltre alle vicende di geopolitica, anche l'aumento dei tassi di interesse sul mercato obbligazionario poi la disoccupazione di settembre che arriva venerdì. L'Europa invece procede positivamente, anzi allunga il passo, Parigi sale dello 0,7%, Francoforte più 0,52%, Milano più 0,39%, a Piazza Affari da stamattina corre Amplifon più 7% in attesa dei conti del trimestre, allunga anche Eni più 2,49% con il tetto ai prezzi alla pompa, il gruppo da stamattina segna un rialzo del 2,49% grazie anche all'aumento delle quotazioni internazionali del greggio, Tecnoprobe più 2,30%, oltre 2 punti di rialzo per Moncler, Saipem, STM, ma anche Stellantis. Per il resto in territorio negativo abbiamo alcuni titoli del comparto bancario, ma da questa mattina la peggiore continua ad essere Telecom. È terminata l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste Italiane, il titolo adesso in realtà ha risalito la china, il peggiore è Telecom, meno 2%, come dicevamo, tra gli altri ribassi anche Inuit, meno 1,46%, Ferrari, meno 1,29%. Per ora è tutto.
13: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
14: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
18: In collaborazione con
19: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
20: Nessun luogo è lontano

0: L'attentato, il potenziale attentato, l'attacco terroristico, così lo stanno trattando le autorità britanniche alla base aerea della RAF Fairford. Siamo nel sud-ovest del Regno Unito. Di cosa si tratta? Qual è la traccia, la pista da seguire? Sono più le domande naturalmente che le risposte. 5 cittadini sono stati arrestati. Tra le accuse c'è anche la detenzione di materiale esplosivo. In molti ascoltatori dicono: ma è veramente strano che 3 furgoni in maniera così visibile si siano fatti beccare. Qualcuno scrive: manca solo che sparassero dei razzi segnalatori, così Ale. Qualcuno chiede: britannici di che origini? Non capisco se l'origine sia rilevante, probabilmente sì, ma non si sa. L'unica cosa che si può arguire è delle foto segnaletiche che forse qualcuno di voi ha visto sui social. Si vede uno dei 5 arrestati ha una capigliatura folta, sembrano dei rasta. Se uno va a vedere i quartieri di Londra da cui provengono gli arrestati, c'è anche un quartiere a nota predominanza giamaicana, 2 più 2 fatto proprio così, però... Non lo sappiamo per il momento, e questo è un dato interessante. C'è strettissimo riservo da parte delle forze dell'ordine britanniche stesse. Perché? Perché il target era ghiotto dal punto di vista degli attentatori. Stiamo parlando di una base importantissima, stiamo parlando di un attacco che poteva fare male anche se non avesse fatto particolari danni, perché avrebbe mostrato la vulnerabilità del Regno Unito. Pietro Battacchi dirige la rivista Italiana Difesa. Ciao direttore, buongiorno e bentrovato.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, innanzitutto, che tipo di base è quella che stiamo provando a raccontare? La base della RAF, con contingente anche americano, punto di partenza fondamentale. E che idea ti sei fatto di questa vicenda? Se davvero, molti ascoltatori davvero sono sbigottiti dalla vulnerabilità di queste infrastrutture militari. Hanno ragione?
1: Assolutamente sì. Quella è una base strategica, perché quella base lì ospita anche una componente bombardieri dell'aeronautica americana, e per l'appunto sono i bombardieri dai B-1 ai B-52 che da lì partivano per andare a bombardare in Iran durante la fase calda della guerra tra Stati Uniti e appunto Iran. E questo è un dato molto importante, perché appunto, ripeto, si tratta di una base strategica. Sulle piste o presunte tali è presto ancora, le indagini sono coperte dal massimo riservo, quindi è difficile anche fare delle ipotesi. È chiaro che è un obiettivo che fa gola, può far gola a molti. Se ne possono pensare di ogni, appunto, sì. Dalla pista iraniana di cui si parla oggi, ma aggiungiamoci anche all'eventuale atto dimostrativo o tentativo di un atto dimostrativo da parte di soggetti riconducibili allo Stato russo, piuttosto che i movimenti filo Gaza, anti-Israele e così via. Insomma, ipotesi ce ne sono. E gli obiettivi sono vulnerabili sì, a un tipo di atto che comunque è un atto dimostrativo, è un atto simbolico, ecco, mettiamola così. Cioè, non è che difficile pensare che si riesca a penetrare dentro la base con il camion, con l'esplosivo e quant'altro. Più preoccupante la minaccia del drone, quello sì. La minaccia del drone effettivamente è preoccupante, perché se pensiamo a quello che hanno fatto gli ucraini, no, quando andarono a colpire le basi dei bombardieri russi strategici, no, utilizzando camion e piccoli droni quadricotteri probabilmente governati nella loro traiettoria finale anche dall'intelligenza artificiale, ecco, quella è una minaccia un po' più rognosa. È chiaro che ci vuole una struttura di un certo tipo, perché anche gli ucraini non è che si sono inventati, certo. Gli ucraini hanno un background nel settore rilevante, ecco. Per cui Il rischio c'è, in questo momento ci sono le guerre, ci sono fronti di tensione, c'è la tecnologia che aiuta anche soggetti orizzontali come le organizzazioni terroristiche o presunte tali, l'intelligenza artificiale rende accessibile a molti alcune cose che prima erano di esclusiva prerogativa delle grandi potenze, per cui non c'è da stare tanto allegri, insomma. Questi sono eventi, sono episodi abbastanza preoccupanti, come purtroppo è in generale la situazione oggi, lo scenario di oggi, insomma, lo vediamo tutti i giorni, ecco.
0: Chiarissimo. E quest'ultimo episodio naturalmente è un riverbero di una più generale situazione altamente tesa, altamente caotica. Nel frattempo Pietro, stai con noi, perché vado a Londra, perché c'è il portavoce della polizia dell'antiterrorismo che sta per parlare.
2: I'm Assistant Commissioner Lawrence Taylor, the head of National Counterterrorism Policing in the UK.
0: Questo è Lawrence Taylor, l'assistente della commissione Commissione dell'antiterrorismo.
2: In the
0: Allora, adesso sta ricapitolando quella che è stata la dinamica. Quindi la contadina, dicevo, anzi, dal punto di vista dei soccorsi, dice, i colleghi di Gloucestershire hanno ricevuto questa chiamata, questa allerta sui tre furgoni. Tra poco ci torniamo per capire se ci sono passaggi che ancora non abbiamo letto appunto dai media. L'ultima domanda per Pietro Batacchi, lo ricordo, dirige la rivista Italiana Difesa, nostra bussola sulle questioni militari, soprattutto quando si tratta di capire un aspetto, lo dicevi molto bene prima, un aspetto nuovo, un aspetto di vulnerabilità nuova. Le basi aeree militari, passato fino a 5-6 anni fa, difficilmente, no, le avevamo ritenute dei luoghi vulnerabili, dei luoghi che potessero essere così facilmente essere presi di mira. Credi che a livello europeo questo evento imporrà un cambio di paradigma proprio delle varie forze di sicurezza nazionali?
1: Ma allora il cambio di paradigma comunque c'era già stato, nel senso che è chiaro che basi anche sul territorio nazionale di paesi europei occidentali con la minaccia del drone non sono più al sicuro. Ripeto, il mix tra intelligenza artificiale, guida autonoma, tecnologie legate ai droni, che poi sono tecnologie commerciali, e quella la grande rivoluzione dell'oggi, mette a disposizione di soggetti anche non troppo strutturati delle importanti armi di pressione, di coercizione, se vogliamo. Questo è un dato, un aspetto preoccupante. Noi oggi dobbiamo capire che il nostro potenziale avversario può essere più letale a costi che per noi sono inconcepibili, quindi a bassi costi. Le basi per così come le avevamo concepite noi, pensiamo alle basi in teatro nel Golfo, sono state spappolate in alcuni casi dai missili e dai droni iraniani, non sono più sostenibili, quindi bisogna inventarci un nuovo paradigma. Ci stanno gli stati maggiori, ci stanno studiando e quant'altro, però ripeto, oggi il nemico ha alcune opzioni in più rispetto a prima, e queste sono opzioni pericolose che vanno prese in un certo modo.
0: Cinicamente la commercializzazione, la democratizzazione della tecnologia a basso costo, l'abbiamo visto in tantissimi teatri. Una volta azione e reazione a questi livelli era qualcosa di punte di diamanti della tecnologia, delle

0: work hand in glove with MI5 to keep them safe from a myriad of threats and do everything we can to protect them.
1: Allora, sta dicendo che stanno proteggendo loro, non ho colto di a chi si riferisce evidentemente, ma fra poco lo dico. La cosa interessante, due notazioni. La prima, stanno lavorando in stretto gomito a gomito con l'MI5, il servizio segreto inglese, ha appena finito di parlare peraltro Taylor. La prima cosa che stava dicendo in diretta, proprio l'abbiamo colto insieme, era: non posso spartire con voi tutte le informazioni. Ovviamente stiamo parlando di antiterrorismo, stiamo parlando di servizi segreti. La sensazione, anche vista la brevità dell'intervento, è di un'estrema vaghezza sul perimetro di quello che è accaduto. 349-238-6666, tra pochissimo. Fra l'altro, speriamo di avere notizie più fresche, anche più circostanziate, dalla riunione del COBRA, il Comitato di Sicurezza britannico, che è stato prontamente richiamato da Andy Burnham, che ha lasciato per il momento i lavori del suo partito, dei Labour, per appunto occuparsi di sicurezza. Un po' di scetticismo da parte degli ascoltatori. A settembre persone con i passamontagna che trafficano su furgoni allo scoperto, così Fausta da Mantova. Ha ragione, come dire, a dissi perplessa l'ascoltatrice. Ricordo però che era piena notte, e ricordo anche che eravamo ad alcuni chilometri dall'aeroporto, una zona rurale, dove il caso ha voluto che la festa di quei contadini finisse a quell'orario e quella signora avesse, come dire, l'acume e la prontezza di chiamare immediatamente il 999. Britannico con i capelli rossi e le lentiggini, britannico che si chiama Mohammed, fa una bella differenza, scrive un ascoltatore, tornando al punto delle origini. Capiremo meglio quando evidentemente vi saranno ulteriori indiscrezioni o no di stampa. Piccola pausa, traffico, poi torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. A Bologna è al momento chiuso per incidente con camion coinvolto il ramo Casalecchio. Tra Casalecchio di Reno e l'innesto con la A14 in direzione A14. Il traffico è bloccato e ci sono code. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, lunghe code per un incidente tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione Venezia. E in colonnamenti per un incidente anche sulla tangenziale nord tra Nova Milanese e Cinisello Sud verso Bologna. Pomeriggio di disagi intorno al nodo autostradale di Genova per la viabilità esterna che non riceve allo svincolo di Genova Pra sulla 10 e Genova Ventimiglia, con ripercussioni in entrambe le direzioni. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, in colonnamenti per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa in direzione Napoli. Infine, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno. È tutto, fate buon viaggio.
2: Nessun luogo è lontano

0: Oggi è una giornata che potrebbe segnare un punto fermo in una storia tragica, dolorosissima e lunghissima. Parlo dell'omicidio di Giulio Regeni, parlo di quel calvario odissea giudiziaria in cui, lo ricorderete, vi sono stati una serie di intoppi giganteschi nella collaborazione, presunta collaborazione di giustizia, tra le autorità italiane e le autorità egiziane, con 1000 depistaggi da parte del Cairo e con dei momenti in cui anche diplomaticamente sono risuonate, sono esplose alcune scintille, poi in realtà tutto si è abbastanza ripianato dal punto di vista diplomatico. Non così per la famiglia Regeni. Quest'oggi alla Corte d'Assise di Roma si chiude il primo capitolo della vicenda giudiziaria, perché tra pochissimo alle 18 ci dovrebbe essere il pronunciamento. L'accusa ha chiesto condanne esemplari per i 4 appartenenti all'intelligence egiziana responsabili del sequestro, delle torture e dell'uccisione di Giulio Regeni, dopo, ripeto, tutti i vari depistaggi. Accuse e condanne eventualmente in contumacia, perché non è stato dato il domicilio dei 4 egiziani. Peraltro c'è anche un aspetto, i giuristi lo troveranno interessante, per cui teoricamente non si potrebbe fare, ma dato che questi 4 soggetti sono così legati profondamente allo Stato egiziano da considerarlo quasi, lo dico male, ma un omicidio di Stato, allora il codice penale italiano fa questa eccezione, quindi si può pronunciare una condanna eventualmente, cosa che la famiglia aspetta da parecchio tempo. Laura Capon, giornalista, inviata di Mezz'ora in più su Rai 3. Laura, ciao, buongiorno, ben trovata.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, da anni Laura segui, spesso ci racconti anche come sta andando questa tremenda odissea giudiziaria. Stavo dicendo prima, forse con un po' troppo ottimismo, ci sarà un punto fermo, è vero, perché già arrivare a processo, arrivare a sentenza più che altro era qualcosa forse

0: di inaspettato, però poi i colpevoli non vedranno mai la porta di un carcere.
1: Come stavi spiegando tu, questo processo è un'eccezione, anche per la giurisprudenza italiana. Nel 2023 la Corte Costituzionale ha deciso che si poteva andare avanti anche se questi quattro imputati non hanno mai ricevuto, quando erano indagati, il rinvio a giudizio, perché l'Egitto non ha mai fornito gli indirizzi di questi quattro agenti da National Security egiziana. Quindi è un processo che si svolge interamente in contumacia, che non ha mai visto ovviamente i quattro agenti presentarsi in aula. Tecnicamente non si sa, o almeno per il diritto italiano, tecnicamente non si sa neanche se loro sono informati di questo processo. In realtà lo sono, perché ovviamente il caso è noto, ma soprattutto anche perché alcune testate arabe, in particolare ricordo alcuni anni fa il Degno Arab raggiunse telefonicamente uno degli agenti, e quindi insomma noi sappiamo che questi agenti sanno che cosa è successo in Italia, quali sono le accuse che lo Stato italiano ha formulato contro di loro, e diciamo anche che il processo è andato avanti anche senza di loro. Di sicuro è un piccolo pezzo di verità rispetto al nulla, perché ricordiamolo, per il Cairo queste quattro persone non sono mai state indagate. Non è che il Cairo non ne ha, diciamo, non li ha ritenuti colpevoli in un processo. Il Cairo non ha mai considerato, non li ha mai indagati, non ha mai considerato che loro potessero essere, diciamo, parte di questo omicidio, perché il Cairo, mentre la procura di Roma rinviava a giudizio i quattro e chiudeva le indagini e poi le rinviava a giudizio, per il Cairo la versione ufficiale era che Giulio è stato ucciso da una presunta banda egiziana di rapitori di stranieri, che tra l'altro è la teoria con cui sin dall'inizio il regime egiziano ha tentato di depistare le indagini, facendo ritrovare cinque persone falsamente crivellate da dei proiettili dentro una macchina durante un finto agguato, e fu l'episodio che ricordiamo nel 2016 fece ritirare l'ambasciatore italiano dall'Egitto. Quindi il Cairo non si è mai mosso da quella teoria lì, non ha mai cambiato idea, e anche quando ha chiuso ufficialmente le indagini ha detto che appunto secondo loro i colpevoli della morte di Giulio sono morti e sono questa presunta banda di rapitori di stranieri. Quindi ovviamente, come potete capire, dal punto di vista statale egiziano le porte si sono chiuse ormai 6 anni fa, quindi mentre si cercava di trovare gli indirizzi di questi agenti, il Cairo ha smesso di collaborare. Ci fu anche l'allora ministra della giustizia Cartabia che tentò di andare al Cairo in una visita ufficiale per poter portare a casa gli indirizzi di queste quattro persone, e la visita addirittura venne rifiutata. Quindi diciamo una situazione molto complicata, che in Italia appunto è stata risolta mentre il processo si era fermato. Si è risolta con questa sentenza della Corte Costituzionale, che fondamentalmente, facendo un'eccezione al nostro stato di diritto, alla procedura penale, ha permesso che questo processo andasse avanti.
0: La voce, l'analisi, il racconto e il ricordo di Laura Cappon di questa lunghissima odissea giudiziaria, che come sentite ha pennellate giudiziarie, tragicamente di cronaca, la morte, la tortura, le sevizie inflitte a Giulio Regeni, ma anche di rapporti, di relazioni tra l'Egitto e l'Italia stessa. Laura, l'ultima domanda, prima di ringraziarti e lasciarti il tuo lavoro, peraltro tu l'Egitto insomma lo conosci bene, hai consumato parecchio le scarpe e la voce anche da lì, dal Cairo. La sentenza, se dovesse arrivare alla condanna, si parla di almeno un ergastolo più altre 3 pene particolarmente pesanti, credi che stabilirà un prima e un dopo anche nelle relazioni tra Roma e il Cairo?
1: Questa è una domanda interessante e legittima da farsi. Di sicuro non ci saranno visti precedenti, dubito che il Cairo recepirà in alcun modo questa condanna. Bisogna vedere se ci saranno, diciamo, di nuovo delle incrinature della nostra collaborazione, no? Commerciale e dei nostri rapporti diplomatici. Devo dire che dopo il ritiro dell'ambasciatore nel 2016 i rapporti tra Italia e Egitto poi non sono degenerati, sono comunque ripresi. E quindi credo che anche questa condanna purtroppo non sarà qualcosa di così, diciamo, sconvolgente, anche perché le autorità del Cairo sanno ormai da anni che questo processo ormai è iniziato ormai quasi cinque anni fa, rinvio a giudizio risale a fine 2020, tra la fine del 2020 e inizio del 2021. Credo che ormai questa vicenda sia già stata elaborata, no? nello storico dei rapporti diplomatici tra Roma e il Cairo. Sarebbe stato diverso forse se ci fosse stato un ricorso a un organismo internazionale di diritti umani, mi riferisco alla Corte di Giustizia Internazionale, oppure appellarsi al trattato contro le torture dell'ONU, cosa che si sarebbe potuta fare, non lo so. Perché comunque lì ci sarebbe stata una condanna anche a livello di sistema paese, no?
0: Sì.
1: Invece in questo caso sempre e comunque saranno quattro persone e non il regime a venir ritenuto responsabile. Certo, sono quattro persone della National Security
0: Di
1: egiziana,
0: altissimo livello, sono tutti colonnelli generali.
1: Però ricordiamoci che la morte di un italiano, cioè la morte di un cittadino italiano, quindi di uno dei paesi che ha i migliori rapporti commerciali e diplomatici dell'Egitto, forse sono molto alti in grado questi agenti della National Security che stanno a processo, ma forse non sono abbastanza alti. Quindi qua ci rimarrà questa domanda che non verrà risolta neanche in questa sentenza.
0: Grazie mille.
1: Sì, se lo sapeva, certo. Questa è la domanda.
0: E questa è la domanda delle domande, cioè il vertice dei vertici. Grazie mille, come sempre Laura Capon, siamo davvero in chiusura, l'inviata di Mezz'ora in Più. Rai 3, buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Ho pochi secondi, vedo già Elisabetta Ferita pronta con il GR, le rubo 5 secondi perché la notizia bomba qual è? Dei 5 arrestati, quelli per Regno Unito, la cosa di cui stiamo parlando adesso, 4 stanno per essere rilasciati su cauzione. Taylor ha detto però, controterrorismo non significa che l'indagine sia finita, significa però che nessuno lontano è finito. Cosa ci piacciono? Le opinioni ben informate e la sigla.
2: Musumeci, sarò molto breve, redimiti dal metal.
0: Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi, la cui risposta è mai. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
12: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su UPA.it.

0: house.fileni.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 840 1040.
3: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mail in diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
4: Sono le 17.
5: GR 24, Il Sole 24 Ore.

0: Suppletiva a Reggio Calabria, in vantaggio Forza Italia, Occhiuto esulta vittoria. Garlasco, Iris sapevano che Stasi era innocente già nel 2007. Reggiani attesa per la sentenza degli 007 egiziani, la famiglia hanno cercato di ostacolare in tutti i modi. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. In vantaggio per le elezioni suppletive a Reggio Calabria, Roscioli, il candidato di centrodestra, crolla l'affluenza al 22,34%. Esulta il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, che ha pubblicato su X un post vittoria e ha anche postato un video con cui Francesco Cannizzaro guarda il telefonino e poi si alza. E Occhiuto che dice: abbiamo vinto. Insieme a loro il candidato di centrodestra Roscioli e il senatore di Forza Italia Lotito. Andiamo alla cronaca, nuove rivelazioni sul caso Garlasco che scagionano Stasi.
1: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio, e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue, e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso. I RIS lo avevano già accertato nel 2007, ma avrebbero nascosto i risultati del test e del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Roma è attesa tra circa un'ora la sentenza del processo per l'omicidio di Giulio Reggiani, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Alla sbarra sono 4007 egiziani, nei confronti loro l'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Il regime egiziano ha fatto di tutto per ostacolare l'accertamento della verità, ha ricordato la legale della famiglia Reggiani, l'avvocata Alessandra Ballerini. Sentiamo allora le sue parole.
2: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia. Non dico altro, per scaramanzia e opportunità.
0: E ci sono anche nuovi sviluppi sul caso Ustica. L'ambasciata francese ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa alla strage del 19 Italia e sul materiale che copre un lungo periodo che arriva agli anni 90. Alla luce di questa svolta, i PM nell'udienza del 30 settembre davanti al GIP sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage che, ricordiamo, nel 1980 causò la morte di 81 persone. Sono stati rilasciati su cauzione 5 uomini poco più che ventenni arrestati nell'ambito delle indagini sull'incidente avvenuto nei pressi della base della Royal Force di Fairford, utilizzata anche dalle forze armate statunitensi. Lo ha annunciato il responsabile della polizia antiterrorismo britannica, Lawrence Taylor. Questo non significa che l'indagine sia conclusa, ha precisato Taylor, spiegando che i 5 restano sotto inchiesta e sono sottoposti a rigorose condizioni sugli spostamenti e sui contatti con altre persone. Stiamo seguendo diverse piste investigative, ha aggiunto. I 5 uomini viaggiavano a bordo di 3 veicoli che sono stati successivamente perquisiti con il supporto di personale militare ed esperti forensi. E questa era l'ultima notizia. Adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 18:00.

0: Bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su Bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Per le idee che fanno discutere.
4: No, la frase sono per la legalità.
3: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
5: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
3: Per allargare gli orizzonti.
6: La spesa per il PNRR. No.
3: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
7: Avanti tutta, ragazzi!
8: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
9: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
7: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
8: In tour per tutta Italia.
10: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
7: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
9: Tutto inutile, tutto inutile.
11: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove, il libro nel cassetto. Il premio letterario promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore, Radio 24 e Wondi Sono Io per valorizzare opere inedite dedicate al tema della resilienza. Cadute, conquiste, cambiamenti, nuovi inizi. Invia il tuo manoscritto entro il 30 novembre. Il tuo racconto può essere il prossimo a ripartire. Scopri come su premioparolenuove.ilsole24ore.com.
12: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, chiaramente parleremo dell'annuncio dell'ENI, a cui poi ha fatto seguito l'annuncio del gruppo IP, Italiana Petroli. Da questo punto di vista, mentre l'ENI ha già fissato un tetto, quindi a partire dal 28 settembre, da oggi, adesso ne parleremo perché già vi sono, non dico situazioni critiche, ma insomma qualche coda ai distributori, ha annunciato, dicevo, che per 30 giorni a partire da oggi alle pompe gestite da Eni Live la benzina, il gasolio costerà al massimo 2,19 euro, la verde 1,99 euro, scendendo sotto la soglia psicologica dei 2 euro. A questo punto, il primo riferimento è quanto vale in questo momento oggi la benzina. Ora, in questo momento la benzina è a 2,152 euro, la media misurata ieri per quello in modalità self-service, 2,152 euro, e quindi se andiamo a prendere sarebbero sostanzialmente da 2,152 euro a 2,19 euro. Non ci saresti ancora, ma se a 1,99 euro avresti un risparmio di 153 centesimi. Per quello che riguarda invece il gasolio, oggi è a 2,369 euro, e quindi anche qui il calcolo è facile, visto che l'ENI dice al massimo 2,19 euro, e c'è un risparmio anche in questo caso. Perché lo dico? Perché da questo punto di vista è un risparmio anche più alto, dipende da quello che sarà il prezzo della benzina. Questo è un price cap, non è un taglio di accise e di IVA equivalente. Quindi vuol dire che se dovesse continuare a muoversi verso l'alto il prezzo della benzina e del gasolio, aumenterà anche lo scarto, diciamo, tra quello che viene venduto all'ENI. IP, devo dire che non ha detto quando, nel senso Italiana Petroli, che se socca l'IP, non ha detto che lo abbasserà, non ha detto a che livello. Poi ci sono varie dichiarazioni, perché c'è la dichiarazione di Assopetroli, ha detto: attenzione, se questa differenza continuerà a prolungarsi sposterà clienti e volumi, metterà a rischio la sopravvivenza stessa degli operatori indipendenti. Ha accolto con favore le iniziative di Eni e Socar IP, è un segnale positivo, però adesso va esteso alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che ne restano escluse. Qual è, e ne parleremo con il presidente di Assopetroli, ma non c'è solo Assopetroli, perché ci sono altre associazioni ben più, non dico incavolate, ma preoccupate, perché dicono sostanzialmente questo rischia di creare un problema. Allora, IP e Eni assieme più o meno hanno il 40% della rete. Rischia di creare un problema enorme a tutti quelli i quali non hanno la filiera integrata. Cos'è la filiera integrata? Poi ne parleremo. Il fatto che Eni riesca a avere tutta la filiera in casa, e quindi estrazione in campi petroliferi suoi, trasporto, raffinazione e vendita, diciamo, con le stazioni di servizio. Questo ti permette di assorbire, diciamo, dentro la filiera il taglio. Adesso il calcolo per Eni è più o meno di 100 milioni in meno al mese, a fronte di ricavi da distribuzione per 1,3 miliardi al mese. Un patto simile anche su IP, e questo vuol dire quasi se uno dovesse andare solo su IP o su Eni, 200 milioni di euro in meno. E invece se si andasse oltre il tetto di fino a fine anno sarebbero 600 milioni. È chiaro che sia Eni che IP possono reggerlo. Perché? Perché il guadagno, avendo loro tutta la filiera, il guadagno per trasformare il petrolio da greggio, che è il vero imbuto in questo momento, era poco sopra i $10 al barile prima dell'attacco di Iran. Adesso sei a $40 al barile, e quindi è quadruplicato il margine, e quindi tu che ce l'hai in casa puoi, diciamo, assorbirlo, e i fatturati sono aumentati di 5,4 miliardi di euro solo nel secondo trimestre rispetto allo stesso
periodo dell'anno scorso, fatturato dell'ENI, non chiaramente della distribuzione. Qual è il problema degli altri? È che se tu sei un distributore indipendente o un distributore che insomma non appartiene a compagnie che non hanno tutta la filiera, diventa sostanzialmente per te impossibile fare questa operazione, perché tu già vai a pagare la benzina raffinata a un certo prezzo, quindi non puoi assorbirlo nella filiera il margine in meno e dire vabbè, visto che sto guadagnando di più dalla raffinazione posso perdere qualche soldo, qualche margine in questo modo, perché tu la compri già diciamo con il margine applicato, e allora lì il timore è di creare appunto grosse tensioni. C'è poi il tema dell'antitrust, e qui è utile il caso francese, perché in realtà Total Energie aveva già applicato la rete nelle 3300 stazioni in Francia, 1,99 euro per la benzina e 2,25 euro per il gasolio, fissato ad aprile, è andato avanti. Doveva essere temporanea, ma poi era una misura già sfruttata nel 2023 dopo l'invasione russa all'Ucraina, adesso l'hanno riproposta, e anche Total ha lo stesso profilo di Eni, cioè se lo può permettere perché produce, estrae petrolio e gas, lo trasporta, lo raffina e poi lo vende. È costata all'azienda tra i 250 e i 300 milioni di euro negli ultimi 5 mesi. E anche Total ha comunque raddoppiato l'utile a 11,2 miliardi di euro. Ora, che cosa ha creato? Cosa è successo in Francia? Che è l'unico caso che abbiamo. Le altre compagnie non si sono adeguate, e non parlo solo degli indipendenti, adesso sono voci di una pressione del governo su Kuwait. Non si sono adeguati, e soprattutto c'è stato in Francia ci sono stati un po' di problemi sulla rete, perché è chiaro che si sono create, finché sono le code, le file di automobili, un conto, ma poi sono stati esauriti alcuni distributori, chiaramente quelli di Total Energy, e questo è un aspetto. Poi c'è il tema dell'antitrust, perché in questo momento si evoca anche in Italia l'antitrust, perché, e qui è chiaro l'esempio rispetto a altri settori, cioè è ovvio che se domani un grande produttore di pasta, dico Barilla che mi fa comodo, potrebbe essere un altro, decidesse di portare la pasta allo scaffale invece che a 1,30 euro, adesso lo dico, di portarla a 50 centesimi, e tu non potresti dire niente, perché c'è un mercato, c'è una concorrenza, se gli altri produttori di pasta vogliono adeguarsi, si adeguano, se hanno i margini, metti che Barilla riesce ad avere, grazie a una filiera integrata, dico, sto facendo l'esempio volutamente ipotetico, riesce a ridurre i costi, a assorbire i costi, cosa che altri pastifici non riescono a fare. Bene, perché si evoca allora in questo caso l'antitrust? L'antitrust interviene sugli abusi di posizione dominante, diciamo, perché IP, Socar ed Eni da sole fanno quasi il 40% della rete, e quindi hanno una posizione tale da, diciamo, secondo le accuse ovviamente, da configurarsi come una posizione dominante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non lasci molti margini agli altri, non hai nel mondo della pasta, diciamo, Barilla non vende il 40% della pasta italiana. Questa è l'obiezione, non la mia, ma l'obiezione fatta da chi, come alcuni distributori indipendenti di carburante, la FIBE, FEGIC, ha detto si rischiano gravi perdite per i gestori, per gli altri gestori. Ci sono alcuni impianti che hanno giacenze fino a 120-130 mila litri, le potenziali perdite possono arrivare fino a 22 mila euro. Staremo a vedere, ne parleremo. Parleremo anche di altri due temi che ci stanno particolarmente a cuore. Uno è uno studio, molte volte qualcuno di voi mi chiede ma perché non parla mai del fiscal drag. C'è uno studio di due economisti che hanno aggiornato le previsioni di giugno della Banca d'Italia, e il fiscal drag potrebbe valere quasi 13 miliardi nei prossimi due anni. Nello scenario centrale, con un'inflazione al 3,1% quest'anno e al 2% l'anno prossimo, con l'inflazione non si somma, si cumula, vorrebbe dire prezzi in due anni in aumento del 5,2%, il drenaggio fiscale arriverebbe a 8 miliardi di euro, 6 miliardi a carico dei lavoratori dipendenti e 2 miliardi ai pensionati, più alto ovviamente se l'inflazione accumulata fosse più alta.
Cos'è il drenaggio fiscale? Beh, è la tassa invisibile dell'inflazione. Che cosa succede? Quando tu hai un'inflazione, i prezzi salgono e tu cerchi di adeguare i redditi. Se però gli scaglioni dell'IRPEF restano fermi, cioè restano a 50.000, dove poi scatta il 43% e via così, da questo punto di vista tu hai un effetto, tu hai fino a 28.000 l'aliquota al 23, tra 28.000 e 50.000 al 33 e sopra i 50.000 al 43%. Che cosa succede? Succede che se tu hai un aumento, diciamo, e perché giustamente cerchi di l'azienda cerca di farti recuperare un po' di potere d'acquisto, ma tu non adegui i livelli di scaglioni, vuol dire che poniamo l'inflazione dal 2021 adesso, noi sappiamo che è stata circa del 21%. È ovvio che i 50.000 euro che fanno scattare lo scaglione del 43% valgono il 20% in meno, no? Per cui valgono, sono l'equivalente quasi di 40.000 euro in termini di potere d'acquisto. Tu sei salito a 50.000 per recuperare un potere d'acquisto, o sei salito, parliamo, a 60.000, peccato che lì scatta l'aliquota al 43%. Vale anche per la fascia 28.000 e 50.000. Una persona che appunto guadagnasse 50.000 euro, che a questo punto ne valgono 40.000 in termini reali, e la società ti dice: bene, te ne do altri 20 e passi a 70.000, che però quei 20 appunto sono sempre 4.000 euro in meno di valore reale, e viene tassato al 43%. Cioè il fatto di non adeguare gli scaglioni, certo che tu dovresti dire: guarda, visto che 50.000 di adesso ne valgono, di allora ne valgono 40.000 adesso, sposto in là lo scaglione dove scatta il 33%, perché altrimenti una parte di questo aumento viene recuperata dalla nuova soglia fiscale. Questo è il fiscal drag. Se però tu lasci 50.000 fermi e i 28.000 fermi, e dai 28 a 50.000, hai l'effetto appunto di circa 8 miliardi, di cui 6 miliardi a carico dei lavoratori dipendenti e 2 miliardi a carico dei pensionati. Questo, uno dice, dovrebbe valere anche per la flat tax. Sì, però la flat tax, diciamo, è un'unica, arrivi a 85. Ho capito che anche gli 85.000 tassati al 15% in realtà sono tassati più o meno l'80% di quegli 85.000, anche lì, ma laddove tu hai gli scaglioni questo si vede molto di più, su cifre anche più basse, cioè laddove tu magari cercavi di recuperare un po' di potere d'acquisto, e niente, mi fai entrare con 10.000 euro in più nella fascia al 43%, sapendo che quei 10.000 non ne valgono i 10.000 del 2021, ma ne valgono sostanzialmente 8.000 e anche un po' di meno, e da lì appunto il fiscal drag. E poi gli Stati Uniti nel doppio fronte, che ormai manca poco più di un mese alle elezioni di midterm, ci sono due dati che ci hanno impressionato. Il primo è che aumentano le importazioni negli Stati Uniti, più 2,8%, parlo delle esportazioni italiane e delle importazioni. Tra l'altro ad agosto le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti hanno fatto più 31% rispetto all'agosto 2025, dove c'era stato l'accordo Trump von der Leyen, quindi erano partiti i dazi, molti avevano venduto prima e quindi c'era stato un rallentamento ad agosto. Ma anche le importazioni italiane dagli Stati Uniti sono diminuite dell'11%. E ancora c'è poi il dato del deficit commerciale che ci aveva sorpreso. A luglio era salito negli Stati Uniti a 88,6 miliardi, ai massimi dal marzo del 2025. Ricordate, poi ad aprile arrivarono i dazi, no? L'annuncio dei dazi universali. Quindi aumenta il deficit della bilancia commerciale e calano invece anche, come aumento delle esportazioni, e un calo delle importazioni. Per quello che riguarda, cioè, aumento delle esportazioni dell'Europa e un calo delle importazioni dagli Stati Uniti. Però poi c'è un altro dato, che è il deficit, così chiamiamolo, della bilancia turistica. Perché quello che era un effetto temuto per le varie dichiarazioni di Trump si è poi concretizzato nel 2026, guardando i dati delle dogane.
I primi 8 mesi dell'anno sono arrivati negli Stati Uniti 1 milione di europei in meno rispetto ai primi 8 mesi del 2025. Politiche d'ingresso più rigide, aumento dei prezzi e timori. Anche gli italiani hanno ridotto i viaggi. All'inizio erano stati meno sensibili, ma meno 14,5%. Quindi da gennaio a agosto del 2026 sono andati 594.000 italiani negli Stati Uniti contro i 694, 100.000 in meno. Contemporaneamente invece aumentano gli americani che viaggiano in Europa, oltre nei primi 6 mesi dell'anno 10,7 milioni. Quindi c'è un effetto strano, tra l'altro vi darò poi tutti i turisti che sono stati i danesi, hanno fatto meno 30%, te credo, con l'attacco alla Groenlandia, svizzeri meno 20, tedeschi meno 20, gli italiani che dicevo assieme agli spagnoli avevano tenuto l'anno scorso e quest'anno hanno fatto meno 14,4%. Tra l'altro è stabile l'ingresso per motivi di lavoro, 105.000, e invece sono calati i ragazzi che vanno a studiare, ma soprattutto sono calati i turisti per diletto, perché se tu levi da questa cifra, dai 594.000, i 105.000 che sono quelli per lavoro, per affari, e allora il calo è ancora più significativo, perché tu hai avuto un calo di 100.000 turisti, tutti praticamente turisti per diletto, non per chi è obbligato ad andare negli Stati Uniti perché ci va per affari. Allora 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e il canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, vedo molti messaggi, un attimo, abbiate pazienza, adesso arriviamo anche alla benzina e al gasolio. Io non ho criticato, ho cercato di raccontare perché l'ENI e l'IP possono farlo più agevolmente, avendo un guadagno anche per esempio dai margini di raffinazione, un guadagno forte, è quadruplicato il costo, mentre chi non raffina, a maggior ragione non estrae, non trasporta, non raffina e ha solo la rete di distributori, a quel punto si vede il prezzo finale e ha oggettivamente più difficoltà a tagliare i margini. Dunque, vedo un po' un messaggio interessante dal sito, lo rivaluta Istat, sì, dal 2021 a oggi lo scaglione di 15.000 dovrebbe essere a 18.000, e questo è il fiscal drag, lo scaglione da 28.000 dovrebbe essere a 34.240, lo scaglione da 50.000 dovrebbe essere a 61.000, lo scaglione da 75.000, che non capisco quale sia, dovrebbe essere a 91.000. Sì, è questo, cioè tu dovresti avere la tassazione al 43%, che per effetto dell'inflazione non scatta più sopra i 50.000, ma scatta sopra i 61.000, e anche le altre forme di aliquote di tassazione dovrebbero scattare dopo, cioè nel senso che quella fino a 28.000, che è al 23%, dovrebbe essere a 34.000, a 28.000 dovrebbe essere a 34 prima di far scattare il 33, e quella fino a 28 dovrebbe essere appunto quella di 15, dovrebbe andare a 18, quindi dovresti avere una fascia 18-34 e poi 34-61 sopra. Questo di fatto è il fiscal drag. Grazie all'ascoltatore per aver fatto il calcolo.

0: Le borse, volete? No. Facciamo le borse e poi qualche altra notizia in breve. Diciamo, i temi grossi li abbiamo già elencati. Le borse oggi sono tutte ferme, anche Francoforte è invariata, Milano è invariata, Parigi guadagna lo 0,1, quindi è praticamente invariata anch'essa. Sono tutte ferme, dicevo, in attesa di capire perché Trump ha detto di no alla proposta iraniana di una tregua di 7 giorni. L'America non è tanto invariata invece, perché perde l'1,30 sul Nasdaq, lo 0,80 sullo Standard & Poor's e lo 0,70 sul Dow Jones. Euro leggermente in indebolimento a quota 1,13,70. È certo che tutti i mercati guardano alla possibilità, vista in questo caso oggi con un po' di scetticismo, della ripresa dei colloqui tra USA e Iran dopo con la mediazione del Qatar, dopo che il presidente americano Trump ha affermato che vincerà la guerra in Iran molto presto. Ancora non ci sono altri, a Milano ci sono alcuni dati, diciamo, che riguardano Amplifon e Stellantis, però guardiamo Eni. Eni è ben intonata, più 2,62%, a dimostrazione che quello a cui rinuncia con il price cap su benzina e gasolio non viene visto come un elemento preoccupante per il cane a sei zampe, anche perché nel frattempo oggi il petrolio è cresciuto un altro po' del 2%, il Brent è a 106, WTI è a 94. Bene, molto bene, dicevo, anche Amplifon più 6,13%. C'è un report che vede il terzo trimestre in crescita, bene anche Moncler, il lusso oggi va bene, più 2,5%, Cucinelli più 2,30%, Steam Electronics più 1,70%, Saipem, ovviamente petrolio più 1,60%, come Tenaris più 1,60%, Mediolanum più 0,90%. Mare Inuit meno 2,5%, Ferrari meno 2,30%, Telecom meno 2,20%. Ancora segnalo Enel meno 1,60%, Generali meno 1,20%, A2A meno 0,90%, Fincantieri meno 0,80%. Do ancora il petrolio, anzi facciamo così, andiamo su meteo e pubblicità e poi qualche notizia ancora in breve. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
7: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Continua la stabilità atmosferica sull'Italia. Il cielo risulterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature massime tra 24 e 29 gradi. Domani ancora bel tempo, da segnalare soltanto una maggior nuvolosità su Bassa Calabria e in provincia di Ragusa e Siracusa, anche con isolati piovaschi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
11: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
12: Ehi, amico!
13: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
12: ai ai ai,
13: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
12: Evviva!
13: Vai su agenti.it.
11: Agenti.it,
12: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura X-Fir?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono SPID o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Focus Economia.

37 minuti, dunque do una risposta che viene, una domanda che viene fatta da molti ascoltatori al 349-238-6666, sapendo che è una risposta assolutamente temporanea, un po' come la vita. Perché questa volta Eni ha messo un tetto, non ha messo un taglio di accise e IVA equivalente, quindi dipende sempre quale sarà il prezzo del giorno. È chiaro che da domani, a meno che la staffetta non ci sorprenda e inizi a scorporare i dati delle pompe normali e i dati invece delle pompe di servizio di Eni e di IP, questo farà media, ma ad oggi rispetto al prezzo alla quotazione della benzina registrata, l'offerta di Eni vale 22 centesimi in meno rispetto al prezzo medio registrato ieri sulla rete stradale, perché si va a vedere quella autostradale, e 23 centesimi in meno sul gasolio, che è un taglio più forte del taglio più alto, quello da 17 centesimi. Poi se domani il prezzo della benzina dovesse andare ancora più alto, il price cap, cioè la differenza tra quello che offre Eni e quello che offre il resto, Eni o IP, vedremo IP dove fisserà il tetto, aumenterà. Se invece dovesse ridursi, diminuirà anche il vantaggio.

sui dazi. Adesso parleremo sì dell'effetto o non effetto dazi di Trump, anche perché c'è stata una diminuzione del saldo commerciale italiano sugli Stati Uniti. Ma sui dazi abbiamo da giovedì scorso il podcast, il secondo podcast, Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia, podcast originale, diciamo, con tutta la parte che riguarda la mia introduzione, poi a cura di Daniele Brunetti. Andiamo a breve, giovedì uscirà il PIL, visto che di PIL continuiamo a parlare, vista la polemica su deficit, PIL, rapporto al 3,1%, poi avremo anche la podcast appunto sul deficit e anche sui titoli di Stato, sull'occupazione, per cercare di capire occupazione e disoccupazione, e avremo anche il podcast sul fiscal drag e come funziona la tassazione, le proposte, le aliquote, di cui stiamo per parlare tra un secondo. A proposito di PIL, che uscirà giovedì, segnalo che anche Fitch ha alzato le stime sul PIL globale e in Italia le ha portate dal più 0,6 al più 1, dopo che l'OCSE le aveva portate dal più 0,6 al più 0,9. Il governo stima un più 1, io continuo a dire che sarebbe ci metterei la firma su un più 1% a fine anno, visto lo scenario. Moody's venerdì sera ha confermato il voto al debito italiano e la stima l'ha portato allo 0,8%, il governo scommette un PIL all'1%, ma se volete sapere che cos'è esattamente il PIL, che cosa misura il PIL e che cosa non misura il PIL, come si costruisce, se tiene conto o meno dell'inflazione, quali sono i settori che contribuiscono al PIL e via così, aspettate giovedì, se avete tempo, che esce il podcast. Dunque, poi oggi presentato alcuni numeri del Salone Nautico, noi saremo in diretta dal Salone Nautico giovedì, quindi parleremo, è tra l'altro un salone che avrà più di 1000 imbarcazioni, 28% in più nei catamarani, 4% in più nel resto, ha detto il presidente di Confindustria Nautica Formenti, ma ne parleremo appunto. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E allora iniziamo ad avvicinarci al podcast che uscirà fra, guardami Brunetti, 2 settimane, non 2 mesi, 2 vuol dire 2 settimane, non 2 mesi, cioè questa va bene il PIL perché è di grande attualità, la prossima usciamo col fiscal drag, così smonto tutta la come si dice, non la pipeline, com'è che dite voi? Vabbè, insomma, smonto tutta l'organizzazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E allora, cos'è sto benedetto o maledetto fiscal drag? Open your mind.

0: Sì, ne parliamo oggi perché c'è uno studio ripreso da molti giornali, fatto dal professore, due economisti, Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, aggiornando le previsioni di giugno della Banca d'Italia. E sostanzialmente il titolo qual è? Che con un'inflazione cumulata, anche qui l'inflazione, abbiamo spiegato bene nel podcast come si calcoli, perché l'inflazione non si somma, cioè tu non fai l'inflazione del 3% più il 2 che fa il 5, si cumula, e quindi un'inflazione, e si cumula è peggio, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un'inflazione del 10% un anno su 1000 euro, i 1000 euro, diciamo su un costo, diciamo così, diventerebbero 1100. Se vado poi a metterci dell'altra inflazione e la metto non su 1000 ma su 1100, quindi il fatto che è accumulato è peggio, tant'è che immaginando un'inflazione del 3,1 nel 2026 e di un 2% che va non a sommarsi ma a cumularsi su quella già incamerata, avresti il 5,2, non il 5,1. E la stima è che il drenaggio fiscale a questo punto arriva a 8,1 miliardi di euro, 6 miliardi a carico dei lavoratori, 2 miliardi a carico dei pensionati. La tassa invisibile. Professor Marco Leonardi, che insegna economia all'Università di Milano, è già capo dipartimento programmazione economico presso la presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Draghi. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Vediamo se ho capito bene. Mi scrive un ascoltatore. Guardi, dato dal sito Rivaluta Istat, dal 2021 la cago, voi avete fatto

0: Però, siccome per recuperare, se ho ben capito, professore, un po' di potere d'acquisto, il lavoratore dipendente tratta e ottiene magari dall'azienda un aumento, se tu mi fai, se ho ben capito il ragionamento, mi porti nello scaglione, diciamo, da 28 a 50, che invece che partire a 34 parte ancora a 28, mi mangia l'inflazione, o meglio, mi mangia la nuova tassazione, parte del recupero che sto cercando di avere con dell'inflazione che sto cercando di avere con il maggior salario, capito bene?
1: È così. Allora, per 20 anni noi abbiamo avuto pochissima inflazione, poi nel 22-23, appunto, in quegli anni lì c'è stata una botta di inflazione e il totale, diciamo, cumulato è più 20% dei prezzi, 25 se uno fa il cibo. E in quegli anni si è accumulato 25 miliardi di fiscal drag. Cosa vuol dire? Che senza fare niente lo Stato ha accumulato 25 miliardi di gettito in più, perché i salari e gli stipendi salgono, magari salgono meno dell'inflazione, quindi uno già perde potere reale d'acquisto, ma comunque salgono e comunque tu paghi più tasse di prima in proporzione. Perché? Perché passi negli scaglioni successivi, in quelli più alti. L'Italia non ha adeguato gli scaglioni, molti paesi adeguano gli scaglioni dell'IRPEF e quindi sterilizzano il fiscal drag. Gli Stati Uniti tutti gli anni, ma molti paesi, compresa la Germania, la Francia doveva farlo, poi ha avuto la crisi, non l'ha fatto, ma nel 2022-23 hanno visto che ovviamente l'inflazione era speciale e hanno adeguato gli scaglioni. L'Italia non l'ha fatto e quindi ha fatto pagare molte più tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati di quello che avrebbero dovuto.
0: Ecco, voglio essere chiaro, molte più tasse rispetto al reale potere del loro aumento, no? Nel senso che, sì, perché uno dice non è che mai aumentato l'aliquota, è vero.
1: No.
0: Ma se me la fai scattare, allora ci sono due possibilità: o tu non hai avuto nessun aumento e allora da questo punto di vista non c'è nessun fiscal drag, giusto? Perché io sono rimasto, cioè, ho solo perso potere d'acquisto, ho perso il 21% del mio potere d'acquisto. Ma se per caso sono riuscito e c'è stato un aumento dei salari che non ha recuperato tutto, ma lo sappiamo che siamo partiti da un 15% di potere d'acquisto almeno in meno e siamo scesi a un 8%, quindi il problema è che a livello nominale c'è stato, cioè voi mi avete il Sole 24 Ore mi ha portato dallo scaglione, diciamo, di 28.000 allo scaglione di 50.000, ma non avendo adeguato lo Stato i vari scaglioni, io anche se ho preso da 28.000 ne prendo 40.000, non sono veri 40.000 perché ne valgono 32 senza l'inflazione, ma sto pagando tutto il nuovo scaglione dove sono finito da 28 a 50, quindi sto pagando il 33%. Senta, perché secondo lei è così difficile adeguare gli scaglioni in Italia?
1: Ma perché non si vuole fare, secondo me ovviamente hanno incamerato tanti soldi e adesso il problema vero è che l'anno prossimo si ripeterà, in piccolo, ma si ripeterà. Quello che abbiamo pubblicato adesso ed è finito sui giornali e di cui parliamo oggi con lei non è il passato, è il futuro.
0: È quello.
1: Perché, certo, perché nel 25 tutto andava bene, l'inflazione si era spinta e quindi Banca d'Italia prevedeva un cumulato di inflazione su due anni tra il 3 e il 3,5%, e quindi diciamo un aumento fisiologico dell'inflazione normale, standard, e quindi fiscal drag, diciamo,
0: si esauriva.
1: C'è sempre un po' di fiscal drag, perché quando c'è inflazione c'è sempre fiscal drag, però diciamo fisiologico. Adesso però le previsioni sono molto aumentate, adesso sempre Banca d'Italia il 12 giugno dice, beh, su 26-27 io non prevedo più il 3,5, prevedo il 5,2, come diceva
0: cumulato,
1: lei prima, cumulato. Quindi noi abbiamo fatto il calcolo, guardate che il 5,2 corrisponde a 8 miliardi di fiscal drag. Poi lei mi dice subito, sono 8 miliardi in meno, diciamo, in più di tasse per i lavoratori dipendenti e pensionati. Poi, quanti di questi possono essere usati in legge di bilancio? Questa è un'altra domanda ancora, non tutti, perché è ovvio che nei conti pubblici il fisiologico ci stava già, quindi diciamo la metà potrebbero essere usati come legge di bilancio, anche perché, e glielo dico subito così ci portiamo avanti, nel nuovo patto di stabilità dove conta il sentiero della spesa netta, se ci sono delle entrate eccezionali che sono di

0: discrezionali come il fiscal drag, perché è discrezionale, perché l'hai voluto sto fiscal drag.
1: L'hai voluto, potevi adeguare le aliquote.
0: Esatto, quello lo puoi spendere. Quindi in questo scenario in cui invece di 3 l'inflazione cumulata è 5.2, più o meno lo Stato italiano non ha tutti gli 8 miliardi di fiscal drag da spendere, ma ne ha 3.4 e ce li ha. Per esempio per pagarsi il bollo, se uno vuol dire, l'esaminazione del bollo te la paghi però facendolo pagare a dipendenti e pensionati che pagano l'IRPEF, chi non paga l'IRPEF non lo paga.
1: Cioè in realtà appunto, e tra l'altro vanificando in parte lo sforzo anche delle imprese, delle aziende, perché insomma, bisogna ricordarsi che se tu hai un aumento, già spesso è tassato, adesso vediamo cosa arriverà in finanziaria, ha un costo molto più alto di quanto tu becchi in busta paga. A meno che tu non ricorra a altre forme cosiddette di welfare. Se poi quello che succede a me è che, come dipendente, tu hai fatto uno sforzo di 100, già diciamo io ottengo, se va bene, 50, e poi questo 50 mi porta in un altro scaglione e quindi viene in buona parte annullato questo tentativo di recuperare l'inflazione dal nuovo scaglione, oltre al danno alla beffa. Mi scusi professore, mi chiede un ascoltatore, vabbè, però per tutti quelli che sono già al 43, cioè che guadagnano diciamo 100.000 euro, fiscal drag ce n'è poco, cioè loro sopra 50, certo che se tu avessi adeguato la soglia di 50.000 a 60.000, anche chi ha un reddito dichiarato da 100.000 avrebbe risparmiato su quei 10.000 euro, non avrebbe pagato il 43.
0: Guardi, diventa un po' complicato, però il fiscal drag c'è per tutti sempre comunque, anche sì, se certo. Non salti di scaglione. Se salti di scaglione è più evidente a tutti, ma anche se non salti, perché? Dovrebbe essere evidente, è perché se tu guadagni di più, comunque paghi più tasse sì, nello certo. Scaglione più alto in proporzione, e quindi comunque paghi più tasse. È il sistema della progressività dell'IRPEF, quindi il fiscal drag tocca a tutti, ovviamente di più o di meno. Se sei a cavallo dello scaglione, un sacco, se non sei a cavallo dello scaglione, anche se è un po' meno, però c'è tutti.
1: Per tradurre, se tu passi da 50, diciamo, se tu hai 100.000 euro lordi, è vero che intanto se lo scaglione fosse stato adeguato a 60.000 avresti pagato su quei 10.000 non il 43 ma il 33, e già è un 10% in meno. Poi lei dice, attenzione, perché comunque quei 100.000 ne valgono 80 come valore reale, ma io ne sto pagando le tasse su 100, quindi al di là che io passi, se passo di scaglione il danno è evidente, ma anche se non passo di scaglione io sto pagando le tasse su 100.000 che hanno un valore di 80.000. Ecco perché era importante adeguare le aliquote. Secondo lei perché il dibattito è così scarso però in Italia su questo tema?
0: Beh, noi pensavamo di averlo risvegliato, perché sul fiscal drag del 22-23 25 miliardi hanno fatto rumore alla fine, tanto è vero che alla fine il governo ha riconosciuto che c'era stato questo fiscal drag e nei 4 anni di governo lo ha mano a mano restituito con delle riduzioni fiscali, cioè ha preso con una mano, ha preso 25 miliardi senza fare nulla, solo con l'inflazione, no? Ha preso questi 25 miliardi dall'IRPEF e poi con l'altra mano ha prima ridotto i contributi per i redditi bassi, poi ha riunito le due aliquote centrali dell'IRPEF, ha fatto delle cose e quindi sostanzialmente ha restituito questi 25 miliardi. Però adesso, guardando al futuro ancora una volta,
1: sì, c'è di nuovo l'inflazione,
0: l'anno prossimo c'è di nuovo l'inflazione, quindi a seconda di quanta inflazione c'è, lo Stato avrà 3, 4 o 8 miliardi in più solo l'anno prossimo di entrate. Quindi questo
1: mi dica una cosa, professor Leonardi, in una battuta, mi chiedono per le partite IVA, e nello specifico per chi ha il forfettario.
0: Non lo paga.
1: Non c'è fiscal drag.
0: Perché non c'è progressività, solo l'IRPEF è progressivo, quindi se il tuo salario nominale sale, il tuo stipendio, il tuo salario sale anche proporzionalmente di più quanto paghi di tasse, che è giusto, però siccome tu contemporaneamente sei più povero in termini reali, non è così giusto.
1: Però uno non potrebbe dire che gli 85.000 euro, dove fino al tetto per l'aliquota al 15%, il forfettario, valgono anch'essi di meno? Cioè tu prima mi facevi pagare il 15% su 85.000, adesso mi fai pagare il 15% su un valore che è più o meno di 70.000.
0: Ma guardi, faccio un esempio che spero che sia semplice. I dipendenti in questi anni, i pensionati, non tutti, ma la stragrande maggioranza, sono stati cornuti e ammazzati. Perché? Cornuti perché il valore reale dello stipendio è sceso, meno 8, meno 6, quello che è, ma insomma quello è. No, questa è una cosa, i contratti si sono adeguati ma meno dell'inflazione, quindi meno 6. In più, però, siccome sono aumentati questi contratti, loro contemporaneamente sono stati anche mazziati. Perché? Perché hanno pagato più tasse di prima. Sì, adesso è chiaro? Chiaro? Ovviamente il forfettario no, il forfettario è stato solo cornuto casomai, nel senso che, mi perdoni questa parola, così ci capiamo, perché anche il forfettario magari aveva sempre 80.000, 85.000 di reddito, è chiaro che anche lui ha subito l'inflazione, quindi il valore reale è disceso, ma non mazziato, perché la sua aliquota è sempre 15, non ha gli scaglioni.
1: Sì, sì, non è entrato in una nuova aliquota, certo, quella parte lì l'ha evitata, cioè, è tassato, diciamo, è tassato al 15 su un 70.000, mentre prima poteva arrivare fino a reali 85.000, non ha problemi sullo scaglione, mentre il dipendente, se passa pure lo scaglione, oltre che pagare più tasse per un reddito equivalente, perché gli aumenti devono coprire l'inflazione, viene anche mazziato dallo scaglione. Grazie al professor Marco Leonardi dell'Università di Milano, già capo dipartimento programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Draghi.

0: adesso vorrei parlare con, però il GR24, con Alessandro Praterotti, che saluto. Alessandro, buonasera.
1: Saluti a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori
0: di un deficit e un avanzo di bilancio. Il deficit, o meglio l'avanzo di bilancio, è quello che hanno continua ad avere l'Europa, in particolare l'Italia verso gli Stati Uniti. Non è migliorato il deficit americano nonostante i dazi, il deficit commerciale americano con l'Europa nonostante i dazi. Poi invece è peggiorato un altro deficit, quello turistico. Vediamo se dopo riusciamo a tenere assieme, perché ci sono 1 milione di europei in meno da un anno all'altro che sono andati negli Stati Uniti, scusatemi, a gennaio-agosto, sì. E soprattutto se vai a vedere l'Italia scopri che hanno tenuto solo i viaggiatori per turismo, per affari, ma anche quelli turistici che nel 2025 hanno tenuto sono 100.000 in meno. Noi ripartiamo da qua dopo il GR24 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
6: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Le 18 e un minuto.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Meloni a Reggio Calabria, il centrodestra batte il campo larghissimo delle opposizioni. Ustica, la Francia collaborerà con la procura italiana, stoppa l'archiviazione. Rilasciati 5 fermati a Londra per l'attacco alla base della RAF. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Esulta il centrodestra per la vittoria nelle elezioni suppletive in Calabria. Anche la premier Giorgia Meloni interviene sui social. Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni, scrive Meloni. Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori. E per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo, vede in vantaggio il candidato di centrodestra Fabio Roscioli con il 53,62% dei voti, Francesco Antonio Benedetto, candidato del campo largo, al 36,04%, Domenico Giannetta di Futura Nazionale al 9,02%, Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare è all'1,32%. Strage di Ustica, la Francia pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
1: Colpo di scena nell'inchiesta sulla strage di Ustica. All'udienza del 30 settembre davanti al GIP di Piazzale Clodio, la Procura di Roma è pronta a ritirare la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità della Francia a consegnare tutta la documentazione sul disastro del 27 giugno 1980, quando il DC-9 della compagnia Itavia in volo da Bologna a Palermo precipitò nel Mar Tirreno, causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Gli atti francesi coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate all'epoca dalla Procura di Roma. La mancata collaborazione degli stati esteri è stata uno dei motivi per cui la Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta contro ignoti. Il governo si è mosso e si vedono i risultati, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Apprendiamo con grande soddisfazione che la richiesta da noi fatta alla Presidente del Consiglio di rivolgersi a Macron ha avuto grande risultato. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A Roma è attesa la sentenza del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso al Cairo nel febbraio del 2016. Alla sbarra ci sono 4007 egiziani. Nei loro confronti l'accusa ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. Rilasciati 5 arrestati per l'attacco contro la base della RAF.
2: I can confirm that following extensive interviews and inquiries, the 5 men who were arrested are being released on police bail.
3: Sono stati rilasciati su cauzione, ma restano sotto indagine i 5 giovanissimi, tutti di nazionalità britannica, che nelle prime ore di domenica erano stati fermati mentre alla guida di 3 furgoni sospetti si dirigevano verso la base dell'aeronautica militare di Fairford. I 5, residenti a Londra di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati arrestati con l'accusa di detenzione di esplosivo e preparazione di un presunto attentato terroristico, sventato però grazie alla telefonata di una contadina della zona che ha segnalato la presenza di uomini incappucciati nel perimetro blindatissimo della base usata anche per le missioni americane in Iran. Gli inquirenti stanno seguendo tutte le linee d'indagine, a partire dalla pista dei Pasdaran o di matrice russa o jihadista. L'ambasciata iraniana a Londra rigetta ogni addebito, mentre gli inquirenti invitano a non fare speculazioni. Il premier Burnham ha convocato ora il comitato di sicurezza Cobra, che coordina le emergenze più gravi. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Si farà il nuovo stadio della Roma a Pietralata.
4: 50 minuti di riunione per porre fine al percorso amministrativo per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, nel versante est della capitale. L'ok definitivo durante la seduta conclusiva della conferenza dei servizi. Ad annunciare l'esito positivo alla realizzazione del nuovo impianto sportivo, Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi degli europei del 2032. L'obiettivo è far partire i lavori già nella primavera del 2027, come ha assicurato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in qualità di subcommissario.
5: Insomma, ci sono tutte le condizioni per rispettare il cronoprogramma, poi 2 anni e mezzo di lavoro, quindi diciamo in 3 anni possiamo avere lo stadio pronto.
4: L'autorizzazione unica sarà immediatamente efficace, consentirà di realizzare le opere previste dal progetto, avrà l'effetto di variante urbanistica ed equivarrà alla dichiarazione di pubblica utilità. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Questa era l'ultima notizia, adesso ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 19:00.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
4: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
6: Focus Economia.

0: 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Alessandro Platerotti, volevamo nell'appuntamento con te, con Dietro Notizie, tenere assieme due notizie che riguardano gli Stati Uniti. Uno è questo deficit commerciale che non si abbassa, o meglio, l'avanzo commerciale verso l'Europa continua a essere alto a favore dell'Europa, e a luglio il deficit commerciale è salito a 88,6 miliardi. In aumento rispetto a giugno del 24%, perché le esportazioni sono calate del 2%, le importazioni negli Stati Uniti sono aumentate del 3%. Poi oggi l'Istat ci dice che ad agosto le esportazioni italiane hanno fatto più 31% verso gli Stati Uniti, le importazioni sono calate dell'11%. So che il dato può essere distorto dal fatto che un anno fa ad agosto erano arrivati i dazi di Trump, l'accordo con von der Leyen, e le imprese avevano esportato nei mesi precedenti, però anche le importazioni diminuiscono. Il dato è opposto se andiamo a vedere i turisti, cioè ci sono 1 milione di europei in meno che sono andati negli Stati Uniti come turisti, diciamo, nei primi 8 mesi dell'anno, e ci sono 100.000 italiani in meno, da 694.000 sono scesi a 594.000. L'Italia aveva un po' tenuto in realtà l'anno scorso, ma se tu levi 100.000 per motivi di lavoro che sono rimasti fermi, vuol dire che da 595 di veri turisti per diletto sei sceso a 490.000, e in aumento poi il calo molto brusco per quello che riguarda i danesi, meno 30%, gli svizzeri meno 20%, i tedeschi meno 19%, gli italiani meno 15%, con un aumento contemporaneo invece degli americani, che sono cresciuti di un altro 2%, cioè statunitensi che visitano l'Europa. Beh, un bel successo, no?
1: È un bel successo, no? Si dice, ma dammi 100 lire che in America voglio andare, quei 100 lire non bastano più, ed è una delle ragioni alla base di questo forte calo del turismo europeo in America. Se vogliamo riassumere la situazione, possiamo dire in questi termini. Cioè, intanto è bene ricordare questo termine, resentful travel. Questo è l'oggetto in questo momento di inchiesta di più, ovvero il risentimento che entra alla base delle scelte turistiche.
0: Certo.
1: È una delle componenti principali che sta portando al calo dei flussi turistici negli Stati Uniti. Ma poi ce n'è uno di costo. E lì, se andiamo a spacchettare quello che è successo quest'anno, ci accorgiamo che i dazi di Trump li ha riapplicati pure in casa su chi va a fare le visite. Vi dico perché. Intanto il costo dell'autorizzazione ESTA, che è quella digitale che si chiede per andare in America, no? Attraverso il sito, è passato quest'anno da 21 a 40 dollari a persona, quindi è raddoppiato. La visita nei parchi nazionali era una delle mete principali, anche perché sì, quest'anno dura pure la celebrazione. Beh, lì l'incremento è il pass annuale America the Beautiful, che è quello che fanno in molti per andare a visitare più mete turistiche americane, di quanto è salito da 80 a 250 dollari, con una sovrattassa di 100 dollari a persona applicata in 11 parchi principali, ovvero parliamo di Yellowstone, Grand Canyon e Yosemite. Dopodiché, a parte questo aspetto qui, e quello stiamo dicendo, quello del resentful travel, è l'aspetto che in questo momento è dominante. C'è paura non soltanto del blocco in dogana, perché ricordiamo che il permesso, certo, ESTA non è un visto che dà diritto all'ingresso, sono poi gli addetti in dogana che devono decidere se entri o meno. Quindi questo è uno degli aspetti principali. Quindi poi ci sono i controlli amministrativi. Insomma, sostanzialmente l'America sta in questo momento in una fase involutiva, che la vediamo anche dal turismo. Fra l'altro, non è un caso, se andiamo a guardare anche le destinazioni degli americani in Europa, cioè accorgiamo di che effettivamente l'Europa resta una meta, ma in questo senso gioca il cambio. Ricordiamoci, dall'inizio dell'anno a oggi il dollaro si è apprezzato del 5%. Sembra poco, ma su pacchetti di viaggio e grandi, certo, numeri diventa una cosa consistente. Quindi questo è un altro aspetto da tenere conto. E poi in generale la situazione geopolitica. C'è una forte percezione di non essere graditi negli Stati Uniti. Un altro degli aspetti che vengono evidenziati nei sondaggi che sono stati fatti sul perché cala il turismo negli Stati Uniti, e anche questo è molto molto interessante, è legato tutto quanto alla difficoltà di prevedere l'aumento dei costi in America, quello che vi stavo dicendo prima. Come ci tratteranno? Quanto mi costerà? Questo è un aspetto che sta, certo, giocando un ruolo fondamentale.
0: Sì, ma poi tu hai elencato in maniera molto chiara tutte le varie voci, resentful tourism, è quello che ha spinto, ha fatto crollare per esempio i danesi, vista la vicenda con la Groenlandia, ma ha portato per esempio a un aumento di flussi europei in Canada e in Sud America. E questo è proprio,
1: esatto,
0: la parte.
1: E al contrario, la cosa interessante è che a tenere alto i dati sul turismo americano c'è, cioè, proprio il Sud America, Messico, Canada.
0: Certo.
1: E in generale il Centro America hanno avuto il però mettiamoci anche l'effetto dei mondiali. Sì. I mondiali hanno fatto da catalizzatore, soprattutto perché erano un po' decentrati tra Canada e Messico.
0: Sì, però uno potrebbe anche dire che nonostante i mondiali c'è stato un calo molto forte dei flussi turistici, ma tu hai fatto bene a ricordare la parte che, diciamo, Trump non è che le ha reso proprio simpatici gli Stati Uniti, mettiamola così, e uno dice: ma, senti, certo, vado in Canada e non negli Stati Uniti. Poi c'è la parte dei costi, perché comunque sono aumentati i costi, c'è la parte delle politiche di ingresso, perché molti ascoltatori mi hanno detto: sai, io però non ho voglia di rischiare che magari mio figlio non entri, io entro perché ha postato qualcosa. Cioè, e poi c'è anche la difficoltà a capire come saranno i costi futuri. Guardate, è un vantaggio per l'Europa? Sì, perché chiaramente il 2% in più degli americani sono di solito alto spendenti. Non è un vantaggio per le compagnie europee, perché di solito gli europei vanno negli Stati Uniti con le compagnie europee, gli americani vengono in Europa con le compagnie americane, quindi, e non è un vantaggio per le agenzie di viaggio e tour operator che operano negli Stati Uniti, tant'è che appunto ne parlavamo con Federturismo, molto bene il turismo, non per chi fa outgoing, cioè chi deve portare gli italiani fuori dall'Italia.
1: Guarda, un altro aspetto molto interessante, proprio a proposito di quello che stai dicendo, sono i 5 anni di analisi sui post social. Cioè, non è soltanto quello che
0: certo,
1: ho postato di recente.
0: Figuratevi,
1: ma
0: io
1: 5 anni.
0: Cioè, 5 anni con quello che ho postato su Trump non entrerò mai.
1: Quindi, ecco, tu ti rendi conto. Però ti posso dare un'idea, anche perché è stato fatto un sondaggio per capire perché non si va. Allora, tra i principali motivi indicati figurano il clima politico e di insicurezza, 41% degli europei. La percezione negativa dell'accoglienza, 38%. E l'irrigidimento delle formalità amministrative, 14%. Quindi sono 3 motivi che sono sufficienti a creare proprio un effetto distorsivo su quello che è il turismo negli Stati Uniti, che comunque, bisogna dirlo, quest'anno è salito comunque, anche e soprattutto per effetto dei mondiali di calcio.
0: E questo mette
1: poi a proposito delle esportazioni che dicevi tu, sì, in questo dato pochi ricordano di far presente un aspetto: la presenza delle multinazionali americane che in Europa e che controllano aziende europee, quella non è contata come importazioni dagli Stati Uniti, ma sono robe americane. I soldi poi tornano di là, ma le merci partono da qua. Quindi, quando andiamo a guardare oggi, a mio avviso, se vogliamo fare un'analisi attenta dei flussi commerciali, bisognerebbe mettere al netto delle produzioni americane in Europa, perché altrimenti c'è un aspetto, diciamo così, c'è un aspetto che non emerge, che è la forza degli Stati Uniti e quello su cui Trump parla di meno. Perché lui dice sempre: ci riempite di prodotti, ma non parla della presenza delle multinazionali in Europa,
0: certo,
1: come, guarda, elemento produttivo.
0: Per esempio nella farmaceutica è il caso più palese. Grazie Alessandro Petrotti.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ritroveremo lunedì prossimo. Adesso parliamo dell'iniziativa di Eni e anche di IP, che ho molto commentato all'inizio. Abbiamo spiegato che questo è possibile perché Eni, ma anche Socar IP, hanno tutta la filiera, estraggono, trasportano, raffinano, distribuiscono e quindi possono, a fronte di prezzi, per esempio nella raffinazione, che sono aumentati, sono passati da 10 dollari al barile a 40 dollari al barile, e per esempio questo ha portato, non solo questo, ma complessivamente il fatturato dell'Eni è aumentato di 5,4 miliardi nel secondo trimestre. Cosa analoga l'abbiamo vista anche su chi già l'aveva fatto, Total in Francia, nonostante questa spesa che è costata più o meno 300 milioni di euro in 5 mesi a Total, il gruppo ha raddoppiato l'utile a 11,2 miliardi, questo per dire che quando sei così grosso e hai tutta la filiera l'impatto è molto limitato, e oggi la borsa infatti va anche a premiare Eni. Ci sono due obiezioni: uno è si evoca molto l'antitrust, e l'altro è, diciamo, il mal di pancia di chi rappresenta le pompe di benzina indipendenti o comunque non all'interno di un grande gruppo petrolifero.

0: Allora sì, c'è la FIGISC che chiede Confcommercio, chiede che il governo tuteli i benzinai, urgente una convocazione perché deve tenere conto delle condizioni di migliaia di piccole e medie imprese. Riprendono la dichiarazione di Assopetroli e dicono appunto Confcommercio e FIGISC: siamo favorevoli a un price cap sul prezzo dei carburanti, ma c'è una parte della rete che non sarà in grado di competere con l'iniziativa di Eni ed IP. Perché diciamo si evoca l'antitrust? Perché l'esempio che ho fatto io prima con la pasta, se un produttore di pasta vuole abbassare i prezzi della metà lo fa, non, perché si dice nell'obiezione ma Eni e IP hanno quasi il 40% di distributori, quindi hanno una posizione talmente dominante che non lasciano liberi gli altri. In questo senso si evoca l'antitrust. L'esempio francese ci dice che potrebbe esserci anche qualche problema sulla rete in Francia, ovviamente, dove c'erano gli sconti o il price cap, per essere più precisi. Si sono create code e esaurimento delle scorte. Gli autotrasportatori siciliani comunque si fermeranno dal 16 al 20 ottobre, i taxisti sono pronti allo sciopero. A Bologna ci sono state file di autodistributori, a Napoli già esaurita in alcuni distributori la benzina sempre Eni. Non ci sono code, invece non si segnalavano code a Palermo, c'erano code a Firenze ma senza esaurimento delle scorte. E allora chiedo il commento originario al presidente di Assopetroli e Assoenergia, Andrea Rossetti. Buonasera
1: Barisoni, salve, eccoci.
0: Dunque, delle due l'una: o qui stiamo in un mercato, diciamo così, e chiaramente c'è un gruppo come l'Eni, ma anche IP, posso pensare anche a Kuwait, su cui mi sembra che il governo stia facendo un po' di moral suasion, che ha un vantaggio, un po' come se, per usare l'esempio della pasta, tu avessi sia il grano che la trasformazione e che poi la vendita, è ovvio che hai un'intera filiera e puoi spalmare i costi sulla filiera. Se magari guadagni molto dalla trasformazione, in questo caso dalla raffinazione, e ci stai dentro. E uno può dire: ragazzi, è mercato, però. Alcuni obiettano: no, loro hanno posizioni così grosse che poi andranno a di fatto strangolare tutti gli altri. Qual è la vostra posizione?
1: Pronto, pronto?
0: Mi
1: non
0: sente?
1: Sente più nulla.
0: Io sento. Ci sente? Vediamo se c'è un problema di linea. Un attimo, lo sentiamo benissimo. Vediamo. Ok, adesso lo riprendiamo. Presidente, ci sente? No, mi sa che forse è perché sempre a quest'ora partono i collegamenti, comunque. O forse ho detto qualcosa che non andava, scherzo. Scherzo, Assopetroli ha una posizione abbastanza, diciamo, mi sembra comprensiva e realistica della situazione. Di nuovo mi state chiedendo quant'è il vantaggio. Ho detto che dipende dal prezzo con cui esce la benzina e il gasolio. Oggi per esempio era di 22 centesimi sulla benzina e di 23 centesimi sul gasolio. Ci sente adesso, presidente?
1: Eccomi, sì, sì. Grazie.
0: Allora, la vostra posizione, dicevo.
1: Sì, la nostra posizione è molto semplice in realtà, è un primo passo, bene intervenire, ma così certamente non è abbastanza. Da questa calmierazione delle grandi reti, delle big oil integrate verticalmente, come ha giustamente ricordato, occorre passare a una risposta nazionale che sia estesa anche all'extra rete cosiddetta e che sia concorrenzialmente neutrale. Il punto che le ricordava è questo: al momento siamo ad un'applicazione di queste policy commerciali che riguarda a stento circa il 40% della rete distributiva stradale, quindi occorre estenderla e poter mettere in condizione anche gli operatori non integrati verticalmente, cioè la filiera intermedia della distribuzione, di poter avere accesso a condizioni di prezzo che siano paritetiche, non discriminatorie. Occorre poi soprattutto tenere presente che gran parte del mercato B2B è servito dall'altro canale distributivo che è l'extra rete, cioè tutto quello che viene distribuito all'ingrosso a domicilio dei consumatori professionali, soprattutto penso ad esempio all'autotrasporto che lei citava prima, ma anche agricoltura, logistica in senso lato, pesca, cantieri e persino pubbliche amministrazioni. Ora, questo mercato qui non viene interessato da queste politiche di calmierazione del prezzo, perché si rifornisce appunto con modalità diverse. Detto questo, occorre che si metta in condizione il comparto extravede di poter avere un accesso a politiche sostanzialmente paritetiche, chiaro, che permettano di trasferire questo beneficio su una platea di consumatori davvero generale, perché altrimenti poi l'effetto inflattivo ce lo ritroviamo a valle sul carrello della spesa e beni di largo consumo, eccetera, eccetera.
0: No, però ecco, mi dico una cosa, Presidente, a parte che adesso c'è un'agenzia che dice che anche IP è partita con lo stesso price cap di Eni, 1,99 per la benzina, 2,19 per il gasolio, è partita con 300 distributori e poi si allargherà a tutta la rete. Però l'altro problema che vedo io, l'ho capito benissimo, perché uno dice, cosa fanno i piccoli? Molti ascoltatori mi stanno rispondendo, vabbè ragazzi, il mercato, se tu hai più margine, sei più integrato, puoi permetterti. Ma io vedo un altro leggero problema, cioè, ma se non si riuscirà, diciamo, a trovare un modo anche per il resto della rete, è ovvio che con questi vantaggi, per esempio, che oggi ricordavo, qualunque automobilista non solo automobilista, ma andrà verso quei distributori. Voi temete che vi possa essere un problema, al di là delle code, ma soprattutto della parte, cioè, di un eccesso di domanda lì, che chiaramente non va su altre reti? Cioè, la cosa sì, si può reggere tranquillamente o siete preoccupati?
1: Ma guardi, dei fenomeni sono già avvenuti a marzo, nei momenti in cui le Eni, ma anche altre società petrolifere, hanno fatto politiche di prezzo molto aggressive che hanno attratto la clientela su quella rete, su quelle reti lì, e abbiamo constatato impianti che sono rimasti anche insomma diffusamente senza prodotto. Lo stesso amministratore delegato di Eni, De Scalzi, osservò che forse avevano quasi troppo esagerato con la leva del prezzo e impianti erano rimasti sprovvisti. Quindi esiste chiaramente un equilibrio che in condizioni normali riesce a coprire il fabbisogno di tutta la rete stradale, ma quando invece questo equilibrio si rompe e si concentra la domanda su una parte non neanche maggioritaria della rete distributiva, è nell'ordine delle cose che il sistema possa andare in crash.
0: Le dico che molti ascoltatori dicono, vabbè, però ragazzi, è un mercato, allora decidiamo che c'è un unico prezzo nazionale. Mi stanno scrivendo l'ascoltatore, glielo giro come commento, perché se c'è un mercato c'è una concorrenza, chi può farà i prezzi che riesce e altri no. Questa è un po' l'obiezione che mi fanno molti ascoltatori, se no facciamo un'unica pompa di benzina, un unico, diciamo, logo nazionale e mettiamo il prezzo così, no?
1: Guardi, allora, in termini generali quello che noi difendiamo è proprio la concorrenza, che vuol dire non consentire che si pratichino prezzi predatori, che
0: il cartello
1: definiti di estromissione dei competitor. Questo chiaramente è a difesa di un principio di concorrenza che deve proteggere il consumatore oggi ma anche domani. Se la distribuzione viene falcidiata da politiche così aggressive e con prezzi che sono non replicabili tecnicamente, anche azzerando completamente i margini del distributore efficiente, ecco, siamo di fronte ad una rottura di quello che è l'equilibrio concorrenziale, non alla affermazione del principio concorrenziale. Detto questo, c'è da osservare che stiamo facendo dei passi nella direzione giusta, occorre però andare ancora avanti, coprire il mercato B2B e soprattutto consentire pari condizioni di accesso al mercato all'ingrosso anche per i distributori.
0: Sì, quella potrebbe essere la soluzione, cioè quello che mi scrivono molti ascoltatori, vabbè, fate accedere al mercato all'ingrosso anche i distributori, in modo che possano poi avere anche loro dei margini per ridurre. Grazie al presidente di Asso Petroli, ma soprattutto mi interessava capire, non è facile in questo momento, io capisco anche la vostra posizione, perché dall'altro c'è il libro mercato, dall'altro c'è il rischio di creare squilibri molto forti. Grazie Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli e Assoenergia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24 e 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
3: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
2: Ma tutto tutto?
3: Tutto tutto.
2: Ma chi? Ma come?
3: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
4: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.

0: house.fileni.it.
1: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Il petrolio continua a catalizzare i timori delle borse europee, che chiudono poco mosse un'altra seduta dominata dalle tensioni in Medio Oriente. Il no del presidente Trump alla proposta di tregua dell'Iran ha infatti portato il greggio a sfiorare i $109 al barile. In vetta a Piazza Affari, dove il FTSE MIB cede lo 0,2%, c'è Amplifon più 6,1%, sostenuta dalle attese degli analisti in vista dei risultati del terzo trimestre. Bene il trio con Saipem più 6,1%, Tenaris ed Eni più 2%, favorita sia dalla corsa del greggio sia dal giudizio degli esperti sul tetto volontario ai prezzi dei carburanti, che dovrebbe ridurre il rischio di una tassazione straordinaria. In evidenza il lusso con Cucinelli più 2% e Moncler. Sul fronte opposto in calo Inuit meno 2,7%, Ferrari meno 2,6% e infine TIM meno 1,7%, reduce dalla conclusione dell'offerta di Post. Enrico Miele da Radio Cor per Radio 24, il sole 24 ore.
5: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
6: È italiana?
7: Sì.
6: È affidabile?
7: Sì.
6: Rispetta l'ambiente?
7: Sì. Indovina chi è?
6: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
6: Resta con te.
9: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
10: Finalmente, Franz, con che dati?
9: Ah, boh.
10: Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
10: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera quello col TH?
11: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
13: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
14: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
15: Se tu avessi un figlio gay, che faresti?
16: Io? Devo accettarlo, però gli farò capire, ricordati che tu stai al mondo perché tuo padre gli piaceva la topa. E tua madre gli piaceva qualche altra cosa. Guarda che se tu stai al mondo è perché tuo padre gli piaceva la topa e a tua mamma gli piacevano gli uomini.

0: In questo momento sta prendendo la parola all'ONU il dottor Netanyahu, sì, e quegli stronzi di dittatori che siedono all'ONU hanno preso. Ecco, fallo sentire. Eccolo, è da piangere. Senti, Bibi. Sì, mi commuove. Mi commuove. Senti, le piglia per il culo tutti! Tutti li piglia per il culo!
1: Quella gente che lascia lunga! Che schifo!
2: Parenzo che piange sentendo Netanyahu. Mamma mia, io penso siamo al livello più basso di sempre e per questo c'è solo un coro. Netanyahu, pezzo di merda! Netanyahu, pezzo di merda!
0: Eccolo, è da piangere.
3: Questo sarebbe un giornalista stimato della decadente editoria italiana. Uno che scrive sui giornali, uno che conduce un programma su un'emittente come la 7, che ogni giorno, da mesi, da anni, nega il genocidio e difende a spada tratta lo Stato di Israele e i crimini che in nome di quella bandiera, di quel popolo eletto e di quel progetto criminale della grande Israele vengono commessi da un governo criminale, genocida e nazista. Ti sei commosso, Parenzo, quando hai ascoltato parlare quel boia davanti ad alcune decine di diplomatici senza vergogna all'Assemblea Generale dell'ONU?
0: Le piglia per il culo tutti! Tutti li piglia per il culo!
4: Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come si fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
5: Mamma mia, allucinante! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora ragazzi, prima cosa, nei giorni scorsi un sindaco, fermo. Nei giorni scorsi il sindaco di una città veneta, che si chiama Cadoneghe, ha negato la cittadinanza, a una signora straniera del Nord Africa, nordafricana, che non sapeva bene l'italiano.
6: Ma il sindaco,
5: qui,
6: che competenza?
5: Fin qui tutto normale. Ha negato, c'è un passaggio da fare. Ha negato la cittadinanza. Ha messo un paletto all'iter della cittadinanza. Bene.
6: Sai dove deve mettere?
5: Fermo. Un signore che era anche un ex imam, un signore padovano che si chiama Sheikh Nur, gli ha dato del pezzo di merda, della canaglia e del vigliacco. Una vergogna assoluta. Deve chiedere scusa a Sheikh Nur. Maledetto tu sia, Sheikh Nur, devi chiedere scusa. Il sindaco ha fatto benissimo a negare la cittadinanza perché uno non sa l'italiano. Ha fatto benissimo il sindaco Sheikh Nur, incredibile. Sheikh, vecchia conoscenza ovviamente di questa disgraziata trasmissione.
6: Ma certo, più sono matti più li prendi.
5: La seconda cosa che vi voglio dire è legata sempre all'immigrazione, naturalmente. Leggo che la Grecia, e dico la Grecia, non dico il Burundi, non dico un paese dittatoriale, vuole aprire un centro per i migranti fuori dalla Grecia, come ha provato a fare l'Italia. Poi si sono messi di mezzo tutti, per carità, i magistrati, mio nonno in carriola, eccetera. Pensate un po' dove vuole fare questo centro per gli immigrati che non devono arrivare in Italia e che devono essere magari cacciati dal nostro paese, in questo caso dalla Grecia. Lo vuole fare in Africa, in Ruanda, forse, non so, in Uganda. È razzismo questo? Volere fare un centro per gli immigrati clandestini in Africa? Portarli fuori, non farli arrivare direttamente qui? No, è realismo. È realismo, è gestire la situazione. Avete rotto i coglioni. Anche in Italia ci vogliono questi provvedimenti così drastici. Me la voglio prendere con gli ambientalisti. Perché dite te la prendi con gli ambientalisti? Perché ho letto una notizia che mi ha fatto girare i coglioni. Si è scoperto che la vernice che gli ambientalisti, ti ricordi, andavano a gettare contro i monumenti, per
6: la
5: esempio a Firenze,
6: dicevano
5: che era smacchiabile, che era lavabile, che alla fine non si faceva un danno al monumento. Bene, si è scoperto che non era così, che era una bufala, che era un fake. Era entrata nella pietra antica, per esempio, della di un monumento famosissimo a Firenze. E dunque 100.000 euro, un danno di 100.000 euro per toglierla.
0: Il Ministero dei Beni Culturali, 100.000
5: euro, Palazzo Vecchio, hanno deturpato Palazzo Vecchio, 100.000 a questi signori. Questi signori devono pagare euro dopo euro, e io gli farei fare anche una quindicina di giorni in prigione. Una quindicina di giorni in gattabuia, così, certo. Una quindicina di giorni messi lì, così imparano la prossima volta a imbrattare i monumenti, questi stronzi. Infine, a proposito di femminicidi o presunti tali, li chiamano femminicidi, come la inquadri tu questa notizia? Come la inquadri questa notizia? Rintraccia l'amante con moglie e figli, lo schiaffeggia e tenta di investirlo, ma travolge il bambino di 5 anni. Lei 24 anni, lei una donna. Però la violenza è solo degli uomini. Ma andate a fare in culo. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera.
0: Beh, il fatto che tu l'abbia letta è evidente che è una notizia, perché è l'uomo che morde il cane.
5: Sì,
0: ma al di là di questo, voglio tornare un attimo, perché in questo weekend sono stato bersagliato, torturato, deportato, attaccato.
5: Ti sei
0: commosso,
5: ti sei commosso per Bibi. Ti sei commosso per Bibi. Sì,
0: mi fai iniziare. Ho detto una cosa molto semplice. Sentendo il presidente israeliano, il premier israeliano, il presidente è il dottor Herzl, scusami, il premier israeliano intervenire alle Nazioni Unite e sbeffeggiare quei quattro sovrani, quelle quattro dittature presenti che hanno preso e
5: ti
0: se ne sono
5: commosso.
0: Andate. Manifestazioni fuori dal dall'ONU contro Netanyahu, quando dentro parlavano i leader russi, parlavano gli iraniani, e fuori zitti, silenzio, tutto l'odio verso Netanyahu.
5: Vabbè,
0: Netanyahu
5: allora
0: può stare anche antipatico. Io ho anche detto che a me non l'avrei mai votato, ma quando ho sentito Bibi Netanyahu dire e mi commuovo ancora se lo ridico.
5: Ti
0: Bibi Netanyahu
5: ancora
0: dire una cosa molto semplice. Ti leggo questo passaggio che per me è uno dei più belli. Lasciate che vi dica qualcosa che potrebbe sorprendervi. Devastare gli impianti nucleari iraniani è stato difficile, è stato molto difficile, ma per me è stata una delle decisioni più facili che abbia mai dovuto prendere da primo ministro, perché se non l'avessimo fatto oggi saremmo tutti morti, tutti morti. E Netanyahu, non ti leggo tutto il discorso perché
5: commosso
0: dura 40 minuti,
5: ti sei commosso,
0: anche se sarebbe da trasmettere in diretta,
5: ti sei commosso
0: tutto il discorso. Ha ricordato il fratello
5: Jonathan.
0: Vabbè,
5: ti sei commosso o no?
0: Beh, ad ascoltarlo certo, perché ha ricordato che il tema della difesa di Israele, il tema della difesa, scusami, un passaggio fondamentale. Vergognatevi, dice Netanyahu, vergognatevi per aver distorto i fatti, vergognatevi per aver scambiato la vittima per il carnefice, vergognatevi per aver sputato in faccia alla verità. Ancora,
5: fermo, giù un attimo, ti sei commosso per queste parole. Io mi commuovo invece per Mario Giordano, che dice: in Italia i delinquenti sono fuori dal carcere e invece Ruggero dentro. Vai, regia.
7: In Italia purtroppo i delinquenti stanno fuori dal carcere. È fuori dal carcere il bengalese che a Torino ha violentato una tredicenne, ne aveva già molestata anche un'altra donna prima, hanno detto lo dobbiamo arrestare, ma intanto oggi è ancora fuori dal carcere.

0: un uomo di Stato che dice la sua verità, la sua verità, ancora,
1: la sua verità,
0: ancora Giordano.
1: L'Iran poteva distruggere
0: ancora,
1: Israele.
0: Ancora Giordano, senti.
2: Mario, non c'era una persona per bene che ha passato tutta la sua vita a lavorare che non avrebbe fatto del male a nessuno se non fossero andati ad aggredirlo nel suo negozio. Lui sta in carcere, i delinquenti fuori, lui in carcere. E in carcere rischia di andare anche Roberto Mollo, che è a Baldissero d'Alba, a pochi chilometri da Grinzane Cavuccio, a pochi chilometri dal paese di Ruggero. Roberto Mollo dormiva nella sua cascina, siamo sempre in provincia di Cuneo, 5 banditi lo assaltano di notte, spara, ne uccide uno. Ora anche lui, accusato di omicidio volontario, rischia, una persona per bene, anche lui per benissimo, rischia di andare in carcere. Eh sì, delinquenti fuori e persone per bene in carcere.
3: Ciao, ciao!
4: Strade in diretta.
5: Una buona serata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, si sono formate code per un veicolo in panne tra Paulese e Rubattino in direzione Lecco. Verso Bologna, per un incidente risolto, code in smaltimento tra Cologno Ovest e Lambrate. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, a causa di un altro incidente con camion coinvolto, lunghe code tra Empoli Est e San Miniato in direzione Livorno. Il traffico era anche rimasto bloccato. In Abruzzo, sulla A14 Adriatica, 4 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Bologna. In Campania, sulla 3 Napoli-Salerno, un incidente provoca incolonnamenti tra Napoli Porto e San Giorgio a Cremano in direzione Salerno. Infine in Calabria, sulla 2 del Mediterraneo, code in uscita a Pizzo Calabro per entrambe le provenienze causa manifestazione in prossimità dello svincolo. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone. Strade in diretta tornerà nel corso della serata.
4: La Zanzara.
6: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
7: Toccino, bidet, le dita, le mani. Guarda, se chiedi a Vannacci qual è il modo migliore per pulirsi il culo, sicuramente ti dice la lingua dei Cruciani. Guarda, vai a fare in culo.
8: Ciao Cruciani, ho sentito che vai a fare lezioni di tiro, vero? Io mi auguro tanto che tu ti possa sparare nell'unica palla sana che ti è rimasta.
0: Non ti darò questa soddisfazione, posso dirti, non ti darò questa soddisfazione. La legge su chi entra in casa by Giordano, sottoscrivo, caro David, sottoscrivo la legge Giordano Cruciani, va fatta questa legge e si chiamerà la legge Giordano Cruciani. Sentiamo,
1: bello,
0: molto bene,
1: leggere,
0: sentiamo.
1: Fatevi eleggere, anziché fare i manovratori ombra fuori dal palazzo, perché questo siete.
2: Forse per me, io farei una legge semplicissima. Chi entra in una casa d'altri per commettere un crimine perde ogni diritto. Perde il diritto a essere esercito, perde ogni diritto. Se tu entri per fare del male, tu ladro lo stai scegliendo. Muori, mi dispiace sempre, ma l'hai scelto. Mario Ruggero come Roberto Mollo non hanno scelto. Si sono difesi perché hanno avuto paura. E chi si difende perché ha paura non può essere condannato.
0: Molto bene, questa è la linea e vedrai che questa linea, essendo quale condivisa linea? Dal 90% degli italiani, passerà
1: allora questa linea. Ministro dell'Interno.
0: Non voglio fare il ministro degli interni.
1: Non vuoi farlo,
0: no,
1: perché guadagni molti
0: dare,
1: più milioni,
0: certo,
1: stando
0: milioni,
1: qui a pontificare. Milioni.
0: Voglio dare consigli.
1: Beh, a un certo punto
0: voglio dare consigli.
1: Dovranno essere resi pubblici i guadagni.
0: Voglio
1: a un certo
0: dare
1: punto.
0: Consigli. Voglio dare pubblici. Consigli.
1: No, tu non
0: voglio
1: dai
0: dare
1: consigli.
0: Consigli.
1: Tu dai bastonate alla sinistra.
0: Ma figurati.
1: E poi lisci il pelo al generale Vannacci. Tu
0: ma
1: non dai
0: figurati.
1: Consigli.
0: Ma
1: tu sei
0: figurati.
1: Peggio. Perché chi dà consigli diventa organico di un partito o di un movimento. Tu sei molto più meschino. Fino a quando la Meloni era in auge hai fatto il
0: ma
1: meloniano.
0: Ma io non sto parlando, non ho pronunciato né Vannacci né Meloni, figurati.
1: Del generale, ma tu hai la tua agenda, che è l'agenda Cruciani, che è mime fasso i cassi mi e provo a aiutare chi emerge e chi fa caos, cioè prima Grillo, poi la Lega e ora Vannacci. tu sei l'ingegnere del caos, per usare il titolo di un meraviglioso libro del dottor Giuliano D'Aempi.

0: Edito da Marsilio.
1: Vabbè, adesso devi leccare il culo, sì, sì, ovviamente, sì, alle case editrici, sperando che ti possa arrivare qualche prebenda.
0: Ma ce l'ho già.
1: Un commerciante piemontese.
0: Ingegnere del caos.
1: Senti, non me ne frega un cazzo. Commerciante piemontese. Senti, Silvio, senti la gente normale invece di sentire gli editori, l'elite.
0: Giuliano,
1: tu ascolti, ma giù, basta.
2: La catenina, non ho più orologi, non ho più niente, perché mi è stato rubato tutto, sia a casa che in negozio, ma anche per i miei familiari. Non abbiamo più niente, quindi ladri, state tranquilli, non venite a casa mia, perché l'unica cosa che troverete a casa mia e nel mio laboratorio sono sistematicamente posizionati spade, macete e una katana. Quindi se qualcuno entra in casa mia, io, che dormo ormai nell'azienda in cui lavoro, mi difendo.
1: Incredibile.
2: E chiunque entra in casa mia senza autorizzazione, se esce con le gambe davanti, pazienza.
1: Senti qua Pucciarelli di Repubblica che dice: se entri per rubare mi difendo, dice il commerciante piemontese. Senti come risponde il dottor Pucciarelli. Senti.
2: Se vieni per rubare, io mi difendo. Punto.
3: Ma difende lei o difende le cose?
4: Perché già partire di casa da rubare.
3: Lei difende la roba, non se stesso. E questo è il punto.
5: Ah, quindi io chiedo,
3: difendi la roba.
2: Ma l'ho guadagnata io quella roba lì, amico mio. Sono io che me la sono guadagnata, mi sono fatto un
3: difesa. Difesa della tua roba. Non puoi uccidere uno.
1: Allora, avete sentito queste parole? Ma lei difende la roba. Ma lei difende la roba. Come se fosse un delitto. Lei difende la roba. Ragazzi, lo vogliamo dire una volta per tutte? Chi difende la roba è come se difendesse se stesso. La roba è fondamentale. Spesso coincide con la vita. Spesso coincide con la vita umana. Spesso coincide con i corpi. La roba è quello che ci siamo, che si sono guadagnati col sudore della pelle, con la fatica, spaccandosi la schiena, lavorando 24 ore su 24. E questi giornalisti di Radical Chic vanno in televisione e ma lei difende la roba, e ma lei difende la roba, ma andate a quel paese, andate a fare in culo. La roba è fondamentale perché si spacca la schiena 24 ore su 24, non è che fanno l'articoletto, no, è gente che lavora 24 ore e dunque difende la roba come se fosse una vita umana. È chiaro, non c'è alcuna differenza tra la roba e la vita umana. Pazzesco. Antonio da Ragusa, vai, Antonio da Ragusa. Forza.
6: Sì, intervengo per tornare all'argomento dell'interrogazione dell'aeroporto di Malpensa al caro Silvio Berlusconi.
1: Sì,
6: siamo caduti
1: certo.
6: Poco troppo in basso.
1: E perché
6: troppo,
1: in basso?
6: Troppo.
1: Berlusconi è stato un gigante della politica, della società,
6: no,
1: della cultura, tutto, un gigante.
6: Vanno premiati chi segue rettitudine, coraggio,
1: rettitudine,
6: ingegno.
1: Rettitudine,
6: è una ricompensa simbolica, è una
1: e dunque siccome ha ricevuto una condanna,
6: storica.
1: Siccome ha ricevuto una condanna, non gli possono intitolare un aeroporto.
6: È una condanna.
1: Ha ricevuto una condanna e dunque non
6: vedi,
1: ma dai, su, ma smetti.
6: Quando Giordano Bruno è stato riabilitato,
1: che c'entra Giordano Bruno?
6: Gli hanno fatto la statua.
0: Giordano Bruno è un po'
6: 400 anni,
0: tempi,
6: quando
0: un po'
6: sarà
0: indietro.
6: Riabilitato a Berlusconi, intitoleranno l'aeroporto di Malpensa, ma per ora va intitolato a un giudice. Ma noi abbiamo Marconi, abbiamo l'aeroporto Cristoforo Colombo.
1: Antonio,
6: ma come vuoi giustificare?
1: Che cosa? Perché
6: come
1: è stato condannato? Perché cosa?
6: Aberrazione?
1: Ma quale aberrazione? Ma non rompere i coglioni. Ma Berlusconi è stato un protagonista della vita italiana negli ultimi 25-30 anni e
6: certo.
1: Dunque.
6: Ma la fedina penale non è protagonista anche in questo, non
1: la
6: è possibile.
1: La fedina penale, questo evoca la fedina penale. Ti rendi conto? La fedina penale.
0: Ma sì, ma basta,
1: ma dai,
0: basta. Basta con questa storia.
1: Alessio da Roma, quello
0: basta.
1: È passato ormai armi e bagagli a Forza Italia. Una volta avrebbe tuonato contro questa cosa. E dov'è quello che inseguiva Berlusconi? Come si chiama quello che inseguiva Dell'Utri? Dov'è Ricca in questi giorni? Perché non è andato a scardinare?
0: Sai, posso confessarti una cosa? L'altro giorno ero a pranzo, a colazione, anzi, in un noto, notissimo ristorante romano. Alle mie, giuro, tutto vero. Alle mie spalle, in piazza Barberini,
1: un posto
0: molto noto, di cui non posso dire il nome. Alle mie spalle c'era un tavolo e c'era Fedele con Falonieri.
1: Sì.
0: Ti assicuro, in compagnia, adesso non svelo nulla perché è un locale. Mi sono alzato e l'ho abbracciato. E gli ho detto,
1: ormai sei una vergogna.
0: E lui, lucidissimo, io la seguo se io ho la seguo sempre e gli ho detto soltanto abbraccio, ho detto grazie, fine, poi mi sono ritornato a sedere.
1: Mamma mia, cioè hai abbracciato con Falonieri, a che pro? A che pro? A che pro? Perché, anche però così perché? Per leccare il culo, no, Parenzo, no, due punti, ho visto con Falonieri a un ristorante, sì, mi sono alzato però, e l'ho abbracciato
0: perché mi è simpatico. Dai, posso dirti, mi è simpatico,
1: da Roma.
0: Mi può essere simpatico con, sì, Falonieri, ma carità, non l'ho capito. Che ti ha fatto con Falonieri?
1: No, nulla,
0: adesso?
1: A me
0: che
1: nulla, tutt'altro. Alessio,
0: che fatto?
1: Dimmi Alessio,
0: che dimmi. Sai che mi ha detto che lui tutte le mattine legge comunque per sapere il fatto quotidiano, tutte
1: certo,
0: le mattine legge.
1: Alessio, dimmi Alessio.
5: Ciao Crux, vorrei intervenire sull'eroe di Alba, sul grande mollo.
1: Grande.
5: Beh, a me dispiace solamente una cosa sola, guarda, sono sincero. Che ne abbia battuto solamente uno, lo sai perché?
1: Alessio, Alessio voleva la strage dei ladri ad Alba.
5: Sì, io li avrei messi, sai come?
0: Ragazzi, ma questa non è gente liberale.
5: Ma questa non è gente liberale,
0: una bella però,
5: squadra di spaventa passa.
1: Cioè, voleva infilare un bastone per il culo ai ladri e metterli come spaventa passa in giardino. Ci colleghiamo. Ci colleghiamo tra pochissimo con Alessio da Roma per i dettagli, caro Davide. Fermo là.
0: Ma per carità.
7: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
8: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
9: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
13: Ehi amico!
14: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
13: ai ai ai,
14: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori,
13: evviva!
14: Vai su agenti.it.
12: Agenti.it,
13: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
20: Sono le 19.
21: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Omicidio Regeni 10 anni dopo, condannati in contumacia 3007 egiziani. Garlasco chiusa l'inchiesta su Sempio verso la richiesta di processo per omicidio aggravato. Bombe russe sul centro di Kiev, vittime palazzi in fiamme. Varsavia denuncia attacco al confine. Carro carburante, code sugli scoli di Eni e IP. Bene, ma non basta, il mantra delle imprese. Roberta Frisani in regia, Gigi Donnelli al microfono, buonasera a tutti voi. Dunque, in primo piano, l'avete sentito, i giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano, torturato, ucciso in Egitto nel 2016.
1: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. I 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
2: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
1: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un altro caso che ha segnato la cronaca giudiziaria di questi anni ci porta a Garlasco.
3: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio, e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue, e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi. Secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso, i RIS lo avevano già accertato nel 2007, ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Scatta il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e IP. Sentiamo.
4: Un via vai così lo abbiamo visto solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori, primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni con gli altri marchi spinti a tagliare gli stipendi. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quella che i gestori FAIB e FEGI, che in allarme per il rischio di perdite definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi c'è la politica con le suppletive a Reggio Calabria, un occhiuto che esulto, dice per Vannacci, Mannacci, nessuna Sassonia.
5: Non c'è l'effetto Vannacci né quello del campo largo. Chi guardava le elezioni suppletive a Reggio Calabria come uno specchio di quello che potrebbe avvenire alle politiche deve attestare una sostanziale stabilità degli schieramenti. Vince Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, vicino alla famiglia Berlusconi, che rafforza il partito azzurro nella bilancia tra le forze politiche di centrodestra al sud, dopo anche mal di pancia dei leghisti del fronte nord. Ma se non sfonda il centro-sinistra, la prima prova elettorale di Roberto Vannacci conferma comunque un risultato ragguardevole attorno al 9%, anche se sembra non preoccupare la premier Giorgia Meloni, che esulta sui social. Il centrodestra si conferma unito anche alle suppletive di Reggio Calabria, scrive, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni, un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori. Anche il presidente della regione Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, annuncia la vittoria ben prima dell'uscita dei primi dati ufficiali. Non si scalda comunque l'elettorato, con un'affluenza bassissima al 22,34%, 4 anni fa fu del 49,40%, e che pone anche dubbi su quello che doveva essere lo specchio nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Un pomeriggio di terrore per le strade della capitale ucraina Kiev, esplosione in centro, colpito il palazzo dell'Accademia delle Scienze, l'area compresa tra l'Università Nazionale Shevchenko, l'Opera e l'Ambasciata tedesca.
6: Impressionanti le immagini delle fiamme alle finestre, delle persone sui cornicioni dell'Accademia delle Scienze Ucraina nel centro di Kiev, colpita in pieno giorno da raid russi che hanno centrato anche una vicina clinica e un edificio del Ministero dell'Istruzione. Ancora in corso lo spegnimento delle fiamme e le ricerche delle persone intrappolate all'interno. Il bilancio per ora all'Accademia della Scienza è di un morto e 6 feriti, tra cui 3 bambini. Attaccate da Mosca anche altre aree dell'Ucraina, il bilancio dei raid su Dnipro parla di 3 vittime e 13 feriti. Caccia polacchi decollati in concomitanza con i raid russi sull'Ucraina, come capita sempre più spesso, Mosca afferma di aver distrutto nella notte quasi 250 droni nemici. Quanto alla diplomazia, smentito l'accordo sullo stop agli attacchi sulle rispettive raffinerie, dato per scontato da Trump, Kiev si dice pronta a rispettarlo, ma solo se Mosca facesse altrettanto, eventualità per ora esclusa. Plauso intanto di Kiev per le sanzioni odierne dell'UE nei confronti di 10 persone russe coinvolte nella deportazione e nella militarizzazione di bambini ucraini. Bruxelles ha anche adottato misure contro 10 russi legati all'esclusione alle ultime elezioni della Duma del partito Yabloko, l'unico contrario alla guerra in Ucraina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Guerra che è tornata in Europa, ovviamente ricorda il Papa nei minuti della chiusura della sua missione in Francia e aggiunge: riarmarsi è un'illusione. Sentiamo.
7: Il faut toutefois garder l'illusion du réarmement.
8: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito che il Papa ha lanciato da Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Bisogna chiedersi, ha detto il Pontefice, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra, guerra che, ha ricordato, mentre le relazioni umane e tra gli stati si fanno sempre più barbarie, è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
7: Favorisere la pace è un'offre attiva.
8: L'Europa dunque può e deve avere un ruolo attivo nel promuovere la pace, che è sempre possibile, e non cedere all'odio. Il vecchio continente deve integrare i migranti che sono una risorsa e difendere la vita. Alla messa in cattedrale era presente anche il presidente Macron. Per Leone anche un fuori programma. Durante il volo da Lourdes a Metz ha viaggiato in cabina di pilotaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due persone corpulente, prima di precipitare dalla finestra. Era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi.
9: David Rossi, l'ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013, fu aggredito da più persone nel suo ufficio e si difese prima di precipitare dalla finestra. Sono queste le prime ipotesi dei consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. I tecnici, insieme con il RIS e i vigili del fuoco, hanno svolto a Roma delle simulazioni per la perizia su come David Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio. Secondo i consulenti, Rossi sarebbe stato aggredito da 2 o più persone persone corpulente al momento della caduta, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. L'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Per i consulenti, inoltre, molte lesioni non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. La commissione parlamentare d'inchiesta attende ora, per il 12 ottobre, anche l'ultima perizia sulle telecamere, dalle quali si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E adesso il calcio con la nazionale italiana, che dopo il KO contro il Belgio affronta la Turchia. Dario Ricci.
10: Buonasera, davvero speriamo di non rimanere sbranati dallo stadio a forma di coccodrillo, quello di Bursa in Turchia, la casa del Bursaspor, che ha questa forma davvero particolare. Ore 20:45 italiane, calcio d'inizio di Turchia-Italia dopo il KO contro il Belgio, che ha fatto male sotto tanti punti di vista. L'Italia di Mancini cerca il riscatto contro quella Turchia allenata da quel Vincenzo Montella, che di Mancini fu compagno ai tempi della Sampdoria. Cambia profondamente l'undici iniziale degli azzurri dal capo dell'Olimpico, troveranno spazio ad esempio in difesa sugli esterni molto probabilmente Caiod e Ruggeri, Bastoni e Scalvini i due centrali da partire dal primo minuto, con un centrocampo con Frattesi, Tonali e Dumbia, poi Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Dovrebbe essere questo l'undici iniziale. Cerchiamo il riscatto. Contemporaneamente a Bruxelles il Belgio e la Francia, che hanno vinto le prime sfide di questo gruppo 1 della Nations League, si affronteranno per il primo posto. Tutti gli aggiornamenti sulla sfida di Bursa a partire dalle 21 in effetto notte nelle edizioni serali di GR 24.
0: E nella stagione che porta al centenario, la Roma incassa l'ok definitivo allo stadio di Pietralata.
11: 50 minuti di riunione per porre fine al percorso amministrativo per la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, nel versante est della capitale. L'ok definitivo durante la seduta conclusiva della conferenza dei servizi. Ad annunciare l'esito positivo alla realizzazione del nuovo impianto sportivo, Massimo Sessa, commissario straordinario del governo per gli stadi degli europei del 2032. L'obiettivo è far partire i lavori già nella primavera del 2027, come ha assicurato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in qualità di subcommissario.
12: Insomma, ci sono tutte le condizioni per rispettare il cronoprogramma, poi 2 anni e mezzo di lavoro, quindi diciamo in 3 anni possiamo avere lo stadio pronto.
11: L'autorizzazione unica sarà immediatamente efficace, consentirà di realizzare le opere previste dal progetto, avrà l'effetto di variante urbanistica ed equivarrà alla dichiarazione di pubblica utilità. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E infine parliamo di noi. Il consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore, riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Maria Carmela Colaiacovo, ha deliberato all'unanimità di designare Giuseppe De Bellis, a far data dal 7 dicembre, alla nomina a direttore responsabile del Sole 24 Ore, di Radio 24, di Radio Cor, di tutte le testate giornalistiche del gruppo Il Sole 24 Ore. Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato, sempre all'unanimità, di confermare la carica di direttore editoriale del gruppo Sole 24 Ore a Fabio Tamburini. Ed è tutto per adesso, naturalmente tutti gli aggiornamenti con le notizie a partire dalle 21.
13: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
17: Funzionalità della prostata?
18: Oh, ti senti così?
17: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
19: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
20: Questo programma
15: può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
16: La Zanzara.
18: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393-7171-701.
20: Io abito in Scozia e ieri a dei tipi gli ho detto: in Italia c'è un presentatore che alcuni dicono assomiglia a Sean Connery, his name is David Parenzo. Gli ho fatto vedere la foto, a momenti mi venavano le mortacci tua.
21: Parenzo, Israele era come quello che stava dentro casa con la pistola e ha sparato, era al sicuro e invece ha sparato.
4: Molto bene. Andiamo sempre a Roma da Alessio. Molto bene,
22: molto bene.
4: Questi commenti che sono...
22: Uno dice le peggio cose. Io voglio precisare, se fossi israeliano non avrei mai votato per Netanyahu. Il mio commento era riferito...
4: Ti sei emozionato.
22: Il mio commento era riferito... Zitta regia. Il mio commento era semplicemente riferito al discorso che lui ha pronunciato all'ONU, smascherando le ipocrisie di quei quattro stronzi che si sono alzati in seguito segno di sfregio verso un leader democraticamente eletto. No, non abbiamo
4: Senti
22: capito
4: questo qua
22: niente.
4: Che si chiama Ferrara sui social, uno che racconta la storia.
22: Solo Giuliano
4: senti,
22: Ferrara.
4: Senti, Parenzo ha detto di essersi commosso, eccetera, eccetera.
22: Sì, io conosco solo Giuliano Ferrara, è l'unico che riconosco. L'unico Ferrara che conosco è Giulianone.
4: Senti.
22: L'unico che conosco, il resto me ne frego di tutti gli altri.
23: Davide Parenzo, dopo il discorso all'ONU, ha detto pubblicamente di essersi commosso ascoltando Netanyahu e ha definito vergognoso il trattamento ricevuto dal premier israeliano. Più di 20.000 bambini uccisi, secondo l'UNICEF. Distruzione totale. Dopo la cosiddetta tregua, sono stati assassinati circa 1.000 palestinesi, la cui unica colpa e di stare a casa loro. È dai tempi della Germania nazista che uno Stato non commetteva tali brutalità con violazione mastodontica del diritto internazionale.
22: Ecco il solito.
4: Senti questo giovane che si chiama Noceti. Noceti,
22: gente
4: che sta sull'internet, gente che si scatena,
22: ma si può scatenare, ma senza sapere le cose però.
24: L'Italia, un paese libero dove sono garantite le libertà costituzionali, i diritti individuali, la facoltà di esprimersi liberamente, probabilmente tra qualche settimana vieterà a tutti noi di muovere critiche dure e dritte allo Stato di Israele, al suo governo assassino e criminale, ma continuerà a permettere giustamente, se è chiaro, perché io sono davvero per la libertà, a differenza di questi propagandisti, a gente come Parenzo, di dire che si commuove di fronte alle parole del boia Netanyahu, il peggior nazista dei tempi di Adolf. Vergognatevi, un giorno la storia vi giudicherà e noi non smetteremo di denunciare i crimini e gli orrori dell'olocausto palestinese.
4: E andiamo ad Alessio da Roma che voleva impalare i ladri
22: comunque
4: di Alba.
22: Pare che anche Rita De Crescenzo abbia partecipato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'era anche Rita De Crescenzo alle Nazioni Unite.
4: Dimmi Alessio.
25: Quanto ti piace chiacchierare con Israele, sei una barzelletta, sei diventato, è canna. Niente, questa è gente che
4: fa... perché
25: hai rotto i coglioni, siete una razza a parte.
22: Aspetta, scusa.
4: Siete una
22: scusa, un secondo solo. Ma tutta la critica a Israele va benissimo, giusta, non verrà cancellata dal DDL antisemitismo. Parola che non mi torna è razza. Non ho capito cosa ha detto.
4: Forse siete una
25: parliamo di quell'eroe che ha fatto quello che ha fatto. Si doveva impalare in giardino.
22: Chi sarebbe l'eroe? Scusi, non ho capito chi è l'eroe. Chi sarebbe
25: il grande Roberto Mollo, quello che ha
4: parlato. Roberto Mollo d'Alba, che non si sente un eroe, però.
25: Un eroe. Dobbiamo premiare questa gente va premiata perché ci toglie dalla strada giornalmente della merda che non serve a niente.
4: Vabbè, però questo non si può dire, dai, su come si fa a definire merda che non serve a niente?
25: Sono delle merda che tanto ora partire tutto il teatrino della famiglia, no? Perché è bravo, deve fare, Ma quella è merda come quello che adesso sta a Pallacina ai vermi. Basta, sta gente deve andare via, menti dentro casa, io ti sparo in testa e ti lascio lì dove stai.
1: Aspetta, fermo là Alessio. Massimo da Roma, sempre da Roma, il grande scontro con Massimo da Roma, che credo non sia d'accordo. Hai sentito Alessio, Massimo?
25: Ma questo mi sa che era un coglione quando erano spermato zoo, figurami se adesso che gli sono rimaste due scurecce.
1: Vabbè, adesso senti, come fai a dirlo? Non lo conosci Alessio, hai sentito quello che ha detto? Hai sentito?
25: Ma io so come Davide, li subodoro questi che non c'hanno strumenti. Io certo, vorrei dire ad Alessio da Roma, se lamenta tanto di sta merda, di tutti questi musulmani, di tutta sta gente.
1: No, ha detto, ha parlato dei ladri, non ha parlato dei musulmani.
25: Ma pure dei musulmani, io lì volevo arrivare a Giuseppe, perché io li subodoro questi. Questi a Netanyahu gli dovrebbero fare un monumento, perché gliene sgobba 100 al giorno che gli leva la
1: cazzo. Sì, ma lascia perdere. E poi resta.
25: Ma che cazzo me ne frega a me della Palestina, di Israele, pensate a casa nostra. Ma che cazzo me ne frega a me?
1: Questo.
25: Se mi entra a casa a Roma, io ti sparo a Roma, non Palestina di Israele. Ma tu ancora paglia, Massimo. Ma tu ancora paglia. Ma questo è subumano, Giuseppe. Ma se l'hanno cagato dal culo, ma palla venita Massimo.
1: Calma.
25: Allora, ma questo è il primo che si è sentito da casa. Oddio, chiama della polizia. Se sei un buffone, ma sei un buffone di sinistra. Tu vivi in un posto di merda, sei scontento della vita tua e non accetti che l'altro non so i rambo del cazzo come te, perché a me se metto i lati dentro casa mi cago sotto. Io non c'ho paura, a differenza tua, e non me ne voglio di che
1: ci metta qualcuno,
25: io
1: mi
25: cago sotto, hai capito?
1: Ora scendiamo in piazza a difendere questi borellini che sono morti.
25: Ma tu sei un povero demente,
1: ma tu sei un indigente,
25: tu vuoi fare la pistola, tu te vuoi comprare la pistola perché vuoi sparare.
1: Ma tutte
25: la pistola perché c'ha voglia da sparare, non perché c'ha voglia da difenderti. Sei un cagazzotto più pellate,
1: ma questo è il classico votante dei Vannacci.
25: Non sono votante di Vannacci e non lo sarò mai, però ti dico che io devo difendere la mia proprietà. Se io apro un mutuo per una casa mia e ci metto dentro le cose mie private, le devo difendere in tutti i modi. Ma non devi rompere cazzo a quelli che le pistole a casa non ce l'hanno.
1: Ma chi ha detto questo?
25: Ma chi ha detto questo? Vedi che non capisci un cazzo. Io ho detto che sei un violento di merda. Voi fate le pistole perché c'è la merda nel cervello. Tu parti perché se c'è la merda nel cervello. Io ho detto che quello di Alfa ha sparato e ha fatto bene perché ha difeso una sua proprietà. È morto? Ma sta facendo a pivermi, ci vuole pensa prima.
1: Scusate un attimo, Alessio da Roma ha detto, com'è l'espressione che Parenzo la vuole sapere bene, l'espressione che ha utilizzato? Sta facendo la cena per i vermi, qual è?
25: Adesso sta facendo tutto data per i vermi, è quello che si merita, perché se ne stava a casa, adesso stavamo tutti tranquilli. Io non chiamavo a voi, quello mangiava i genitori, con la famiglia, e ma ora l'ha fatto.
1: Ma allora,
25: non vedi l'ora che viene ammazzato qualcuno?
1: E perché?
25: Adesso, ma tu c'hai voglia della morte? Tu c'hai voglia della morte? Ma ci sono sempre stati, tu devi ringraziare questo, ma che non se lava i capelli da quando c'era il quartetto eccetera, che vedeva il parco cerico.
1: Ma te ne trovo a te,
25: quei quattro merde che siano là, ancora parli.
1: Allora calma, io voglio capire una cosa, Massimo, tu non hai capito quello che dice Alessio. Alessio da Roma dice era meglio eliminarli tutti perché non abbiamo bisogno di questa feccia, di questa merda, come dice lui. Io non sono d'accordo con questo estremismo, naturalmente. Che cosa hai da contestare a questa tesi, direi anche estrema certamente, ma comprensibile di Alessio, umorale ma comprensibile di Alessio. Cosa hai da contestare, Massimo?
2: Cosa c'è di comprensibile?
25: Allora, se una persona ha un senso di giustizia, vai Parenzo, vai.
1: Massimo.
25: Se una persona c'ha un vero senso di giustizia, prima pensa a quello che gli sono entrati a quelli dentro casa e poi pensa al morto. Invece questi vanno a scartabellare il giornale tutti i giorni e sentono zio Cruciani tutti i giorni. Poi aveva la notizia di qualcuno a cui è stato sparato, perché c'hanno voglia di esibire tutta la loro violenza che c'hanno dentro, perché a questi gli rode il culo.
1: Ma non hai niente da contestare, Ava D'Alessio, non hai nulla da contestare. Vuole far fuori tutti i ladri, ha detto che era meglio se li faceva fuori tutti. Contesta questo ad Alessio, digli che
25: posso contestare, Giuseppe, non c'è uno denunciato per mesi.
2: Che prendono l'autobus con te, che vanno in giro a mangiare con te, ti ritrovi vicino e poi ti ritrovi dentro casa. Ma magari mentre dentro casa sai che io una mattonata, non ti lascio lì per
25: Ora. Senti, Giuseppe, ma che devi fare?
2: Come fa adesso? Vieni, prendi il libro o mangia con noi.
1: Musica. Questo era il dibattito tra Alessio da Roma e Massimo da Roma. Attenzione. Danilo da Catania è tornato all'attacco. Danilo da Catania.
25: Verme.
1: No, calma, Danilo, calma. Danilo.
25: No, vedo tutti i giorni bei video in tutta Europa che vi schiaffeggiano quando vi scoprono gli sionisti. Schiaffi, e tu ancora con gli schiaffi.
1: Scusami,
25: ancora,
1: Danilo, tu ti riferisci anche alla cosa di Parenzo che si è commosso davanti a Netanyahu?
25: Vabbè, no,
3: avete
25: Netanyahu.
3: Capito perché?
1: Sì, abbiamo capito.
25: Tutti in battaglia, anche un'altra prova che la gente vi schifano in tutto il mondo. Vi schifano,
3: un paese che prova a difendersi dal terrorismo islamista. Comunque ci sono stati sicuramente dei grandissimi errori, figuriamoci. Netanyahu ci saranno le elezioni e gli israeliani lo manderanno a casa. E lo manderanno a casa. Ma quella è una guerra terribile, ma anche uno, anche solo uno sarebbe terribile. Ma io non faccio nessuna guerra, io non faccio nessuna guerra. Quella è una guerra drammatica. La responsabilità maggiore, la responsabilità di tutto questo è Hamas, che non ha riparato nei tunnel che aveva costruito anche quei bambini. Sì, purtroppo. Questo è la verità, purtroppo. Questa è la verità. Quei tunnel servivano per i terroristi e non per salvare la popolazione civile. La responsabilità politica di quello che è accaduto è dei terroristi di Hamas.
1: Danilo, dimmi.
25: Ripete la propaganda israeliana, lo so, l'ho capito.
3: Ma non c'è nessuna propaganda. Ma questa, ma non c'è nessuna. Ma il tunnel, chi l'ha costruito? Chi li ha fatti i tunnel? Mi vuoi rispondere?
25: Io spero che il 17 ottobre ne voglio vedere una al giorno.
3: Ma infatti il vostro sentimento recondito è esattamente questo. Ma non ce l'avete fatta, lo capisci o no che non ce l'avete fatta? Insisti, non ce l'avete fatta, ti piacerebbe. Ma scusa, non hai appena detto che Israele ha scatenato una guerra?
1: Danilo ha detto una cosa gravissima adesso. Che vuoi un 7 ottobre ogni giorno?
3: Ma non succederà, perché grazie a Israele non succederà. Ma non succederà. Tu mi stai dimostrando che quella guerra era necessaria. Tu con queste parole mi stai dimostrando che quella guerra era necessaria, quella di Israele, per neutralizzare Hamas. Le tue parole me lo dimostrano. Le tue parole mi stanno convincendo ancora di più che quella guerra era necessaria. Me lo stai dicendo tu. Me lo stai dicendo tu. Tu me lo stai dicendo. Tu mi stai con queste parole. Scusami, però, calmiamoci. Tu dicendo che ci vorrebbe un altro 7 ottobre, mi stai confermando che la teoria di e mi stai confermando che allora Netanyahu ha ragione. Ma allora mi stai confermando, scusami, mi stai confermando che allora Netanyahu ha fatto bene. Questo lo stai dicendo tu. Ma tu allora con queste tue parole mi stai confermando che Netanyahu ha fatto quello che doveva fare. Ma lo stai dicendo tu. Tu lo stai dicendo.
25: Ormai è finita per voi. Danilo, mi ripeti che mestiere fai?
1: Scusa, la
25: guida turistica, amico.
3: Gli andrebbe tolto il permesso. Dove la fa la guida turistica? Dia il nome e il cognome. Gli andrebbe tolto. A Catania, mi dai il numero di telefono? Dopo che ho dato il numero di telefono, una guida turistica. Ma adesso ti chiameranno anche dal comune per toglierti la guida.
1: Fermi tutti, molto
5: volentieri. Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
16: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
26: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
27: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
28: Vi presenta Borse in diretta.
29: Le borse europee chiudono poco mosse, una seduta ancora dominata dalle tensioni in Medio Oriente e dalla nuova fiammata del petrolio. Il no di Donald Trump alla proposta iraniana di tregua, con lo stallo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, spinge di nuovo il petrolio Brent sui $105 al barile, petrolio che durante la seduta ha quasi sfiorato i $109, riaccendendo i timori sull'inflazione e sui tassi di interesse. Così Milano chiude a meno 0,2%, Parigi invariata, Francoforte a meno 0,1%, così come Londra. A Piazza Affari vola Amplifon più 6,1%, sostenuta dalle attese positive degli analisti in vista dei conti del terzo trimestre. Seguono Moncler più 2,6% ed Eni più 2%. In fondo al listino Invit meno 2,7%, seguita da Ferrari meno 2,5% ed Enel meno 2,2%. Tra le materie prime sale anche il gas naturale ad Amsterdam sui 73 euro al megawattora. Sul valutario, infine, l'euro sui minimi da due mesi sul dollaro, sotto quota 1,14. Ivan Torneo da Radio Corper Radio 24.
30: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
31: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegasus, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
32: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
33: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
34: In collaborazione con
35: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
36: La Zanzara.

0: Al di là dei consigli dei proctologi, va detto comunque che una prima sgrossata con la carta igienica crucia va data, se no ti si formano dei tarzanelli grossi come le nutrie. Mi stupisce comunque che in una trasmissione altolocata come la vostra, riguardo alla pulizia perianale, nessuno abbia ancora ricordato l'antico adagio, che spesso si può trovare sui bagni universitari, soprattutto quelli di lettere antiche, e dice: chi col dito il cul si netta, tosto in bocca se lo metta, che così mantien pulito carta, culo, muro e dito.
1: Dai Crucio, fai una bella confessione. Quante volte è capitato che mentre ti stavi pulendo la carta si è rotta e sei entrato con le dita sul buco del culo e te le sei smerdate un po', eh?
2: Beh sì, parecchie volte. Diciamo che purtroppo ho ancora questa abitudine che mi sconsigliano i proctologi che sono transitati da questa disgraziata trasmissione. Ho ancora l'abitudine di strofinare la carta igienica fino sicuramente a provocare delle irritazioni nella parte anale e perianale. Questo è il punto poi fondamentale, no? È utile anche per il futuro di questa trasmissione capire l'indirizzo che stiamo prendendo.
3: Sì, molto, molto.
2: Nei giorni scorsi sono stato a presentare il mio libro e ho spiegato in cosa consiste la zanzara. Ho fatto una prolusione. Io ho detto ci si può occupare di vannacci e di pulizia del buco del culo quotidianamente.
4: Ma sì, ma le due cose, ma no, io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, perché guarda che le due questioni, ma lo dicono anche i sondaggisti, sono strettamente collegate. No, ma io su questo non ho nulla da eccepire.
2: Noi ci occupiamo di pulizia del buco del culo ogni giorno, ma anche noi, tu te ne occupi anche di riflesso.
4: No, assolutamente.
2: Di riflesso te ne devi occupare, sei costretto.
4: Ma col cazzo.
2: Sei costretto ad occupartene con proctologi, scienziati, ascoltatori, gente comune, gente volgare, eccetera, e nello stesso tempo ci occupiamo magari anche delle sorti della politica italiana. Questo è il punto. Beppe da Modena, vai, anzi Andrea da Modena. Andrea da Modena, vai.
5: No, sono io.
2: Dimmi, Andrea, allora, dimmi che c'è. Sì, fino a prova contraria sei tu, amico mio, dimmi.
5: Sono io. Ascolta, allora, io dico, amo troppo questo paese per vederlo ridotto in questo modo. E quindi
2: allora,
5: per
2: ridotto
5: me
2: come,
5: si
2: sì.
5: vuole... È ridotto come tutti i giorni vediamo.
2: Cioè, tu dici immigrazione clandestina a 3.000,
5: tutto,
2: eccetera.
5: Di tutto e di più. Io dico che a questa falsa democrazia in cui viviamo.
2: Una falsa democrazia.
5: Cioè, è una falsa.
3: Ma perché fa?
5: Voi
3: tutti
5: pensate di essere in democrazia?
3: Beh,
5: voi pensate di essere
3: sì,
5: qui?
3: Ovvio,
5: è anarchia. Ognuno fa quel cazzo che vuole.
3: No, non c'è
5: parlare,
3: nessuna anarchia. Ma dove la vedi l'anarchia? Ma poi
5: parlare,
3: ma non c'è, stai dicendo delle
5: ognuno
3: fregnacce
5: fa quel
3: di primo livello.
5: Che vuole sa di essere impunito in questo paese di merda in cui viviamo. Adesso quello che risolverebbe tutto è una sana, e ripeto, sana dittatura.
2: Beh,
5: dove uno prende il comando delle cose,
3: ecco,
5: mette a posto
3: sì,
5: la
3: sì,
5: merda
3: sì,
5: che hanno causato,
3: beh,
5: dopo fra 3-4 anni
3: beh,
5: si torna a votare
3: beh,
5: e la gente decide se stava meglio prima o se stava meglio dopo.
2: Beh,
5: hai capito, mi stai seguendo?
3: È possibile
5: che
3: continui a fare
5: non parlare con Parenzo che tanto non comprende?
2: Aspetta,
5: non comprende.
3: Ma perché continui a fare
5: perfettamente? Non comprende, Parenzo, non comprendi.
3: Io comprendo che sei un idiota, uno che fa l'elogio della dittatura,
5: ecco,
3: è un idiota, appunto,
5: ecco,
3: ma l'idiota più grande
5: è
3: quell'altro
5: io...
3: che fa beh, amico mio, ma che amico mio, dice che vuole la dittatura, beh, l'unico commento che sai fare è beh,
5: super.
3: Ma cos'è?
5: Sei rimasto agli anni 20, 30, 40,
3: questo qui,
5: coglione,
3: questo
5: sei
3: è un povero idiota, c'è cioè uno che
5: una
3: telefona nel 2026 alle ore 19.35 e dice che vuole, che dittatura se ne va, analizziamo, dai, fammi capire, che dittatura vorresti, fammi capire,
5: un attimo,
3: come che come quella dei colonnelli greci, che cazzo di dittatura vorresti? Spiegami,
2: non lo so,
3: dai, dimmi che
2: capisce.
3: Tipo di dittatura.
5: Se tacci un attimo te lo spiego.
3: Ma che vuol dire?
5: Se tacci un attimo te lo spiego.
3: A me mi fai
5: tacci un attimo te lo spiego.
3: Non taccio
2: fallo
3: per
2: parlare,
3: niente.
2: Fallo parlare.
5: Se non tacci che cazzo
3: parlare,
5: vuoi? Come fai a farmi le domande e poi non tacci?
3: Sì, ma la cosa che mi fa impazzire è l'altro che dice beh. Uno dice vuole la dittatura e quell'altro beh, amico mio.
5: Ma dimmi una cosa, cosa c'è di sbagliato nella parola dittatura?
3: Ma come? Che fatelo spiegare da quello che dice beh, che sembra una pecora. Beh, fatelo spiegare
5: e
3: da lui, come cosa vuol dire
5: coglione, perché tanto non ci arriva.
2: Scusami Andrea, però
5: metti
2: non è bella
5: perché
2: la
5: non ci puoi arrivare.
2: Però ho capito, non è che butta in caciara, se uno dice ci vorrebbe una sana
5: dittatura. Perché non mi fai parlare, non mi fai spiegare.
2: Se uno dice che ci vuole una sana dittatura,
3: dai, su.
2: La frase è chiara. La frase è chiara, la frase è chiara. La frase è chiara, no Andrea? Tu vuoi che in Italia venga sospesa la democrazia per un tot di anni, mi sembra abbastanza.
5: No,
2: e che
5: allora,
2: vuoi allora?
5: No. Io ho detto, se voi pensate che questa sia democrazia...
3: Certo che è democrazia, che cazzo è?
5: È democrazia, perché con te quelli, certo quello che dice che se vai a rapinare o se vai a scippare la gente nelle metropolitane è grazie alla democrazia. Questa è la democrazia che piace a te, coglione. Perché stai nel tuo attico là a Roma, capito? Dove? Non vai in metropolitana, non vidi la gente, non vidi in mezzo alla gente.
2: Ma quello può darsi, ma che c'entra con la dittatura? Spiegami.
5: La dittatura è uno che dice, prende il comando della situazione, pulisce la merda e dopo fra 3-4 anni si torna a votare, la gente può decidere se stava meglio prima o se sta meglio dopo.
2: È quello che ho detto io, scusami,
5: perché,
2: Andrea, però
5: no,
2: adesso...
5: quello che hai detto tu no, perché comunque oggi abbiamo dei partiti 2%, 3%, 5%, 7%, che rompono il cazzo, destra o sinistra, però... uno o due, bianco o nero.
2: Però
5: la
2: scusami, tecnicamente... tecnicamente, Andrea, quello che tu dici è la sospensione della democrazia per un tot di anni, affidare tutto a un signore attraverso che cosa non si capisce,
3: chi deve magari a dei colonnelli, a chi vuoi tu.
2: E poi dopo 3 anni si vota, quello ha fatto bene o ha fatto male.
3: Idiota.
2: Tu questo
3: bravo.
2: Stai dicendo. Giusto?
5: Bravo. Come sto modo per salvare sto paese?
2: E come la chiami?
3: Bravo,
2: come la chiami questa? Come la chiami?
5: Parenzo che non capisci.
2: Sì, ma come la chiami questa dittatura? La chiami dittatura? Servirebbe una bella dittatura per qualche anno, o sbaglio?
5: Ci possiamo spostare di 50 anni e chiamarla sana dittatura?
2: Ma è uguale,
5: perché
2: ma
5: adesso,
3: adesso il concetto
5: adesso,
3: è lo stesso,
5: non è uguale,
3: imbecille di un imbecille.
5: Adesso come adesso, un governo che ti dice "ma non si può, non si può, non si può denunciare il poliziotto che ha fatto questo, che ha fatto quell'altro. Cazzo, se è il governo farai delle leggi apposta,
2: allora,
5: no?
2: Scusami,
5: e non
2: Andrea,
5: fanno un cazzo. Allora, sì, questo voi piace, a me no.
2: Scusami Andrea, chi sarebbe per te il dittatore ideale? Chi è che dovrebbe prendere in mano la situazione?
5: No, io non ho un nome, sinceramente.
2: E allora qualcuno dovrà prendere in mano questa situazione per 2-3 anni, 3-4 anni?
5: Sì, qualcuno dovrà prenderlo, non sono certo io qua adesso a dirti chi può essere.
2: Sì, dico, ma capito, portanto, i partiti pensate, vanno sciolti, i partiti vanno sciolti o no?
5: Lasciami parlare, stanno rompendo il cazzo da mesi con questo Vannacci. Vannacci prenderà il 10, il 12, il 15%, andrà forse al governo e non cambierà un cazzo perché non farà niente.
2: E tu dici
5: non
2: ci vuole un dittatore, ci vuole un dittatore, ci vuole un uomo forte, questo è il punto. Ci vuole uno che prende in mano la situazione e decide lui.
5: Ci vuole una legge chiara che dica chi è stato eletto decide e gli altri zitti e muti.
2: Ma eletto, ma l'elezione è il contrario della dittatura. L'elezione è il contrario della dittatura. Come deve arrivare questo al potere? Queste persone che devono decidere. Hai le idee un po' confuse, Andrea?
5: No, non sono io che ho le idee molto chiare. Perché se tu facessi una domanda oggi ai cittadini, faresti un referendum, vuoi uno che comanda e decide le cose per 3-4 anni o vuoi continuare con questo sistema del cazzo che abbiamo in Italia di una legge elettorale ridicola?
3: Vuole fare un referendum.
2: Scusami, Andrea, secondo te ha delle idee confuse, Davide? Andrea da Modena?
3: Non è che ha le idee confuse.
5: Io non ho le idee confuse, io le ho molto chiare.
3: È completamente andato, ma poveretto, è uno andato che telefona qui e trova però il consenso di uno dei due conduttori che addirittura lo coglie con giubilo dicendo beh, alle parole della dittatura, ci farebbe una bella dittatura, beh, anziché dire lei è pazzo,
5: questa mossa qua continua a parlare. Un altro non può spiegarti che il miele è meglio della merda, Parenzo.
2: Musica, e si va avanti.
3: Come se nulla fosse, c'è ben stata l'elogio della dittatura, ma come se nulla fosse. Andiamo avanti.
2: Beppe da Modena, vai, sempre da Modena. Sentiamo da Modena.
6: No, volevo dire una cosa, lo sguainato lì.
2: Sì, lo sguainato.
3: Eccoci qua.
6: Sì, senza guaina.
2: Sì,
6: ascolta.
3: Giusto, non c'è nulla di offensivo, anzi.
6: No, è la realtà delle cose, mi pare che tu, insomma, sia
3: chiedi
6: privo
3: a tua
6: di una
3: moglie se l'ha mai provato. Chiedi a tua moglie se l'ha mai provato, vedrai che cosa ti dice. Chiedi a tua moglie se l'ha mai provato.
6: Che cosa c'ha con quel cattino che c'ha in mezzo lì, dai,
3: chiediglielo, perché guarda che la differenza la capiscono, si capisce subito. Andiamo avanti pure.
6: La violazione di domicilio è equiparabile a quello che è un stupro a livello intimo.
3: Questo secondo quale diritto, però?
6: A livello di una persona, per
3: ma secondo quale legge questa? Scusami, quale legge?
6: Ma non ci deve essere per forza una legge morale, Parenzo.
3: Secondo quale legge? Quale legge?
6: Cosa che tu non sai.
2: Vabbè, andiamo al sodo, che vuoi dire? Che vuoi dire?
6: È così come una vittima di stupro può difendersi fino anche ad ammazzare, diciamo, chi sta aggredendo, chi è in casa e subisce un furto, a mio modo di vedere, ha il diritto anche di arrivare ad ammazzare.
2: Ma non c'è dubbio.
6: E ti dirò di più, aggiungerei un comma alla legge Cruciani e
2: Giordano, sì.
6: Ecco, il comma è che a me della limitazione geografica non me ne frega un cazzo. Quindi cosa vuol dire? Che se tu entri nel mio domicilio e poi per grazia divina riesci a scappare, io nell'immediato posso anche inseguirti, come ha fatto Roggero, perché non ti prendo e ti faccio un culo così, hai capito o no? Tu, in quel caso, io posso fare di te quello che voglio.
2: Molto bene, questa è la legge.

0: punto di chiamare il dottor Sheikh Noor. A questo punto io chiamerei Sheikh Noor. Voglio ripetere, anzi, io farei riascoltare prima quello che ha detto il dottor Sheikh Noor. Perché il dottor Sheikh Noor, in una diretta sull'Instagram, ripeto, Sheikh Noor è una figura importante dell'islamismo, anche se poi islamico, insomma, per modo di dire, a Padova, vecchia conoscenza di questa disgraziata trasmissione, di fronte al sindaco di Catone, che paese veneto, che ha negato la cittadinanza a una signora marocchina, di origine marocchina, da 15 anni in Italia, perché sostanzialmente ha fatto scena muta e non sapeva parlare italiano di fronte al sindaco, che è l'ultimo anello prima di concedere la cittadinanza, e dunque ha sospeso tutto il sindaco. E arrivederci e grazie. Ripeto, Sheikh Noor gli ha detto le seguenti parole. Vai.
1: Togliere la speranza a qualcuno è una vigliaccheria colossale. Questo sindaco padano è un pezzo di merda.
0: E dunque la prima cosa, pezzo di merda. Vai, regia.
1: Per lei era un sogno avere la cittadinanza italiana. Ha superato tutti gli articoli e le fasi per avere la cittadinanza. Aveva il diritto, questo canaglia qua. Che si vergogni.
0: Canaglia, e andiamo ancora, vai.
1: Non ho mai augurato a nessuno il male, ma le imprecazioni e desiderare con questo signore quanto è successo a Davide, che sorga già nella sua stessa casa alla riunione per il male che ha fatto a questa piccola famiglia. Pace e bene, salam aleikum.
0: Una vergogna assoluta. Chiamiamo Sheikh, vai. Vai, regia. Vai col numero.

0: Pronto, chi parla?
1: Shek, sono Cruciani, come andiamo?
0: L'anima. Ma sei vivo? Bene, dai, bene. Tu
1: mamma
0: come
1: mia, mamma mia, David, c'è con noi Shek Nur, ti rendi conto? C'è con noi Shek Nur, il quale ha attaccato...
2: Dov'è la buona notizia?
1: No, è che ha attaccato... Sì, fratello, un cazzo. Ha attaccato...
0: Ma c'è l'uccello in bocca, continua, dai.
1: Ha attaccato un sindaco di Cadoneghe, perché ha negato la cittadinanza a una cittadina. Sindaco di Cadoneghe a una cittadina che non sapeva l'italiano, una cittadina straniera, dandogli del pezzo di merda, della canaglia, del vigliacco. Ti dovresti vergognare, questo è il punto.
0: Ma di cosa mi vergogno? Ascolta, guarda che io sono italiano, il circolo e il sindaco qua un salumiere padano.
2: Ma è stato eletto anche se non è che devi dire salumiere. Ma salumiere padano,
0: tu hai tradito la città del santo, hai tradito il giudeo infame, canaglia.
2: Giudeo infame è una cosa schifosa che dice maledetto antisemita,
0: non si pugnala i fratelli alla schiena.
2: Ma come ti permetti?
0: Io sono un principe. Come vi permettete voi?
2: Un principe. Ah, si sente dal linguaggio che sei un principe. Il principe, tu sei il principe del cazzo, sei il principe del pene, sei.
1: No, ma io voglio capire una cosa, scusa, ma perché hai attaccato in quel modo?
0: No, ho attaccato nessuno, io ho semplicemente detto che la cittadinanza è uno strumento inclusivo e non esclusivo.
1: Ho capito, ma se
0: questo
1: tu non sei...
0: Questo ignorante, non capisce niente.
1: Ancora,
0: io sono un italiano, a 5 anni parlavo italiano, segaiolo di merda che sei altro. Quale attacco parli?
1: Ti devi vergognare di avere dato della canaglia, del vigliacco a uno che ha applicato la legge, ha negato a una donna che non sa l'italiano di diventare cittadino italiano, e ha fatto benissimo.
0: Ascolta, ci sono dei giornalisti italiani che lavorano lavapiatti in pizzeria, pezzo di merda. Tu hai quel raccomandato schifoso.
1: Ma cosa c'entra? Scusa,
0: se volete fare informazioni, fate domande. Coglioni, segaioli di merda.
2: Ma questo sarebbe un imam, scusa.
1: Ma quale imam?
0: L'anima dei vannacci vostra.
1: Scusami, Shek,
2: è satanico.
0: Soffrite di eiaculazione precoce. Il Black and Decker dei negri vi dà fastidio. Bastardi.
1: Devi chiedere scusa al sindaco. Canaglia, vigliacco, pezzo di merda. Ma vergogna, ti ha fatto benissimo quel sindaco.
0: Io non ho detto che ti ammazzo. Questo non sono parole.
1: Gli hai detto canaglia.
0: Ascolta un attimo. Dov'è quel coglione, quello che ha la voce da castrato di merda, Mario Giordano?
2: Sarei io, scusi.
1: Ma come?
0: No, Mario Giordano, tu sei un cornuto e un venduto.

0: Ma che c'entra? Ma che c'entra?
1: Ti commuovi a vedere Netanyahu, strage di bambini palestinesi, ti commuovi la nazione.
0: Questo è Parenzo, questo è Parenzo. Questo è Parenzo che si è commosso.
2: Ascolta, io sono commosso.
1: Io ho chiesto scusa.
2: Poi ti spiego dopo. Perché mi sono spiegato, perché mi sono commosso a sentire le parole del dottor Netanyahu. Perché
1: gli ebrei sono persone giuste, tu non sei un ebreo.
2: Ah, il dottor Netanyahu, quel discorso all'ONU ha smascherato l'ipocrisia dell'ONU. Sì, arriva lui.
1: Guarda che ne chiudo.
0: No, ma scusa, scusa un attimo. Ma si può dare della canaglia e del vigliacco a un sindaco, del pezzo di merda a un sindaco perché ha fatto il suo dovere, perché ha negato la cittadinanza a una che non sa l'italiano? Ma che te ne frega a te poi? Che te ne frega a te?
1: Tu sei un altro, non capisci niente. Quell'altro giudeo non conosce la Torah.
0: Ma che c'entra la Torah?
2: Ma non si dice giudeo,
1: ma non è cristiano.
2: Ma vaffanculo,
1: ma che ricorda, fammi parlare, coglione. Ricordati che sei stato straniero. Ero straniero, mi avete accolto. Ero nudo, mi avete vestito. Avevo fame, mi avete nutrito.
0: Allora,
1: non siete cristiani, siete due cornuti.
0: Ma se quello non sa l'italiano, perché ha fatto
1: io
0: male?
1: Io chiudo, c'è il vigile che mi sta dando la
0: moto. Sì, ma spiegami una cosa.
1: Mannacci,
0: sì, ho capito. Ma se uno non. Ma io me ne fotto del vigile, rispondesse al telefono, richiamatemelo, richiamatemi il pazzo, mamma mia, incredibile, richiamatemi.

0: coglione, fammi domande precise, se vuoi che mi scusi, che faccia altre cose.
1: No,
0: altrimenti.
1: Allora, no, no. Tu ti devi vergognare per le parole che hai detto, perché quel sindaco ha semplicemente fatto il suo mestiere.
0: Non mi vergogno per niente. Io mi vergogno quando rubo, io mi vergogno quando pugnalo alle schiene un fratello o un amico, come lo fate voi due. Pezzi di merda che non siete.
1: Ma scusami un attimo, ma che te ne frega?
0: Giornalisti, fate delle domande, cazzo.
1: Allora, tu hai
0: la cittadinanza,
1: la cittadinanza, la cittadinanza, dimmi.
0: Prefetto, il presidente della Repubblica ci dà la cittadinanza a noi, non questo sindaco qua, che gli ho detto, senti, fammi una cortesia, querelami e denunciami se hai le palle.
1: Ho capito.
0: Che non c'è.
1: Va pure del coglione che gli hai dato.
0: Io sono patriota.
1: Ma se uno non sa, pure coglione, ma se uno non sa l'italiano,
0: Ma non c'entra niente, vai a guardare.
1: Adesso ti chiamo Mario Giordano. Adesso ti chiamo Mario Giordano.
0: Ignoranti. Anna Arendt della Shoah.
1: Che c'entra
0: quel coglione? C'entra.
1: Che c'entra? Ma che c'entra la Shoah? Cosa c'entra la Shoah? Sei impazzito?
0: No, c'entra la Shoah, leggi.
2: Metti insieme cose che non c'entrano niente, non sai niente ancora.
0: Passami quel pezzo di merda di Mario Giordano.
1: No, ma perché?
2: Ma tu saresti
0: spiegatore all'odio razziale.
1: No, ma
0: passami Mario Giordano, altrimenti lasciatemi in pace.
1: Adesso te lo chiamo, adesso ti chiamo Giordano.
0: Questo pezzo di merda.
1: Ma perché pezzo di merda?
2: Non puoi dirgli pezzo di merda.
0: Come lo devo chiamare? Come ognuno, lui mi chiama
2: caro direttore lo devi chiamare. Perché
0: direttore è a colazione per precoce, ha fatto quattro figli. Il calo democratico in Italia, la Sordone ce n'ha uno.
2: Mario Giordano è preparatissimo, è una persona preparatissima. Mario Giordano,
0: ma quale? Eccolo qua.
2: Senti. Mamma mia, ragazzi.
1: Ma non risponderà. Non risponderà il direttore. È impegnato.
2: Ha da fare,
1: è impegnato.
2: Ha da fare mille cose.
1: È impegnato il direttore.
0: Si cagano sotto quando sentono il nome del principe. Si cagano sotto.
2: Deve costruire. Ma quale principe? Principe di tutto. Principe di sto cazzo sei.
0: Coglione, imam di merda che non sei altro. Rabbino incazzato sei.
2: Io. Rabbino, ma questo è impazzito completamente.
0: I giornalisti padovani stanno crepando di fame. Coglione.
1: Ma cosa c'entra?
2: Ma cosa c'entro io?
1: È impazzito.
2: Ma cosa c'entro io?
1: È impazzito.
0: Tu sei impazzito, raccomandato di merda.
1: Devi solo chiedere scusa al sindaco di Cadone che è inginocchiarti. Scusa, ha fatto il suo mestiere. Capito? Se non sai l'italiano, ti attacchi al cazzo.
0: Io devo chiedere. Allora, statemi bene, buon lavoro. E vaffanculo tutti e due.
2: Vaffanculo.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
8: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
9: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
10: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
9: Per allargare gli orizzonti.
11: La spesa per il PNRR.
9: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
14: Ehi, amico!
15: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
14: ai, ai, ai,
15: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
14: Evviva!
15: Vai su agenti.it.
13: Agenti.it,
14: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
16: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
17: Il talento ha mille forme. Ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
18: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
19: La Zanzara.

0: Parenzo, ma te di solito che ti regalano per il compleanno? Cose da ricchi, no? Quindi qualche Rolex, qualche viaggio, qualche giornata alla spa, cose così. Invece i miei amici, sai che cosa mi hanno regalato? Un biglietto settore C, settore popolare, per lo spettacolo della Zanzara il 7 novembre. Avanti tutte, adesso voglio anche il tuo di regalo, cazzo! Caccia i soldi, Parenzo!
1: Te Parenzo, ti dovresti vergognare di fare spirito su un luogo di culto come la cripta Mussolini, dove ci sono anche i feretri di altre persone oltre a quello di Sua Eccellenza, dei familiari, dalla parte di babbo e della madre. Pezzo di merda, ti dovresti solo vergognare, pezzo di merda. La cripta Mussolini è lì e non rompe i coglioni a nessuno. Testa di cazzo, sei solo una testa di cazzo. Te il culo te lo dovresti pulire con l'ortica. Ti dovrebbe diventare rosso come quello dei babbuini, perché sei solo un babbuino. Vai a fare il culo.
2: E questo era Jonathan, frequentatore della cripta mussoliniana.
3: Io a sentire di Jonathan da Prato, che cazzo va a fare lì da Mussolini? Comunque, al di là di questo, io sarei per mettere sai l'ICI, la tassa sulla casa, no?
2: Sì.
3: Ecco, io sarei per mettere un'ICI altissima alla cripta di Mussolini.
2: Ma perché? Scusa, ma non ho capito. Ma per quale milionaria? Ma perché? Per i danni che ha fatto al paese. Per i danni che la famiglia ha procurato al paese.
3: Questa è la proposta. Parenzo, due punti, mettere un'ICI altissima.
2: Triplicata, adesso triplicata, quadruplicata.
3: No, anche quinduplicata. Cioè tu devi pagare, tipo, gestisci 2 milioni di euro.
2: ICI. No, vabbè, ma non puoi. Ma i familiari sono costretti a pagare un'ICI di 2 milioni di euro per la cripta.
3: Come
2: Mussolini,
3: si chiama quello,
2: dai,
3: che sta lì con Vannacci? Come si chiama? Tizio Caio Mussolini?
2: Caio Mussolini.
3: Benissimo,
2: sì.
3: Caio Mussolini paga 2 milioni di euro, 3 milioni di euro e un ICI. Non puoi chiuderla chiaramente, perché giustamente i pare. Non potendola chiudere, fai pagare un ICI altissima.
2: Ma questa
3: altissima.
2: È una proposta assurda.
3: È una bella,
2: dai,
3: proposta.
2: È una proposta.
3: È bella.
2: Tu dici,
3: fai
2: il risarcimento.
3: Cassa,
2: il risarcimento
3: con Mussolini.
2: Il risarcimento.
3: Bellissimo.
2: A tutti,
3: Madonna,
2: i danni.
3: Se non funziona.
2: Tu dici,
3: ma io lo voglio proporre il risarcimento per tutti i danni che ha portato all'Italia e agli italiani.
2: Tu dici, pagassero.
3: Pagare un ICI. Ma no, non è ad persona, dici, la cripta
2: di Mussolini.
3: Beh,
2: ad persona, no, certo che ad persona.
3: No,
2: sì.
3: La tassazione è che puoi fare a persona, sarebbe anticostituzionale.
2: Ma
3: l'escamotage è molto semplice. Dici, qui c'è una cripta, nessuno ha una cripta, chi ce l'ha? Tu la fai per le cripte in generale. Quante cazzo di cripte ci sono?
2: Pieno di cripte in giro, cioè, eccetera. Pieno,
3: ma tu
2: di
3: devi
2: cripte.
3: Dire la cripta di un signore vissuto nel ventennio che ha delimiti un attimo, fai un attimo una delimitazione.
2: È ad persona.
3: No, ad persona. Milioni, sui 4 milioni di euro di ICI, bellissimo.
2: Ma questo sei passato a 4, da 2 sei passato a 4 in 5 minuti.
3: Sì, ma anche 5 milioni.
2: Ma nessuno ce li ha, in famiglia non ce li ha, tu dici l'oro di Dongo.
3: Potrebbero attingere l'oro di Dongo, oppure mi dispiace e si chiude.
2: È incredibile.
3: Ci dispiace molto. L'ICI più alta d'Italia. Dice, dov'è? A Predappio, nella tomba di. Bellissimo, l'ICI più alta d'Italia.
2: Ecco noi, Anna Rita Briganti. Buonasera.
4: Buonasera a tutte. Io la chiuderei così evitiamo complicati calcoli.
2: Ma non si può. Ma perché devi chiudere la cripta di Mussolini?
4: Perché l'Italia dovrebbe essere un paese antifascista.
2: Ma cosa c'entra?
4: Perché noi non siamo per il fascismo.
2: Appunto per questo.
4: Noi non siamo per le dittature.
2: Ma cosa c'entra?
4: E
2: appunto per
4: la
2: questo.
4: Chiudiamo.
2: Ma perché bisogna chiudere una
4: questo
2: cripta dove ci sono dei morti?
4: Mi può dare fastidio questo cognome? Mi dà fastidio.
2: Tu cancelleresti pure che il cognome.
4: Certo, per me non si dovrebbe usare. Per me non si dovrebbe usare.
2: Ma se uno si chiama
4: perché
2: Mussolini.
4: Perché collegato all'orrore della storia.
2: Sì, ma
4: lo
2: se
4: cambi,
2: uno si chiama Mussolini.
4: Lo cambi.
2: Se uno si chiama.
4: Cruciani, lo cambi.
2: Ma non si può.
4: Basta.
2: Tu dici, in Germania non c'è nessuno che si chiama
4: basta,
2: Hitler.
4: Lo cambi.
2: La stessa cosa
4: ora
2: dovrebbe avvenire
4: in
2: Italia.
4: Non che la Germania sia il mio modello, in particolare la Sassonia. Lo cambi.
2: Cioè tu dici, come in Germania non c'è nessuno che si chiama
4: sì,
2: Hitler.
4: Sì, ma non prendiamo la Germania come modello. La Germania mettiamola da parte.
2: Vabbè,
4: che pure la vedo un attimo messa male.
2: Lascia perdere.
4: Noi chiudiamo la cripta in un secondo. Ci vuole un secondo per chiudere
2: una cripta con della gente che va a trovare i propri parenti,
4: no,
2: con delle persone
4: no.
2: Che vanno.
4: La cripta si chiude, il cognome si leva e l'Italia inizia a essere un po' più antifascista. Ma questo perché è fascismo puro. I fascismi puro, sono tornati, no, Cruciani.
3: Ma pure puoi decidere.
4: I fascismi sono tornati.
2: Siete una vergogna,
3: no, guarda,
2: dai.
3: Io ho un'altra proposta. Proposta. Siccome Predappio comunque mi pare sia un posto tutto sommato facilmente raggiungibile.
2: Tu vuoi cambiare nome, no, a Predappio addirittura.
3: Io dico, ci vuole rispetto. Beh, intanto sì, una volta che...
2: Cioè, nel pacchetto è togliere il nome
3: proposta.
2: A Predappio.
4: Perché no?
3: Orca puttana. Ecco che qual è caduto tutto. Qual è? Cazzo, mi si è rotta la lampada di design che è caduta, sì. Porca troia.
2: Sono partiti 2000 mia. Euro, vai.
3: È caduto tutto.
2: Mussolini,
3: allora,
2: sì.
3: Se ti piacerebbe. Allora, l'idea è questa. L'idea è questa qua. Non si può, dici, mettere l'ICI sulla tomba,
2: sì,
3: sulla
2: provvedimento ad personam, sì.
3: Benissimo, non si può. Tu dici non si può, va bene, viene impugnata, non si può. Altra proposta, sì. Si chiude la cripta.
4: Bravo.
3: Però tu ovviamente non è che non puoi buttare via tutto, no, sarebbe anche irrispettoso. Prendi quel che resta di sua eccellenza e lo porti in Groenlandia. Lì è più difficile che la gente arrivi in Groenlandia.
2: Ma che ve ne frega,
3: dobbiamo
2: a voi?
4: Ma poveretti, dai, salviamo la Groenlandia, dai.
3: In Groenlandia non c'è un cazzo se non le truppe di Trump, tra un po', però capisci bene,
2: ah,
3: che
2: vergogna,
3: lì in Groenlandia,
2: dai.
3: Fai la cripta in Groenlandia. Che problema c'è se fai la cripta in Groenlandia?
2: Roberto da Pescara.
3: Oppure lo metti nel CPR in Albania. Altra proposta molto bella.
4: Questa mi piace,
3: cioè,
4: questa mi piace.
3: Vedi, il CPR in Albania, ad esempio, è poco utilizzato.
2: Vabbè.
3: Se uno mettesse là,
2: ah,
3: la,
2: sì, no, Marco da Bologna, adesso ti becchi Marco da Bologna dopo sta cazzata. Marco, dimmi.
5: Appunto, coglione, io a questo punto manderei te a fare la cripta in Albania, così abbiamo un cretino in meno in radio, perché non si possono sentire più certe stronzate,
2: tipo,
5: ragazzi.
2: Tipo,
5: dai,
2: che
5: nel
2: cosa?
5: 2026 ancora che parliamo di fascismo.
2: In che senso, scusa Marco?
3: Io sono d'accordo con
2: allora?
3: Te. Sono d'accordo.
5: Allora non mischiamo il fascismo e Vannacci, come avete fatto poco
2: Nessuno
5: fa.
2: Nessuno mischia fascismo e Vannacci, se non qualche pazzo che ogni tanto transita da questa trasmissione, anche
5: Vannacci.
2: La signora Brigatti.
4: Sono tornati i fascismi.
5: Parenzo, Vannacci è l'unica persona seria nel 2026 che si può candidare in Italia.
4: Ma tu pensi?
5: È l'unico.
2: Ma questo qua è uno, è uno che, vuole votare per Vannacci. Uno che vuole votare per Vannacci. Qual è proprio la democrazia? Cioè, è la democrazia, ragazzi. È la democrazia. Che vuoi, Marco?
5: Mussolini invece è stato parte di storia italiana. E quindi, come la signora diceva prima, mi dispiace, ma la cripta la faremo per la signora in Albania.
2: Ma scusa,
5: non per Benito.
4: Io sono viva. Sì. Le do questa notizia, sono ancora viva. È una breaking news.
5: Questi ultimi 3-4 giorni.
2: Scusami Marco, non ho capito. Tu sei un ammiratore di sua eccellenza, mi sembra, no?
4: Beh, certo, da come parla. Abbia il coraggio di definirsi fascista.
5: Beh, no, lo posso ammirare per alcune cose, alcuni comportamenti che ha avuto. Ma non sono fascista, non è più nessuno
2: va
5: fascista.
2: Bene. Marianna da Roma, Marianna da Roma, andiamo avanti. Marianna da Roma.
6: Buonasera a tutti, sono in viaggio, mi sono un attimo fermata.
2: Sì,
6: volevo
2: dimmi.
6: Fare una domanda, una riflessione insieme con lì il cialtrone Parenzo.
2: Ah, molto bene.
3: Eccoci qua, grazie intanto.
6: Il
3: a me fa molto piacere, a me fa molto piacere confrontarmi con lei, signore. Sono felice che si sia fermata per telefonare e per dire questa stronzata. Quindi,
6: esatto.
3: Grazie.
2: Dimmi,
6: allora,
2: Maria.
3: Grazie.
6: Proprio perché parlava
3: Prego.
6: Prima dell'attacco che c'è stato il 7 ottobre.
3: Sì. Esatto.
2: Vabbè, allora
3: esatto.
6: Naturalmente io sono ignorante, sono una semplice donna delle pulizie, però voglio fare
3: questa è la premessa.
6: Però voglio fare una domanda. Ma secondo lui, no, questo attacco condotto da Hamas
3: sì.
6: Un fallimento dell'intelligence israeliana oppure un'intenzionalità proprio
2: Vabbè,
6: strategica?
2: Marianna, io voglio sapere quello che pensi tu.
3: La domanda è bella.
2: Voglio sapere quello che pensi tu. Voglio sapere quello che pensa Marianna. Non fare domande stupide, Marianna. Non fare domande ingannevoli. Dimmi quello che pensi tu e andiamo avanti. Dimmi.
6: Io penso che naturalmente hanno sfruttato il 7 ottobre, ha rappresentato, il punto più basso della popolarità di Netanyahu, e quindi
2: Vabbè.
6: Questo signore doveva, diciamo, ritornare.
2: E dunque se lo sono creato loro.
6: Ecco.
2: Se lo sono creato loro. Ecco. Si sono fatti l'attentato.
6: È stata una manovra ben studiata per poi fare il massacro che hanno fatto.
2: Molto bene. La signora Marianna da Roma si è fermata.
3: Utile, mi pare. Mi pare utile, visto che Netanyahu è crollato nei sondaggi. Mi pare una mossa intelligente, astuta.
6: No,
3: complimenti.
6: Guarda, questo qui è studiato a tavolino, perché altrimenti per attaccare Hamas non avevate scuse, non c'erano
2: però
6: scuse.
2: La donna delle pulizie.
3: Avevate chi?
2: La
3: ma
2: donna...
3: non è questione di
2: donna. Fermo.
3: Non
2: la donna
3: snob,
6: no,
3: non è questione di donna
6: che
3: delle
6: ci
3: pulizie.
6: Sono tre scusami, ci sono tre agenzie principali, il Mossad, lo Shabat, la Man, tutte agenzie, voglio dire, di intelligence. Oltre all'unità, oltre, ascoltami, oltre all'unità 8200, che è il reparto d'elite dell'intelligenza militare strategica per la sicurezza informatica israeliana. Ma come cazzo hanno fatto questo buco l'intelligence?
3: C'è una commissione,
6: era una scusa ben studiata per poter fare quello che hanno fatto fino ad oggi.
2: Musica, musica, musica, NAF da Padova, NAF da Padova, vai NAF, dimmi.
7: Pronto, questo è stato per la signora Briganti, là, visto che ce l'hai là, ho l'occasione di dirlo.
2: Dimmi.
7: Nulla cosa, per legame di becero pettegolezzo ammorbante, si può della sua loquela in altro trasmutare. Altra cosa ti volevo dire.
2: Non si è capito un cazzo, però. Non si è capito niente, NAF, scusami, non si è capito nulla.
7: Ritardati, posso capire, ti ho detto. Questa è la, i reietti della corte dei miracoli di Oreba Giacca, ti ho detto siete, basta. Quello che volevo dirti è che, ti ripeto, quella della signora Briganti.
2: Non ho capita, non ho capito nulla. Che volevi dire alla signora Briganti? Non ho capito nulla.
7: Questo volevo dirti. Nulla cosa. Ho cambiato solo tre parole dal Dante. Nulla cosa. Per legame di becero pettegolezzo ammorbante si può della sua loquela in altro trasmontare. Adesso l'hai capita questa?
2: No, non ho capito un cazzo.
7: Boy. Vabbè, quello che ti volevo dire. Qua gli effetti d'Italia.
2: Non ho capito.
7: Cos'è quella stifesa che vuole la sdegnatare?
3: Giuseppe, Crociani, guarda, Crociani.
7: Fuori il mondo stifesa, te l'ho detto. Crociani, tu sei uno strafalcione della natura. Non fai solo strafalcione, sei uno strafalcione della natura.
3: Tu capisci
7: comunque
3: quando parla questo o no?
2: Ma
3: tu
2: poco, capisco poco. Capisco.
7: Comunque,
3: amico mio.
2: Dimmi.
7: Parenzo, ti serve che ti mando, Parenzo, dai, maghe.
3: Sì.
7: Dunque, questa è, è una forma di democrazia e dittatura subdola, capisci?
3: Ma quale? Questa quale? Questa
7: che
3: il soggetto,
7: come quella
3: il
7: che
3: verbo,
7: hai in Israele con i criminali di Netanyahu. Tu sei uno che istiga proprio a odiare tutti gli ebrei, mentre là ci sono anche gli ebrei super ortodossi, capito? Che hanno, sono contro Netanyahu, e che è stato condannato dalla sua corte e dalla corte dell'AIA, capito? Te sei cazzo e tu sei anche un bugiardo, capriccioso, mendace, pernicioso, tu ce l'hai tutto addosso, sei una schifezza. E qua in Italia conti fatti, per solo guardare il corpo del terrorismo che abbiamo, il corpo del giurisprudenziale, cioè in particolare avvocati assecondati dai giudici, lasciano questi liberi reati che vengono fatti. E ha sbattuto il nuovo inglese sottoscritto che a 9 mesi, perché ha chiesto giustizia prima dell'esproprio, hanno sfondato la porta di casa del sottoscritto, capito merda? Hai capito scarafaggio?
3: Ma come siamo passati da Netanyahu a questo qui che è finito in galera? Questo non ho capito, questo
2: per
3: legame.
2: Tutti.
7: Domani a tua mamma, domani a tua mamma, a tua sorella, a tua moglie, a tua moglie, che tu capisci. Tanto tu sei un testa di cazzo che non puoi capire certe cose. Mi sono spiegato
3: sì,
7: adesso.
3: È chiaro, ma non ho capito il legame.
7: Ci sono 270.000 leggi dove c'è il tutto contrapposto a tutto. Antinomia sarebbe.
3: Antinomia è una bella parola.
7: Bravo. Allora leggi nel vocabolario se non te la ricordi bene. Che limitare quelli, osteggiare, come vuoi dire,
3: sì,
7: quelli che
3: sono
7: il giuridico, cioè il diritto, hai capito bestia? E questo è una come al tempo di Solone
3: Solone
7: 595 a.C.
3: Solone adesso
7: che basava la democrazia sul censo, cioè
3: Solone amico mio
7: sul titolo, sul titolo e sui soldi che hai in tasca, questa non è democrazia,
3: dai,
7: capito pagliaccio?
3: Ma dai,
2: fermi tutti,
7: e tanto meno lei in Israele.
3: Giuro che guarda, anche provando a fare uno sforzo proprio, ma non ho capito il
7: filo
3: del
7: discorso. Sei cazzo, rimani, non ti preoccupare, sei un aborto della natura, te l'ho già detto.
2: Fermi tutti.
3: Sì, questo è vero, questo è vero.
8: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
10: E con
12: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
13: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
10: La Zanzara.
14: Figa, ma per pisciare in macchina lo sanno tutti, ci vuole la bottiglia del tè, quella lì a bocca larga, vedi una bella bottiglia di estate da 2 litri, sei lì alla guida, te la metti lì, ci metti dentro tutto il tuo ammendicolo, fai quello che devi fare, richiudi tutto, svuoti dal finestrino, arrivederci e grazie.
2: Altro grande tema, grande filone zanzaresco potrebbe essere quello, ovviamente, di gente che piscia dentro la macchina. Dentro la macchina, mi dicono addirittura che c'è la marca di un famoso tè che ha un contenitore adatto all'uopo. Però, caro Davide, io ti voglio presentare una persona che mi ha colpito sui social. Sai che sui social passa praticamente di tutto. Che si è data una specie di definizione, che è la regina del dangling. Non so se si pronuncia così, il dangling. Lei si chiama Sarah Hills. Buonasera, buonasera, buonasera. Si avvicini un attimo al microfono.
15: Buonasera a tutti e grazie per essere qui in diretta.
2: Io l'ho messa qui con i piedi già
3: Sarah
2: esposti.
3: Sarah Colline sarebbe Hills.
2: No, allora, Sarah è Veneta, è madre di una 14enne, ha un compagno da 18 anni. È anche una fit model, una OnlyFanser. Diciamo che lavora per una multinazionale, non diciamo in quale settore, perché altrimenti le fanno la guerra spietata, perché sai c'è molto bigottismo in Italia. E però sostanzialmente fa tutto a viso scoperto e vende sui social, su OnlyFans, ma non solo su OnlyFans, anche su varie cam, eccetera. Sostanzialmente vendi i piedi, no? Giusto? Sì. Giusto, vendi i piedi. E che cosa esattamente dei piedi?
15: Allora, in foto, video.
2: Sì, foto, video.
15: E poi mi chiedono magari nylon.
2: Sì, che vuol dire nylon?
15: Nylon calze.
2: Calze, okay. Sì.
15: Oppure calzini di cotone. Mi chiedono anche scarpe, però non ne ho mai vendute perché io sono molto gelosa delle mie scarpe.
2: Delle tue scarpe. Sì. Però tu vendi anche video del dangling, che sarebbe il piede che dondola.
15: Sì, sì.
2: Il piede,
15: sì.
2: Fammi vedere questo piede che dondola un attimo.
15: Tra l'altro è un movimento, cioè, sì. Movimento che... Sì. A me viene naturale, cioè io l'ho sempre fatto, io mi occupo di questa cosa dal 2023.
2: Aspetta, sì.
15: Però è un movimento che io inconsciamente, senza sapere né come si chiamasse né niente.
2: Hai sempre dondolato il piede davanti ai maschi? Diciamo,
15: no. Allora, no. Magari mi capita, anche adesso io lavoro smart working, no? Sì, mi capita che magari mi trovo che sto lavorando in ciabatte da casa e senza rendermi conto sto dondolando la ciabatta.
2: E com'è che hai iniziato a un certo punto? Com'è che ti è venuta l'idea di me?
15: Allora, mi è venuta perché una ragazza...
2: Di vendere te stessa, delle parti del tuo corpo.
15: Sì, i piedi,
2: vabbè, non fai
15: diciamo.
2: La prostituta, fai no. È una prostituzione. Aspetta, ferma, fai la prostituzione virtuale, fai una specie di prostituzione virtuale.
15: Io mi ritengo un'attrice fondamentalmente.
2: Un'attrice?
15: Sì.
2: Parenzo, di fronte a questa affermazione potrebbe avere qualcosa da ridire.
3: No, stavo ascoltando fino a dove si sarebbe spinta la signora, la simpatica signora. Ora,
15: grazie.
3: Va tutto bene farsi leccare i piedi, farsi
15: massaggiare. No, io non faccio reale.
3: Ma io dico, va tutto bene anche lavarsi i piedi, lavarli agli altri, massaggiarli, fare le schiave, tutto quello che qui raccontiamo ogni giorno. Non dica attrice però per favore,
2: perché no?
3: Non dica attrice.
15: Giovanna
3: mi Mezzogiorno è un'attrice. Io mi sento direttore. Ui. Io mi sento direttore di Repubblica.
15: Io un'attrice non professionista.
2: Molto bene. I piedi anche cosa? Fino adesso, grazie ai piedi, lei che cosa si è potuta permettere, per esempio? Cosa si è comprata? Cioè, allora, per esempio, un video di questi piedi, che diciamo a essere giudicati, fra poco li giudicherò, naturalmente darò un voto a questi piedi e farò un piccolo fit rating della regina del dangling, cioè Sarah Hills. Volevo capire un attimo, un video dei piedi così, per esempio, quanto lo vende lei?
15: Allora, un video dei piedi così, siamo sui 5 euro al minuto.
2: 5 euro al minuto,
4: cioè, pochissimo. Cioè, una svendita praticamente, allora, sono i saldi.
2: Lei,
4: i saldi dei piedi.
2: Si può dire quanto riesce a fare, più o meno, in un mese? Con questo secondo lavoro,
15: diciamo che arrotondo il mio lavoro,
2: arrotondo il suo lavoro. Però lei dice qua in questa scheda che mi hanno fatto che lei è riuscita grazie ai piedi a rifarsi una casa.
15: No. Io ho iniziato a fare questo perché devo fare la casa, dove ho il cavallo, ho un pezzo di terra dove posso fare una casa, ok? E io, praticamente una ragazza mi ha contattato su Instagram e mi ha chiesto delle foto dei miei piedi. Io non sapevo niente di questo mondo.
2: Ma sua figlia ha 14 anni, che dice?
15: Allora,
2: cioè, che
15: mia
2: dice?
15: Sarà
3: in imbarazzo, non dice niente perché è in imbarazzo, te lo dico io.
15: No. Nel senso che io su questa cosa, a differenza magari di altre mie colleghe, ci metto la faccia. Perché comunque sino a un certo punto arrivo. Cioè, i piedi, voglio dire, cioè, li abbiamo visti tutta l'estate.
4: Colleghe,
15: in giro,
4: ma colleghe di che lavoro? No, mi è sfuggito il lavoro.
15: Colleghe fit
4: perché
15: model.
4: Perché lei vendendo pezzi di corpo si prostituisce. Non diciamo termini che non significano niente. Uno, attrice e Valeria Golino, per dire. Due, colleghe di quale lavoro? Lei vendendo pezzi di corpo si prostituisce. Abbia il coraggio di dirlo. E tre, perché non lascia il suo lavoro invece pulito, onesto, che sa di buono
2: non ha
4: persona che non si prostituisce?
2: No, secondo la signora Briganti, lei dovrebbe abbandonare il suo lavoro in questa multinazionale.
4: Certo, lasciarlo a una ragazza che veramente ha voglia di lavorare e che si accontenta degli stipendi medi che per tutta la popolazione sono quelli e che non si prostituiscono.
15: Io non ho uno stipendio medio.
4: Ma anche basso, ma secondo lei
15: basso lo stipendio.
4: E allora che cosa vuole da noi con questi piedacci sulla scrivania di Radio 24? Li metta giù.
2: No, ma questo l'ho fatti mettere
4: piedacci.
2: Io li ho fatti
4: poi
2: mettere
4: dice,
2: io.
4: Mi viene naturale dondolare, ma chi prende in giro? Dica che si prostituisce,
15: forse
4: che è più
15: lei non
4: facile
15: mi
4: che lavorare.
15: No, allora aspetta.
4: Ma come faccio a conoscerla? Ma chi se ne
15: allora,
4: frega
15: lei
4: di quello
15: ovviamente
4: che
15: non
4: fa?
15: Mi conosce come io non conosco lei perché apparteniamo a due mondi
4: molto,
15: completamente diversi.
4: Non è molto colta.
15: No, io leggo
4: per
15: però
4: questo,
15: altre cose, non
4: certo,
15: quello che magari
4: non
15: scrive
4: è molto
15: lei.
4: Colta,
2: okay. No, però scusate, ma questa, che male ti ha fatto questa
4: donna? Io vorrei una donna che viene qui, mette i piedacci sulla scrivania
2: questo
4: di Radio 24
2: fatti mettere io per,
4: e
2: per
4: dice,
2: mostrarli.
4: E dice, io mi prostituisco, almeno apprezzerei il coraggio.
15: Perché devo dire una cosa falsa.
4: E cosa fa vendendo pezzi corpo? Noi abbiamo lottato per evitare che ragazze sfruttate facciano questo.
2: Sara, tu vendi online, virtualmente, delle parti del tuo corpo, cioè in questo caso soprattutto i piedi. È una prostituzione virtuale, e non è la stessa cosa di andare a scopare con qualcuno in cambio di denaro.
4: È uguale, per me è uguale. Almeno io, la ragazza che un tempo era sfruttata,
15: sono una content creator. Che viene, come altri
4: ma quale content
15: creator?
2: Content creator?
15: Sì, è così. Ma
2: sì, cosa
15: dice? Non sono una prostituta,
4: ma
15: sono una content creator.
4: Chi
15: io
4: l'ascolta,
15: allora,
4: abbia coraggio.
15: Io ci metto la faccia perché assolutissimamente
4: ci mette piedi più che altro.
15: No, non è vero. Perché se lei avesse visto, se lei avesse visto il mio profilo Instagram, vedrebbe che io non ci metto Instagram. Solo i piedi, perché ci metto anche la faccia e cerco anche di aiutare le persone in altre cose e utilizzo il mezzo che sono i miei piedi. Okay.
4: Ma non
15: che
4: sono un mezzo, lei
15: le
4: vuole
15: persone.
4: Fare soldi facili, ma abbiate il coraggio
15: lei
4: delle vostre azioni.
15: Sapere.
4: No, io so molto bene perché ne ho viste tante
2: allora,
4: di
2: però, scusi,
4: persone con di donne con i piedi.
2: Allora, scusami Sara,
4: certo.
2: Chiaramente te ne dico di tutti i colori, no?
15: Ma scivolano.
2: Sì, esatto, però tu leggo qua che il tuo obiettivo è la salute della prostata, che vuol dire?
15: Ah sì, allora, io appunto ho iniziato per una questione economica.
2: Sì,
15: poi mi si è aperto un mondo.
2: Sì.
15: Allora, intanto ho conosciuto persone veramente fantastiche grazie a questo lavoro.
4: Immagino.
15: Okay.
4: Depravati
15: poi,
4: che pagano.
15: Poi, certo. Un giorno ho visto un servizio sulle Iene.
2: Sì.
15: In cui un noto urologo diceva che per la salute della prostata di un uomo, che poi credo che sia stato anche con
2: il dottor Mondaini, sicuramente. Ecco. Allora?
15: L'uomo deve masturbarsi almeno 20, va bene, almeno 21 volte al mese.
2: È un classico, è okay, un classico, 21 okay volte al mese.
15: Siccome mio papà nel 2010 è morto di tumore alla prostata.
2: Questa okay è tanta roba, amico okay mio, amico mio, questa è tanta.
15: È morto mio di tumore alla prostata.
2: Sì.
15: Se io posso con i miei piedi,
2: sì,
15: ok, e anche secondo me tanto ci metto della mia personalità. Comunque,
2: sì, va bene, comunque
4: si vede, si vede
15: con i miei
4: ci
15: piedi
4: mette
15: a fare del bene a qualcuno,
2: sì,
15: ok?
4: Cioè usare aspetta, questa è storia è imbarazzante.
2: Ferma là. Voglio riassumere per chi non ha capito. Lei dice: siccome i miei piedi portano la gente inevitabilmente a masturbarsi.
15: Sì, cioè è ipocrita dire che non è così.
2: Tu vendi quei piedi, i filmati, le movenze, il dangling, i piedi che dondano.
15: Anche se non li vendo, perché se io faccio un video su Instagram,
2: la gente si spippetta.
15: Se c'è,
2: la gente si
15: spippetta.
4: Ma cosa si crede? Ma lei, se guarda attorno, ma quando mai lei sottovaluta gli uomini?
2: Allora, ferma un attimo,
4: sono molto meglio di quello che dice.
15: Forse lei non vede i messaggi sui miei post.
4: Quei quattro depravati che pagano per lei e non usi storie personali, private, drammatiche
2: per
4: vendersi su OnlyFans.
15: Io dico solo la verità.
4: È vergognoso.
2: Allora,
15: È vergognoso.
4: No,
15: e vorrei capire, allora, io mi sento utile agli altri con questa cosa.
4: È vergognoso.
15: Si sente utile per gli altri?
4: Io mi vergogno
15: fa cosa
4: per la figura che sta facendo.
15: Mi può rispondere a una domanda?
4: È lei che viene qui a vendersi. Io non mi vendo.
15: Sono venuta
4: a vendermi,
15: sono stata invitata
4: perché difendo le donne. Lei si vende e usa una sua storia personale pensando di giustificare un atto vergognoso. Io sono imbarazzata e sono stupita.
2: Vuoi fermare un attimo? Allora, Sara sta dicendo una cosa molto semplice. Ha detto che siccome inevitabilmente i suoi filmati, i suoi video su Instagram,
4: ma non è
2: la sua attività su OnlyFans porta le persone a masturbarsi e le persone masturbandosi in qualche modo aiutano la prostata a non entrare in crisi, perché questo è un dato di fatto, lei è contenta anche perché il padre è morto di tumore alla prostata.
4: Ma non è un medico e non è detto che le persone abbiano questa reazione, perché ci sono depravati che pagano per usarla come pezzo di carne per patriarcato, per sessismo, magari non arrivano neanche a concludere. Lei pensa di avere questo effetto, vogliono solo dominarle, se la portano via tra l'altro con 5 euro.
15: Lei non conosce il mondo del feticismo dei piedi.
2: Lei
4: che non sa quello che sta dicendo.
2: Allora, lei, scusami Sara, tu ricevi molti messaggi di gente che è soddisfatta di del contributo che dai all'umanità, da questo punto di vista, del contributo che dai all'essere
15: su
2: umano,
15: Instagram,
2: al maschio, sì.
15: Allora, io
2: gente che ti dice mi sono masturbata sui tuoi
15: allora
2: piedi.
15: Allora, io purtroppo su Instagram,
2: al maschio, sì.
15: Allora, io
2: gente che ti dice mi sono masturbata sui tuoi
15: allora
2: piedi.
15: Allora, io purtroppo su Instagram ho un sacco e mezzo di messaggi non letti perché non riesco a starci
2: però
15: dentro.
2: La maggior parte è gente che
15: però riesco a leggere i commenti sotto i post.
2: E allora?
15: Okay. E ci sono anche commenti che parlano di questo.
2: No, e dunque tu sei contribuisci secondo te al fatto che la prostata sì, perché svuotandosi svuotando
15: su Instagram cosa pagano?
2: Su Instagram non
4: pagano. Lei si fa pubblicità all'attività per pagamento.
15: Anche. Non hai detto che passino
4: aggancia lì il pollo depravato e lo porta di là.
2: Vabbè.
4: È tutto un business,
2: musica. La cosa più straordinaria è questa: siccome il padre è morto di tumore alla prostata, lei contribuisce all'attività dei segaioli italiani, tanto per riprendere un'espressione di Shaq Noor,
15: e non italiani
2: con i suoi video eccetera, essendo la regina del dangling. Scusi, posso fare un giudizio rapido dei suoi piedi per capire un attimo?
15: Devo togliere la scarpa.
2: Sì, togli la scarpa. Come si fa il dangling? La regina del dangling sarebbe la cosa. Allora, questo piede musica un secondo. Allora, questo piede che misura ha questo piede?
15: 38.
2: Allora, misura 38, è un piede, diciamo che ha una sua coerenza, è un piede piccolino con delle dita un po' corte, l'arco è abbastanza regolare, anche se purtroppo per le scarpe sicuramente il mignolo è un po' all'indentro, ha qualche difetto, diciamo, c'è un inizio di alluce valgo, anche se non troppo pronunciato. Le dita sono corte, io non darei più di 5,5-6 a questo piede come giudizio estetico di questo piede, perché l'arco sì è regolare, anche se il secondo dito è quasi alla pari, siamo tra l'egizio e il greco. il dito è il dito, l'alluce è piccolino, non è granché questo piede, sembra quasi germanico, germanico come il piede di Fedez. Il piede di Fedez è germanico. Divulgherò un video nei prossimi giorni. Il piede germanico. Un piede germanico. Fammi faccio vedere l'altro un attimo. Questo qua era al sinistro. Andiamo sul destro. Della signora Sara Hills, regina del dangling. Qui c'è un alluce a valgo un po' più pronunciato all'indentro.
15: No,
2: beh, sarà la scarpa, però vedo pronunciato un piccolo, una piccola cipolletta qua. C'è un arco abbastanza regolare. Anche qua siamo comunque l'unghia è corta, piede corto. Il voto di questo piede non può superare il 6, glielo dico, non può essere tra il 5 e mezzo e il 6. Tra
15: non
2: il 5
15: so
2: e mezzo.
15: Se i miei follower saranno
2: fermi
15: d'accordo.
2: Tutti ragazzi, fra poco parleremo di frocismi e gay tutti. Fermi tutti, no, anzi no, parleremo di televisione. Fermi.
16: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
17: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
18: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
19: Hai già provato Buono Premium?
20: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
21: Buono Premium, per un risparmio

0: fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
1: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta... Borse in diretta.
4: Le borse europee chiudono poco mosse, una seduta ancora dominata dalle tensioni in Medio Oriente e dalla nuova fiammata del petrolio. Il no di Donald Trump alla proposta iraniana di tregua, con lo stallo sulla riapertura dello stretto di Hormuz, spinge di nuovo il petrolio Brent sui $105 al barile, petrolio che durante la seduta ha quasi sfiorato i $109, riaccendendo i timori sull'inflazione e sui tassi di interesse. Così Milano chiude a meno 0,2%, Parigi invariata, Francoforte a meno 0,1, così come Londra. A Piazza Affari vola Amplifon più 6,1%, sostenuta dalle attese positive degli analisti in vista dei conti del terzo trimestre. Seguono Moncler più 2,6% ed Eni più 2%, in fondo a listino Invit meno 2,7%, seguita da Ferrari meno 2,5% ed Enel meno 2,2%. Tra le materie prime sale anche il gas naturale ad Amsterdam sui €73 al megawattora. Sul valutario, infine, l'euro sui minimi da due mesi sul dollaro, sotto quota 1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultra veloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
7: Ma dove va con quel veicolo?
8: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
7: Però, che design e che capienza.
8: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
7: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
10: E con
12: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
10: E con
13: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
10: La Zanzara.
15: I am the light in the darkness.
16: Parenzo, ma che stai a di rompi il cazzo a Cruciani solo perché la sua unica figlia è all'estero a studiare a spese di Radio 24, quando tu a spese di Radio 24 hai 4 figli, scuole private, fanno anche i corsi e c'è pure il cane dello psicologo. Ma vattene a fanculo, va.
17: Mi fa piacere sentire che Parenzo ha sempre la tosse. Il vaccino deve fare il suo percorso e levarti dal cazzo. La giornata più bella della mia vita.
18: Questo è un tizio che chiama continuamente, manda continuamente messaggi con una voce un po' claudicante, devo dire la verità.
19: Lo so.
18: Si augura sostanzialmente, spera nel tuo decesso, del tuo decesso.
19: Lo so. Fino a prova contraria, io ogni tanto ho la tosse, non lo nascondo. Sì. Qualcuno mi dice che addirittura ho il colorito giallo, benissimo. Sì, dopodiché, sì. Se devo sentire e commentare la voce di questo signore, o è appena uscito dal reparto di terapia intensiva, oppure ci sta per andare. Tertium non datur.
18: Cioè, tu dopodiché dici gli auguro, che molto probabilmente se ne va prima di te. Molto probabilmente, dici.
19: Beh, guarda, statisticamente sì, è accaduto così.
18: I tuoi nemici.
19: Poi, per carità, e i miei nemici, ma posso dirti di più? Sì. Anche i nemici di Israele. Cioè, tu per allargare un po' il nostro ragionamento,
18: sì, ho capito, però
19: tutti
18: adesso...
19: coloro i quali ho già parlato, ho già detto, sì, della frase di mettere, sì, l'abbiamo già commentato più volte, ho già spiegato e anche già rilanciato. Sì. Quindi non voglio tornare su questo che l'abbiamo già detto all'inizio, sì, di puntata, e lo ripeteremo ancora domani, nella puntata di dopodomani, sì, nella puntata di sabato e domenica. Sì, sì. Vorrei fare sabato e domenica una puntata speciale perché difendo Israele. Sì. Ma questo è un altro tema, lo faremo, sì, è un altro, sì, tema. Vabbè. Uno spin-off della Zanzara. Ecco perché difendo, sì, Israele, sì, sì, tutti i sabati e tutte le domeniche, sì, ma non è questo il tema. Questo gradito signore da questa, sì, voce malata e impostata, sì, che mi augura la morte, sì, sì, sappia che fino a poco tempo fa è accaduto esattamente il contrario, cioè a tutti coloro che mi hanno augurato la morte o che hanno augurato la morte e la fine dello Stato di Israele, beh, è accaduto esattamente l'opposto. Beh, virgola, come se tu dovessi scrivere un testo. Immagini, io voglio parlare come se stessi scrivendo, sì, un testo.
18: È accaduto.
19: BEH, virgola, è accaduto esattamente l'opposto. Punto esclamativo. Devi avere questa frase ben scritta, perché anche la, sì, grafica, la grafia.
18: Ho capito benissimo.
19: BEH, virgola, eccola, cioè è accaduto esattamente l'opposto.
18: Allora,
19: ce l'hai davanti la frase o no? La vedi?
18: Sì, ce l'ho.
19: La vedi? Virgola, è accaduto esattamente l'opposto.
18: Io leggo dal programma, mi voglio concentrare su un aspetto. Ecco, vedi, poi alla fine tossisci e la gente pensa che stai trapassando. Allora, ma dal programma di Futuro Nazionale, uno dei punti Futuro più controversi. Aspetta,
19: ma basta, ma perché?
18: Fermo un attimo, gli fai ogni giorno
19: un bombino? Perché?
18: Io non sto facendo, ma al contrario, stiamo cercando di capire che cosa vogliono. È diverso, proponiamo.
19: Vogliono delle cose deliranti.
18: Proponiamo il divieto alla diffusione di programmi, sì, scene TV, spot pubblicitari, eccetera, di contenuto genderista, omosessualista, nel caso in cui a questi contenuti, per i mezzi, gli orari o altre circostanze, possano essere esposti i bambini. Inoltre sosteniamo l'estensione della fascia protetta dalle ore 6 alle ore 23 per tutti i media, fino alla sospensione, eccetera eccetera. Allora, io voglio chiedere, quali sono questi contenuti che sarebbero vietati dalle 6 alle 23? Non credo la presenza di un omosessuale, sa va a san dire, questo è stato interpretato, no gay in TV dalle 6 alle 23. Allora, interpelliamo il mitologico Rossano Sasso. Buonasera Sasso.
20: Buonasera a tutti. Viva gli eterosessuali, posso dirlo?
18: Sì, per carità di Dio, deve dirlo. Viva l'eterosessualità.
20: In tempi come quelli che stiamo vivendo è un lusso poterlo dire. Comunque assolutamente niente in contrario all'orientamento sessuale di qualsiasi conduttore.
18: E adesso vediamo quali sarebbero i contenuti che voi non volete. Allora, per esempio, andiamo al punto. Si può parlare di una coppia che si è sposata dalle 6 alle 23? Cioè Diaco, per esempio, si è sposato con un altro conduttore televisivo, con un altro giornalista. Loro. Aspetta, sto chiedendo.
19: Dottor Singer, aspetta. Mio adorabile collega.
18: Benissimo. Può parlare
19: mio collega.
18: Tra le 6 e le 23 Diaco può parlare del suo matrimonio o no? Possono parlare e magari anche darsi un bacio, darsi una carezza, accarezzarsi o no? Questa è la domanda, sì o no?
20: Assolutamente no, soprattutto per Vini, per definizione stanno vivendo il loro processo formativo, i bambini hanno bisogno di certezze.
18: E dunque?
20: I bambini non possono avere come modello qualcosa che mette in discussione quello che è il modello della nostra società. È il matrimonio, non è il patrimonio, è un'altra cosa quella. Quindi il matrimonio avviene tra un uomo e una donna. Poi, per carità, chiunque può amare chi vuole, ma per quale motivo bisogna sfruttare la televisione di Stato, quella per la quale tutti pagano il canone,
18: sì,
20: per lanciare dei messaggi che inducono la confusione sessuale?
18: Cioè, tu mi stai dicendo dunque che è sbagliato che Diaco e il suo compagno, come qualsiasi altra coppia, racconti il loro quello che hanno passato, il loro percorso, raccontino magari anche abbracciandosi, baciandosi dalle 6 alle 23, perché questo dà un messaggio sbagliato ai bambini.
20: Può indurre confusione, così come possono indurre in confusione determinati progetti LGBT che entrano in prima elementare e in seconda elementare, soprattutto i più piccoli, non hanno i mezzi cognitivi per comprendere.
18: Questa è un'altra
20: cosa. Dal mio punto di vista, non dovrebbero andare in onda determinati contenuti che inducono, lo ribadisco ancora una volta, ma alla perdita dell'identità, alla confusione,
19: non c'è nessuno, permettimi Cruciani,
20: niente,
19: scusami Cruciani,
20: persone,
19: per favore,
20: sia chiaro.
19: No Cruciani, perdonami, guarda, io come sapete ho quattro figli, nessuno dei miei quattro figli guardano una serie di serie televisive pieno di gay, ma i gay sono da, cioè, ma nessuno dei miei quattro figli vedendo quelle serie magari cambia gusti sessuali, ma di cosa sta parlando Sasso? Ma
18: andiamo,
19: Sasso
18: per ordine, andiamo per ordine.
19: Ma no, ma come si fanno
18: andiamo
19: a dire che
20: sono
19: picchiate
20: simili?
19: Ma ci sono fattori ambientali quali sono? Ma di che parli? Dai, ma lo sai anche
20: tu
19: che non è così.
20: Bombarda i nostri ragazzi,
19: ma non è che uno diventa gay
20: su quanto si appella la fluidità sessuale, su quanto si appella il superamento del binarismo sessuale, così,
19: ma dove
20: così
19: l'hai
20: non è.
19: Visto?
18: Vabbè, ma non lo vuole, lui non li vuole
20: dove
18: questi contenuti.
20: Visto?
18: Ma lui non li vuole questi contenuti e pensa che ci siano in giro, la metto in maniera un po' più ruda, pensa che ci siano in giro più froci se ci sono contenuti sulle televisioni e sulle piattaforme piene di queste cose qui.
20: Guardate che è rivoluzionario il discorso che sto facendo.
18: Va bene, va bene.
20: Che stupidaggine.
18: Allora, scusa,
20: la normalità,
18: che
20: stupidaggine. È pensare, è pensare di poter andare di pomeriggio
19: davvero
20: sulla televisione di Stato a dire due uomini possono avere bambini,
19: ma
20: due uomini
19: per
20: possono adottare. Questo è il mio punto di vista.
19: Ma
20: e
19: che stupida, ma che
20: sei
19: medioevo.
18: Allora, fermo. Una,
20: no, non è medioevo.
18: Allora,
20: questa è tradizione.
18: Contenuto
20: è il fondamento della nostra civiltà, David. Tu non saresti nato da due Davide, ti do un'informazione. Tu sei nato da un uomo e da una donna.
19: Ma lo so bene, papà e mamma, ma sarei anche nato lo stesso. Ma sarei nato anche lo stesso soltanto da una madre con l'inseminazione eterol. So, ci sono tanti modi per nascere.
18: Vabbè,
19: dai,
18: vabbè.
19: Su, ma
18: allora,
19: perché devi dire stupidaggine?
20: Sei nato comunque da un uomo e da una donna.
18: Allora,
20: ma o
19: certo,
20: da vivo, in vitro o in laboratorio.
18: Allora, fermi un attimo.
20: Sei nato da un uomo e da una donna.
18: Fermi un attimo. Che cos'è un contenuto genderista o omosessualista? Per esempio, la diretta del Gay Pride è una cosa da fare o da non fare?
20: Sono atti osceni in luogo pubblico, in più di un'occasione andrebbero fermate, andrebbero identificate le persone che si denudano, che fanno pubbliche effusioni ai limiti della pornografia.
18: Bene,
20: quindi figuriamoci se possiamo trasmetterle in televisione. È aborro quelle insegnanti che a volte portano i propri studenti in piazza o con la CGL o con i gay pride.
18: Va bene, però
20: cortesia, quello non è orgoglio, quella è pagliacceria, lo dicono molti omosessuali che non sono degli estremisti.
18: Però scusa,
20: stiamo
18: parlando di televisione, diciamo di cose da mandare, un servizio fatto al Gay Pride con delle interviste ai partecipanti al Gay Pride, si può fare o non si può fare secondo te? No, immagino.
20: Beh, quello sì, come servizio di cronaca sì, per far capire che quello che diciamo
19: male
20: non è inventato.
18: E la diretta,
20: ci andrei io per primo a farlo.
18: E la diretta del Gay Pride no, abbiamo detto, la diretta di un Gay Pride. Una trasmissione in cui...
19: Ma non lo decide lui non fa il direttore della RAI o del telegiornale.
18: Scusa,
19: mi risulta?
18: In questi giorni c'è Miss Trans condotta da Vladimir Luxuria come Miss Italia su YouTube. Tu la faresti in televisione dalle 6 alle 23?
16: Bellissimo.
20: Vi prego, anche no, grazie, vi prego, no.
18: No,
20: quanto era bella Miss Italia tradizionale, viva la tradizione, viva la donna, viva l'uomo.
18: Miss Trans, no.
20: Miss
18: una trasmissione in cui c'è un dibattito sulla transizione di genere, va fatta o non va fatta secondo te?
20: Nel senso che bisogna spiegare che bisogna vietarla, bisogna spiegare magari il fenomeno dei transitioner, perché no, bisogna dire il male che fanno i farmaci bloccati della pubertà, bisogna assolutamente contrastarlo. La lobby LGBT è potentissima nelle televisioni, voi lo sapete benissimo.
18: Un cartone animato con una coppia gay, va bene o non va bene?
20: Assolutamente no, soprattutto perché in maniera subdola, attraverso i cartoni animati, attraverso i fumetti, provano a confondere i nostri figli, superamento del binarismo sessuale, fluidità sessuale, e questa è la propaganda gender.
18: Un'ultima cosa, secondo te si possono far vedere delle scene ci sono nei reality, tra le 6 e le 23, di due gay che si baciano, per esempio, due gay che si baciano, cioè due uomini...
20: Nella faccia dalle 6 alle 23, quando i bambini potrebbero guardarlo, sarebbe preferibile non guardarlo.
18: Non guardarlo, molto bene, fermi tutti, questo è Rossano Sasso, futuro nazionale, fermi tutti. Italiani!
0: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
18: Lo dica a voce alta.
0: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Strade in diretta.
1: Un rinnovato saluto agli ascoltatori sulla tangenziale est di Milano per incidente, code tra l'innesto con la tangenziale nord e lo svincolo Gobba in direzione A1 Bologna. Sulla 3 Napoli-Salerno rallentamenti per incidente tra l'innesto con la 1

0: Ale. Buonasera, benvenuti a Smart City. Allora, l'idea di usare il fotovoltaico in ambienti indoor potrebbe apparire bislacca, e in effetti lo sarebbe se il focus fosse la produzione di energia in sé. Ma non è questo il caso, il problema invece è come dotare di alimentazione dispositivi che hanno bisogno di pochissima energia per funzionare. Mi viene in mente una fotocellula o qualche oggetto di questo genere, ma che per essere installati possono richiedere operazioni di cablaggio invasive o anche solo la periodica sostituzione delle pile, delle batterie, che sono operazioni molto più onerose, molto più costose della poca energia richiesta poi da questi dispositivi per funzionare. Ed eccoci al progetto Viper, ideato e coordinato dalla professoressa Teresa Gatti, professoressa di chimica per le tecnologie del Politecnico di Torino, e finanziato dall'UE con un proof of concept grant, un ERC proof of concept. Come sapete, un finanziamento molto ambito, mirato a sviluppare appunto una nuova generazione di celle fotovoltaiche per ambienti interni. Benvenuta, benvenuta professoressa Gatti.
1: Grazie mille, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Allora, senta, intanto la prima curiosità è questa, no? Perché serve qualcosa di diverso dalla normale cella in silicio? Perché siamo pieni di impianti fotovoltaici, perché serve una cella fotovoltaica diversa?
1: Sì, certamente questa è una domanda plausibile. Quello a che dobbiamo pensare è che le celle classiche in silicio a cui siamo abituati sono state sviluppate per assorbire la radiazione solare, e la radiazione solare non è la radiazione degli ambienti, diciamo, indoor, che sono caratterizzati da un'illuminazione, diciamo, al giorno d'oggi.
0: Certo.
1: Artificiale, certo, e prevalentemente stiamo andando ovviamente in quella direzione, sarà sempre più solo LED, no?
0: Certo.
1: Quindi LED bianco che può essere caldo, freddo, comunque con spettri di emissione che non sono uguali a quelli della radiazione
0: manca
1: solare.
0: Manca per esempio
1: copre,
0: cosa manca,
1: esatto,
0: per esempio?
1: Copre, manca tutta la componente del vicino infrarosso, per cui invece il sole dà un contributo consistente e per cui,
0: certo,
1: i semiconduttori, come di fatto il silicio, sono disegnati proprio,
0: certo,
1: per assorbire,
0: certo, certo, buona parte della produzione di energia elettrica di un pannello fotovoltaico, di quello che abbiamo sui tetti, proviene da luce infrarossa. Noi non la vediamo, ma il sole, come dire, ce la spedisce,
1: esatto,
0: sulla Terra, ma questa non la emettono i LED, che invece devono cercare di emettere solo la luce visibile, proprio per non sprecare inutilmente energia, tra l'altro, no? Ecco, tutto questo ci porta appunto al progetto Viper e a queste nuove celle fotovoltaiche. Se ce ne parla brevemente, di cosa sono fatte? Al posto del silicio cosa c'è?
1: Sì, al posto del silicio abbiamo selezionato dei semiconduttori a base di bismuto e antimonio che studiamo già da un po' di anni, caratterizzati appunto da una bassissima tossicità che gli permette quindi di non essere, diciamo, tra virgolette, pericolosi per un utilizzo indoor. E inoltre abbiamo selezionato dei layer di estrazione della carica, quindi degli elettrodi a base di carbonio, tra l'altro ottenuto da materiali, diciamo, riciclati, quindi anche c'è un aspetto, diciamo, di sostenibilità anche.
0: Normalmente ricordiamo gli elettrodi che si vedono sui pannelli fotovoltaici sono d'argento tipicamente, no?
1: Per esempio. Esatto, esatto, quindi anche poi un costo più basso,
0: eh sì,
1: prevedendo un costo più basso.
0: Ecco, qual è l'obiettivo del progetto? Che cosa immaginate di avere in mano alla conclusione di questo progetto, che, a proposito, cos'è, triennale, quadriennale, semestrale?
1: Sì, allora è un progetto proof of concept, quindi ovviamente ci aspettiamo una specie di mini dimostratore, è un progetto di un anno e mezzo. E il nostro target è la realizzazione di un mini modulo, per fare questo avremo anche l'aiuto dell'Università di Roma Tor Vergata a supporto di questo effort, un mini modulo che sia in grado di alimentare un tipico sensore utilizzato in ambienti indoor, come per esempio un sensore di umidità o di qualche gas.
0: Ecco, a proposito, ci fa qualche esempio ulteriore, insomma, dei dispositivi che immaginate di alimentare un domani con questo tipo, con questa cella fotovoltaica?
1: Sì, certo, io adesso ho citato dei sensori perché chiaramente sono, diciamo, l'esempio più a portata di mano, però è chiaro che nell'ambito cosiddetto di Internet of Things ci saranno molti più dispositivi da alimentare, in particolare anche antenne che trasmettono dati, per esempio, o piccoli attuatori, oltre che appunto tutta la sensoristica.
0: Ecco, sì, poi uno deve pensare anche all'ambito industriale, appunto, no, dove immagino che ci sarebbe uno spazio molto ampio per applicazioni

0: questo tipo.
1: Certo.
0: Grazie.
1: Non sarà per l'industria 4.0.
0: Certo, certo.
1: Grazie a voi per lo spazio dedicato.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: Strade e auto del futuro richiedono soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare l'intero ecosistema della mobilità. Proprio per questo è nata Mobilitalia, l'evoluzione di un altro progetto che ha segnato in questi anni il mondo dell'automotive attraverso una serie di finanziamenti che puntavano soprattutto ad accelerare la formazione. Il progetto si chiama ancora HD Motion. Il nuovo progetto Mobilitalia sarà dedicato in particolare all'AI utilizzata per ottimizzare la produzione automotive e la gestione delle flotte. Sono Massimo De Donato e oggi approfondiamo questo argomento con Matteo Bandiera, coordinatore di Mobilitalia, intervistato da Carolina D'Elia. Ascoltiamo.
2: Mobilitalia nasce prendendo l'eredità di HD Motion, ma si concentra su una sola tecnologia, la più importante, l'intelligenza artificiale. Perché? Perché si riconosce il potere trasformativo dell'intelligenza artificiale, che può aiutare tutti gli operatori che gravitano nel mondo della mobilità a innovare i propri prodotti, a efficientare i propri processi e anche a rendere più efficaci le proprie risorse, siano esse fisiche oppure in termini di persone. Chiaramente l'intelligenza artificiale è una tecnologia, consentitemi, spigolosa, va sicuramente regolamentata e va considerato un processo di introduzione graduale per mettere anche le persone nella condizione di adattarsi a questo cambiamento, ma si riconosce il potere trasformativo e l'impatto che può generare sia per il business sia per il sistema paese.
3: E nello specifico per quanto riguarda il comparto automotive e la mobilità, quali sono le vostre prospettive future? Qual è il possibile impatto positivo che può dare questa integrazione?
2: Allora, sicuramente puoi irrobustire la catena di fornitura, quindi lavorando su imprese che lavorano in filiera e di piccole dimensioni, può aiutarle a competere in un contesto globale, in un contesto che cambia molto rapidamente, e chiaramente può metterle anche nella condizione di trovarsi a differenziare i propri prodotti e quindi a competere anche in un mercati adiacenti e leggermente diversi. Il comparto automotive sicuramente può mettere nella condizione di competere nuovamente con i grandi produttori e sostanzialmente ridurre i costi di sviluppo, ma anche aumentare la qualità dei prodotti, siccome si sta parlando anche dello spostamento dalla macchina all'infotainment soprattutto, no? Quindi guardare alla macchina come un oggetto connesso, esatto, una sorta di computer su ruote, se me lo consenti. L'idea di utilizzare intelligenza artificiale che proprio lavora anche nell'interazione con il guidatore può essere una maniera molto semplice di lavorare sullo sviluppo prodotto senza immaginarsi un nuovo motore, no? Ad esempio.
3: Come lei diceva, si tratta comunque di una tecnologia spigolosa, quindi comporterà anche una sorta di cautela dal punto di vista della cybersicurezza o una sua regolamentazione a livello di attività?
2: Sicuramente sì, se noi pensiamo al caso, per esempio, del contesto automotive, tutti i dati che afferiscono alla macchina sono dati di natura sensibile. Per esempio i dati di localizzazione piuttosto che l'interazione che il guidatore fa con la macchina stessa, e quindi vanno trattati con la dovuta cautela e vanno trattati in un contesto chiaramente fortemente regolamentato in Europa. Fortunatamente su questo siamo pionieri rispetto ad altri grandi produttori e utilizzatori di intelligenza artificiale. E chiaramente, come dicevi giustamente, tutto questo va messo nell'ottica di mantenere sempre l'uomo al centro, no? Quindi non far sì che si senta sopraffatto dalla tecnologia, ma bensì che veda la tecnologia come una maniera di interagire meglio con la propria auto, ma in realtà più in generale con il mondo che lo circonda, sia esso un'app, sia esso un'automobile o altro.
3: Le vostre prospettive per il prossimo anno, visto appunto questa integrazione sempre più interconnessa tra tecnologia e veicolo, ma anche ambiente?
2: Sì, la nostra sfida è questa. Abbiamo davanti 36 mesi di attività del lab e la prima grande sfida è quella di comporre l'offerta del lab, quindi immaginare non solo cosa possono volere i clienti oggi, ma cosa vorranno tra 3 anni, considerando un tasso di cambio della tecnologia veramente molto molto rapido. E quindi un grande lavoro sarà proprio immaginare quali saranno i bisogni del futuro nell'ambito della mobilità.
1: Bene, termina qui anche questa puntata di Smart Car. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Matteo Bandiera, coordinatore di Mobilitalia. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
4: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
9: E chi lo fa?
8: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
9: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
9: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
11: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.

0: Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
1: Ciò di cui siamo particolarmente soddisfatti è che si sia riusciti a fare due cose in particolare in questo processo. La prima è quella di averlo tirato fuori da quella sorta di pantano in cui era andato a finire perché si rischiava di non poter procedere, ma siamo riusciti poi, attivando anche la Corte Costituzionale, ad ottenere la possibilità di procedere e soprattutto a poter condurre un processo davanti a una corte d'assise autonoma ed indipendente, in presenza della quale anche gli imputati assenti sono stati egregiamente rappresentati dai difensori d'ufficio, che hanno potuto svolgere il loro compito così come i difensori di parte civile.
2: E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il commento del procuratore di Roma Luvoi alla sentenza che è arrivata oggi, dopo 10 anni, per la morte di Giulio Regeni. Una sentenza seguita a questo processo in contumacia per i 007 egiziani, ricordate naturalmente Giulio Regeni, giovane ricercatore brutalmente torturato e ammazzato al Cairo nel 2016. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3 007 egiziani a 10 anni, uno è stato assolto e fra l'altro la Corte ha riconosciuto solo l'accusa di sequestro ma non quella di omicidio. E la legale della famiglia Regeni oggi ha detto: il governo prenda atto di questa sentenza e rompa definitivamente i rapporti con l'Egitto, anche se naturalmente sarà molto complicato e probabilmente non potrà avvenire. E ne parleremo nella sintesi della giornata e poi invece con gli ospiti nei vari approfondimenti torneremo sul delitto di Garlasco, perché ci sono delle novità, sono state chiuse le indagini, a questo punto probabilmente si va verso un rinvio a giudizio di Andrea Sempio, ma ci sono altre cose molto importanti, anche un'accusa molto forte da parte della Procura di Pavia nei confronti dell'inchiesta precedente e poi sviluppi importantissimi anche sulla morte di Davide Rossi, che allora, quando morì, era capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Quindi per i vostri commenti e riflessioni sui fatti, appunto, che vi racconterò insieme agli ospiti, c'è il 349-238-6666, che è il numero per messaggi WhatsApp, oppure il numero, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, giorno e notte, insomma, potete aderire senza indugio. E adesso allora partiamo come sempre con la sintesi della giornata. L'omicidio di Regeni, dopo 10 anni di depistaggi e silenzi per la morte di Giulio, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, sono arrivate dalla giustizia italiana le condanne per i colpevoli, 10 anni per 3 007 egiziani e una soluzione. Il delitto di Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio, e dalla Procura di Pavia anche una grave accusa a chi partecipò all'inchiesta precedente. I RIS di Parma sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. La morte di Davide Rossi, secondo l'ultima perizia, non fu suicidio, più aggressori lo tenevano appeso fuori dalla finestra. La guerra russa contro l'Ucraina, bombe russe sul centro di Kiev, vittime e palazzi in fiamme, Varsavia denuncia un attacco al confine. Caro carburanti, file ai distributori per gli sconti di Eni e IP, ma le imprese sottolineano: bene, ma non basta. Calcio per la Nations League maschile, in campo la nazionale di Mancini contro i turchi. Partiamo quindi dall'efferato omicidio di Giulio Regeni. I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3 007 egiziani imputati nel processo in contumacia, perché loro non ci sono e mai ci saranno, purtroppo, per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano brutalmente torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
3: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. i 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
1: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
3: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E poi il delitto di Garlasco. La procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emerge che il piede del nuovo indagato del caso Garlasco è compatibile con la scarpa del killer ritrovata sul luogo del delitto. La procura inoltre getta un'ombra sull'operato del RIS, all'epoca guidato dall'ex generale Garofano, sentito nei giorni scorsi, sui pedali della bici di Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e già condannato a 16 anni, non emersero tracce del DNA della vittima. Ma questo elemento, secondo la procura di Pavia, fu nascosto e non finì nel fascicolo a carico di Stasi, che ora, con le risultanze della nuova inchiesta, potrebbe sperare nella revisione del processo. Però la famiglia di Chiara Poggi ribadisce la sua posizione, dice non c'è nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda, e ci torneremo ampiamente nel corso di questa puntata tra pochissimo. La vicenda poi di Davide Rossi, l'allora capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Davide Rossi, per l'appunto, sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due, e corpulente, e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. E quanto emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dai RIS nell'ambito della perizia richiesta per il momento dalla commissione d'inchiesta parlamentare sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS avvenuta nel 2013 a Siena, e anche su questo torneremo con gli ospiti in questa puntata di Effetto Notte. E a proposito di vicende del passato che ancora non hanno visto giustizia, strage di Ustica del 1980, la Francia si dice pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
4: Colpo di scena nell'inchiesta sulla strage di Ustica. All'udienza del 30 settembre davanti al GIP di Piazzale Clodio, la Procura di Roma è pronta a ritirare la richiesta di archiviazione dopo la disponibilità della Francia a consegnare tutta la documentazione sul disastro del 27 giugno 1980, quando il 19 della compagnia Itavia in volo da Bologna a Palermo precipitò nel Mar Tirreno, causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Gli atti francesi coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate all'epoca dalla Procura di Roma. La mancata collaborazione degli stati esteri è stata una dei motivi per cui la Procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta contro ignoti. Il governo si è mosso e si vedono i risultati, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. Apprendiamo con grande soddisfazione che la richiesta da noi fatta alla Presidente del Consiglio di rivolgersi a Macron ha avuto grande risultato. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ora invece il caro carburanti. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e IP, e questa mattina i prezzi medi dei carburanti risultano in calo sulla rete stradale in modalità self-service. La benzina è a 2,52 euro, magari al litro, 7 millesimi meno di ieri, e a 2,369 euro il gasolio, 8 millesimi meno di ieri. Ma questo non basta a fermare la protesta delle categorie più colpite dal caro carburante, automobilisti in coda intanto ai distributori Eni ed Eni Live.
5: Un via vai così, lo abbiamo visto, solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni con gli altri marchi spinti a tagliare i listini. anni. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quella che i gestori fai beffeggi, che in allarme per il rischio di perdite definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ma poi ci torniamo nel corso di questa puntata. Ora invece le elezioni supplettive a Reggio Calabria. Occhiuto, il presidente della regione, esulta perché dice per Vannacci nessuna Sassonia.
6: Non c'è l'effetto Vannacci né quello del campo largo. Chi guardava le elezioni supplettive a Reggio Calabria come uno specchio di quello che potrebbe avvenire alle politiche deve attestare una sostanziale stabilità degli schieramenti. Vince Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, vicino alla famiglia Berlusconi, che rafforza il partito azzurro nella bilancia tra le forze politiche di centrodestra al sud, dopo anche i mal di pancia dei leghisti del fronte nord. Ma se non sfonda il centro-sinistra, la prima prova elettorale di Roberto Vannacci conferma comunque un risultato ragguardevole attorno al 9%, anche se sembra non preoccupare la premier Giorgia Meloni, che esulta sui social. Il centrodestra si conferma unito anche alle suppletive di Reggio Calabria, scrive, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni, un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori. Anche il presidente della regione Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale di Forza Italia, annuncia la vittoria ben prima dell'uscita dei primi dati ufficiali. Non si scalda comunque l'elettorato, con un'affluenza bassissima al 22,34%, 4 anni fa fu del 49,40%, e che pone anche dubbi su quello che doveva essere lo specchio nazionale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E adesso la guerra, che naturalmente prosegue da 4 anni e mezzo, un pomeriggio di quella russa contro l'Ucraina, un pomeriggio di terrore è stato per le strade della capitale ucraina Kiev, esplosioni in centro, colpito il palazzo dell'Accademia delle Scienze e l'area compresa tra l'Università Nazionale Shevchenko, l'opera e l'ambasciata tedesca. Impressionanti le immagini delle fiamme alle finestre, delle persone sui cornicioni dell'Accademia delle Scienze Ucraina nel centro di Kiev, colpita in pieno giorno da raid russi che hanno centrato anche una vicina clinica e un edificio del Ministero dell'Istruzione. Ancora in corso lo spegnimento delle fiamme e le ricerche delle persone intrappolate all'interno. Il bilancio per ora all'Accademia della Scienza è di un morto e 6 feriti, tra cui 3 bambini. Attaccate da Mosca anche altre aree dell'Ucraina, il bilancio dei raid su Dnipro parla di 3 vittime e 13 feriti. Caccia polacchi decollati in concomitanza con i raid russi sull'Ucraina, come capita sempre più spesso, Mosca afferma di aver distrutto nella notte quasi 250 droni nemici. Quanto alla diplomazia, smentito l'accordo sullo stop agli attacchi sulle rispettive raffinerie, dato per scontato da Trump, Kiev si dice pronta a rispettarlo, ma solo se Mosca facesse altrettanto, eventualità per ora esclusa. Plauso intanto di Kiev per le sanzioni odierne dell'UE nei confronti di 10 persone russe coinvolte nella deportazione e nella militarizzazione di bambini ucraini. Bruxelles ha anche adottato misure contro 10 russi legati all'esclusione alle ultime elezioni della Duma del partito Yabloko, l'unico contrario alla guerra in Ucraina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra l'altro un drone russo ha danneggiato il posto di frontiera di Yahodin nell'ovest dell'Ucraina ai confini con la Polonia. Lo ha riferito su Telegram il governatore della Volinia, aggiungendo che non si registrano feriti né vittime. Lo spazio, navetta Starlink, è rientrata in anticipo dal suo primo test in volo dopo aver rilasciato in orbita tutti e 26 i satelliti del suo carico. La decisione di anticipare il rientro è stata presa da SpaceX in seguito a un controllo di routine del secondo stadio della navetta. L'ammaraggio è avvenuto nell'Oceano Pacifico settentrionale. E ora chiederò a Dario Ricci se la partita di Nations League maschile della nazionale
7: 27
2: è spaziale.
7: Minuti.
2: È spaziale anche lei allora.
7: 27 minuti a Bursa, nello stadio a forma di coccodrillo, l'avrei visto, no Roberta? Questo stadio fantastico, si entra nella bocca del coccodrillo. Ebbene, Turchia 0, Italia 3, quando siamo al 28esimo di gioco. Un'Italia fantastica, devo dire, che sta riscattando pienamente quelle che erano state le due sberle che avevamo rimediato appena venerdì scorso a Roma contro il Belgio, dominanti gli azzurri in rete già al nono minuto con Alessandro Bastoni su azione di calcio d'angolo, quel Bastoni che si era fatto espellere a Zenica nello spareggio amaro per i mondiali contro la Bosnia. Ancora avanti l'Italia che cerca il quarto gol, ma che immischia appunto su azione di calcio d'angolo, ha siglato l'1-0, il raddoppio è arrivato al 22esimo, una splendida azione corale, la conclusione di Kayod, Bayindir, il portiere turco che respinge male, però il pallone rimane a pochi passi dalla porta, si avventa Frattesi che infila appunto il raddoppio e pochi istanti fa proprio Kayod con un diagonale destro, azione molto simile alla precedente, a battere ancora una volta il portiere turco. Sembra tutta un'altra Italia, in parte lo è perché sono cambiati molti dei protagonisti in campo, ma la differenza rispetto a Roma è lo spirito e anche la tecnica e la tattica sotto il diluvio di Bursa.
2: Adesso io ti chiedo una cosa. Dimmi. Ti chiedo, ma allora la squadra...
7: Io tremo quando tu mi chiedi, perché
2: lo so, fai
7: non
2: bene.
7: So se ho studiato.
2: Un po' più fresco. Ma
7: forse perché non c'è ancora quella base terribile che poi mettiamo alla fine della cosa.
2: Alla fine gliela mettiamo.
7: Sì, sì, perché quella porta pure un po'. No, io non ci credo.
2: No,
7: però...
2: finché le ragazze non si qualificano per con certezza
7: ecco,
2: i mondiali.
7: Ecco, infatti.
2: Allora,
7: no,
2: ma
7: prego.
2: Io voglio sapere, adesso l'Italia è già 3-0, è iniziato da poco. Ma l'altra squadra, cioè
7: la Turchia,
2: è all'altezza?
7: Beh, ragazzi, allora scusa,
2: scusa, Dario. Perché io voglio dire, cioè, da mezz'ora tre gol.
7: La Turchia ha partecipato agli ultimi campionati del mondo e noi no. La Turchia nel turno precedente, all'esordio, ha perso in casa 1-0 contro la Francia, ricordiamo Francia, quindi è assolutamente una squadra all'altezza, anzi sfida questa molto temuta. Mi sorprende questa domanda perché tu da appassionata di calcio,
2: l'avvocata del diavolo,
7: di solito sei molto preparata.
2: Del diavolo, su, no, perché
7: no,
2: dice,
7: no, devo dire, insomma, splendida Italia contro un avversario almeno sulla carta sicuramente temibile e temuto, insomma.
2: Bene, ci aggiornerai con la base che tu ami poi a fine.
7: Non so, non garantisco la mia presenza.
2: Grazie,
7: se c'è quella base.
2: O così diciamo il tuo ologramma. E adesso c'è una piccola, sapete, pausa pubblicitaria e cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
8: Il Nizza torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
9: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
10: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
11: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: Come sempre 60 minuti ricchissimi di notizie e aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi racconto come sempre all'inizio della puntata, per poi addentrarci invece in alcuni argomenti in primo piano insieme agli ospiti che voi potete commentare naturalmente sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che attraverso messaggi scritti al numero per WhatsApp 349-238-6666. Non mandate messaggi vocali, non mandate link, vanno perduti nell'etere, mandate messaggi scritti se volete commentare. Per esempio, Andrea, a proposito delle supplettive, lezioni supplettive di Reggio Calabria, dice: ma come ci si può vantare di elezioni così sciagurate con così poca gente che partecipa al voto? Effettivamente c'è stata un'affluenza bassissima a Reggio Calabria, poco più del 22%, 22,3%. E poi Andrea dice: basta calcio, vi prego. E diciamo che fa parte comunque delle notizie in primo piano, ci sono molti appassionati di calcio, almeno quando si parla insomma di nazionale, che sia maschile o femminile. Adesso però partiamo con il primo tema. E si torna sul delitto di Garlasco, come ormai da più di da circa di 20 anni, l'omicidio naturalmente di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di Garlasco della famiglia in provincia di Pavia il 13 agosto del 2007. E come ormai sapete, una delle vicende giudiziarie più controverse della storia recente del nostro paese, la storia di un delitto tra i più dibattuti, che ha dall'inizio diviso, possiamo dire, in due la pubblica opinione tra colpevolisti e innocentisti. Nel marzo 2025 è partita una seconda inchiesta, l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, da parte della Procura di Pavia, che è convinta, si è detta dall'inizio e poi man mano convinta, di poter riscrivere la verità giudiziaria, una verità giudiziaria diversa da quella che nel 2015 aveva portato poi alla condanna a 16 anni di Alberto Stasi, l'allora fidanzato di Chiara Poggi. L'indagato di questa seconda inchiesta, ormai sapete, Andrea Sempio, che era il miglior amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Oggi che cos'è la novità? Che la Procura di Pavia, diciamo l'ulteriore sviluppo di questa vicenda che ha conosciuto un sacco di processi e di colpi di scena costantemente, la Procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato da nuove consulenze che ci sono state, dalle quali emergerebbe che la famosa impronta di scarpa sul luogo del delitto sarebbe compatibile con praticamente il piede di Andrea Sempio. C'è questo documento di 4 pagine della Procura di Pavia, dove si sottolinea come l'indagato, leggo, dopo un'iniziale collutazione colpiva ripetutamente la vittima con un corpo contundente, quindi la trascinava sul pavimento verso la porta di accesso alla cantina dove la colpiva ancora, facendole perdere i sensi, dopo aver fatta scivolare lungo le scale, nonostante fosse già incosciente, la colpiva con altri colpi, questi ultimi mortali, almeno 12 lesioni sulla testa e sul volto per la 26enne colpita con crudeltà, scrive sempre la Procura, visto il numero e l'entità delle ferite, per motivi abietti riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Quindi contro Sempio ci sarebbe soprattutto questa questione dell'impronta della scarpa, ma anche la famosa impronta 33 di cui si è parlato moltissimo, che secondo questa inchiesta della Procura di Pavia sarebbe l'orma della mano destra di Sempio lasciata sul muro, che potrebbe anche essere insanguinata, ma questo ancora, diciamo, non è stato del tutto chiarito. E allora mi rivolgo a chi segue questo caso sin dall'inizio, questo caso così complesso, che è Marco Oliva, giornalista Marco Oliva, che ormai conoscete da tempo. Caro Marco.
13: Eccoci, allora, presente.
2: Tra l'altro, intanto ci dirai, questo è quello che ha in mano, ho detto molto sinteticamente, la Procura di Pavia, ma c'è anche una cosa molto grave, un'accusa molto grave che la Procura di Pavia fa a chi aveva compiuto la prima inchiesta, quella che ha portato alla condanna di Alberto Stasi, cioè dicono addirittura che era stata la famosa prova del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, in realtà si era capito che non c'era quel DNA, ma questa cosa era stata nascosta per non rischiare di scagionare Stasi, cioè, ho capito bene?
13: Sì, posto che poi Alberto Stasi è stato comunque scagionato, diciamo che l'accusa, così come è stata formulata, è totalmente infamante nei confronti di chi ha indagato e, sinceramente, da uomo che crede nella giustizia e nelle forze dell'ordine, è un'enormità pensare che il RIS all'epoca,
2: per reparto speciale abbia, di carabinieri, diciamo così, no?
13: Ecco, abbia nascosto delle evidenze che, come dice questa nota della Procura oggi, avrebbero già all'epoca potuto dichiarare la, diciamo così, l'innocenza di Alberto Stasi, posto che la questione dei pedali è uno degli elementi concordanti, uniformi, eccetera, eccetera, che hanno portato alla condanna, ma non è l'unico. Vero è che, appunto, se questa ipotesi dovesse essere un domani provata e il generale Luciano Garofano, che era la guida del RIS all'epoca, sì, oggi dice che ci mette la mano sul fuoco, che questa cosa, questo depistaggio clamoroso, incredibile, non sia avvenuto. Ecco, io diciamo così, mi fido molto del lavoro della procura, ma personalmente esercito, diciamo così, la il cautela dubbio su questo punto, perché insomma ci dovrebbe essere un motivo particolare per nascondere un elemento così importante. Ricordiamo gli ascoltatori che, insomma, vennero fatte delle prove su questo materiale ematico, si pensava al sangue all'inizio, sì, poi era diventato DNA, e quindi si dice hanno avuto una prova con un risultato molto importante che parlava del DNA di Chiara Poggi, che oggi si dice potrebbe essere stato una confusione, un errore o qualcos'altro, appunto un depistaggio. Poi di nascosto, in gran segreto, così leggo, avrebbero alcune persone incaricate da qualcuno o autonomamente, non si specifica chi ha dato l'incarico, chi in autonomia ha agito, avrebbe fatto delle ulteriori prove il giorno successivo che sarebbero risultate negative, cioè non avrebbero dato come risultato che non c'era il DNA di Chiara Poggi su quei pedali, mentre il giorno prima, sostanzialmente, cerco di semplificare, il DNA sì, c'era, il giorno dopo con prove segrete, autorizzate da non si sa chi, fatte da non si sa chi, il risultato diventa negativo, e questo risultato negativo viene nascosto alla procura, i documenti vengono fatti sparire, non arrivano mai nelle mani di chi sta indagando e di chi deve decidere.
2: E questa è l'accusa oggi della procura di Pavia,
13: Sì, è gravissima, sì. Diciamo che ma mi permetto di aggiungere un elemento, poi io almeno questa sera voglio essere così quanto più possibile super parte, se mettere da parte un po' i miei ragionamenti che ho fatto in questo anno e mezzo. Cioè, a me risulta, insomma, se fosse vero, gravissimo, cioè, perché oggi, certo, chi dimostra queste cose sono i RIS, che se la prendono con i RIS dell'epoca, sì, cioè capisci che stiamo dicendo che i RIS di oggi vanno a smascherare i RIS dell'epoca. Tengo conto di una cosa, che qui la procura ha acquisito dei dati, fatti dalla difesa di Stasi, cioè si fa riferimento proprio al fatto che buona parte di questi risultati così clamorosi arrivano da parte della difesa di Stasi, che ha fatto i suoi accertamenti avendo a disposizione i dati grezzi che all'epoca non c'erano sulla questione del DNA sui pedali di Chiara Poggi. Poi anche la procura ha fatto dei suoi accertamenti, si è giunti a un elemento comune che racconterebbe di questo depistaggio. Quindi io mi fermo qui, non ci posso mettere giudizi, se fosse vero, ripeto, è gravissimo. Non ne capisco il perché, a meno che appunto di una totale malafede, di un depistaggio clamoroso, ma comunque qui parliamo di RIS che oggi indagano sui RIS dell'epoca, e mi fermo qui.
2: È un bello scontro, diciamo.
13: Comunque, un bello scontro che nasconde qualcosa, forse, perché qui abbiamo visto lo scontro tra procure, in cui ci ha dato di mezzo Venditti.
2: Che poi c'è stato anche
13: mi domando a questo punto. Sì, appunto, abbiamo visto come è andata a finire. Mi domando, ma è una domanda, quindi non vorrei essere frainteso. Oltre allo scontro tra procure ipotizzato da molti, ci può essere in ballo anche uno scontro tra chi indaga? Carabinieri, punto di domanda, ma metto un punto di domanda enorme su questo
2: continua
13: mio dubbio.
2: A essere veramente una vicenda estremamente controversa e complessa. Senti, però mi pare che da questa chiusura di indagini per quanto riguarda la procura di Pavia si va verso il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, no?
13: Sì, diciamo che mi permetto un'altra considerazione sicuramente sbagliata, facciamo così, metto le mani avanti. In questa chiusura, questo comunicato stampa, facciamo così, perché poi ovviamente le carte le dovremo vedere, il punto più importante è questo dei pedali. ok? Sì. Che parla della innocenza già all'epoca di Alberto Stasi. Benissimo, io la prendo per buona, verificheremo, valuteremo. Però nulla c'entra con Andrea Sempio, che è l'attuale indagato. Cioè, mi viene detto che i pedali non avevano il DNA di Chiara Poggi all'epoca, ma io mi domando che cosa c'entri questo elemento fondamentale per l'innocenza di Stasi. Lo dico, lo ribadisco, lo sottoscrivo, ma nulla c'entra con Andrea Sempio di oggi, anche perché nell'indagine di oggi la bicicletta viene fatta sparire dalla scena del crimine. Cioè
2: tu dici fosse innocente Stasi per questa storia dei pedali, questo non significa allora che Sempio sia colpevole, sì, questo è il ragionamento.
13: Assolutamente, questo è certo, ma non hanno a che vedere, anzi sembra più che questa nota legata ai pedali, se verificata e diciamo così comprovata, e io sto in attesa, lavora, cioè è un elemento per la revisione di Stasi, non è un elemento per la colpevolezza di Sempio, assolutamente. Poi leggo le altre cose.
2: Però c'è la questione dell'impronta della scarpa, la famosa impronta 33.
13: No. L'impronta della scarpa mi dice, scusa, mi permetto di essere leggermente critico, oggi si dice in questo documento che a questo punto non si può escludere la compatibilità appunto della scarpa 42 col piede di Sempio. Adesso pochi mesi fa era scomparsa la Frau, si metteva in dubbio da chi indagava
2: che la marca fosse una Frau. Quella, una marca
13: no, Frau. Adesso è tornata la Frau, è tornata comoda la Frau, e quindi siamo ritornati alla scarpa dell'epoca, però ci viene detto oggi che quella Frau 42 è compatibile anche con il piede di Sempio. Benissimo, lo vedremo. Mi si dice che l'impronta 33, l'elemento nuovo di questi ultimi approfondimenti, perché poi qui ricordiamoci che sono i risultati di consulenze fatte sulle consulenze delle consulenze, perché erano state fatte delle consulenze della procura, sì, a cui hanno risposto la difesa di Sempio con delle consulenze, queste sono le consulenze sulle consulenze delle consulenze, e qui è tutto un giro di consulenze. Qui sull'impronta 33 vedo che l'elemento in più dice che non si può escludere che ci fosse sangue.
2: Il sangue in quell'impronta. Benissimo. Della mano sul
13: non lo posso escludere, ma c'era o non c'era? Non lo so, io mi aspetto delle risposte più precise, cioè, piuttosto che mi venga detto che
2: non si può escludere, no, qui, insomma, c'è o non c'è.
13: Non si può escludere, questo è l'elemento di oggi che io leggo al momento. Stiamo a vedere cosa succederà, per carità, e come dicevi tu, io il rinvio a giudizio me lo aspetto.
2: E entro quanto tempo dovrebbe essere dichiarato?
13: Ma le tempistiche possono essere, diciamo così, adesso potrebbero esserci una ventina di giorni in cui la difesa di Sempio ha la possibilità di chiedere di farlo sentire nuovamente, la vedo molto dura, di fare presentare delle ulteriori documentazioni, e poi chi indaga ha ampio tempo, dopo 20 giorni può chiedere subito rinvio a giudizio oppure prendersi ulteriore tempo e approfondire ulteriormente. Insomma, vedremo, secondo me potrebbe andarsi ancora un attimino per le lunghe.
2: Quindi entro fine
13: anno. Questo è un ragionamento che dovrebbe fare, diciamo così, un legale esperto con tutto il manuale Cencelli in mano delle tempistiche.
2: Ma una cosa, Marco, diciamo che sottolineiamo che la famiglia di Chiara Poggi, della vittima, ribadisce la sua posizione, quella che ha ribadito dall'inizio di questa seconda inchiesta, e cioè che non c'è nessun elemento nuovo su Stasi, quindi per scagionare Stasi, e invitando la corte, i legali dicono, i consulenti della famiglia Chiara, a chiudere proprio la vicenda.
13: Sì, diciamo che la difesa della famiglia Poggi, i legali della famiglia Poggi ritengono questo elemento dei pedali non una prova nuova, mentre viene considerata fondamentalmente dalla difesa di Stasi e dalla procura un elemento nuovo, adesso io poi immagino che sia anche la procura della stessa parere, un elemento nuovo da poter, per quello io dicevo, sembra quasi più andare nella direzione della revisione di Stasi. Per la difesa è un'evidente prova nuova, perché il DNA non c'era, secondo appunto queste nuove analisi, e quindi un elemento utile alla revisione di Alberto Stasi. La famiglia Poggi dice questo non è un elemento nuovo, si limitano a ribadire, a ritornare su elementi già vecchi, ma non dice di chiudere tutto subito, dice si vada subito a rivolgersi a un giudice che decida se fare il nostro processo. E ritengono che non ci siano gli elementi per fare il processo. Questo mi sembra una posizione chiara, ma non si dice chiudete tutto subito perché è acqua fresca. Si dice si rivolgano immediatamente ad un giudice, chiedete sto processo e vediamo come va a finire. Credo che sia questa fondamentalmente la posizione della famiglia Poggi. Se ci sono degli elementi seri, si vada da un giudice, si chieda il processo e ci confrontiamo lì.
2: Chiarissimo, come questo sempre il nostro Marco Oliva. Grazie Marco, e vedremo appunto che tempistica ci sarà da risentirci, insomma, se non ci fossero altri colpi di scena, perché ci siamo abituati, diciamo, da...
13: Può essere che ce ne saranno, insomma, può essere che ce ne saranno.
2: Incidenti, ci dirai. Grazie
13: un
2: Marco Lima.
13: A voi.
2: Ciao caro. E vedo fra i vostri messaggi qualcuno che dice... può chiedere lo scontrino al suo interlocutore come mai alibi che erano confutabili poi spariscono, poi sono stati fatti dalla madre. Vabbè, la questione dello scontrino in questa inchiesta bis di quella che aveva presentato Andrea Sempio quando lo avevano convocato nella prima inchiesta, lui aveva dimostrato con questo scontrino che nei frangenti in cui la povera Chiara era stata uccisa lui si trovava a Vigevano per andare a comprare un libro in una libreria che però era chiusa, quindi aveva parcheggiato la macchina con questo scontrino, era tornato indietro e questo all'inizio sembrava averlo scagionato, poi però si è capito che invece era uno scontrino della madre di Sempio che addirittura aveva fornito un suo amico, insomma, però mi pare che questa cosa dello scontrino ormai non conti più in questa inchiesta, mentre qualcun altro scrive sempre al 349-238-6666, però riferendosi al povero Giulio Regeni. Ciao Roberto, a proposito del caso di Giulio Regeni, ora che la sentenza è stata determinata, ma come si potrà quindi applicarla a queste persone che mai si sono presentate e che vivono in Egitto con tutte le grandi difficoltà vissute in questi 10 anni per avere testimonianze, documenti e collaborazione? Roberto, ti sei dato purtroppo la risposta da te, non se ne farà nulla purtroppo. Diciamo che da un punto di vista simbolico è estremamente importante perché ha dimostrato che la nostra magistratura, il nostro Stato comunque ha riconosciuto la colpevolezza, anche se non per l'omicidio, ma solo per il sequestro, queste condanne a 10 anni per i 3007. Ora dall'opposizione chiedono come farà il governo dunque a questo punto con l'Egitto, come si comporterà, come costringerà a far rispettare la sentenza, ma insomma la risposta già la sappiamo. Intanto pausa di riflessione, ma torno ratta come la folgore.
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
14: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
15: Hai già provato Buono Premium?
16: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
17: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
18: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
19: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
20: Aiuto, cadiamo!
19: O ti senti ACT?
21: Oh, che forza!
19: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
22: Funzionalità della prostata?
23: O ti senti così?
22: O ti senti...
23: ACT!
22: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
24: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
25: Tempo in diretta.
26: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per martedì 29 settembre. Anticiclone sempre grande protagonista, cielo poco nuvoloso quasi ovunque, soltanto sui settori più occidentali del nord-ovest avremo una maggiore copertura nuvolosa, ma innocua. Nel pomeriggio bel tempo prevalente, salvo isolate piogge su Ragusano e Siracusano. Massime tra 24 e 29 gradi su tante città. Scarica l'app de ilmeteo.it.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
4: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
5: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
4: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
21: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
27: In collaborazione con
28: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: E se state ascoltando Effetto Notte, perché diciamolo, se non ci fosse questa trasmissione bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente, dopo la sintesi della giornata naturalmente, degli sviluppi del caso del delitto di Garlasco, con un possibile rinvio a giudizio molto probabile per Andrea Sempio, ma anche con questa ombra che la Procura di Pavia getta sui RIS, il reparto speciale dei carabinieri, che avevano svolto la prima inchiesta. È una cosa particolarmente seria, particolarmente grave, appunto, se fosse effettivamente così. Adesso però passiamo a tutt'altro. Mi chiedo se anche voi per caso eravate in quelle code infinite, in quelle file ai distributori di benzina, perché parliamo del caro carburanti, con l'iniziativa che ha avuto il colosso energetico Eni, l'aveva comunicato nel fine settimana, oggi ha messo in pratica questo tetto al costo della benzina e del gasolio. La benzina a 1,99 euro al litro e il gasolio a 2,19 euro al litro. Poi si aggiungono anche gli sconti del gruppo Azero dell'Azerbaigian Socar, che era presentato in Italia dalle stazioni IP. E per ora però riguarda 300 distributori, questo tetto che ha messo IP, rispetto ai 3.400 circa che ha appunto in Italia. E però nel frattempo dalle aziende fino ai sindacati si moltiplicano gli appelli a estendere questo tetto, questa calmierazione dei prezzi alle vendite all'ingrosso, in modo da garantire delle condizioni eque anche alle altre imprese. Poi ci sono i tassisti, i camionisti, ci sono diverse categorie pronti alla mobilitazione contro il caro carburanti. Per esempio, gli autotrasportatori siciliani hanno già proclamato il fermo, lo sciopero per 5 giorni dal 16 ottobre. Poi ci sono le varie associazioni per la tutela dei consumatori che plaudono a questa iniziativa. Bene il price cap da parte di Eni, però non basta, dicono. C'è intervenuta anche la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, che ha detto: è necessaria una norma stabile che faccia scattare in automatico un tetto dinamico uguale per tutti gli operatori quando i prezzi alla pompa salgono oltre quanto giustificato dalle quotazioni. Poi ci sono le critiche dell'opposizione al governo, che dicono: va bene, sì, questa iniziativa, però non bisogna aspettare la magnanimità, detto un po' ironicamente, di Eni. Sentiamo per esempio Silvestri a Rai News 24 oggi. Silvestri del Movimento 5 Stelle.
29: Se è stato fatto adesso vuol dire che si poteva fare,
7: Perché è stato fatto solo in questo mese? Perché ci avviciniamo alla legge di bilancio. Non si parlerà più in Italia della tassa degli extra profitti. Perché? Perché Eni sta facendo questo intervento. Per noi invece la tassazione degli extra profitti rimane un tema sostanziale.
2: E poi, sempre dall'opposizione, AVS Bonelli.
8: Giorgia Meloni poteva mettere per legge un tetto al prezzo dei carburanti, ma non lo ha fatto, consentendo così una speculazione finanziaria ed economica ai danni delle famiglie italiane, ai danni delle imprese.
2: Detto questo, poi c'è anche un appello che è arrivato dai gestori di FAIB, Confesercenti e Fegica, che hanno presentato una proposta in Parlamento, appunto, di cercare di avere una calmierazione, un tetto un po' per tutti. Da Assopetrolio e Assoenergia è arrivata la richiesta al governo di aprire immediatamente un confronto per estendere i prezzi calmierati alle vendite all'ingrosso. E poi sono in fermento naturalmente i benzinai, che sono a favore di questo price cap, ma preoccupati delle ripercussioni dell'iniziativa che possa in qualche modo penalizzarli. Allora saluto con molto piacere Bruno Bearzi, presidente nazionale della FIGISC Confcommercio, che è la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburante. Buonasera Bearzi.
9: Buonasera a lei e ai radioascoltatori.
2: Allora, voi praticamente rappresentate i benzinai, che non sono i colossi che hanno tutta la filiera in mano e possono decidere quindi i prezzi, no? Mettere un tetto oppure no. Voi praticamente comprate appunto da tutta la filiera dai colossi e poi vendete appunto alle persone la benzina, il gasolio. E quindi che cosa chiedete? Qual è il vostro appello al governo, Bearzi?
9: Allora, innanzitutto specifichiamo che noi siamo dei gestori, quindi noi acquistiamo la merce in esclusiva dalle nostre compagnie di riferimento al prezzo che loro decidono e lo rivendiamo al prezzo che loro decidono, con un margine intorno ai 3,50 centesimi, 4 a seconda delle varie situazioni. Questo è il nostro margine lordo, il margine operativo. Ovviamente non siamo noi che determiniamo né i prezzi alla pompa e nemmeno abbiamo possibilità di fare sconti. Quello che noi chiediamo è di avere, perché noi abbiamo il 50% della rete che è in mano le major petrolifere, per cui l'azione di Eni e di EDP va bene per i consumatori. Noi siamo perfettamente d'accordo che in una situazione di crisi come questa aiutare le famiglie è fondamentale, però si crea una discrasia del mercato, perché l'altro 50% della rete, quello che non fa parte delle major petrolifere, quindi non hanno nel loro core business tutta la filiera dall'estrazione alla raffinazione alla distribuzione e quant'altro, non hanno quei margini industriali che permetterebbero loro di fare un'azione come quella che sta facendo ad esempio Eni. Per cui il mercato è diviso sostanzialmente in due posizioni, una che può competere e l'altra che di fatto è fuori mercato. Nel caso del gestore, che comunque rimane l'ultima ruota del carro, in caso di mancate vendite o di azzeramento delle vendite, io credo che nel giro di pochi mesi potrebbe chiudere, perché ovviamente senza introiti non si può pagare i costi e non si può andare avanti. Ecco,
2: quindi sarebbe una competizione, diciamo, squilibrata, sleale dal punto

0: pagano la merce più di quanto la paga il consumatore, diciamo, in un impianto ENI con gli sconti attuali, quindi
1: Certo.
0: diventa complicato competere, no?
1: Chiaro. E quindi insomma, vediamo appunto se è possibile effettivamente per non penalizzare nessuno nell'interesse di tutti. Grazie a Bruno Bearzi, presidente nazionale FIGISC Confcommercio, che è appunto la Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburante. Grazie molte
0: Grazie a voi
1: e buona
0: dell'invito.
1: serata e
0: Ciao.
1: buona continuazione.
0: Ciao.
1: C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Ultimo appuntamento con Strada in diretta a causa di lavori fino alle 5 del mattino di domani è chiuso il tratto milanese della 4 tra Sesto San Giovanni e Monza in direzione Venezia. Si verificano al momento code tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sempre per lavori chiusa anche la 1 Milano-Napoli tra il bivio per la A58 tangenziale est esterna di Milano e Casal Pusterlengo verso Napoli. Chiusa anche la A23 Valmanova-Tarvisio in direzione della 4 tra Pontebba e Carnia fino alle 6 di domani mattina ed è chiusa sempre per lavori fino alle 5 del mattino di domani la 26 Genova Gravellona-Toce tra la diramazione Predosa-Bettole-Masone verso Genova. È tutto, buon proseguimento.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano sempre con voi, qualcuno dice e ne sponsorizza il calcio, dillo, vabbè, possiamo dire, che vuol dire? Comunque, al di là di questo, adesso abbiamo prima, all'inizio abbiamo nella sintesi della giornata, raccontato la sentenza che è arrivata sul caso Regeni, con tutta la difficoltà, quasi l'impossibilità, diciamo poi, di applicarla, ma la sua importanza comunque, simbolica e non solo. Abbiamo parlato dei sviluppi di Garlasco, adesso un'altra vicenda che chiede giustizia. Ed è il caso della morte che è rimasta molto misteriosa fino a qualche tempo fa di Davide Rossi, che è morto nel 2013 a Siena, precipitando dal palazzo di Rocca Salimbeni, quindi dalla sede del Monte dei Paschi di Siena. Lui allora era capo della comunicazione del Monte dei Paschi. La vedova non ha mai creduto al suicidio, era stato archiviato come suicidio e per fortuna qualcosa sta emergendo. Davide Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone, almeno due, e corpulente. Prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Questa tesi da dove emerge è una prima valutazione dopo le simulazioni eseguite dal Corpo Speciale dei Carabinieri del RIS nell'ambito della perizia che è stata richiesta dalla commissione d'inchiesta parlamentare proprio sulla morte di Davide, Rossi. Saluto Antonella Mollica, giornalista del Corriere della Sera. Grazie davvero Antonella per la disponibilità. Ciao.
4: Buonasera a voi, buonasera.
1: Antonella, quindi, sta emergendo, questa non è un'inchiesta della Procura, ma è un'inchiesta che sta portando avanti per l'appunto la commissione parlamentare, ha fatto fare questa perizia così importante, emergerebbe, ci sono video che circolano, che fanno vedere come è avvenuta questa simulazione, proprio ricostruendo perfettamente la finestra di Rocca Salimbeni, gli uomini corpulenti che tengono con le gambe per aria il povero Davide Rossi, e quindi secondo queste perizie, non si suicidò affatto, ma fu prima picchiato, intimidito, picchiato e buttato da quella finestra, Antonella.
4: Sì, allora questa è la simulazione che è stata fatta oggi a Roma sulla base di una perizia che è stata affidata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, che è la seconda commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Davide Rossi. La prima è stata istituita nel 2021, la seconda è del 2023. Quanto riguarda invece le inchieste della magistratura, per due volte il caso è stato archiviato come suicidio. Adesso c'è un'altra inchiesta aperta a Siena in questo momento, sempre sulla base degli atti inviati dalla Commissione parlamentare, però ancora ovviamente non si sa niente su questa terza inchiesta sulla vicenda di Davide Rossi.
1: Tu, Antonella, stai seguendo questa storia dall'inizio, no? Sono passati tanti anni da quel 2013.
4: Sono passati quasi 14 anni, ormai a marzo saranno 14 anni.
1: Però, insomma, si comincia a dire che, anche perché la vedova non ha mai creduto, per carità, sono i motivi di un successo.

0: video sono sempre misteriosi, così intimi. Però, insomma, sembrava davvero poco credibile, no? E poi ci sono anche delle telecamere di quella via stretta che portava poi a Rocca Salimbeni, dove si vede, è stato mostrato più volte dai media, dove si vede un uomo che passa appena dopo la caduta di Davide Rossi, che passa, guarda attraverso quel vicolo stretto per vedere appunto il corpo e poi se ne va. C'è anche questa,
1: sì,
0: diciamo, no, agli atti.
1: Sì, sì, il corpo è stato trovato in questo vicolo Montepio, proprio dietro il palazzo Rocca Salimbeni, che è la sede del Monte dei Paschi. Tra l'altro, nei prossimi giorni, il 12 ottobre, alla commissione sarà presentata l'ultima perizia proprio su queste telecamere, dove si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio e poi si allontana. Diciamo che sono tanti i punti che ancora restano da chiarire in questa vicenda, a partire dalle ferite che già la precedente commissione parlamentare aveva individuato come non compatibili con la caduta. Ci sono 9 lesioni che non risultano compatibili con la caduta, e proprio tra l'altro negli anni è stata, oltre ad essere stata riaperta l'inchiesta, è stata fatta anche una riesumazione del corpo di David Rossi per poter fare ulteriore analisi, però la conclusione è sempre la stessa: ci sono alcune ferite che ovviamente restano ancora da decifrare. Adesso l'ultima simulazione conferma l'ipotesi che sarebbe stato appeso da 2 o 3 persone alla finestra e poi sarebbe stato fatto cadere. Vedremo se la magistratura seguirà le conclusioni della commissione parlamentare d'inchiesta. Ancora non siamo alla conclusione definitiva, sì, perché siamo ancora in fase di consulenza. C'è stata una relazione intermedia a marzo e adesso ancora prosegue l'attività, perché stanno sentendo ancora moltissime persone, moltissimi testimoni di questa vicenda infinita, e per poter poi arrivare ad un punto fermo.
0: Un punto fermo, e poi si dovrà chiarire anche il movente, no?
1: Eh sì, questo è proprio il punto che manca proprio il movente. Diciamo che le ipotesi in questo tempo, in questi anni, sono state molte, perché ovviamente Davide Rossi era un manager del secondo gruppo bancario del nostro paese, era una persona che comunque gestiva
0: grossi movimenti di denaro,
1: soprattutto per quanto riguardava le sponsorizzazioni. Erano gli anni in cui il Monte dei Paschi elargiva grandissimi finanziamenti, eravamo proprio nel periodo della crisi del Monte dei Paschi, perché le inchieste della magistratura avevano già portato quasi al tracollo del gruppo, e quindi forse il movente, secondo almeno quello che sta emergendo da questa commissione d'inchiesta, andrebbe cercato proprio in quella movimentazione di denaro.
0: Già. E per ora questa è la situazione. Grazie molto, Antonella Mollica, ricordo, giornalista del Corriere della Sera. Buon lavoro. Ciao, Antonella.
1: Grazie a voi. Grazie, ciao.
0: Grazie. E sapete che questa straordinaria base
2: Attenzione, più Esposito.
0: No, che succede?
2: No, era una finta, però solamente per interrompere la base.
0: No, scusa, tutta questa melodia, questa armonia. Dario Ricci, tanto sei contento perché,
2: sì,
0: diciamo,
2: è vero, malgrado la base, malgrado questa base,
0: va bene.
2: Sono assolutamente contento. 52esimo di gioco a Bursa, risultato che vede gli azzurri avanti per 4-1. Ci eravamo lasciati al 3-0 dopo 27 minuti di gioco, grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Caio. A inizio ripresa, una Turchia frastornata da questa splendida Italia ha trovato comunque il gol al 47esimo con Baris Yılmaz, ma 3 minuti dopo, ecco il poker azzurro, c'è stato il contropiede per l'Italia con Cambiaghi che ha servito al limite dell'area Tonali, il destro preciso a colpire il palo, ma sul rimpallo, proprio il palo della porta difesa da Bindir, sul rimpallo si è avventato di testa Pio Esposito che ha siglato il 4-1, quindi gol provvidenziale anche per non riaccendere l'entusiasmo dei turchi di cui non sentiamo assolutamente la necessità.
0: La necessità, giustamente. Grazie.
2: Adesso proprio il Maz si è lanciato in area di rigore. Bravo Gigio Donnarumma a uscire senza toccarlo, e bravo anche l'arbitro Oliver.
0: E bravo anche il nostro Dario Ricci con questi aggiornamenti. Grazie Dario, non essere modesto, i prossimi aggiornamenti a tra poco. Ciao.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
7: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
8: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
9: Finalmente, Franz, con che dati?
8: Ah, boh.
9: Sì, ma non posso fare tutto io.
8: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
8: Tipo Pantera quello col TH?
10: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
12: Sono le 22.
13: GR24, Il Sole 24 Ore.
12: E a questo punto della giornata questi fatti principali: l'omicidio di Regeni dopo 10 anni di depistaggi e silenzi per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, sono arrivate dalla giustizia italiana le condanne per i colpevoli, 10 anni per 3007 egiziani e una assoluzione. Il delitto di Garlasco, chiusa l'inchiesta su Sempio e dalla procura di Pavia anche una grave accusa a chi partecipò all'inchiesta precedente. I RIS di Parma, dice la procura di Pavia, sapevano che Stasi era innocente già nel 2007, ma nascosero la prova del DNA sui pedali. La morte di Davide Rossi, secondo l'ultima perizia, non fu suicidio, più aggressori lo tenevano appeso fuori dalla finestra. La guerra russa contro l'Ucraina, bombe russe sul centro di Kiev, vittime ai palazzi in fiamme, Varsavia denuncia un attacco al confine. Caro carburanti, file e distributori per gli sconti di Eni e Pima, le imprese sottolineano bene, ma non basta. Calcio per la National League maschile in campo, la nazionale di Mancini contro i turchi, che per il momento, risultato parziale, è in vantaggio per 4-1. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato. Domani è un altro giorno, ma l'appuntamento con l'Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
4: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
6: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

Oggi inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, chiaramente parleremo dell'annuncio dell'ENI, a cui poi ha fatto seguito l'annuncio del gruppo IP, Italiana Petroli, da questo punto di vista, mentre l'ENI ha già fissato un tetto, quindi a partire dal 28 settembre, da oggi, adesso ne parleremo perché già vi sono, non dico situazioni critiche, ma insomma qualche coda ai distributori, ha annunciato, dicevo, che per 30 giorni a partire da oggi alle pompe gestite da Eni Live la benzina, il gasolio costerà al massimo 2,19 euro, la verde 1,99 euro, scendendo sotto la soglia psicologica dei 2 euro. A questo punto il primo riferimento è quanto vale in questo momento oggi la benzina. Ora, in questo momento la benzina è a 2,152 euro, la media misurata ieri per quello in modalità self-service, 2,152 euro, e quindi se andiamo a prendere sarebbero sostanzialmente da 2,152 euro a 2,19 euro, non ci saresti ancora, ma a 1,99 euro avresti un risparmio di 153 centesimi. Per quello che riguarda invece il gasolio, oggi è a 2,369 euro, e quindi anche qui il calcolo è facile, visto che l'ENI dice al massimo 2,19 euro, e c'è un risparmio anche in questo caso. Perché lo dico? Perché da questo punto di vista è un risparmio anche più alto, dipende da quello che sarà il prezzo della benzina. Questo è un price cap, non è un taglio di accise e di IVA equivalente. Quindi vuol dire che se dovesse continuare a muoversi verso l'alto il prezzo della benzina e del gasolio, aumenterà anche lo scarto, diciamo, tra quello che viene venduto all'ENI. IP, devo dire che non ha detto quando, nel senso Italiana Petroli, che se Socari IP, non ha detto che lo abbasserà, non ha detto a che livello. Poi ci sono varie dichiarazioni, perché c'è la dichiarazione di Assopetroli, ha detto: attenzione, se questa differenza continuerà a prolungarsi, sposterà clienti e volumi, metterà a rischio la sopravvivenza stessa degli operatori indipendenti. Ha accolto con favore le iniziative di Eni e Socar IP, è un segnale positivo, però adesso va esteso alle vendite all'ingrosso per raggiungere famiglie e imprese che ne restano escluse. Qual è, e ne parleremo con il presidente di Assopetroli, ma non c'è solo Assopetroli, perché ci sono altre associazioni ben più, non dico incavolate, ma preoccupate, perché dicono sostanzialmente questo rischia di creare un problema. Allora, IP e Eni assieme più o meno hanno il 40% della rete. Rischia di creare un problema enorme a tutti quelli i quali non hanno la filiera integrata. Cos'è la filiera integrata? Poi ne parleremo. Il fatto che Eni riesca a avere tutta la filiera in casa, e quindi estrazione in campi petroliferi suoi, trasporto, raffinazione e vendita, diciamo, con le stazioni di servizio. Questo ti permette di assorbire, diciamo, dentro la filiera il taglio. Sul calcolo per Eni è più o meno di 100 milioni in meno al mese, a fronte di ricavi da distribuzione per 1,3 miliardi al mese. Un patto simile anche su IP. E questo vuol dire quasi, se uno dovesse andare solo su IP o su Eni, 200 milioni di euro in meno. E invece se si andasse oltre il tetto di fino a fine anno sarebbero 600 milioni. È chiaro che sia Eni che IP possono reggerlo. Perché? Perché il guadagno, avendo loro tutta la filiera, il guadagno per trasformare il petrolio da greggio, che è il vero imbuto in questo momento, era poco sopra i $10 al barile prima dell'attacco all'Iran. Adesso sei a $40 al barile, e quindi è quadruplicato il margine, e quindi tu che ce l'hai in casa puoi, diciamo, assorbirlo, e i fatturati sono aumentati di 5,4 miliardi di euro solo nel secondo trimestre di rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, fatturato dell'ENI, non chiaramente della distribuzione.
Qual è il problema degli altri? È che se tu sei un distributore indipendente o un distributore che insomma non appartiene a compagnie che non hanno tutta la filiera, diventa sostanzialmente per te impossibile fare questa operazione, perché tu già vai a pagare la benzina raffinata a un certo prezzo, quindi non puoi assorbirlo nella filiera il margine in meno e dire vabbè, visto che sto guadagnando di più dalla raffinazione posso perdere qualche soldo, qualche margine in questo modo, perché tu la compri già, diciamo, con il margine applicato, e allora lì il timore è di creare appunto grosse tensioni. C'è poi il tema dell'antitrust, e qui è utile il caso francese, perché in realtà Total Energy aveva già applicato la rete nelle 3.300 stazioni in Francia, 1,99 euro per la benzina e 2,25 euro per il gasolio, fissato ad aprile, è andato avanti. Doveva essere temporanea, ma poi era una misura già sfruttata nel 2023 dopo l'invasione russa all'Ucraina, adesso l'hanno riproposta, e anche Total ha lo stesso profilo di Eni, cioè se lo può permettere perché produce, estrae petrolio e gas, lo trasporta, lo raffina e poi lo vende. È costata all'azienda tra i 250 e i 300 milioni di euro negli ultimi 5 mesi. E anche Total ha comunque raddoppiato l'utile a 11,2 miliardi di euro. Ora, che cosa ha creato? Cosa è successo in Francia? Che è l'unico caso che abbiamo. Le altre compagnie non si sono adeguate. E non parlo solo degli indipendenti, adesso sono voci di una pressione del governo su Kuwait. Non si sono adeguati. E soprattutto c'è stato in Francia ci sono stati un po' di problemi sulla rete, perché è chiaro che si sono create, finché sono le code, le file di automobili, un conto, ma poi sono stati esauriti alcuni distributori, chiaramente quelli di Total Energy, e questo è un aspetto. Poi c'è il tema dell'antitrust, perché in questo momento si evoca anche in Italia l'antitrust, perché, e qui è chiaro l'esempio rispetto a altri settori, cioè è ovvio che se domani un grande produttore di pasta, dico Barilla che mi fa comodo, potrebbe essere un altro, decidesse di portare la pasta allo scaffale invece che a 1,30 euro, adesso dico di portarla a 50 centesimi, e tu non potresti dire niente perché c'è un mercato, c'è una concorrenza, se gli altri produttori di pasta vogliono adeguarsi, si adeguano, se hanno i margini, metti che Barilla riesce ad avere, grazie a una filiera integrata, dico, sto facendo l'esempio volutamente ipotetico, riesce a ridurre i costi, a assorbire i costi, cosa che altri pastifici non riescono a fare. Bene, perché si evoca allora in questo caso l'antitrust? L'antitrust interviene sugli abusi di posizione dominante, diciamo, perché IP, Socar ed Eni da sole fanno quasi il 40% della rete e quindi hanno una posizione tale da, diciamo, secondo le accuse ovviamente, da configurarsi come una posizione dominante. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non lasci molti margini agli altri, non hai nel mondo della pasta, diciamo, Barilla non vende il 40% della pasta italiana. Questa è l'obiezione, non la mia, ma l'obiezione fatta da chi, come alcuni distributori indipendenti di carburante, la FAIB, FEGIC, ha detto si rischiano gravi perdite per i gestori, per gli altri gestori. Ci sono alcuni impianti che hanno giacenze fino a 120-130 mila litri, le potenziali perdite possono arrivare fino a 22 mila euro. Staremo a vedere, ne parleremo. Parleremo anche di altri due temi che ci stanno particolarmente a cuore. Uno è uno studio, molte volte qualcuno di voi mi chiede ma perché non parla mai del fiscal drag? C'è uno studio di due economisti che hanno aggiornato le previsioni di giugno della Banca d'Italia, e il fiscal drag potrebbe valere quasi 13 miliardi nei prossimi due anni. Nello scenario centrale, con un'inflazione al 3,1% quest'anno e al 2% l'anno prossimo, l'inflazione non si somma, si cumula, vorrebbe dire prezzi in due anni in aumento del 5,2%, il drenaggio fiscale arriverebbe a 8 miliardi di euro. 6 miliardi a carico dei lavoratori dipendenti e 2 miliardi ai pensionati. Più alto ovviamente se l'inflazione accumulata fosse più alta. Cos'è il drenaggio fiscale? Beh, è la tassa
invisibile dell'inflazione. Che cosa succede? Quando tu hai un'inflazione, i prezzi salgono e tu cerchi di adeguare i redditi. Se però gli scaglioni dell'IRPEF restano fermi, cioè restano a 50.000 dove poi scatta il 43% e via così, da questo punto di vista tu hai un effetto, tu hai fino a 28.000 l'aliquota al 23, tra 28.000 e 50.000 al 33 e sopra 50.000 al 43%. Che cosa succede? Succede che se tu hai un aumento, diciamo, e perché giustamente cerchi di l'azienda cerca di farti recuperare un po' di potere d'acquisto, ma tu non adegui i livelli di scaglioni, vuol dire che poniamo l'inflazione dal 2021 adesso, noi sappiamo che è stata circa del 21%. È ovvio che i 50.000 euro che fanno scattare lo scaglione del 43% valgono il 20% in meno, no? Per cui valgono, sono l'equivalente quasi di 40.000 euro in termini di potere d'acquisto. Tu sei salito a 50.000 per recuperare un potere d'acquisto, o sei salito, parliamo, a 60.000, peccato che lì scatta l'aliquota al 43%. Vale anche per la fascia 28.000 e 50.000. Una persona che appunto guadagnasse 50.000 euro, che a questo punto ne valgono 40.000 in termini reali, e la società ti dice: bene, te ne do altri 20 e passi a 70.000, che però quei 20 appunto sono sempre 4.000 euro in meno di valore reale, e viene tassato al 43%. Cioè il fatto di non adeguare gli scaglioni, certo che tu dovresti dire: guarda, visto che 50.000 di adesso ne valgono, di allora ne valgono 40.000 adesso, sposto in là lo scaglione dove scatta il 33%, perché altrimenti una parte di questo aumento viene recuperata dalla nuova soglia fiscale. Questo è il fiscal drag. Se però tu lasci 50.000 fermi e i 28.000 fermi, e dai 28 a 50.000, hai l'effetto appunto di circa 8 miliardi, di cui 6 miliardi a carico dei lavoratori dipendenti e 2 miliardi a carico dei pensionati. Questo, uno dice, dovrebbe valere anche per la flat tax. Sì, però la flat tax, diciamo, è un'unica, arrivi a 85. Ho capito che anche gli 85.000 tassati al 15%, in realtà sono tassati più o meno l'80% di quegli 85.000. Anche lì, ma laddove tu hai gli scaglioni, questo si vede molto di più su cifre anche più basse, cioè laddove tu magari cercavi di recuperare un po' di potere d'acquisto, e niente, mi fai entrare con 10.000 euro in più nella fascia al 43%, sapendo che quei 10.000 non ne valgono i 10.000 del 2021, ma ne valgono sostanzialmente 8.000 e anche un po' di meno, e da lì appunto il fiscal drag. E poi gli Stati Uniti nel doppio fronte, che ormai manca poco più di un mese alle elezioni di midterm. Ci sono due dati che ci hanno impressionato. Il primo è che aumentano le importazioni negli Stati Uniti, più 2,8%, parlo delle esportazioni italiane e delle importazioni. Tra l'altro ad agosto le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti hanno fatto più 31% rispetto all'agosto 2025, dove c'era stato l'accordo Trump von der Leyen, quindi erano partiti i dazi, molti avevano venduto prima e quindi c'era stato un rallentamento ad agosto. Ma anche le importazioni italiane dagli Stati Uniti sono diminuite dell'11%. E ancora c'è poi il dato del deficit commerciale che ci aveva sorpreso. A luglio era salito negli Stati Uniti a 88,6 miliardi, ai massimi dal marzo del 2025. Ricordate poi ad aprile arrivarono i dazi, no? L'annuncio dei dazi universali. Quindi aumenta il deficit della bilancia commerciale e calano invece anche come aumento delle esportazioni e un calo delle importazioni. Per quello che riguarda, cioè, aumento delle esportazioni dell'Europa e un calo delle importazioni dagli Stati Uniti. Però poi c'è un altro dato, che è il deficit, così chiamiamolo, della bilancia turistica, perché quello che era un effetto temuto per le varie dichiarazioni di Trump si è poi concretizzato nel 2026, guardando i dati delle dogane,
nei primi 8 mesi dell'anno sono arrivati negli Stati Uniti 1 milione di europei in meno rispetto ai primi 8 mesi del 2025. Politiche d'ingresso più rigide, aumento dei prezzi e timori. Anche gli italiani hanno ridotto i viaggi. All'inizio erano stati meno sensibili, ma meno 14,5%, quindi da gennaio a agosto del 2026 sono andati 594.000 italiani negli Stati Uniti contro i 694, 100.000 in meno. Contemporaneamente invece aumentano gli americani che viaggiano in Europa, oltre nei primi 6 mesi dell'anno 10,7 milioni. Quindi c'è un effetto strano, tra l'altro vi darò poi tutti i turisti che sono stati i danesi, hanno fatto meno 30%, te credo, con l'attacco alla Groenlandia, svizzeri meno 20%, tedeschi meno 20%, gli italiani che dicevo assieme agli spagnoli avevano tenuto l'anno scorso e quest'anno hanno fatto meno 14,4%. Tra l'altro è stabile l'ingresso per motivi di lavoro, 105.000, e invece sono calati i ragazzi che vanno a studiare, ma soprattutto sono calati i turisti per diletto, perché se tu levi da questa cifra, dai 594.000, i 105.000 che sono quelli per lavoro, per affari, e allora il calo è ancora più significativo, perché tu hai avuto un calo di 100.000 turisti, tutti praticamente turisti per diletto, non per chi è obbligato ad andare negli Stati Uniti perché ci va per affari. Allora 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e il canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, vedo molti messaggi, un attimo, abbiate pazienza, adesso arriviamo anche alla benzina e al gasolio. Io non ho criticato, ho cercato di raccontare perché l'ENI e l'IP possono farlo più agevolmente, avendo un guadagno anche per esempio dai margini di raffinazione, un guadagno forte, è quadruplicato il costo, mentre chi non raffina, a maggior ragione non estrae, non trasporta, non raffina e ha solo la rete di distributori, a quel punto si vede il prezzo finale e ha oggettivamente più difficoltà a tagliare i margini. Dunque, vedo poi un messaggio interessante del sito, lo rivaluta Istat, sì, dal 2021 a oggi lo scaglione di 15.000 dovrebbe essere a 18.000, e questo è il fiscal drag, lo scaglione da 28.000 dovrebbe essere a 34.240, lo scaglione da 50.000 dovrebbe essere a 61.000, lo scaglione da 75.000, che non capisco quale sia, dovrebbe essere a 91.000. Sì, è questo, cioè tu dovresti avere la tassazione al 43%, che per effetto dell'inflazione non scatta più sopra i 50.000, ma scatta sopra i 61.000, e anche le altre forme di tassa, aliquote di tassazione dovrebbero scattare dopo, cioè nel senso che quella fino a 28.000, che è al 23%, dovrebbe essere a 34.000, a 28.000 dovrebbe essere a 34 prima di far scattare il 33, e quella fino a 28 dovrebbe essere appunto quella di 15, dovrebbe andare a 18, quindi dovresti avere una fascia 18-34 e poi 34-61 sopra. Questo di fatto è il fiscal drag. Grazie all'ascoltatore per aver fatto il calcolo.

0: Le borse, volete o no? Facciamo le borse e poi qualche altra notizia in breve. Diciamo, i temi grossi li abbiamo già elencati. Le borse oggi sono tutte ferme, anche Francoforte invariata, Milano invariata, Parigi guadagna lo 0,1, quindi è praticamente invariata anch'essa. Sono tutte ferme, dicevo, in attesa di capire perché Trump ha detto di no alla proposta iraniana di una tregua di 7 giorni. L'America non è tanto invariata invece, perché perde l'1,30 sul Nasdaq, lo 0,80 sul Standard & Poor's e lo 0,70 sul Dow Jones. Euro leggermente in indebolimento a quota 1,13,70. È certo che tutti i mercati guardano alla possibilità, vista in questo caso oggi con un po' di scetticismo, della ripresa dei colloqui tra USA e Iran dopo con la mediazione del Qatar, dopo che il presidente americano Trump ha affermato che vincerà la guerra in Iran molto presto. Ancora non ci sono altri, a Milano ci sono alcuni dati, diciamo, che riguardano Amplifon e Stellantis, però guardiamo Eni. Eni è ben intonata, più 2,62%, a dimostrazione che quello a cui rinuncia con il price cap su benzina e gasolio non viene visto come elemento preoccupante per il cane a sei zampe, anche perché nel frattempo oggi il petrolio è cresciuto un altro po' del 2%, il Brent è a 106, WTI è a 94. Bene, molto bene, dicevo, anche Amplifon, più 6,13%. C'è un report che vede il terzo trimestre in crescita, bene anche Moncler, il lusso oggi va bene, più 2,5%, Cucinelli più 2,30%, Steamer Electronics più 1,70%, Saipem, ovviamente petrolio, più 1,60%, come Tenaris più 1,60%, Mediolanum più 0,90%. Mare Inuit meno 2,5%, Ferrari meno 2,30%, Telecom meno 2,20%. Ancora segnalo Enel meno 1,60%, Generali meno 1,20%, A2A meno 0,90%, Fincantieri meno 0,80%. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
6: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
7: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
8: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
9: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
10: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori.
11: sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
12: Focus Economia.

0: 349-238-6666 per sms e whatsapp. E allora iniziamo ad avvicinarci al podcast che uscirà fra, guardami Brunetti, 2 settimane, non 2 mesi, 2 vuol dire 2 settimane, non 2 mesi, cioè questa va bene il PIL perché è di grande attualità, la prossima usciamo col fiscal drag, così smonto tutta la pipeline, com'è che dite voi? Vabbè, insomma, smonto tutta l'organizzazione. 349-238-6666 per sms e whatsapp. E allora, cos'è sto benedetto o maledetto fiscal drag?
1: Open your mind, open your mind, open your mind.

0: Sì, ne parliamo oggi perché c'è uno studio ripreso da molti giornali, fatto dal professore e due economisti Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, aggiornando le previsioni di giugno della Banca d'Italia. E sostanzialmente il titolo qual è? Che con un'inflazione cumulata, anche qui l'inflazione, abbiamo spiegato bene nel podcast come si calcoli, perché l'inflazione non si somma, cioè tu non fai l'inflazione del 3% più il 2 che fa il 5, si cumula, e quindi un'inflazione, e si cumula è peggio, cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un'inflazione del 10% un anno su 1000 euro, i 1000 euro, diciamo su un costo, diciamo così, diventerebbero 1100. Se vado poi a metterci dell'altra inflazione e la metto non su 1000 ma su 1100, quindi il fatto che è accumulato è peggio, tant'è che immaginando un'inflazione del 3,1 nel 2026 e di un 2% che va non a sommarsi ma a accumularsi su quella già incamerata, avresti il 5,2, non il 5,1. E la stima è che il drenaggio fiscale a questo punto arriva a 8,1 miliardi di euro, 6 miliardi a carico dei lavoratori, 2 miliardi a carico dei pensionati. La tassa invisibile. Professor Marco Leonardi, che insegna economia all'Università di Milano, è già capo dipartimento programmazione economico presso la presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Draghi. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Vediamo se ho capito bene. Mi scrive un ascoltatore. Guardi, dato Istat, dal sito Rivaluta Istat, dal 2021 la calcolo. Voi avete fatto il calcolo 25 e ovviamente 26, ma per far capire qual è la portata, sappiamo che abbiamo avuto più o meno un 20% di inflazione dal 2021, 21%, 22%. Beh, lui dice, bene, lo scaglione da 15.000 doveva scattare a 18.300, lo scaglione da 28.000 dovrebbe scattare a 34.000, lo scaglione da 50.000 dovrebbe scattare a 61.000 e lo scaglione da 75.000 dovrebbe essere a 91.000, ma quello non ho capito quale sia. È questo, cioè, non è che in automatico mi tassi di più, però siccome per recuperare, se ho ben capito professore, un po' di potere d'acquisto, il lavoratore dipendente tratta e ottiene magari dall'azienda un aumento, se tu mi fai, se ho ben capito il ragionamento, mi porti nello scaglione, diciamo, da 28 a 50, che invece che partire a 34 parte ancora a 28, mi mangia l'inflazione, o meglio, mi mangia la nuova tassazione, parte del recupero che sto cercando di avere con dell'inflazione che sto cercando di avere con il maggior salario, capito bene?
1: È così. Allora, per 20 anni noi abbiamo avuto pochissima inflazione, poi nel 22-23, appunto, in quegli anni lì c'è stata una botta di inflazione e il totale, diciamo, cumulato è più 20% dei prezzi, 25 se uno fa il cibo. E in quegli anni si è accumulato 25 miliardi di fiscal drag. Cosa vuol dire? Che senza fare niente lo Stato ha accumulato 25 miliardi di gettito in più, perché i salari e gli stipendi salgono, magari salgono meno dell'inflazione, quindi uno già perde potere reale d'acquisto, ma comunque salgono e comunque tu paghi più tasse di prima in proporzione. Perché? Perché passi negli scaglioni successivi, in quelli più alti. L'Italia non ha adeguato gli scaglioni, molti paesi adeguano gli scaglioni dell'IRPEF e quindi sterilizzano il fiscal drag. Gli Stati Uniti tutti gli anni, ma molti paesi, compresa la Germania, la Francia doveva farlo, poi ha avuto la crisi, non l'ha fatto, ma nel 2022-23 hanno visto che ovviamente l'inflazione era speciale e hanno adeguato gli scaglioni. L'Italia non l'ha fatto e quindi ha fatto pagare molte più tasse ai lavoratori dipendenti e pensionati di quello che avrebbero dovuto.
0: Ecco, voglio essere chiaro, molte più tasse rispetto al reale potere del loro aumento, no? Nel senso che, sì, perché uno dice non è che mai aumentato l'aliquota, è vero.
1: No.
0: Ma se me la fai scattare, allora ci sono due possibilità: o tu non hai avuto nessun aumento e allora da questo punto di vista non c'è nessun fiscal drag, giusto? Perché io sono rimasto, cioè, ho perso potere d'acquisto, ho perso il 21% del mio potere d'acquisto. Ma se per caso sono riuscito e c'è stato un aumento dei salari che non ha recuperato tutto, ma lo sappiamo che siamo partiti da un 15% di potere d'acquisto almeno in meno e siamo scesi a un 8%, quindi il problema è che a livello nominale c'è stato, cioè voi mi avete, il Sole 24 Ore mi ha portato dallo scaglione diciamo, di 28.000 allo scaglione di 50.000, ma non avendo adeguato lo Stato i vari scaglioni, io anche se ho preso da 28.000 ne prendo 40.000, non sono veri 40.000 perché ne valgono 32 senza l'inflazione, ma sto pagando tutto lo nuovo scaglione dove sono finito da 28 a 50, e quindi sto pagando il 33%. Senta, perché secondo lei è così difficile adeguare gli scaglioni in Italia?
1: Ma perché non si vuole fare, secondo me, ovviamente hanno incamerato tanti soldi, e adesso il problema vero è che l'anno prossimo si ripeterà, in piccolo, ma si ripeterà. Quello che abbiamo pubblicato adesso ed è finito sui giornali di cui parliamo oggi con lei, non è il passato, è il futuro.
0: È quello.
1: Perché, certo, perché nel 25 tutto andava bene, l'inflazione si era spenta. E quindi Banca d'Italia prevedeva un cumulato di inflazione su due anni tra il 3 e il 3,5%, e quindi diciamo un aumento fisiologico dell'inflazione normale, standard, e quindi fiscal drag, diciamo,
0: si esauriva.
1: C'è sempre un po' di fiscal drag, perché quando c'è inflazione c'è sempre fiscal drag, però diciamo fisiologico. Adesso però le previsioni sono molto aumentate, adesso sempre Banca d'Italia il 12 giugno dice, beh, su 26-27 io non prevedo più il 3,5, prevedo il 5,2, come diceva
0: cumulato,
1: lei prima, cumulato. Quindi noi abbiamo fatto il calcolo, guardate che il 5,2 corrisponde a 8 miliardi di fiscal drag. Poi lei mi dice subito, sono 8 miliardi in meno, diciamo, in più di tasse per i lavoratori dipendenti e pensionati. Poi, quanti di questi possono essere usati in legge di bilancio? Questa è un'altra domanda ancora, non tutti, perché è ovvio che nei conti pubblici il fisiologico ci stava già, quindi diciamo la metà potrebbero essere usati come legge di bilancio, anche perché, e glielo dico subito così ci portiamo avanti, nel nuovo patto di stabilità, dove conta il sentiero della spesa netta, se ci sono delle entrate eccezionali che sono discrezionali, come il fiscal drag, perché è discrezionale, perché l'hai voluto sto fiscal drag.
0: L'hai voluto, potevi adeguare le aliquote.
1: Esatto, quello lo puoi spendere. Quindi in questo scenario in cui invece di 3 l'inflazione cumulata è 5,2, più o meno lo Stato italiano non ha tutti gli 8 miliardi di fiscal drag da spendere, ma ne ha 3,4 e ce li ha. Per esempio per pagarsi il bollo, se uno vuol dire, l'esaminazione del bollo te la paghi però facendolo pagare a dipendenti e pensionati che pagano l'IRPEF, chi non paga l'IRPEF non lo paga.
0: Cioè in realtà appunto, e tra l'altro vanificando in parte lo sforzo anche dell'impresa, delle aziende, perché insomma, bisogna ricordarsi che se tu hai un aumento, già spesso è tassato, adesso vediamo cosa arriverà in finanziaria, ha un costo molto più alto di quanto tu becchi in busta paga. A meno che tu non ricorra a altre forme cosiddette di welfare. Se poi quello che succede a me è che come dipendente tu hai fatto uno sforzo di 100, già diciamo io ottengo se va bene 50, e poi questo 50 mi porta in un altro scaglione e quindi viene in buona parte annullato questo tentativo di recuperare l'inflazione dal nuovo scaglione, oltre al danno alla beffa. Mi scusi professore, mi chiede un ascoltatore, vabbè, però per tutti quelli che sono già al 43, cioè che guadagnano diciamo 100.000 euro, fiscal drag ce n'è poco, cioè loro sopra 50, certo che se tu avessi adeguato la soglia di 50.000 a 60.000, anche chi ha un reddito dichiarato da 100.000 avrebbe risparmiato su quei 10.000 euro, non avrebbe pagato il 43.
1: Guardi, diventa un po' complicato, però il fiscal drag c'è per tutti sempre comunque, anche se non salti di scaglione. Se salti di scaglione è più evidente a tutti, ma anche se non salti dovrebbe essere evidente, è perché se tu guadagni di più, comunque paghi più tasse nello scaglione più alto in proporzione, e quindi comunque paghi più tasse. È il sistema della progressività dell'IRPEF, quindi il fiscal drag tocca tutti, ovviamente di più o di meno. Se sei a cavallo dello scaglione, un sacco, se non sei a cavallo dello scaglione, anche se è un po' meno, però c'è tutti.
0: Per tradurre, se tu passi da 50, diciamo, se tu hai 100.000 euro lordi, è vero che intanto se lo scaglione fosse stato adeguato a 60.000 avresti pagato su quei 10.000 non il 43 ma il 33, e già è un 10% in meno. Poi lei dice, attenzione, perché comunque quei 100.000 ne valgono 80, come valore reale, ma io ne sto pagando le tasse su 100, quindi al di là che io passi, se passo di scaglione il danno è evidente, ma anche se non passo di scaglione io sto pagando le tasse su 100.000 che hanno un valore di 80.000. Ecco perché era importante adeguare le aliquote. Secondo lei perché il dibattito è così scarso però in Italia su questo tema?
1: Beh, noi pensavamo di averlo risvegliato perché sul fiscal drag del 22-23 i 25 miliardi hanno fatto rumore alla fine, tanto è vero che alla fine il governo ha riconosciuto che c'era stato questo fiscal drag e nei 5-4 anni di governo lo ha mano a mano restituito con delle riduzioni fiscali, cioè ha preso con una mano, ha preso 25 miliardi senza fare nulla, solo con l'inflazione, no? Ha preso questi 25 miliardi dall'IRPEF e poi con l'altra mano ha prima ridotto i contributi per i redditi bassi, poi ha riunito le due aliquote centrali dell'IRPEF, ha fatto delle cose e quindi sostanzialmente ha restituito questi 25 miliardi, però adesso guardando al futuro ancora una volta,
0: sì, c'è di nuovo l'inflazione,
1: l'anno
0: cioè
1: prossimo c'è di nuovo l'inflazione, quindi a seconda di quanta inflazione c'è, lo Stato avrà 3, 4 o 8 miliardi in più solo l'anno prossimo di, certo, entrate. Quindi questo
0: mi dica una cosa, professor Leonardi, in una battuta, mi chiedono per le partite IVA e nello specifico per chi ha il forfettario.
1: Non lo paga.
0: Non c'è fiscal drag.
1: Perché non c'è progressività, solo l'IRPEF è progressivo, quindi se il tuo salario nominale sale, il tuo stipendio, il tuo salario sale, sale anche proporzionalmente di più quanto paghi di tasse, che è giusto, però siccome tu contemporaneamente sei più povero in termini reali, non è così giusto.
0: Però uno non potrebbe dire che gli 85.000 euro, dove fino al tetto per l'aliquota al 15%, il forfettario, valgono anch'essi di meno, cioè tu prima mi facevi pagare il 15%
1: sì,
0: su 85.000, adesso mi fai pagare il 15% su un valore che è più o meno di 70.000.
1: Ma guardi, faccio un esempio che spero che sia semplice, i dipendenti in questi anni, i pensionati, non tutti ma la stragrande maggioranza, sono stati cornuti e ammazziati. Perché cornuti? Perché il valore reale dello stipendio è sceso, meno 8, meno 6, quello che è, ma insomma quello è, no, questa è una cosa, i contratti si sono adeguati ma meno dell'inflazione, quindi meno 6 in più. Però siccome sono aumentati questi contratti, loro contemporaneamente sono stati anche ammazziati. Perché? Perché hanno pagato più tasse di prima. Adesso è chiaro? Ovviamente il forfettario no, il forfettario è stato solo cornuto casomai, nel senso che, mi perdoni questa parola, così ci capiamo, perché anche il forfettario magari aveva sempre 80.000, 85.000 di reddito, è chiaro che anche lui ha subito l'inflazione, quindi valore reale è disceso, ma non mazziato, perché la sua aliquota è sempre 15, non ha gli scaglioni.
0: Sì, non è entrato in una nuova aliquota, certo, quella parte, esatto, lì l'ha evitata. Cioè, è tassato, diciamo, è tassato a 15 su un 70.000, mentre prima poteva arrivare fino a reali 85.000, ma non ha problemi sullo scaglione, mentre il dipendente, se passa pure lo scaglione, oltre che pagare più tasse per un reddito equivalente, perché gli aumenti devono coprire l'inflazione, viene anche mazziato dallo scaglione. Grazie al professor Marco Leonardi dell'Università di Milano, già capo dipartimento programmazione economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Draghi.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium
2: fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Focus Economia.

0: deficit commerciale che non si abbassa, o meglio l'avanzo commerciale verso l'Europa continua a essere alto a favore dell'Europa, e a luglio il deficit commerciale è salito a 88,6 miliardi in aumento rispetto a giugno del 24%, perché le esportazioni sono calate del 2%, le importazioni negli Stati Uniti sono aumentate del 3%. Poi oggi l'Istat ci dice che ad agosto le esportazioni italiane hanno fatto più 31% verso gli Stati Uniti, le importazioni sono calate dell'11%. So che il dato può essere distorto dal fatto che un anno fa ad agosto erano arrivati i dazi di Trump, l'accordo con von der Leyen, e le imprese avevano esportato nei mesi precedenti, però anche le importazioni diminuiscono. Il dato è opposto se andiamo a vedere i turisti, cioè ci sono 1 milione di europei in meno che sono andati negli Stati Uniti come turisti, diciamo, nei primi 8 mesi dell'anno, e ci sono 100.000 italiani in meno, da 694.000 sono usciti a 594.000. L'Italia aveva un po' tenuto in realtà l'anno scorso, ma se tu levi 100.000 per motivi di lavoro che sono rimasti fermi, vuol dire che da 595 di veri turisti per diletto sei sceso a 490.000, e in aumento poi il calo molto brusco per quello che riguarda i danesi, meno 30%, gli svizzeri meno 20%, i tedeschi meno 19%, gli italiani meno 15%, con un aumento contemporaneo invece degli americani, che sono cresciuti di un altro 2%, cioè statunitensi che visitano l'Europa. Beh, un bel successo, no?
1: È un bel successo, no? Si dice, ma dammi 100 lire che in America voglio andare, quei 100 lire non bastano più, ed è una delle ragioni alla base di questo forte calo del turismo europeo in America. Se vogliamo riassumere la situazione, possiamo dire in questi termini. Cioè, intanto è bene ricordare questo termine, resentful travel. Questo è l'oggetto in questo momento di inchiesta di più, ovvero il risentimento che entra alla base delle scelte turistiche.
0: Certo.
1: È una delle componenti principali che sta portando al calo dei flussi turistici negli Stati Uniti. Ma poi ce n'è uno di costo. E lì, se andiamo a spacchettare quello che è successo quest'anno, ci accorgiamo che i dazi di Trump li ha riapplicati pure in casa su chi va a fare le visite. Vi dico perché. Intanto il costo dell'autorizzazione ESTA, che è quella digitale che si chiede per andare in America, no? Attraverso il sito, è passato quest'anno da 21 a 40 dollari a persona, quindi è raddoppiato. La visita nei parchi nazionali era una delle mete principali, anche perché sì, quest'anno dura pure la celebrazione. Beh, lì l'incremento è il pass annuale America the Beautiful, che è quello che fanno in molti per andare a visitare più mete turistiche americane, di quanto è salito da 80 a 250 dollari, con una sovrattassa di 100 dollari a persona applicata in 11 parchi principali, ovvero parliamo di Yellowstone, Grand Canyon e Yosemite. Dopodiché, a parte questo aspetto qui, e quello stiamo dicendo, quello del resentful travel, è l'aspetto che in questo momento è dominante. C'è paura del blocco in dogana, perché ricordiamo che il permesso, certo, ESTA non è un visto che dà diritto all'ingresso, sono poi gli addetti in dogana che devono decidere se entri o meno. Quindi questo è uno degli aspetti principali. Quindi poi ci sono i controlli amministrativi. Insomma, sostanzialmente l'America sta in questo momento in una fase involutiva, che la vediamo anche dal turismo. Fra l'altro, non è un caso, se andiamo a guardare anche le destinazioni degli americani in Europa, cioè accorgiamo di che effettivamente l'Europa resta una meta, ma in questo senso gioca il cambio. Ricordiamoci, dall'inizio dell'anno a oggi il dollaro si è apprezzato del 5%. Sembra poco, ma su pacchetti di viaggio e grandi, certo, numeri diventa una cosa consistente. Quindi questo è un altro aspetto da tenere conto. E poi in generale la situazione geopolitica. C'è una forte percezione di non essere graditi negli Stati Uniti. Un altro degli aspetti che vengono evidenziati nei sondaggi che sono stati fatti sul perché cala il turismo negli Stati Uniti, e anche questo è molto molto interessante, è legato tutto quanto alla difficoltà di prevedere l'aumento dei costi in America, quello che vi stavo dicendo prima. Come ci tratteranno? Quanto mi costerà? Questo è un aspetto che sta, certo, giocando un ruolo fondamentale.
0: Sì, ma poi tu hai elencato in maniera molto chiara tutte le varie voci, resentful tourism, è quello che ha spinto, ha fatto crollare per esempio i danesi, vista la vicenda con la Groenlandia, ma ha portato per esempio a un aumento di flussi europei in Canada e in Sud America. E questo è proprio,
1: esatto,
0: la parte.
1: E al contrario, la cosa interessante è che a tenere alto i dati sul turismo americano

0: proprio in Sud America, Messico, Canada,
1: certo,
0: e in generale in Centro America hanno avuto, però mettiamoci anche l'effetto dei mondiali. Sì. I mondiali hanno fatto da catalizzatore, soprattutto perché erano un po' decentrati tra Canada e Messico.
1: Sì, però uno potrebbe anche dire che nonostante i mondiali c'è stato un calo molto forte dei flussi turistici, ma tu hai fatto bene a ricordare la parte che, diciamo, Trump non è che ha reso proprio simpatici gli Stati Uniti, mettiamola così, e uno dice, ma, senti, certo, vado in Canada e non negli Stati Uniti. Poi c'è la parte dei costi, perché comunque sono aumentati i costi, c'è la parte delle politiche di ingresso, perché molti ascoltatori mi hanno detto, sai, io però non ho voglia di rischiare che magari mio figlio non entri, io entro perché ha postato qualcosa. Cioè, e poi c'è anche la difficoltà a capire come saranno i costi futuri. Guardate, è un vantaggio per l'Europa? Sì, perché chiaramente il 2% in più degli americani sono di solito alto spendenti. Non è un vantaggio per le compagnie europee, perché di solito gli europei vanno negli Stati Uniti con le compagnie europee, gli americani vengono in Europa con le compagnie americane, quindi, e non è un vantaggio per le agenzie di viaggio e tour operator che operano negli Stati Uniti, tant'è che appunto ne parlavamo con Federturismo, molto bene il turismo, non per chi fa outgoing, cioè chi deve portare gli italiani fuori dall'Italia.
0: Guarda, un altro aspetto molto interessante, proprio a proposito di quello che stai dicendo, sono i 5 anni di analisi sui post social. Cioè, non è soltanto quello che certo, ho postato di recente,
1: figuratevi,
0: ma
1: io
0: 5 anni.
1: Cioè, 5 anni con quello che ho postato su Trump non entrerò mai.
0: Quindi, ecco, tu ti rendi conto. Però ti posso dare un'idea, di anche perché è stato fatto un sondaggio per capire perché non si va. Allora, tra i principali motivi indicati figurano il clima politico e di insicurezza, 41% degli europei. La percezione negativa dell'accoglienza, 38%. E l'irrigidimento delle formalità amministrative, 14%. Quindi sono 3 motivi che sono sufficienti a creare proprio un effetto distorsivo su quello che è il turismo negli Stati Uniti, che comunque, bisogna dirlo, quest'anno è salito comunque, anche e soprattutto per effetto dei mondiali di calcio.
1: Questo mette assieme.
0: A proposito delle esportazioni che dicevi tu, sì, in questo dato pochi ricordano di far presente un aspetto: la presenza delle multinazionali americane che in Europa e che controllano aziende europee, quella non è contata come importazioni dagli Stati Uniti, ma sono robe americane. I soldi poi tornano di là, ma le merci partono da qua. Quindi, quando andiamo a guardare oggi, a mio avviso, se vorremmo fare un'analisi attenta dei flussi commerciali, bisognerebbe mettere al netto delle produzioni americane in Europa, perché altrimenti c'è un aspetto, diciamo così, c'è un aspetto che non emerge, che è la forza degli Stati Uniti e quello su cui Trump parla di meno. Perché lui dice sempre ci riempite di prodotti, ma non parla della presenza delle multinazionali in Europa,
1: certo,
0: come, guarda, elemento produttivo.
1: Per esempio nella farmaceutica è il caso più palese. Grazie Alessandro Petrotti.
0: Grazie a voi, a presto.
1: Ritroveremo lunedì prossimo, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
6: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
7: E con
9: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
7: E con
10: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
11: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
12: We are working to finally end America's longest war.
13: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
14: Les chaudes chaudes, ça a chissé Ali Taftavi.
15: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 16, geopoliticamente qui, su Radio 24.
16: Sono le 23.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Egiziani condannati per il sequestro e le torture a Giulio Regeni. Uno assolto, cade l'accusa di omicidio. Ancora attacchi russi in Ucraina, colpita l'Accademia delle Scienze a Kiev. Le suppletive a Reggio Calabria premiano il centrodestra. Nations League, l'Italia di Mancini risorge, Turchia travolta 4-1 a Bursa. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani per la morte di Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. 10 anni è la condanna inflitta ai 3 agenti dei servizi segreti egiziani. I 3007 sono stati condannati solo per il sequestro di Giulio Regeni. I giudici hanno infatti fatto cadere l'accusa di omicidio, riconoscendo però per i condannati quella di sequestro di persona e di torture. E ora in Ucraina per un'altra giornata di sangue a causa degli attacchi russi.
7: Impressionanti le immagini delle fiamme alle finestre, delle persone sui cornicioni dell'Accademia delle Scienze Ucraina nel centro di Kiev, colpita ieri in pieno giorno da raid russi che hanno ucciso una donna e ferito 6 persone, tra cui 3 bambini. Colpiti anche una vicina clinica e un edificio del Ministero dell'Istruzione, solo i soccorsi immediati hanno impedito un bilancio più grave in quello che è stato il primo attacco russo di tale portata nel cuore della capitale ucraina. Attaccati da Mosca anche altre aree come quelle di Kharkiv e Dnipro, caccia polacchi sono decollati in concomitanza con i raid russi sull'Ucraina occidentale e a fine pomeriggio un drone russo ha colpito il territorio ucraino ancora una volta nei pressi del confine polacco. Nessuna violazione, ha precisato Varsavia, che ha parlato però dell'ennesimo rischioso incidente. Mosca sta pianificando sabotaggi e attacchi contro le nostre democrazie per dividerci e intimidirci, ha commentato l'alto rappresentante UE Kaja Kallas, quando Putin, via decreto, ieri ha aumentato i suoi militari di altre 15.000 unità. Quanto alla diplomazia, ha smentito l'accordo sullo stop agli attacchi sulle rispettive raffinerie dato per scontato da Trump. Kiev si dice pronta a rispettarlo, ma solo se Mosca facesse altrettanto, eventualità per ora esclusa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: La politica ora con le suppletive a Reggio Calabria che premiano il centrodestra.
18: Il centrodestra vince, ma Vannacci si fa sentire. Alle suppletive di Reggio Calabria trionfa Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, vicino alla famiglia Berlusconi. Il centrodestra si afferma sul centrosinistra e il partito azzurro si rafforza come ago della bilancia al sud, ancora di più dopo i mal di pancia dei leghisti del fronte nord. Ma se non sfonda il centrosinistra, la prima prova elettorale di Roberto Vannacci conferma un risultato ragguardevole a 2 cifre che pone un problema al centrodestra in vista delle politiche. L'ex generale ne è consapevole, tanto che commenta: le prime elezioni sfondiamo il 10% e siamo appena decollati. Dal canto suo la premier Giorgia Meloni preferisce non guardare alla sua destra, dove c'è futuro nazionale, ma attaccare il centro-sinistra, e sui social scrive: il centrodestra si conferma unito anche a Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Non si scalda comunque l'elettorato, con un'affluenza bassissima al 22,34%, 4 anni fa fu del 49,40%, forse un po' poco per essere lo specchio di quello che si prepara alle politiche, ma forse anche no. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Wall Street chiude in negativa col Dow Jones che perde lo 0,67%, il Nasdaq a meno 0,92%, l'S&P 500 meno 0,77%, euro a 1,1369 sul dollaro. E chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono in casa dei turchi per 4-1 con 3 gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Caiò dei marcatori, poi il poker di Pio Esposito nella ripresa. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, vittoria della Francia per 1-0 in Belgio, ma sentiamo il CT azzurro Mancini e Rai Sport.
19: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile, adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
16: Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: www.fileni.it.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
4: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Cosa stai pensando? Fermati un attimo e prova a rispondere davvero per capire con un semplice test quanto spesso la nostra attenzione sia già proiettata altrove mentre stiamo facendo altro. In studio con me oggi il dottor Michele Viana, medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Dottor Viana, grazie.
2: Grazie a te, Nicoletta.
1: Il pensiero corre. Cosa succede al nostro cervello quando siamo continuamente impegnati a fare una cosa, ma con la testa siamo già alla successiva? E quanto ci costa in termini di attenzione e sovraccarico mentale?
2: Costa tantissimo. E adesso ti dirò una parolaccia che si chiama costo di commutazione attentiva. Che cos'è? Vuol dire che perdiamo un po' di efficienza ogni volta che cambiamo compito. Sì, perché il nostro cervello non è fatto per il multitasking, fa lo switch, cioè da un qualcosa a un'altra, ma ogni volta che si sposta da un set di informazioni a un altro c'è una proprio commutazione, non è un qualcosa di automatico, ok? E quindi ogni volta si perde un po' di efficienza. Inoltre, cosa succede? È come sul computer quando apri mille finestre. Il computer va più lento, no? E lo sappiamo, perché poi va in crash e succedono i casini. E questo è un altro aspetto. E poi un'altra cosa che invece è più che anche cognitiva, anche direi quasi narrativa, e nella nostra quotidianità, è che poi ormai facciamo fatica a vivere davvero quello che stiamo facendo. Mangiamo, pensi alla mail, cammini, pensi alla riunione, parli con qualcuno
1: o alla fidanzata.
2: Esatto, parli con qualcuno e pensi già cosa devi fare dopo. Ma se ci succede o no?
1: Assolutamente sì.
2: Purtroppo sì, anche a me. Però,
1: e come facciamo allora, dottor Viana, se succede anche a lei? Siamo rovinati.
2: Nessuno è perfetto, ok, però so cosa succede, quindi la prima cosa, come diciamo sempre, più che sapere è accorgersene e fermare un attimino. Se abbiamo la testa che stai facendo una cosa, pensi già quella dopo ancora, ci si ferma e, come dico sempre, si fa una cosa sola, molto semplice, e per piacere che attivi i più sensi possibili. Come dicevo, un esempio, perché il bere il caffè, ok, benissimo, tanto facciamo quasi tutti, che poi può essere un tè, un altro, ci si ferma, ci si allontana, ci si spegne il cellulare, ci si allontana da tutti e si sentono il gusto, il sapore, il profumo, il movimento che si fa portando, cioè ci si concentra su una cosa sola, molto semplice, un attimino, e per fermare questa baraonda nella quale ormai, ahimè, siamo spesso dentro nella vita quotidiana.
1: Quindi, se ci accorgiamo che la mente va altrove mentre stiamo facendo qualche cosa, non continuiamo, fermiamoci, Stacchiamo, facciamo altro, bastano due minuti.
2: Cerchiamo di fare un reset in questo modo. Sì.
1: Un reset. Cerchiamo il suggerimento di oggi del dottor Viana. Grazie, medico specializzato in neurologia e master in neuroscienze.
2: Grazie
1: dottor Viana, grazie a voi per averci seguito. Intanto c'è Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata.

0: Eccolo il cross sul secondo palo, arriva Nico Williams, pallone in mezzo, il vantaggio della Spagna. Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
1: Il tiburon, lo squalo.
2: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.

0: Sherlock. Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire è il percorso tracciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, a partire dalle minacce, quelle che arrivano da attori diversi ma con lo stesso obiettivo, fare a pezzi l'unità dell'Europa, ha avvertito la Presidente della Commissione, che ha puntato il dito contro ultranazionalisti, anti-europei e ingerenze e disinformazione da parte della Russia.
2: Così sulle interferenze degli autocrati stranieri che prendono di mira i nostri paesi, si afferma, dobbiamo proteggerci meglio, presenteremo un pacchetto per la difesa della democrazia.
3: Allora, è indubbio che esista un sistema che ha chiamato appunto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen di guerra cognitiva. Non ho adesso intenzione questa mattina di arrivare alla radice di chi lo faccia, di come lo faccia, quali siano le tecniche, però è indubbio che quello che dice la von der Leyen è degno di riflessione. Cioè oggi per indebolire un paese in generale, può essere l'Europa, può essere un singolo Stato membro dell'Europa, si può fare in tante maniere, ma una delle più insidiose e più efficaci sicuramente è quella di mettere in atto, come appunto dice la Presidente von der Leyen, una guerra cognitiva. Voi direte, ma guerra cognitiva è fatta per chi ha problemi cognitivi, io sono perfettamente in grado di capire e gestire gli stimoli che mi arrivano e quindi a me nessuno mi condiziona. Beh, su questo oggi vorrei un po' riflettere. Ognuno di noi ha ormai un terminale aperto verso il mondo, che è il nostro smartphone, lo diciamo da anni, l'abbiamo chiamata protesi emozionale, anche protesi cognitiva, perché è lo strumento attraverso cui abbiamo relazioni con gli altri, quindi specifichiamo e aumentiamo il nostro potere cognitivo e allo stesso tempo riceviamo informazioni. Non ci arrivano in maniera neutrale, non ci arrivano in maniera indifferente, non è un angelo custode che ci informa, ma è qualcuno che vuole che siamo informati in una certa maniera. Vuoi per motivi economici, cioè per venderci qualcosa, per raffinare il nostro gusto verso alcuni prodotti, vuoi anche, come dice appunto la von der Leyen, lavorare nel terreno della percezione, per farci percepire la realtà in una maniera strumentale a chi mette in atto questa guerra cognitiva. Il vero rischio probabilmente oggi per la democrazia come la intendiamo noi, la libertà di espressione, la libertà di scelta, è proprio quello che non tanto qualcuno venga con la pistola puntata alla tempia e ci dice vota questo, fai quell'altro, ma che noi lentamente, gradualmente, arriviamo alla conclusione che quella è la miglior scelta per noi. 800 24 00 24, credete questo sia una realtà o soltanto è una sorta di allarmismo senza fondo?
4: Questa è una bot farm, una fabbrica di profili falsi che si fingono esseri umani. In questi capannoni ci sono centinaia di telefoni programmati per simulare attività reali, scrollare, creare meme, mettere like, cliccare sulle pubblicità, commentare. In altri casi tutte le operazioni sono virtuali e un singolo operatore, con un solo dispositivo, può gestire centinaia di account e litigare contemporaneamente sotto decine di post diversi. E tutto con un unico obiettivo, far credere a noi di stare interagendo con persone vere e spingerci verso idee sempre più estreme.
3: Allora, questo è un servizio fatto, una clip fatto da Daniele Bonanziga, che è un creatore di una area che si chiama Factanza, dove spiega alcuni procedimenti. È interessante perché commenta quello che è un video appunto di queste bot farm, in questo caso una bot farm cinese, siede una sola persona con un computer che condiziona una rastrelliera con centinaia di smartphone accesi. Dietro ogni smartphone c'è una persona che è convinta di interagire con un'altra persona. È bravissimo questo signore cinese a mettere a punto le strategie per far capire a queste persone che hanno un interlocutore reale davanti col quale possono arrabbiarsi, può sembrare un troll, può sembrare una persona che ci convinca, può sembrare una persona che ci stimola e ci provoca per farci avere delle reazioni. Tutto questo accade, è una realtà.
4: Qualche giorno fa X ha individuato più di 200.000 account creati dalla stessa bot farm cinese. Alcuni di questi avevano lo scopo di alimentare le critiche verso i data center negli Stati Uniti e per farlo generavano vignette e post di propaganda tramite ChatGPT. La dinamica era sottilissima. I bot non inventavano notizie false, ma amplificavano un odio già presente nella società. Una tecnica che si chiama astroturfing, ricreare artificialmente un supporto popolare a qualcuno o a qualcosa, così da indurre le persone a credere che quella causa abbia un sostegno più grande di quello che ha.
3: Sempre Daniele Bonanzinga, nella sua area Factanza, ci spiega esattamente una delle tecniche. Tecniche ne possono essere tante, ma oggi basta che la mattina vi mettiate in maniera imbelle, indolente, con il vostro telefono acceso, arriva di tutto. A me questa mattina mi è arrivato un cartone animato, non so, un filmino, chiamatelo come volete, non so come definire questo nuovo genere, fatto naturalmente con l'intelligenza artificiale, in cui c'era Silvia Sardone, sarà candidata probabilmente a essere sindaco di Milano, qualcosa del genere, che a un certo punto assume le fattezze, una supereroina verde, e va naturalmente con dei super raggi nei vicoli, spara, brutalizza i Maranza, brutalizza i rapinatori, brutalizza tutte le persone che gli danno fastidio. Ma la stessa roba è entrata nelle pagine di tutti i giornali, di una parlamentare che è stata corretta con l'intelligenza artificiale, è stata fatta una scollatura, cioè per fare vedere che aveva, non so, un atteggiamento ostentatorio, ma non è vero niente. Però intanto, anche solo il fatto che se ne parli, ci sarà qualcuno che metterà in dubbio, questa è un'operazione, una strategia, è qualcosa che vuole indurre le persone a crearsi un pensiero. Voi direte, con queste maniere banali, brutali, rozze, divertenti, chi vuole che pensi che un personaggio della politica diventi una supereroina? Beh, c'è qualcuno che, su cui questo comunque ha una sua impressione, modifica il suo giudizio, lo fa pensare, lo fa ragionare e agire in maniera diversa. Quindi la fantacazzata più assurda ha una sua ricaduta sulla realtà. 800240024, innanzitutto Andrea Barchesi, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Andrea Barchesi, ricordo, è fondatore e CEO di Reputation Manager, che è il principale istituto italiano nell'analisi e gestione della reputazione online di brand, aziende e figure di rilievo pubblico. Normalmente è anche un ingegnere elettronico, Barchesi, quindi sa esattamente cosa parla anche da un punto di vista tecnico. Si è allargato negli ultimi anni anche lo spettro, immagino, delle attenzioni di Reputation Manager. Leggo un articolo di Barchesi uscito su Prima Online proprio sulla guerra cognitiva che minaccia le democrazie. Vi state cominciando a occupare anche dei macrosistemi di informazione, non è più la reputazione di un'azienda, di una persona, di un gruppo di persone, ormai è la reputazione di un intero continente probabilmente su cui bisogna lavorare.
5: È esattamente così, noi ci occupiamo di percezione e la percezione ovviamente, come la reputazione, c'è anche di una nazione, dell'Italia, dei gruppi, delle tendenze e così via, quindi insomma è un tema che ci ha sempre affascinato e secondo noi, di lato alla sicurezza, alla cyber security di cui si parla ormai quasi quotidianamente, no? Garantire la sicurezza dei sistemi fisici, c'è anche la sicurezza del sistema cognitivo, esattamente come stavate introducendo, dei concetti a noi chiari, che invece sono molto facilmente infiltrabili.
3: Ecco, qua è molto più insidiosa perché la cyber security può essere combattuta con dei sistemi, con dei software, con delle persone, con dei meccanismi di firewall. Perché? Perché è un software malevolo che entra, danneggia, apre delle porte, ruba dati, cambia dati. Qua è un po' più difficile, per qua stiamo lavorando sulla percezione di un singolo individuo rispetto alla realtà. Ci può fare qualche esempio per capire?
5: Ma allora, faccio proprio degli esempi che stavate citando contro i data center. Anzitutto è molto difficile capire questo tipo di ingerenza perché l'uomo comune non se ne rende neanche conto, è molto carsica, passa proprio sotto traccia, passa. I data center agganciano ovviamente un tema molto importante che è quello del consumo energetico. C'è crisi, il ceto medio fa fatica, il costo dell'energia è molto alto, allora un eventuale agente esterno comincia a collegare il costo della bolletta ai data center, ovviamente una semplificazione, ma dove vuole arrivare? Vuole arrivare a innescare un movimento burocratico di blocco dei data center, una serie di proteste e quindi una politica che deve per forza opporsi ai data center. L'obiettivo finale è rallentare l'intelligenza artificiale. Quindi è un po' come giocare a biliardo a quattro sponde, però in modo molto sofisticato.
3: Cioè, il paradosso è questo, Varchesi, che vengono usati spesso dei sistemi di intelligenza artificiale che sono ormai i manipolatori più verosimili della realtà, attraverso piccole clip, attraverso l'artefazione di alcuni scenari, di immagini, attraverso dei racconti alterati della realtà, non falsi, totalmente falsi, ma con delle lievi alterazioni. Come diceva un'amica mia fortemente fedifraga, dice: al marito non devi mai dire bugie, devi dire mezze verità. Ecco, la stessa maniera più o meno.
5: Sì, la maniera è circa la stessa, ma quelle negli esempi fatti prima, in cui magari lo stesso soggetto usa l'intelligenza artificiale per proporsi, è una forma, tra virgolette, più tenue, più quasi, insomma, quasi sarcastica nel modo, non negli effetti, per carità. Quella più insidiosa è quando invece qualcuno tende a coalizzare il malcontento e direzionarlo, perché il malcontento non aveva una forma, e in quel momento comincia a prendere una forma e si scaglia contro qualcosa. È facilissimo farlo, ad esempio, contro delle parti deboli della società civile, migranti e così via. Basta rappresentare alcuni casi e iniettarli dentro i social dove si discute di queste cose.
3: Faccio un esempio per tutti, che è uno dei più noti. Il battibecco tra il migrante e il controllore in un autobus, perché il migrante non vuole pagare il biglietto. La signora velata che va alle poste e non si vuole togliere il velo e quindi litiga con l'operatore. C'era stato anche all'inizio una realtà ripresa, ma poi è diventata seriale, è stato riprodotto serialmente con l'intelligenza artificiale. Quindi quello che era un caso isolato o vari casi isolati diventa un metodo, un sistema. È questo l'esempio?
5: Assolutamente sì, ed ha la forza del fondamento, parte da un caso spesso in cui il malcontento esiste, ma senza audience non avrebbe efficacia. Lì subentra la rete esterna, che invece prende le cose che hanno più possibilità di creare, tra virgolette, diciamo, engagement, cioè essere rimbalzate nella rete, e le iniettano nei punti giusti. È come se fossero dei portatori che le iniettano nei nodi della rete, dove invece ci sono persone pronte, già arrabbiate, a raccoglierle.
3: Lo commenta lei nel suo pezzo, che ne parla von der Leyen, parla di infrastrutture strategiche, non sono più quelle fisiche, reali, concrete, o quelle digitali, appunto c'è la cyber security. Esiste una terza infrastruttura, è proprio il processo attraverso cui l'opinione pubblica costruisce le sue convinzioni e poi di conseguenza si muove, vota, sceglie dei suoi rappresentanti, protesta, fa delle azioni civili che però sono motivate non da un convincimento ma da un pensiero indotto.
5: Assolutamente sì, e la cosa su cui noi tutti dovremmo riflettere è che questo, chiamiamolo virus, questa tecnica colpisce solo le democrazie. Ovviamente noi non possiamo in nessun modo ritorcere questo tipo di arma verso le autocrazie, Russia, Cina e così via, perché lì non c'è libertà di parola e la rete viene governata in modo capillare, quindi non sarebbero ammesse queste cose.
3: Quindi questo è un tema molto importante su cui vorrei che il pubblico mi portasse la sua riflessione, chiamando l'800240024. Quello che sta dicendo adesso Varchesi è fondamentale. Siamo fragili perché siamo illuminati, civilizzati, abbiamo aperto la possibilità a ognuno di farsi un'opinione e di usare gli strumenti attraverso cui si percepiscono informazioni per farsi un'opinione. Laddove questo non è possibile, dove ci sia una dittatura, ci sia un pensiero controllato, ci sia un'autarchia, questo non è possibile. Quindi in teoria si possono combattere guerre lanciando missili, e chiunque può essere fragile ai missili o può avere dei sistemi di difesa dei missili, ma non si possono fare delle guerre quando è in gioco la nostra capacità di essere civilizzati.
6: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti...
11: ACT!
10: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
17: Tempo in diretta.
18: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per martedì 29 settembre. Anticiclone sempre grande protagonista, cielo poco nuvoloso quasi ovunque, soltanto sui settori più occidentali del nord-ovest avremo una maggiore copertura nuvolosa, ma innocua. Nel pomeriggio bel tempo prevalente, salvo isolate piogge su Ragusano e Siracusano. Massime tra 24 e 29 gradi su tante città. Scarica l'app de ilmeteo.it.
6: Per le idee che fanno discutere.
19: No, la frase sono per la legalità.
6: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
20: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
6: Per allargare gli orizzonti.
21: La spesa per il PNRR.
6: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
22: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
14: Hai già provato Buono Premium?
15: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
16: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Dog.
1: Allora, stiamo parlando di un tema importante, la guerra cognitiva. Ci sono dei sistemi ormai di controllo della nostra opinione, ci fanno agire, pensare, muoverci in maniera molto specifica. Ne sto parlando con Andrea Barchesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, e ora abbiamo un nuovo ospite, Andrea Rossetti, lo conoscete, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Buongiorno Andrea Rossetti, non ti avevo salutato prima. Ti sei occupato anche te, diciamo, di queste tecniche di colpo di stato cognitivo, ci stai ragionando, vedo che cambiano molto i campi di azione. Chi si occupava di reputazione per persone, per individui, per enti, per brand, per aziende, ora comincia a porsi il problema a livello di nazioni. Chi si occupava di informatica giuridica, di sicurezza, di privacy, di dati personali sensibili, comincia a allargare il tema anche in orizzonti ben più ampi. Accade anche con te?
2: Sì, assolutamente. Il tema adesso è proprio, cui sto studiando, ho scritto anche un breve pamphlet, in realtà non è un lavoro accademico, ma che adesso nelle mani dell'editore è proprio quello del colpo di stato, che adesso avviene attraverso tecniche che non sono più quelle descritte una volta, ad esempio, da Curzio, ma la parte, no? La presa di il possesso dei centri di potere, dei centri di informazione, ma
1: il golpe borghese era partito così, la conquista della RAI,
2: certo,
1: l'ultimo colpo di stato
2: classico.
1: Esatto.
2: Quello era proprio quasi un'applicazione, no? Delle indicazioni di Malaparte. Qui adesso no.
1: Le guardie forestali da Rieti devono conquistare la RAI e mandare un proclama. Non è accaduto.
2: Ovviamente, esatto. No, non, per fortuna non è accaduto. Sì. Invece adesso quello che si cerca di conquistare è la coscienza delle persone, no? Con le tecniche che descriveva prima Barchesi. Ed è veramente più sottile, perché non ce ne rendiamo conto. Sfruttano i nostri bias cognitivi, insomma. Quindi dovremmo iniziare a parlare accanto all'idea di sovranità digitale. È quella di sovranità cognitiva, cioè la capacità dei nostri stati, delle nostre norme, di difenderci, no, da questi attacchi che, come diceva prima Barchesi, si possono portare solo in un contesto democratico, cioè in contesti in cui la libertà di espressione è considerato uno dei diritti fondamentali che non si possono in nessun modo limitare. E quindi vedremo cosa
1: interessante. Più siamo liberi, insomma, di esprimerci, più diventiamo fragili, perché non abbiamo nessun filtro, il tema dei dati personali sensibili, quando tu ti accorgi che qualcuno ne sta facendo scempio, ti inalberi, ti irriti, chiedi giustizia, puoi denunciare così. Ma lavorare sul bias è molto più sottile, perché tu sei convinto di quello che ti viene indotto, sei piacevolmente addestrato a pensare in quella maniera. Quindi sarà difficile ti rivolgere a un Rossetti o a un Varchesi per dire aiutatemi. Perché? Perché loro sono i nemici a quel punto, se ti vogliono contraddire e mettere in dubbio il bias.
2: È proprio la consapevolezza l'unica arma che abbiamo, cioè capire che alcuni messaggi, alcune informazioni sono mandate in giro unicamente per cambiare la nostra percezione, ad esempio, della sicurezza. Per esempio, nella mia città, ma anche nei dintorni, girano notizie di aggressione di vario tipo, uno poi cerca di verificarle e non ce ne sono, nel senso, sono soggetti che hanno due o tre followers su Facebook, ad esempio, che lanciano questa notizia che viene ripresa da altri siti più grandi, le persone si incazzano perché c'è stata l'aggressione da parte ovviamente del migrante, però in realtà non c'è nessun riscontro oggettivo, ma ci sono addirittura in India qualche anno fa, partirono addirittura delle persecuzioni a intere categorie di persone sulla serie di messaggi WhatsApp che erano stati trasmessi senza nessuna verifica, che accusavano queste persone delle cose più innominabili. Quindi è davvero una cosa, l'unica cosa che possiamo fare è renderci conto che questi messaggi spesso sono veicolati unicamente per far cambiare il modo in cui vediamo quello che ci circonda, per indurci ad avere paura, no? E ovviamente le persone più fragili sono le persone che sono quelle meno informate in generale, e quelle meno informate di questi meccanismi, no? Di questi che sono insiti in ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha dei bias cognitivi, insomma, sono veramente inevitabili. La nostra, ancora ancora una volta la risposta è unicamente di carattere culturale, cosa sempre più difficile perché in realtà i social, no, gli algoritmi che abbiamo scoperto, abbiamo capito governare i social, in realtà tendono a mostrarci queste informazioni perché sono le informazioni che ci fanno restare più a lungo connessi alla piattaforma, ci fanno reagire di più, ci mantengono, catturano la nostra attenzione, che lo sappiamo è il fine di queste piattaforme, di questi strumenti.
1: Ecco, io so che è inutile che lo dica, perfettamente inutile, perché nulla posso contro il pregiudizio, ma ve lo dico veramente, non è che io, Rossetti o Barchesi siamo mossi da una sorta di desiderio di fare una crociata woke, o siamo, che ne so, pagati dal PD come spesso mi scrivono, oppure vai voi buonisti, volete ignorare la realtà. Lo facciamo perché ci interessa far passare l'idea che esiste un sistema di manipolazione, poi pensate come volete, ma molta della realtà che viene sottoposta e viene presa per concretamente essere un avvenimento, in realtà è una costruzione, un'amplificazione, è qualcosa che in maniera strumentale vi viene fatto credere. Poi potete pensare che noi facciamo semplicemente propaganda, e quindi continuate a immaginarvi la supereroina verde che arriva e col raggio della morte vi ammazza tutti in Maranza. Paolo da Verona, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, da Venezia, da Mestre.
1: Ah, scusi.
0: Lì niente, ci mancherebbe. Molto, molto interessante.
1: Ah, no, fondamentale.
0: Giusto. E, una preoccupazione molto forte che ho per il futuro è questa incredibile elaborazione e produzione di immagini, delle quali oggi abbiamo una percezione e sappiamo quando sono vere e quando sono finte. Ma tra 20, 30, 50 anni come potremo stabilire che queste immagini sono finte? Si parte dalle cose più piccole, tipo questa persona che è stata la fotografia elaborata in posa un po' discinta, che trasmette un certo carattere di questa persona. Quando faremo ricerca storica, e magari le immagini saranno di più, cosa immagineremo di questa persona? Ma anche le immagini di paesaggi, di monumenti, ricostruzioni che vengono fatte, come potremmo stabilire se sono vere o finte a distanza di tanto tanto tempo?
1: Le dirò anche l'immagine media dell'umanità, di come viene rappresentata, come si autorappresenta nei selfie, nelle immagini dei propri social, è un'immagine distorta. Quando scaveranno nelle rovine della nostra civiltà come l'abbiamo vissuta, e troveranno, ammesso che le trovino, perché saranno dati digitali, difficilmente saranno recuperabili, ma ammesso che ciò sia possibile con tecnologie iperavveniristiche, verranno uomini e donne che non sono mai esistiti, non sono mai prodotti nella realtà oggettiva. E questa è una domanda interessante. Barchesi, esistono secondo lei dei sistemi, lei che lavora poi sulla prevenzione e sulla, se possibile, annullamento di queste operazioni di disinformazione o di creazione di pregiudizi, ecco, quali sono le vie concrete poi per combatterli? Perché è un po' difficile far risvegliare le persone che già ci dicono svegliatevi, voi non sapete nulla.
3: Guardi, io purtroppo sono molto pragmatico e anche un po' scoraggiato della soluzione culturale, nel senso, abbiamo lavorato anche contro i Novax col Ministero della Salute e, piccolo spoiler, non siamo riusciti a convincere mai neanche uno, quindi abbiamo sperimentato gli argomenti e così via. Quindi in realtà il cambiamento culturale è troppo lento e soprattutto dal nostro punto di vista sperimentale non è mai stata una soluzione operativa, non abbiamo mai cambiato d'una riga, anzi, più provavamo a spostarli verso la ragione, più andavano dalla parte opposta, e questo è un altro fenomeno interessante.
1: Rafforzavate il bias.
3: Sì, perché li coalizzavamo come se fossimo un nemico, si coalizzavano e si rafforzavano, quindi è anche scientificamente interessante, cioè sono masse sociali in cui si può effettivamente sperimentare questo tipo di sistema cognitivo. Cosa si può fare? Dal mio punto di vista, pragmaticamente, bisogna agire sulle tubature, sui social, perché in qualche modo dobbiamo prendere il controllo di quello che ci scorre. Controllo non vuol dire censura, controllo è come nelle strade ed evitare che qualcuno vada contromano o lasci la spazzatura in mezzo alla strada. Serve riprendere un po', tra virgolette, il tatto di quello che passa, perché una cosa che forse l'utente comune non capisce è che se questa disinformazione passasse in TV verrebbe subito identificata, perché c'è una TV che dà la stessa cosa a tutti. Canale 5 dice la stessa cosa a tutti in quella sera, in quel momento. Ancora, i social network no. I social network no, perché ognuno ha la sua versione, quindi è molto più intangibile, complicato. E soprattutto sono
1: si ricorda quella puntata trasmessa a Netflix in cui in un futuro possibile, non so se fosse proprio Black Mirror, c'era un Netflix personalizzato, ognuno vedeva se stesso in situazioni reali ricostruite con l'intelligenza artificiale, e ognuno a casa sua aveva il telefilm o la serie personalizzata su quello che volevano farti credere. E questo potremmo anche arrivarci.
3: Ma nei social già è così, per le ragioni che avete già identificato, quindi non c'è un intento tra virgolette manipolatorio a priori, è commerciale. Detto questo, sono sistemi internazionali, quindi non abbiamo neanche il controllo giuridico nel diritto, quindi insomma servirebbe rifondare in qualche modo le tecniche in cui passano i contenuti in questa rete, perché ripeto, nella pubblicità l'abbiamo normata, la TV l'abbiamo normata, sui social network siamo ancora con le mani in mano.
1: No, il bello, Marchesi, senza fare nessun tipo di definizione pregiudiziale, che la politica la sta usando a man bassa, e quindi evidentemente la politica poi è quella che forma le classi che gestiscono il potere, che formano l'opinione pubblica. La politica è proprio la presa a piene mani. Non vedo un politico che tenda a dire: ma guardate, ritorniamo a un confronto sulla realtà. Possiamo denigrare, possiamo prendere le distanze, possiamo scandalizzarci, ma ancora non ho visto nessuno, e potrebbe farlo secondo le leggi in Italia, che in questo sono molto avanzate, denunciare un proprio avversario per prendere la sua immagine, la trasforma con l'intelligenza artificiale e ne fa scempio. Tutto sommato diventa motivo poi di polemica, di presenza, di articoli sui giornali, di pezzi in televisione, quindi ci stanno tutti dentro.
4: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
5: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
4: Ma tutto tutto?
5: Tutto tutto.
4: Ma chi? Ma come?
5: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
6: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate, e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Ogni giorno alle 15 su Radio 24 Matteo Caccia racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia, alle 15 su Radio 24.

0: Skylog.
1: Allora, intanto grazie a Filippo Reggio, Elisabetta Fuscone a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Sto parlando con Andrea Barchesi, fondatore e CEO di Reputation Manager, e Andrea Rossetti, docente in informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Vi state rendendo conto di cosa stiamo parlando? Vi state rendendo conto dell'importanza di quello che stiamo dicendo? C'è un sistema di autoconvincimento, crea opinione, quindi crea azioni concrete nella realtà, che è difficilissimo da combattere, anzi è impossibile, perché è talmente bello, talmente rafforzante, talmente aggregante tra gli esseri umani avere un'idea condivisa con altri, un nemico da combattere strenuamente, che uno deve alzare le mani. Già penseranno molti che sto facendo propaganda, sto facendo politica, sto favorendo il pensiero politicamente corretto, vi sto semplicemente dicendo con un sistema molto efficace, vi stanno applicando dei liquidi lubrificanti laddove più lo sentite e vi stanno lentamente entrando dentro. Claudio, da Bergamo.
2: Una sola considerazione, buongiorno a tutti. La propaganda è sempre esistita da tutte le parti, a cominciare da Tucidide e a proseguire Goebbels era uno dei principali, d'accordo? Ma purtroppo in Italia noi abbiamo un sistema strutturato, una sorta di guerra civile strisciante. Io ho 69 anni, che è durata quasi tutta la mia generazione, tra due componenti in un paese bloccato, dove solo dopo 40 anni il responsabile di una delle due parti ha detto che tutto sommato si trovava molto meglio dall'altra parte. Però purtroppo
1: è un po' criptico, sa che non ho afferrato tutto di quello che vuol dire, comunque vuol dire che è sempre esistita. Le dico però c'è una differenza fondamentale. Differenza fondamentale che qua agisce direttamente nel nostro sistema cognitivo. Non è che qualcuno ci convince con le parole, con le immagini, con la violenza, con la coercizione, perché tutto questo in qualche maniera genera una reazione, genera una resistenza. In questo caso abbiamo una guerra, un attacco, una maniera di condizionare la libertà delle persone che è sottilissima, è piacevole, è inconsapevole, è difficile combatterla. Andrea Rossetti.
3: Sì, però le norme ci sono, non dimentichiamo questo, cioè il digital.
1: È quello che ho detto prima, perché nessuno denuncia mai, mi ha cambiato con l'intelligenza artificiale, potrebbe farlo, no? Mi sembra.
3: Sì, questo, allora in Italia sì, perché la legge sull'intelligenza artificiale italiana, legge 132/2025, prevede, ha reso reato la creazione del deepfake, no? Quindi di un'immagine che rappresenta una persona reale in una maniera sconveniente. Certo, nessuno lo fa per motivi comunicativi che hai detto tu, ma più in generale e a un livello più alto.
1: Cioè, scusami, la prima volta che si è visto che in un video c'era un'arena dell'antica Roma in cui alcuni personaggi reali della politica venivano uccisi, ammazzati. Certo, sgozzati, certo. Con la folla diceva dai taglia, sgozza, sgozza, sgozza. Nessuno l'ha denunciati, hanno cavalcato l'ignominia e la loro irritazione, certo. Politicamente, ma nessuno ha detto io ti denuncio, non potevi farlo.
3: No, certo, nessuno l'ha fatto, appunto perché comunque per le parti politiche quello che serva è che in qualche modo le informazioni di tutte le parti girino, perché a questo punto, allora se io denuncio te e io domani faccio un video su di te con la stessa maniera, è chiaro che tu mi controdenunci o denunci anche me, quindi a queste persone fa comodo che non si denunci, perché così possono continuare a veicolare queste informazioni che sono false, no? Che,
1: sì, ma se io voglio una pagina dei giornali, pubblico la foto che tu hai contraffatto e faccio l'indignato e guarda. Guarda cosa fanno, esatto, loro, esatto. Di terribile. E così ne ho vantaggio anch'io.
3: Esatto, il fine di tutti è un po' il sovraccarico cognitivo, se vuoi, no? Cioè abbiamo così tante informazioni che alla fine ci sembrano tutte uguali, non riusciamo più a distinguere davvero, no? Questo è l'altro problema grosso, no? Oltre allo sfruttamento dei bias, il fatto che noi abbiamo un sacco di informazioni e alla fine l'unico comportamento sensato che uno ha è non credere più a niente, no? Quindi avere un comportamento cinico rispetto alle istituzioni democratiche, rispetto alle pratiche democratiche, e quindi smettere di andare a votare, quindi favorire l'insorgenza.

0: sviluppato le difese cognitive necessarie, che adesso però noi, nella maggior parte dei casi no, non abbiamo. Io stesso, cioè non mi tiro fuori da queste cose, perché io stesso sicuramente sarò vittima di qualche distorsione, di qualche bias cognitivo. Molto spesso ho un atteggiamento cinico rispetto ad alcune decisioni della politica, anche locale, perché sono bombardato con tante informazioni da non avere più banalmente il tempo di stare a vedere ciò che è vero e ciò che è falso.
1: Allora, Andrea Varchesi, ma lo spiega perché per me comincia a essere un dilemma. Come fate voi a muovervi in un ambiente in cui una persona vede minacciata o ha minacciata concretamente la propria reputazione attraverso, mettiamo, delle immagini distorte fatte con l'intelligenza artificiale? Avrebbe strumenti anche giuridici per punire, sanzionare, farle togliere, però tutto sommato gli conviene che girino perché anche lui ne ha un vantaggio di immagine nella sua reazione, nella sua indignazione e via dicendo. Soprattutto parlo di politica. Ecco, come vi comportate in questo caso?
2: Beh, allora, in realtà l'indignazione potrebbero farla anche denunciando, cioè nel senso una cosa non nega l'altra. A mio avviso queste cose vengono meno per una ragione in realtà molto più basica e pragmatica. La politica è come una corsa ai 100 metri, a tempi rapidissimi, ormai ragiona sempre in modo tattico, non ragiona più alla lunga, in modo generazionale. Una causa sono 100 maratone, di conseguenza si vede i risultati tra anni. Da quel punto di vista diventa completamente ininfluente dal loro obiettivo. Per cui è questo il problema. Che cosa si può fare? Si può ovviamente agire sia sulla piattaforma che denunciando, ben sapendo che la piattaforma è internazionale e potrebbe anche non risponderti mai ed è difficilissimo andarli a prendere, e l'altro caso richiede anni.
1: E poi una smentita raddoppia l'effetto di una notizia distorta, ormai si sa,
2: Esatto.
1: se uno si indigna diranno, non sai stare al gioco, era una goliardata, non capisci quanto siete pesanti, e voi allora, e si ritorna poi un giro a cui non si esce più.
2: Assolutamente sì, comunque ci sono casi in cui ovviamente si è agito legalmente, poi a distanza di molto tempo le cause arrivano e fanno effetto, però a quel punto i giochi e le partite sono fatti.
1: Andrea Rossetti, tu mi dici che in realtà entriamo nell'ambito del penale e nei processi penali è tutto più veloce.
0: È abbastanza veloce, certo, magari i tempi non sono quelli della politica, ma non sono neanche quelli del diritto civile, insomma, e soprattutto sono cause nuove che i giudici tendono a valutare con una certa velocità, per il poco che siamo riusciti a vedere.
1: Allora, grazie Andrea Rossetti, grazie Andrea Barchesi, grazie che ci ha ascoltato. Abbiamo soltanto dato un assaggio di un tema su cui torneremo molto spesso, rendendoci probabilmente molto impopolari. Ci sentiamo domani.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: È possibile alimentare sensori e altri dispositivi della cosiddetta Internet of Things con la luce artificiale? Buonasera, benvenuti a Smart City. Allora, l'idea di usare il fotovoltaico in ambienti indoor potrebbe apparire bislacca, e in effetti lo sarebbe se il focus fosse la produzione di energia in sé. Ma non è questo il caso, il problema invece è come dotare di alimentazione dispositivi che hanno bisogno di pochissima energia per funzionare. Mi viene in mente una fotocellula o qualche oggetto di questo genere, ma che per essere installati possono richiedere operazioni di cablaggio invasive o anche solo la periodica sostituzione delle pile, delle batterie, che sono per

0: azioni molto più onerose, molto più costose della poca, la periodica sostituzione delle pile, delle batterie, che sono operazioni molto più onerose, molto più costose della poca energia richiesta poi da questi dispositivi per funzionare. Ed eccoci al progetto Viper, ideato e coordinato dalla professoressa Teresa Gatti, professoressa di chimica per le tecnologie del Politecnico di Torino, e finanziato dall'UE con un proof of concept grant, un ERC proof of concept. Come sapete, un finanziamento molto ambito, mirato a sviluppare appunto una nuova generazione di celle fotovoltaiche per ambienti interni. Benvenuta, benvenuta professoressa Gatti.
1: Grazie mille, buonasera a tutti e grazie mille per l'invito.
0: Allora, senta, intanto la prima curiosità è questa, no? Perché serve qualcosa di diverso dalla normale cella in silicio? Ci siamo pieni di impianti fotovoltaici, perché serve una cella fotovoltaica diversa?
1: Sì, certamente questa è una domanda plausibile. Quello a che dobbiamo pensare è che le celle classiche in silicio a cui siamo abituati sono state sviluppate per assorbire la radiazione solare, e la radiazione solare non è la radiazione degli ambienti, diciamo, indoor, che sono caratterizzati da un'illuminazione, diciamo, al giorno d'oggi.
0: Certo.
1: Artificiale, certo, e prevalentemente stiamo andando ovviamente in quella direzione, sarà sempre più solo LED, no?
0: Certo.
1: Quindi LED bianco che può essere caldo, freddo, comunque con spettri di emissione che non sono uguali a quelli della radiazione solare.
0: Manca per esempio tutto,
1: copre,
0: cosa manca,
1: esatto,
0: per esempio?
1: Copre, manca tutta la componente del vicino infrarosso, per cui invece il sole dà un contributo consistente e per cui,
0: certo,
1: i semiconduttori, come di fatto il silicio, sono disegnati proprio,
0: certo,
1: per assorbire,
0: certo, certo, buona parte della produzione di energia elettrica di un pannello fotovoltaico, di quello che abbiamo sui tetti, proviene da luce infrarossa. Noi non la vediamo, ma il sole, come dire, ce la spedisce,
1: esatto,
0: sulla Terra, ma questa non la emettono i LED, che invece devono cercare di emettere solo la luce visibile, proprio per non sprecare inutilmente energia, tra l'altro, no? Ecco, tutto questo ci porta appunto al progetto Viper e a queste nuove celle fotovoltaiche. Se ce ne parla brevemente, di cosa sono fatte? Al posto del silicio cosa c'è?
1: Sì, al posto del silicio abbiamo selezionato dei semiconduttori a base di bismuto e antimonio che studiamo già da un po' di anni, caratterizzati appunto da una bassissima tossicità che gli permette quindi di non essere, diciamo, tra virgolette, pericolosi per un utilizzo indoor. E inoltre abbiamo selezionato dei layer di estrazione della carica, quindi degli elettrodi a base di carbonio, tra l'altro ottenuto da materiali, diciamo, riciclati, quindi anche c'è un aspetto, diciamo, di sostenibilità anche.
0: Normalmente ricordiamo gli elettrodi che si vedono sui pannelli fotovoltaici sono d'argento tipicamente, no?
1: Per esempio. Esatto, esatto, quindi anche poi un costo più basso,
0: sì,
1: prevedendo un costo più basso.
0: Ecco, qual è l'obiettivo del progetto? Che cosa immaginate di avere in mano alla conclusione di questo progetto? Che, a proposito, cos'è, triennale, quadriennale, semestrale?
1: Sì, allora è un progetto proof of concept, quindi ovviamente ci aspettiamo una specie di mini dimostratore, è un progetto di un anno e mezzo. E il nostro target è la realizzazione di un mini modulo, e per fare questo avremo anche l'aiuto dell'Università di Roma Tor Vergata a supporto di questo effort, un mini modulo che sia in grado di alimentare un tipico sensore utilizzato in ambienti indoor, come per esempio un sensore di umidità o di qualche gas.
0: Ecco, a proposito, ci fa qualche esempio ulteriore, insomma, dei dispositivi che immaginate di alimentare un domani con questo tipo, con questa cella fotovoltaica?
1: Sì, certo, io adesso ho citato dei sensori perché chiaramente sono, diciamo, l'esempio più a portata di mano, però è chiaro che nell'ambito cosiddetto di Internet of Things ci saranno molti più dispositivi da alimentare, in particolare anche antenne che trasmettono dati, per esempio, o piccoli attuatori, oltre che appunto tutta la sensoristica.
0: Ecco, sì, poi uno deve pensare anche all'ambito industriale, appunto, no, dove immagino che ci sarebbe uno spazio molto ampio per applicazioni di questo tipo.
1: Certo.
0: Grazie.
1: Non sarà per l'industria 4.0.
0: Certo, certo.
1: Grazie a voi per lo spazio dedicato.
0: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
2: Per vincere non ci vogliono scherzi.

0: le mie chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9, quelle cagate lì.
1: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo. Io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
2: Pardo, ci vuole la qualità ragazzi.
3: È chiaro, la qualità.
1: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
8: È mezzanotte.
9: GR24, il sole 24 ore.
8: Tre 007 egiziani condannati a un assalto per il sequestro e le torture a Giulio Regeni, cade l'accusa di omicidio. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, file ai distributori. Il Papa conclude la sua visita in Francia, il riarmo è un'illusione, dice, servono sforzi creativi per la pace. Calcio, l'Italia di Mancini da spettacolo a Bursa, 4-1 per gli azzurri contro la Turchia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio di oltre 8 ore, hanno condannato 3 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
10: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. I 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
11: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
10: Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
8: Sul caso Garlasco arrivano nuove rivelazioni che scagionano Alberto Stagi.
12: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi. Secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso, i RIS lo avevano già accertato nel 2007 ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti prima della richiesta di rinvio a giudizio. I legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P e ieri i prezzi medi dei carburanti risultavano in calo, ma continuano le proteste delle categorie più colpite dai rincari.
3: Un via vai così, lo abbiamo visto, solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni, con gli altri marchi spinti a tagliare gli stili. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quelle che i gestori FAIB e FEGIC, in allarme per il rischio di perdite, definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia, con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde lo 0,67%, il Nasdaq cede lo 0,92%, mentre l'S&P 500 segna un meno 0,77%. Euro a 1,1369 sul dollaro. La guerra è tornata in Europa, ma riarmarsi è un'illusione, è il monito del Papa che a Metz ha chiuso il suo viaggio in Francia.
13: Il faut toutefois garder l'illusion du réarmement.
14: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito che il Papa ha lanciato da Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Bisogna chiedersi, ha detto il pontefice, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra, guerra che, ha ricordato, mentre le relazioni umane e tra gli stati si fanno sempre più barbarie, è riapparsa anche in Europa una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
13: Favorisere la pace è un'offre attiva.
14: L'Europa dunque può e deve avere un ruolo attivo nel promuovere la pace, che è sempre possibile, e non cedere all'odio. Il vecchio continente deve integrare i migranti che sono una risorsa e difendere la vita. Alla messa in cattedrale era presente anche il presidente Macron. Per Leone anche un fuori programma. Durante il volo da Lourdes a Metz ha viaggiato in cabina di pilotaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La strage di Ustica del 1980. La Francia si dice pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
15: Il governo si è mosso e i risultati si vedono. Le parole della presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti. La Francia si dice pronta a consegnare tutta la documentazione sulla strage di Ustica, atti che coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e che comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate negli anni dalla Procura di Roma nell'ambito dei procedimenti sul disastro del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Una svolta, quella di Parigi, che porterà domani i PM a ritirare la richiesta di archiviazione del fascicolo contro ignoti e che dopo 46 anni potrebbe fare finalmente chiarezza sui movimenti della flotta francese quella notte e sulla battaglia aerea, questa la tesi più accreditata, a cui parteciparono anche caccia americani per abbattere un MiG libico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: A Siena ora per il caso David Rossi. L'uomo sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone. Sentiamo.
16: David Russi, l'ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013, fu aggredito da più persone nel suo ufficio e si difese prima di precipitare dalla finestra. Sono queste le prime ipotesi dei consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Russi. I tecnici, insieme con il RIS e i vigili del fuoco, hanno svolto a Roma delle simulazioni per la perizia su come David Russi precipitò dalla finestra del suo ufficio. Secondo i consulenti, Russi sarebbe stato aggredito da due o più persone corpulente al momento della caduta, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. L'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Per i consulenti, inoltre, molte lesioni non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. La commissione parlamentare d'inchiesta attende ora, per il 12 ottobre, anche l'ultima perizia sulle telecamere, dalle quali si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Russi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono in casa dei turchi per 4-1 con 3 gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Caiò dei marcatori, poi il poker di Pio Esposito. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, vittoria della Francia per 1-0 in Belgio. Ma sentiamo il CT azzurro, Roberto Mancini a Rai Sport.
17: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
8: Così Roberto Mancini, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Se tu avessi un figlio gay, che faresti?
4: Io? Devo accettarlo, però gli farò capire, ricordati che tu stai al mondo perché tuo padre gli piaceva la topa e tua madre gli piaceva qualche altra cosa. Guarda che se tu stai al mondo è perché tuo padre gli piaceva la topa e a tua mamma gli piacevano gli uomini.
5: La

0: In questo momento sta prendendo la parola all'ONU il dottor Netanyahu, sì. E quegli stronzi, stronzi di dittatori che siedono all'ONU hanno preso... Ecco, fallo sentire. Eccolo, è da piangere.
1: Come ti
0: senti,
1: viene da piangere? Come
0: ti viene... ne... Sì, mi commuove. Mi commuove. Le piglia per il culo tutti. Tutti li piglia per il culo.
2: Quella gente che lascia lunga. Che schifo.
3: Parenzo che piange sentendo Netanyahu. Mamma mia, io penso siamo al livello più basso di sempre e per questo c'è solo un coro. Netanyahu, pezzo di merda! Netanyahu, pezzo di merda!
0: Eccolo, è da piangere.
4: Questo sarebbe un giornalista stimato della decadente editoria italiana. Uno che scrive sui giornali, uno che conduce un programma su un'emittente come La Sette, che ogni giorno, da mesi, da anni, nega il genocidio e difende a spada tratta lo Stato di Israele e i crimini che in nome di quella bandiera, di quel popolo eletto e di quel progetto criminale della grande Israele vengono commessi da un governo criminale, genocida e nazista. Ti sei commosso, Parenzo, quando hai ascoltato parlare quel boia davanti ad alcune decine di diplomatici senza vergogna all'Assemblea Generale dell'ONU.
0: Le piglia per il culo tutti! Tutti li piglia per il culo!
5: Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come si fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
1: Mamma mia, allucinante! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora ragazzi, prima cosa, nei giorni scorsi un sindaco, fermo, nei giorni scorsi il sindaco di una città veneta, che si chiama Cadoneghe, ha negato la cittadinanza, a una signora straniera del Nord Africa, nordafricana, che non sapeva bene l'italiano.
6: Ma il sindaco,
1: fin qui tutto normale. Ha negato, c'è un passaggio da fare. Ha negato la cittadinanza. Ha messo un paletto all'iter della cittadinanza. Bene.
6: Sai dove deve mettere?
1: Fermo. Un signore che era anche un ex imam, un signore padovano che si chiama Sheikh Nur, gli ha dato del pezzo di merda, della canaglia e del vigliacco. Una vergogna assoluta. Deve chiedere scusa a Sheikh Nur. Maledetto tu sia, Sheikh Nur, devi chiedere scusa. Il sindaco ha fatto benissimo a negare la cittadinanza perché uno non sa l'italiano. Ha fatto benissimo il sindaco. Sheikh Nur, incredibile. Sheikh, vecchia conoscenza ovviamente di questa disgraziata trasmissione.
6: Ma certo, più sono matti più li prendi.
1: La seconda cosa che vi voglio dire è legata sempre all'immigrazione, naturalmente. Leggo che la Grecia, e dico la Grecia, non dico il Burundi, non dico un paese dittatoriale, vuole aprire un centro per i migranti fuori dalla Grecia. Come ha provato a fare l'Italia, poi si sono messi di mezzo tutti, per carità, i magistrati, mio nonno in carriola, eccetera. Pensate un po' dove vuole fare questo centro per gli immigrati che non devono arrivare in Italia e che devono essere magari cacciati dal nostro paese, in questo caso dalla Grecia. Lo vuole fare in Africa, in Ruanda, forse non so, in Uganda. È razzismo questo? Volere fare un centro per gli immigrati clandestini in Africa? Portarli fuori, non farli arrivare direttamente qui? No, è realismo. È realismo, è gestire la situazione. Avete rotto i coglioni. Anche in Italia ci vogliono questi provvedimenti così drastici. Me la voglio prendere con gli ambientalisti. Perché dite te la prendi con gli ambientalisti? Perché ho letto una notizia che mi ha fatto girare i coglioni. Si è scoperto che la vernice che gli ambientalisti, ti ricordi, andavano a gettare contro i monumenti, per esempio a Firenze,
6: dicevano
1: che era smacchiabile, che era lavabile, che alla fine non si faceva un danno al monumento. Bene, si è scoperto che non era così, che era una bufala, che era un fake. Era entrata nella pietra antica, per esempio, della di un monumento famosissimo a Firenze. E dunque 100.000 euro, un danno di 100.000 euro per toglierla.
6: Il Ministero dei Beni Culturali, 100.000
1: euro, Palazzo Vecchio, hanno deturpato Palazzo Vecchio, 100.000 questi signori. Questi signori devono pagare euro dopo euro, e io gli farei fare anche una quindicina di giorni in prigione. Una quindicina di giorni in gattabuia, così, certo. Una quindicina di giorni messi lì, così imparano la prossima volta a imbrattare i monumenti, questi stronzi. Infine, a proposito di femminicidi o presunti tali, li chiamano femminicidi, come la inquadri tu questa notizia? Come la inquadri questa notizia? Rintraccia l'amante con moglie e figli, lo schiaffeggia e tenta di investirlo, ma travolge il bambino di 5 anni. Lei 24 anni, lei una donna. Però la violenza è solo degli uomini. Ma andate a fare in culo. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera.
6: Beh, il fatto che tu l'abbia letta è evidente che è una notizia, perché è l'uomo che morde il cane.
1: Sì,
6: ma al di là di questo, voglio tornare un attimo, perché in questo weekend sono stato bersagliato, torturato, deportato, attaccato.
1: Ti sei commosso per Bibi. Sì,
6: mi fai iniziare. Ho detto una cosa molto semplice. Sentendo il presidente israeliano, il premier israeliano, il presidente è il dottor Herzog, scusami, il premier israeliano intervenire alle Nazioni Unite e sbeffeggiare quei quattro sovrani, quelle quattro dittature presenti che hanno preso e se ne sono andate. Manifestazioni fuori dall'ONU contro Netanyahu, quando dentro parlavano i leader russi, parlavano gli iraniani, e fuori zitti, silenzio, tutto l'odio verso Netanyahu.
1: Netanyahu
6: può stare anche antipatico, io ho anche detto che a me non l'avrei mai votato, ma quando ho sentito Bibi Netanyahu dire e mi commuovo ancora se lo ridico, dire una cosa molto semplice. Ti leggo questo passaggio che per me è uno dei più belli. Lasciate che vi dica qualcosa che potrebbe sorprendervi. Devastare gli impianti nucleari iraniani è stato difficile, è stato molto difficile, ma per me è stata una delle decisioni più facili che abbia mai dovuto prendere da primo ministro, perché se non l'avessimo fatto oggi saremmo tutti morti. E Netanyahu, non ti leggo tutto il discorso perché dura 40 minuti, anche se sarebbe da trasmettere in diretta.
1: Ti sei commosso?
6: Tutto il discorso. Ha ricordato il fratello
1: Yonatan. Ti sei commosso o no?
6: Ad ascoltarlo, certo. Ad ascoltarlo, certo, perché ha ricordato che il tema della difesa di Israele, il tema della difesa. Un passaggio fondamentale. Vergognatevi, dice Netanyahu. Vergognatevi per aver distorto i fatti. Vergognatevi per aver scambiato la vittima per il carnefice. Vergognatevi per aver sputato in faccia alla verità. Ancora.
1: Fermo. Giù un attimo. Ti sei commosso per queste parole. Io mi commuovo invece per Mario Giordano, che dice in Italia i delinquenti sono fuori dal carcere e invece Ruggero dentro. Vai, regia.
7: In Italia purtroppo i delinquenti stanno fuori dal carcere. È fuori dal carcere il bengalese che a Torino ha violentato una tredicenne, ne aveva già molestata anche un'altra donna prima, e hanno detto lo dobbiamo arrestare, ma intanto oggi è ancora fuori dal carcere. È fuori dal carcere il rumeno, ve lo ricordate, quello che a Bergamo ha tentato di rapire una bimba, dicono che sia incapace di intendere e di volere, e intanto sto fuori dal carcere. È fuori dal carcere il senegalese che ha aggredito i poliziotti, tutti fuori dal carcere. I delinquenti fuori dal carcere. Ma in carcere chi c'è? Mario Ruggero.
1: Io per questo mi commuovo, per queste invettive, per questi attacchi, per queste verità che ti spiattella in faccia. Escono tutti tranne Ruggero, altro che Netanyahu. Ma che cazzo me ne frega di Netanyahu, l'ONU? Come si fa a commuoversi per un uomo di Stato che dice la sua verità? La sua verità. Ancora.
6: La sua verità.
1: Ancora Giordano.
6: L'Iran poteva distruggere
1: Israele. Ancora Giordano, senti.
7: Mario Ruggero, una persona per bene che ha passato tutta la sua vita a lavorare, che non avrebbe fatto del male a nessuno se non fossero andati ad aggredirlo nel suo negozio. Lui sta in carcere. I delinquenti fuori, lui in carcere. E in carcere rischia di andare anche Roberto Mollo, che è a Baldissero d'Alba, a pochi chilometri da Grinzane e Cavuccio, a pochi chilometri dal paese di Ruggero. Roberto Mollo dormiva nella sua cascina, siamo sempre in provincia di Cuneo, 5 banditi lo assaltano di notte, spara, ne uccide uno. Ora anche lui, accusato di omicidio volontario, rischia una persona per bene, anche lui per benissimo, rischia di andare in carcere. Eh sì, delinquenti fuori e persone per bene in carcere.
8: Ciao ciao.
9: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
10: Doccino, bidet, le dita, le mani. Guarda, se chiedi a Vannacci qual è il modo migliore per pulirsi il culo, sicuramente ti dice la lingua dei Cruciani, guarda. Vai a fare in culo.
11: Ciao Cruciani, ho sentito che vai a fare lezioni di tiro, vero? Io mi auguro tanto che tu ti possa sparare nell'unica palla sana che ti è rimasta.
1: Non ti darò questa soddisfazione, posso dirti, non ti darò questa soddisfazione. La legge su chi entra in casa by Giordano. Sottoscrivo, caro David, sottoscrivo la legge Giordano Cruciani. Va fatta questa legge e si chiamerà la legge Giordano Cruciani. Sentiamo, bello, molto bene.
6: Fatevi eleggere anziché fare i manovratori ombra forlazzo, perché questo siete. Non si può.
7: Forse per me, io farei una legge semplicissima. Chi entra in una casa ad altri per commettere un crimine perde ogni diritto. Perde il diritto a essere esercito, perde ogni diritto. Se tu entri per fare il male, tu ladro lo stai scegliendo. Muori, mi dispiace, dispiace sempre, ma l'hai scelto. Mario Roggero come Roberto Mollo non hanno scelto. Si sono difesi perché hanno avuto paura. E chi si difende perché ha paura non può essere condannato.
1: Molto bene, questa è la linea, questa è la linea, e vedrai che questa linea, essendo condivisa dal 90% degli italiani, passerà, passerà,
6: allora sarete,
1: passerà questa linea.
6: Ministro dell'Interno. No,
1: io non voglio fare. Non
6: farai,
1: voglio fare il ministro degli interni.
6: Non vuoi farlo, no, perché guadagni molti
1: dare,
6: più milioni,
1: certo,
6: stando
1: milioni,
6: qui a pontificare.
1: Milioni. Voglio dare consigli.
6: Beh, questo a un certo punto
1: voglio dare consigli.
6: Dovranno essere resi pubblici i guadagni.
1: Voglio
6: a un certo
1: dare
6: punto.
1: Consigli. Voglio dare
6: pubblici.
1: Consigli.
6: No, tu non
1: voglio
6: dai
1: dare
6: consigli.
1: Consigli.
6: Tu dai bastonate alla sinistra.
1: Ma figurati.
6: E poi lisci il pelo al generale Vannacci. Tu
1: ma
6: non dai
1: figurati.
6: Consigli.
1: Ma
6: tu
1: ma
6: sei
1: figurati.
6: Peggio. Perché chi dà consigli diventa organico di un partito o di un movimento. Tu fai, sei molto più meschino. Fino a quando la Meloni era in auge hai fatto il meloniano.
1: Ma io non sto parlando, non ho pronunciato né Vannacci né Meloni, figurati.
6: Del generale, ma tu hai la tua agenda, che è l'agenda Cruciani, che è mi me faccio i cassi miei e provo a aiutare chi emerge e chi fa caos, cioè prima Grillo, poi la Lega e ora Vannacci. Tu sei l'ingegnere del caos, per usare il titolo di un meraviglioso libro del dottor Giuliano da Empoli, edito da Marsilio.
1: Vabbè, adesso devi leccare il culo, ovviamente, alle case editrici, sperando che possa arrivare qualche prebenda.
6: Ma ce l'ho già.
1: Un
6: l'ho
1: commerciante
6: già
1: piemontese, un commerciante piemontese.
6: Ingegnere del caos.
1: Senti, non me ne frega un cazzo. Commerciante piemontese, senti Silvio, senti la gente normale invece di sentire gli editori, l'elite.
6: Giuliano
1: tu
6: da Empoli.
1: Ascolti, ma giù, basta!
12: La catenina, non ho più orologi, non ho più niente, perché mi è stato rubato tutto, sia a casa che in negozio, ma anche per i miei familiari. Non abbiamo più niente, quindi ladri, state tranquilli, non venite a casa mia, perché l'unica cosa che troverete a casa mia e nel mio laboratorio sono sistematicamente posizionati spade, macete e una katana. Quindi se qualcuno entra in casa mia, io che dormo ormai nell'azienda in cui lavoro, mi difendo.
1: Incredibile.
12: E chiunque
1: incredibile.
12: Entra in casa mia senza autorizzazione, se esce con le gambe davanti, pazienza.
1: Senti qua Pucciarelli. Pucciarelli di Repubblica che dice: se entri per rubare mi difendo, dice il commerciante piemontese. Senti come risponde il dottor Pucciarelli. Senti.
12: Se vieni per rubare, io mi difendo. Punto.
13: Ma difende lei o difende le cose? Perché
14: già
13: questo è il
14: di casa
13: tema.
14: Da rubare.
13: Lei difende la roba, non se stesso. E questo è il punto.
15: Ah, quindi te lo chiedi.
13: Difendi la roba.
12: Ma l'ho guadagnata io quella roba lì, amico mio. Sono io che me la sono guadagnata, mi sono fatto un...
13: È difesa della tua roba.
15: Che ti dà?
13: Non puoi uccidere uno.
1: Allora, avete sentito queste parole? Ma lei difende la roba. Ma lei difende la roba. Come se fosse, come se fosse un delitto. C'era. Come se fosse un delitto. Lei difende la roba. Ragazzi, lo vogliamo dire una volta per tutte. Chi difende la roba è come se difendesse se stesso. La roba è fondamentale. Spesso coincide con la vita. Spesso coincide con la vita umana. Spesso coincide con i corpi. La roba è quello che ci siamo, che si sono guadagnati col sudore della pelle, con la fatica, spaccandosi la schiena, lavorando 24 ore su 24. E questi giornalisti, questi radical chic, vanno in televisione, ma lei difende la roba, ma lei difende la roba, ma andate a quel paese, andate a fare in culo, la roba è fondamentale perché si spacca la schiena 24 ore su 24, non è che fanno l'articoletto, no, è gente che lavora 24 ore e dunque difende la roba, come se fosse una vita umana, è chiaro, non c'è alcuna differenza tra la roba e la vita umana. Pazzesco, pazzesco. Antonio da Ragusa, vai, Antonio da Ragusa. Forza.
8: Sì, intervengo per tornare all'argomento dell'interpellazione dell'aeroporto di Malpensa al caro Silvio Berlusconi. Siamo caduti poco troppo in basso.
1: E perché
8: troppo,
1: in basso?
8: Troppo.
1: Berlusconi è stato un gigante della politica, della società,
8: no,
1: della cultura, tutto, un gigante.
8: Vanno premiati chi segue rettitudine, coraggio,
1: rettitudine,
8: ingegno.
1: Rettitudine,
8: è una ricompensa simbolica, è una ricompensa.
1: E dunque, siccome ha ricevuto una condanna,
8: storica.
1: Siccome ha ricevuto una condanna, non gli possono intitolare un aeroporto.
8: È una condanna.
1: Ha ricevuto
8: come...
1: una condanna, e dunque non.
8: Vedi,
1: ma dai,
8: Cruciani,
1: su, ma smetti.
8: Giordano Bruno, quando Giordano Bruno è stato riabilitato,
1: Bruno?
8: Gli hanno fatto la statua. Tra 400 anni,
6: tempi,
8: quando sarà riabilitato Berlusconi, intitoleranno l'aeroporto di Malpensa, ma per ora va intitolato a un giudice. Ma noi abbiamo Marconi, abbiamo l'aeroporto Cristoforo
1: Colombo. Antonio, Antonio,
8: ma come vuoi giustificare?
1: Che cosa? Perché
8: come
1: è stato condannato? Perché cosa?
8: Aberrazione?
1: Ma quale aberrazione? Ma non rompere i coglioni. Ma Berlusconi è stato un protagonista della vita italiana negli ultimi 25-30 anni, e
6: certo,
1: dunque.
8: Ma la fedina penale non è protagonista anche in questo, non
1: la
8: è
1: fedina
8: possibile.
1: Fedina penale, questo evoca la fedina penale. Ti rendi conto, la fedina penale?
6: Ma sì, ma basta,
1: ma dai,
6: basta. Avete basta con questa storia, basta.
1: Alessio
6: basta,
1: da Roma,
6: dai.
1: Alessio da Roma, quello è passato ormai armi e bagagli a Forza Italia, una volta avrebbe tuonato contro questa cosa. E dov'è quello che insegue, che inseguiva Berlusconi? Come si chiama quello che inseguiva e inseguiva Dell'Utri? Dov'è Ricca in questi giorni? Perché non è andato a scardinare?
6: Sai, posso confessarti una cosa? L'altro giorno ero a pranzo, a colazione, anzi, in un noto, notissimo ristorante romano. Alle mie, giuro, tutto vero. Alle mie spalle, in piazza Barberini, un posto molto noto, di cui non posso dire il nome. Alle mie spalle c'era un tavolo e c'era Fedele con Falonieri, ti assicuro, in compagnia. Adesso non svelo nulla perché è un locale. Mi sono alzato e l'ho abbracciato. E gli ho detto,
1: ormai sei proprio.
6: E gli ho detto,
1: ormai
6: mi sono alzato.
1: Ormai sei una vergogna.
6: E lui, lucidissimo, anche lucido, dice, io la seguo sempre. E gli ho detto, soltanto l'ho abbracciato, ho detto grazie. Fine, poi mi sono ritornato a sedere.
1: Mamma mia, cioè hai abbracciato con Falonieri, a che pro? Così, per leccare il culo. Parenzo, due punti, ho visto con Falonieri a un ristorante, mi sono alzato e l'ho abbracciato.
6: Perché mi è simpatico, posso dirti, mi è simpatico.
1: Alessio da Roma.
6: Mi può essere simpatico con Falonieri, ma non ho capito. Che t'ha fatto con Falonieri?
1: No, nulla, a me nulla, tutt'altro. Alessio,
6: che t'ha fatto?
1: Dimmi Alessio,
6: che t'ha fatto? Sai che mi ha detto che lui tutte le mattine legge comunque per sapere il fatto quotidiano.
1: Alessio, dimmi Alessio.
14: Ciao Crux, vorrei intervenire sull'eroe di Alba, sul grande mollo.
1: Grande.
14: Senta, a me dispiace solamente una cosa sola, guarda,
1: cosa?
14: Sono sincero. Che ne abbia battuto solamente uno, lo sai perché?
1: Alessio voleva la strage dei ladri ad Alba,
14: sì,
1: bellissimo.
14: Io li avrei messi, sai come?
6: Ragazzi, ma questa non è gente
14: libera.
6: Ma questa
14: giardino,
6: non è gente
14: una
6: liberale,
14: bella
6: però,
14: squadra di spaventapasti.
1: Cioè, voleva infilare un bastone per il culo ai ladri e metterli come spaventapasti in giardino. Ci colleghiamo tra pochissimo, ci colleghiamo tra pochissimo con Alessio da Roma per i dettagli, caro Davide. Fermo là.
15: Col allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale, e quindi diciamo Bene. Poi sento il allenatore e il allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
16: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
17: In onda ogni domenica alle 6.30.
16: E in podcast con qualche contenuto in più.
17: Tante voci diverse, quindi.
16: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
17: E due che non cambiano mai.
16: Le nostre.
18: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
19: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
18: La Zanzara.
20: Vai giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallo 800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
21: Io abito in Scozia e ieri a dei tipi gli ho detto: in Italia c'è un presentatore che alcuni dicono assomiglia a Sean Connery, his name is David Parenzo. Gli ho fatto vedere la foto, a momenti mi venavano le mortacci tua.
22: Parenzo, Israele era come quello che stava dentro casa con la pistola e ha sparato. Era al sicuro e invece ha sparato.
1: Molto bene. Andiamo sempre a Roma da Alessio. Molto bene.
6: Molto bene.
1: Questi commenti che sono.
6: Uno dice le peggio cose. Io voglio precisare: se fossi israeliano, non avrei mai votato per Netanyahu. Il mio commento era riferito.
1: Ti sei emozionato.
6: Il mio commento era riferito. Zitta, regia. Il mio commento era semplicemente riferito al discorso che lui ha pronunciato all'ONU, smascherando le ipocrisie di quei quattro stronzi che si sono alzati in seguito di sfregio. Vabbè, verso un leader democraticamente eletto. No, non abbiamo.
1: Senti,
6: capito
1: questo qua
6: niente.
1: Che si chiama Ferrara sui social, uno che racconta
6: io
1: la storia.
6: Solo Giuliano
1: senti, Parenzo ha detto di essersi commosso, eccetera.
6: Sì, io conosco solo Giuliano Ferrara, è l'unico che riconosco. L'unico Ferrara che conosco è Giulianone.
1: Senti.
6: L'unico che conosco, il resto me ne frego di tutti gli altri.
23: Davide Parenzo, dopo il discorso all'ONU, ha detto pubblicamente di essersi commosso ascoltando Netanyahu e ha definito vergognoso il trattamento ricevuto dal premier israeliano. Più di 20.000 bambini uccisi, secondo l'UNICEF. Distruzione totale. Dopo la cosiddetta tregua, sono stati assassinati circa 1.000 palestinesi, la cui unica colpa e di stare a casa loro. È dai tempi della Germania nazista che uno Stato non commetteva tali brutalità con violazione mastodontica del diritto internazionale.
6: Ecco la solita.
1: Senti questo giovane che si chiama Noceti. Noceti.
6: Ma
1: senti,
6: non so
1: senti,
6: chi sia
1: senti,
6: sta
1: senti,
6: gente
1: senti,
6: io,
1: Noceti,
6: idea di chi
1: gente
6: sia.
1: Che sta sull'internet, gente che si scatena.
6: Ma si può scatenare, ma senza sapere le cose. Però. Senti.
24: L'Italia, un paese libero dove sono garantite le libertà costituzionali, i diritti individuali, la facoltà di esprimersi liberamente, probabilmente tra qualche settimana vieterà a tutti noi di muovere critiche dure e dritte allo Stato di Israele, al suo governo assassino e criminale, ma continuerà a permettere giustamente, se è chiaro, perché io sono davvero per la libertà, a differenza di questi propagandisti, a gente come Parenzo, di dire che si commuove di fronte alle parole del boia Netanyahu, il peggior nazista dei tempi di Adolf. Vergognatevi, un giorno la storia vi giudicherà e noi non smetteremo di denunciare i crimini e gli orrori dell'olocausto palestinese.
1: E andiamo ad Alessio da Roma, che voleva impalare i ladri.
6: Comunque
1: di Alba
6: pare che anche Rita De Crescenzo abbia partecipato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'era anche Rita De Crescenzo nelle Nazioni Unite.
1: Dimmi Alessio.
14: Quanto ti piace chiacchierare con Israele? Sei una barzelletta, sei diventato, è canna. Niente, questa è gente che fa... perché ha rotto i coglioni, hai rotto i coglioni, siete una razza a parte.
6: Aspetta, scusa.
1: Siete una
6: scusa, un secondo
1: parte,
6: solo.
1: Siete...
6: Ma tutta la critica a Israele va benissimo, giusta, non verrà cancellata dal DDL antisemitismo.
14: Ah, sì,
6: la
14: sì.
6: Parola che non mi torna è razza. Non ho capito cosa ha detto.
1: Forse siete
6: ho
1: una
14: ma parliamo di quell'eroe che ha fatto quello che ha
6: razza.
14: Fatto. Ah, razza, doveva impalare in giardino.
6: Chi sarebbe l'eroe? Scusi, non ho capito chi è l'eroe. Chi sarebbe
14: il grande Roberto Mollo, quello
1: Roberto Mollo d'Alba, che non si sente un eroe, però. Si sente
14: un eroe, dobbiamo premiare questa gente va premiata,
6: ho
14: perché
6: capito.
14: Ci toglie dalla strada giornalmente della merda che non serve a niente.
1: Vabbè, però questo non si può dire, dai, su come si fa a definire merda che non serve a niente?
14: Sono delle merda, tanto ora partire tutto il teatrino della famiglia, no, perché è bravo, deve fare... Ma quella è merda come quello che adesso sta a palacina ai vermi. Basta, sta gente deve andare via, mentre dentro casa io ti sparo in testa e ti lascio lì dove stai.
1: Aspetta, fermo là Alessio. Massimo da Roma, sempre da Roma. Il grande scontro con Massimo da Roma, che credo non sia d'accordo. Hai sentito Alessio, Massimo?
0: Ma questo mi sa che era un coglione quando erano sfermato zoo. Figurami se adesso che gli sono rimaste due scurecce.
1: Vabbè, adesso come fai a dirlo? Non lo conosci Alessio, hai sentito quello che ha detto?
0: Ma io so come Davide, li subodoro questi che non c'hanno strumenti. Io vorrei dire ad Alessio da Roma, se lamenta tanto di sta merda, di tutti questi musulmani, di tutta sta gente.
1: No, ha detto, ha parlato dei ladri, non ha parlato dei musulmani.
14: Ma pure dei musulmani,
0: Io lì volevo arrivare a Giuseppe, perché io li subodoro questi. Questi a Netanyahu gli dovrebbero fare un monumento, perché gliene sgobba 100 al giorno che gli leva la cazzo.
1: Ma lascia perdere.
0: E poi telefono, ma che cazzo me ne frega a me della Palestina, di Israele, pensiamo a casa nostra. Ma che cazzo me ne frega a me?
1: Questo.
0: Se mi entra a casa a Roma, io ti sparo a Roma, non Palestina in Israele. Ma tu ancora paglia, Massimo.
14: Questo è subumano, Giuseppe.
0: Ma se l'hanno cagato dal culo, ma palla venita, Massimo.
1: Calma.
0: Tu sei il primo che sei sempre a casa. Oddio, chiamate la polizia. Se sei un buffone,
14: ma
0: sei
14: tu vivi in un posto di merda, sei scontento della vita tua e non accetti che l'altro non so i rambo del cazzo come te, perché a me se metto i cani dentro casa mi cago sotto. Io non c'ho paura, a differenza tua, e non me ne voglio di che
0: ti metta qualcuno, io mi cago sotto, hai capito? Ora scendiamo in piazza a difendere questi borellini che sono morti.
14: Ma tu sei un povero demente,
0: ma tu sei un indecente,
14: tu vuoi fare la pistola, tu te vuoi comprare la pistola perché vuoi sparare.
0: Ma tutte
14: le cose la pistola perché c'ha voglia da sparare, non perché c'ha voglia da difenderti. Sei un cagazzotto più dell'arte,
0: questo è il classico votante di Vannacci. Non sono votante di Vannacci e non lo sarò mai, però ti dico che io devo difendere la mia proprietà. Se io apro un mutuo per una casa mia e ci metto dentro le cose mie private, le devo difendere in tutti i modi.
14: Ma non devi rompere cazzo a quelli che le pistole a casa non ce l'hanno.
1: Ma chi ha detto questo?
0: Io non ho detto questo, vedi che non capisci un cazzo. Io ho detto che
14: sei un violento di merda. Voi fate le pistole
0: tu parti perché c'ha la merda nel cervello. Io ho detto che quello di Alba ha sparato e ha fatto bene perché ha difeso una sua proprietà. È morto? Ma sta facendo a pidermi, ci vuole pensa prima.
1: Scusate un attimo, Alessio da Roma ha detto, scusa, com'è l'espressione che Parenzo la vuole sapere bene, l'espressione che ho utilizzato? Sta facendo la cena per i vermi, qual è?
0: Adesso sta facendo sotto data per i vermi, è quello che si merita, perché se ne stava a casa... Se ne stava a casa, adesso stavamo tutti tranquilli. Io non chiamavo a voi, quello mangiava anche i genitori con la famiglia. E ma ora che ha fatto?
14: Ma allora, non vedi l'ora che viene ammazzato qualcuno?
1: Perché?
14: Adesso,
0: ma
14: insomma, tu c'hai voglia di vedere la morte? Tu c'hai voglia di vedere la morte? Ma ci sono sempre stati, tu devi ringraziare questo che non se lava i capelli da quando c'era il quartetto, eccetera. Che vedeva il parco cerico. Perché se no parlavate con
0: quei quattro merde che siano là, ancora parli. ancora parte.
1: Allora, calma, calma, io voglio capire una cosa, Massimo, tu non hai capito quello che dice Alessio. Alessio da Roma dice: era meglio eliminarli tutti, perché non abbiamo bisogno di questa feccia, di questa merda, come dice lui. Io non sono d'accordo con questo estremismo, naturalmente. Che cosa hai da contestare a questa tesi? Direi anche estrema, certamente, ma comprensibile di Alessio. Umorale, ma comprensibile di Alessio. Cosa hai da contestare, Massimo?
6: Cosa c'è di comprensibile?
1: Massimo,
0: allora, se una persona ha un senso di giustizia, vai, Valenzo, vai.
1: No,
0: vai.
1: Massimo, tu, Massimo.
0: Ah, ok. Se una persona c'ha un vero senso di giustizia, prima pensa a quello che gli sono entrati a quelli dentro casa e poi pensa al morto. Invece questi vanno a scartabellare il giornale tutti i giorni e sentono zio Cruciani tutti i giorni. Poi aveva la notizia di qualcuno a cui è stato sparato, perché c'hanno voglia di esibire tutta la loro violenza che c'hanno dentro, perché a questi gli rode il culo.
1: Ma non hai niente da contestare, Ava D'Alessio, non hai nulla da contestare, vuole far fuori tutti i ladri, ha detto che era meglio se li faceva fuori tutti. Contesta questo ad Alessio, digli che...
0: Posso contestare,
2: devi togliere la benzina, con te, che vanno in giro a mangiare con te, ti trovi vicino e poi ti trovi dentro casa. Ma magari mentre dentro casa sai che gli una marponata, non ti lascio lì.
0: Ma che devi fare?
2: O mangia con noi.
1: Musica. Questo era il dibattito tra Alessio da Roma e Massimo da Roma. Attenzione. Danilo da Catania è tornato all'attacco. Danilo da Catania.
0: Verme.
1: No, calma, Danilo.
0: No. Ogni, vedo tutti i giorni bei video di tutte, in tutta Europa che vi schiaffeggiano quando vi scoprono gli sionisti. Schiaffi, e tu ancora con gli schiaffi.
1: Scusami,
0: ancora,
1: Danilo, tu ti riferisci anche alla cosa di Parenzo che si è commosso davanti a Netanyahu?
6: Vabbè, ma no, avete capito perché?
1: Sì, abbiamo capito.
0: Tutti in battaglia. Anche un'altra prova che la gente vi schifano in tutto il mondo. Vi schifano, ma
6: scusi, un paese che prova a difendersi dal terrorismo islamista. Comunque ci sono stati sicuramente dei grandissimi errori, figuriamoci. Netanyahu, ci saranno le elezioni e gli israeliani lo manderanno a casa. E lo manderanno a casa. Ma quella è una guerra terribile, ma anche uno, anche solo uno sarebbe terribile. Ma io non faccio nessuna guerra, io non faccio nessuna guerra. Quella è una guerra drammatica. La responsabilità maggiore, la responsabilità di tutto questo è Hamas, che non ha parato nei tunnel che aveva costruito anche quei bambini. Sì, purtroppo. Questo è la verità, purtroppo. Questa è la verità. Quei tunnel servivano per i terroristi e non per salvare la popolazione civile. La responsabilità politica di quello che è accaduto è dei terroristi di Hamas.
1: Danilo, dimmi.
0: Ripeti, la propaganda israeliana, lo so, l'ho capito.
6: Ma non c'è nessuna propaganda. Ma questa, ma non c'è nessuna. Ma i tunnel, chi li ha costruiti?
0: I tunnel. Ma chi li ha fatti i tunnel?
6: Mi vuoi rispondere? Chi li ha fatti?
0: Di 7 ottobre ne voglio vedere una al giorno.
1: Questo è gravissimo.
6: Ma infatti il vostro sentimento recondito è esattamente questo. Ma non ce l'avete fatta, lo capisci o no che non ce l'avete fatta? Insisti, non ce l'avete fatta, ma ti piacerebbe.
1: Danilo ha detto una cosa gravissima adesso. Gravissima. Che vuoi un 7 ottobre ogni giorno?
6: Ma non succederà, perché grazie a Israele non succederà. Ma non succederà. Tu mi stai dimostrando che quella guerra era necessaria. Tu con queste parole mi stai dimostrando che quella guerra era necessaria, quella di Israele, per neutralizzare Hamas. Le tue parole me lo dimostrano. Le tue parole mi stanno convincendo ancora di più che quella guerra era necessaria. Me lo stai dicendo tu. Me lo stai dicendo tu. Tu me lo stai dicendo. Tu mi stai con queste parole. Scusami, però, calmiamoci. Tu con tu dicendo che ci vorrebbe un altro 7 ottobre, mi stai confermando che
0: la teoria diventa...
6: E mi stai confermando che allora Netanyahu ha ragione. Ma allora mi stai confermando, scusami, mi stai confermando che allora Netanyahu ha fatto bene. Questo stai dicendo tu. Ma tu allora con queste tue parole mi stai confermando che Netanyahu ha fatto quello che doveva fare. Non lo stai dicendo tu. Tu lo stai dicendo.
0: Ormai è finita per voi. L'Iran ce l'ha succhiata. All'Iran poi ce l'ha succhiata.
1: Danilo, scusami, mi ripeti che mestiere fai?
0: Una volta la guida turistica, amico.
1: Per sapere,
6: mi andrebbe tolto il permesso. Dove la fa la guida turistica? Dia il nome e il cognome. Mi andrebbe tolto. A Catania, mi dai il numero di telefono, tu devi te lo devono togliere.
0: Dopo che ho dato il numero di telefono, una guida turistica,
6: ma adesso ti chiameranno anche dal comune per toglierti, per toglierti la guida.
0: Le tue minchiate me la succhi.
1: Fermi tutti.

Al di là dei consigli dei proctologi, va detto comunque che una prima sgrossata con la carta igienica crucia va data, se no ti si formano dei tarzanelli grossi come le nutrie. Mi stupisce comunque che in una trasmissione altolocata come la vostra, riguardo alla pulizia perianale, nessuno abbia ancora ricordato

0: ho ancora l'abitudine di strofinare la carta igienica fino sicuramente a provocare delle irritazioni nella parte anale e perianale. Questo è il punto poi fondamentale, no? È utile anche per il futuro di questa trasmissione capire l'indirizzo che stiamo prendendo.
1: Sì, molto, molto.
0: Nei giorni scorsi sono stato a presentare il mio libro e ho spiegato in cosa consiste la zanzara. Ho fatto una prolusione. Io ho detto ci si può occupare di vannacci e di pulizia del buco del culo quotidianamente.
2: Ma sì, ma le due cose, ma no, io sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo perché guarda che le due questioni, ma lo dicono anche i sondaggisti, sono strettamente collegate. No, no, ma io su questo non ho nulla da eccepire.
0: Noi ci occupiamo di pulizia del buco del culo ogni giorno, ma anche noi, tu te ne occupi anche di riflesso.
2: No, assolutamente.
0: Di riflesso te ne devi occupare, sei costretto.
2: Ma col cazzo.
0: Sei costretto ad occupartene con proctologi, scienziati, ascoltatori, gente comune, gente volgare, eccetera. E nello stesso tempo ci occupiamo magari anche delle sorti della politica italiana. Questo è il punto. Beppe da Modena, vai, anzi Andrea da Modena. Andrea da Modena, vai.
3: No, sono io.
0: Dimmi, Andrea, allora, dimmi che c'è. Sì, la prova contraria sei tu, amico mio, dimmi.
3: Sono io. Ascolta, allora, io dico, amo troppo questo paese per vederlo ridotto in questo modo. E quindi
0: allora,
3: per
0: ridotto
3: me
0: come,
3: si
0: sì.
3: vuole, è ridotto. Ridotto come tutti i giorni vediamo.
0: Cioè tu dici immigrazione clandestina a 3.000,
3: tutto,
0: eccetera.
3: Di tutto e di più. Io dico che è questa falsa democrazia in cui viviamo.
0: Una falsa democrazia.
3: Cioè, è una falsa.
2: Ma perché fa
3: voi tutti pensate di essere in democrazia?
2: Beh,
3: voi pensate di essere
2: sì, beh,
3: qui
2: ovvio,
3: è anarchia. Ognuno fa quel cazzo che vuole.
2: No,
3: posso
2: non c'è
3: parlare,
2: nessuna anarchia. Ma dove
3: parlare,
2: la vedi l'anarchia? Ma poi
3: parlare,
2: non c'è, stai dicendo delle
3: ognuno
2: fregnacce
3: fa quel
2: di primo
3: cazzo
2: livello.
3: Che vuole sa di essere impunito in questo paese di merda in cui viviamo. Adesso quello che risolverebbe tutto è una sana, e ripeto, sana dittatura, dove uno prende il comando delle cose,
2: ecco,
3: mette a posto la merda che hanno causato, dopo fra 3-4 anni si torna a votare e la gente decide se stava meglio prima o se sta meglio dopo.
0: Beh,
3: hai capito, mi stai seguendo?
2: Ma cos'è che continui a fare?
3: Non parlare con parente che tanto non comprende.
0: Aspetta,
3: non comprende.
0: Ma perché questa cosa l'ha compresa perfettamente?
3: Non comprende, parente, non comprendi.
2: Io comprendo che sei un idiota, uno che fa l'elogio della dittatura, ecco, è un idiota, ecco, appunto, ma è un idiota più grande,
3: è
2: quell'altro
3: io...
2: che fa amico mio, ma che amico mio, dice che vuole la dittatura, l'unico commento che sai fare,
3: ma cos'è? Sei rimasto agli anni 20, 30, 40,
2: questo qui,
3: coglione,
2: questo
3: sei
2: è un povero idiota,
3: lì.
2: C'è uno che
3: una
2: telefona nel 2026 alle ore 19.35 e dice che vuole, che dittatura se ne va, analizziamo, fammi capire, che dittatura vorresti, fammi capire,
3: un attimo,
2: come che come quella dei colonnelli greci, che cazzo di dittatura vorresti? Spiegami,
0: non lo
2: dai,
0: so,
2: dimmi
0: non
2: che
0: capisce.
2: Tipo di dittatura.
3: Se tacci un attimo te lo spiego.
2: Ma che vuol dire?
3: Se tacci un attimo te lo spiego.
2: A me mi fai
3: impazzi, un attimo
2: no,
3: te lo spiego.
2: Ma non taccio
0: fallo
2: per
0: parlare,
2: niente.
0: Fallo
3: se non tacci che cazzo
0: parlare,
3: vuoi? Come fai a farmi le domande e poi non taci?
2: Sì, ma la cosa che mi fa impazzire è l'altro che dice uno dice vuole la dittatura e quell'altro amico mio,
3: ma dimmi una cosa, cosa c'è di sbagliato nella parola dittatura?
2: Ma come? Che fatelo spiegare da quello che dice che sembra una pecora fatelo spiegare da lui come cosa vuol dire
3: coglione, perché tanto non ci arriva.
0: Scusami Andrea, però non è bella
3: perché non ci puoi arrivare,
0: però ho capito, non è che butta in cacciara, se uno dice ci vorrebbe una sana
3: cacciara perché non mi fai parlare, non mi fai spiegare,
0: se uno dice che ci vuole una sana dittatura,
2: dai su,
0: la frase è chiara, la frase è chiara, la frase è chiara, la frase è chiara, no Andrea, tu vuoi che in Italia venga sospesa la democrazia per un tot di anni, mi sembra abbastanza.
2: No,
0: e che
3: allora,
0: vuoi allora? No.
3: Io ho detto, se voi pensate che questa sia democrazia,
2: certo che è democrazia, che cazzo
3: è democrazia, perché con te quello che dice che se vai a rapinare o se vai a scippare la gente nelle metropolitane è grazie alla democrazia, questa è la democrazia che piace a te, coglione, perché stai nel tuo attico là a Roma, capito?
2: Dove?
3: Non vai in metropolana, non vivi la gente, non vivi in mezzo alla gente.
0: Ma quello può darsi, ma che c'entra con la dittatura? Spiegami.
3: La dittatura è uno che dice, prende il comando della situazione, pulisce la merda e dopo fra 3-4 anni si torna a votare,
0: l'ho detto
3: la
0: prima
3: può decidere se stava meglio prima o se sta meglio dopo.
0: È quello ma è quello che ho detto io, scusami Andrea. Però
3: no,
0: adesso...
3: quello che hai detto tu no, perché comunque oggi abbiamo dei partiti, 2%, 3%, 5%, 7%, che rompono il cazzo, destra o sinistra,
0: però...
3: uno o due, bianco o nero.
0: Però
3: la
0: scusami, tecnicamente... tecnicamente, Andrea, quello che tu dici è la sospensione della democrazia per un tot di anni, affidare sì, tutto a un signore, sì, attraverso che cosa non si capisce,
2: chi deve magari a dei colonnelli.

0: Belli, a chi vuoi tu,
1: e
0: sì.
1: Poi dopo tre anni si vota, quello ha fatto sì, bene o
0: dice,
1: ha fatto male,
0: idiota.
1: Tu questo stai dicendo. Giusto,
2: bravo. Beh, come bravo. Bravo. Sto paese.
0: Bravo,
1: e come la chiami?
0: Bravo,
1: come la chiami
0: bravo,
1: questa? Come la chiami?
2: Parenzo, che non capisci.
1: Sì, ma come la chiami questa dittatura? La chiami dittatura? Servirebbe una bella dittatura per qualche
2: allora,
1: anno, o sbaglio?
2: Ci possiamo spostare i 50 anni e chiamarla sana dittatura?
1: Ma è uguale,
2: perché
1: ma
2: adesso,
1: ma
2: è adesso,
0: uguale,
2: perché adesso,
0: il concetto
2: adesso,
0: è lo
2: no,
0: stesso,
2: non è uguale,
0: imbecille di un imbecille.
2: Beh. Adesso come adesso, adesso come adesso, un governo che ti dice ma non si può, non si può. E non si può denunciare il poliziotto che ha fatto questo, che ha fatto quell'altro. Cazzo, se è governo farai delle leggi apposta,
1: allora,
2: no? E non
1: fanno
2: un cazzo. Allora, sì, a questo voi piace, a me no.
1: Scusami Andrea, chi sarebbe per te il dittatore ideale? Chi è che dovrebbe prendere in mano la situazione?
2: No, io non ho un nome, sinceramente.
1: E allora qualcuno dovrà prendere in mano questa situazione per due, tre anni, tre, quattro
2: adesso,
1: anni.
2: Sì, qualcuno dovrà prenderlo, non sono certo io qua adesso a dirti chi può essere.
1: Sì, ma capito, tanto, i partiti vanno sciolti o no?
2: Lasciami parlare, stanno rompendo il cazzo da mesi con questo Vannacci. Vannacci prenderà il 10, il 12, il 15%, andrà forse al governo e non cambierà un cazzo perché non farà niente.
1: E tu dici,
2: non
1: ci vuole un dittatore, ci vuole un dittatore, ci vuole un uomo forte, questo è il punto. Ci vuole uno che prende in mano la situazione e decide lui
2: ci
1: una
2: vuole
1: volta per
2: una
1: tutto.
2: Legge chiara che dica chi è stato eletto decide e gli altri zitti e muti.
1: Ma eletto, ma l'elezione è il contrario della dittatura. L'elezione è il contrario della dittatura. Come deve arrivare questo al potere? Queste persone che devono decidere. Hai le idee un po' confuse, Andrea?
2: No, non sono io che ho le idee molto chiare. Perché se tu facessi una domanda oggi ai cittadini, faresti un referendum, vuoi uno che comanda e decide le cose per 3-4 anni o vuoi continuare con questo sistema del cazzo che abbiamo in Italia di una legge elettorale ridicola?
0: Vuole fare un referendum.
1: Scusami, Andrea, secondo te ha delle idee confuse, Davide? Andrea da Modena?
0: Non è
2: no,
0: che ha le idee
2: confuse. Io non ho le idee confuse, io le ho molto chiare.
0: Completamente andato, ma poveretto, è uno andato che telefona qui e trova però il consenso di uno dei due conduttori che addirittura lo coglie con giubilo dicendo beh, alle parole della dittatura, ci vorrebbe una bella dittatura, beh, anziché dire lei è pazzo,
2: questa mosca qua continua a parlare, un altro non può spiegarti che il mille è meglio della merda, Parenzo,
1: musica, e si va avanti,
0: come se nulla fosse, ci sembra stata l'elogio della dittatura, ma come se nulla fosse. Andiamo avanti.
1: Beppe da Modena. Vai, sempre da Modena. Sentiamo da Modena.
3: No, volevo dire una cosa, lo sguainato lì.
1: Sì, lo sguainato.
0: Eccoci qua.
3: Sì, senza guaina.
1: Sì,
3: ascolta,
0: giusto, non c'è nulla di offensivo, anzi.
3: No, è la realtà delle cose, mi pare che tu, insomma, sia
0: chiedi
3: privo
0: a tua
3: di una
0: moglie se l'ha mai provato. Chiedi a tua moglie se l'ha mai provato, vedrai che cosa ti dice. Chiedi a tua moglie se l'ha mai provato.
3: Che cosa c'ha con quel cattino che c'ha in mezzo?
0: Chiediglielo, perché guarda che la differenza la capiscono, si capisce subito. Andiamo avanti pure.
3: La violazione di domicilio è equiparabile
0: a quello
3: che è uno stupro a livello intimo.
0: Ma questo secondo quale diritto però?
3: A livello di una persona, per
0: ma
3: cui,
0: secondo
3: no,
0: quale
3: non
0: legge?
3: Non è che per forza
0: scusami,
3: deve
0: quale
3: essere,
0: legge?
3: Ma non ci deve essere per forza una legge morale, Parenzo.
0: Secondo quale
3: tu
0: legge?
3: Sai.
0: Quale
3: non
0: legge?
3: So
0: quale
3: che
0: legge,
3: tu
0: quale
3: non
0: legge.
3: Sai.
1: Vabbè,
3: quindi,
1: andiamo al sodo, che vuoi dire? Che vuoi dire?
3: È così come una vittima di stupro può difendersi fino anche ad ammazzare, diciamo, chi sta aggredendo. Chi è in casa e subisce un furto, a mio modo di vedere, ha il diritto anche di arrivare ad ammazzare.
1: Ma non c'è dubbio.
3: E vi dirò di più, aggiungerei un comma alla legge Cruciani
1: Giordano, sì.
3: Ecco, il comma è che a me della limitazione geografica non me ne frega un cazzo. Quindi cosa vuol dire? Che se tu entri nel mio domicilio e poi per grazia divina riesci a scappare, io nell'immediato posso anche inseguirti, come ha fatto Roggero, perché non ti prendo e ti faccio un culo così, hai capito o no? Tu, in quel caso, io posso fare di te quello che voglio.
1: Molto
3: è
1: bene, questa è la legge Giordano Cruciani, che si fa strada in Italia. Si fa strada in Italia, si fa strada in Italia.
3: Complimenti. Punto numero due.
0: Anche
3: e poi
0: il punto numero due c'è. Ecco,
3: sì,
0: meglio, dai. Fai più bella figura. Fai più bella figura, è meglio se
3: chiudi. Uno di quei simbolini azzurri dell'arco parlamentare a destra. perché difendiamo anche i tuoi di diritti, perché se va a finire come in Svezia, che adesso stanno chiedendo la Sharia, tu quelli te li trovi sotto casa Prati, perciò non so se ti conviene, stai attento.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Tre 007 egiziani condannati a un assolto per il sequestro e le torture a Giulio Regeni, cade l'accusa di omicidio. È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, file ai distributori. Il Papa conclude la sua visita in Francia, il riarmo è un'illusione, dice, servono sforzi creativi per la pace. Calcio, l'Italia di Mancini da spettacolo a Bursa, 4-1 per gli azzurri contro la Turchia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci, giudici della prima corte d'assise di Roma. Dopo una camera di consiglio di oltre 8 ore hanno condannato 3 007 egiziani imputati nel processo per il sequestro e l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016.
6: Arriva dopo 10 anni di depistaggi e mancata collaborazione da parte delle autorità del Cairo il verdetto di primo grado per l'omicidio di Giulio Regeni. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno condannato a 10 anni di carcere 3 degli imputati per la sola accusa di sequestro, il quarto è stato invece assolto. La procura aveva chiesto l'ergastolo per uno di loro e 17 anni e mezzo per gli altri. I 4007 della National Security egiziana non erano in aula come in tutte le altre udienze, c'erano invece i genitori del giovane ricercatore che per 10 anni non hanno mai smesso di battersi per ottenere verità e giustizia. Soddisfatto il primo commento del procuratore capo di Roma Lovoi, anche lui presente in aula durante la lettura della sentenza.
7: Anche se le condanne non sono state per tutti i reati che erano stati contestati, si è riusciti a raggiungere questo risultato nonostante quella che possiamo tranquillamente definire una cooperazione non particolarmente proficua da parte delle autorità egiziane.
6: Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Sul caso Garlasco arrivano nuove rivelazioni che scagionano Alberto Stagi.
8: Dopo 18 mesi di indagini a carico di Andrea Sempio, indagato per omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, per la procura di Pavia il 13 agosto 2007 non fu Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi. Lo dicono i risultati delle analisi eseguite in laboratorio, a partire dalle impronte repertate sulla scena del crimine. Quella sul pavimento fu attribuita a Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, quando in realtà sarebbe compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio, e sarebbe da attribuire sempre a Sempio l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove fu trovato il corpo della ragazza. Non viene escluso che chi ha toccato quel muro avesse le mani sporche di sangue, e ancora non era di Chiara l'impronta trovata sui pedali della bicicletta di Stasi. Secondo la procura, e sarebbe un elemento clamoroso, i RIS lo avevano già accertato nel 2007, ma avrebbero nascosto i risultati del test del DNA. A questo punto tutte le parti in causa hanno accesso agli atti. Prima della richiesta di rinvio a giudizio, i legali di Sempio possono produrre memorie e documenti e contemporaneamente quelli di Stasi valutare l'avvio della richiesta di revisione del processo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: È scattato il tetto ai prezzi di benzina e diesel deciso da Eni e P, e ieri i prezzi medi dei carburanti risultavano in calo, ma continuano le proteste delle categorie più colpite dai rincari.
9: Un via vai così, lo abbiamo visto, solo per gli scioperi. Il gestore di un distributore Eni a Napoli, che in 3 ore e mezzo ha erogato 2000 litri di carburante, fotografa la corsa alle stazioni del cane a 6 zampe. Dopo che Eni ha fissato un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio, oggi ci sono state ovunque file ai distributori. Primi ribassi in linea con lo sconto Eni anche in alcuni impianti IP, e c'è già chi parla di effetto Eni, con gli altri marchi spinti a tagliare gli stili. Bene, ma non basta. È il mantra che circola tra le imprese più colpite dal caro carburanti, dalla logistica all'agroalimentare, la richiesta di misure strutturali e quelle che i gestori FAIB e FEGI, che in allarme per il rischio di perdite definiscono l'iniziativa improvvisa e improvvisata di Eni, non basta a calmierare le proteste delle categorie. I tassisti minacciano scioperi, il comitato autotrasportatori siciliano li ha già proclamati, agricoltori in piazza in Calabria e in Sicilia con blocchi stradali e presidi. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde lo 0,67%, il Nasdaq cede lo 0,92%, mentre l'S&P 500 segna un meno 0,77%. Euro a 1,1369 sul dollaro. La guerra è tornata in Europa, ma riarmarsi è un'illusione, è il monito del Papa che a Metz ha chiuso il suo viaggio in Francia.
10: Il faut toutefois se garder l'illusion du réarmement.
11: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, il monito che il Papa ha lanciato da Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Bisogna chiedersi, ha detto il pontefice, se stiamo realmente facendo sforzi creativi per promuovere la pace mondiale o semplicemente cercando di arginare l'emorragia della guerra, guerra che, ha ricordato, mentre le relazioni umane e tra gli stati si fanno sempre più barbarie, è riapparsa anche in Europa, una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
10: Favoriser la paix est une offre active.
11: L'Europa dunque può e deve avere un ruolo attivo nel promuovere la pace, che è sempre possibile, e non cedere all'odio. Il vecchio continente deve integrare i migranti che sono una risorsa e difendere la vita. Alla messa in cattedrale era presente anche il presidente Macron. Per Leone anche un fuori programma. Durante il volo da Lourdes a Metz ha viaggiato in cabina di pilotaggio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La strage di Ustica del 1980. La Francia si dice pronta a trasferire all'Italia tutta la documentazione.
12: Il governo si è mosso e i risultati si vedono. Le parole della presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti. La Francia si dice pronta a consegnare tutta la documentazione sulla strage di Ustica, atti che coprirebbero un periodo molto ampio fino ai primi anni 90 e che comprenderebbero anche documenti del Ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie inviate negli anni dalla Procura di Roma nell'ambito dei procedimenti sul disastro del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando la morte di tutte le 81 persone a bordo. Una svolta, quella di Parigi, che porterà domani i PM a ritirare la richiesta di archiviazione del fascicolo contro ignoti e che dopo 46 anni potrebbe fare finalmente chiarezza sui movimenti della flotta francese quella notte e sulla battaglia aerea, questa la tesi più accreditata, a cui parteciparono anche caccia americani per abbattere un MiG libico. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: A Siena ora per il caso David Rossi. L'uomo sarebbe stato aggredito in maniera violenta e repentina nel suo ufficio da più persone. Sentiamo.
13: David Rossi, l'ex capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena, morto nel 2013, fu aggredito da più persone nel suo ufficio e si difese prima di precipitare dalla finestra. Sono queste le prime ipotesi dei consulenti della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi. I tecnici, insieme con il RIS e i vigili del fuoco, hanno svolto a Roma delle simulazioni per la perizia su come David Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio. Secondo i consulenti, Rossi sarebbe stato aggredito da due o più persone corpulente al momento della caduta, sarebbe stato cosciente e avrebbe tentato di difendersi. L'ex capo della comunicazione di MPS sarebbe stato tenuto fuori dalla finestra e avrebbe cercato di aggrapparsi al bordo, ma poi, mancando la presa, sarebbe precipitato. Per i consulenti, inoltre, molte lesioni non sarebbero compatibili con la caduta, ma con l'aggressione. La commissione parlamentare d'inchiesta attende ora, per il 12 ottobre, anche l'ultima perizia sulle telecamere, dalle quali si vede un uomo che entra nel vicolo di Montepio, dove fu ritrovato il corpo di David Rossi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Chiudiamo col calcio, con l'Italia di Roberto Mancini che risorge in Turchia dopo il KO contro il Belgio a Roma venerdì scorso. Azzurri che vincono in casa dei turchi per 4-1 con tre gol nella prima mezz'ora. Bastoni, Frattesi e Caiò dei marcatori, poi il poker di Pio Esposito. Nell'altra gara della seconda giornata del gruppo A, vittoria della Francia per 1-0 in Belgio. Ma sentiamo il CT azzurro, Roberto Mancini a Rai Sport.
14: La squadra ha giocato molto alta, ha giocato bene, ha tenuto la palla, ha imbucato, quindi sono stati bravi tutti. Dovevamo pensare a questa partita qua, che era una partita difficile. Adesso cercheremo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e poi andremo a giocare a Parigi.
5: Così Roberto Mancini, grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
1: Io direi a questo punto di chiamare il dottor Sheikh Noor. A questo punto io chiamerei Sheikh Noor. Voglio ripetere, anzi, io farei riascoltare prima quello che ha detto il dottor Sheikh Noor. Perché il dottor Sheikh Noor, in una diretta sull'Instagram, ripeto, Sheikh Noor è una figura importante dell'islamismo, anche se poi islamico, insomma, per modo di dire, a Padova, vecchia conoscenza di questa disgraziata trasmissione, di fronte al sindaco di Cadoneghe, paese veneto, che ha negato la cittadinanza a una signora marocchina, di origine marocchina, da 15 anni in Italia, perché sostanzialmente ha fatto scena muta e non sapeva parlare italiano di fronte al sindaco, che è l'ultimo anello prima di concedere la cittadinanza, e dunque ha sospeso tutto il sindaco. E arrivederci e grazie. Ripeto, Sheikh Noor gli ha detto le seguenti parole, vai.
16: Togliere la speranza a qualcuno è una vigliaccheria colossale. Questo sindaco padano è un pezzo di merda.
1: E dunque la prima cosa, pezzo di merda, vai regia.
16: Per lei era un sogno avere la cittadinanza italiana, ha superato tutti gli articoli e le fasi per avere la cittadinanza. Aveva il diritto, questo canaglia qua. Che si vergogni.
1: Canaglia, e andiamo ancora, vai.
16: Non ho mai augurato a nessuno il male, ma le imprecazioni e desiderare con questo signore quanto è successo a Davide, che sorga già nella sua stessa casa alla Rogne, per il male che ha fatto a questa piccola famiglia. Pace e bene, salam aleikum.
1: Una vergogna assoluta. Chiamiamo Sheikh, vai. Vai regia. Vai col numero.
17: Pronto, chi parla?
1: Sheikh, sono Cruciani, come andiamo?
17: L'anima. Ma sei vivo? Bene, bene, dai, bene. Tu
1: mamma
17: come
1: mia, mamma mia, David, c'è con noi Sheikh Noor, ti rendi conto? C'è con noi Sheikh Noor, il quale ha attaccato...
0: Dov'è la buona notizia?
1: No, è che ha attaccato... Sì, fratello, un cazzo. Ha attaccato, ha attaccato...
17: Ma c'è l'uccello in bocca, continua, dai.
1: Ha attaccato, ha attaccato, ha attaccato un sindaco, il sindaco di Cadoneghe, perché ha negato la cittadinanza a una cittadina. Il sindaco di Cadoneghe a una cittadina che non sapeva l'italiano, una cittadina straniera, dandogli del pezzo di merda, della canaglia, del vigliacco. Ti dovresti, Sheikh, ti dovresti vergognare, questo è il punto. Ti
17: ma
1: dovresti...
17: di cosa mi vergogno? Ascolta, guarda che io sono italiano, il circolo e il sindaco qua è un salumiere padano.
0: Che sei italiano.
1: Un salumiere padano, che vuol, che vuol dire un sa?
0: Ma è stato eletto anche se... Perché devi dire salumiere? Ma salumiere padano,
17: tu hai tradito la città del santo, hai tradito giudeo infame, canaglia.
0: Come giudeo infame?
1: Ma
0: giudeo infame è una cosa schifosa che dice, maledetto antisemita.
17: Non si pugnala i fratelli alla schiena.
0: Ma come ti permetti?
17: Io sono un principe. Come vi permettete voi?
0: Un principe. Ah, si sente un principe. Il principe, tu sei il principe del cazzo, sei il principe del pene, sei.
1: No, sì, ma io voglio capire una cosa, scusa, ma perché hai attaccato in quel modo?
17: No, no, ho attaccato nessuno, io ho solo Giuseppe, io ho semplicemente detto che la cittadinanza è uno strumento inclusivo e non esclusivo.
1: Ho capito, ma se
17: questo
1: tu non sei
17: ignorante, non capisci niente.
1: Ancora,
17: guarda che
1: insisti.
17: Io sono un italiano, a 5 anni parlavo italiano, segaiolo di merda che sei altro, quale attacco parli?
1: Ti devi vergognare di aver, ti devi vergognare di avere detto, di avere dato della canaglia, del vigliacco a uno che ha applicato la legge, ha negato a una donna che non sa l'italiano di diventare cittadino italiano, e ha fatto benissimo.
17: Ascolta, ci sono dei giornalisti italiani che lavorano lavapiatti in pizzeria, pezzo di merda. Tu e quel raccomandato schifoso.
1: Ma
17: canali.
1: Cosa c'entra? Scusa,
17: se volete fare informazioni, fate domande. Coglioni, segaioli di merda.
0: Ma come si. Ma questo sarebbe un imam, scusa.
1: Ma quale imam? Ma quale
17: imam? Un rabbino, l'anima dei livannacci vostra.
1: Scusami,
17: soffrite di eiaculazione precoce. Il Black and Decker dei negri vi dà fastidio. Bastardi.
0: No, cosa?
1: Scusami,
17: devo andare via, purtroppo.
1: No, scusami,
17: Sheikh,
1: devi chiedere scusa al sindaco. Canaglia, vigliacco, pezzo di merda, ma vergogna, ti ha fatto benissimo quel sindaco.
17: Io non ho detto che ti ammazzo, questo non sono parole.
1: No, canaglia, gli hai detto canaglia.
17: Ascolta un attimo, Dov'è quel coglione, quello che ha la voce da castrato di merda, Mario Giordano?
1: Fammi passare. Scusi. Ma come? Come?
17: No,
1: ma
17: no, Mario Giordano, tu sei un corrotto e un venduto.
1: Ma che c'entra? Ma che c'entra?
17: Ti commuovi a vedere Netanyahu, strage di bambini palestinesi, ti commuovi la nazione
1: unita. Questo è Parenzo, questo è Parenzo che si è commosso.
17: Ascolta, io ho chiesto scusa.
0: Poi ti spiego perché mi sono spiegato, perché mi sono commosso a sentire le parole del dottor Netanyahu, perché
17: gli ebrei sono persone giuste, tu non sei un ebreo. Sei un figlio del
0: post-sionismo. Quel discorso all'ONU ha smascherato
17: la pace, viva la giustizia
0: dell'ONU. Sì, arriva lui.
17: Guarda che vi chiudo.
1: No, ma scusa, scusa un attimo, ma si può dare della canaglia e del vigliacco a un sindaco, del pezzo di merda a un sindaco perché ha fatto il suo dovere, perché ha negato la cittadinanza a una che non sa l'italiano? Ma che te ne frega a te poi? Che te ne frega a te?
17: Tu sei un altro, non capisci niente, quell'altro giudeo non conosce la Torah.
1: Ma che c'entra la
0: Torah? Ma non si dice giudeo,
17: ma però. Non è cristiano.
0: Ma vaffanculo,
17: fammi parlare, coglione. Ricordati che sei stato straniero. Ero straniero, mi avete accolto. Ero nudo, mi avete vestito. Avevo fame, mi avete nutrito.
1: Allora...
17: Non siete cristiani, pezzi di merda. Siete due cornuti.
1: Ma se quello non sa l'italiano, perché ha fatto
17: io
1: male?
17: Chiudo, c'è il vigile che mi sta dando la multa.
1: Sì, ma spiegami una cosa. Ho capito, ma se uno non... Ma io me ne fotto del vigile, richiamatemi il pazzo, mamma mia, incredibile. Richiamatemi.

0: coglione, fammi domande precise, se vuoi che mi scusi, che faccia altre cose.
1: No,
0: altrimenti.
1: Allora, no, no. Tu ti devi vergognare per le parole che hai detto, perché quel sindaco ha semplicemente fatto il suo mestiere.
0: Non mi vergogno per niente. Io mi vergogno quando rubo, io mi vergogno quando per pugnalo alle schiene un fratello o un amico, come lo fate voi due. Pezzi di merda che non siete.
1: Ma scusami un attimo, ma che te
0: siete giornalisti, fate delle domande, cazzo.
1: Allora, tu hai
0: la cittadinanza,
1: la cittadinanza, dimmi.
0: Prefetto, il presidente della Repubblica ci dà la cittadinanza a noi, non questo sindaco qua, che gli ho detto, senti, fammi una cortesia, querelami e denunciami se hai le palle.
1: Ho capito.
0: Che non sia.
1: Va pure del coglione.
0: Io sono patriota.
1: Ma se uno non sa, pure coglione, ma se uno non sa l'italiano,
0: ma perché... non c'entra niente, vai a guardare.
1: Adesso il ti chiamo Mario Giordano. Adesso ti chiamo Mario Giordano.
0: Ignoranti. Anna Arendt della Shoah. Silvia, quel coglione. C'entra.
1: Che c'entra? Entra. Ma che c'entra lei. La Shoah? Cosa c'entra la Shoah? Sei impazzito?
0: No, c'entra la Shoah, ma leggi.
2: Metti insieme cose che non c'entrano niente. Non sai niente ancora.
0: Passami quel pezzo di merda di Mario Giordano.
1: No, ma perché? Ma tu saresti...
0: Spiegatore all'odio razziale.
1: No, ma...
0: Passami Mario Giordano, altrimenti lasciatemi in pace.
1: Adesso te lo chiamo. Adesso ti chiamo Giordano.
0: Chiamalo questo pezzo di merda.
1: Ma
0: qua.
1: Perché pezzo di merda?
2: Non puoi dirgli pezzo di merda.
0: Come lo devo chiamare? Come ognuno... lui mi chiama...
2: Caro direttore, lo devi chiamare. Perché?
0: Direttore, è a colazione ancora... precoce, ha fatto quattro figli. Il calo democratico in Italia, la Sordone ce n'ha uno.
2: Mario Giordano è preparatissimo, è una persona preparatissima. Mario Giordano,
0: ma quale? Ma quale? Eccolo qua.
2: Senti. Mamma mia, ragazzi.
1: Ma non risponderà. Non risponderà il direttore. È impegnato.
2: È impegnato. Fare mille cose.
1: È impegnato il direttore.
0: Si cagano sotto quando sentono il nome del principe. Si cagano sotto.
2: Deve costruire. Ma quale principe? Principe di tutto. Principe di sto cazzo sei.
0: Coglione, imam di merda che non sei altro. Rabbino incazzato sei.
2: Io? Rabbino? Ma questo è impazzito completamente.
0: I giornalisti padovani stanno crepando di fame. Coglione.
1: Ma cosa c'entra?
2: C'entro io.
1: È impazzito.
2: Ma cosa c'entro io?
1: È impazzito.
0: Sei impazzito, raccomandato di merda.
1: Devi solo chiedere scusa al sindaco di Cadone che è inginocchiarti. Scusa. Ha fatto il suo mestiere. Capito? Se non sai l'italiano, ti attacchi al cazzo.
0: Io devo chiedere. Allora, statemi bene, buon lavoro. E vaffanculo tutti e due.
1: Vaffanculo.

0: Parenzo, ma a te di solito che ti regalano per il compleanno? Cose da ricchi, no? Quindi qualche Rolex, qualche viaggio, qualche giornata alla spa, cose così. Invece i miei amici, sai che cosa mi hanno regalato? Un biglietto settore C, settore popolare, per lo spettacolo della Zanzara il 7 novembre. Avanti tutte, adesso voglio anche il tuo di regalo, cazzo.
1: Caccia i soldi, Parenzo.
2: Te, Parenzo, ti dovresti vergognare di fare spirito su un luogo di culto come la cripta Mussolini, dove ci sono anche i feretri di altre persone oltre a quello di Sua Eccellenza, dei familiari, dalla parte di babbo e della madre. Pezzo di merda, ti dovresti solo vergognare, pezzo di merda. La cripta Mussolini è lì e non rompe i coglioni a nessuno. Testa di cazzo, sei solo una testa di cazzo. Te il culo te lo dovresti pulire con l'ortica, ti dovrebbe diventare rosso come quello dei babbuini, perché sei solo un babbuino, vai a fare il culo.
3: E questo era Jonathan, frequentatore della cripta mussoliniana.
4: Io a sentire di
3: frequentatore della cripta mussoliniana.
4: Jonathan da Prato, che cazzo va a fare lì da Mussolini? Comunque, al di là di questo, io sarei per mettere sai l'ICI, la tassa sulla casa, no?
3: Sì.
4: Ecco, io sarei per mettere un'ICI altissima alla cripta di Mussolini.
3: Ma perché? Scusa, ma non ho capito. Ma per quale
4: milionaria?
3: Ma perché? Per i danni che ha fatto al paese, dici, per i danni che la famiglia ha procurato al paese.
4: Questa è la proposta. Parenzo, due punti, mettere un'ICI altissima.
3: Triplicata, adesso triplicata,
4: tu,
3: quadruplicata.
4: No,
3: adesso,
4: anche quinduplicata. Cioè tu devi pagare, tipo, gestisci la che... Beh, 2 milioni di euro, dici.
3: No, vabbè, ma non puoi. Ma i familiari sono costretti a pagare un'ICI di 2 milioni di euro per la cripta.
4: Come
3: Mussolini,
4: si chiama quello,
3: dai,
4: che sta lì con Vannacci? Come si chiama? Tizio Caio Mussolini?
3: Caio Mussolini.
4: Benissimo,
3: sì.
4: Caio Mussolini paga 2 milioni di euro, 3 milioni di euro e un ICI. Non puoi chiuderla chiaramente, perché giustamente i pareri, non potendola chiudere, fai pagare un ICI altissima.
3: Ma questa
4: altissima.
3: È una proposta assurda.
4: È una bella,
3: dai,
4: proposta.
3: È una proposta.
4: È bella.
3: Tu dici,
4: fai
3: il risarcimento.
4: Cassa,
3: il risarcimento
4: con Mussolini.
3: Il risarcimento,
4: bellissimo,
3: a tutti,
4: Madonna,
3: i danni.
4: Se non funziona.
3: Tu dici,
4: ma io lo voglio proporre, il risarcimento per tutti i danni che ha portato all'Italia e,
3: sì,
4: agli italiani.
3: Tu dici, pagassero,
4: io farei
3: pagassero,
4: pagare un'ICI. Ma no, non è ad persona, dici,
3: beh,
4: la cripta,
3: sì, ad
4: di
3: persona,
4: Mussolini.
3: Beh, ad persona,
4: no,
3: certo che ad persona,
4: no,
3: sì,
4: la tassazione è che puoi fare a persona, sarebbe anticostituzionale.
3: Allora,
4: ma l'escamotage è molto semplice. Dici, qui c'è una cripta, nessuno ha una cripta, chi ce l'ha? Tu la fai per le cripte in generale. Quante cazzo di cripte ci sono?
3: Pieno di cripte in giro, certo, che c'entra? Pieno,
4: ma tu
3: di
4: devi
3: cripte,
4: dire la cripta di un signore vissuto nel ventennio che ha delimiti un attimo, fai un attimo una delimitazione.
3: Ma dai, è ad persona.
4: No,
3: fin dei conti, ad persona,
4: no, no,
3: ma dai,
4: no,
3: ad persona.
4: Milioni, sui 4 milioni di euro di ICI, bellissimo.
3: Ma questo sei passato a 4, da 2 sei passato a 4 in 5 minuti.
4: Sì, ma anche 5 milioni.
3: Ma nessuno ce li ha, in famiglia non
4: milioni
3: ce li ha, tu dici l'oro di Dongo.
4: Potrebbero
3: attingere all'oro di Dongo.
4: Utilizzare l'oro di Dongo. Oppure mi dispiace e si chiude.
3: È incredibile.
4: Ci dispiace molto. L'ICI più alta d'Italia. Dice dov'è? A Predappio, nella tomba di... Bellissimo, l'ICI più alta d'Italia.
3: Ecco noi, Anna Rita Briganti. Buonasera
5: a tutti. Io la chiuderei. Io la chiuderei, così evitiamo complicati calcoli.
3: Ma non si può. Ma perché devi chiudere la cripta di Mussolini?
5: Perché l'Italia dovrebbe essere un paese antifascista.
3: Ma cosa c'entra?
5: Perché noi non siamo per il fascismo.
3: Appunto per questo.
5: Noi non siamo per le dittature.
3: Ma cosa c'entra?
5: E
3: appunto per questo.
5: La chiudiamo.
3: Ma perché bisogna chiudere una
5: questo
3: cripta dove ci sono dei morti?
5: Mi può dare fastidio questo cognome? Mi dà fastidio.
3: Tu cancelleresti pure che il cognome.
5: Certo, per me non si dovrebbe usare. Per me non si dovrebbe usare.
3: Ma se uno si chiama
5: perché
3: Mussolini,
5: perché è collegato all'orrore della storia.
3: Sì,
5: lo
3: ma se
5: cambi,
3: uno si chiama Mussolini,
5: lo cambi.
3: Se uno si chiama
5: Cruciani, lo cambi.
3: Ma non si può.
5: Basta.
3: Tu dici, in Germania non c'è nessuno che si chiama,
5: basta,
3: Hitler.
5: Lo cambi.
3: La stessa cosa
5: ora
3: dovrebbe
5: non
3: avvenire
5: che
3: in
5: la Germania sia il mio modello, in particolare la Sassonia. Lo cambi.
3: Cioè tu dici, come in Germania non c'è nessuno che si chiama,
5: sì,
3: Hitler.
5: Sì, ma non prendiamo la Germania come modello. La Germania mettiamola da parte.
3: Vabbè,
5: che pure
3: c'entra?
5: La vedo un attimo messa male.
3: Ma lascia perdere.
5: Noi chiudiamo la cripta in un secondo. Ci vuole un secondo per chiudere.
3: Ma non si può chiudere una cripta con della gente che va a trovare i propri parenti,
5: no,
3: con delle persone,
5: no,
3: che vanno.
5: La cripta si chiude, il cognome si leva e l'Italia inizia a essere un po' più antifascista.
3: Ma questo
5: perché
3: è fascismo
5: i fascismi
3: puro, dai.
5: Sono tornati,
4: no,
5: Cruciani.
4: Ma puoi decidere,
3: no,
4: ma oppure guarda,
3: siete una vergogna,
4: no, guarda,
3: dai.
4: Io ho un'altra proposta, proposta. Siccome Predappio comunque mi pare sia un posto tutto sommato facilmente raggiungibile.
3: Tu vuoi cambiare nome,
4: no,
3: a Predappio addirittura.
4: Io dico, ci vuole rispetto. Beh, intanto sì, una volta che
3: cioè, nel pacchetto,
4: ho
3: nel pacchetto è togliere il nome
4: proposta.
3: A Predappio.
5: Perché no?
4: Orca puttana. Oh, ecco che
3: qual
4: è caduto
3: è?
4: Tutto. Cazzo, mi si è rotta la lampada di design che è caduta,
3: sì.
4: Porca troia.
3: Sono partiti 2000 euro, vai.
4: È caduto tutto.
3: Mussolini,
4: allora,
3: sì.
4: Se ti piacerebbe. Allora, l'idea è questa. L'idea è questa qua. Non si può, dici, mettere l'ICI sulla tomba,
3: sì.
4: Provvedimento
3: ad personam, sì.
4: Benissimo, non si può. Tu dici non si può, va bene, viene impugnata, non si può. Altra proposta, sì. Si chiude la cripta.
5: Bravo.
4: Però tu ovviamente non è che non puoi buttare via tutto. No, sarebbe anche irrispettoso. Prendi quel che resta di sua eccellenza e lo porti in Groenlandia. Lì è più difficile che la gente arrivi in Groenlandia.
3: Ma che ve ne frega,
4: dobbiamo
3: voi?
4: Due
5: ma poveretti, dai, salviamo la Groenlandia, dai.
4: Oh, in Groenlandia non c'è un cazzo se non le truppe di Trump, tra un po'. Però capisci bene che
3: vergogna,
4: lì in Groenlandia fai la cripta in Groenlandia. Che problema c'è se fai la cripta in Groenlandia?
3: Roberto da Pescara.
4: Oppure lo metti nel CPR in Albania. Altra proposta molto bella.
5: Questa mi piace,
4: cioè,
5: questa mi piace.
4: Vedi, il CPR in Albania, ad esempio, è poco utilizzato.
3: Vabbè.
4: Se uno mettesse là la
3: cripta, no, Marco
4: di
3: da Bologna, adesso ti becchi Marco da Bologna dopo sta cazzata. Marco, dimmi.
6: Appunto, coglione, io a questo punto manderei te a fare la cripta in Albania, così abbiamo un cretino in meno in radio, perché non si possono sentire più certe stronzate,
3: tipo,
6: ragazzi.
3: Tipo
6: dai,
3: che
6: nel
3: cosa?
6: 2026 ancora che parliamo di fascismo.
3: In che senso, scusa Marco?
4: Sono d'accordo con
3: allora?
4: Te. Sono d'accordo.
6: Allora non mischiamo il fascismo e Vannacci come avete fatto poco
3: nessuno
6: fa.
3: Nessuno mischia il fascismo e Vannacci se non qualche pazzo che ogni tanto transita da questa trasmissione. Anche
6: Vannacci,
3: la signora Brigatti
5: sono
3: non...
5: tornati i fascismi.
6: Parenzo, Vannacci è l'unica persona seria nel 2026 che si può candidare in Italia.
5: Ma tu pensa?
6: È l'unico.
3: Ma questo qua è uno, è uno che, vuole votare per Vannacci. Uno che vuole votare per Vannacci. Qual è proprio la democrazia? Cioè, è la democrazia, ragazzi. È la democrazia. Che vuoi, Marco?
6: E Mussolini invece è stato parte di storia italiana. E quindi, come la signora diceva prima, mi dispiace, ma la cripta la faremo per la signora in Albania.
3: Ma scusa.
6: Non per Benito.
5: Io sono viva. Sì. Le do questa notizia, sono ancora viva. È una breaking news.
6: Questi ultimi 3-4 giorni.
3: Scusami Marco, non ho capito. Tu sei un ammiratore di sua eccellenza, mi sembra, no?
5: Beh certo, da come parla. Abbia il coraggio di definirsi fascista.
6: Beh, no. Lo posso ammirare per alcune cose, alcuni comportamenti che ha avuto. Ma non sono fascista, non è più nessuno
3: va
6: fascista.
3: Bene. Marianna da Roma, Marianna da Roma, andiamo avanti. Marianna da Roma.
7: Buonasera a tutti, sono
3: dimmi.
7: In viaggio, mi sono un attimo fermata.
3: Sì,
7: volevo
3: dimmi.
7: Fare una domanda, una riflessione insieme con lì il cialtrone Parenzo.
3: Ah, molto
7: il tuo,
3: bene.
4: Eccoci qua, grazie intanto.
7: Il
4: a, me fa molto piacere, a me fa molto piacere confrontarmi con lei, signore. Sono felice che si sia fermata per telefonare e per dire questa stronzata. Quindi,
7: esatto.
4: Grazie.
3: Dimmi,
7: allora,
3: Maria.
4: Grazie.
7: Proprio perché parlava
4: prego.
7: Prima dell'attacco che c'è stato il 7 ottobre.
4: Sì. Esatto.
3: Vabbè, allora?
4: Esatto.
7: Naturalmente io sono ignorante, sono una semplice
4: ecco,
7: donna delle pulizie, però voglio fare
4: questa è la premessa.
7: Però voglio fare una domanda. Ma secondo lui, no, questo attacco condotto da Hamas
4: sì. Sì.
7: Un fallimento dell'intelligence
3: vabbè.
7: Israeliana oppure un'intenzionalità proprio
3: vabbè,
7: strategica?
3: Vabbè, Marianna, io voglio sapere quello
7: puta,
3: che pensi tu.
4: La domanda è bella.
3: Voglio sapere
4: la
3: quello che pensi tu. Voglio sapere quello che pensa Marianna. Non fare domande
7: io...
3: stupide, Marianna. Non fare domande no. ingannevoli. Dimmi quello che pensi tu e andiamo avanti. Dimmi.
7: Io penso che naturalmente hanno sfruttato il 7 ottobre ha rappresentato.
3: E dunque...
7: voglio dire. Il punto più basso della popolarità di Netanyahu e quindi
3: vabbè.
7: Questo signore doveva diciamo ritornare
3: e dunque se lo sono creato loro
7: carriera.
3: Se ecco. lo sono creato loro ecco. si sono fatti
7: stata,
3: l'attentato
7: è stata una manovra ben studiata per poi
4: ben
7: fare
4: studiata,
7: il massacro che hanno fatto
3: molto bene la signora Marianna da Roma si è fermata
4: utile, mi pare
7: scusami.
4: Utile visto che Netanyahu è crollato nei sondaggi mi pare una mossa intelligente astuta
7: no,
4: complimenti
7: guarda questo qui è studiato a tavolino perché altrimenti per attaccare Hamas non avevate scuse non c'erano
3: però,
7: scuse
3: la donna
4: chi,
3: delle pulizie
4: avevate chi
3: la
4: ma
3: donna,
4: non è questione di donna
3: fermo la
4: non
3: donna
4: snob,
7: no,
4: non è questione di donna
7: che ci
4: delle pulizie
7: sono tre scusami, ci sono tre agenzie principali, il Mossad, lo Shabab, la MAN, tutte agenzie, voglio dire, di intelligence. Oltre all'unità, oltre, ascoltami, oltre all'unità 8200, che è il reparto d'élite dell'intelligenza militare strategica per la sicurezza informatica israeliana. Ma come cazzo hanno fatto questo buco l'intelligence?
4: C'è una commissione che dovrà dirlo.
7: Ben studiata per poter fare quello che hanno fatto fino ad oggi.
3: Musica, musica, musica. Naf da Padova. Vai Naf, dimmi.
8: Pronto, questo è intanto per la signora Briganti, là, visto che ce l'hai là, ho l'occasione di dirlo.
3: Dimmi.
8: Nulla cosa, per legame di becero pettegolezzo ammorbante, si può della sua loquela in altro trasmutare. Altra cosa ti volevo dire.
3: Non si è capito un cazzo, però. Non si è capito niente, Naf, scusami, non si è capito nulla.
8: Ritardati, posso capire, ti ho detto... questa è la... i reietti della Corte dei Miracoli di Onorevole Basacca, ti ho detto siete, basta... Quello che volevo dirti è che, ti ripeto, quella della signora Briganti.
3: Non ho capito nulla. Che volevi dire alla signora Briganti? Non ho capito nulla.
8: Questo volevo dirti. Nulla cosa. Ho cambiato solo tre parole dal Dante. Nulla cosa. Per legame di becero pettegolezzo ammorbante si può della sua loquela in altro trasmontare. Adesso l'hai capita questa?
3: No, non ho capito un cazzo.
8: Boy. Vabbè, quello che ti volevo dire. Quali gli effetti d'Italia?
3: Non ho capito.
8: Cos'è quella stifesa che vuole la signatare?
9: Giuseppe Cruciani, guarda, Cruciani.
8: Fuori il mondo stifesa, te l'ho detto. Tu sei uno strafalcione della natura. Sei uno strafalcione della natura.
9: Tu
8: comunque.
9: Capisci quando parla questo o no?
3: Ma
9: tu
3: poco, capisco parlo? Poco.
9: Oh,
3: capisco.
8: Comunque.
9: Comunque,
3: dimmi.
8: Parenzo, ti sei che ti mando, Parenzo, dai, maghe.
9: Sì.
8: Dunque, questa è una forma di democrazia e dittatura subdola, capisci?
9: Ma quale? Questa quale? Questa
8: che come quella che hai in Israele con il criminale di Netanyahu. Tu sei uno che istiga proprio a odiare tutti gli ebrei, mentre là ci sono anche gli ebrei super ortodossi. Capito? Che hanno sono contro Netanyahu e che è stato condannato dalla sua corte e dalla corte dell'AIA. Capito? Te sei cazzo e tu sei anche un bugiardo, capriccioso, mendace, pernicioso. Tu ce l'hai tutto addosso.
9: Una schifezza.
8: E qua in Italia conti fatti. Perciò da guardare il corpo del terrorismo che abbiamo, il corpo del giudice provinciale, cioè in particolare avvocati assecondati dai giudici, lasciano questi liberi reati che vengono fatti. E ha sbattuto il mio inglese sottoscritto che a 9 mesi perché ha chiesto giustizia prima dell'esproprio, hanno sfondato la porta di casa del sottoscritto, capito? Merda? Hai capito, Scarafaggio?
9: Ma come siamo passati da Netanyahu a questo qui che è finito in galera? Questo non ho capito, questo
3: per
9: legame.
3: Tutti.
8: Domani a tua mamma, tua sorella, tua moglie, te la che tu capisci. Tanto tu sei un testa di cazzo che non puoi capire certe cose. Mi sono spiegato adesso.
9: Sì, è chiaro, ma non ho capito il legame.
8: Ci sono 270.000 leggi dove c'è il tutto contrapposto a tutto. Antinomia sarebbe.
9: Antinomia è una bella parola.
8: Bravo. Allora leggi nel vocabolario se non te la ricordi bene. Che
9: ma
8: non limitare quelli, osteggiare, come vuoi dire,
9: sì,
8: quelli che sono il giuridico, cioè il diritto, hai capito, bestia? E questo è una. Come al tempo di Solone. Come?
9: Solone.
8: Solone, 595 a.C.
9: Si
8: basava la democrazia sul censo, cioè.
9: Solone, amico mio!
8: Sul titolo e sui soldi che hai in tasca,
9: ragazzi,
8: questa non è democrazia,
9: dai,
8: capito, pagliaccio?
9: Ma dai,
3: fermi tutti.
8: E tanto meno lei in Israele.
9: Giuro che, guarda, anche provando a fare uno sforzo proprio, ma non
8: ho capito. Cazzo, sei testa cazzo, rimani, non ti preoccupare, sei un aborto della natura, te l'ho già detto.
3: Fermi tutti.
9: Sì, questo è vero.
10: Dica, ma per pisciare in macchina lo sanno tutti, ci vuole la bottiglia del tè, quella lì a bocca larga, vedi, una bella bottiglia di estate da 2 litri, sei lì alla guida, te la metti lì, ci metti dentro tutto il tuo ammendicolo, fai quello che devi fare, richiudi tutto, svuoti dal finestrino, arrivederci e grazie.
3: Altro grande tema, grande filone zanzaresco potrebbe essere quello, ovviamente, di gente che piscia dentro la macchina. Dentro la macchina. Mi dicono addirittura che c'è la marca di un famoso tè che ha un contenitore adatto all'uopo. Però, caro Davide, io ti voglio presentare una persona che mi ha colpito sui social. Sai che sui social passa praticamente di tutto. Che si è data una specie di definizione, che è la regina del dangling. Non so se si pronuncia così, il dangling. Lei si chiama Sarah Hills. Buonasera, buonasera. Si avvicini un attimo al microfono.
11: Buonasera a tutti e grazie per essere qui in diretta.
3: Io l'ho messa qui con i piedi già
9: Sarah
3: esposti.
9: Sarah Colline sarebbe Hills.
3: No, allora, Sarah è Veneta, è madre di una 14enne, ha un compagno da 18 anni. È anche una fit model, una OnlyFanser. Diciamo che lavora per una multinazionale, non diciamo in quale settore, altrimenti le fanno la guerra spietata, perché sai, c'è molto bigottismo in Italia. E però sostanzialmente fa tutto a viso scoperto e vende sui social, su OnlyFans, ma non solo su OnlyFans, anche su varie cam, eccetera. Sostanzialmente vendi i piedi, no? Giusto? Sì. Giusto, vendi i piedi. E che cosa esattamente dei piedi?
11: Allora, in foto, video.
3: Sì, foto, video.
11: E poi mi chiedono magari nylon.
3: Sì, che vuol dire nylon?
11: Nylon calze.
3: Calze, okay. Sì.
11: Oppure calzini di cotone. Mi chiedono anche scarpe, però non ne ho mai vendute, perché io sono molto gelosa delle mie scarpe.
3: Delle tue scarpe. Sì. Però tu vendi anche video del dangling, che sarebbe il piede che dondola.
11: Sì, sì.
3: Il piede,
11: sì.
3: Fammi vedere questo piede che dondola un attimo.
11: Tra l'altro è un movimento, cioè, sì. È un movimento che... Sì. A me viene naturale, cioè io l'ho sempre fatto, io mi occupo di questa cosa dal 2023.
3: Aspetta, sì.
11: Però è un movimento che io inconsciamente, senza sapere né come si chiamasse né niente.
3: Hai sempre dondolato il piede davanti ai maschi? Diciamo,
11: no. Allora, no. Magari mi capita, anche adesso io lavoro smart working, no? Sì, mi capita che magari mi trovo che sto lavorando in ciabatte da casa e senza rendermi conto sto dondolando la ciabatta.
3: E com'è che hai iniziato a un certo punto? Com'è che ti è venuta l'idea di me?
11: Allora, mi è venuta perché una ragazza...
3: Di vendere te stessa. Delle parti del tuo corpo.
11: Sì, i piedi,
3: vabbè, non
11: diciamo.
3: Fai la prostituzione, è una prostituzione. Aspetta, ferma, fai la prostituzione virtuale, fai una specie di prostituzione virtuale.
11: Io mi ritengo un'attrice fondamentalmente.
3: Un'attrice?
11: Sì.
3: Parenzo, di fronte a questa affermazione potrebbe avere qualcosa da ridire.
9: No, stavo ascoltando fino a dove si sarebbe spinta la signora, la simpatica signora. Ora,
11: grazie.
9: Va tutto bene farsi leccare i piedi, farsi
11: massaggiare. No, io non faccio reale.
9: Ma io dico va tutto bene anche lavarsi i piedi, lavarli agli altri, massaggiarli, fare le schiave, tutto quello che qui raccontiamo ogni giorno. Non dica attrice però per favore,
3: perché no?
9: Non dica attrice.
11: Giovanna
9: Mezzogiorno
11: così.
9: È un'attrice. E io mi sento direttore. E io mi sento direttore di Repubblica.
11: Io un'attrice non professionista.
3: Molto bene. I piedi anche non cosa? Fino adesso, grazie ai piedi, lei che cosa si è potuta permettere, per esempio? Cosa si è comprata? Cioè, allora, per esempio, un video di questi piedi, che diciamo a essere giudicati, fra poco li giudicherò, naturalmente darò un voto a questi piedi e farò un piccolo fit rating della regina del dangling, cioè Sarah Hills. Volevo capire un attimo, un video dei piedi così, per esempio, quanto lo venderei?
11: Allora, un video dei piedi così, siamo sui 5 euro al minuto.
3: 5 euro al minuto,
5: cioè, pochissimo. È una svendita praticamente, allora, sono i saldi, piedi.
3: Si può dire quanto riesce a fare, più o meno, in un mese? Con questo secondo lavoro,
11: diciamo che arrotondo il mio lavoro.
3: Arrotondo il suo lavoro. Però lei dice qua in questa scheda che mi hanno fatto che lei è riuscita grazie ai piedi a rifarsi una casa.
11: No. Io ho iniziato a fare questo perché devo fare la casa. Dove ho il cavallo, ho un pezzo di terra dove posso fare una casa.
3: Sì.
11: Ok. E io, praticamente una ragazza mi ha contattato su Instagram e mi ha chiesto delle foto dei miei piedi. Io non sapevo niente di questo mondo.
3: Ma sua figlia 14enne che dice?
11: Ma allora,
3: cioè, che
11: mia
3: dice?
11: Figlia
9: sarà in imbarazzo, non dice niente,
11: no,
9: perché è in imbarazzo,
11: no,
9: ve lo dico io.
11: No. Nel senso che io su questa cosa, a differenza magari di altre mie colleghe, ci metto la faccia. Perché comunque sino a un certo punto arrivo. Cioè, i piedi, voglio dire, cioè, li abbiamo visti tutta l'estate.
5: Colleghe,
11: in giro,
5: ma colleghe di che lavoro? No, mi è sfuggito il lavoro.
11: Colleghe fit
5: perché
11: model.
5: Perché lei vendendo pezzi di corpo si prostituisce. Non diciamo termini che non significano niente. Uno, attrice è Valeria Golino, per dire. Due, colleghe di quale lavoro? Lei vendendo pezzi di corpo si prostituisce. Abbia il coraggio di dirlo. E tre, perché non lascia il suo lavoro invece pulito, onesto, che sta di buono a una persona che non si prostituisce?
3: No, secondo la signora Briganti, lei dovrebbe abbandonare il suo lavoro in questa multinazionale.
5: Lasciarlo a una ragazza che veramente ha voglia di lavorare e che si accontenta degli stipendi medi che per tutta la popolazione sono quelli e che non si prostituiscono.
11: Io non ho uno stipendio medio.
5: Ma anche basso, ma secondo
11: lei basso lo
5: stipendio. E allora che cosa vuole da noi con questi piedacci sulla scrivania di Radio 24? Li metta giù.
3: No, ma questo l'ho fatti mettere io li ho fatti mettere io.
5: Mi viene naturale dondolare, ma chi prende in giro? Dica che si prostituisce, che è più facile che lavorare.
11: No, allora aspetta.
5: Ma come faccio a conoscerla? Ma chi se ne frega di quello che fa?
11: Allora, lei ovviamente non mi conosce come io non conosco lei, perché apparteniamo a due mondi completamente diversi.
5: Non è molto colta, forse.
11: No, io leggo
5: per questo,
11: però altre cose, non
5: certo,
11: quello che magari scrive lei.
5: Non è molto
11: lei.
5: Colta, infatti.
3: No, però scusate, ma questa, che male ti ha fatto questa donna?
5: Perché io vorrei una donna che viene qui, mette i piedacci sulla scrivania di Radio 24.
3: Mettere io per mostrarli.
5: E dice: io mi prostituisco. Almeno
11: ma non è vero,
5: apprezzerei il coraggio.
11: Perché devo dire una cosa falsa?
5: E cosa fa vendendo pezzi corpo? Noi abbiamo lottato per evitare che ragazze
11: facciano
5: questo.
3: Sara, tu vendi online virtualmente delle parti del tuo corpo, cioè in questo caso soprattutto i piedi. È una prostituzione virtuale, e non è la stessa cosa di andare a scopare
5: uguale,
3: con qualcuno in cambio
5: uguale,
3: di denaro.
5: Per me è uguale. Almeno io, la ragazza che un tempo
11: era
5: sfruttata,
11: sono una
5: la ragazza che viene,
11: ma
5: quale
11: content creator?
5: Content creator?
11: Sì, è così. Ma cosa
5: dice?
11: Non sono una prostituta,
5: ma
11: sono una content creator.
5: Ma chi l'ascolta,
11: allora,
5: abbia coraggio.
11: Io ci metto la faccia perché assolutissimamente
5: ci mette i piedi più che
11: no,
5: altro.
11: No, non è vero. Perché se lei avesse visto, se lei avesse visto il mio profilo Instagram, vedrebbe che io non ci metto Instagram solo i piedi, perché ci metto anche la faccia e cerco anche di aiutare le persone in altre cose e utilizzo il mezzo che sono i miei piedi, ok?
5: Ma non
11: che
5: sono un mezzo, lei vuole fare soldi facili. No. Ma abbiate il coraggio
11: lei
5: delle vostre
11: senza
5: azioni.
11: Sapere.
5: No, no, io so molto bene perché ne ho viste tante
3: allora,
5: di
3: però, scusi,
5: persone con di donne con i piedi.
3: Allora, scusami Sara.
5: Certo.
3: Chiaramente te ne dico di tutti i colori, no? Te
11: ma
3: dico
11: sì, ma a me scivolano.
3: Sì, esatto. Però tu leggo qua che il tuo obiettivo è la salute della prostata. Che vuol
11: dire?
3: Ah,
11: sì. Allora, io appunto ho iniziato per una questione economica,
3: sì,
11: ok? Cioè, poi mi si è aperto un mondo.
3: Sì.
11: Allora, intanto ho conosciuto persone veramente fantastiche grazie a questo lavoro.
5: Immagino.
11: Ok.
5: Depravati
11: poi,
5: che pagano.
11: Poi, certo. Un giorno ho visto un servizio sulle Iene.
3: Sì.
11: In cui un noto urologo diceva che per la salute della prostata di un uomo, che poi credo che sia stato anche con
3: il dottor Mondaini, sicuramente.
11: Ecco.
3: Allora?
11: L'uomo deve masturbarsi almeno 21 volte al mese.
3: Sì, è un classico, è un classico. 21 volte al mese.
11: Siccome mio papà nel 2010 è morto di tumore alla prostata,
3: questa è tanta roba, amico mio. Amico mio, questa è tanta.
11: È morto di tumore alla prostata, se io posso con i miei piedi, ok, e anche secondo me tanto ci metto della mia personalità,
3: comunque, va bene, comunque
5: si, vede,
3: piedi,
5: si vede
11: con i miei piedi a fare del bene a qualcuno, ok.
5: Cioè usare questa storia è imbarazzante.
3: Ferma là. Voglio riassumere per chi non ha capito. Lei dice: siccome i miei piedi portano la gente inevitabilmente a masturbarsi.
11: Sì, cioè è ipocrita dire che non è così.
3: Certo, tu vendi quei piedi, i filmati, le movenze, il dangling, i piedi che dondano.
11: Anche se non li vendo, perché se io faccio un video su Instagram,
3: la gente si spiffe.
5: Ma cosa si crede? Ma lei, se guarda attorno, ma quando mai lei sottovaluta gli uomini?
3: Allora, ferma un attimo,
5: sono molto meglio di quello che dice.
11: Forse lei non vede i messaggi sui miei post.
5: Quei quattro depravati che pagano per lei e non usi storie personali, private, drammatiche per vendersi su OnlyFans. È vergognoso.
11: Io dico solo la verità. Vorrei capire, allora, io mi sento utile agli altri con questa cosa.
5: È vergognoso.
11: Si sente utile per gli altri.
5: Io mi vergogno
11: cosa...
5: per la figura che sta facendo.
11: Scusami, mi può rispondere
5: lei che
11: a una domanda?
5: Qui a vendersi, no, ma... io non
11: no,
5: mi vendo.
11: Sono venuta
5: io sono
11: a vendermi,
5: sono
11: stata invitata
5: perché
11: sono
5: difendo
11: venuta.
5: Le donne. No, no, lei si vende e usa una sua storia personale pensando di giustificare un atto vergognoso. Io sono imbarazzata e sono stupita.
3: Vuoi fermare un attimo? Allora, Sara sta dicendo una cosa molto semplice. Ha detto che siccome inevitabilmente i suoi filmati, i suoi video su Instagram,
5: ma non è vero.
3: La sua attività su OnlyFans porta le persone a masturbarsi e le persone masturbandosi in qualche modo aiutano la prostata a non entrare in crisi, perché questo è un dato di fatto. Lei è contenta anche perché il padre è morto di tumore alla prostata.
5: Ma non è un medico e non è detto che le persone abbiano questa reazione, perché ci sono depravati che pagano per usarla come pezzo di carne, per patriarcato, per sessismo, magari non arrivano neanche a concludere. Lei pensa di avere questo effetto, vogliono solo dominarle, se la portano via tra l'altro con 5 euro.
11: Lei non conosce il mondo del feticismo dei piedi, evidentemente.
5: Ma guardi, lei che non sa quello che sta dicendo.
3: Allora, lei, scusami Sara, tu ricevi molti messaggi di gente che è soddisfatta di del contributo che dai all'umanità, da questo punto di vista, del contributo che dai all'essere umano,
11: Instagram,
3: al maschio, sì.
11: Allora, io
3: gente che ti dice mi sono masturbata sui tuoi
11: allora,
3: piedi.
11: Allora, io purtroppo su Instagram ho un sacco e mezzo di messaggi non letti, perché non riesco a starci
3: però
11: dentro,
3: la maggior parte è gente che...
11: Però riesco a leggere i commenti sotto i post.
3: Allora?
11: Okay. E ci sono anche commenti che parlano di questo.
3: No, e dunque tu sei contribuisci secondo te al fatto che la prostata
11: a gratis
3: sì, perché svuotandosi svuotando
11: su Instagram cosa pagano?
3: No, su Instagram non
5: pagano. Lei si fa pubblicità all'attività poi a pagamento
11: aggancia
5: lì il pollo depravato e lo porta di là. Vabbè. È tutto un business,
3: musica. La cosa più straordinaria è questa: siccome il padre è morto di tumore alla prostata, lei contribuisce all'attività dei segaioli italiani, tanto per riprendere un'espressione di Shaq Noor,
11: e non italiani
3: con i suoi video eccetera, essendo la regina del dangling. Scusi, posso fare un giudizio rapido dei suoi piedi per capire un attimo?
11: Devo togliere la scarpa.
3: Sì, toglie la scarpa regina. Come si fa il dangling? La regina del dangling sarebbe la cosa. Allora,
10: regina,
3: questo piede,
10: diciamo
3: questo piede, musica un secondo. Allora, questo piede che misura ha questo piede?
11: 38.
3: Misura 38, è un piede, diciamo che ha una sua coerenza, è un piede piccolino con delle dita un po' corte, l'arco è abbastanza regolare, anche se purtroppo per le scarpe sicuramente il mignolo è un po' all'indentro, ha qualche difetto, diciamo, c'è un inizio di alluce valgo, anche se non troppo pronunciato. Le dita sono corte, io non darei più di 5,5-6 a questo piede come giudizio estetico di questo piede, perché l'arco sì è regolare, anche se il secondo dito è quasi alla pari, siamo tra l'egizio e il greco. Il dito, l'alluce è piccolino, non è granché questo piede, sembra quasi germanico, come il piede di Fedez. Il piede di Fedez è germanico. Divulgherò un video nei prossimi giorni. Il piede germanico. Un piede germanico. Mi faccio vedere l'altro un attimo. Questo qua era al sinistro. Andiamo sul destro, della signora Sara Hills, regina del dangling. Qui c'è un alluce a valgo un po' più pronunciato all'indentro. Sarà la scarpa, però vedo pronunciato una piccola cipolletta qua. C'è un arco abbastanza regolare. Anche qua siamo comunque l'unghia è corta, il piede è corto. Il voto di questo piede non può superare il 6, glielo dico, non può essere tra il 5 e mezzo e il 6. Tra
11: non
3: il 5
11: so
3: e mezzo.
11: Se i miei follower saranno
3: fermi
11: d'accordo.
3: Tutti ragazzi, fra poco parleremo di frocismi e gay tutti. Fermi tutti, no, anzi no, parleremo di televisione. Fermi. I am the light
10: in the darkness. Parenzo, ma che stai a dire? Rompi il cazzo a Cruciani solo perché la sua unica figlia è all'estero a studiare a spese di Radio 24, quando tu a spese di Radio 24 hai 4 figli, scuole private fanno anche i corsi e c'è pure il cane dallo psicologo. Ma vattene a fanculo, va.
12: Mi fa piacere sentire che Parenzo ha sempre la tosse. Il vaccino deve fare il suo percorso e levarti dal cazzo. La giornata più bella della mia vita.
3: questo è un tizio che chiama continuamente, manda continuamente messaggi con una voce un po' claudicante, devo dire la verità.
9: Lo so,
3: si augura sostanzialmente, spera nel tuo decesso, del tuo decesso.
9: Lo so. Fino a prova contraria, io ogni tanto ho la tosse, non lo nascondo. Sì. Qualcuno mi dice che addirittura ho il colorito giallo, benissimo. Sì, dopodiché, se devo sentire e commentare la voce di questo signore, o è appena uscito dal reparto di terapia intensiva, oppure ci sta per andare, tertium non datur.
3: Cioè, tu dopodiché dici gli auguro, che molto probabilmente se ne va prima di te, molto probabilmente, dici.
9: Beh guarda, statisticamente è accaduto così.
3: I tuoi nemici.
9: Poi per carità, i miei nemici, ma posso dirti di più? Anche i nemici di Israele. Cioè, tu per

0: tempo fa è accaduto esattamente il contrario, cioè a tutti coloro che mi hanno augurato la morte o che hanno augurato la morte e la fine dello Stato di Israele, beh, è accaduto esattamente l'opposto. Beh, virgola, come se tu dovessi scrivere un testo, immagini, io voglio parlare come se stessi scrivendo un testo.
1: È accaduto,
0: B-E-H, virgola, è accaduto esattamente l'opposto. Punto esclamativo. Devi avere questa frase ben scritta, perché anche la grafica, la grafia.
1: Ho capito benissimo.
0: Beh, virgola, virgola, eccola, cioè è accaduto esattamente l'opposto.
1: Allora,
0: ce l'hai davanti la frase o no? La vedi?
1: Sì, anche ce l'ho.
0: La vedi? Beh, virgola, è accaduto esattamente l'opposto.
1: Io leggo dal programma, mi voglio concentrare su un aspetto. Ecco, vedi, poi alla fine tossisci e la gente pensa che stai trapassando. Allora,
0: ma
1: dal programma di Futuro Nazionale, uno dei punti
0: Futuro
1: più controversi. Aspetta,
0: ma basta, ma perché?
1: Fermo, fermo un attimo.
0: Ma perché gli fai ogni giorno un bombino? Perché?
1: Fermo,
0: ma perché?
1: Io non sto facendo, ma al contrario, stiamo cercando di capire che cosa vogliono. È diverso. Proponiamo,
0: ma cosa vogliono? Vogliono delle cose deliranti. Vogliono.
1: Proponiamo il divieto alla diffusione di programmi, scene TV, spot pubblicitari, eccetera, di contenuto genderista, omosessualista, nel caso in cui a questi contenuti, per i mezzi, gli orari o altre circostanze, possano essere esposti i bambini. Inoltre sosteniamo l'estensione della fascia protetta dalle ore 6 alle ore 23 per tutti i media, fino alla sospensione, eccetera eccetera. Allora, io voglio chiedere, quali sono questi contenuti che sarebbero vietati dalle 6 alle 23? Non credo la presenza di un omosessuale, sa va a san dire, questo è stato interpretato, no gay in TV dalle 6 alle 23. Allora, interpelliamo il mitologico Rossano Sasso. Buonasera, buonasera Sasso.
2: Buonasera, buonasera a tutti, viva gli eterosessuali, posso dirlo?
1: Sì, per carità di Dio, deve dirlo, viva l'eterosessualità.
2: No, In tempi come quelli che stiamo vivendo è un lusso poterlo dire. Comunque assolutamente niente in contrario all'orientamento sessuale di qualsiasi conduttore.
1: E adesso vediamo quali sarebbero i contenuti che voi non volete. Allora, per esempio, andiamo al punto. Si può parlare di una coppia che si è sposata dalle 6 alle 23? Cioè Diaco, per esempio, si è sposato con un altro conduttore televisivo, con un altro giornalista.
0: Loro?
1: Aspetta, sto chiedendo.
0: Dottor Singer, mio adorabile collega.
1: Benissimo.
0: Mio collega.
1: Tra le 6 e le 23 Diaco può parlare del suo matrimonio o no? Possono parlare e magari anche darsi un bacio, darsi una carezza, accarezzarsi o no? Questa è la domanda, sì o no?
2: Assolutamente no, soprattutto per Vini, per definizione sono stanno vivendo il loro processo formativo, i bambini hanno bisogno di certezze.
1: E dunque?
2: I bambini non possono avere come modello qualcosa che mette in discussione quello che è il modello della nostra società. È il matrimonio, non è il patrimonio, è un'altra cosa quella. Quindi il matrimonio avviene tra un uomo e una donna. Poi, per carità, chiunque può amare chi vuole, ma per quale motivo bisogna sfruttare la televisione di Stato, quella per la quale tutti pagano il canone, per lanciare dei messaggi che inducono la confusione sessuale?
1: Cioè, tu Rossano, tu mi stai dicendo dunque che è sbagliato che Diaco e il suo compagno, come qualsiasi altra coppia, racconti il loro quello che hanno passato, il loro percorso, raccontino magari anche abbracciandosi, baciandosi dalle 6 alle 23, perché questo dà un messaggio sbagliato ai bambini.
2: Può indurre confusione, così come possono indurre in confusione determinati progetti LGBT che entrano in prima elementare, in seconda elementare, soprattutto i più piccoli, non hanno i mezzi cognitivi per comprendere.
1: Questa è un'altra cosa.
2: Dal mio punto di vista, non dovrebbero andare in onda determinati contenuti che inducono, lo ribadisco ancora una volta, alla perdita dell'identità, alla confusione.
0: Cruciani, perdonami, guarda, io come sapete ho quattro figli. Nessuno dei miei quattro figli guardano una serie televisive pieno di gay, ma nessuno dei miei quattro figli, vedendo quelle serie, magari cambia gusti sessuali. Ma di cosa sta parlando Sasso?
1: Andiamo per ordine.
0: No, ma come si fanno a dire che sono
2: fattori ambientali, David?
0: Ma
2: ci sono
0: fattori ambientali quali sono? Ma di che parli? Dai, ma lo sai anche
2: che tutto
0: tu che non è così.
2: Bombarda i nostri ragazzi,
0: ma non è
2: i
0: che uno diventa gay
2: su quanto si appella la fluidità sessuale, su quanto si appella il superamento del binarismo sessuale,
0: così l'hai visto.
1: Vabbè, ma lui non li vuole
2: dove
1: questi contenuti. Ma lui non li vuole questi contenuti e pensa che ci siano in giro, la metto in maniera un po' più ruda, pensa che ci siano in giro più fronte veloci, se ci sono

0: contenuti sulle televisioni e sulle piattaforme piene di queste cose qui.
1: Guardate che è rivoluzionario il discorso che sto facendo.
0: Va bene, va bene.
1: Che stupidaggine.
0: Allora, scusa,
1: che stupidaggine. È pensare, è sì, pensare di poter andare di pomeriggio
2: davvero
1: sulla televisione di Stato a dire due uomini possono avere bambini,
2: ma
1: due uomini
2: per carità
1: possono adottare. Questo è il mio punto di vista.
2: Ma beh, che stupida, ma che se è medioevo.
0: Allora, fermo. Una,
1: no, non è medioevo, allora, questa è tradizione. Ma
0: contenuto
1: generale. Il fondamento della nostra civiltà, David. Tu non saresti nato da due Davide, ti do un'informazione. Tu sei nato da un uomo e da una donna.
2: Ma lo so bene, papà e mamma, ma sarei anche nato lo stesso. Ma sarei nato anche lo stesso soltanto da una madre con l'inseminazione eterologica. So, ci sono tanti modi per nascere.
0: Vabbè,
2: dai,
0: vabbè.
2: Su, ma
0: allora,
2: perché devi dire stupidaggine?
1: Sei nato comunque da un uomo e da una donna.
0: Allora,
1: ma o
2: certo,
1: da vivo, in vitro o in laboratorio.
0: Allora, fermi un attimo.
1: Sei nato da un uomo e da una
0: donna. Un attimo. Che cos'è un contenuto genderista, omosessualista? Per esempio, la diretta del Gay Pride è una cosa da fare o da non fare?
1: Sono atti osceni in luogo pubblico, in più di un'occasione andrebbero fermate, andrebbero identificate le persone che si denudano, che fanno pubbliche effusioni ai limiti della pornografia.
0: Bene,
1: quindi
0: vediamoci
1: se possiamo trasmetterle in televisione. E aborro quelle insegnanti che a volte portano i propri studenti in piazza o con la CGL o con i gay pride.
0: Va bene,
1: per
0: però
1: cortesia, quello non è orgoglio, quella è pagliacceria, lo dicono molti omosessuali che non sono degli
0: però
1: estremisti.
0: Scusa,
1: sinistra.
0: Stiamo parlando di televisione, diciamo di cose da mandare. Un servizio fatto al Gay Pride con delle interviste ai partecipanti al Gay Pride, si può fare o non si può fare secondo te? No, immagino.
1: Beh, quello sì, come servizio di cronaca sì, per far capire che quello che diciamo non è inventato.
0: E la diretta,
1: ci andrei io per primo a farlo.
0: E la diretta del Gay Pride no, abbiamo detto, la diretta di un Gay Pride. Una trasmissione in cui...
2: Ma non lo decide lui non fa il direttore della Rai o del telegiornale.
0: Scusa,
2: non mi risulta...
0: In questi giorni c'è Miss Trans condotta da Vladimir Luxuria come Miss Italia su YouTube. Tu la faresti in televisione dalle 6 alle 23?
3: Bellissimo.
1: Vi prego, anche no, grazie, vi prego, no.
0: No,
1: quanto era bella Miss Italia tradizionale. Viva la tradizione, viva la donna, viva l'uomo.
0: Miss Trans, no.
1: Miss allora,
0: una trasmissione in cui c'è un dibattito sulla transizione di genere, va fatta o non va fatta secondo te?
1: Nel senso che bisogna spiegare che bisogna vietarla, bisogna spiegare magari il fenomeno dei transitioner, perché no, bisogna dire il male che fanno i farmaci bloccanti della pubertà, bisogna assolutamente contrastarlo. La lobby LGBT è potentissima nelle televisioni, voi lo sapete benissimo.
0: Un cartone animato con una coppia gay, va bene o non va bene?
1: Assolutamente no, soprattutto perché in maniera subdola, attraverso i cartoni animati, attraverso i fumetti, provano a confondere i nostri figli. Superamento del binarismo sessuale, fluidità sessuale, e questa è la propaganda gender.
0: Un'ultima cosa, secondo te si possono far vedere delle scene ci sono nei reality, tra le 6 e le 23, di due gay che si baciano, per esempio? Due gay che si baciano? Cioè due uomini...
1: Nella faccia dalle 6 alle 23, quando i bambini potrebbero guardarlo, sarebbe preferibile non guardarlo.
0: Non guardarlo, molto bene. Fermi tutti, questo è Rossano Sasso, futuro nazionale. Fermi tutti. Italiani!
4: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.